0: posso un attimo sviscerare è il fatto che anche il suo libro, come mi hanno chiesto prima, in realtà non è solo un libro sulla fotografia e sulla prima donna fotografa professionista in Italia, ma è sostanzialmente, a mio modo di vedere, un libro sull'emancipazione femminile. Cioè è un libro di una donna che in quegli anni, dove la donna veniva sottomessa, dove appunto, come abbiamo detto prima, in una famiglia, se c'era da scegliere chi mandare avanti negli studi, mandavano avanti il bambino, e la bambina invece appunto la ritiravano da scuola per fargli fare i lavori di casa, dei campi, sì, e via, sì, dicendo. Cioè lei ha sbaragliato, ha stravolto tutti questi schemi sociali che c'erano. Cioè lei è andata avanti per la sua strada.
1: Io mi sono avanti col paraocci e avanti dritta
0: e
1: sempre.
0: E te che butta su tutti i muri.
1: Non c'era niente che mi fermasse.
0: Tant'è che, e questa è l'ennesima prova, nel momento in cui poi avete iniziato ad avviare il vostro primo negozio, il tuo primo negozio, tuo marito, cioè tu stessa gli hai dato il suggerimento a tuo marito, gli hai detto: ascolta, guarda che qua ce n'è da fare. E lui ha ascoltato il tuo consiglio, perché pensate all'epoca cosa voleva dire
1: avere uno stipendio sicuro e andare a rischio.
0: Sì, ma anche era un'azienda, anche la Cararo, insomma,
1: dire, io lavorava qua da Cararo,
0: di tutto rispetto. E lui invece si è licenziato per venire ad aiutare te.
1: Sì, perché gli ha visto che mi lavoravo, che ha bisogno di una persona. Come facevo? Da sua non era più buona, perché mi chiamava fuori, dovevo sviluppare, non dormivo né di giorno né di notte, perché dovevo andare, volevo arrivare. Basta, volevo arrivare.
0: Anche perché poi, diciamo appunto, quando hai aperto il negozio, a quel punto era tutto sulle tue spalle, e eri diventata tu l'imprenditrice.
1: Perché ero io che avevo tutto in mano. Lui mi aiutava a fare questo, ma purtroppo il lavoro era mio, tutto era mio ancora.
0: Certo.
1: E lui faceva conti, faceva robe, ma il lavoro era sempre mio.
0: Beh, anche perché ormai il tuo nome iniziava a essere importante.
1: E dopo ho dovuto insegnare a lui, ha imparato anche lui, qua fiacca.
0: Ti chiedono qua, ora andiamo sul tecnico. Da foto amatore chiedo: che attrezzatura usa o hai usato nella tua carriera di fotografa?
1: Dentro le camere oscure o le macchine fotografiche?
0: Macchine
1: che mi scomincia con la 6x9 e dopo avanti la Minolta e avanti sempre, ma manca veniva fuori le macchine nuove, io avevo le macchine nuove. L'ultima, l'Assembla, quando è venuta fuori l'Assembla, che è quella che è andata sulla Luna, io ne ho prese subito tre, perché me ne occorreva, e ho preso tre macchine Assembla.
0: Poi, tra l'altro, adesso che lo dici tu, mi aggancio, perché mi ha colpito anche il fatto che tu dovevi sempre andare via, parliamo ancora, adesso siamo ancora negli anni 60, tu dovevi andare via con due macchine, perché non c'era la possibilità di fermare l'evento, quindi tu dovevi sempre avere
1: una macchina di scorta, perché se si rompeva una, cosa facevo? Non potevo piantare al servizio, e dovevo avere una macchina di scorta.
0: Pensa a te.
1: E avevo sempre due macchine, e dopo anche tre, perché a mamma che si andava avanti, che voleva quella per il colore, quella per il bianco e nero, quella per questo, quella per quello, cioè macchine, che ne era una borsa piena di macchine.
0: Poi tra l'altro tu avevi anche un po' come Niki Lauda, aveva l'orecchio per il motore, tu avevi l'orecchio per la macchina fotografica.
1: Perché se sentivo che non cantava giusto, doveva cambiarla.
0: Cioè non potevi rischiare.
1: No. Se la macchina non cantava giusta, cioè diremmo cantare, che vuol dire lo scatto, non te lo senti giusto, mettila da una parte, perché la macchina non va bene.
0: Pensa a te. E quando è che si è cominciato poi quando avete cominciato poi a fare le foto all'interno della chiesa?
1: All'interno nel 56-58 le prime proprio, ma no 100.000, una, due, tre.
0: Ok, quindi negli anni 60 era ancora il rullino da 8 con...
1: No, allora abbiamo già quello più avanti da 24.
0: Da 24, quindi già diciamo si iniziavano a fare un po' più di...
1: Sì, qualcosa più foto nel 60, già mi ricordo come papà l'anno del 59, nell'anno del 59, quell'anno è Gavimo, fatto 200 matrimoni, ma non erano matrimoni come adesso,
0: certo.
1: Era ancora 10-15 foto ogni matrimonio, non tendasi dentro in chiesa, sul ristorante, questo, questo. Cioè se faceva ancora 3-4 matrimoni al giorno, al sabato, ma ora si sposava sabato, lunedì, mercoledì, perché la gente gli era promossa di sposarsi.
0: Pensa a te. E Max 58 da Bassano ti dice: sei grande donna.
1: Io che vai a trovarmi.
0: Sì, sì, beh, visto che sei a Bassano, vai a trovarla allora in, in negozio. E qua fiacca tremenda. Sì, sì, ti dice sempre Beppi 300. E poi allora diciamo che siamo arrivati che ogni investimento, cioè quando avevate raccolto un po' di soldi, voi lo investivate
1: sulle macchine, sulle macchine, sulle macchine
0: che dovevano essere sempre,
1: sempre all'altezza. Quando venivo fuori all'assemblea, che è qui a che si andassero a Luna, mi chiedevo comprare tre subito, perché mi occorreva tre macchine, una mia e una di scorta, cioè due in macchina e una per me e Mario di scorta.
0: Pensa a te.
1: E dopo più tutte le altre macchinette.
0: Certo.
1: Che, ma qui a dell'assemblea presenta tre subito adesso, in ho sei casa.
0: Ma
1: assemblea.
0: Qual era quella che aveva anche il flash sopra?
1: No, questa si aggiungeva sempre il lampo.
0: Sì, il lampo, scusa.
1: Sì, sì. Si aggiungeva sempre.
0: Ok. E quindi voglio
1: è
0: dire...
1: un pezzo che si metteva o sopra o di fianco, che costava un sacco di schegu, i lampi professionali là.
0: Ok, anche perché poi pensiamo che appunto non c'erano i software come adesso,
1: no,
0: nelle
1: no,
0: macchine,
1: no,
0: che,
1: no,
0: che
1: no.
0: Comunque sono anche digitalizzate.
1: No, no, allora bisogna ragionare con la testa, per la luce, per il lampo, per tutto.
0: Infatti per
1: qualsiasi... Non c'era come che adesso che si arrangia di luce, di metraggio e tutto. Bisognava misurare i metri, cioè, e dopo la luce bisogna ragionare con la testa, che luce d'arghe.
0: Pensa a te. E poi nel 63 nasce anche tua figlia Claudia,
1: sì.
0: Che vi stravolge un po' i, diciamo, i ritmi che avevate, perché eravate abituati a lavorare, lavorare, lavorare e basta, voi quindi non c'erano momenti di pausa.
1: No, non c'era pausa. Non c'era.
0: Ecco, e anche in questo caso qua, spesso e volentieri, proprio perché tu eri quella riconosciuta, quella che portava avanti un po' tutto, era Gino che rimaneva magari a casa.
1: A casa, qua piccola o con lavoro o cosa, perché mi doveva andare fuori, si mi chiamava fuori e era quella più all'altezza di andare fuori.
0: Incredibile.
1: E ora mio marito si era già a casa magari a fare la fototessera e quei boce.
0: Sì, sì, sì, sì, incredibile. E allora Zizza chiede: se passo per il negozio di San Pietro in Gù trovo direttamente il libro di Silvana? Sì. Allora voi potete, lo dico per tutti, se passate a San Pietro in Gù, cioè
1: nel
0: trovate
1: negozio,
0: ancora proprio il negozio
1: foto splendida
0: e davanti al meccanico
1: in via Roma,
0: e comunque ripeto, lo trovate anche l'indirizzo su internet, e all'interno del negozio potete suonate il campanello, perché ovviamente insomma magari sta facendo uno dei tanti caffè che beve durante la giornata, suonate il campanello e Silvana, insomma, così conoscete Silvana, potete prendere il libro e vi fate fare anche direttamente da lei la dedica, insomma, ecco, così.
1: Senz'altro.
0: Ecco.
1: Se no, che telefonano anche prima.
0: Sì, io insomma,
1: sì.
0: Come comunque è lì, insomma, il negozio è proprio rimasto in
1: attività. Finché vivo sono ancora là.
0: Sì, sì, no, ma infatti Silvana, cioè lei è proprio, vive ancora oggi per il suo negozio, per la sua attività, per il mondo fotografico. Incredibile. E poi arriviamo alla fine degli anni 60 con l'avvento dei colori, quindi
1: cambia il mondo.
0: È stato un po' difficile, no, questo
1: sì.
0: Cambiamento per voi.
1: Cambia il mondo.
0: Sì.
1: Perché ora dopo sono fuori i grandi industriai che sviluppava le foto a colori e gli eravamo costretti,
0: perché in questo caso diciamo le foto a colori non potevate svilupparle nella camera oscura, quelle in bianco e nero.
1: Solo quelle in bianco e nero. Facimmo le foto a colori e dovevamo mandare via i rullini, o veniva un rappresentante a prenderli e dopo mi portava le foto sviluppate a colori.
0: Ok. E quindi sono aumentate le macchine che ti dovevi portare dietro, perché All'epoca, un po' per il costo, un po' perché, diciamo, come tutti i grandi cambiamenti ci voleva un po' di tempo per assorbirli, le persone volevano ancora il bianco e nero, quindi c'è stata questa fase.
1: C'era sempre una macchina in bianco e nero di scorta e più due a colori. Nella mia borsa c'è tre macchine fotografiche.
0: Tre macchine, e tu andavi avanti con queste tre macchine.
1: Una tonnellata di macchine devo portare.
0: O in borsa. Sì, sì, allora dicono, è il segreto allora è il caffè della tua longevità. Sì, sì, sì,
1: sì. Sì,
0: allora, vi dico solo che quanti è che ne bevevi appunto quegli
1: niente,
0: anni là?
1: Mi andavo a matrimonio mattina, bevevo una scuola di caffè prima di partire da casa e arrivavo a casa alle 9, alle 10 di sera solo con tutti i caffè. Io fuori non mangiavo. Non mangiavo, bevevo solo caffè.
0: Pazzesco. Quindi ecco, dicono che il caffè non faccia bene, insomma nel suo caso si vede che invece è...
1: Magari veglia fuori il cervello.
0: Sì, anche perché poi ti sei trovata a un certo punto che sei riuscita a fare anche 7 matrimoni in un giorno.
1: Sì, è il giorno che è nato mio figlio.
0: Perché lo ricordiamo che Manuel, l'altro figlio maschio, nasce nel 72.
1: Nel 72. Quel giorno là io avevo 7 matrimoni, perché lui doveva nascere non il sabato ma il lunedì.
0: Sì.
1: E invece ha fatto il furbo, è nato il sabato. E io quel giorno avevo già delegato altre persone, ma quel giorno avevo 7 matrimoni.
0: Pazzesco. 7 matrimoni. Sette. Dove ovviamente non erano ancora quelli di...
1: No, no, erano matrimoni già
0: strutturati.
1: Già strutturati. Bene.
0: Ma e quindi tu, voglio dire, il servizio fotografico lo facevi prima che...
1: Allora, no, allora si andava a casa della sposa,
0: sì,
1: si andava in chiesa, fuori della chiesa, subito al ristorante, perché loro non aveva mania andare sulle ville come...
0: Ah, okay.
1: Ecco, si andava al ristorante e al ristorante c'era già la torta pronta, faceva la fotografia della torta e partiva, andava a qualche altro matrimonio.
0: Incredibile.
1: Questo gli era il sistema. Dopo man mano gli anni ha cambiato.
0: Però vedi che già lì che appunto è esploso già un po' più di benessere rispetto al decennio precedente, e insomma era entrata poi anche nella cultura iniziare a fare un certo tipo di,
1: sì,
0: matrimoni. Lì hai avuto bisogno di assistenti.
1: E dopo persone. Ho dovuto a un certo momento avere una persona di scorta, perché gli era una montagna di macchine da portare, perché gli era andare sulla villa, che gli era andare sul ristorante, che gli era i voi a questo, i voi. Cioè, dopo, ultimamente si va a cambiare il mondo.
0: Pazzesco.
1: Si va a cambiare il mondo.
0: E ti chiedo, com'eri come maestra a insegnare ai tuoi
1: allievi? Ho insegnato a 2-3 ragazzi, 4 ragazzi. Due sono andati avanti, 2 no. Adesso sono morti tutti, sono restata ancora io. Sola.
0: Come ti consideravi come maestra? Eri paziente, gentile o...
1: Non lo so, questo non posso
0: dire. Severa e...
1: Un po', perché sono precisa nelle mie cose. E forse sono un po' cattivetta.
0: Beh, ma anche perché, diciamo, secondo me c'è anche una, per te una sacralità nel tuo lavoro.
1: Il mio lavoro è il mio lavoro, non c'è niente altro che all'infuori del mio lavoro.
0: Infatti.
1: Ecco.
0: E allora Fabio ci scrive ancora: ho capito dove è il negozio della Silvana, su quel tratto di strada dove c'è il divieto di transito per i camion, ma
1: sì,
0: per conoscere una grande come lei non mi interessa niente, passo io stesso. Sì, guarda Fabio, vai, perché io ti ripeto, io l'ho adottata come nonna, ma per me, ripeto, è un patrimonio dell'umanità, perché averne di anime così, insomma, ecco. Tra l'altro, cioè, proprio anche perché lei in questo caso ha anticipato i tempi, proprio perché ha una mentalità molto futuristica, all'avanguardia, l'ha sempre avuta, ha avuto l'intuito e via dicendo, ma se stiamo parlando tra il 60, quando lei nel 1960 ha fatto il tesserino, ha aperto il suo negozio, tra gli anni 60 e 70, lei sostanzialmente ha portato in quei paesi, che ripeto erano paesi principalmente di campagna,
1: sì, agricoli,
0: con una mentalità anche da campagna,
1: agricoli.
0: Lei invece ha portato una mentalità imprenditoriale e sostanzialmente lei ha iniziato
1: a vendere di tutto,
0: perché era una sorta di wedding planner, quindi in mano, cioè fiori, macchine,
1: libretti di messa, confetti, bomboni, cioè mi go scomisciai e go verto il mondo.
0: incredibile.
1: Verso il mondo.
0: E che reazione hanno avuto inizialmente gli abitanti?
1: L'invidia dei paesi, no, di paesi, delle persone, cioè vedere che mi sono foresta e che arrivo a fare tutto e qui del paese non arrivare a fare niente, l'invidia resta enorme,
0: sì.
1: Però non guarda in faccia niente e nessuno, perché io sono avanti a testa bassa e avanti.
0: Sì, anche perché poi ormai il tuo nome, ripeto, già circolava.
1: Sì, ero l'unica e circolava dappertutto.
0: Sì, e quindi insomma ormai matrimoni, poi servizi che comunque ti hanno iniziato a chiamare anche al
1: Ma
0: fuori.
1: Tu pensa che io ho ancora lo stesso numero di telefono, sai?
0: Sul serio?
1: Sì, e non lo volevano cambiarmelo, io non ho voluto cambiarlo.
0: Pensate.
1: Ho ancora il mio numero di telefono, sempre quello.
0: Incredibile.
1: Guardi, foto splendida, lo troverai dappertutto.
0: Pazzesco. E poi arriviamo ai fantastici anni 80, dove iniziano anche i viaggi, perché per 20 anni tu e tuo marito sostanzialmente non avete mai mossi proprio di casa.
1: No. Mai mossi.
0: E poi invece iniziano questi viaggi.
1: Viaggiare.
0: E tu hai girato praticamente il mondo.
1: Ho fatto 54 viaggi intorno al mondo.
0: 54 viaggi, cioè vi elenco solo Thailandia, Messico, Brasile, Perù, India, Grecia, Tunisia, Turchia,
1: America,
0: Libia, Cina, Russia, America, Asia, insomma, ecco, di più di tutto. Ecco, ma mi fa ridere come sono cominciati. Perché mi hai raccontato che a un certo punto, visto che lavoravi e basta, poi appunto tuo marito all'inizio gestiva, quando Claudia era piccola, poi comunque nel frattempo anche Claudia si era sposata, perché sì, si è sposata negli anni 80, giusto?
1: Sì.
0: Ok, e comunque poi... Tra l'altro, insomma, vi siete fatti aiutare a un certo punto anche dalle suore per
1: perché
0: i figli,
1: bisogna, finché i piccoli era piccoli, dovevamo portarle a, e ora doveva dargli una mano ai suore, doveva andare fare a spesa, doveva. Cioè.
0: Però mi ha fatto ridere che a un certo punto ti ha fermato un tuo amico banchiere. Che ti ha detto: Silvana, ti mando io adesso in viaggio perché devi staccare la spina.
1: Sì. È un nostro amico, un mio amico che adesso non so se sia vivo o morto, comunque. Okay. E che ha detto basta, mi ha prenotato un viaggio e se andai a fare sto viaggio che sta in aiutami a dirlo, adesso mi sfugge, comunque e mi ha fatto fare sto viaggio a sue spese e a suo tutto.
0: Pensate.
1: E io torno a casa, fa paura,
0: in India, in Kenya. In Kenya ci suggerisco.
1: Perché ho fatto viaggi. E sta lui che mi ha arrangiato tutto. Le mio torno a casa, portare in montagna in corriera perché gli ha paura che tornassi in Rio.
0: E quel primo viaggio in Kenya chi l'hai lasciato il negozio?
1: No, siamo andati via mia e mio marito.
0: Sì,
1: e abbiamo chiuso.
0: Avete chiuso, per la prima volta in 20 anni avete chiuso il negozio, pazzesca. Ma un altro aneddoto che mi ha fatto morire dal ridere, anche se poteva anche andare a finire male, è che in uno di questi viaggi a un certo punto vi trovate in un villaggio in Africa, credo.
1: Adesso mi non mi ricordo i posti.
0: Comunque, ecco. Insomma, di indigeni.
1: Sì. E ora, finché il gruppo era quello che accompagnava, che parlava al gruppo insieme con sti neri, mi non so buono stare ferma l'ascoltare i ciacque di che altri, mi voglio andare per conto mio, fare foto per conto mio, perché gli altri non mi vengono io, se no tutti mi vengono io per fare foto. E vado via per una parte e tutte queste baracchette, tutto un tratto viene fuori un braccio da una baracchetta e mi tira dentro e mi tira dentro e mi tira più forte di lui e sono io fuori, ma se no lui
0: voleva mangiarti,
1: mi mangiava viva.
0: Pazzesco.
1: Mi mangiava viva.
0: Allora, Andrea Sceriffo, Silvana è stata intervistata da Moreno Morelli di Striscia? No. No, anche perché ti dico, adesso l'Associazione degli Artigiani l'ha intervistata, che hanno rimandato a settembre un festeggiamento.
1: Sì, il 30 settembre hanno rimandato.
0: Ecco, dove appunto celebreranno anche questo discorso del fatto che sia la prima donna fotografa d'Italia, insomma. E Michele da Venezia ci scrive: buongiorno signor Fabio, buongiorno alla signora Silvana, trasmissione splendida, a proposito proposito,
1: splendida,
0: come splendido è il conduttore che ci fa scoprire di volta in volta delle persone speciali. La signora Silvana ci insegna come la passione per il proprio lavoro, e si evince tanto da come parla, supera qualsiasi tecnologia, anche perché le foto parlano e danno emozioni se fatte bene col cuore, anche se in bianco e nero. Bellissima questa esperienza che ci riporta al passato, e chiedo cortesemente alla signora come vede generalmente il futuro rispetto al passato. Grazie Michele, Venezia.
1: Non c'è futuro per la fotografia, non c'è più futuro. I cellulari hanno, come si dice, corrotto, porta via tutto. Adesso chi è che viene a sviluppare una fotografia? Bisogna che serva per documento, se no non viene sviluppato. Il 10.000 sul cellulare, 10.000 dappertutto, ma che ne stampa 10 per mettere sull'albo e metterle via? Nessuno.
0: Pensa a te.
1: Mia, c'è una lotta ogni cliente che viene. E gli ne ha 1.000 su... E vi poi ne 5, 10.
0: Sì, tieniti un ricordo.
1: E metti via. Mm-mm. E metti via queste foto. Perché domani non te resta più niente. Non altri che muoiono albu pieni di fotografie. I nostri butei. Sì. I tuoi butei, quante fotografie hai? Neanche una. Sì. E ora? Domani cosa hai sto i tusi?
0: Infatti. Infatti anche Claudio chiede: salve, complimenti alla vostra ospite fotografa, sono anch'io un fotografo per hobby, volevo chiedere a Silvana come ha vissuto professionalmente il passaggio all'era digitale. Buona giornata Claudio.
1: Fatica.
0: Sì.
1: Fatica il digitale.
0: Sì. No, ma tra l'altro mi aveva anche impressionato quando ho parlato con Claudia, tua figlia, perché a un certo punto lei si accorge che tu sei fotografa semplicemente perché nel suo gruppo classe arrivi tu e metti tutti in fila per fare la foto di gruppo della classe, no? E lei solo lì ha realizzato che effettivamente eri un po' diversa dagli altri genitori che erano.
1: Non se ne è mai accorto.
0: E poi soprattutto si rende conto in un secondo tempo, quando cresce, che a differenza dei suoi coetanei, cioè consideriamo comunque insomma che è giovane anche tua figlia, perché ha 63, insomma, voglio dire, e però ecco, si accorge che lei aveva, era piena di album fotografici che hanno testimoniato
1: tutta la sua vita,
0: sì. Che
1: gli altri non avevano,
0: no. Perché sì, avevano magari qualche
1: qui
0: foto,
1: qui era comunione, e basta. Perché dopo che abbiamo cominciato con i battesimi, ma casi eccezionali, insomma.
0: Pazzesco. E poi, sì, insomma, avete ben compreso che della sua vita, altro che libro, cioè, se ne potrebbe fare un'enciclopedia, una collana, ecco, di volumi. E un'altra cosa importante nell'esperienza di Silvana è stata che a un certo punto, grazie a un sacerdote, che era un tuo amico, ti fa conoscere un villaggio in India, che questo villaggio, diciamo, era pieno di lebrosi,
1: i poveri tirai su dalle strade e via, ecco, in seguito
0: lì scatta qualcosa, ti prendi a cuore la situazione e decidi di fare qualcosa.
1: Ho cominciato a fare qualcosa là.
0: Ci racconti un po' questa esperienza?
1: Ho fatto quello che ho potuto fare. Comunque ho portato su medicinali, abbiamo fatto un bello ospedale, non è un ospedale come il nostro, è un capannone con 40 posti letto, abbiamo comprato tutto, ho fatto arrivare macchine con amici che avevano scartato dagli ospedali, ho fatto portare su tutto e tutto di più che ho potuto. Ho conosciuto Madre Teresa, ho collaborato con Madre Teresa e abbiamo fatto tanti lavori. Io e mio marito abbiamo fatto tanti lavori. Non abbiamo mai parlato, oppure parlato poco, perché era una cosa nostra.
0: Certo. Racconti ai nostri radioascoltatori la prima volta che appunto siete andati lì in aeroporto, perché l'India a quell'epoca vietava
1: sia le portare, perché l'India non aveva bisogno di niente e noi avevamo le valigie piene di medicinali, perché io tra l'ospedale, tra i donatori di sangue, cioè io avevo fatto su tante valigie di medicinali per portarle fuori, era un dramma. Allora mio marito perché non si poteva andare dentro con la telecamera, perché non si poteva fotografare, vietato l'India. E ora mio marito faceva con la telecamera il diluvio per poter venire fuori, loro non lasciavano venire fuori e mi il prete portavamo fuori tutta la roba.
0: Quindi lui creava scompiglio.
1: Io faceva scompiglio con i guardie e mi il prete arrivavamo a portare fuori tutte le valigie piene di medicinali.
0: Grandi, grandi.
1: Sì, e abbiamo fatto tutte queste robe che hai visto anche nelle foto e ecco.
0: Sì, poi appunto con questo centro che era poi gestito anche dalle suore del sorriso,
1: le suore del sorriso, sì,
0: venivano appunto
1: prelevare tutta la roba che mandavamo su e che portavamo su.
0: Esatto, e in questo modo aiutavano anche i bambini una volta.
1: Sì, avevano tanti bambini, 80 bambini c'era dentro.
0: Esatto. Sì, quando veniva accertato che erano.
1: E ora un giorno mi tira su tanti schei da persone qua così perché sapeva che andavo su e chiedo dai schei alle suore e vedo che la suora dopo che ho dai schei non l'avevo più vista, ho detto questa si scappa con tutti i schei e invece a sera si arriva con due sacchi di scarpe, quei schei che aveva da andare a comprare scarpe per tutti i putei.
0: Pensa a te.
1: Ecco. Te pensi.
0: Che poi avevate anche la vostra, avevate proprio la vostra stanza?
1: Sì, noi davimo là, mio e mio marito avevamo la nostra stanza. Mi puoi andare in cucina a fare a mangiare, fare tutto quello che a fare, perché diceva arrangiate. Ecco, perché loro gli ha preso fiducia di noi altri, portando su sta roba e fanno tutto, e gli danno i soldi e vi seguito, diceva arrangiate. E andavo in cucina, favo a mangiare, favo quello che avevamo a fare.
0: Pensa a te. E Simone infatti ti chiede: ciao, siete dei grandi, vorrei chiedere alla signora qual è la foto più bella mai scattata. Purtroppo mi sono messo ad ascoltare solo ora, storia affascinante, grazie di nuovo. Cioè, quella che per te è la più bella che hai scattato.
1: Qua può essere.
0: Io posso dirlo.
1: Dilla.
0: No, dilla tu. Sei tu.
1: Non lo saprei.
0: Allora, mettiamo non la foto, però una delle più belle foto che ho visto di tutte quelle che mi hai fatto vedere è proprio in bianco e nero, è proprio sta signora che con il cesto è sì. In centro a San Pietro in Gude, era proprio una di quelle che tu
1: a Fornara. Ecco, a Fornara. Perché quando sono arrivato avevo più 6 mesi la strada e ognuno che passava faceva la fotografia e ho fatto la Fornara perché una volta a Fornara portava il panco a sesta davanti per le case che anche sul libro ti hai visto ancora.
0: Poi ce ne sono. Tra l'altro, una delle cose che è contraddistinta, perché sono cose che ovviamente voi con la mente, quando le ascoltate, dovete tornare indietro di decenni, perché non stiamo parlando di cose che ripetono.
1: Ma solo questo.
0: Tutti hanno scoppiazzato l'un dall'altro. Uno dei motivi per cui lei si allontanava dai gruppi organizzati nei viaggi era proprio perché a lei, cioè lei non
1: sapeva, no, voleva chi fasse quello che fa su me.
0: Sì, esatto, non voleva essere copiata nell'inquadratura, nel modo, perché
1: nei foto, nei foto.
0: Tutti scoppiazzavano e poi si trovavano le stesse.
1: Tutte le foto guai.
0: Esatto, quindi lei voleva mantenere, insomma, preservare un po' della sua originalità, del suo intuito. Tra l'altro, guardate, recentemente che sono passati gli alpini lì a San Pietro in Gù, lei a un certo punto si è messa sopra una scala a quasi 90 anni per fare la foto dall'alto con tutti giù che le dicevano: scendi che ti fai male, che hai 90 anni. E in realtà lei ha fatto quella foto per avere una prospettiva diversa rispetto a quella degli altri.
1: Qui che fa che altri fa tutte da basso, mi perché vuole fare basso?
0: Sì, assolutamente. Poi Diego ti dice: allora, ciao, devo dire che forse sono uno dei pochi che stampa ancora le foto, specialmente dei miei figli, perché cambiando le tecnologie ho paura di perderle. Ciao Diego e complimenti per l'ospite, per la sua tenacia. Fai bene Diego, perché come ha detto la Silvana prima, cioè la gran parte delle persone spariscono, ma anch'io mi rendo conto che per tanti anni ho avuto 1000 foto dentro il cellulare, ma
1: stampai neanche una?
0: Sì, perché le ho stampate anch'io fino a un certo punto, poi non le ho più stampate, cavolo, ed è un peccato perché, come dici tu, poi per 1000 motivi
1: si possono perdere.
0: Poi arriviamo agli anni 2000, perché qua c'è ancora da raccontare, e viene dismessa la camera oscura, quindi
1: sì. Io ce l'ho ancora.
0: Lei nel negozio ce l'ha ancora, non so se vi rendete conto. E poi tra l'altro ha anche...
1: E gli acidi sono ancora tutto.
0: Sì. E però i matrimoni, appunto, per i motivi che dicevamo prima, iniziano a calare.
1: Sono spariti.
0: E però tu eri arrivata agli anni 2000, che avevi già superato la quota di
1: 5.500 erotti matrimoni.
0: Pazzesco, Dio.
1: Dimostrabili.
0: Poi Sonia ti chiede: Silvana, ti adoro, ci puoi raccontare di come hai già l'idea di fare la tua bara? Cioè, toccate da
1: questa parte. Sì. Ce l'ho già fatta a forma di macchina fotografica.
0: E perché ti è venuta questa idea?
1: Perché l'ho vista, sono andata in un viaggio e ho visto una fabbrica di casse da morto e ho visto che c'era una cassa da morto a forma di macchina fotografica. Io voglio quella.
0: Pazzesco.
1: E nessuno vuole farmela. Nessuno vuole farmela, io la voglio a tutti i costi.
0: Incredibile, incredibile. E allora, il decennio successivo però è segnato, diciamo, da due eventi tragici.
1: Sì.
0: Li affrontiamo molto velocemente.
1: Sì, è meglio.
0: Ma non è questo il contesto.
1: È il momento giusto.
0: La morte di tuo marito Gino il 2 gennaio del 2013.
1: Sì.
0: E la morte di tuo figlio Manuel
1: il 30 aprile del 13.
0: Sempre del 13, quindi a distanza di pochi mesi. E questo, unito a tutta quanta la questione tecnologica che dicevamo prima, ha fatto sì che ovviamente andasse un po' a scemare l'attività.
1: Insomma, per forza, perché insomma, non tutto, io il computer non sapevo adoperarlo, era mio figlio, perciò io tante cose non le faccio, faccio quello che sono capace di fare o quello che posso mandare fare, ma di più non faccio.
0: Certo. Però ancora oggi, se qualcuno ti chiamasse per fare un matrimonio,
1: sì,
0: oppure per fare gli anniversari, perché c'è gente,
1: sì,
0: che appunto è sposato,
1: ho fatto,
0: tu
1: ti ho detto,
0: anni fa,
1: appena fatto un cinquantesimo, un quarantesimo, no, io vado fuori dove mi chiamano, anche il matrimonio, se mi piace lo faccio, se non mi piace le dico di no che sono impegnata.
0: Sì, no, è
1: cioè deve piacerme la coppia.
0: Poi Luca ti chiede: buongiorno Fabio, è ospite, che opinione ha la sua ospite della tecnologia Polaroid? L'apprezzava o era poco di poco qualità?
1: Ah, Polaroid no, non era il mio forte.
0: E allora, visto che adesso insomma mancano pochi minuti, vi cito, perché insomma vi assicuro che la Silvana è una delle persone più umili che ho mai incontrato in vita mia, e però avrebbe ben argomenti per non esserlo. Allora, tra i vari riconoscimenti che le hanno cui l'hanno insignita, abbiamo cavaliere ufficiale e commendatore della Repubblica.
1: Cavaliere, allora, ufficiale, commendatore.
0: Credo che tu sia l'unica nel
1: sì, mi ha detto Zaia che sono l'unica che ha il titolo di commendatore.
0: Che tra l'altro
1: come donna.
0: Sì, come donna intendo, credo che tu proprio sia l'unica.
1: Sì.
0: E che tra l'altro era anche stanco di
1: Detto premiarti. Che sei stufo, che non vuoi più premiarmi.
0: Adesso
1: Zaia.
0: Non lo puoi più fare, però.
1: Adesso mi premierà Stefani. Qualche altro.
0: Sì, Stefani. E poi sei maestro d'opera, Leon d'Oro.
1: Sì.
0: Hai avuto tanti ringraziamenti attestati dai vari comuni,
1: sì,
0: tra cui Bolzano Vicentino, per un documentario che hai fatto. Cioè, un
1: quando
0: che
1: sta il momento dell'alluvione, io ho fatto, che è stato quando mi hanno dato il titolo di cavaliere, dopo che ho fatto che lavoro è.
0: La Kodak, che ti ha inviato anche delle,
1: sì,
0: dei negativi del matrimonio.
1: Ho tutte le foto della Luna, lo sbarco sulla Luna, ho tutte le foto dello sbarco sulla Luna, che pochi ce l'hanno.
0: E anche del matrimonio di Elisabetta.
1: Il matrimonio, le diapositive del matrimonio di Elisabetta d'Inghilterra.
0: Sì. Poi hai vari attestati di benemerenza,
1: sì,
0: di benemerenza dell'Avis, hai la
1: 75 d'argento. Donazioni ho io.
0: Pensa
1: 75 te. Donazioni di sangue.
0: Mamma mia.
1: Ma perché hai... ho il sangue che va bene per tutti.
0: Ok, sei donatrice universale.
1: Sì, sì.
0: E quindi hai ricevuto medaglia d'argento e d'oro.
1: E d'oro.
0: E tra l'altro avevi raggiunto già l'età e a un certo punto ti hanno fatto proseguire altri 2 anni perché
1: di più, 2 anni di più perché avevo il sangue che occorreva a tutti.
0: pazzesco. Poi la Croce Rossa, anche perché poi Manuel prima
1: sì, Manuel era un volontario,
0: volontario, quindi poi tu hai regalato anche la Croce Rossa
1: un'ambulanza. Ho regalato l'ambulanza, sì.
0: Ok, che è, diciamo, intestata anche a Manuel, ricordo suo. Sì. I carabinieri, targhe, riconoscimenti, cioè in pratica...
1: stradale, tutto, perché io ho lavorato con tutti a quell'epoca, non c'era nessuno, io dove mi chiamavano andavano,
0: sì, sì.
1: O dei carabinieri o della stradale, o premiazioni da tutti.
0: In pratica, cioè, se voi andate in casa sua non c'è un centimetro delle sue pareti,
1: c'è un museo a casa mia
0: perché sono tutte
1: attestati,
0: sì, a tutti i vari attestati appesi, quadri, foto e via dicendo, quindi è veramente è un museo,
1: museo.
0: Tra l'altro, prima che venisse a mancare con Gino, avevate preso l'abitudine di andare ai mercatini a fare collezionismo di macchine fotografiche all'epoca.
1: È meglio che non lo dica, che dopo vengono a trovarmi, se no.
0: Allora, Claudio ti chiede: salve, come avete già detto oggi col telefonino, tutti fanno, nessuno sono fotografi, e purtroppo nessuno fa stampare le foto che mantengono nel tempo un altro valore affettivo. Consigliate pure di far stampare almeno le più belle, Claudio. Quello di primo, un saluto. Sì, è vero, ma
1: se non vuoi stamparle,
0: sì,
1: cosa vuoi fare?
0: Niente, cosa vuoi fare?
1: Meglio dico a tutti: fegne diese, metti e via.
0: Sì, sì, almeno insomma le più belle, ecco. E poi tu, grazie a Claudia, sei diventata prima nonna di Linda e Laura, che
1: sì,
0: salutiamo,
1: e anche bisnonna.
0: E poi Laura ti ha fatto diventare bisnonna due volte di Elettra e Paride.
1: Sì.
0: Ecco, quindi insomma hanno veramente la fortuna di avere una grande bisnonna, questi due bambini piccoli. E all'inizio soprattutto Laura ti dava anche lei una mano.
1: Sì, aveva abbiamo fatto un negozio a Cittadella per lei, e mi ha dato una mano. Dopo purtroppo abbiamo... qua scusa che sono morto tutte e due persone,
0: certo,
1: abbiamo chiuso una parte e mi dà una mano adesso.
0: Quindi siamo arrivati a un punto, c'è stato un punto nel vostro percorso in cui erano addirittura quattro le generazioni di fotografi,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: Tuo papà, la tua, quella
1: sì,
0: di tua figlia,
1: sì,
0: e quella della tua nipote,
1: sì.
0: Cioè pensa a te, quattro generazioni di fotografi in casa, incredibile. Sì, sì, quindi insomma, storia grande la tua, è incredibile, ma soprattutto, come ho detto prima, il tuo è un esempio di come ancora oggi, quando sento le donne che appunto sono lì a correre, ancora a correre per la parità dei diritti, piuttosto che si fanno problemi a chiedere un'ora di permesso rispetto al collega maschio, prendono meno del collega maschio, oppure addirittura nella stessa famiglia,
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: loro quasi in automatico che devono lavare i piatti, devono pulire. Ecco, tu già nel 1960 mandavi tutti a quel paese e impostavi il metodo Silvana.
1: È il mio lavoro. Impostavo tutto il mio lavoro. O del giorno o di notte io impostavo il mio lavoro.
0: Sì, no, sei stata veramente, hai fatto da apripista, secondo me,
1: a tante donne.
0: A tante donne, sì, che dovrebbero prendere esempio, perché adesso poi, insomma, ripeto, non sono bastate due ore per raccontare. Abbiamo solo accennato, ecco, mettiamola così, alla tua vita, perché poi ha avuto a che fare con la Chiesa, gli
1: con tante cose.
0: Pensate solo che lei era come una sorta di confessore silenzioso, perché poi veniva inserita in contesti dove faceva delle foto, ma doveva anche star zitta, oppure addirittura veniva a conoscenza
1: di tante cose e non altri. Vedevo e non vedevo.
0: Ecco, ne raccontiamo uno che è quello che mi ha sempre fatto morire da ridere. Allora, a un certo punto, tanti anni fa, Silvana va a fare un servizio fotografico per la comunione dei bambini.
1: No, per un matrimonio.
0: No, no, quello del ragazzo che praticamente l'hai visto anni dopo, che a un certo punto, fatto il servizio, questo ragazzino accompagna Silvana a prendere i soldi, perché sennò una volta una volta non li prende,
1: no,
0: più.
1: No, perché non so come adesso chi fa foto e gli intorse cosa. Una volta facevo foto d'accordo col prete, andavo a fare foto della prima comunione o della cresima, e dopo dovevo consegnarle queste foto perché non mi veniva a casa,
0: certo,
1: torse, e ora metto un puteo di qui della cresima o della comunione, e pagavo il gelato, montavo in macchina e andavamo pa' case a portare fotografie. Vado su una casa e trovo una femmina da sua, devo portare foto. A dice, ma qua non ho i schei, ha detto. Se aspetta una scianta, va a togli. E andà su in granaro tossi schei. Che gli asconti sui travi, perché una volta i schei veniva asconti. Adesso sta femmina è morta. E se venivo soffio farsi fotografie, e mi dice, sa che mia mamma è morta. E chi sia sua mamma? Che fa su me? A se attissia. E non siamo più buoni a trovare, sappiamo che aveva tanti schei, che aveva metteva via i schei e non siamo più buoni a trovarli. Quando mi ha detto chi chiese, mi ha detto, guarda, se ti te vai in granaro sotto i copi, sui travi, te trovi i schei. Lori,

0: E ancora, beh, sei toro, non sei il
1: 22. Gemelli.
0: Ah, gemelli è già il 22. Beh, sei cuspide però.
1: Adesso il primo giorno o l'ultimo, non lo so.
0: Perché te sei così giovanile?
1: Gemelli sono
0: sempre veloci e brillanti. Ah, adesso ho capito. Chi è?
1: O il primo o l'ultimo, non lo so. Che so di gemelli. Basta. Bene. Non so che giorno, ma so di gemelli.
0: Allora, vi ricordo due cose, ringraziando Silvana per averci onorato della sua presenza. Allora, vi ricordo che potete andarla a trovare nel suo negozio che si chiama Foto Splendida
1: a San Pietro in Via Roma.
0: In Via Roma, suonate il campanello, tanto lei è sempre lì, che basta che gli dite mi fai uno scatto e lei scatta. Ok, così potete prendere anche il suo libro direttamente da lei, che si chiama La Splendida, la prima fotografa professionista in Italia. Lo trovate comunque anche in internet, Silvana Bonazza. Ecco, e nel libro c'è un po' tutta la storia che abbiamo raccontato, ma ovviamente ci sono
1: un quarto di storia.
0: Sì, un quarto della tua storia, e ci sono però ovviamente anche
1: varie
0: le foto, insomma. Ecco, tra l'altro, quando se andate a trovarla anche in negozio, potete appunto vedere anche delle foto appese, insomma, ecco, assolutamente. Grazie Silvana per essere stata qui, è stato un grande piacere, e magari lo rifaremo, insomma, ecco, al più presto.
1: Quando vuoi. Bene.
0: Grazie a tutti per l'ascolto. Ciao. E intanto vi mando uno stacchetto pubblicitario, così la saluto con un abbraccio.

visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, dai 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 9 giugno e vi assicuro che la puntata sarà molto intensa e molto ricca di piacevoli ospiti. E vi anticipo che avremo quest'ora in collegamento telefonico Valentina, che è presidente dell'associazione AMO e Autismo Mille Opportunità, e poi seconda e terza ora avremo Silvana Bonazza, in arte La Splendida, e cioè la prima donna fotografa professionista in Italia. Quindi non rimanete tutte e tre le ore, mi raccomando, sintonizzati. E io parto subito con i ringraziamenti, perché abbiamo avuto siamo stati domenica al giro in nave con il gruppo di Radio Gamma 5, e quindi abbiamo visto la laguna, le balere, e siamo riusciti a guardare la Burano da lontano, poi siamo fermati a Lido, abbiamo visto l'isola di Pellestrina, ma soprattutto, diciamo, il contorno che c'era era bellissimo, straordinario, ma come al solito è la compagnia delle persone che ha fatto la differenza, quindi la possibilità, insomma, di passare dei piacevoli momenti assieme. Quindi in particolare poi ringrazio e saluto, perché ci sono stati dei bellissimi momenti, delle bellissime chiacchierate anche con Ottavio, con Fabio Valerio, che so che ci sta ascoltando con la sua radiolina, e il grande Maurizio da Bassano. Ma insomma, l'elenco sarebbe interminabile, perché veramente è stato un piacere vedere tutti, fare quattro chiacchiere con tutti, e anche con gli altri conduttori della radio, quindi Ettore, Diego Deppi, poi Lilli e via dicendo, ma Thomas, ma soprattutto un ringraziamento speciale a Luca e tutto il gruppo degli Irriducibili per aver organizzato una giornata così speciale. Ecco, io oggi ho, proprio perché è una puntata ricca e densa, ho un aiuto regia speciale, anche lui è mio figlio Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, lui oggi mi aiuterà con gli ospiti, e insomma starà attento che tutto andrà bene, ma soprattutto, come ha detto Luca, anche la stiamo cercando di formare nuovi conduttori del domani. Ecco, allora io mando una conferma alla nuova ospite, vediamo se ci risponde subito. Quindi cominciamo subito con la sua telefonata, attendiamo un attimo che ci chiami. Le mando conferma solo un secondo. Ok, allora dovrebbe chiamare adesso. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che voi potete mandare un messaggio al 334-710-2672, quindi al 334-710-2672 potete inviare un messaggio che poi leggeremo in diretta. Ecco, un attimo solo che attendiamo che ci chiami, e nel frattempo vi ricordo... un attimo solo che stiamo attendendo la telefonata, e vediamo un attimo. Allora, un secondo solo, vediamo se... ecco qua. Ok, ciao Valentina.
2: Buongiorno.
0: Ciao. Grazie di aver accettato il mio invito.
2: E grazie a te.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo anche le cuffie, così so Perfettamente. Ok, perfetto. Tu mi senti bene?
2: Benissimo, benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ti presento ai nostri radioascoltatori. Abbiamo qui con noi il piacere, abbiamo il piacere di avere qui con noi Valentina Bribré, che è autrice, scrittrice, terapista, coach, ma soprattutto presidente dell'associazione AMO, che significa Autismo Mille Opportunità. Benvenuta Valentina.
2: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, iniziamo un po' a farti conoscere. Allora, quando è, come e perché nasce l'associazione AMO?
2: Allora, l'associazione AMO nasce innanzitutto da un concetto di base che è l'amore per la diversità. Nasce perché io ho un figlio autistico, oggi di quasi 13 anni, e quindi mi ci sono ritrovata proprio dentro effettivamente come genitore, e ho capito che c'erano ancora tante cose da fare, tante cose da costruire e per cui lottare, quindi c'era proprio un'esigenza sia personale sia territoriale.
0: Perché ricordiamo che la tua associazione dove ha sede e pertinenza?
2: Sì, a Salerno. Noi siamo su Salerno, ma operiamo anche su Napoli, perché io nasco a Napoli, ho vissuto a Napoli per tanto tempo, poi mi sono trasferita a Salerno, quindi ci occupiamo di questi due territori, perché ecco, insomma, comunque c'è necessità ovunque in realtà. Certo. Vorrei ampliare l'associazione e farla arrivare anche a livello nazionale, ma non dobbiamo disperdere le energie, perché c'è tanto da fare ancora, tanto da costruire, come dicevo poc'anzi.
0: Ecco, ma a questo proposito ti chiedo, proprio perché ci sono tante realtà e soprattutto tanti ragazzi autistici che necessitano insomma di un certo tipo di percorso, e immagino che in tante zone ci siano varie associazioni o varie realtà, o a livello anche pedagogico piuttosto che in strutture magari anche operative, ma c'è una rete tra di voi che in qualche modo appunto possa un giorno far nascere coprire ecco diciamo l'intero territorio italiano a livello di collaborazione?
2: Cioè, intendi unificando una singola associazione che possa gestire un po' tutto o tutte?
0: Sì, oppure una rete comunque fra di voi, nel senso anche semplicemente per sostenervi a vicenda, insomma, o anche potenziare l'effetto, il beneficio, insomma, ecco, dei ragazzi che seguite.
2: Allora, questa è una bellissima domanda, perché diciamo che purtroppo il campo di cui noi ci occupiamo, che è prettamente l'autismo, anche se ci siamo aperti a tutte le diversità, le neurodivergenze, però ecco, l'autismo all'interno proprio della parola autismo ci sono vari gradi di supporto, vari livelli di autismo. Questo purtroppo differenzia tanto anche i bisogni da fornire a questi ragazzi, che sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi oltre una volontà di fondo della singola persona, del genitore o degli associati, c'è anche una diversità che rende poi i bisogni anche diversi. Quindi c'è bisogno poi di forze diverse, per cui fare una rete è complicato anche per il tipo di diagnosi di cui noi ci andiamo ad occupare, proprio per la difficoltà di avere bisogni che possano soddisfare tutte le utenze. Quindi questo è il primo problema di fondo. Poi un altro c'è, purtroppo, che ci subentrano poi purtroppo degli interessi economici. Cioè, noi genitori che viviamo l'autismo, molto spesso, soprattutto tra noi residenti, c'è il discorso di pensare tanto ai bisogni del proprio figlio. Quindi magari io guido un'associazione, ma la guido prettamente per occupare il mio figlio, che in realtà non c'è niente di male in questo, perché ognuno di noi deve comunque insomma garantire un dopo di noi al proprio figlio, ai nostri figli, no?
0: Certo.
2: Però si perde poi il concetto di comunità e anche di umanità. Quindi l'idea purtroppo di far nascere un'associazione ex novo era proprio per avere più libertà di azione, perché altrimenti si è vincolati e io mi sentivo vincolata a delle associazioni che poi pian piano hanno perso il focus. Spero che questo non accada anche a me, quindi, perché ecco, non mi voglio ergere a super partes del dove ecco questa cosa sia magari impossibile. Me lo auguro fortemente, perché voglio mantenere proprio degli obiettivi umanitari di fondo in questo. Quindi questo rende, diciamo, difficile il fare rete tra di noi, perché entrano, subentrano tanti interessi, purtroppo anche di natura personale, quando, come ti dicevo, alcuni presidenti o alcuni associati hanno proprio dei figli che sono autistici. Lì magari c'è una direzionalità ben precisa che poco presta attenzione poi alle esigenze degli altri.
0: Ma quindi, quando tu
2: purtroppo
0: dici...
2: dove subentrano le economie è sempre un po' complicato fare rete, però con alcune associazioni è possibile farlo, perché hanno mantenuto quello che ti dicevo prima, l'umanità di fondo.
0: Ma quando tu dici infatti perdere il focus, significa diciamo guardare più all'interesse economico rispetto, diciamo, all'obiettivo con cui magari era nata quell'associazione, o intendi magari, appunto, che ne so, condizionamenti di altra natura?
2: No, intendo entrambe le cose. Innanzitutto, come hai detto tu, c'è il discorso proprio prettamente economico, magari raccolte fondi che non creano nulla. Mi è capitato molto spesso di vedere raccogliere per poi non creare veramente niente. Quindi questo già, diciamo, è magari portare quei soldi e quei fondi al proprio orticello, cioè al proprio figlio e ai bisogni del proprio figlio. Allora lì assistenzialismo, non è associazione, sono due cose un po' diverse. Però spesso nascono queste associazioni che poi hanno come scopo l'assistenzialismo personale della persona che l'ha creato. Quindi questo è il primo problema. E poi subentra l'altro, quello istituzionale. Quando un'associazione entra all'interno di alcuni circuiti, soprattutto di natura politica, può perdere le proprie finalità.
0: Certo.
2: Perché poi ci possono essere accordi, vetrine e quant'altro che perdono il focus di fondo di cui ti parlavo prima.
0: Certo.
2: Cioè rimanere seri, ma comunque sempre da guardarsi allo specchio come primo obiettivo di fondo, senza mai perdere quello spirito per cui avevamo aperto l'associazione e quello spirito per cui dobbiamo portare avanti dei progetti.
0: No, infatti. E guarda, tanto è arrivato anche nel frattempo un messaggio da parte di Gino De Paoli, che è un altro conduttore che saluto, e mi ricorda che Giovanni Pirozzi, che è un nostro caro radioascoltatore ed è anche colui che ha scritto e prodotto la canzone di Radio Gamma 5 per il 50esimo, lui abita a Casal Nuovo e il figlio Alessandro è autistico. E io non so se, diciamo, lo conosci, perché lui è comunque in zona Napoli, e ti metterò in contatto con lui, ti darò il suo contatto, darò a lui il tuo, in maniera tale che possa magari in qualche modo anche usufruire delle attività e di tutto ciò che fate voi, insomma, in associazione, insomma, ecco, mi piace.
2: Sì, ho avuto modo di conoscerlo perché ha commentato all'intervista di oggi, quindi sul profilo,
0: okay.
2: Quindi sì, ci siamo già aggiunti comunque, sì.
0: Ah, perfetto,
2: ringrazio,
0: allora
2: comunque.
0: Mi fa piacere. Allora, torniamo alla domanda che è, appunto, voi che obiettivo avete come associazione?
2: Questa è una bellissima domanda, perché noi abbiamo un obiettivo, diciamo, un po' particolare, quello di creare una struttura lavorativa per il dopo di noi che non sia assistenzialismo. E qui abbiamo una miriade di problemi, sia proprio da parte interna, da parte delle famiglie. Perché? Perché si perderebbe la pensione, si perderebbe, insomma, tutta una serie di benefit che i nostri figli hanno, ma nel frattempo c'è anche un'altra cosa, che all'interno delle associazioni a volte è un percorso che tante fanno, che è quello di creare queste strutture sempre all'interno dell'associazione di formazione per i ragazzi. Ragazzi, poi, ad esempio, facciamo un esempio pratico, formiamo i ragazzi per produrre il pane. Li formiamo a IOSA, che significa, cioè, ogni anno facciamo sempre produzione di pane, l'associazione la vende per continuare a pagare formatori, i soldi non vanno ai ragazzi, cioè questa cosa la mia associazione non la deve fare assolutamente, i soldi devono andare ai ragazzi, cioè noi dobbiamo formare per creare a loro un'opportunità di socializzazione attraverso il lavoro, ma anche un'opportunità per uscire dall'assistenzialismo, qualcosa che possa dare quel quid in più, quel plus, quella dignità che tante altre persone hanno attraverso l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro. Ovviamente pensiamo di farlo sempre attraverso l'aiuto di professionisti, psicologi che fanno anche parte del mio team, della mia associazione, perché comunque io ho un team scientifico, cosa che non tutte le associazioni hanno. Invece la mia lo ha, perché io poi lavoro anche nel settore, come avevi accennato tu all'inizio dell'intervista. Quindi il nostro obiettivo è proprio di uscire un po' fuori dai parametri, tra virgolette, usuali di tante associazioni.
0: Ma
2: che è
0: infatti,
2: quello di creare una struttura.
0: Infatti a me è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho letto l'acronimo che voi avete utilizzato, cioè AMO, innanzitutto perché comunque mi richiama a ciò che principalmente serve per accompagnare questi ragazzi, quindi l'amore, ma soprattutto il significato delle singole lettere, e cioè appunto autismo, mille opportunità, perché le mille opportunità mi richiamano a quella che è la preoccupazione di ogni genitore che ha queste difficoltà, e cioè il fatto: cosa ne sarà di mio figlio un giorno quando io non ci sarò più? Quindi io sposo completamente, anzi ti faccio anche i complimenti per il fatto che vi ponete come obiettivo quello di restituire anche una dignità sociale a questi ragazzi, e non semplicemente, come hai detto tu prima, intraprendendo la via dell'assistenzialismo, insomma, ecco.
2: Sì, noi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo realizzato da poco, che è un'app di marketplace, quindi che aiuterà le famiglie che vivono l'autismo, e all'interno dell'app c'è anche la possibilità di creare una sorta di dating, appuntamenti tra persone autistiche. E questa è un'app che ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, cioè, quindi sono molto contenta di questa cosa, perché insomma è stata di difficile realizzazione, soprattutto per la ricerca dei fondi, perché le app insomma non sono proprio così tanto economiche, perché ecco, c'è bisogno di programmatori, di grafici, insomma tutta una squadra che poi ci lavora e rende l'app usufruibile, anche perché c'è bisogno poi di assistenza continua, i vari bug, gli aggiornamenti, insomma tutte queste problematiche che poi fanno parte dell'internet. Ma il progetto dell'app è un progetto nazionale. Un progetto nazionale, come ti dicevo, ma all'interno anche una sezione di marketplace che mira a fare cosa? Mira ad unire tutti i genitori che magari hanno un'attività, ad esempio, sono un esempio pratico, io ho un bar e ho anche un figlio autistico.
0: Sì.
2: All'interno dell'app sponsorizzo o comunque parlo del mio bar, perché? Perché io, vivendo l'autismo, sono io la prima persona che conosce tanto di autismo. Ora, niente a togliere ovviamente ai grandi professionisti, che tra l'altro, ripeto, io ho anche un team scientifico, ma il genitore può dichiararsi esperto del proprio figlio e quindi di quel tipo di autismo. Sicuramente poi leggono tanto, noi genitori comunque siamo informati, cerchiamo di essere sul pezzo per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le novità, per quanto riguarda qualsiasi cosa che sia ricerca scientifica, perché oggi insomma ne sentiamo tante, anche rispetto alla possibilità di usare magari dei farmaci piuttosto che altre cose insomma che sono sotto studio. Quindi io credo che i genitori possano avere una formazione profonda proprio dall'esperienza, perché vivono l'autismo H24. Quindi sicuramente andare in un bar che magari, ecco, io so che appartiene ad una famiglia che vive l'autismo, innanzitutto io sto portando soldi a quella famiglia.
0: Certo.
2: Cioè regalo anche delle ore, come devo dire, di terapia acquistando quei servizi. Magari quella famiglia li investirà proprio in questo, li investirà nel far seguire di più il proprio figlio, avere delle leggerezze in più, quindi questo. E poi crea una rete di amicizie, di persone che si possono parlare, che possono condividere qualcosa che molto spesso ci tiene un po' in disparte, no? Cioè abbiamo paura di confrontarci con l'altro, di parlare, anche perché non tutti conoscono la problematica. Invece io già so che vado da una persona che bene o male la conosce. È vero che è esperto dell'autismo del proprio figlio, ma posso parlarne anche del mio, di quello che vivo io. Quindi questa rete è più un'accoglienza anche rispetto ai propri figli. Cioè immaginiamo che io vado in questo bar con mio figlio autistico, non sarò, già so che magari avrò meno possibilità di essere giudicato dall'altra famiglia.
0: Certo,
2: perché lo vive anche
0: sensibilità.
2: Lei, quindi questo è l'esempio, ecco, insomma, del marketplace, che però si propone anche di essere aperto per le persone autistiche che magari o hanno creato un brand o hanno loro stesse un'attività, in modo tale che ecco si crea un circuito di rete di conoscenze e di aiuto, perché magari quella persona è poco conosciuta, io vado al bar e magari arrivano 10 persone, certo. Magari si crea rete, si crea economia per risolvere poi il problema del dopo di noi, magari quelle persone guadagnano un po' di più, riescono a mettere un po' di più da parte qualcosa, quindi il marketplace ci voleva per forza per creare questo tipo di rete.
0: Beh, certo.
2: E poi c'è l'aspetto di dating, perché ci sono gli autistici adulti che sono in grado di avere una relazione magari con qualche altra persona, però hanno difficoltà nell'approccio, e quindi TAP consente di tagliare tutte quelle che sono le difficoltà e soprattutto cercare una persona che magari anche lei è autistica e conosce la problematica, quindi ho meno difficoltà nell'essere me stesso, nel dovermi mascherare, perché poi ecco tanti autistici usano il masking, cioè proprio fingere di essere come tra virgolette gli altri o come altre abilità, che però loro fingono ma non sentono davvero di avere, di possedere. Invece tutto questo va a crollare, perché lì dobbiamo essere veri, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere rete, relazione, e quindi l'app ci voleva proprio, era una cosa che mancava.
0: Certo.
2: E fa parte dei bisogni che io ho raccolto in varie parti d'Italia, perché poi con il libro ho viaggiato tanto, con l'associazione ho viaggiato tanto, e c'era proprio questo bisogno nazionale, e spero che vada, perché poi noi facciamo le cose ma devono essere anche le persone ad aderire, e quindi spero che abbia il successo che merita, perché può risolvere tanto e può fare tanto.
0: Allora, a questo proposito ti chiedo, all'interno del sito, che è www.autismo1000opportunità.it, all'interno di questo sito che racconta la tua associazione, la vostra associazione, ci sono tutti i contatti e quant'altro, si può scaricare direttamente da lì l'app o si passa attraverso qualche altro percorso?
2: No, al momento il passaggio attraverso altro percorso, quindi come dici tu magari vari store, non è ancora fattibile, perché quello era veramente molto molto,
0: certo,
2: economicamente inaccessibile. Quindi attraverso il sito si può scaricare l'app, e funziona un po' come le varie app, quelle di maggior conoscenza che usufruiamo un po' tutti.
0: Certo.
2: È un po' un mix tra varie, quindi tra un po' Facebook, un po' Twitter, un po' Threads, è un po' un mix che poi ha creato Amo Social. E Amo Social può essere scaricato direttamente dal sito internet, quindi, della nostra associazione al momento, però magari se riusciamo ad avere qualcuno che o si innamora del progetto o che ci può dare un aiuto per portarlo magari su uno store o per fare anche pubblicità, insomma noi siamo ben disposti, perché ci serve un po' di aiuto, perché noi l'abbiamo creato, io mi sono impegnata tantissimo nella raccolta del 5 per 1000, quindi tanti video, e appena è arrivato il 5 per 1000, tu pensa che proprio perché il nostro team crede tanto nelle cose che facciamo, l'app non l'abbiamo neanche finita di pagare, cioè abbiamo fatto un debito per il prossimo anno, finiremo quindi di pagare il prossimo anno con il prossimo 5 per 1000, ma almeno per iniziare già ad avere il progetto in mano adesso,
0: certo,
2: per dare già adesso una possibilità proprio in quelle 1000 opportunità di cui parla anche il nome dell'associazione. Quindi insomma ci abbiamo messo di tutto il nostro per poter fare questo progetto e per vederlo realizzato.
0: No, ma infatti siete stati grandissimi e soprattutto è una bellissima iniziativa che comunque sosterremo anche noi e lo ricorderemo anche più avanti, in maniera tale che perché nella domanda che ti avevo fatto prima, in realtà questo è addirittura un sistema che può andare anche al di là di eventuali interessi o secondi fini di altre associazioni, quindi questa è una rete che può mettere in contatto tutti i ragazzi o gli adulti che vivono l'autismo e le loro famiglie, e questo è il creare rete, perché poi, come dicevi tu, ogni genitore è un esperto del proprio figlio, di quella forma di autismo, ogni genitore conosce una determinata situazione, si può sostenersi a vicenda anche nelle varie zone d'Italia e assieme si fa crescere, diciamo, una applicazione che ha un potenziale grandissimo, sia da un punto di vista degli scambi commerciali, di attività e quant'altro, ma anche relazionali e umani, insomma, ecco.
2: Sì, infatti voglio comunque sottolineare che noi come associazione, come ente del terzo settore, da questa app non ci ricaviamo assolutamente nulla, cioè nel senso che non c'è da pagare per iscriversi, non c'è da pagare per scaricarla, non c'è da pagare niente, è totalmente gratuita a frutto del 5 per 1000 e deve rimanere con questo concetto di fondo di essere usufruibile da tutti in modo tale che possa essere veramente di utilità. Quindi noi a livello economico di guadagno, ma anche per rientrare in alcune spese, come ti dicevo prima, di aggiornamenti e quant'altro, abbiamo comunque deciso di metterci il nostro, a volte anche certo. Nostro, in senso che gli associati magari dicono ok, ci mettiamo noi in tutto a testa e facciamo noi, ma assolutamente l'associazione non ha nessuno scopo neanche di autoassistenzialismo dell'app stessa, proprio sì, perché sì. Deve volare, cioè deve volare, perché questo è un progetto in cui io ho creduto e ho messo giù da 2 anni. Siamo riusciti adesso finalmente da poco a fargli vedere la luce e deve brillare, cioè deve essere puro, puro come l'associazione.
0: Certo,
2: anche
0: ma
2: per questo io cerco di far entrare nell'associazione persone che abbiano questo.
0: Sì,
2: invito.
0: Sì, ma infatti tu sei una garanzia, e anche perché conosco la tua personalità, conosco la tua dignità e anche la tua energia proprio a livello di garanzia totale sia per l'associazione sia per tutti quelli che si avvicineranno o che creeranno rete attraverso l'applicazione. Bravissimi, bravissimi. E ti chiedo anche, così facciamo conoscere sempre di più la tua associazione, proprio da un punto di vista pratico, come si svolgono le giornate all'interno dell'associazione? Che tipo di attività proponete ai ragazzi? Ci spieghi un po'?
2: Sì, allora noi attualmente non abbiamo, diciamo, una sede, se non una sede per incontrarci. Una sede invece di progettazione, quindi di realizzazione di un laboratorio o di incontri proprio più vasti, è fatta tramite altre associazioni che proprio per quella rete e per quello spirito umanitario di fondo ci concedono il loro posto. Quindi questa è una cosa che attualmente noi purtroppo facciamo, quindi di chiedere ad altri spazi, usufruire di spazi di altre associazioni. Ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente, perché come ti dicevo abbiamo vari punti, quindi abbiamo un punto a Ponte Cagnano, un punto a Napoli su Bagnoli, quindi noi comunque, ecco, tramite questa rete abbiamo degli spazi, perché purtroppo gli spazi mancano un po', per essere certo. Per avere degli affidi di spazi comunque pubblici bisogna avere un plafond di fondo e noi siamo praticamente in autogestione cioè, noi siamo sotto l'autogestione perché noi ci autotassiamo e cerchiamo di fare delle cose, perché per esempio anche partecipare ad un evento e dover fare dei volantini, dei bigliettini per far conoscere l'associazione e quindi cercare di parlare, comunque sono tutti, ecco, insomma, anche questi minimi fondi che però dobbiamo, insomma, in qualche modo trovare. Quindi al momento noi ci appoggiamo da altri, poi facciamo tanta formazione all'interno delle scuole perché diciamo che, allora, oltre ai volontari, che la maggior parte sono comunque docenti o terapisti, quindi che vanno all'interno della scuola, però io, avendo fatto degli studi in merito alla comunicazione facilitata, che non è quella facilitata per intenderci tramite l'utilizzo di simboli, non quella lì, intendo proprio la capacità di entrare in relazione con i ragazzi mettendoci al loro pari, che non è una cosa che si fa, diciamo, in tutte le scuole, in tutti i contesti. Molto spesso il docente o il formatore rimane un formatore un po' asettico. Io invece utilizzo tanto quelle che sono le nuove pratiche che le neuroscienze ritengono un po' più importanti per far rimanere e per far fissare dei concetti di fondo nei ragazzi. Quindi utilizzo tanto lo scherzo, il travestimento, proprio faccio toccare dei materiali. Noi abbiamo fatto all'interno delle scuole dei laboratori bellissimi. Perché bellissimi? Perché noi l'anno dopo siamo ritornati, i ragazzi si ricordavano ancora le cose dell'anno precedente. Perché? Perché vedere una persona che magari, ecco, va all'interno dell'istituto con un vestito, quindi immagina che io ho fatto questo progetto che si chiamava Il fantasma dell'indifferenza. Mi sono vestita da fantasma, pieno di soldi, cioè praticamente sopra questo vestito bianco, un po' da damina, avevo tutti i soldi finti attaccati con le spillette. Innanzitutto per strada tutti quanti si girano, ti fermano e ti chiedono, e tu puoi parlare dell'associazione e di quello che fai. poi all'interno della scuola crei, cioè che tutti quanti si dicono ma che stiamo facendo? Quindi già quello, ecco, è già un primo punto di attenzione. Poi all'interno del progetto stesso i ragazzi si alzano, chiedono, fanno domande, ma facciamo domande pratiche. Ad esempio abbiamo parlato della guerra. Come abbiamo parlato della guerra, delle 54 guerre più che ci sono nel mondo? Perché non ci siamo occupati soltanto di autismo, ci siamo occupati di tutto ciò che può creare anche una diversità. Cioè, quindi pensiamo alle guerre, pensiamo a quanto arrivano dei ragazzi che possono essere mutilati o che vengono, come è successo qui a Salerno, dalla guerra. Abbiamo ricevuto all'interno di alcuni istituti qui dei ragazzi che venivano dall'Ucraina. Cioè, quindi tutta questa situazione, insomma, che i ragazzi si sono trovati in classe con altri ragazzi che venivano da questa esperienza, no? Purtroppo della guerra. Quindi non abbiamo portato solo l'autismo, abbiamo fatto degli esempi pratici, cioè siamo andati in classe con la pistola finta in modo tale che si attirava l'attenzione, cioè il bambino diceva ma che è questa che arriva qui con questo modo di fare, con questo vestito così
0: pazza,
2: strano, con i soldi, con le slide. Perché si memorizza, si fissa attraverso l'insegnamento. Certo. Un insegnamento di questo tipo, generando il sorriso, l'attenzione, ma anche l'immedesimarsi empaticamente in delle slide che non sono slide fine a se stesse, ma il ragazzo ecco partecipa, viene, tocca. Perché è importante, per esempio, come ti dicevo prima, la pistola a giocattolo? Non tanto perché fissa l'attenzione a quello che stiamo dicendo, perché non è sosseduto e ascolto, no. Te la vivi quella esperienza, cioè ti faccio immergere all'interno di un laboratorio. Nei laboratori invece autistici che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato di autismo all'interno delle scuole, lì per esempio ho proprio portato degli oggetti, dei setting terapeutici. Cioè noi ad esempio utilizziamo il lecca-lecca. Allora ho passato nei banchi il lecca-lecca a tutti i bambini. A cosa può servire questo, il lecca-lecca e l'autismo? Se ho fatti la domanda, no? Di dire ma che cavolo vuole questa è pazza, no? Della serie, cosa c'entra? Ma serve perché molti dei nostri ragazzi e i nostri bambini non hanno una motilità buona che riesce a far produrre dei suoni. E quindi lecca-lecca serve perché loro possono iniziare ad esercitarsi a muovere la lingua per poi far uscire e produrre dei fonemi. Quindi A, B, C, cioè cercare di portarli ad un linguaggio di natura vocale, perché non tutte le persone autistiche riescono poi a poter parlare, non tutti hanno questa abilità, no? E quindi cerchiamo di renderli autonomi e partiamo anche da un lecca-lecca, che è una cosa di uso comune, ma io quando sono tornata in classe l'anno successivo loro si ricordavano ancora.
0: Pensa a te.
2: Allora questo è quello che noi dobbiamo lasciare, no? Formare anche le nuove generazioni alla conoscenza dell'autismo direttamente, alla conoscenza di tutte le diversità, che è anche per colpa dell'essere umano, come ti dicevo prima, delle guerre e quant'altro, no? E lasciargli qualcosa che poi possono portare nella società.
0: Sì.
2: E anche parlare di genitorialità consapevole.
0: Ma anche perché tu, voglio dire, tutte queste esperienze, come hai detto prima, le hai acquisite sia direttamente ma anche appunto girando l'Italia. E lo diciamo perché prima l'abbiamo accennato, che tu sei anche autrice del libro che si chiama Il mio nome è Brian, storia di un autismo, che è la storia di tuo figlio, giusto?
2: Sì, di un autismo, proprio perché, come dicevo prima, è importante che noi andiamo a parlare di quell'autismo, perché possiamo essere grandi esperti del nostro bambino, dei nostri figli autistici, ma non possiamo conoscere al 100% l'autismo in generale, perché veramente poi ci sono tante micro sfumature che può notare un genitore, che può conoscere il genitore o una persona che ci trascorre H24 con quel ragazzo o quella ragazza. Quindi mi piaceva fissare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un autismo, ma non di tutti, che quello che è valido per me potrebbe non essere valido per gli altri, sia a livello terapeutico, perché oggi siamo un po' in questo mare dove c'è business e verità, quindi c'è da muoversi bene, da navigarlo bene, è un po' parlare di quelle che sono difficoltà emotive del genitore, che è una cosa che non ho trovato in tanti libri. Perché si fa difficoltà, perché le lacrime scorrono quando scrivi determinate cose.
0: Certo.
2: Cioè oggi siamo abituati un po', adesso ultimamente ci siamo già abituati all'intelligenza artificiale, ma chi scrive un libro parlando di sentimento non utilizzando l'intelligenza artificiale, cavolo, ci piange, perché comunque sono dei pezzi che hai dovuto perdere e riassemblare di te stesso nell'esperienza con un bambino con neurodiversità.
0: Eh sì. Ma e dove si può acquistare il tuo libro?
2: Attualmente si può acquistare su Amazon, però non ho scritto solo quello, perché ho scritto anche un libro in collaborazione con la dottoressa Annalisa Torturici, che è appunto una guida per caregiver. Cioè, abbiamo pensato di dare un aiuto ai genitori che ricevono la diagnosi di autismo e non sanno cosa devono fare, perché poi questa è una cosa, diciamo, stupenda, per dire una cosa assurda, no? Che ci rilassano la diagnosi, questo foglio, una 4, quindi leggerissimo, no? Pochi grammi, dove c'è scritto che okay, disturbo dello spettro autistico. Quel foglio per il genitore, cioè per una famiglia, per chiunque riceve quel foglio, non pesa pochi grammi.
0: No.
2: Quello ha tutto il peso della vita futura. Cioè pesa quintali, un fogliettino. E viene scritto diagnosi, ma non ti viene detto da chi ti devi rivolgere, cosa devi fare. Ti viene scritto terapia, magari EBA oppure altro, non so, logopedia. Ok, e cosa faccio? Da chi vado? Ti viene scritto parent training. Che significa parent training? Cioè, tu ricevi quella diagnosi, ma praticamente è un po' come ricevere una condanna, no? Non voglio esagerare, ma la sensazione in quel momento è quella lì. Perché tu c'hai una cosa di pochi grammi che ti ha cambiato la vita. Cioè, e dici, adesso? E adesso c'è un vuoto. Perché la persona, secondo me, quando riceve una diagnosi di qualsiasi tipo, che sia autismo, qualsiasi altra diversità o difficoltà, deve avere un supporto. Cioè nel momento, cioè lo Stato, questo pezzo bisognerebbe che facesse, dare un affiancamento alla famiglia, una persona che ti accompagna. Questo pezzo chi lo fa? Lo fa l'associazione, oppure lo fanno altri genitori al momento, lo fa la rete, che la persona da sola si crea. Quindi il libro con la dottoressa Torturici serviva per cercare di dire ok, hai ricevuto questa diagnosi, questa sorta di condanna, non è una condanna anche se in questo momento ti sembra tale. Questi sono i passi, e abbiamo dato i passi che non sono solo di natura pratica, anche di natura emotiva, perché poi subentra una serie di sensi di colpa infiniti, cioè della serie che io per esempio per anni sono stata io la prima a farlo, forse anche perché io sono al sud, quindi ho un certo tipo magari di mentalità dovuta dall'ambiente, no? Quella di essere una mamma sacrificio, cioè tipo tu non ti puoi truccare, no, perché dopo non pensi al tuo figlio. Cioè, se tu per esempio stai andando a fare una cosa, stai andando a fare una spesa, magari ti sei comprata una borsa, no, tu hai preso. Sì, esatto, cioè tu ti sei comprata una borsa e non hai dato i soldi a tuo figlio, cioè perché sei una madre X. Cioè noi dobbiamo combattere anche questo, ma non solo con gli altri, soprattutto con noi stessi, perché io sono la prima che l'ho fatto.
0: Sì, sì, no, ma infatti
2: perché
0: come...
2: mi sentivo male, mi sentivo
0: ma anche perché, come dicevi tu prima, ogni ragazzo con che ha l'autista, cioè che vive l'autismo, ha una sua forma, e soprattutto è all'interno di una famiglia dove papà, mamma o genitori vivono una situazione unica, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio anche di nucleo familiare, perché dipende poi se c'è uno o più ragazzi all'interno della famiglia, come interagiscono, perché infatti mi collego a questo proprio perché prima, quando ho detto ti ho presentato ai radioascoltatori, è Valentina Bribré. Bribré è il suo nome d'arte e deriva da Brian e Brenda, che sono appunto i due figli. Brenda è la sorella che appunto, come tanti altri fratelli o sorelle all'interno dei nuclei dove si vive l'autismo, si vivono anche delle altre dinamiche. Quindi diciamo che, come dicevi tu prima, effettivamente in un foglio A4 dove c'è questa sentenza e pochi grammi a livello di grammatura della carta non corrispondono a tutto il peso che poi uno si porta dietro nel suo percorso. Infatti prima Giovanni Pirozzi, che l'abbiamo citato, ha mandato un messaggio dove ha scritto: buongiorno Fabio, penso che per aiutare le famiglie che hanno un disabile da gestire ci vorrebbe da parte dello Stato un'esenzione del 100% del pagamento di tutte le tasse nazionali e locali. Un caloroso saluto da Napoli, Giovanni. Mandiamo un saluto a Napoli. Però vedi, sì, c'è chi magari, diciamo, come preoccupazione principale ha l'aspetto economico, c'è chi invece magari ha l'aspetto organizzativo perché non sa veramente dove sbattere la testa, c'è chi magari ha bisogno di un supporto a livello emotivo. Quindi veramente, come dicevi tu prima Valentina, ci sono tantissime situazioni.
2: Noi siamo andati anche tante volte in maniera personale, perché voi siete da dire questo, togliendo soldi a casa, soldi a famiglia, cioè tempo al lavoro. Comunque io ho preso insieme ad altre associazioni, come l'associazione di Michele Pisano, Bambini Simpatici e Speciali, di Orta Biatello, abbiamo preso il treno e siamo andati a Roma, abbiamo fatto audizioni su audizioni, cioè per essere ascoltati, per portare problematiche, siamo andati da deputati, cioè abbiamo fatto quello che, come ti diceva prima, nel messaggio che ha lasciato l'altro papà, no? Anche quello è un pezzo importante, anche quello è un pezzo che cerchiamo di fare, anche quello, ma con le nostre forze, certo. Cioè della serie, io prendo il mio centino, lo metto per il treno e vado sperando che magari vengano ascoltate le problematiche. Io per prima ho redatto relazioni dove, ecco, chiedo che venga fatto questo, si spera che si faccia, perché è vero anche quello che dice il suo papà, occuparsi di tutto cerchiamo di farlo, un po' in merito anche alle energie che riusciamo poi a mettere sul campo, ma anche il papà ha ragione, perché comunque tutto ci potrebbe aiutare, visto che i ragazzi hanno bisogno comunque di un'assistenza, soprattutto quando crescono e il genitore è invecchia. Perché parliamoci seriamente, io mi sono ritrovata a dover fare dei blocchi fisici a mio figlio in una fase in cui era piccolo, ovviamente tendeva a scappare, era aggressivo, lo potevo fare perché io ero giovane e mio figlio era piccolo, certo. Ma adesso che mio figlio ha 13 anni e va a bloccare, tu hai bisogno di un terapista uomo nel mio caso, quindi è un terapista uomo, cioè noi dobbiamo pagare,
0: sì.
2: È un'ora di una persona formata, minimo minimo costa 30 euro. Quindi ha ragione anche il papà quando dice, ecco, noi abbiamo bisogno pure di togliere età. Sì, noi abbiamo bisogno di proprio veramente di accudimento per il nostro figlio, ma anche per noi stessi, perché essere un caregiver è essere un caregiver. Attualmente c'è la legge che stanno cercando di portare avanti per dare assistenza ai caregiver, però anche lì ci sono problemi per l'ISE, ci sono problemi per il costo, diciamo, che vuole sostenere lo Stato in generale per aiutare le famiglie, e siamo ad un budget povero. Anche il progetto di vita, che è stato portato avanti con un'altra legge che hanno fatto grazie al Ministro della Disabilità, per il progetto di vita attualmente in Campania, dove io sono 400 euro al mese, che io posso, di cui io posso usufruire, insomma, di questi soldi per pagare come faccio un 400 euro? Cioè, se noi parliamo di un terapista che costa 30 euro, poi vogliamo fargli fare attività, vogliamo fargli fare, cioè, ecco, vogliamo fargli fare socializzazione, ok, portiamo il ragazzo fuori, lo facciamo uscire, gli facciamo fare dei percorsi, cioè si paga tutto. Quindi quei 400 euro, che progetto di vita ci faccio? Significa che il progetto di vita è sempre sulla mia vita, sulla vita che il genitore purtroppo deve dedicare al ragazzo, non purtroppo, perché però noi invecchiamo. Cioè non abbiamo le stesse cose.
0: E poi
2: prima.
0: Io, Valentina, credo anche che anche i genitori non siano uno uguale all'altro, quindi ognuno ha anche le sue caratteristiche. Ci sono delle persone che hanno un carattere vulcanico come il tuo, dove non ti sei fermata allo scoramento e sei andata avanti a oltranza, creando un'associazione, dandoti da fare, aiutando tutti, eccetera, eccetera. E ci sono anche genitori che vengono sommersi dall'aspetto emotivo, perché appunto non sanno reagire, non sanno aiutare il proprio figlio o la propria figlia, quindi anche da parte dei genitori effettivamente ci sono delle diversità che possono rendere ancora più complicata la situazione, insomma, ecco, questo, proprio per questo è importante un punto di riferimento come l'associazione che tu hai creato, dove può, diciamo, fare rete, dare molti più strumenti, queste mille opportunità ai ragazzi con l'autismo, ma soprattutto anche dare sostegno, informazioni, creare rete anche con i genitori, insomma, ecco. Quindi ancora una volta bravi tutti, perché sicuramente per una struttura del genere, insomma, ci saranno tante persone, tanti volontari, e insomma che tutti si adoperano, ognuno per il proprio ruolo, ecco. Quindi io ricordo comunque,
2: in realtà non siamo tantissimi, però pochi ma buoni,
0: pochi ma buoni, ok, come...
2: esatto,
0: io poi ricordo ai nostri radioascoltatori e anche a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone, dalla campagna, insomma, ecco, che ma anche chi vuole conoscere questa realtà e sostenerla, perché c'è la possibilità anche del 5 per 1000, quindi è www.autismo1000opportunità, scritto proprio così, tutto attaccato.it, quindi www.autismo1000opportunità senza l'accento.it. E oppure cercate anche nei social Valentina Bribre, in maniera tale che, insomma, all'interno del sito comunque trovate la possibilità di donare il 5 per 1000 e anche quella soprattutto di scaricare questa nuova app che si chiama Amo Social, e che è uno strumento potentissimo per creare rete e insomma aiutare e aiutarvi, ecco, se vivete queste situazioni qui. Ecco, e noi abbiamo pochi minuti, quindi se vuoi dire qualcosa, i microfoni sono a tua disposizione.
2: Sì, volevo dire innanzitutto che per quanto riguarda Bibre, come accennato prima, Brian e Brenda, ci sarebbe anche il discorso dei siblings, cioè i fratelli e le sorelle delle persone autistiche. Mm-mm. Io, proprio perché mia figlia mi diceva sempre che avevo tante attenzioni per il fratello, poi ho fatto il terzo libro, che è un libro per bambini, a lezioni dal mago Oreste, incantesimi per spiegare la diversità, insomma. Quindi in questo libro c'è inserito anche mia figlia, perché c'è da dire anche questo, che noi genitori ci dobbiamo dividere, cioè dobbiamo veramente essere onnipresenti, un po' come dei dei o delle eroine. E ci dobbiamo occupare anche di questo, che è un aspetto, e magari, ecco, se vogliamo farne qualche altra intervista, parlare anche di questo,
0: avremo modo
2: delle
0: di...
2: attenzioni mancate ai fratellini e alle sorelline, che purtroppo poi chiedono anche il loro spazio di esistere, purtroppo, per fortuna, giustamente, perché sono arrivati, ci sono, però dividere le attenzioni e darne altrettante è una faticaccia incredibile. E poi volevo chiudere con una cosa: tu prima hai detto lo scoramento dei genitori e io non mi sono avvilita. Ma io non ho niente in più rispetto agli altri genitori, diciamo, a livello psichico e emotivo. Io tengo una sensazione, te lo dico in napoletano: lo scoramento non me lo posso permettere, perché nel momento in cui muoio e lascio il mio figlio senza un dopo di noi, io mi rivolterò nella tomba, già sta tranquilla, cioè io nell'altra vita devo stare un po' serena. Quindi
0: certo,
2: il punto è questo: ho detto, io se in questo momento la prendo male e non riesco a trovare delle risorse, terrò sempre questo problema, che manco in santa pace posso morire, cioè io devo stare tranquilla dall'altra parte, ovunque io sia. Quindi il concetto è questo, che non è tanto positivo come tu prima dicevi, che tu non ti sei, no, non hai avuto lo scoramento. No, lo scoramento c'è, ma c'è anche l'obiettivo, dire ok,
0: certo,
2: io adesso non ce la faccio, ma ce la già fa a forza, cioè non ho un'altra opzione, perché poi cioè mio figlio che fine fa? E questa è una cosa che purtroppo o per fortuna ci dà forza o ce ne toglie, perché ce ne può togliere, perché ci possiamo far prendere dalla paura, perché lo dobbiamo creare noi sto dopo di noi, purtroppo. Quello
0: certo
2: è. Quindi uno sente tutto questo peso, dice, no, posso morire ammazzato da questo peso, perché è così psicologicamente ed emotivamente. Ma dobbiamo cercare, attraverso la rete, il confronto, se siamo in un momento nostro difficile, dire ok, magari questa persona ha più esperienza, io l'ho fatto, io anche mi sono rivolta a dei genitori che avevano dei ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, per dire com'è la situazione, come state, cosa devo fare. Magari anche questo può cercare di dare a noi stessi, a portare delle energie per farcela in questo difficile percorso che è la vita, però è anche bellissimo. E poi noi dobbiamo costruire le mie opportunità.
0: Allora, intanto Valentina, io ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Sicuramente avremo altre occasioni in cui approfondiremo alcuni dei bellissimi temi, importanti temi che abbiamo affrontato oggi, e quindi ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso, e vi ricordo a tutti di andare nel sito www.autismo1000opportunità.it. E abbiamo pochissimi secondi e ti lascio proprio ai saluti finali, se vuoi.
2: Ok, posso ripetere quello che voglio ripetere? Amo social, cioè scaricate Amo Social, perché questo è il primo progetto nazionale ed è compito di tutti quanti noi non farlo morire.
0: Perfetto.
2: Quindi dare, se vogliamo davvero fare qualcosa di buono, senza pagare, senza spendere un euro, senza manco dare il 5 per mille, però scarichiamo Amosos e parliamone.
0: Perfetto.
2: Parlatene con tutti, questo è quello che io chiedo alle persone che ci stanno ascoltando.
0: Perfetto.
2: Divulgate questa opportunità.
0: Grazie Valentina, di cuore.

Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, in attesa di presentarvi la prossima ospite, vi leggo alcuni annunci. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 22 35 15, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per quanto riguarda le prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio, allora abbiamo albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 6618523. Poi, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti

0: novità giuridico-operative in merito. Allora abbiamo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il centro Rigorni Stern, piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori avremo Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329-00-38988. Entrata a offerta libera. Poi ci sono due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si può versare, quindi, se vuole dare un aiuto a questa persona, all'IBAN IT 94Y 08327 629 6 7 volte 0 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Vi ricordo sempre di sostenere il sito ciaobay.org, e giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce, con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ok, allora io adesso ho il piacere e l'onore di presentarvi la nostra ospite. Ha appena compiuto 89 anni, ma vi assicuro che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Io mi sono innamorato di lei fin dalla prima volta che l'ho vista e che ci siamo conosciuti, e l'ho adottata come nonna. Ho l'onore e il piacere di presentarvi la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, in arte La Splendida. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi, insomma.
1: Ho fatto il possibile.
0: Ecco, e soprattutto ti dico subito che puoi anche dire le parolacce, quindi non preoccuparti di nulla.
1: Cerco di non sbrisciare.
0: Sì, te stessa. Tra l'altro è già arrivato un messaggio di Maurizio, che ringrazio sempre perché ci ha presentato. E ciao Fabio, buona trasmissione, grazie che mi hai menzionato per gli assaggini, vero che c'è, è stato un fornitore di assaggini in motonave. Saluti al figlio e saluti alla Silvana,
1: grazie, porta
0: i suoi saluti. Poi abbiamo Roby l'Alpin, che è un nostro storico radioascoltatore e Radio Resistenza. C'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza, da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, un abbraccio. Allora Silvana, accompagniamo i nostri radioascoltatori, visto che abbiamo veramente l'onore di averti qui, nella tua lunghissima storia e incredibile storia anche. Quindi partiamo dal fatto che sei nata il 22 maggio 1937 e sei figlia di un fotografo.
1: Figlia di fotografo Bonassa Giuseppe Bonassa, primo fotografo di Campodazio.
0: Ecco. E come ha iniziato tuo papà appunto a fare il fotografo?
1: Allora, lui non faceva il fotografo, lui ha fatto tanti lavori quando era giovane, però è passato un giorno un uomo in bicicletta con una scatoletta e mi ha fatto, parlo in dialetto,
0: sì,
1: mi ha fatto una fotografia. E ha visto sto qua, questa scatoletta che mi ha fatto la fotografia, e gli ha detto voglio anche a me provare. E lei è in cerca di questa scatoletta e gli ha tolto la prima macchina fotografica e gli ha provato. Dopo si era informato e c'è stato un vecchio fotografo di Padova che si è venuto a insegnargli, no, fare fotografie, ma anche a sviluppare, perché bisogna anche svilupparle.
0: Sì, non c'erano laboratori,
1: non c'era come una volta, certo. Bisognava comprare gli acidi, le polveri, fare gli acidi a mano, cioè tutto un mondo diverso rispetto adesso. E il gas cominciava così, e gli ha insegnato e l'andava avanti, visto che mi so cresciuto di anni, diremo. E ho fatto la quarta, la quinta sono stata promossa, ma non me la sa fare.
0: Ma non anticipare, adesso ci arriviamo.
1: Sì.
0: Allora, quindi stiamo parlando del 37 quando sei nata tu.
1: Sì.
0: E
1: lui era già vedovo.
0: Sì, no, allora tu sei nata comunque qui a Campodarsi.
1: Sì, a Panigale.
0: A Panigale, che è una frazione.
1: Sì.
0: Ok, e due anni dopo, nell'occasione della nascita di tuo fratello Diego,
1: è morto mia mamma.
0: È morta tua mamma, perché
1: sì,
0: all'epoca
1: partoriva in casa.
0: Partorivano in casa, c'era questa usanza anche di chiamare la mammana, che era
1: sì, la levatrice che veniva a fare partorire femmine in casa.
0: Ecco, solo che a differenza di quello che può avvenire per scelta anche oggi, non c'era, magari in alcuni casi non c'erano le condizioni igieniche giuste.
1: Non c'era quello che c'è adesso.
0: Sì, potevano subentrare anche delle
1: tante cose,
0: tante complicanze, e soprattutto, come è capitato purtroppo a tua mamma, non c'era l'ambulanza che arriva.
1: No.
0: In questo caso tuo papà è corso fuori quando ha visto che c'erano dei problemi, hanno preso il carretto,
1: in cerca di un cavallo, un carretto, e portarla all'ospedale Campo San Piero, e ora che arriva morta.
0: Purtroppo
1: morta, era giovane, purtroppo è andata
0: Palmira, giusto?
1: Palmira. E resta mio fratello piccolo di 3 ore, dove ho portito da chi va in cerca di qualcuno.
0: E lì è intervenuta tua nonna paterna,
1: prima la levatrice che aveva fatto partorire un'altra signora a Campo San Martino, un paesetto
0: nelle vicinanze.
1: Sì. E l'unico posto che era portarlo là, e mi era piccola, aveva 20 mesi.
0: Pensate.
1: Perciò e ora bisogna andare in cerca di mettere a posto il piccolo. E mi una volta non era i frigoriferi, la latte messa in po', e chiesto bussoteo del latte, l'ha messa sopra il fuoco aro, parliamo in dialetto, sì, come sì, che era una volta, l'ha messa sopra il fuoco aro, il gatto che ha garabaltato.
0: Certo.
1: Va in cerca del latte, paste famiglie.
0: Era un dramma se succedeva.
1: E mi a 20 mesi urlavo come uno sessa, che altra che se morta, il boccia che mi sa che santi c'è mare.
0: Pensa a te.
1: Ecco, questo è l'inizio della mia storia.
0: Pensa a te. E quindi cosa ha fatto tua nonna?
1: Mia nonna è ora in cerca del latte, per ste case e dopo a magari vai a. Cioè,
0: sì, sì.
1: Come?
0: Però Diego nel frattempo
1: io la portà a su un paesetto dove che una femmina gli ha partorito e là finché gli ha latte e ha una teta uno e una teta l'altro, e dopo cosa faceva? Che il latte non bastava più e gli ha abituato una cavaretta e gli ha abituato che si buttava sul letto e gli faceva una teta per uomo e la cavaretta, una teta uno, una teta l'altro, per poi ritirare avanti, e dopo quando che è più o meno un anno le venivo a casa, me non asciugava le vai, insieme con me.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: Cosa vuoi?
0: E sì, quindi poi nella sostanza immagino che tuo papà, dopo la morte della mamma, di tua mamma, abbia trascorso ovviamente un periodo.
1: È un periodo 3-4 anni. Sì, 3-4 anni
0: di lutto e comunque di insomma di tristezza.
1: Sì.
0: E quindi nel frattempo fortunatamente insomma c'erano i due.
1: Mia mamma è morta nel 39, uh-huh, e lui si è risposato nel 44.
0: Ok, lui si risposa nel 44 e
1: ha altri figli.
0: E altri figli, insomma, con questa nuova donna.
1: Logica.
0: E lì subentra il primo punto che poi in qualche modo ha condizionato il tuo percorso.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che, allora, già era un'epoca in cui
1: c'era poco da mangiare,
0: c'era comunque una condizione, insomma, generale di povertà, insomma, se vogliamo.
1: Una volta era povertà, sì, vera,
0: esatto,
1: e propria.
0: E in più anche c'era una mentalità in cui si privilegiava
1: il maschio
0: rispetto
1: che,
0: alla femmina.
1: Che alla femmina.
0: Ecco, nel tuo caso sei stata un po' sfortunata perché allora gli altri figli che questa donna ha avuto con tuo papà avevano comunque di default la precedenza.
1: Sì.
0: E tu e tuo fratello Diego, che siete figli, diciamo, della prima donna,
1: era un'altra
0: era meglio
1: cosa.
0: Lui, cioè era privilegiato lui perché maschio rispetto,
1: sì,
0: a te, eri,
1: sì.
0: Quindi tu eri praticamente proprio l'ultima del
1: io carro, ero quella che dovevo lavorare, fare tutto quello che dovevo fare, sia per lavoro di mio papà e tutto quanto, e l'unico modo per cavarmi a denobar fare con nessuno era andare dentro in camera scura.
0: Allora, ci arriviamo anche lì. E io sono rimasto un po' impressionato quando mi hai raccontato che proprio per far capire anche le differenze che c'erano, perché a noi sembrano oggi nel 2026 cose impossibili, no? Però Silvana appunto mi ha raccontato che quando era ancora piccola sua nonna le dava di nascosto, perché comunque ovviamente sua nonna paterna le voleva bene, però proprio perché c'era questa differenza all'interno del nucleo familiare, questo privilegiare gli altri figli, lei le passava un mandarino o una caramella, che all'epoca erano qualcosa, insomma, di straordinario,
1: di eccezionale
0: da mangiare rispetto al solito, e però le diceva di andare a mangiarli fuori in mezzo ai campi e di nascondere le bucce o la carta in mezzo
1: che non
0: al
1: me
0: campo perché non fosse vista. Quindi questa cosa qua è abbastanza
1: dura,
0: impressionante, sì, ecco. Poi nel frattempo tuo papà vede che, diciamo, l'attività da fotografo funziona, insomma lo appassiona, e decide completamente di dedicarsi e di aprire l'attività lì a Campodarsico,
1: sì,
0: e proprio nell'abitazione
1: Panigale.
0: Esatto, dove, nell'abitazione
1: dove che abitava,
0: dove, ecco. E a quel punto nasce quella che è la tua grande opportunità, perché sempre per la questione di privilegiare il maschio rispetto alla femmina, in quel periodo molte ragazzine dell'età di Silvana non dovevano andare a scuola, oppure finita la scuola andavano
1: dovevano lavorare.
0: Nei campi, esatto. E quindi si apre per te questa opportunità di dire: ok, vado a lavorare piuttosto che andare in fabbrica o nei campi,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: le altre. E siccome tu non riesci neanche a finire la quinta elementare, perché
1: non l'hai fatta, no, promossa ma non fatta,
0: promossa dalla quarta
1: dalla
0: quinta
1: ma non fatta,
0: ecco, e quindi decidi di andare, diciamo, a lavorare
1: aiutare a mio papà a fare che lavoro qua.
0: E quindi come hai imparato tu, diciamo, a parte vedendo tuo papà?
1: Perché c'era un vecchio fotografo di Padova che veniva a insegnargli, mio papà, le luci, le macchine, cioè non era come adesso con le 100.000 macchine che si arrangia, bisognava il sole, il nuvolo, ecco, e col veniva, mi guardavo tutto e dopo mi ha insegnato, e ora mi ha portato in camera scura e insegnato a sviluppare e stampare, e ora mi ero tolto che eravamo là, però davo aiutare a mio papà sia a fare i matrimoni, fare qualsiasi roba, se l'uno gli era a casa mi chiappavo a bicicletta o a moto o quello che aveva e andavo a fare dove chi mi chiamava, le fotografie, sia matrimoni, morti, incidenti, qualsiasi cosa che chi mi chiamava andavo,
0: certo.
1: E gli era grande.
0: Sì, te ieri una putea, se
1: ieri una putea.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di Silvana che aveva, quando appunto ha cominciato
1: 12 anni
0: proprio da un punto di vista professionale a lavorare all'interno, prima comunque aveva cominciato già da prima, ovviamente dandogli una mano,
1: sì, imparando su tutte le robe,
0: esatto. E tra l'altro, cioè, proviamo a immaginare che stiamo parlando del 49, quindi un periodo in cui tra l'altro suo nonno paterno la portava nei campi in cerca dei bossoli,
1: sì,
0: perché erano fatti di rame,
1: sì, perché era il periodo di guerra, quando che passava Pippo anche di notte o chi veniva a bombardare in stazione a Campodarsego qua, arrivava i bossoli danno altri sui campi, e quando finiva tutto passava da Rimo qua Cariola, torna su i bossoli e venderli, perché gli era di ottone, se gli appai stai per poter mangiare.
0: Pensate,
1: a quell'epoca,
0: cioè, giusto per farvi capire il contesto in cui lei è cresciuta,
1: no?
0: E quindi anche poi per farvi fare un ragionamento a livello proprio di tempo, e cioè se stiamo parlando che lei aveva 12 anni quando ufficialmente ha cominciato a fare questa professione e nel negozio di suo papà, e considerando che lei adesso ha 89 compiuti il 22 maggio scorso, quindi fate il conto da quanto lei
1: faccio questo
0: sta
1: lavoro.
0: Facendo questo lavoro, ecco, giusto per darvi un riferimento, poi che nella seconda ora, nella prossima ora vi dirò anche tutte le menzioni che ha avuto, ecco.
1: E vorrei farlo ancora per un bel pezzo.
0: Beh, con questa vitalità puoi andare avanti fino ai 100 sicuro. Allora, ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Ciao Fabio, da Fabio Battaglia. Ciao Fabio, sarà che questa creatura è della classe di mia mamma? Sarà che anche mia mamma ha perso la sua quando aveva 6 anni e mi ha raccontato le sofferenze di quegli anni senza mai una carezza materna? Alle prime parole di questa grande donna mi ha fatto fare una lacrima. Un abbraccio forte. Poi Robby L'Alpin ci scrive: caro Fabio, la signora Silvana mi ricorda la mitica Cesarina. Un abbraccio Robby L'Alpin. Sì, è vero, ha una energia molto simile a una nostra cara storica radioascoltatrice che non c'è più, e mandiamo anche un saluto alla mitica Cesarina. E allora, e tra l'altro il fatto che tu avevi preso questa scelta, avevi accettato l'idea con tuo papà appunto di lavorarci assieme.
1: No, ma l'ho fatto da lavorare assieme, sì, come papà, ma l'ho fatto per non...
0: Lo so cosa vuoi dire,
1: ecco.
0: per non occupare nessuno,
1: ecco.
0: No, ma infatti si è aperta questa grande opportunità anche per te, perché diciamo, visto la situazione che c'era all'interno del nucleo familiare, dove ovviamente nessuno vuole crescere quasi rifiutato, ecco, mettiamola così, o emarginato,
1: sì, vabbè.
0: Per lei si è aperta sta strada che l'ha portata in camera oscura, cioè tu proprio la chiami la mia camera oscura, e per te è stata la tua salvezza.
1: La mia vita.
0: Pensa a te. E ok, poi nel frattempo però il vecchio fotografo che quindi aveva insegnato
1: a mio papà
0: ha perfezionato anche la tua,
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, mio papà mi portava nel suo studio a Padova, dove mi ha insegnato a fare vari lavori e vari fotomontaggi, cioè tante cose che adesso si sognano di vedere o di fare, ma lui, questo vecchio fotografo, mi aveva preso come una sua figlia, mi ha insegnato di tutto e di più.
0: Infatti.
1: Che io ho ancora tante cose sue messe via,
0: sì, sì.
1: Più ancora la sua foto, che io la prima foto che ho fatto l'ho fatta a lui,
0: Pensa a te.
1: È ritoccata per fare tutte le lati a farsi vedere.
0: Infatti sono curioso. Ma tra l'altro pensiamo, quando si parla di fotoritocco, che noi oggi abbiamo un'applicazione sul cellulare.
1: Ma una volta non era mio cellulare.
0: Una volta non c'era né cellulare,
1: c'era
0: né computer.
1: Una piccola lucetta con una quarta nera sopra la testa e un busetto sul legno, con la lucetta sotto, e con la matita bisognava che ritoccassimo tutte le rughe, tutti i per far venire fuori belle persone.
0: Quindi voi lavoravate sostanzialmente su questa lastra che era di vetro.
1: Sì.
0: E diciamo, come uno oggi si fa l'aerosol che si mette,
1: ecco,
0: diciamo,
1: si metteva là e si ritoccava tutto quanto. Ho perso gli occhi, ho perso la vista, ho perso tutto, perché ho lavorato per tanti anni su sto busetto per ritoccare lastre, perché allora fotografie si ne faceva, perché la gente gli era promosa, e foto tessere qui a mezzo busto i morosi che a domenica veniva a farsi le fotografie tutti due insieme, e per farli bei te se ti ritoccavi, te facevi.
0: Sì, poi la cosa incredibile che mi ha colpito è il fatto che tantissimi, perché poi stiamo parlando appunto del dopoguerra, quindi è un momento di grande depressione ancora,
1: sì.
0: Soprattutto perché comunque
1: non c'era soldi, non c'era
0: soldi, poi stiamo parlando anche di zone rurali e soprattutto di un'attività che in quel momento non era fiorente, non la conosceva
1: perché
0: nessuno.
1: Anche un matrimonio massimo si faceva 4 foto,
0: sì, sì.
1: Non si andava dentro in chiesa, si faceva sposi, compari, il gruppo, basta. Adesso si fa 10.000 foto sul matrimonio,
0: certo.
1: Ma allora 4 foto e dovevamo indovinarle, che ne fosse mosse o sfuocate.
0: Penso.
1: Ma non era mia il telemetro, il sposimetro per la luce o per bisognava, era tutta nostra
0: tecnica, occhio,
1: è tutto.
0: Saluto anche Andrea Sceriffo da Verona. Ciao Fabio, buongiorno alla splendida Silvana. Mi sono perso la prima parte della trasmissione, me la riascolterò volentieri in notturna. Grazie mille Andrea, perché poi ci sarà la notturna, e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno questa notte.
1: Bene.
0: Allora, torniamo un attimo al fotoritocco, perché
1: sì,
0: secondo me quello è una cosa assurda e affascinante. Cioè il fatto che in quel periodo storico le persone che ovviamente non erano povere o comunque insomma non avevano di sicuro l'abito da festa,
1: sta sicuro che non aveva, ecco,
0: addirittura venivano da te, perché
1: allora tu, anche quando una persona moriva e aveva metti una foto così o in canottiera o col vestito da contadini o cosa, allora tiravo fuori solo la testa e dopo che facevo giacca, camicia, gravata, lo vestivo da festa con ritocco a mano che mi aveva insegnato questo vecchio fotografo di Padova.
0: Pazzesco.
1: Che ancora io lo faccio, ho ancora tutta l'attrezzatura
0: per
1: e
0: farlo.
1: Se voglio farlo potrei farlo davanti ai tuoi occhi.
0: Ma quindi scusa, sulla lastra di vetro, cioè era in scala normale 1:1 oppure era una miniatura? E quindi
1: no, la lastra era piccola, bisognava metterla sull'ingranditore, ingrandirla, fare la foto secondo la grandezza che te volevi e dopo da là ritoccare, fare la giacca, camicia o mettere le due persone insieme, marito e moglie assieme.
0: Sì, quindi si facevano la foto separata
1: e dopo mettevo insieme.
0: Ma tu poi, voglio dire, la mandavi in stampa una volta che l'hai ritoccata? L'avevi ritoccata
1: una volta che ho ritoccato la lastra, facevo la fotografia,
0: sì,
1: e veniva fuori sulla testa.
0: Ah, okay.
1: E dalla testa mi mettevo sul dove che avevo e che facevo il vestito a mano.
0: Pensa.
1: Col carboncino.
0: Pensa te.
1: E dopo lo spussavamo per,
0: sì,
1: per attaccarlo.
0: Certo.
1: Quindi, che ce n'ho ancora per casa io di quelle cose là.
0: Ma provate a pensare che quante persone che poi non potendoselo permettere tutti, chi riusciva a farsi fare un ritratto di questo tipo e lo appendeva in casa. E
1: ce n'è ancora, io ho ingrandimenti casa di persone che ho fatto io 80 anni fa, che ho ingrandito, fatto vestito, giacca, camicia. Che...
0: Sì, perché era anche un modo per vantarsi di fronte agli altri.
1: Ma io ero una donna, io volevo arrivare dove volevo arrivare.
0: Pensa a te. E quindi questo diciamo è stato proprio il essere precursori rispetto a tutti i software e tutta l'epoca che oggi appunto è il programma che te li fa direttamente.
1: Adesso fa tutto.
0: Sì, sì,
1: no.
0: Fanno
1: invece mi volevo arrivare a fare quello che altri non faceva e volevo arrivare a fare.
0: Certo. Un'altra cosa che invece mi ha impressionato è che un giorno mi hai raccontato che tuo papà magari appunto ogni tanto usciva per questi matrimoni, e un giorno passano i carabinieri nel vostro negozio e, visto che non c'era lui, ti chiedono di seguirli per fare un servizio fotografico.
1: Sì.
0: In occasione di una ragazzina che era morta annegata.
1: Sì, sì. Ecco. A Brugioia.
0: Ci racconti questa situazione?
1: E niente, sta putea aveva 4 anni e si era annegà. Parliamo in dialetto, no?
0: Sì, sì, parla.
1: Si era annegà. E ora cosa che hai fatto? Gli era tirata su sta putea e cosa che hai fatto? Non gli hai neanche una fotografia. E era vestita. Allora gli ho fatto che ho sentato una carega e messo bene il vestito, verto gli occhietti come che fosse viva. È l'unica fotografia che io aveva guardando, era una foto della putea viva.
0: Ecco, a me questa cosa qua mi ha sconvolto quando l'ho sentita la prima volta, perché poi mi ha spiegato che proprio per le condizioni in cui tanti del paese vivevano, non erano pochissimi i bambini che avevano una loro foto da piccoli, cioè ci sembra impossibile sentirlo oggi, quindi in questo caso hanno appunto truccato e fatto in modo che questa bambina sembrasse
1: viva
0: per poter far fare a Silvana una foto di, per ricordo, per i propri penso genitori, ma anche per i carabinieri che la usavano.
1: L'unico modo era di fare così, se no loro fotografie
0: non ne avevano neanche.
1: No, ma loro magari seppia così. E invece avremmo sentato una carega, come che fosse viva.
0: Sì,
1: Berto gli occhietti, messo bene il vestito, come che fosse viva.
0: Pazzesco.
1: E da Brugioia, forse se ne sarà qualcuno della sua razza, ma non penso, perché 60-70 anni fa.
0: Quanti anni avevi? 13?
1: Mica avevo 13-14 anni, non di più.
0: Pazzesco. Sì, che perché poi ne parliamo dopo, ma anche quello appunto dei servizi in queste occasioni qui,
1: questi e dopo incidenti, perché se mio papà non era a casa qualsiasi incidente i carabinieri venivano attorno a portarmi a fare fotografie di incidenti.
0: Sì, perché pensiamo che all'epoca, quando suo papà ha aperto il negozio, cioè stiamo parlando, ripeto, di Campo d'Arsego,
1: Panigale
0: e tutti i paesi limitrofi,
1: fino che gli era fotografo.
0: Erano fotografi, quindi anche le forze dell'ordine, quando appunto avevano bisogno di un servizio di questo tipo, andavano da lei.
1: Solo da noi altri, solo da Bonassa, Campo d'Arsego.
0: Quindi cioè, si è innescato un periodo nel quale tuo papà magari appunto continuava con i matrimoni, tu però eri la detta a sviluppare le foto
1: in casa. E si mi chiamava, andavo fuori.
0: Ti chiamavano, andavi fuori o di notte appunto, perché
1: e al sabato andavo a matrimoni, a domenica fare le prime comunioni, cioè facevo quello che gli era buono a fare. Sono partita. E l'ho fatto.
0: Ma allora parliamo di questi matrimoni dove andava tuo papà, che, come hai detto tu prima, quando uno pensa ai matrimoni, insomma, quelli
1: di adesso
0: moderna, no? Lì stiamo parlando di persone che mentalmente era appena finita una guerra, nella povertà, quindi, come diceva Silvana, erano tutti bramosi anche di sposarsi per cominciare a costruire
1: una vita nuova
0: e via dicendo, però appunto non essendoci anche delle risorse economiche sufficienti,
1: non tutti
0: umili, i matrimoni stessi. Poi c'era appunto, non essendo ancora partita la cultura del matrimonio come lo chiamavamo noi, come diceva Silvana, le foto erano due, cioè tre o quattro al
1: massimo
0: fuori tassativamente dalla chiesa, perché non erano concesse,
1: no,
0: erano concepite quelle all'interno, e poi si andava via.
1: E dopo non andava al ristorante, andava in casa.
0: Sì,
1: e dava sotto a barchessa a fare il pranzo,
0: soldi per la...
1: o in granaro, come cose. Una volta era così, adesso ristoranti grandi, lussi,
0: un'altra cosa.
1: Ma una volta era qui, ragazzi.
0: Certo. Allora, il nostro ascoltatore Zizza ci chiede: ma i carabinieri non gli aveva neanche una macchina fotografica?
1: No, ma neanche. Io ho cominciato a San Pietro in Guzzi, ho detto, e ho fatto per 30 anni carabinieri di Carmignano, Gazzo e via, perché loro non avevano la macchina, e incidenti mortali mi chiamavano sempre, ero l'unico fotografo di zona, io andavo a fare tutti gli incidenti, bei brutti, strucai, massacrai, o i io gli incidenti giorno e notte, qualsiasi, sempre fuori a incidenti per i carabinieri.
0: Ma che tu sappia, al giorno d'oggi sì, si porteranno
1: via. Adesso hanno tutto, adesso hanno il cellulare, fanno tutto col cellulare. Certo. Dopo le hanno dato una macchina fotografica e non erano capaci di adoperarla e facevano quello.
0: Serviva ai famosi due carabinieri per usarla.
1: E facevano quello che facevano. Comunque io ho lavorato fino al 90 con loro.
0: Pensa a te.
1: Fino al 90 con loro, cioè, con tre comandi.
0: Allora, la Silvana, che è un patrimonio dell'umanità, e fortunatamente ce l'abbiamo noi qua a Radio Gamma 5, dovete considerare che tutte le sue esperienze e le storie che racconta...
1: sono reali, visibili, sì, e dimostrabili.
0: Assolutamente, poi tra l'altro parleremo anche del libro che hai scritto, ma stiamo parlando veramente di un'altra epoca, quindi la domanda di Zizan è la prova, cioè il fatto di dire, ma non avevano una macchina fotografica,
1: no,
0: che chiamavano loro, lei, perché andava lei, o suo papà, insomma, quando c'era, e per fare tutti questi servizi. Mi ricordo che mi avevi detto che aveva anche un incidente, che tornavano da Curtarolo dei ragazzi,
1: sì, che stavano andando a Cittadella a vedere le maschere, se ne sono ammassati quattro, e io ho fatto un incidente, mio papà non era a casa, i carabinieri mi torni e mi ho fatto quello che era a fare, che era sangue, teste, gambe, dappertutto, quattro morti.
0: E stiamo sempre parlando di una ragazza che all'epoca
1: era 18 anni.
0: Pensa a te.
1: 16-18 anni.
0: 16-18. E domanda, nel fare le foto, cioè c'erano delle particolarità nel caso degli incidenti con i carabinieri, cioè dovevi farne, che ne so, uno, due, tre?
1: No, dovevo fare.
0: Avevano loro delle indicazioni?
1: No, loro non dicevano niente, fa quello che devi fare, basta.
0: Quindi non ti dicevano?
1: No, perché ormai io ero tanti anni che facevo e sapevo cosa fare.
0: Ah, ok.
1: Sapevo cosa fare.
0: E poi erano le stesse foto che magari le utilizzavano anche per i giornali?
1: Per i giornali, per tutto.
0: Allora, Beppi 300 ci scrive: mio papà nel 45 era malato e doveva morire, aveva 5 anni. Hanno chiamato il fotografo, l'hanno appoggiato al cancello dell'orto e mia nonna nascosta ha
1: tenuto saldo in piedi,
0: acciaccata dietro, che lo sosteneva. Complimenti. Pensa a te, vedi? Cioè...
1: No, è la realtà. È la realtà, ragazzi.
0: Sì, ma se uno non lo sa, cioè, sembra, quando tu parli, infatti chi leggerà il tuo libro, sembra un libro a sto punto di fantascienza quasi.
1: Non è fantascienza.
0: Non è fantascienza.
1: È che non ho neanche detto tutto.
0: Sembra un'epoca talmente lontana e sì, cose di questo tipo che dici, ma
1: è immaginabile.
0: È immaginabile, no? Cioè,
1: immaginabile.
0: Incredibile. E che rullini c'erano in quel periodo là?
1: Se faceva macchine, faceva 8 foto solo nel rullino.
0: Quindi 8 dentro.
1: 8 foto nel rullino. Dopo è cambiato un po', ce n'era da 12, dopo da 16 e dopo avanti.
0: Certo.
1: Ma i primi rullini 8 foto.
0: Pensa a te.
1: Di più niente.
0: E tutte in bianco e nero, ovviamente, perché
1: è logica, tutto bianco e nero,
0: 40-50. E poi mi dicevi che tuo papà faceva appunto le foto, o qualche volta andavi anche tu ad aiutarlo, tu le sviluppavi e poi queste foto le portavate al mercato.
1: E dopo allora, perché la gente era promosa del tutto a quell'epoca, mio papà veniva al mercato qua a Campodarsico e io facevo fotografie, e dopo andavamo a casa e sviluppavamo. A lunedì dopo lui faceva fotografie e mi consegnava tutte le foto che abbiamo fatto lunedì, perché ora mettiamo fuori esposte su un carteo, la gente se vedeva e veniva a torsi, in era che veniva a torsi, in era che non veniva a torsi, ma gran parte gli era promosi tutti, morosi, tosi, tose, perché il ponte di Campodarsico era l'unico posto per fare belle foto.
0: Sì.
1: È il ponte di ferro là. Se mettiamo là a fare solo il coro e facciamo le foto là.
0: Ma te pensa. Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto?
2: Buongiorno, sono la dottoressa abruzzese.
0: Salve.
2: Cercavo Elisa.
0: No, mi sa che ho sbagliato orario di trasmissione, perché io sono Fabio, questa è la trasmissione Storie della Gente e siamo a Radio Gamma 5 in diretta.
2: Chiedo scusa.
0: Niente, non si
2: preoccupa. Che numero ho fatto?
0: Credo che lei abbia fatto 049 700 700, o l'83 838 finale. Comunque siamo in diretta, magari eventualmente.
2: Grazie, chiedo scusa.
0: Grazie, niente, saluti.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto. Ecco, e quindi dicevi, scusa Silvana?
1: Su cosa?
0: Aspetta che abbasso. Sì, che tu, allora, lì sul ponte facevate
1: sì,
0: queste...
1: Sì. E ora mio papà faceva fotografie e mi vendevo quelle del lunedì prima.
0: Pensa a te.
1: E la gente gli era promossa, veniva tutti, specialmente i tusi e tose, i morosi, tutti gli era promossi delle foto.
0: Certo, certo.
1: Dove gli era fotografi da dire... E noi siamo stati i primi che spacca fuori un po', spacca fuori un po' dappertutto. E dopo che abbiamo cominciato ad andare sulle scuole, che abbiamo cominciato ad andare sugli asili, cioè,
0: sì, sì.
1: Siamo andati a fare, ecco.
0: E ciò è tutta una cosa in divenire. Ma tornando un attimo alla camera oscura, perché mi ha anche lì affascinato gli aspetti, il vecchio fotografo vi ha insegnato anche a utilizzare i prodotti all'interno della camera oscura?
1: Ma bisognava, allora non c'era come ultimamente che compraimo i vasi e gli era già l'acido pronto. Là bisognava andare in farmacia e mi dava quanti grammi di un tipo, di una roba, di che altro, e bisognava farsi sviluppi, mandare in farmacia a Tori e si ti dava. Perché gli era pericolose, gli era roba pericolosa, gli era roba che ti faceva morire, capito?
0: Pensa a te.
1: E dopo invece mamma è uscito fuori i grandi negozianti e i gas cominciava a fare,
0: sì, i fornitori che erano nei laboratori,
1: ecco, e mandava fuori tutta questa roba. Ma allora dovevamo andare in farmacia,
0: pensa a te,
1: per fare sti acidi. E l'anno che gli era guanti o mascherine, là si smisciava quei man dentro gli acidi.
0: E soprattutto caldo, freddo.
1: Ah, non ha importanza.
0: Niente mascherine, niente
1: no,
0: guanti.
1: No, no, no, né guanti, né mascherine, né niente.
0: Mamma mia.
1: Niente.
0: E allora, Andrea Sceriffo ci scrive di nuovo: quanto mi mancava sentir parlare in dialetto in radio. Poi puoi ripetere il titolo del libro, bellissimi spaccati di una vita dura, che però ha temprato le meravigliose colonne come Silvana, grazie. Allora, il libro, così lo dico anche per gli altri che stanno scrivendo, si chiama proprio La Splendida, che è il suo nome d'arte, cioè nel mondo la conoscono così, La Splendida, ed è la prima fotografa professionista in Italia. E lei è Silvana Bonazza. Il libro, dopo vi dico come acquistarlo, lo trovate comunque già nei bookstore online, lo potete acquistare direttamente dalla casa editrice inviando una mail a ordini@buonavitasocialclub.com, oppure lo potete anche ordinare nelle librerie. Allora, Zizza ci sta scrivendo, Mastadonna ha scritto un libro, sì, ok, te l'ho appena detto. Allora, in che anno è nata? È nata il 22 maggio del 37. Domanda logica, ma quando Silvana era in vacanza, i carabinieri come facevano? Non andava
1: quale
0: in vacanza?
1: Vacanza? Quale vacanza? Non c'era vacanze una volta. C'era solo da lavorare, altro che vacanze.
0: Infatti, sì, sì, erano proprio altri tempi.
1: Tutto un altro mondo.
0: Poi Renzo scrive: buongiorno Fabio, complimenti per l'intervista. È possibile conoscere il nome della ragazza di Bronzola Annegata? Grazie. Stiamo parlando di, non so.
1: E allora, avevo 12, 13, 14 anni.
0: Sì.
1: 70 anni.
0: 70 anni fa, no, è impossibile.
1: No, non posso ricordarmi nel nome, neanche non saprei.
0: No.
1: So solo questo, che si è negata questa bambina e non c'era fotografie. E non c'era fotografie. Ecco.
0: Forse...
1: nome non può. Il comune Savarà in parrocchia. Sa.
0: Renzo, prova a informarti appunto in comune o nella parrocchia di Bronzola direttamente. Insomma.
1: Se troverà una bella foto di una bambina seduta in una sedia con gli occhietti aperti.
0: Pensate.
1: Con un bel vestitino aperto, messo bene.
0: Mamma mia.
1: Ricordo quella foto perché è stata la prima cosa, il primo caso che ho fatto così.
0: Pensa. Allora Tiziana, che è la nostra presidente, ci scrive: grandiosa sta donna Fabio, la tenacia di una volta e l'arte di arrangiarsi, complimenti Tiziana. Poi Lucia ci scrive, cioè praticamente questo si fa, ok, vabbè, ma allora Lucia, allora lo leggo perché io non sono per la censura, cioè praticamente questo si è fatto una trasmissione per far marchetta ai suoi libri, ma dai, vabbè.
1: Allora, intanto, io sempre il solito.
0: Intanto, Lucia, io non sono l'editore di questo libro e ho aiutato Silvana a scriverlo, e così come ho invitato altri editori o altre persone, ma non mi sembra di aver creato questa trasmissione apposta, ma va bene. Io ti ho letto primo perché appunto non credo nella censura, secondo per dare modo anche a te e anche agli altri di sentire quello che hai scritto. Vabbè, allora Maurizio scrive, Fabio, ho affiancato la Silvana come aiuto fotografo, era un fulmine, si muoveva come una ragazzina. Pensa a te.
1: Chi è sto qua?
0: Maurizio di Bassano.
1: Ah, ma sì.
0: E poi invece Claudio scrive, si usava anche il cianuro per schiarire le ombre sulle foto.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, ma era proprio
1: una roba,
0: era un pericolo di vita,
1: era un pericolo, era un pericolo, gli acidi erano un pericolo.
0: Ma pensa a te. Vabbè.
1: Io avevo le mani tutte, ti ho detto, sì, tutte sì, rovinate, perché gli acidi mi mangiavano le mani, non si portava i guanti, non c'era i guanti una volta.
0: Pazzesco, pazzesco, veramente. E ok, quindi poi tuo papà poi ha iniziato a portare anche te ai matrimoni,
1: sì, sì,
0: diciamo così, sì. E poi diciamo che poi lo sviluppiamo anche nella prossima ora, perché avremo il piacere di aver Silvana anche qui, e poi inizi a conoscere tuo marito Gino. Allora, cosa succede? Succede che tuo papà decide di allargare, diciamo, la struttura, quindi crea questo negozio e sopra ci sono due camere.
1: Camera e cucina.
0: Da affittare. E a un certo punto arriva un ragazzo
1: che lavorava da Cararo, e mio marito Gino lavorava da Cararo in Calù, e gli ha detto, guarda, a casa sua di Memorosa gli ha due stanze, e questo che ha sposasse e gli ha dato due stanze, e ora ho conosciuto Gino, mio marito.
0: Ok, che a un certo punto insomma si accorge di te e inizia a corteggiarti.
1: Sì.
0: e come ti corteggia?
1: Non era come una volta, da guai, e veniva là, bisognava stare.
0: Sì, perché intanto aveva saputo che eri da sposare, quindi insomma.
1: Sì, ma non si può andare in giro, non si può andare, massimo sul ponte, oppure sotto il portico. Bisogna essere sotto gli occhi di tutti. Una volta non era come adesso, chi va in letto la prima sera.
0: Sì, anche perché tu mi hai raccontato che dopo 4 anni di corteggiamento il primo bacio siete scambiati la sera prima
1: di sposarsi. Sì, siamo basati la prima volta, ma gli eravamo tendui, e il primo bacio si dà la sera prima di sposarsi.
0: Dopo 4 anni, ecco, giusto perché quando magari i figli si lamentano che hanno poca libertà,
1: sì,
0: devono sapere anche queste storie qua.
1: Ma una volta gli era così, sai? No.
0: Sì, sì.
1: Mi via, non sono mai andata su.
0: No, a parte che tu, da quello che dici, eri anche quasi H24 sempre sul lavoro. Quindi.
1: Sempre, anche di domenica, perché veniva i morosi. Casa che avevamo studio, veniva i morosi ben vestiti, sbarbati, veniva a farsi la foto da morosi, e se faceva una bella foto la domenica mi lavoravo sempre.
0: Pensa a te. E quindi lui, diciamo che si infilava tra una foto e l'altra.
1: Al momento, una scianta a sera, mezz'ora e dopo via. Mamma. Perché arrivavo in bicicletta anche io, e noi era mia macchina, moto, tante robe una volta.
0: Sì, sì, era tutto così. E quindi siamo in questo momento della sua storia, siamo nel 1955.
1: Da 56.
0: 55-56, da quando comincia appunto questo.
1: Sì, con un ragazzo.
0: Esatto.
1: E mi ho sposato nel 59. Dicembre, 30 dicembre del 59, penso, di mercoledì, perché mio papà a giovedì aveva un matrimonio di un certo Bano qua da San Pietro in Gù, che sta in via Marcello.
0: Pensa a te, pensa che memoria che te hai.
1: Ecco, sta in via Marcello.
0: E la cosa particolare è che appunto stiamo sempre parlando di zone rurali, comunque insomma è ancora un periodo, anche se siamo già nel 55-56 e poi appunto nel 59 quando si è sposata, comunque insomma sì, forse inizia un po' ad affacciarsi un pochettino più di benessere rispetto a prima, qualche opportunità, però tu in pratica almeno dalla tua famiglia ricevi
1: no, niente,
0: zero.
1: No, perché me papà gli era si era sposato due volte, che aveva altri fiori, perciò che altra signora, che altra dava Dio i suoi, e perciò sì, era sì. Tutto un altro, io ero tutto un altro mondo.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Io ero tutto un altro mondo.
0: Mamma mia, anche perché quanti anni avevi? Allora, se siamo nel 59.
1: Aveva 21 anni, 22 scarsimi.
0: Sì, perché lì
1: e sono 37,
0: perché
1: no?
0: Perché lì era già l'epoca in cui diventavi maggiorenne a 21 anni.
1: Sì, a 21 anni si diventava maggiorenne.
0: Ok, e avete avuto, chiamiamola così, insomma, la fortuna e la possibilità, perché il titolare di tuo marito, che appunto lavorava a
1: da Carraro qua a Campodarsico,
0: dei trattori,
1: sì, sì, dei trattori qua,
0: e gli ha dato vi ha dato la possibilità di fare una notte fuori, come chiamiamolo, viaggio di nozze, insomma.
1: Ecco, ci siamo una sposati notte, di mercoledì, sì. E al sabato siamo ritornati a casa.
0: Pensa a te, e avete fatto in Granaro
1: il pranzo che abbiamo fatto in Granaro, casa sua e mio marito.
0: Okay.
1: Perché purtroppo
0: sì, quelle erano le
1: era i cui gli ha fatto mangiare sotto a Barchessa, e il mangiare in Granaro una volta gli era così.
0: Pensa a te, quindi insomma
1: è già tanto.
0: Eh sì, beh, in pratica l'unica notte fuori l'avete fatta
1: a Padova,
0: a Padova, poi siete andati a Firenze e poi siete tornati.
1: Siamo tornati a casa.
0: Pensati che poi il 2 gennaio del 60 è morto Coppi, adesso
1: sì, sì. No, di Guglielmo a Firenze . E siamo andati fuori il primo de anno e abbiamo visto epigrafe de Coppi fuori.
0: Pensa a te. Allora ti scrivono, poi fra un po' ci sarà anche lo stacco pubblicitario. Allora c'è Marino che scrive: complimenti a chi. Complimenti a chi non ha portato la mascherina e i guanti ancora qui e va verso i 100. Saluti e complimenti ancora, Spartaco. Sì, sì, ma lei è una, ti dico, ha una vitalità addosso, una forza che veramente è incredibile, invidiabile. Anche perché mi dicevi che ci sono dei parenti tuoi che hanno superato i 100.
1: C'è Mesia, sorella di mio papà, è morta l'anno scorso, 106 anni.
0: Pensa a te.
1: Tutte le sorelle di mio papà sono morte sopra i 100 anni. Mio papà invece è morto, dispiaceri cosa come, sì. Morto giovane.
0: Poi il 21-64 finale scrive Silvano una battuta: ma in 4 anni che ti geri sempre in camera oscura, non ti sei riuscito a portare dentro anche il moroso oltre ai foto?
1: Scherzi tu, anche l'epoca
0: era vietatissimo.
1: Anche l'epoca, fin sotto il portico.
0: No, anche perché poi appunto mi diceva che quando stavano a chiacchierare fuori dal negozio, se superavano le 9 di sera c'era il nonno.
1: Menono che battia sul muro, e sei ancora qua.
0: Pensa a te.
1: Sei ancora qua.
0: E ovviamente anche perché insomma c'era tutto un rispetto.
1: Era tutto
0: anche,
1: un altro mondo.
0: Cioè, immagino che prima di farlo entrare in casa
1: no. Ne passava un anno, due, o tre.
0: Pazzesco,
1: prima che...
0: pazzesco. E allora fra un minuto andiamo in pubblicità, poi riprendiamo, che così insomma continuiamo a raccontare dal 60 in poi, da quando insomma vi siete poi sposati, quindi ne abbiamo ancora da raccontare, insomma, ecco. E io vi ringrazio intanto per l'ascolto, per i tanti messaggi ricevuti. Se chi vuole inviare un messaggio lo leggiamo in diretta o fare delle domande a Silvana, lo può fare al 334 7102 672. Intanto vi ringrazio. Giovanni Pirozzi infatti scrive: anche i miei genitori si sono sposati nel 59, all'epoca mia madre aveva 24 anni, per il viaggio di nozze sono andati a Roma con una Fiat 600. Eh sì, erano altri tempi,
1: quei eri tempi,
0: sì. Allora benissimo, dai, ci rivediamo allora alla terza ora dalle 14 in poi, e nel frattempo grazie a tutti. E adesso c'è uno stacco pubblicitario, poi un po' di musica e poi ritorniamo qui in diretta. Grazie ancora a tutti.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e siamo con Silvana Bonazza, in arte La Splendida, ovvero la prima donna fotografa professionista in Italia. E leggo alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, Fabio, visto che sono a San Pietro in Gù quasi tutti i giorni, dove sta de casa la Silvana che per crescita personale può dare anche andare a darghe un strucon?
1: In via Roma?
0: In via Roma a San Pietro in Gù, ma allora...
1: Di fronte al meccanico,
0: ma tra l'altro non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, grazie Fabio per l'occasione di poterlo dire. Allora, se voi andate a San Pietro in Gù, perché adesso anche nella sua storia ci arriviamo, lei ha ancora il suo negozio di fotografie?
1: Cioè, con scritto foto splendida.
0: Foto splendida, cioè se voi lo trovate anche in Google, e c'è ancora, cioè nel senso potete andare.
1: C'è ancora il negozio?
0: C'è ancora il negozio, pazzesco. Allora, poi Simone, ciao Fabio, ci siamo conosciuti a Pellestrina domenica, ok, grazie Simone, un abbraccio anche a te, dopo mi tiro giù il numero. Roberta da Treviso, cara Silvana, ci stai regalando una testimonianza di vita faticosa ma piena di nobiltà, che ai tempi nostri ce la sogniamo, grazie di esserci, ciao. Sta donna del 37, che dieta sta adottando per essere ancora così pimpante? Io vorrei fare una battuta, è nervoso, perché ogni volta che la incontro è sempre nervosa con qualcuno,
1: con tutti.
0: No, qual è il tuo segreto di longevità, Silvana?
1: Il mio lavoro è la mia vita, basta. Il lavoro è la mia vita.
0: Allora, dedichiamoci tutti al lavoro, ma al lavoro che piace, ovviamente.
1: Io faccio questo lavoro da 75 anni.
0: Ok, pensa
1: te. E mi piace questo lavoro, è la mia vita e il mio lavoro.
0: Allora, torniamo al 1960, dopo che te e Gino vi siete sposati.
1: Sì,
0: no?
1: Siamo andati a San Pietro in Gù.
0: Allora, voi decidete, siete stati un periodo solo sopra il negozio, ma un po'
1: due mesi. Un mese e mezzo, due mesi.
0: E poi decidete dove andare. Allora, pensate alla mentalità che aveva già la Silvana, perché potevano decidere un po' di zone e erano rimasti in dubbio tra Abano Terme e San Pietro in Gù.
1: Sì.
0: Lei ha scelto di andare a San Pietro in Gù perché non c'era nessuno.
1: Era un paese di contadini.
0: Era un paese di
1: strettamente
0: contadini.

0: che era completamente agricolo. La gente dava messa agli uomini davanti e femmine del rio, perciò era impossibile andare io come io in quel paese.
1: E quindi cosa hai fatto per poter...
0: Niente, ho dovuto mio papà venire a firmare perché possa, perché nessuno mi dava neanche in affitto, perché il sindaco non voleva. E mi ero piazzato una volta che mio papà veniva a firmare, mi ero piazzato in mezzo alla strada con braghe e macchine fotografiche, e ognuno che passava fotografava. E dopo cosa faceva? A notte sviluppavo e piccavo a mattina sul balcone, passava e si vedeva, e cominciava a farmi il giro del lavoro.
1: Mamma mia.
0: E sono ancora dovuto lavorare, non solo a San Pietrigù, in tutti i paesi, perché non c'era fotografi nessun posto all'infuori di Camisano, Cittadella, Vicenza e Bassano. Il resto era tutto vuoto.
1: Pensa te quante cose da fare che c'erano. E poi l'altra cosa, che appunto è il motivo per cui tu sei riconosciuta come la prima donna fotografa professionista in Italia, perché sempre nel 1960 tu ti sei fatta il tesserino degli artigiani.
0: Sì, mi sono fatta il tesserino di artigiani per essere in regola, perché una volta non si può fare la professione di fotografo se non si aveva la licenza dalla questura, e ora ho dovuto fare la licenza dalla questura e il tesserino dagli artigiani. Mi sono messa subito in associazione e da là sono partita in regola con tutto.
1: In regola con tutto. E hai scoperto anni dopo, perché te l'hanno detto proprio gli artigiani, che tu risultavi come la prima donna.
0: Io sono la prima donna iscritta agli artigiani.
1: Pensa a te.
0: Che adesso verrò premiata a fine anno, perché ti ho detto
1: sì, dopo la lunga lista dei riconoscimenti, premiazioni la diciamo dopo. E tra l'altro sei stata anche, perché hai fatto tutto un po', quell'anno lì è stato un po' pazzesco, perché poi hai preso anche la patente.
0: Sì, stesso anno. Arrivata a febbraio a San Pietrigù e a dicembre avevo già preso la patente.
1: Pazzesco. E tra l'altro sei stata anche una delle prime donne, se non l'unica, del circondario
0: che aveva macchinetta,
1: che avevi la tua
0: bianchina. Non era femmina con la macchina, gli ero scandalo, una femmina poi braghe con la moto,
1: Sì.
0: Tutto un altro mondo.
1: Ma infatti quello che sta emergendo adesso, e adesso lo posso un attimo sviscerare, è il fatto che anche il suo libro, come mi hanno chiesto prima, in realtà non è solo un libro sulla fotografia e sulla prima donna fotografa professionista in Italia, ma è sostanzialmente, a mio modo di vedere, un libro sull'emancipazione femminile. Cioè è un libro di una donna che in quegli anni, dove la donna veniva sottomessa, dove appunto, come abbiamo detto prima, in una famiglia se c'era da scegliere chi mandare avanti negli studi, mandavano avanti il bambino, e la bambina invece appunto la ritiravano da scuola per fargli fare i lavori di casa, nei campi,
0: sì,
1: e via dicendo. Cioè lei ha sbaragliato, ha stravolto tutti questi schemi sociali che c'erano. Cioè lei è andata avanti per la sua strada.
0: Io mi sono avanti col paraocci e avanti dritta sempre.
1: E te hai buttato sotto tutti i muri.
0: Non era niente che mi fermasse.
1: Tant'è che, e questa è l'ennesima prova, nel momento in cui poi avete iniziato ad avviare il vostro primo negozio, il tuo primo negozio, tuo marito, cioè tu stessa gli hai dato il suggerimento a tuo marito, gli hai detto: ascolta, guarda che qua ce n'è da fare. E lui ha ascoltato il tuo consiglio, perché pensate all'epoca cosa voleva dire
0: avere uno stipendio sicuro e andare a rischio.
1: Sì, ma anche era un'azienda, anche la Cararo, insomma,
0: io lavorava qua da Cararo,
1: Di tutto rispetto. E lui invece si è licenziato per venire ad aiutare te.
0: Sì, perché gli ha visto che mi lavoravo, che ha bisogno di una persona. Come facevo? Da sua non era più buona, perché mi chiamava fuori, dovevo sviluppare, non dormivo né di giorno né di notte, perché dovevo andare, arrivare. Volevo arrivare.
1: Anche perché poi, diciamo appunto, quando hai aperto il negozio, a quel punto era tutto sulle tue spalle, e eri diventata tu l'imprenditrice.
0: Perché ero io che avevo tutto in mano.
1: Lui
0: mi aiutava a fare questo, ma purtroppo il lavoro era mio, tutto era mio ancora.
1: Certo.
0: E lui faceva conti, faceva robe, ma il lavoro era sempre mio.
1: Anche perché ormai il tuo nome iniziava a essere importante.
0: E dopo ho dovuto insegnare.

0: a lui, ha imparato anche lui qua a fiacca. E qua a fiacca.
1: Ti chiedono qua, beh, ora andiamo sul tecnico. Da foto amatore chiedo: che attrezzatura usa o hai usato nella tua carriera di fotografa?
0: Come che
1: attrezzatura? Come,
0: dentro le camere oscure o le macchine fotografiche?
1: Vabbè,
0: macchine che mi scomincia con la 6x9 e dopo avanti la Minolta e avanti sempre, ma manca venire fuori le macchine nuove. Io avevo le macchine nuove.
1: Sì,
0: l'ultima l'Assembla, quando è venuta fuori l'Assembla, che è quella che è andata sulla Luna, io ne ho prese subito tre perché me ne occorreva, e ho preso tre macchine Assembla.
1: Poi, tra l'altro, adesso che lo dici tu mi aggancio, perché mi ha colpito anche il fatto che tu dovevi sempre andare via, parliamo ancora, adesso siamo ancora negli anni 60, tu dovevi andare via con il due macchine, perché
0: sì?
1: Non c'era la possibilità di fermare l'evento, via dicendo.
0: No,
1: quindi tu dovevi sempre avere
0: una macchina di scorta, perché se si rompeva una, cosa facevo? Non potevo più andare al servizio,
1: sì.
0: E dovevo avere una macchina di scorta.
1: Pensa a te.
0: E avevo sempre due macchine, e dopo anche tre, perché a mamma che se andava avanti, che voi a quei per il colore, quei per bianco e nero, quei per questo, quei per quello, cioè macchine, che ne era una borsa piena di macchine.
1: Sì. Poi, tra l'altro, tu avevi anche un po' come Niki Lauda aveva l'orecchio per il motore, tu avevi l'orecchio per la macchina fotografica.
0: Eh sì, perché se sentivo che non cantava giusto, dovevo cambiarla.
1: Cioè non potevi rischiare.
0: No.
1: Se
0: la macchina non cantava giusta, cioè diremmo cantare. Che vuol dire lo scatto, non te lo senti giusto, sì. Mettila da una parte, perché la macchina non va bene.
1: Pensa a te. E quando è che si è cominciato poi quando avete cominciato poi a fare le foto all'interno della chiesa?
0: Anni, l'interno, nel 56-58, le prime proprio, ma no 100.000.
1: Sì, sì, sempre
0: una, due, tre.
1: Ok. Quindi negli anni 60 era ancora il rullino da 8 con...
0: No, allora abbiamo già quello più avanti da 24.
1: Da 24, quindi già diciamo si iniziavano a fare un po' più di...
0: Sì, qualcosa più foto. Nel 60 già, mi ricordo come papà, l'anno del 59, nell'anno del 59, quell'anno avevamo fatto 200 matrimoni, ma non erano matrimoni come adesso,
1: certo.
0: Era ancora 10-15 foto ogni matrimonio, non tendasi dentro in chiesa, sul ristorante, questo, cioè si faceva ancora 3-4 matrimoni al giorno, al sabato, ma ora si sposava il sabato, il lunedì, il mercoledì, perché la gente gli era promossa di sposarsi.
1: Pensate. E Max 58 da Bassano ti dice: sei grande donna.
0: Dice che vai a trovarmi.
1: Sì, sì, beh, visto che sei a Bassano, vai a trovarla allora in negozio. E qua fiacca tremenda. Sì, sì, ti dice sempre Beppi 300. E poi allora diciamo che siamo arrivati che ogni investimento, cioè quando avevate raccolto un po' di soldi, voi lo investivate
0: sulle macchine
1: che dovevano essere
0: sempre all'altezza. Quando venivo fuori all'Assembla, che è quella che si andasse a Luna, mi chiedono a comprare tre subito, perché mi occorreva tre macchine, una mia e una di scorta, cioè due in macchina e una per me e Mario di scorta.
1: Pensa a te.
0: E dopo più tutte le altre macchinette,
1: certo.
0: Ma qui a dell'Assembla tre subito, adesso in ho sei casa.
1: Ma
0: Assembla,
1: qual era quella che aveva anche il flash sopra?
0: No, questa si aggiungeva sempre il lampo.
1: Sì, il lampo, scusa.
0: Sì, sì. Si aggiungeva sempre.
1: Ok. E quindi vuol dire
0: è un pezzo che si metteva o sopra o di fianco, che costava un sacco di schegui, i lampi professionali là.
1: Ok, anche perché poi pensiamo che appunto non c'erano i software come adesso,
0: le macchine che
1: comunque sono anche digitalizzate.
0: Allora bisogna ragionare con la testa, per la luce, per il lampo, per tutto.
1: Infatti, per
0: qualsiasi... Non c'era come che adesso che si arrangia di luce, di metraggio e tutto. Bisognava misurare i metri, cioè, e dopo la luce bisogna ragionare con la testa, che luce d'arghe.
1: Pensa a te. E poi nel 63 nasce anche tua figlia Claudia,
0: sì.
1: Che vi stravolge un po' i ritmi che avevate, perché eravate abituati a lavorare e basta voi, quindi non non c'erano momenti di pausa.
0: No, non c'era pausa.
1: Ecco, e anche in questo caso qua, spesso e volentieri, proprio perché tu eri quella riconosciuta, quella che portava avanti un po' tutto, era Gino che rimaneva magari a casa.
0: A casa, con lavoro, perché mi doveva andare fuori, si mi chiamava fuori, e era quella più all'altezza di andare fuori.
1: Incredibile. Diciamo.
0: E ora mio marito se andava a casa magari a fare la fototessera e quei bocce.
1: Sì. Incredibile. E allora Zizza chiede: se passo per il negozio di San Pietro in Gù trovo direttamente il libro di Silvana? Sì, allora. Voi potete, lo dico per tutti, se passate a San Pietro in Gù, cioè trovate negozio, ancora proprio il negozio
0: Foto Splendida,
1: e davanti al meccanico
0: in via Roma.
1: E comunque ripeto, lo trovate anche l'indirizzo su internet, e all'interno del negozio potete suonate il campanello, perché ovviamente insomma magari sta facendo uno dei tanti caffè che beve durante la giornata, suonate il campanello e Silvana, insomma, così conoscete Silvana, potete prendere il libro e vi fate fare anche direttamente da lei la dedica, insomma, ecco, così.
0: Senz'altro.
1: Ecco.
0: Se no che telefonano anche prima.
1: Sì, io insomma, sì. Come comunque è lì, insomma, il negozio è proprio rimasto in
0: attesa. Finché vivo sono ancora là.
1: Sì, no, ma infatti Silvana, cioè lei è proprio, vive ancora oggi per il suo negozio, per la sua attività, per il mondo fotografico. Incredibile. E poi arriviamo alla fine degli anni 60 con l'avvento dei colori, quindi
0: cambia il mondo.
1: È difficile, no, questo cambiamento per voi.
0: Cambia il mondo.
1: Sì.
0: Perché ora dopo sono fuori i grandi industriai che sviluppava le foto a colori e gli eravamo costretti.
1: Perché in questo caso, diciamo, le foto a colori non potevate svilupparle nella camera oscura,
0: quelle in bianco e nero. Facciamo le foto a colori e dovevamo mandare via i rullini, o veniva un rappresentante a prenderli e dopo mi portava le foto sviluppate a colori.
1: Ok. E quindi sono aumentate le macchine che ti dovevi portare dietro, perché all'epoca, un po' per il costo, un po' perché, diciamo, come tutti i grandi cambiamenti ci voleva un po' di tempo per assorbirli, le persone volevano ancora il bianco e nero, quindi c'è stata questa fase.
0: C'era sempre una macchina in bianco e nero di scorta e più due a colori. Nella mia borsa c'è tre macchine fotografiche.
1: Tre macchine, e tu andavi avanti con queste tre macchine.
0: Una tonnellata di macchine devo portare.
1: O in borsa. Sì, allora dicono, è il segreto, allora è il caffè della tua longevità.
0: Sì.
1: Allora, vi dico solo che quanti è che ne bevevi appunto?
0: Mi andavo a matrimonio mattina, bevevo una scuola di caffè prima di partire da casa e arrivavo a casa alle 9, alle 10 di sera solo con tutti i caffè. Io fuori non mangiavo, bevevo solo caffè.
1: Pazzesco. Quindi ecco, dicono che il caffè non faccia bene, insomma nel suo caso si vede che invece è...
0: Magari veglia fuori il cervello.
1: Sì, anche perché poi ti sei trovata a un certo punto che sei riuscita a fare anche 7 matrimoni in un giorno.
0: Sì, è il giorno che è nato mio figlio.
1: Perché lo ricordiamo che Manuel, l'altro figlio maschio, nasce nel 72.
0: Quel giorno là io avevo 7 matrimoni, perché lui doveva nascere non il sabato ma il lunedì.
1: Sì.
0: E invece ha fatto il furbo, è nato il sabato, e io quel giorno avevo già delegato altre persone, ma quel giorno avevo 7 matrimoni.
1: Pazzesco. 7 matrimoni. Sette. Dove ovviamente non erano ancora quelli di...
0: No, erano matrimoni
1: già strutturati.
0: Bene.
1: Ma e quindi tu, voglio dire, il servizio fotografico lo facevi prima che...
0: Si andava a casa della sposa,
1: sì.
0: Si andava in chiesa, fuori della chiesa, subito al ristorante, perché allora non aveva mania andare sulle ville come...
1: Ah, okay.
0: Ecco, si andava al ristorante, e al ristorante c'era già la torta pronta, faceva la fotografia della torta e partiva, andava a qualche altro matrimonio.
1: Incredibile.
0: Questo gli era il sistema. Dopo gli anni ha cambiato.
1: Però vedi che già lì, che appunto è esploso già un po' più di benessere rispetto al decennio precedente, e insomma era entrata poi anche nella cultura iniziare a fare un certo tipo di matrimoni. Lì hai avuto bisogno di assistenti
0: e dopo persone. Ho dovuto a un certo momento avere una persona di scorta, perché che gli era una montagna di macchine da portare, perché gli era andare su a villa, che gli era andare sul ristorante, che gli era i voi a questo, i voi. Cioè, dopo, ultimamente si va a cambiare il mondo.
1: Pazzesco.
0: Si va a cambiare il mondo.
1: E ti chiedo, com'eri come maestra di a insegnare ai tuoi
0: allievi? Ho insegnato a quattro ragazzi. Due sono andati avanti, due no. Adesso sono morti tutti, sono stata ancora io, sola.
1: Come ti consideravi come maestra? Eri paziente, gentile o...
0: Non lo so, questo non posso
1: rispondere. Un po' severa?
0: Un po', perché sono precisa nelle mie cose. E forse sono un po' cattivetta.
1: Beh, ma anche perché, diciamo, secondo me c'è anche una, per te una sacralità nel tuo lavoro.
0: Il mio lavoro non c'è niente altro che all'infuori del mio lavoro.
1: Infatti.
0: Ecco.
1: E allora Fabio ci scrive ancora: ho capito dove è il negozio della Silvana, su quel tratto di strada dove c'è il divieto di transito per i camion, ma
0: sì,
1: per conoscere una grande come lei non mi interessa niente, passo io stesso. Sì, guarda Fabio, vai, perché io ti ripeto, io l'ho adottata come nonna, ma per me, ripeto, è un patrimonio dell'umanità, perché averne di anime così, insomma, ecco. Tra l'altro, cioè, proprio anche perché lei in questo caso ha anticipato i tempi, proprio perché ha una mentalità molto futuristica, all'avanguardia, l'ha sempre avuta, ha avuto l'intuito e via dicendo, ma se stiamo parlando tra il 60, quando lei nel 1960 ha fatto il tesserino, ha aperto il suo negozio, tra gli anni 60 e 70, lei sostanzialmente ha portato in quei paesi, che ripeto erano paesi principalmente di campagna,
0: sì, agricoli,
1: con una mentalità anche da campagna,
0: agricoli.
1: Lei invece ha portato una mentalità imprenditoriale e sostanzialmente lei ha iniziato a
0: vendere di tutto,
1: a vendere di tutto, perché era una sorta di wedding planner, quindi aveva in mano, cioè, fiori, macchine,
0: libretti di messa, confetti, bomboni, cioè mi go scomiscia e go verto il mondo. Verto il mondo.
1: Incredibile.
0: Verto il mondo.
1: E che reazione hanno avuto inizialmente gli abitanti?
0: L'invidia dei paesi, no, dei paesi, delle persone, cioè vedere che mi sono foresta e che arrivo a fare tutto e qui del paese non arrivare a fare niente, l'invidia resta enorme,
1: sì.
0: Però non guarda in faccia niente e nessuno, perché io sono avanti a testa bassa, avanti.
1: Sì, anche perché poi ormai il tuo nome, ripeto, già circolava.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, quindi...
0: ero l'unica e circolava dappertutto.
1: Sì, e quindi insomma ormai matrimoni, poi servizi che comunque ti hanno iniziato a chiamare anche al
0: Ma
1: di fuori.
0: Ma tu pensa che io ho ancora lo stesso numero di telefono, sai?
1: Sul serio?
0: Sì, e sì. Volevano cambiarmelo, io non ho voluto cambiarlo.
1: Pensa a te.
0: Ho ancora il mio numero di telefono, sempre quello.
1: Incredibile.
0: Guardi, foto splendide, lo troverai dappertutto.
1: Pazzesco. E poi arriviamo ai fantastici anni 80, dove iniziano anche i viaggi, perché per 20 anni tu e tuo marito sostanzialmente non avete mai mossi proprio di
0: no,
1: casa.
0: No. Mai mossi.
1: E poi invece iniziano questi viaggi.
0: Viaggiare.
1: E tu hai girato praticamente il mondo.
0: Ho fatto 54 viaggi intorno al mondo.
1: 54 viaggi, cioè vi elenco solo: Thailandia, Messico, Brasile, Perù, India, Grecia, Tunisia, Turchia,
0: America,
1: Libia, Cina, Russia, America, Asia, insomma, ecco, di più di tutto. Ecco, ma mi fa ridere come sono cominciati. Perché mi hai raccontato che a un certo punto, visto che lavoravi e basta, poi appunto tuo marito all'inizio gestiva, quando Claudia era piccola, poi comunque nel frattempo anche Claudia si era sposata, perché sì, si è sposata negli anni 80, giusto?
0: Sì.
1: Ok. E comunque poi, tra l'altro, insomma, vi siete fatti aiutare a un certo punto anche dalle suore per tenere i figli.
0: Perché bisogna, finché piccoli dovevamo portarle a, e ora doveva dargli una mano ai suore, doveva andare
1: certo,
0: fare a spesa, doveva... Cioè.
1: Però mi ha fatto ridere che a un certo punto ti ha fermato un tuo amico banchiere.
0: Sì.
1: Che ti ha detto: Silvana, ti mando io adesso in viaggio perché devi staccare la spina.
0: Sì. È un nostro amico, un mio amico che adesso non so se sia vivo o morto, comunque. Okay. E che ha detto: basta, mi ha prenotato un viaggio e se mi andai a fare sto viaggio che sta aiutami a dirlo, adesso mi sfugge. Comunque, e mi ha fatto fare sto viaggio a sue spese e a suo tutto.
1: Pensate.
0: E io torno a casa, fa paura.
1: In India? In Kenya, scusa, ecco.
0: In Kenya
1: ci suggerisco.
0: Perché mi hanno fatto viaggi. E sta lui che mi ha arrangiato tutto. Il mio torno a casa, portare montare in corriera perché gli ha paura che tornassi. Che tornassi in Rio.
1: E quel primo viaggio in Kenya, chi l'hai lasciato il negozio?
0: No, siamo andati via mio e mio marito,
1: sì,
0: e abbiamo chiuso.
1: Avete chiuso, cioè per la prima volta in 20 anni avete chiuso un negozio,
0: sì.
1: Pazzesca. Ma un altro aneddoto che mi ha fatto morire dal ridere, anche se c'è poteva anche andare a finire male, è che in uno di questi viaggi a un certo punto vi trovate in un villaggio in Africa, credo.
0: Adesso me non mi ricordo tutti i posti.
1: Comunque, ecco. Insomma, di indigeni.
0: Sì. E ora, finché il gruppo era quello che accompagnava, che parlava al gruppo insieme con sti neri, mi non so buona stare ferma l'ascoltare i ciacque di che altri, mi voglio andare per conto mio, fare foto per conto mio, perché gli altri non mi vengono io, se no tutti mi vengono io per fare foto. E vado via per una parte e tutte queste baracchette, tutto un tratto viene fuori un braccio da una baracchetta e mi tira dentro e mi tira dentro e mi tira più forte di lui e sogno fuori, ma se no loro
1: voleva mangiarti,
0: mi mangiava viva.
1: Pazzesco.
0: Mi mangiava viva.
1: Allora, Andrea Sceriffo, Silvana è stata intervistata da Moreno Morelli di Striscia? No. No, anche perché ti dico, adesso l'Associazione degli Artigiani l'ha intervistata, che hanno rimandato a settembre un festeggiamento.
0: Sì, il 30 settembre hanno rimandato.
1: Ecco, dove appunto celebreranno anche questo discorso del fatto che sia la prima donna fotografa d'Italia, insomma. E Michele da Venezia ci scrive: buongiorno signor Fabio, buongiorno alla signora Silvana, trasmissione splendida, a proposito
0: splendida,
1: come splendido il conduttore che ci fa scoprire di volta in volta delle persone speciali. La signora Silvana ci insegna come la passione per il proprio lavoro, e si evince tanto da come parla, supera qualsiasi tecnologia, anche perché le foto parlano e danno emozioni se fatte bene col cuore, anche se in bianco e nero. Bellissima questa esperienza che ci riporta al passato, e chiedo cortesemente alla signora come vede generalmente il futuro rispetto al passato. Grazie Michele, Venezia.
0: Non c'è futuro per la fotografia, non c'è più futuro. I cellulari hanno, come si dice, corrotto, porta via tutto. Adesso chi è che viene a sviluppare una fotografia? Bisogna che serva per documento, se no non viene sviluppato. In 10.000 sul cellulare, 10.000 dappertutto, ma che ne stampa 10 per mettere sull'albo e metterle via? Nessuno.
1: Pensa a te.
0: Mia, c'è una lotta ogni cliente che viene. E in 1.000 sviluppo che ne 5, 10.
1: Sì, tieniti un ricordo.
0: E metti via. E metti via queste foto, perché domani non ti resta più niente. Non altri che muoiono album pieni di fotografie, i nostri butei, i tuoi butei, quante fotografie hai? Neanche una. Sì. E ora? Domani cosa gli hai i tuoi?
1: Infatti anche Claudio chiede: salve e complimenti alla vostra ospite fotografa, sono anch'io un fotografo per hobby, volevo chiedere a Silvana come ha vissuto professionalmente il passaggio all'era digitale. Buona giornata Claudio.
0: Fatica.
1: Sì.
0: Fatica il digitale.
1: Sì. No, ma tra l'altro mi aveva anche impressionato quando ho parlato con Claudia, tua figlia, perché a un certo punto lei si accorge che tu sei fotografa semplicemente perché nel suo gruppo classe arrivi tu e metti tutti in fila per fare la foto di gruppo della classe, no? E lei solo lì ha realizzato che effettivamente eri un po' diversa dagli altri genitori che erano
0: non se ne è mai accorto.
1: E poi soprattutto si rende conto in un secondo tempo, quando cresce, che a differenza dei suoi coetanei, cioè consideriamo comunque insomma che è giovane anche tua figlia, perché è di 63, insomma, voglio dire, e però ecco, si accorge che lei era piena di album fotografici che hanno testimoniato
0: tutta la sua vita.
1: Tutta la sua vita.
0: Sì.
1: Che
0: gli altri non avevano.
1: Gli altri non li avevano, no. Perché sì, avevano magari qualche foto.
0: Quella della comunione, insomma, e basta. perché dopo che abbiamo cominciato con i battesimi,
1: sì,
0: casi
1: sì.
0: eccezionali, insomma.
1: Pazzesco. E poi sì, insomma, avete ben compreso che della sua vita altro che libro, cioè, se ne potrebbe fare un'enciclopedia, una collana, ecco, di volumi. E un'altra cosa importante nelle esperienze di Silvana è stata che a un certo punto, grazie a un sacerdote che era un tuo amico,
0: sì.
1: ti fa conoscere un villaggio in India,
0: sì.
1: che questo villaggio, diciamo, era pieno di lebbrosi,
0: lebbrosi e poveri erano, tirai insomma, su dalle strade e via,
1: ecco,
0: in seguito
1: lì scatta qualcosa, ti prendi a cuore la situazione e
0: ho
1: decidi di fare qualcosa.
0: Ho cominciato a fare qualcosa là.
1: Ci racconti un po' questa esperienza?
0: Ho fatto quello che ho potuto fare. Comunque ho portato su medicinali, abbiamo fatto un bel ospedale. Non è un ospedale come il nostro, è un capannone con 40 posti letto. Abbiamo comprato tutto, ho fatto arrivare macchine con amici che avevano scartato dagli ospedali, ho fatto portare su tutto e tutto di più. Più che ho potuto. Ho conosciuto Madre Teresa, ho collaborato con Madre Teresa e abbiamo fatto tanti lavori. Io e mio marito abbiamo fatto tanti lavori. Non abbiamo mai parlato, oppure parlato poco, perché era una cosa nostra.
1: Certo. Racconti ai nostri radioascoltatori la prima volta che appunto siete andati lì in aeroporto, perché l'India a quell'epoca sì. vietava
0: portare, perché l'India non aveva bisogno di niente e noi avevamo le valigie piene di medicinali, perché io tra l'ospedale, tra i donatori di sangue, cioè io avevo fatto su tante valigie di medicinali per portarle fuori, era un dramma. Allora mio marito corre, perché non si poteva andare dentro con la telecamera, perché non si poteva,
1: era
0: fotografare, vietato l'India. E ora mio marito faceva con la telecamera il diluvio per poter venire fuori. Allora in Nuova Sava venire fuori e mio il prete portavamo fuori tutta la roba.
1: Quindi lui creava scompiglio.
0: Io faceva scompiglio con i guardie e mio il prete arrivavamo a portare fuori tutte le valigie piene di medicinali.
1: Grandi.
0: Sì, che abbiamo fatto tutte queste robe che hai visto anche nelle foto e ecco.
1: Sì, poi appunto con questo centro che era poi gestito anche dalle suore
0: sì,
1: del sorriso.
0: Le suore del sorriso, sì.
1: Venivano appunto
0: prelevare tutta la roba che mandavamo su e che portavamo su.
1: Esatto, e in questo modo aiutavano anche i bambini una volta.
0: Sì, avevano tanti bambini, 80 bambini c'era dentro.
1: Pensa a te. Sì, quando veniva accertato che erano.
0: E ora un giorno mi tira su tanti schei da persone qua così, perché sapeva che andavo su, e chiedo dai schei alle suore e vedo che la suora, dopo che ho dai schei, non avevo più vista. Ho detto questa si scappa con tutti i schei, e invece la sera si arriva con due sacchi di scarpe, quei schei che aveva da andare a comprare scarpe per tutti i putei.
1: Pensa a te.
0: Ecco. Te pensi.
1: Che poi avevate anche la vostra, avevate proprio la vostra stanza?
0: Sì, noi davimo là, mi e mio marito, la nostra stanza. Mi puoi andare in cucina a fare a mangiare, fare tutto quello che hai a fare, perché diceva arrangiate.
1: Sì.
0: Ecco, perché Lori gli ha preso fiducia di noi altri,
1: certo,
0: portando su sta roba e fanno tutto, e gli danno i soldi e via di seguito, gli diceva arrangiate. E andavo in cucina, favo a mangiare, favo quello che avevamo a fare.
1: Pensa a te. E Simone infatti ti chiede: ciao, siete dei grandi, vorrei chiedere alla signora qual è la foto più bella mai scattata. Purtroppo mi sono messo ad ascoltare solo ora, storia affascinante, grazie di nuovo. Cioè, quella che per te è la più bella che hai scattato.
0: Qua può essere.
1: Io posso dirlo.
0: Dilla.
1: No, dilla tu, sei tu.
0: Non lo saprei.
1: Allora, mettiamo non la foto, però una delle più belle foto che ho visto di tutte quelle che mi hai fatto vedere è proprio in bianco e nero, è proprio sta signora che con il cesto è
0: sì.
1: in centro a San Pietro in Gud, era proprio una sì. di quelle che tu
0: a Fornara.
1: Ecco,
0: a Fornara. Perché quando sono arrivato avevo più 6 mesi la strada e ognuno che passava faceva la fotografia, e ho fatto la Fornara perché una volta a Fornara portava il panco a sesta davanti per le case. Chiese anche sul libro ti hai visto ancora.
1: Sì, sì, sì, sì, è. Ah, poi ce ne sono,
0: no.
1: tra l'altro una delle cose che è contraddistinta, perché sono cose che ovviamente voi con la mente quando le ascoltate dovete tornare indietro di decenni, perché non stiamo parlando di cose che ripetono,
0: ma solo questo,
1: tutti hanno scoppiazzato l'uno dall'altro. Uno dei motivi per cui lei si allontanava dai gruppi organizzati nei viaggi era proprio perché a lei, cioè lei non
0: voleva, no, voleva chi fasse quello che fa su me.
1: Sì, esatto, non voleva essere copiata nell'inquadratura, nel modo, perché
0: né foto né foto.
1: Tutti scoppiazzavano e poi si trovavano le stesse.
0: Tutte le foto uguali.
1: Esatto, quindi lei voleva mantenere, insomma, preservare un po' della sua originalità, del suo intuito. Tra l'altro, guardate, recentemente che sono passati gli alpini lì a San Pietro in Gù, lei a un certo punto si è messa sopra una scala a quasi 90 anni per fare la foto dall'alto con tutti giù che le dicevano: scendi che ti fai male, che hai 90 anni. E in realtà lei ha fatto quella foto per avere una prospettiva diversa rispetto a quella degli altri.
0: Qui che fa che altri fa tutte da basso, mi perché vuole fare basso?
1: Eh sì, almeno. Assolutamente. Poi Diego ti dice: allora, ciao, devo dire che forse sono uno dei pochi che stampa ancora le foto, specialmente dei miei figli, perché cambiando le tecnologie ho paura di perderle. Ciao Diego e complimenti per l'ospite, per la sua tenacia. Fai bene Diego, perché come ha detto la Silvana prima, cioè la gran parte delle persone spariscono, ma anch'io mi rendo conto che per tanti anni ho avuto 1000 foto dentro il cellulare, ma
0: stampai neanche una?
1: Sì, perché le ho stampate anch'io fino a un certo punto, poi non le ho più stampate, cavolo, ed è un peccato, perché come dici tu, poi per 1000 motivi
0: si possono perdere.
1: Poi arriviamo agli anni 2000, perché qua c'è ancora da raccontare, e viene dismessa la camera oscura, quindi
0: sì. Sì, io ce l'ho ancora, io sì, ce l'ho
1: sì,
0: ancora.
1: Lei nel negozio ce l'ha ancora, non so se vi rendete conto. E poi tra l'altro ha anche
0: gli acidi, godo ancora tutto.
1: Sì, sì. E però i matrimoni, appunto, per i motivi che dicevamo prima, iniziano a calare.
0: Sono spariti.
1: E però tu eri arrivata agli anni 2000, che avevi già superato la quota di
0: 5.500 rotti matrimoni.
1: Pazzesco, Dio.
0: Dimostrabili.
1: Sì, beh, cioè. Poi Sonia ti chiede: Silvana, ti adoro, ci puoi raccontare di come hai già l'idea di fare la tua bara? Cioè, toccate da qui.
0: Sì, sì, sì. Ce l'ho già fatta a forma di macchina fotografica.
1: E perché ti è venuta questa idea?
0: Perché l'ho vista, sono andata in un viaggio e ho visto una fabbrica di casse da morto e ho visto che c'era una cassa da morto a forma di macchina fotografica. Io voglio quella.
1: Pazzesco.
0: E nessuno vuole farmela. Nessuno vuole farmela. Io la voglio a tutti i costi.
1: Incredibile, Dio. Incredibile. E allora, il decennio successivo però è segnato, diciamo, da due eventi tragici.
0: Sì.
1: Li affrontiamo molto velocemente.
0: Sì, è meglio.
1: Ma non è questo il contesto.
0: Il momento giusto.
1: La morte di tuo marito Gino il 2 gennaio del 2013.
0: Sì.
1: E la morte di tuo figlio Manuel
0: il 30 aprile del 13.
1: Sempre del 13, quindi a distanza di pochi mesi. E questo, unito a tutta quanta la questione tecnologica che dicevamo prima, ha fatto sì che ovviamente andasse un po' a scemare l'attività.
0: Insomma, per forza, perché insomma, non tutto, io il computer non sapevo adoperarlo, era mio figlio, perciò io tante cose non le faccio, faccio quello che sono capace di fare o quello che posso mandare fare, ma di più non faccio.
1: Certo. Però ancora oggi, se qualcuno ti chiamasse per fare un matrimonio,
0: sì,
1: oppure per fare gli anniversari, perché c'è gente,
0: sì,
1: che appunto è
0: sposato, ho fatto, ti ho detto, appena fatto un cinquantesimo, un quarantesimo, no, io vado fuori dove mi chiamano, anche il matrimonio, se mi piace lo faccio, se non mi piace le dico di no, che sono impegnata.
1: Sì, sì, no, è
0: cioè deve piacermi la coppia.
1: Poi Luca ti chiede: buongiorno Fabio, è ospite, che opinione ha la sua ospite della tecnologia Polaroid? La apprezzava o era poco di poco qualità?
0: Polaroid
1: no,
0: non era il mio forte.
1: E allora, visto che adesso insomma mancano pochi minuti, vi cito, perché insomma vi assicuro che la Silvana è una delle persone più umili che ho mai incontrato in vita mia e però avrebbe ben argomenti per non esserlo. Allora, tra i vari riconoscimenti che le hanno cui l'hanno insignita, abbiamo cavaliere ufficiale e commendatore della Repubblica.
0: Cavaliere, allora, ufficiale, commendatore.
1: Credo che tu sia l'unica nel
0: sì, mi ha detto Zaia che sono l'unica che ha il titolo di commendatore.
1: Che tra l'altro
0: come donna.
1: Sì, come donna intendo, credo che tu proprio sia l'unica.
0: Sì.
1: E che tra l'altro era anche stanco di
0: premiarti. E hai detto che sei stufo, che non vuoi più premiarmi.
1: Adesso
0: Zaia.
1: Non puoi più fare, però.
0: Adesso mi premierà Stefani. Qualche altro.
1: Sì, Stefani. E poi sei maestro d'opera, Leon d'Oro.
0: Sì.
1: Hai avuto tanti ringraziamenti attestati dai vari comuni,
0: sì,
1: tra cui Bolzano Vicentino, per un documentario che hai fatto. Cioè un
0: quando che
1: sta
0: il momento dell'alluvione, io ho fatto, che è stato quando mi hanno dato il titolo di cavaliere, dopo che ho fatto che lavoro è.
1: La Kodak, che ti ha inviato anche delle,
0: sì,
1: dei negativi del matrimonio.
0: Ho tutte le foto della Luna, lo sbarco sulla Luna, ho tutte le foto dello sbarco sulla Luna, che pochi ce l'hanno.
1: E anche del matrimonio di Elisabetta.
0: Il matrimonio, le diapositive del matrimonio di Elisabetta d'Inghilterra.
1: Sì. Poi hai vari attestati di benemerenza, sì, dell'Avis, hai la
0: 75 d'argento. Donazioni ho io.
1: Pensa
0: 75 te. Donazioni di sangue.
1: Mamma mia.
0: Ma perché ho il sangue che va bene per tutti.
1: Ok, sei donatrice universale.
0: Sì, sì, sì.
1: E quindi hai ricevuto medaglia d'argento e d'oro.
0: E d'oro.
1: E tra l'altro avevi raggiunto già l'età e a un certo punto ti hanno fatto proseguire altri 2 anni perché sì,
0: di più, 2 anni di più perché avevo il sangue che occorreva a tutti.
1: Pazzesco. Poi la Croce Rossa, anche perché poi Manuel prima
0: sì, Manuel era un volontario,
1: volontario, quindi poi tu hai regalato anche la Croce Rossa.
0: Ho regalato l'ambulanza, sì.
1: Ok, che è, diciamo, intestata anche a Manuel. Ricordo suo.
0: Sì.
1: I carabinieri, targhe, riconoscimenti, cioè in pratica
0: stradale, tutto, perché io ho lavorato con tutti. A quell'epoca non c'era nessuno, io dove mi chiamavano andavano.
1: Sì, sì.
0: Ho dei carabinieri, ho della stradale, ho premiazioni da tutti.
1: In pratica, cioè, se voi andate in casa sua non c'è un centimetro delle sue pareti,
0: c'è un
1: libero,
0: museo a casa mia
1: perché sono tutte
0: attestati,
1: tutti, sì, a tutti i vari attestati appesi, quadri, foto e via dicendo, quindi è veramente è un museo.
0: Un museo.
1: Tra l'altro, prima che venisse a mancare con Gino, avevate preso l'abitudine di andare ai mercatini a fare collezionismo di macchine fotografiche all'epoca.
0: È un bel po', è un bel
1: quanto
0: numero di, non dico.
1: È meglio non dirlo, sì, esatto.
0: È meglio che non lo dica, che dopo vengono a trovarmi, se no.
1: Allora, Claudio ti chiede, salve, come avete già detto oggi col telefonino tutti
0: fanno,
1: nessuno troppo, sono fotografi e purtroppo nessuno fa stampare le foto che mantengono nel tempo un altro valore affettivo. Consigliate pure di far stampare almeno le più belle, Claudio, quello di prima un saluto. Sì, è vero, ma...
0: Se non vuoi stamparle?
1: Sì,
0: cosa vuoi fare?
1: Niente, cosa subito fare?
0: Ma io dico a tutti, fegne, diese, metti e via.
1: Sì, sì, almeno insomma le più belle, ecco. E poi tu, grazie a Claudia, sei diventata prima nonna di Linda e Laura, che
0: sì,
1: salutiamo.
0: E anche bisnonna.
1: E poi Laura ti ha fatto diventare bisnonna 2 volte di Elettra e Paride.
0: Sì.
1: Ecco, quindi insomma hanno veramente la fortuna di avere una grande bisnonna, questi 2 bambini piccoli. E all'inizio soprattutto Laura ti dava anche lei una mano.
0: Sì, aveva abbiamo fatto un negozio a Cittadella per lei e mi ha dato una mano. Dopo purtroppo abbiamo... Qua scusa che è morto tutte e 2 persone.
1: Certo.
0: Abbiamo chiuso una parte e mi dà una mano adesso.
1: Quindi siamo arrivati a un punto, c'è stato un punto nel vostro percorso in cui erano addirittura 4 le generazioni di fotografi,
0: sì,
1: per
0: sì,
1: tuo papà, la tua, quella
0: sì,
1: di tua figlia,
0: sì,
1: e quella della nipote.
0: Sì.
1: Cioè, pensa a te, 4 generazioni di fotografi in casa, incredibile. Sì, sì, quindi insomma, storia grande la tua, è incredibile, ma soprattutto, come ho detto prima, Il tuo è un esempio di come ancora oggi, quando sento le donne che appunto sono lì a correre, ancora a correre per la parità dei diritti, piuttosto che si fanno problemi a chiedere un'ora di permesso rispetto al collega maschio, prendono meno del collega maschio, oppure addirittura nella stessa famiglia loro quasi in automatico che devono lavare i piatti, devono pulire. Ecco, tu già nel 1960 mandavi tutti a quel paese e impostavi il metodo Silvana.
0: È il mio lavoro. Impostavo tutto il mio lavoro, o del giorno o di notte io impostavo il mio lavoro.
1: Sei stata veramente, hai fatto da apripista, secondo me,
0: a tante donne,
1: a tante donne che dovrebbero prendere esempio, perché adesso poi, insomma, ripeto, non sono bastate due ore per raccontare. Abbiamo solo accennato, ecco, mettiamola così, alla tua vita, perché poi ha avuto a che fare con la Chiesa, gli
0: aneddoti, tante cose.
1: Pensate solo che lei era come una sorta di confessore silenzioso, perché poi veniva inserita in contesti dove faceva delle foto, ma doveva anche star zitta, oppure addirittura veniva a conoscenza
0: di tante cose e non
1: altri.
0: vedevo.
1: Ecco, ne raccontiamo uno che è quello che mi ha sempre fatto morire da ridere. Allora, a un certo punto, tanti anni fa, Silvana va a fare un servizio fotografico per la comunione dei bambini.
0: No, per un matrimonio.
1: No, quello del ragazzo che praticamente l'hai visto anni dopo, che a un certo punto, fatto il servizio, questo ragazzino accompagna Silvana a prendere i soldi, perché sennò una volta una volta non li prende
0: no,
1: più.
0: No, perché non so come adesso chi fa le foto di intorsi o cosa. Una volta facevo foto d'accordo col prete, andavo a fare foto della prima comunione o della cresima, e dopo dovevo consegnare queste foto perché non mi veniva a casa torse, e ora mettevo un puteo di qui della cresima o della comunione e pagavo il gelato, montavo in macchina e andavamo pa' case a portare fotografie. Vado su una casa e trovo una femmina da sua, dico a portare foto, a dice ma qua non ho i schei, ha detto si aspetta una scianta, va a togli. E andà su in Granaro tossi schei, che gli ascolti sui travi, perché una volta i schei veni ascolti. Adesso sta femmina è morta e se venivo soffio a farsi fotografie e mi dice sa che mia mamma è morta, e chi sia sua mamma gli fa su me a sia Tizia, e non siamo più buoni a trovare, sapevamo che aveva tanti schei, che aveva mettia via i schei, e non siamo più buoni a trovarli. Quando mi ha detto chi chiese, mi ha detto guarda, se ti te vai in Granaro sotto i copi, sui travi, te trovi i schei. Lori, ho fatto la foto tessera del stomaco, da casa, e andai in Granaro e gli schei, e lei venì là dopo 8 giorni con una cesta piena di roba, perché
1: gli come una Pasqua
0: e gli ha cattato i schei di sua mamma, e gli ha detto se la mia disegna è i schei, non altri noi cattaimo.
1: Chissà, cioè, veramente chissà quante persone, ma tante storie
0: che, perché mi sono tante famiglie, purtroppo, sai, si vede di tutto e di più in giro per il mondo.
1: Allora, Roberta ti scrive: Silvana con 1000 A, invidio la tua forza e caparbietà oltre che bravura, quale segno zodiacale sei? Complimenti ancora. Sei toro, no, sei il 22.
0: Gemelli.
1: Ah, gemelli, è già il 22. Sei cuspide, però
0: sono il primo giorno o l'ultimo, non lo so.
1: Perché ti sei così giovanile?
0: Gemelli sono
1: sempre veloci e brillanti. Ah, adesso ho capito.
0: O il primo o l'ultimo, non lo so. Che sono dei gemelli. Basta. Bene. Non so che giorno, ma so di gemelli.
1: Allora, vi ricordo due cose, ringraziando Silvana per averci onorato della sua presenza. Allora, vi ricordo che potete andarla a trovare nel suo negozio che si chiama Foto Splendida
0: in
1: via Roma. Suonate il campanello, tanto lei è sempre lì, che basta che gli dite mi fai uno scatto e lei scatta, ok? Così potete prendere anche il suo libro direttamente da lei, che si chiama La Splendida, la prima fotografa professionista in Italia, lo trovate comunque anche in internet, Silvana Bonazza. Ecco, e nel libro c'è un po' tutta la storia che abbiamo raccontato, ma ovviamente ci sono
0: un quarto di storia.
1: Sì, un quarto della tua storia, e ci sono però ovviamente anche
0: varie
1: le foto, insomma. Ecco, tra l'altro, quando andate, se andate a trovarla anche in negozio, potete appunto vedere anche delle foto appese,
0: Resto.
1: Insomma, ecco, assolutamente. Grazie Silvana per essere stata qui, è stato un grande piacere, e magari lo rifaremo, insomma, ecco, al più presto.
0: Quando va vuoi. Bene.
1: Grazie a tutti per l'ascolto, ciao, ciao. E intanto vi mando uno stacchetto pubblicitario, così la saluto con un abbraccio.

a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

0: E una bella giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, dai 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente. Oggi è il 9 giugno e vi assicuro che la puntata sarà molto intensa e molto ricca di piacevoli ospiti, e vi anticipo che avremo quest'ora in collegamento telefonico Valentina, che è presidente dell'associazione AMO e Autismo Mille Opportunità, e poi seconda e terza ora avremo Silvana Bonazza, in arte La Splendida, e cioè la prima donna fotografa professionista in Italia. Quindi non rimanete tutte tra le ore, mi raccomando, sintonizzati. E io parto subito con i ringraziamenti, perché abbiamo avuto siamo stati domenica al giro in nave con il gruppo di Radio Gamma 5, e quindi abbiamo visto la laguna, le balere, e siamo riusciti a guardare la Murano da lontano, poi siamo fermati a Lido, abbiamo visto l'isola di Pellestrina, ma soprattutto, diciamo, il contorno che c'era era bellissimo, straordinario, ma come al solito è la compagnia delle persone che ha fatto la differenza, quindi la possibilità, insomma, di passare dei piacevoli momenti assieme. Quindi in particolare poi ringrazio e saluto, perché ci sono stati dei bellissimi momenti, delle bellissime chiacchierate anche con Ottavio, con Fabio Valerio, che so che ci sta ascoltando con la sua radiolina, e il grande Maurizio da Bassano, ma insomma l'elenco sarebbe interminabile, perché veramente è stato un piacere vedere tutti e fare quattro chiacchiere con tutti, e anche con gli altri conduttori della radio, quindi Ettore, Diego Deppi, poi Lilli e via dicendo, ma Thomas, ma soprattutto un ringraziamento speciale a Luca e tutto il gruppo degli Irriducibili per aver organizzato una giornata così speciale. Ecco, io oggi ho, proprio perché è una puntata ricca e densa, ho un aiuto regia speciale anche lui, e mio figlio Gabriel.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, lui oggi mi aiuterà con gli ospiti, e insomma starà attento che tutto andrà bene, ma soprattutto, come ha detto Luca, anche la stiamo cercando di formare nuovi conduttori del domani. Ecco, allora io mando una conferma alla nuova ospite, vediamo se ci risponde subito, quindi cominciamo subito con la sua telefonata, attendiamo un attimo che ci chiami. Le mando conferma solo un secondo. Ok. Allora, dovrebbe chiamare adesso. Attendiamo un secondo. Vi ricordo nel frattempo che voi potete mandare un messaggio al 334-710-2672, quindi al 334-710-2672 potete inviare un messaggio che poi leggeremo in diretta. Ecco, un attimo solo che attendiamo che ci chiami, e nel frattempo vi ricordo... un attimo solo che stiamo attendendo la telefonata, e vediamo un attimo. Allora, un secondo solo, vediamo se... ecco qua. Ok, ciao Valentina.
2: Buongiorno.
0: Grazie di aver accettato il mio invito.
2: E... grazie a te.
0: Allora, un attimo solo che mi sistemo anche le cuffie così so perfettamente. Ok, perfetto. Tu mi senti bene?
3: Benissimo, benissimo.
0: Perfetto, perfetto. Allora, ti presento ai nostri radioascoltatori. Abbiamo qui con noi il piacere, abbiamo il piacere di avere qui con noi Valentina Bribre, che è autrice, scrittrice, terapista, coach, ma soprattutto presidente dell'associazione AMO, che significa Autismo Mille Opportunità. Benvenuta Valentina.
3: Grazie, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Allora, iniziamo un po' a farti conoscere. Allora, quando è, come e perché nasce l'associazione AMO?
3: Allora, l'associazione AMO nasce innanzitutto da un concetto di base che è l'amore per la diversità. Nasce perché io ho un figlio autistico, oggi di quasi 13 anni, e quindi mi ci sono ritrovata proprio dentro effettivamente come genitore, e ho capito che c'erano ancora tante cose da fare, tante cose da costruire e per cui lottare, quindi c'era proprio un'esigenza sia personale sia territoriale.
0: Perché ricordiamo che la tua associazione dove ha sede e pertinenza?
3: Sì, a Salerno. Noi siamo su Salerno, ma operiamo anche su Napoli, perché io nasco a Napoli, ho vissuto a Napoli per tanto tempo, poi mi sono trasferita a Salerno, quindi ci occupiamo di questi due territori, perché ecco, insomma, comunque c'è necessità

0: strutture magari anche operative, ma c'è una rete tra di voi che in qualche modo appunto possa un giorno far nascere, cioè, coprire, ecco, diciamo, l'intero territorio italiano a livello di collaborazione?
1: Cioè, intendi unificando una singola associazione che possa gestire un po' tutto o tutte?
0: Sì, oppure una rete comunque fra di voi, nel senso anche semplicemente per sostenervi a vicenda, insomma, o anche potenziare l'effetto, il beneficio, insomma, ecco, dei ragazzi che seguite.
1: Allora, questa è una bellissima domanda perché diciamo che purtroppo il campo di cui noi ci occupiamo, che è prettamente l'autismo, anche se ci siamo aperti a tutte le diversità, le neurodivergenze, però ecco, l'autismo all'interno proprio della parola autismo ci sono vari gradi di supporto, vari livelli di autismo. Questo purtroppo differenzia tanto anche i bisogni da fornire a questi ragazzi che sono tutti diversi uno dall'altro. Quindi, oltre a una volontà di fondo della singola persona, del genitore o degli associati, c'è anche una diversità che rende poi i bisogni anche diversi. Quindi c'è bisogno poi di forze diverse. Per cui fare una rete è complicato anche per il tipo di diagnosi di cui noi ci andiamo ad occupare, proprio per la difficoltà, ecco, di avere bisogni che possano soddisfare tutte le utenze. Quindi questo è il primo problema di fondo. Poi un altro c'è purtroppo che, ecco, ci subentrano poi purtroppo degli interessi economici, cioè noi genitori che viviamo l'autismo, molto spesso, soprattutto tra noi residenti, c'è il discorso, ecco, di pensare tanto ai bisogni del proprio figlio. Quindi magari, ecco, io guido un'associazione, ma la guido prettamente anche per occupare il mio figlio. Che in realtà non c'è niente di male in questo, perché ognuno di noi deve comunque, insomma, garantire un dopo di noi al proprio figlio, ai nostri figli, no?
0: Certo.
1: Però si perde poi il concetto di comunità e anche di umanità. Quindi l'idea, purtroppo, di far nascere un'associazione ex novo era proprio per avere più libertà di azione, perché altrimenti si è vincolati, e io mi sentivo vincolata a delle associazioni che poi pian piano hanno perso il focus. Spero che questo non accada anche a me, quindi, perché ecco, non mi voglio ergere a super partes dove ecco, questa cosa sia magari impossibile. Me lo auguro fortemente perché voglio mantenere proprio degli obiettivi umanitari di fondo in questo. Quindi questo rende, diciamo, difficile il fare rete tra di noi perché subentrano tanti interessi, purtroppo anche di natura personale, quando, come ti dicevo, alcuni presidenti o alcuni associati hanno proprio dei figli che sono autistici. Lì magari c'è una direzionalità ben precisa che poco presta attenzione poi alle esigenze degli altri. E
0: Ma
1: quindi
0: quando tu
1: purtroppo
0: dici...
1: dove subentrano le economie è sempre un po' complicato fare rete, però con alcune associazioni è possibile farlo perché hanno mantenuto quello che ti dicevo prima, l'umanità di fondo.
0: Ma quando tu dici infatti perdere il focus significa, diciamo, guardare più all'interesse economico rispetto, diciamo, all'obiettivo con cui magari era nata quell'associazione? O intendi magari appunto, che ne so, condizionamenti di altra natura?
1: No, intendo entrambe le cose. Innanzitutto, come hai detto tu, c'è il discorso proprio prettamente economico, magari raccolte fondi che non creano nulla. Mi è capitato molto spesso di vedere raccogliere per poi non creare veramente niente. Quindi questo già, diciamo, è magari portare quei soldi, quei fondi al proprio orticello, cioè al proprio figlio e ai bisogni del proprio figlio. Allora lì assistenzialismo non è associazione, sono due cose un po' diverse. Però spesso nascono queste associazioni che poi hanno come scopo l'assistenzialismo personale della persona che l'ha creato. Quindi questo è il primo problema. E poi subentra l'altro, quello istituzionale. Quando un'associazione entra all'interno di alcuni circuiti, soprattutto di natura politica, può perdere le proprie finalità.
0: Certo.
1: Perché poi ci possono essere accordi, vetrine e quant'altro che perdono il focus di fondo di cui ti parlavo prima, cioè
0: Certo.
1: rimanere seri, ma comunque sempre da guardarsi allo specchio come primo obiettivo di fondo, senza mai perdere quello spirito per cui avevamo aperto l'associazione e quello spirito per cui dobbiamo portare avanti dei progetti.
0: No, no, infatti. E guarda, tanto è arrivato anche nel frattempo un messaggio da parte di Gino De Paolo.

0: Che è un altro conduttore che saluto e mi ricorda che Giovanni Pirozzi, che è un nostro caro radioascoltatore ed è anche colui che ha scritto e prodotto la canzone di Radio Gamma 5 per il 50esimo, lui abita a Casal Nuovo e il figlio Alessandro è autistico. E non so se diciamo, lo conosci perché lui è comunque in zona Napoli e ti metterò in contatto con lui, ti darò il suo contatto o darò a lui il tuo in maniera tale che possa magari in qualche modo anche usufruire delle attività e di tutto ciò che fate voi, insomma, in associazione, insomma, ecco, mi
1: Sì, ho avuto
0: piacerebbe.
1: modo di conoscerlo perché ha commentato all'intervista di oggi, quindi sul mio
0: Ah,
1: profilo,
0: ok.
1: quindi sì, ci siamo già giunti, comunque sì. Ti
0: Ah, perfetto, perfetto,
1: ringrazio
0: allora mi fa
1: comunque.
0: piacere. Allora, torniamo alla domanda che è appunto, voi che obiettivo avete come associazione?
1: Questa è una bellissima domanda perché noi abbiamo un obiettivo, diciamo, un po' particolare, quello di creare una struttura lavorativa per il dopo di noi che non sia assistenzialismo. E qui abbiamo una miriade di problemi, sia proprio da parte interna, da parte delle famiglie. Perché? Perché si perderebbe la pensione, si perderebbe, insomma, tutta una serie di benefit che i nostri figli hanno, ma nel frattempo c'è anche un'altra cosa, che all'interno delle associazioni a volte è un percorso che tante fanno, che è quello di creare queste strutture sempre all'interno dell'associazione di formazione per i ragazzi. Ragazzi poi, ad esempio, facciamo un esempio pratico, formiamo i ragazzi per produrre il pane. Li formiamo a IOSA, che significa, cioè, ogni anno facciamo sempre produzione di pane, l'associazione la vende per continuare a pagare i formatori, i soldi non vanno ai ragazzi, cioè questa cosa la mia associazione non la deve fare assolutamente, i soldi devono andare ai ragazzi, cioè noi dobbiamo formare per creare a loro un'opportunità di socializzazione attraverso il lavoro, ma anche un'opportunità per uscire dall'assistenzialismo, qualcosa che possa dare quel quid in più, quel plus, quella dignità che tante altre persone hanno attraverso l'indipendenza, l'autonomia e il lavoro. Ovviamente pensiamo di farlo sempre attraverso l'aiuto di professionisti, psicologi che fanno anche parte del mio team, della mia associazione, perché comunque io ho un team scientifico, cosa che non tutte le associazioni hanno, invece la mia lo ha perché io poi lavoro anche nel settore, come avevi accennato tu all'inizio dell'intervista. Quindi il nostro obiettivo è proprio di uscire un po' fuori dai parametri, tra virgolette, usuali di tante associazioni,
0: Ma
1: che ecco, è quello di creare una struttura.
0: infatti a me è piaciuto subito dalla prima volta che l'ho letto l'acronimo che voi avete utilizzato, cioè AMO, innanzitutto perché comunque mi richiama a ciò che principalmente serve per accompagnare questi ragazzi, quindi l'amore, ma soprattutto il significato delle singole lettere, e cioè appunto autismo, mille opportunità, perché le mille opportunità mi richiamano a quella che è la preoccupazione di ogni genitore che ha queste difficoltà, e cioè il fatto cosa ne sarà di mio figlio un giorno quando io non ci sarò più. Quindi io sposo completamente, anzi ti faccio anche i complimenti per il fatto che vi ponete come obiettivo quello di dare anche restituire anche una dignità sociale a questi ragazzi e non semplicemente, come hai detto tu prima, intraprendendo la via dell'assistenzialismo, insomma, ecco.
1: Sì, noi abbiamo anche un altro progetto che abbiamo realizzato da poco, che è un'app di marketplace, quindi che aiuterà le famiglie che vivono l'autismo, e all'interno dell'app c'è anche la possibilità di creare una sorta di dating appuntamenti tra persone autistiche. E questa è un'app, ci abbiamo messo 2 anni e mezzo, cioè, quindi sono molto contenta di questa cosa perché,
0: Ci credo.
1: insomma, è stata di difficile realizzazione, soprattutto per la ricerca dei fondi, perché le app, insomma, non sono proprio così tanto economiche, perché ecco, c'è bisogno di programmatori, di grafici, insomma, tutta una squadra che poi ci lavora e rende l'app usufruibile, anche perché c'è bisogno poi di assistenza continua, i vari bug, gli aggiornamenti, insomma, tutte queste problematiche che poi fanno parte dell'internet. Ma il progetto dell'app è un progetto nazionale. progetto nazionale, come ti dicevo, ma all'interno anche una sezione di marketplace che mira a fare cosa? Mira ad unire tutti i genitori che magari hanno un'attività, ad esempio, sono un esempio pratico, io ho un bar e ho anche un figlio autistico.
0: Sì.
1: All'interno dell'app sponsorizzo o comunque parlo del mio bar, perché? Perché io, vivendo l'autismo, sono io la prima persona che conosce tanto di autismo. Ora, niente a togliere ovviamente ai grandi professionisti, che tra l'altro, ripeto, io ho anche un team scientifico, ma il genitore può dichiararsi esperto del proprio figlio e quindi di quel tipo di autismo. Sicuramente poi leggono tanto, noi genitori comunque siamo informati, cerchiamo di essere sul pezzo per quanto riguarda le leggi, per quanto riguarda le novità, per quanto riguarda qualsiasi cosa che sia ricerca scientifica, perché oggi insomma ne sentiamo tante, anche rispetto alla possibilità di usare magari dei farmaci piuttosto che altre cose insomma che sono sotto studio. Quindi io credo che i genitori possano avere una formazione profonda proprio dall'esperienza, perché vivono l'autismo H24. Quindi sicuramente andare in un bar che magari, ecco, io so che appartiene ad una famiglia che vive l'autismo, innanzitutto io sto portando soldi a quella famiglia.
0: Certo.
1: Cioè regalo anche delle ore, come devo dire, di terapia acquistando quei servizi. Magari quella famiglia li investirà proprio in questo, li investirà nel far seguire di più il proprio figlio, avere delle leggerezze in più, quindi questo. E poi crea una rete di amicizie, di persone che si possono parlare, che possono condividere qualcosa che molto spesso ci tiene un po' in disparte, no? Cioè abbiamo paura di confrontarci con l'altro, di parlare, anche perché non tutti conoscono la problematica. Invece io già so che vado da una persona che bene o male la conosce. È vero che è esperto dell'autismo del proprio figlio, ma posso parlarne anche del mio, di quello che vivo io. Quindi questa rete è in più un'accoglienza anche rispetto ai propri figli. Cioè immaginiamo che io vado in questo bar con mio figlio autistico, non sarò, già so che magari avrò meno possibilità di essere giudicato dall'altra famiglia.
0: Certo,
1: perché lo vive anche
0: sensibilità.
1: Lei. Quindi questo è l'esempio, ecco, insomma, del marketplace, che però si propone anche di essere aperto per le persone autistiche che magari o hanno creato un brand o hanno loro stesse un'attività, in modo tale che, ecco, si crea un circuito di rete, di conoscenze e di aiuto, perché magari quella persona è poco conosciuta, io vado al bar e magari arrivano 10 persone.
0: Certo.
1: Magari si crea rete, si crea economia per risolvere poi il problema del dopo di noi. Magari quelle persone guadagnano un po' di più, riescono a mettere un po' di più da parte qualcosa, quindi il marketplace ci voleva per forza per creare questo tipo di rete.
0: Beh, certo.
1: E poi c'è l'aspetto di dating, perché ci sono gli autistici adulti che sono in grado di avere una relazione magari con qualche altra persona, però hanno difficoltà nell'approccio, e quindi l'app consente di tagliare tutte quelle che sono le difficoltà e soprattutto cercare una persona che magari anche lei è autistica e conosce la problematica, quindi ho meno difficoltà nell'essere me stesso, nel dovermi mascherare, perché poi, ecco, tanti autistici usano il masking, cioè proprio fingere di essere come, tra virgolette, gli altri, o come altre abilità che però loro fingono ma non sentono davvero di avere, di possedere. Invece tutto questo va a crollare, perché lì dobbiamo essere veri, dobbiamo essere noi, dobbiamo essere rete, relazione, e quindi l'app ci voleva proprio, era una cosa che mancava.
0: Certo.
1: E fa parte dei bisogni che io ho raccolto in varie parti d'Italia, perché poi con il libro ho viaggiato tanto, con l'associazione ho viaggiato tanto, e c'era proprio questo bisogno nazionale, e spero che vada, perché poi noi facciamo le cose ma devono essere anche le persone ad aderire, e quindi spero che abbia il successo che merita, perché può risolvere tanto e può fare tanto.
0: Allora, a questo proposito ti chiedo, all'interno del sito, che è www.autismo1000opportunità.it, all'interno di questo sito che racconta la tua associazione, la vostra associazione, ci sono tutti i contatti e quant'altro, si può scaricare direttamente da lì l'app o si passa attraverso, sì, qualche altro percorso?
1: No, al momento il passaggio attraverso altro percorso, quindi come dici tu magari vari store, non è ancora fattibile, perché quello era veramente molto molto,
0: certo,
1: economicamente inaccessibile. Quindi attraverso il sito si può scaricare l'app e funziona un po' come le varie app, quelle di maggior conoscenza che usufruiamo un po' tutti. Certo. È un po' un mix tra varie, quindi tra un po' Facebook, un po' Twitter, un po' Threads, è un po' un mix che poi ha creato Amo Social. E Amo Social può essere scaricato sì, direttamente dal sito internet, quindi, della nostra associazione al momento, però magari se riusciamo ad avere qualcuno che o si innamora del progetto o che ci può dare un aiuto per portarlo magari su uno store o per fare anche pubblicità, insomma noi siamo ben disposti, perché ci serve un po' di aiuto, perché noi l'abbiamo creato, io mi sono impegnata tantissimo nella raccolta del 5 per 1000, quindi tanti video e appena è arrivato il 5 per 1000, tu pensa che proprio perché il nostro team crede tanto nelle cose che facciamo, l'app non l'abbiamo neanche finita di pagare, cioè abbiamo fatto un debito per il prossimo anno, finiremo quindi di pagare il prossimo anno con il prossimo 5 per 1000, ma almeno per iniziare già ad avere il progetto in mano adesso, certo, per dare già adesso una possibilità proprio in quelle 1000 opportunità di cui parla anche il nome dell'associazione. Quindi insomma ci abbiamo messo di tutto il nostro per poter fare questo progetto e per vederlo realizzato.
0: No, ma infatti siete stati grandissimi e soprattutto è una bellissima iniziativa che comunque sosterremo anche noi e lo ricorderemo anche più avanti, in maniera tale che perché nella domanda che ti avevo fatto prima, in realtà questo è addirittura un sistema che può andare anche al di là di eventuali interessi o secondi fini di altre associazioni, quindi questa è una rete che può mettere in contatto tutti i ragazzi o gli adulti che vivono l'autismo e le loro famiglie e questo è il creare rete, perché poi, come dicevi tu, ogni genitore è un esperto del proprio figlio, di quella forma di autismo, ogni genitore conosce una determinata situazione, si può sostenersi a vicenda anche nelle varie zone d'Italia e assieme si fa crescere, diciamo, una applicazione che ha un potenziale grandissimo, sia da un punto di vista degli scambi commerciali, di attività e quant'altro, ma anche relazionali e umani, insomma, ecco.
1: Sì, infatti voglio comunque sottolineare che noi come associazione, come ente del terzo settore, da questa app non ci ricaviamo assolutamente nulla, cioè nel senso che non c'è da pagare per iscriversi, non c'è da pagare per scaricarla, non c'è da pagare niente, è totalmente gratuita, frutto del 5 per 1000. E deve rimanere con questo concetto di fondo di essere usufruibile da tutti in modo tale che possa essere veramente di utilità. Quindi noi a livello economico di guadagno, ma anche per rientrare in alcune spese, come ti dicevo prima, di aggiornamenti e quant'altro, abbiamo comunque deciso di metterci il nostro, a volte anche certo, nostro, in senso che gli associati magari dicono ok, ci mettiamo noi in tutto a testa e facciamo noi, ma assolutamente l'associazione non ha nessuno scopo neanche di autoassistenzialismo dell'app stessa, proprio sì, perché sì, deve volare, perché questo è un progetto in cui io ho creduto e ho messo giù da 2 anni, siamo riusciti adesso finalmente da poco a fargli vedere la luce e deve brillare, cioè deve essere puro come l'associazione,
0: certo,
1: anche
0: ma
1: per
0: infatti
1: questo io cerco di far entrare nell'associazione persone che abbiano questo
0: spirito. Sì, ma infatti tu sei una garanzia, e anche perché conosco la tua personalità, conosco la tua dignità e anche la tua energia proprio a livello di garanzia totale, sia per l'associazione sia per tutti quelli che si avvicineranno o che creeranno rete attraverso l'applicazione. Bravissimi, bravissimi. E ti chiedo anche, così facciamo conoscere sempre di più la tua associazione, proprio da un punto di vista pratico, come si svolgono le giornate all'interno dell'associazione? Che tipo di attività proponete ai ragazzi? Ci spieghi un po'?
1: Sì, allora noi attualmente non abbiamo, diciamo, una sede, se non una sede per incontrarci. Una sede invece di progettazione, quindi di realizzazione di un laboratorio o di incontri proprio più vasti, è fatta tramite altre associazioni che proprio per quella rete e per quello spirito umanitario di fondo ci concedono il loro posto. Quindi questa è una cosa che attualmente noi purtroppo facciamo, quindi di chiedere ad altri spazi, usufruire di spazi di altre associazioni. Ne abbiamo avuti tanti, fortunatamente, perché come ti dicevo abbiamo vari punti, quindi abbiamo un punto a Ponte Cagnano, un punto a Napoli su Bagnoli, quindi noi comunque, ecco, tramite questa rete abbiamo degli spazi, perché purtroppo gli spazi mancano un po', per essere, certo, per avere degli affidi di spazi comunque pubblici bisogna avere un plafond di fondo, e noi siamo praticamente in autogestione. Cioè, noi siamo sotto l'autogestione perché noi ci autotassiamo e cerchiamo di fare delle cose, perché per esempio anche partecipare ad un evento e dover fare dei volantini, dei bigliettini per far conoscere l'associazione e quindi cercare di parlare, comunque sono tutti, ecco, insomma, anche questi minimi fondi che però dobbiamo, insomma, in qualche modo trovare. Quindi al momento noi ci appoggiamo da altri, poi facciamo tanta formazione all'interno delle scuole, perché diciamo che, allora, oltre ai volontari, che la maggior parte sono comunque docenti o terapisti, quindi che vanno all'interno della scuola, però io, avendo fatto degli studi in merito alla comunicazione facilitata, che non è quella facilitata per intenderci tramite l'utilizzo di simboli, non quella lì, intendo proprio la capacità di entrare in relazione con i ragazzi mettendoci al loro pari, che non è una cosa che si fa, diciamo, in tutte le scuole, in tutti i contesti. Molto spesso il docente o il formatore rimane un formatore un po' asettico. Io invece utilizzo tanto quelle che sono le nuove pratiche che le neuroscienze ritengono un po' più importanti per far rimanere e per far fissare dei concetti di fondo nei ragazzi. Quindi utilizzo tanto lo scherzo, il travestimento, proprio faccio toccare dei materiali. Noi abbiamo fatto all'interno delle scuole dei laboratori bellissimi. Perché bellissimi? Perché noi l'anno dopo siamo ritornati, i ragazzi si ricordavano ancora le cose dell'anno precedente. Perché? Perché vedere una persona che magari, ecco, va all'interno dell'istituto con un vestito, quindi immagina che io ho fatto questo progetto che si chiamava Il fantasma dell'indifferenza. Mi sono vestita da fantasma, pieno di soldi, cioè praticamente sopra questo vestito bianco, un po' da damina, avevo tutti i soldi finti attaccati con le spillette. Innanzitutto per strada tutti quanti si girano, ti fermano e ti chiedono, e tu puoi parlare dell'associazione e di quello che fai. Poi all'interno della scuola crei, cioè, che tutti quanti si girano e dicono: ma che stiamo facendo? Quindi già quello, ecco, già un primo punto di attenzione. Poi all'interno del progetto stesso i ragazzi si alzano, chiedono, fanno domande, ma facciamo domande pratiche. Ad esempio, abbiamo parlato della guerra, come abbiamo parlato della guerra, delle 54 guerre più che ci sono nel mondo, perché non ci siamo occupati soltanto di autismo, ci siamo occupati di tutto ciò che può creare anche una diversità, cioè quindi pensiamo alle guerre, pensiamo a quanto arrivano dei ragazzi che possono essere mutilati o che vengono, come è successo qui a Salerno, dalla guerra. Abbiamo ricevuto all'interno di alcuni istituti qui dei ragazzi che venivano dall'Ucraina, cioè quindi tutta questa situazione, insomma, che i ragazzi si sono trovati in classe con altri ragazzi che venivano da questa esperienza, no? Purtroppo della guerra. Quindi non abbiamo portato solo l'autismo, abbiamo fatto degli esempi pratici, cioè siamo andati in classe con la pistola finta in modo tale che si attirava l'attenzione, cioè il bambino diceva: ma che è questa che arriva qui con questo modo di fare, con questo vestito così pazza, strano, con i soldi, con le slide. Perché? Perché si memorizza, si fissa attraverso l'insegnamento. Un insegnamento di questo tipo, generando il sorriso, l'attenzione, ma anche l'immedesimarsi empaticamente in delle slide che non sono slide fine a se stesse, ma il ragazzo, ecco, partecipa, viene, tocca. Perché è importante, per esempio, come ti dicevo prima, la pistola a giocattolo? Non tanto perché fissa l'attenzione a quello che stiamo dicendo, perché non è sosseduto e ascolto, no. Te la vivi quella esperienza, cioè ti faccio immergere all'interno di un laboratorio. Nei laboratori invece autistici che abbiamo fatto, dove abbiamo parlato di autismo all'interno delle scuole, lì per esempio ho proprio portato degli oggetti, dei setting terapeutici. Cioè noi ad esempio utilizziamo il lecca-lecca. Allora ho passato nei banchi il lecca-lecca a tutti i bambini. A cosa può servire questo, il lecca-lecca e l'autismo? Se ho fatto la domanda, no? Di dire: ma che cavolo vuole questa è pazza, no? Della serie, cosa dentro le ma serve perché? Perché molti dei nostri ragazzi, dei nostri bambini non hanno una motilità buona che riesce a far produrre dei suoni. E quindi lecca lecca serve perché? Perché loro possono iniziare ad esercitarsi a muovere la lingua per poi far uscire e produrre dei fonemi. Quindi A, B, C, cioè cercare di, ecco, di portarle ad un linguaggio di natura vocale, perché non tutte le persone autistiche riescono poi a poter parlare, non tutti hanno questa abilità, no? E quindi cerchiamo di renderli autonomi e partiamo anche da un lecca lecca, che è una cosa di uso comune, ma io quando sono tornata in classe l'anno successivo loro si ricordavano ancora.
0: Pensa a te.
1: Allora questo è quello che noi dobbiamo lasciare, no? Formare anche le nuove generazioni alla conoscenza dell'autismo direttamente, alla conoscenza di tutte le diversità, che è anche per colpa dell'essere umano, come ti dicevo prima, delle guerre e quant'altro, no?
0: Mm-hmm.
1: E lasciargli qualcosa che poi possono portare nella società.
0: Sì.
1: E anche parlare, ecco, di genitorialità consapevole.
0: Ma anche perché tu, voglio dire, tutte queste esperienze, come hai detto prima, le hai acquisite sia direttamente ma anche appunto girando l'Italia. E lo diciamo perché prima l'abbiamo accennato, che tu sei anche autrice del libro che si chiama Il mio nome è Brian, storia di un autismo, che è la storia di tuo figlio, giusto?
1: Sì, di un autismo, proprio perché, come dicevo prima, è importante che noi andiamo a parlare di quell'autismo, perché possiamo essere grandi esperti del nostro bambino, dei nostri figli autistici, ma non possiamo conoscere al 100% l'autismo in generale, perché veramente poi ci sono tante micro sfumature che può notare un genitore, che può conoscere il genitore o una persona che ci trascorre H24 con quel ragazzo o quella ragazza. Quindi mi piaceva fissare l'attenzione sul fatto che stiamo parlando di un autismo, ma non di tutti, che quello che è valido per me potrebbe non essere valido per gli altri, sia a livello terapeutico, perché oggi siamo un po' in questo mare dove c'è business e verità, quindi c'è da muoversi bene, da navigarlo bene, è un po' parlare di quelle che sono difficoltà emotive del genitore, che è una cosa che non ho trovato in tanti libri. Perché? Perché si fa difficoltà, perché le lacrime scorrono quando scrivi determinate cose.
0: Certo.
1: Cioè oggi siamo abituati un po', adesso ultimamente ci siamo già abituati all'intelligenza artificiale, ma chi scrive un libro parlando di sentimento, non utilizzando l'intelligenza artificiale, cavolo, ci piange, perché comunque sono dei pezzi che hai dovuto perdere e riassemblare di te stesso nell'esperienza con un bambino con neurodiversità.
0: Ma e dove si può acquistare il tuo libro?
1: Attualmente si può acquistare su Amazon, però non ho scritto solo quello, perché ho scritto anche un libro in collaborazione con la dottoressa Annalisa Turturici, che è appunto una guida per caregiver. Cioè abbiamo pensato di dare un aiuto ai genitori che ricevono la diagnosi di autismo e non sanno cosa devono fare, perché poi questa è una cosa, diciamo, stupenda, per dire una cosa assurda, no? Che ci rilasciano la diagnosi, questo foglio, una 4, quindi leggerissimo, no? Pochi grammi, dove c'è scritto che okay, disturbo dello spettro autistico. Quel foglio per il genitore, cioè per una famiglia, per chiunque, dicevo, quel foglio non pesa pochi grammi,
0: no.
1: Quello ha tutto il peso della vita futura, cioè pesa quintali, un fogliettino, e viene scritto diagnosi, ma non ti viene detto da chi ti devi rivolgere, cosa devi fare, ti viene scritto terapia, magari EBA oppure altro, non so, logopedia. Ok, che cosa faccio? Da chi vado? Ti viene scritto parent training. Che significa parent training? Cioè, tu ricevi quella diagnosi, ma praticamente è un po' come ricevere una condanna, no? Non voglio esagerare, ma la sensazione in quel momento è quella lì. Perché tu c'hai una cosa di pochi grammi che ti ha cambiato la vita. Cioè, e dici, adesso? E adesso c'è un vuoto. Perché la persona, secondo me, quando riceve una diagnosi di qualsiasi tipo, che sia autismo, qualsiasi altra diversità o difficoltà, deve avere un supporto, cioè nel momento, cioè lo Stato, questo pezzo bisognerebbe che facesse, dare un affiancamento alla famiglia, una persona che ti accompagna. Questo pezzo chi lo fa? Lo fa l'associazione, oppure lo fanno altri genitori al momento, lo fa la rete, che la persona da sola si crea. Quindi il libro con la dottoressa Turturici serviva per cercare di dire ok, hai ricevuto questa diagnosi, questa sorta di condanna, non è una condanna, anche se in questo momento ti sembra tale, Questi sono i passi e abbiamo dato i passi che non sono solo di natura pratica, anche di natura emotiva, perché poi subentra una serie di sensi di colpa infiniti, cioè della serie che io per esempio per anni sono stata io la prima a farlo, forse anche perché io sono al sud, quindi ho un certo tipo magari di mentalità dovuta dall'ambiente, no? Quella di essere una mamma sacrificio, cioè tipo tu non ti puoi truccare, no, perché dopo non pensi al tuo figlio. Cioè, se tu per esempio stai andando a fare una cosa, stai andando a fare una spesa, magari ti sei comprata una borsa, no, tu hai preso. Sì, esatto, cioè tu ti sei comprata una borsa e non hai dato i soldi a tuo figlio, cioè perché sei una madre X. Cioè, noi dobbiamo combattere anche questo, ma non solo con gli altri, soprattutto con noi stessi, perché io sono la prima che l'ho fatto.
0: Sì, sì, no, ma infatti
1: perché
0: come...
1: mi sentivo male, mi sentivo
0: ma anche perché, come dicevi tu prima, ogni ragazzo con che ha l'autista, cioè che vive l'autismo, ha una sua forma e soprattutto è all'interno di una famiglia dove papà, mamma o genitori vivono una situazione unica, sia da un punto di vista emotivo, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista proprio anche di nucleo familiare, perché dipende poi se c'è uno o più ragazzi all'interno della famiglia, come interagiscono, perché infatti mi collego a questo proprio perché prima quando ho detto ti ho presentato ai radioascoltatori è Valentina Bribré. Bribré è il suo nome d'arte e deriva da Brian e Brenda, che sono appunto i due figli. Brenda è la sorella che appunto come tanti altri fratelli o sorelle all'interno dei nuclei dove si vive l'autismo si vivono anche delle altre dinamiche. Quindi diciamo che, come dicevi tu prima, effettivamente in un foglio A4 dove c'è questa sentenza e pochi grammi a livello di grammatura della carta non corrispondono a tutto il peso che poi uno si porta dietro nel suo percorso. Infatti prima Giovanni Pirozzi, che l'abbiamo citato, ha mandato un messaggio dove ha scritto: buongiorno Fabio, penso che per aiutare le famiglie che hanno un disabile da gestire ci vorrebbe da parte dello Stato un'esenzione del 100% del pagamento di tutte le tasse nazionali e locali. Un caloroso saluto da Napoli, Giovanni. Mandiamo un saluto a Napoli. Però vedi, sì, c'è chi magari, diciamo, come preoccupazione principale ha l'aspetto economico, c'è chi invece magari ha l'aspetto organizzativo perché non sa veramente dove sbattere la testa, c'è chi magari ha bisogno di un supporto a livello emotivo. Quindi veramente, come dicevi tu prima Valentina, ci sono tantissime situazioni.
1: Noi siamo andati anche tante volte in maniera personale, perché voi siete da dire questo, togliendo soldi a casa, soldi a famiglia, cioè tempo al lavoro. Comunque io ho preso insieme ad altre associazioni, come l'associazione di Michele Pisano, Bambini Simpatici e Speciali di Orta Piatello, abbiamo preso il treno e siamo andati a Roma, abbiamo fatto audizioni su audizioni, cioè per essere ascoltati, per portare problematiche, siamo andati da deputati, cioè abbiamo fatto quello che, come ti diceva prima nel messaggio che ha lasciato l'altro papà, no? Anche quello è un pezzo importante, anche quello è un pezzo che cerchiamo di fare, anche quello, ma con le nostre forze, certo. Cioè della serie, io prendo il mio centino, lo metto per il treno e vado sperando che magari vengano ascoltate le problematiche. Io per prima ho redatto relazioni dove, ecco, chiedo che venga fatto questo, si spera che si faccia, perché è vero anche quello che dice il suo papà, occuparsi di tutto cerchiamo di farlo un po' in merito anche alle energie che riusciamo poi a mettere sul campo, ma anche il papà ha ragione, perché comunque tutto ci potrebbe aiutare, visto che i ragazzi hanno bisogno comunque di un'assistenza, soprattutto quando crescono e il genitore è invecchia. Perché parliamoci seriamente, io mi sono ritrovata a dover fare dei blocchi fisici a mio figlio in una fase in cui era piccolo, ovviamente tendeva a scappare, era aggressivo, lo potevo fare perché io ero giovane e mio figlio era piccolo, certo. Ma adesso che mio figlio ha 13 anni e va a bloccare, tu hai bisogno di un terapista uomo nel mio caso, quindi è un terapista uomo, cioè noi dobbiamo pagare, è un'ora di una persona formata, minimo costa 30 euro. Quindi ha ragione anche il papà quando dice, ecco, noi abbiamo bisogno pure di togliere sì, noi abbiamo bisogno di proprio veramente di accudimento per il nostro figlio, ma anche per noi stessi, perché essere un caregiver è essere un caregiver. Attualmente c'è la legge che stanno cercando di portare avanti per dare assistenza ai caregiver, però anche lì ci sono problemi per l'ISE, ci sono problemi per il costo, diciamo, che vuole sostenere lo Stato in generale per aiutare le famiglie, e siamo ad un budget povero. Anche il progetto di vita, che è stato portato avanti con un'altra legge che hanno fatto grazie al Ministro della Disabilità, per il progetto di vita attualmente in Campania, dove io sono 400 euro al mese che io posso, di cui io posso usufruire, insomma, di questi soldi per pagare come faccio un 400 euro? Cioè, se noi parliamo di un terapista che costa 30 euro, poi vogliamo fargli fare attività, vogliamo fargli fare, cioè, ecco, vogliamo fargli fare socializzazione, ok, portiamo il ragazzo fuori, lo facciamo uscire, gli facciamo fare dei percorsi, cioè, si paga tutto. Quindi quei 400 euro, che progetto di vita ci faccio? Significa che il progetto di vita è sempre sulla mia vita, sulla vita che il genitore purtroppo deve dedicare al ragazzo, non purtroppo, perché però noi invecchiamo. Cioè, non abbiamo le stesse cose.
0: E poi io, Valentina, credo anche che anche i genitori non siano uno uguale all'altro, quindi ognuno ha anche le sue caratteristiche. Ci sono delle persone che hanno un carattere vulcanico come il tuo, dove non ti sei fermata allo scoramento e sei andata avanti a oltranza, creando un'associazione, dandoti da fare, aiutando tutti, eccetera, eccetera. E ci sono anche genitori che vengono sommersi dall'aspetto emotivo, perché appunto non sanno reagire, non sanno aiutare il proprio figlio o la propria figlia. Quindi anche da parte dei genitori effettivamente ci sono delle diversità che possono rendere ancora più complicata la situazione, insomma, ecco, questo. Proprio per questo è importante un punto di riferimento come l'associazione che tu hai creato, dove può, diciamo, fare rete, dare molti più strumenti, queste mille opportunità ai ragazzi con l'autismo, ma soprattutto anche dare sostegno, informazioni, creare rete anche con i genitori, insomma, ecco. Quindi ancora una volta bravi tutti, perché sicuramente per una struttura del genere, insomma, ci saranno tante persone, tanti volontari, e insomma che tutti si adoperano, ognuno per il proprio ruolo, ecco. Quindi io ricordo comunque,
1: in realtà non siamo tantissimi, però pochi ma buoni,
0: pochi ma buoni, ok, come
1: esatto.
0: Io ricordo ai nostri radioascoltatori e anche a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone, dalla campagna, insomma, ecco, che ma anche chi vuole conoscere questa realtà e sostenerla, perché c'è la possibilità anche del 5 per 1000, quindi è www.autismo1000opportunità, scritto proprio così, tutto attaccato.it, quindi www.autismo1000opportunità senza l'accento.it, e oppure cercate anche nei social Valentina Bribre, in maniera tale che, insomma, all'interno del sito comunque trovate la possibilità di donare il 5 per 1000 e anche quella soprattutto di scaricare questa nuova app che si chiama Amo Social, e che è uno strumento potentissimo per creare rete e insomma aiutare e aiutarvi, ecco, se vivete queste situazioni qui. Ecco, e noi abbiamo pochi minuti, quindi se vuoi dire qualcosa, i microfoni sono a tua disposizione.
1: Sì, volevo dire innanzitutto che per quanto riguarda Bibre, come accennato prima, Brian e Brenda, ci sarebbe anche il discorso dei siblings, cioè i fratelli e le sorelle delle persone autistiche. Mm-mm. Io, proprio perché mia figlia mi diceva sempre che avevo tanta attenzione per il fratello, poi ho fatto il terzo libro, che è un libro per bambini a lezioni dal mago Oreste, incantesimi per spiegare la diversità, insomma. Quindi in questo libro c'è inserito anche mia figlia, perché c'è da dire anche questo, che noi genitori ci dobbiamo dividere, cioè dobbiamo veramente essere onnipresenti, un po' come dei dei o delle eroine. E ci dobbiamo occupare anche di questo, che è un aspetto, e magari, ecco, se vogliamo farne qualche altra intervista, parlare anche di questo,
0: avremo modo
1: delle
0: di
1: attenzioni mancate ai fratellini e alle sorelline, che purtroppo poi chiedono anche il loro spazio di esistere, purtroppo, per fortuna, giustamente, perché sono arrivati, ci sono, però dividere le attenzioni e darne altrettante è una faticaccia incredibile. E poi volevo chiudere con una cosa: tu prima hai detto lo scoramento dei genitori e io non mi sono avvilita, ma io non ho niente in più rispetto agli altri genitori, diciamo, a livello psichico e emotivo. Io tengo una sensazione, te lo dico in napoletano: lo scoramento non me lo posso permettere, perché nel momento in cui muoio e lascio il mio figlio senza un dopo di noi, io mi rivolterò nella tomba. Già sta tranquilla, cioè io nell'altra vita devo stare un po' serena. Quindi
0: certo,
1: il punto è questo, ho detto, io se in questo momento la prendo male e non riesco a trovare delle risorse, terrò sempre questo problema che manco in santa pace posso morire, cioè io devo stare tranquilla dall'altra parte, ovunque io sia. Quindi il concetto è questo, che non è tanto positivo come tu prima dicevi, che tu non ti sei, no, non hai avuto lo scoramento. No, lo scoramento c'è, ma c'è anche l'obiettivo, dire ok,
0: certo,
1: io adesso non ce la faccio, ma ce la già fa a forza, cioè non ho un'altra opzione, perché poi cioè mio figlio che fine fa? E questa è una cosa che purtroppo o per fortuna ci dà molto, ci dà forza o se ne toglie, perché ce ne può togliere, perché ci possiamo far prendere dalla paura, perché lo dobbiamo creare noi sto dopo di noi, purtroppo.
0: Ah,
1: quello,
0: certo,
1: quello è. Quindi uno sente tutto questo peso, dice, no, posso morire ammazzato da questo peso, perché è così psicologicamente ed emotivamente, ma dobbiamo cercare attraverso la rete, il confronto, se siamo in un momento nostro difficile, dire ok, magari questa persona ha più esperienza, io l'ho fatto io anche, mi sono rivolta a dei genitori che avevano dei ragazzi di 20, 25 anni, 30 anni, per dire com'è la situazione, come state, cosa devo fare. Magari anche questo può cercare di dare a noi stessi, a portare delle energie per farcela in questo difficile percorso che è la vita, però è anche bellissimo. E poi noi dobbiamo costruire le mie opportunità.
0: Allora, intanto Valentina, io ti ringrazio di aver accettato il mio invito. Sicuramente avremo altre occasioni in cui approfondiremo alcuni dei bellissimi temi, importanti temi che abbiamo affrontato oggi, e quindi ringrazio anche chi ci ha ascoltato fino adesso, e vi ricordo a tutti di andare nel sito www.autismo1000opportunità.it. E abbiamo pochissimi secondi e ti lascio proprio ai saluti finali, se vuoi.
1: Ok, posso ripetere quello che voglio ripetere? Amo social, cioè scaricate Amo Social, perché questo è il primo progetto nazionale ed è compito di tutti quanti noi non farlo morire.
0: Perfetto.
1: Quindi dare, se vogliamo davvero fare qualcosa di buono, senza pagare, senza spendere euro, senza manco dare il 5 per me, però scarichiamo Amo Social e parliamone.
0: Perfetto.
1: Cioè, parlatene con tutti, questo è quello che io chiedo alle persone che ci stanno ascoltando.
0: Perfetto.
1: Divulgate questa opportunità.
0: Grazie Valentina, di cuore.

0: Rieccoci, tornate in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Allora, in attesa di presentarvi la prossima ospite, vi leggo alcuni annunci. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515, portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, membri del CDA, e tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi abbiamo Gas Associazione Franco Carraro 76, sabato 20 giugno 2026, gas e state resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi si pranza tutto menù delle nostre spose, presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, presente anche il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi anche Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente anche il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Per quanto riguarda le prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio, allora abbiamo albicocche, pesche, miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mela del nostro Mattia, integratori, e troverete anche il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18523. Poi, conferenza sul DDL 978-2023, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Allora abbiamo venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso il Centro Rigorni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò. Relatori avremo Alfredo Belluco, presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno sul sito www.venetcans.gov.org/eventi. Salvo esaurimento anticipato posti, ingresso 10 euro con acconto di 5 euro la prenotazione. E poi Radio Gamma 5 organizza Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre, sabato 27 giugno in sede radio all'inizio ore 20, con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cini del Sole, storia di un amore invincibile, a seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese, la piccola orchestra popolare per mangiucchiare o bere qualcosina. Baretto in funzione. Per mini info 329 00 38988. Entrata a offerta libera. Poi ci sono due annunci. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone. dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti in mansioni in cui ci sia da imparare e metterci in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 40 88 260. Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Si può versare, quindi, se vuole dare un aiuto a questa persona, all'IBAN IT 94Y 08327 629 6 7 volte 0 80 15 15, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Vi ricordo sempre di sostenere il sito ciaobay.org e giovedì 28 pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19, come ogni ultimo giovedì del mese, sarà presente un incaricato di F Energia nella sede di Radio Gamma 5 per una valutazione gratuita e senza impegno delle forniture gas e luce con le tariffe riservate a tutti i radioascoltatori. Vi aspettiamo numerosi. Mi raccomando, portate con voi le ultime bollette luce e gas e un documento di identità. Ok, allora io adesso ho il piacere e l'onore di presentarvi la nostra ospite. Ha appena compiuto 89 anni, ma vi assicuro che ha ancora la vitalità di una ragazzina. Io mi sono innamorato di lei fin dalla prima volta che l'ho vista e che ci siamo conosciuti, e l'ho adottata come nonna. Ho l'onore e il piacere di presentarvi la prima donna fotografa professionista in Italia, Silvana Bonazza, in arte La Splendida. Ciao Silvana.
1: Ciao.
0: Grazie di aver accettato l'invito e di essere qui con noi, insomma.
1: Ho fatto il possibile.
0: Ecco, e soprattutto ti dico subito che puoi anche dire le parolacce, quindi non preoccuparti di nulla.
1: Cerco di non sbrisciare.
0: Sì, te stessa. Tra l'altro è già arrivato un messaggio di Maurizio, che ringrazio sempre perché ci ha presentato. E ciao Fabio, buona trasmissione, grazie che mi hai menzionato per gli assaggini, vero che è stato un fornitore di assaggini in motonave. Saluti al figlio e saluti alla Silvana.
1: Grazie. Porta
0: i suoi saluti. Poi abbiamo Roby L'Alpin, che è un nostro storico radioascoltatore, e Radio Resistenza, c'è una frequenza che se l'ascolti non puoi più stare senza. Da più di 50 anni lei trasmette sui 94 MHz, sempre controcorrente per la libertà, con un coraggio da leoni che ha poca gente. È per questo che dobbiamo aiutarla veramente. Allora dona anche tu il tuo 5 per 1000, aiutiamo Radio Gamma 5. Grazie Roby, un abbraccio. Allora Silvana, accompagniamo i nostri radioascoltatori, visto che abbiamo veramente l'onore di averti qui, nella tua lunghissima storia e incredibile storia anche. Quindi partiamo dal fatto che sei nata il 22 maggio 1937 e sei figlia di un fotografo.
1: Figlia di fotografo Bonazza Giuseppe Bonazza, primo fotografo di Campodazio.
0: Ecco, e come ha iniziato tuo papà appunto a fare il fotografo?
1: Allora, lui non faceva il fotografo, lui ha fatto tanti lavori quando era giovane, però è passato un giorno un uomo in bicicletta con una scatoletta e mi ha fatto, parlo in dialetto,
0: sì,
1: e mi ha fatto una fotografia. E ha visto sto qua, questa scatoletta che mi ha fatto la fotografia, e gli ha detto voglio anche a me provare, e lei è in cerca di questa scatoletta. E ha tolto la prima macchina fotografica e ha provato. Dopo si è informato e c'è stato un vecchio fotografo di Padova che si è venuto a insegnargli, no, fare fotografie, ma anche a sviluppare. perché bisognava anche svilupparle.
0: Sì, non c'erano laboratori.
1: Non c'era come una volta. Certo. Bisognava comprare gli acidi, le polveri, fare gli acidi a mano, cioè tutto un mondo diverso rispetto adesso. E Gas come sia così. E gli ha insegnato e l'è davanti, visto che mi so cresciuto de anni, diremo. E ho fatto la quarta, quinta sono sta promossa, ma non me gas a fare.
0: Ma non anticipare, adesso ci arriviamo. Sì. Allora, quindi stiamo parlando del 37 quando sei nata tu.
1: Sì.
0: E...
1: lui era già vedovo.
0: Sì, no, allora tu sei nata comunque qui a Campodarsi.
1: Sì, a Panigale.
0: A Panigale, che è una frazione.
1: Sì.
0: Ok, e due anni dopo, nell'occasione della nascita di tuo fratello Diego,
1: è morta mia mamma.
0: È morta tua mamma, perché sì, all'epoca
1: Partoriva in casa.
0: Partorivano in casa, c'era questa usanza anche di chiamare la mammana, che era
1: sì, la levatrice che veniva a fare partorire femmine in casa.
0: Ecco, solo che a differenza di quello che può avvenire per scelta anche oggi, non c'era, magari in alcuni casi non c'erano le condizioni igieniche giuste.
1: Non c'era quello che c'è adesso.
0: Sì, potevano subentrare anche delle
1: tante cose,
0: tante complicanze, e soprattutto, come è capitato purtroppo a tua mamma, non c'era l'ambulanza che arriva.
1: No.
0: In questo caso tuo papà è corso fuori quando ha visto che c'erano dei problemi, hanno preso il carretto.
1: Ma in cerca di un cavallo, un carretto, a portarla all'ospedale Campo San Piero. Che... e ora che arriva morta.
0: Purtroppo.
1: Morta. Era giovane, purtroppo è andata.
0: Palmira, giusto?
1: Palmira. E resta mio fratello piccolo, di tre ore. Dove ho portito? Da chi? Va in cerca di qualcuno.
0: E lì è intervenuta tua nonna paterna.
1: Prima la levatrice, che aveva fatto partorire un'altra signora a Campo San Martino, un paesetto.
0: E nelle vicinanze.
1: Sì. E l'unico posto era portarlo là, e mi era piccola, aveva 20 mesi.
0: Pensate.
1: Perciò, e ora bisogna andare in cerca di mettere a posto il piccolo. E mi. Una volta non c'erano i frigoriferi, la latte messa in po', e questo bussoteo di latte l'hanno messa solo al fuoco, parliamo in dialetto come che era una volta, l'hanno messa solo al fuoco il gatto che ha la baltà.
0: Certo.
1: Va in cerca del latte, paste famiglie.
0: Era un dramma se succedeva.
1: E mi a 20 mesi urlavo come uno sessa, che altra che è morta, il boccia che mi sa che santi c'è mare.
0: Pensa a te.
1: Ecco, questo è l'inizio della mia storia.
0: Pensa a te. E quindi cosa ha fatto tua nonna?
1: Mia nonna è ora in cerca del latte, paste case, e dopo a Megale Vaia. Cioè,
0: sì.
1: Come?
0: Però Diego nel frattempo...
1: io l'ho portata su un paesetto dove che una femmina gli ha partorito, e là finché gli ha latte e ha una teta uno e una teta l'altro. E dopo cosa faceva? Che il latte non bastava più, e gli ha abituato una cavaretta, e gli abituava che si buttava sul letto, e gli diceva una teta paromo della cavaretta, una teta uno, una teta altro, per poter tirare avanti. E dopo, quando che gli è più o meno un anno, le venivo a casa, me non asciugava le vaia insieme con me.
0: Pazzesco.
1: Cosa vuoi?
0: E sì, quindi poi nella sostanza immagino che tuo papà, dopo la morte della mamma, di tua mamma, abbia trascorso ovviamente un periodo.
1: È un periodo 3-4 anni.
0: Di lutto e comunque di insomma di tristezza.
1: Sì.
0: E quindi nel frattempo, fortunatamente, insomma, c'erano i tuoi.
1: Mia mamma è morta nel 39, uh-huh, e lui si è risposato nel 44.
0: Ok, lui si riposa nel 44. E
1: ha altri figli.
0: E altri figli, insomma, con questa nuova donna.
1: Logica.
0: E lì subentra il primo punto che poi in qualche modo ha condizionato il tuo percorso.
1: Sì.
0: Cioè il fatto che, allora, già era un'epoca in cui
1: c'era poco da mangiare,
0: c'era comunque una condizione, insomma, generale di povertà, insomma, se vogliamo.
1: Una volta era povertà, sì, vera,
0: esatto,
1: e propria.
0: E in più anche c'era una mentalità in cui si privilegiava
1: il maschio
0: rispetto
1: che,
0: alla femmina.
1: Che alla femmina.
0: Ecco, nel tuo caso sei stata un po' sfortunata Perché allora gli altri figli che questa donna ha avuto con tuo papà avevano comunque di default la precedenza.
1: Sì.
0: E tu e tuo fratello Diego, che siete figli, diciamo,
1: prima,
0: della prima donna,
1: era un'altra cosa.

0: Però Silvana appunto mi ha raccontato che quando era ancora piccola sua nonna le dava di nascosto, perché comunque ovviamente sua nonna paterna le voleva bene, però proprio perché c'era questa differenza all'interno del nucleo familiare, questo privilegiare gli altri figli, lei se le passava un mandarino o una caramella, che all'epoca erano qualcosa insomma di straordinario, di eccezionale da mangiare rispetto al solito, e però le diceva di andare a mangiarli fuori in mezzo ai campi e di nascondere le bucce o la carta in mezzo al campo perché non fosse vista. Quindi questa cosa qua è abbastanza
1: dura,
0: impressionante, sì, ecco. Poi nel frattempo tuo papà vede che diciamo l'attività da fotografo funziona, insomma lo appassiona, e decide completamente di dedicarsi e di aprire l'attività lì a Campo d'Arcego, sì, e proprio nell'abitazione
1: Panigale.
0: Esatto, dove, nell'abitazione
1: dove che abitava, dove
0: vivate, ecco. E a quel punto nasce quella che è la tua grande opportunità, perché sempre per la questione di privilegiare il maschio rispetto alla femmina, in quel periodo molte ragazzine dell'età di Silvana non dovevano andare a scuola, oppure finita la scuola andavano
1: dovevano lavorare
0: nei campi, esatto. E quindi si apre per te questa opportunità di dire ok, vado a lavorare piuttosto che andare in fabbrica o nei campi le altre. E siccome tu non riesci neanche a finire la quinta elementare, perché
1: non l'ho fatta,
0: non l'hai fatta,
1: no, promossa ma non fatta,
0: promossa dalla quarta alla
1: dalla quinta,
0: quinta
1: ma non fatta,
0: ecco. E quindi decidi di andare diciamo a lavorare
1: aiutare a mio papà a fare che lavoro qua.
0: E quindi come hai imparato tu, diciamo, a parte vedendo tuo papà?
1: Perché c'era un vecchio fotografo di Padova che veniva a insegnargli a mio papà le luci, le macchine, cioè non era come adesso con le 100.000 macchine che si arrangia, bisognava il sole, il nuvolo, ecco, e col veniva, mi guardavo tutto e dopo mi ha insegnato, e ora mi ha portato in camera scura e insegnato a sviluppare e stampare, e ora mi ho tolto che eravamo là, però andavo a aiutare a mio papà sia a fare i matrimoni, fare qualsiasi roba, se l'uno gli era a casa, se l'uno gli era a casa mi chiappavo a bicicletta o a moto o quello che aveva e andavo a fare dove chi mi chiamava e fotografie, sia matrimoni, morti, incidenti, qualsiasi cosa che chi mi chiamava andavo,
0: certo.
1: E gli era grande.
0: Sì, te ieri una putea, se
1: ieri una putea.
0: Anche perché appunto stiamo parlando di Silvana che aveva, quando appunto ha cominciato
1: 12 anni
0: proprio da un punto di vista professionale a lavorare all'interno, prima comunque aveva cominciato già da prima, ovviamente dandogli una mano,
1: sì,
0: imparando
1: su tutte le robe,
0: esatto. E tra l'altro cioè, proviamo a immaginare che stiamo parlando del 49, quindi un periodo in cui tra l'altro suo nonno paterno la portava nei campi in cerca dei bossoli,
1: sì,
0: perché erano fatti di rame,
1: sì, perché era il periodo di guerra, quando che passava Pippo anche di notte o chi veniva a bombardare in stazione a Campo d'Arcego qua, arrivava i bossi danno altri sui campi, e quando finì tutto passava da Simo qua Cariola, torna sui bossi e venderli, perché gli era di ottone se gli appai stai per poter mangiare a quell'epoca.
0: Cioè, giusto per farvi capire il contesto in cui lei è
1: cresciuta,
0: no?
1: Go-vi-suo.
0: E quindi anche poi per farvi fare un ragionamento a livello proprio di tempo, e cioè se stiamo parlando che lei aveva 12 anni quando ufficialmente diciamo ha cominciato a fare questa professione e nel negozio di suo papà, e considerando che lei adesso ha 89 compiuti il 22 maggio scorso, quindi fate il conto da quanto lei
1: faccio questo
0: sta
1: lavoro.
0: Facendo questo lavoro, ecco, giusto per darvi un riferimento, poi che nella seconda ora, nella prossima ora vi dirò anche tutte le menzioni che ha avuto, ecco.
1: E vorrei farlo ancora per un bel pezzo.
0: Beh, con questa vitalità puoi andare avanti fino ai 100 sicuro. Allora, ti leggo intanto dei messaggi che sono arrivati. Ciao Fabio, da Fabio Battaglia. Ciao Fabio, sarà che questa creatura è della classe di mia mamma, sarà che anche mia mamma ha perso la sua quando aveva 6 anni e mi ha raccontato le sofferenze di quegli anni senza mai una carezza materna. Alle prime parole di questa grande donna

0: nonna mi ha fatto fare una lacrima. Un abbraccio forte. Poi Robby L'Alpin ci scrive: caro Fabio, la signora Silvana mi ricorda la mitica Cesarina. Un abbraccio Robby L'Alpin. Sì, è vero, ha una energia molto simile a una nostra cara storica radioascoltatrice che non c'è più, e mandiamo anche un saluto alla mitica Cesarina. E allora, e tra l'altro, il fatto che tu avevi preso questa scelta, avevi accettato l'idea con tuo papà appunto di lavorarci assieme.
1: No, ma l'ho fatto da lavorare assieme, sì, come papà, ma l'ho fatto per non...
0: Lo so cosa vuoi dire.
1: Ecco,
0: per non occupare nessuno.
1: Ecco.
0: No, no, ma infatti si è aperta questa grande opportunità anche per te, perché diciamo, visto la situazione che c'era all'interno del nucleo familiare, dove ovviamente nessuno vuole crescere, quasi rifiutato, ecco, mettiamola così, o emarginato,
1: sì, vabbè.
0: Per lei si è aperta sta strada che l'ha portata in camera oscura, cioè tu la proprio la chiami la mia camera oscura, e per te è stata la tua
1: la mia vita, la mia vita, la mia vita.
0: Pensa a te. E ok, poi nel frattempo però il vecchio fotografo che quindi aveva insegnato
1: a me papà
0: ha perfezionato anche la tua,
1: sì,
0: tecnica.
1: Sì, mio papà mi portava nel suo studio a Padova, dove mi ha insegnato a fare vari lavori, una, e vari fotomontaggi, cioè tante cose che adesso si sognano di vedere o di fare. Ma lui, questo vecchio fotografo, mi aveva preso come una sua figlia, mi ha insegnato di tutto e di più.
0: Infatti.
1: Che io ho ancora tante cose sue messe via, sì, sì. Più ancora la sua foto, che io la prima foto che ho fatto l'ho fatta a lui.
0: Pensa a te.
1: È ritoccata per fare tutte le altre a farsi vedere.
0: Infatti sono curioso. Ma tra l'altro pensiamo, quando si parla di fotoritocco, che noi oggi abbiamo un'applicazione sul cellulare.
1: Ma una volta non era mio cellulare.
0: Una volta non c'era né cellulare,
1: c'era
0: né computer.
1: Una piccola lucetta. Con una quarta nera sopra la testa e un busetto sul legno, con la lucetta sotto, e con la matita bisognava che ritoccassimo tutte le rughe, tutti per far venire fuori belle persone.
0: Quindi voi lavoravate sostanzialmente su questa lastra che era di vetro?
1: Sì.
0: E diciamo, come uno oggi si fa l'aerosol che si mette,
1: ecco,
0: diciamo,
1: si metteva là e si ritoccava tutto quanto. Ho perso gli occhi, ho perso la vista, ho perso tutto, perché ho lavorato per tanti anni su sto busetto per ritoccare lastre, perché allora fotografie si ne faceva, perché la gente gli era promosa, e foto tessere qui a mezzo busto i morosi che a domenica veniva a farsi le fotografie tutti due insieme, e per farli bei, che se ti ritoccavi, te facevi.
0: Sì, poi la cosa incredibile che mi ha colpito è il fatto che tantissimi, perché poi stiamo parlando appunto del dopoguerra, quindi è un momento di grande depressione ancora,
1: sì.
0: Soprattutto perché comunque
1: non c'era soldi, non c'era
0: soldi, poi stiamo parlando anche di zone rurali e soprattutto di un'attività che in quel momento non era fiorente, non la conosceva
1: perché
0: nessuno.
1: Anche un matrimonio massimo si faceva 4 foto,
0: sì, sì.
1: Non si andava dentro in chiesa, si faceva sposi, compari, il gruppo, basta. Adesso si fa 10.000 foto sul matrimonio,
0: certo.
1: Ma allora 4 foto, e dovevamo indovinarle che ne fosse mosse, sfocate.
0: Penso.
1: Ma non era mia il telemetro, il sposimetro per la luce o per bisognava, era tutta nostra
0: tecnica, occhio,
1: è tutto.
0: Saluto anche Andrea Sceriffo da Verona. Ciao Fabio, buongiorno alla splendida Silvana. Mi sono perso la prima parte della trasmissione, me la riascolterò volentieri in notturna. Grazie mille Andrea, perché poi ci sarà la notturna, e salutiamo anche quelli che ci ascolteranno questa notte.
1: Bene.
0: Allora, torniamo un attimo al fotoritocco, perché secondo me quello è una cosa assurda e affascinante. Cioè il fatto che in quel periodo storico le persone che ovviamente non erano povere o comunque insomma non avevano di sicuro l'abito da fare,
1: sicuro che non aveva, ecco,
0: addirittura venivano da te, perché,
1: allora anche quando una persona moriva e aveva, metti una foto così o in canottiera o col vestito da contadini o cosa, allora tiravo fuori solo la testa, e dopo che facevo giacca, camicia, gravata, lo vestivo da festa con ritocco a mano che mi aveva insegnato questo vecchio fotografo di Padova. Sì, che ancora io lo faccio, ho ancora tutta l'attrezzatura e se voglio farlo potrai farlo davanti ai tuoi occhi. Ma
0: quindi scusa, sulla lastra di vetro, cioè, era in,
1: solo
0: in
1: la
0: scala,
1: testa.
0: In scala normale 1 a 1 oppure era una miniatura e quindi
1: no, la lastra era piccola, bisognava metterla sull'ingranditore, ingrandirla, fare la foto secondo la grandezza che te volevi e dopo da là ritoccare e fare la giacca, camicia o mettere le due persone insieme, marito e moglie assieme.
0: Sì, quindi si facevano la foto separata
1: e dopo mi mettevo insieme.
0: Ma tu poi, voglio dire, la mandavi in stampa una volta che l'hai ritoccata? L'avevi ritoccata
1: una volta che ho ritoccato la lastra, facevo la fotografia,
0: sì,
1: e veniva fuori solo la testa.
0: Ah, okay.
1: E da testa mi mettevo sul dove che avevo e che facevo il vestito a mano. Pensa, col carboncino.
0: Pensa a te.
1: E dopo lo spruzzavamo per, sì, per attaccarlo, sembrare... per attaccarlo.
0: Certo.
1: Quindi... che ce ne ho ancora per casa io di quelle cose là.
0: Ma provate a pensare che quante persone che poi non potendoselo permettere tutti, chi riusciva a farsi fare un ritratto di questo tipo e lo appendeva in casa.
1: E ce n'è ancora, io ho ingrandimenti casa di persone che ho fatto io 80 anni fa,
0: pensa a te.
1: Che ho ingrandito, fatto vestito, giacca, camicia.
0: Sì, perché era anche un modo per vantarsi di fronte agli
1: altri. Ma io ero una donna, io volevo arrivare dove volevo arrivare.
0: Pensa a te. E quindi questo, diciamo, è stato proprio il essere precursori rispetto a tutti i software e tutta l'epoca che sì, oggi appunto è il programma che te li fa direttamente.
1: Adesso si fa tutto.
0: Sì, sì,
1: no. Ecco, invece mi volevo arrivare a fare quello che altri non faceva e volevo arrivare a fare.
0: Certo. Un'altra cosa che invece mi ha impressionato è che un giorno mi hai raccontato che tuo papà magari appunto ogni tanto usciva per questi matrimoni e un giorno passano i carabinieri nel vostro negozio e visto che non c'era lui ti chiedono di seguirli per fare un servizio fotografico,
1: sì,
0: in occasione di una ragazzina che era morta annegata.
1: Sì, sì. Ecco. A Bronzoa.
0: Ci racconti questa situazione?
1: Niente, sta putea che aveva 4 anni e se l'ha negà. Parliamo in dialetto, no?
0: Sì, parliamo.
1: Se l'ha negà. E ora cosa che hai fatto? Gli ha tirato su sta putea e cosa che hai fatto? Non gli ha neanche una fotografia. Gli ha vestita. Allora, gli ho fatto che ho sentato una carega e messo bene il vestito, verto gli occhietti come che fosse viva. L'unica fotografia che io aveva guardando era una foto della putea viva.
0: Ecco, a me questa cosa qua mi ha sconvolto quando l'ho sentita la prima volta, perché poi mi ha spiegato che proprio per le condizioni in cui tanti del paese vivevano non erano pochissimi i bambini che avevano la loro foto da piccoli, cioè ci sembra impossibile sentirlo oggi, quindi in questo caso hanno appunto truccato e fatto in modo che questa bambina sembrasse
1: viva
0: per poter far fare a Silvana una foto per ricordo per i propri penso genitori ma anche per i carabinieri che la usavano.
1: L'unico modo era di fare così, se no loro fotografie
0: non ne avevano neanche
1: no pensato. Ma loro magari se peia così invece avremmo sentato una carega come che fosse viva.
0: Sì,
1: verto gli occhietti, messo bene il vestito come che fosse viva.
0: Pazzesco.
1: E da Bronzoa forse se ne sarà qualcuno della sua razza, ma non penso, perché 60-70 anni fa.
0: Quanti anni avevi? 13?
1: Mica avevo 13-14 anni, non di più.
0: Pazzesco. Sì, che perché poi ne parliamo dopo, ma anche quello appunto dei servizi in queste occasioni qui
1: questi e dopo incidenti, perché se mio papà non gli era a casa qualsiasi incidente i carabinieri venivano attorno a portarmi a fare fotografie di incidenti.
0: Sì, perché pensiamo che all'epoca quando suo papà ha aperto il negozio cioè stiamo parlando, ripeto, di Campo d'Arsego,
1: Panigale
0: e tutti i paesi limitrofi
1: non gli era fotografo.
0: C'erano fotografi, quindi anche le forze dell'ordine quando appunto avevano bisogno di un servizio di questo tipo andavano da lei.
1: Solo da noi altri, solo da Bonassa, Campo d'Arsego.
0: Quindi cioè si è innescato un periodo nel quale tuo papà magari appunto continuava con i matrimoni, tu però eri la detta a sviluppare le foto,
1: con e si mi chiamava, andavo fuori,
0: ti chiamavano, andavi fuori o di notte appunto, perché
1: e al sabato andavo a matrimoni, a domenica fare prime comunioni, cioè facevo quello che gli era buono a fare, so partire. E l'ho fatto.
0: Ma allora parliamo di questi matrimoni dove andava tuo papà, e che, come hai detto tu prima, quando uno pensa ai matrimoni, insomma, quelli
1: di adesso
0: moderna, no? Lì stiamo parlando di persone che mentalmente era appena finita una guerra,
1: sì,
0: nella povertà, quindi come diceva Silvana erano tutti bramosi anche di sposarsi per cominciare,
1: sì,
0: a costruire
1: una vita nuova,
0: e via dicendo, però appunto non essendoci anche delle risorse economiche sufficienti,
1: non tutti
0: erano umili,
1: sì,
0: i matrimoni stessi. Poi c'era appunto, non essendo ancora partita la cultura del matrimonio come lo chiamavamo,
1: no,
0: noi, come diceva Silvana, le foto erano due, cioè tre o quattro al
1: massimo
0: fuori tassativamente dalla chiesa, perché non erano concesse,
1: no,
0: erano concepite quelle all'interno, e poi si andava via
1: e dopo non andava al ristorante, andava in casa, sì, e dava sotto barchessa a fare,
0: sì,
1: il pranzo,
0: i soldi per la...
1: o in granaro, come cose, una volta era così, adesso ristoranti grandi lussi,
0: un'altra cosa,
1: ma una volta era qui, ragazzi,
0: certo. Allora il nostro ascoltatore Zizza ci chiede: ma i carabinieri non aveva neanche una macchina fotografica?
1: No, no, ma neanche. Io ho cominciato a San Pietro in Guzzi, ho detto, e ho fatto per 30 anni i carabinieri Carmignano, Gazzo e via, perché loro non avevano la macchina, e incidenti mortali mi chiamavano sempre, ero l'unico fotografo di zona, io andavo a fare tutti gli incidenti, sì, bei, brutti, stroncai, massacrai, io gli incidenti giorno e notte, qualsiasi, sempre fuori a incidenti per i carabinieri.
0: Ma che tu sappia, al giorno d'oggi sì, si porteranno via.
1: Adesso hanno tutto, adesso hanno il cellulare, fanno tutto col,
0: certo,
1: cellulare.
0: Certo.
1: Dopo le hanno dato una macchina fotografica e non erano capaci di adoperarla, e facevano quello...
0: Serviva i famosi due carabinieri per usarla.
1: E facevano quello che facevano. Comunque io ho lavorato fino al 90 con loro.
0: Pensa a te.
1: Fino al 90 con loro, cioè, con tre comandi.
0: Allora, la Silvana, che è un patrimonio dell'umanità, e fortunatamente ce l'abbiamo noi qua a Radio Gamma 5, dovete considerare che tutte le sue esperienze e le storie che racconta...
1: Sono reali, visibili, sì, e dimostrabili.
0: Assolutamente, poi tra l'altro parleremo anche del libro che hai scritto, ma cioè, stiamo parlando veramente di un'altra epoca, quindi la domanda di Zizan è la prova, cioè il fatto di dire: ma non avevano una macchina fotografica?
1: No,
0: no, che chiamavano loro, lei, perché andava lei, o suo papà, insomma, quando c'era, e per fare tutti questi servizi. Mi ricordo che mi avevi detto che aveva anche un incidente, che tornavano da Curtarolo dei ragazzi,
1: sì, che stavano andando a Cittadella a vedere le maschere, se ne sono ammassati quattro, e io ho fatto un incidente, mio papà non era a casa, i carabinieri mi torme e mi ho fatto quello che era a fare, che era sangue, teste, gambe, dappertutto, quattro morti.
0: E stiamo sempre parlando di una ragazza che all'epoca
1: aveva 18 anni.
0: Pensa a te.
1: 16-18 anni.
0: 16-18. E domanda, nel fare le foto, cioè c'erano delle particolarità nel caso degli incidenti con i carabinieri? Cioè dovevi farne, che ne so, uno, due, tre?
1: No, no, dovevo fare.
0: Davano loro delle indicazioni?
1: No, no, loro non dicevano niente. Fa quello che devi fare.
0: Ah, okay.
1: Basta.
0: Quindi non ti dicevano?
1: No, perché ormai io ero tanti anni che facevo e sapevo cosa fare.
0: Ah, okay, ok, ok.
1: Sapevo cosa fare.
0: E poi erano le stesse foto che magari le utilizzavano anche per i giornali?
1: Per i giornali, per tutto.
0: Allora Beppi 300 ci scrive: mio papà nel 45 era malato e doveva morire, aveva 5 anni, hanno chiamato il fotografo, l'hanno appoggiato al cancello dell'orto, e mia nonna nascosta
1: ha tenuto saldo in piedi,
0: acciaccata dietro, che lo sosteneva. Complimenti. Pensa a te, vedi, cioè...
1: No, è la realtà. È la realtà, ragazzi.
0: Sì, ma se uno non lo sa, cioè, sembra, quando tu parli, infatti chi leggerà il tuo libro, sembra un libro a sto punto di fantascienza quasi.
1: Non è fantascienza.
0: Non è fantascienza.
1: È che non ho neanche detto tutto.
0: Sembra un'epoca talmente lontana e sì, cose di questo tipo che dici... Ma,
1: è immaginabile.
0: Immaginabile, no? Cioè,
1: immaginabile.
0: Incredibile. E che rullini c'erano in quel periodo là?
1: Se faceva macchine, faceva 8 foto solo nel rullino.
0: Quindi 8 dentro.
1: 8 foto nel rullino. Dopo è cambiato un po', ce n'era da 12, dopo da 16 e dopo avanti.
0: Certo.
1: Ma i primi rullini 8 foto.
0: Pensa a te.
1: Di più niente.
0: E tutto in bianco e nero, ovviamente, perché
1: eh beh, logica, tutto bianco e nero, 40, tutto
0: 50. E poi mi dicevi che allora tuo papà faceva appunto le foto, o qualche volta andavi anche tu ad aiutarlo, tu le sviluppavi e poi queste foto le portavate al mercato.
1: E dopo allora, perché la gente era promosa del tutto a quell'epoca, mio papà veniva al mercato qua a Campo d'Arsico e io facevo le fotografie, e dopo andavamo a casa, sviluppavamo, a lunedì dopo lui faceva fotografie e mi consegnava tutte le foto che abbiamo fatto lunedì, perché ora mettiamo fuori esposte su un carteo, la gente se vedeva e veniva a torsi, in era che veniva a torsi, in era che non veniva a torsi, ma gran parte gli era promosi tutti, morosi, tosi, tose, perché il ponte del Campo d'Arsego era l'unico posto per fare belle foto.
0: Sì.
1: È il ponte di ferro là. Se mettiamo là a fare solo il coro e facciamo le foto là.
0: A te pensa. Aspetta che c'è una telefonata. Sì, pronto?
2: Buongiorno, sono la dottoressa abruzzese.
0: Salve.
2: Cercavo Elisa.
0: No, mi sa che o ha sbagliato orario di trasmissione, perché io sono Fabio, questa è la trasmissione Storie della Gente e siamo a Radio Gamma 5 in diretta.
2: Chiedo scusa.
0: Niente, non si preoccupa.
2: Che numero ho fatto?
0: Credo che lei abbia fatto 049-700-700 o l'883 838 finale. Comunque siamo in diretta, magari eventualmente.
2: Grazie, chiedo scusa.
0: Grazie, niente, saluti.
2: Buona giornata.
0: Altrettanto. Ecco, e quindi dicevi, scusa Silvana.
1: Su cosa?
0: Aspetta che abbasso. Sì, che tu allora lì sul ponte facevate,
1: sì,
0: queste.
1: Sì. E ora mio papà faceva fotografie e mi vendevo quelle del lunedì prima.
0: Pensate.
1: La gente gli era promosa, veniva tutti, specialmente i tusi e tose, i morosi, tutti gli era promosi delle foto.
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Non gli era fotografi da dire, e noi siamo stati i primi che spacca fuori un po', spacca fuori un po' dappertutto.
0: Che
1: e dopo che abbiamo cominciato ad andare sulle scuole, che abbiamo cominciato ad andare sugli asili, cioè,
0: sì, sì.
1: Sei mudato a fare, ecco.
0: E ciò è tutta una cosa in divenire. Ma tornando un attimo alla camera oscura, perché mi ha anche lì affascinato gli aspetti, il vecchio fotografo vi ha insegnato anche a utilizzare i prodotti all'interno della camera oscura?
1: Ma bisognava, allora non c'era come ultimamente che compraimo i vasi e gli era già l'acido pronto. Là bisognava andare in farmacia e mi dava quanti grammi di un tipo, di una roba, di che altro, e bisognava farsi sviluppi, mandare in farmacia a Torri e si ti dava, perché gli era pericolose, gli era roba pericolosa, gli era roba che ti faceva morire. Capito?
0: Pensa a te.
1: E dopo invece mamma è ora fuori i grandi negozianti e i gas cominciava a fare,
0: sì, i fornitori che
1: i fornitori, ecco,
0: i
1: mandava fuori tutta questa roba. Ma allora dovevamo andare in farmacia,
0: pensa a te,
1: per fare sti acidi. E l'anno che gli era guanti o mascherine, là si smisciava quei man dentro gli acidi.
0: E soprattutto caldo, freddo.
1: Ah, non ha importanza.
0: Niente mascherine, niente
1: no,
0: guanti.
1: No, no, no, né guanti, né mascherine, né niente.
0: Mamma mia.
1: Niente.
0: E allora, Andrea Sceriffo ci scrive di nuovo: quanto mi mancava sentir parlare in dialetto in radio. Poi puoi ripetere il titolo del libro, Bellissimi spaccati di una vita dura, che però ha temprato le meravigliose colonne come Silvana. Grazie. Allora, il libro, così lo dico anche per gli altri che stanno scrivendo, si chiama proprio La Splendida, che è il suo nome d'arte, cioè nel mondo la conoscono così, La Splendida, ed è la prima fotografa professionista in Italia. e lei è Silvana Bonazza. Il libro dopo vi dico come acquistarlo, lo trovate comunque già nei bookstore online, lo potete acquistare direttamente dalla casa editrice inviando una mail a ordini@buonavitasocialclub.com oppure lo potete anche ordinare nelle librerie. Allora, Zizza ci sta scrivendo, Mastadonna ha scritto un libro, sì, ok, te l'ho appena detto. Allora, in che anno è nata? È nata il 22 maggio del 37. Domanda logica, ma quando Silvana era in vacanza, i carabinieri come facevano? Non andava
1: quale
0: in vacanza?
1: Vacanza? Quale vacanza? Non c'era vacanze una volta. C'era solo da lavorare, altro che vacanze.
0: Infatti, sì, sì, erano proprio altri tempi.
1: Tutto un altro mondo.
0: Poi Renzo scrive: buongiorno Fabio, complimenti per l'intervista. È possibile conoscere il nome della ragazza di Bronzola Annegata? Grazie. Stiamo parlando di, non so.
1: E allora, avevo 12, 13, 14 anni.
0: Sì.
1: 70 anni. Fa?
0: 70 anni fa, no, è impossibile.
1: Non posso ricordarmi nel nome, neanche non saprei.
0: No.
1: So solo questo, che si è annegata questa bambina e non c'era fotografie. E non c'era fotografie. Ecco.
0: Forse...
1: nome non può. Il comune Savarà in parrocchia.
0: Renzo, prova a informarti appunto in comune o nella parrocchia di Bronzola direttamente. Insomma.
1: Se troverà una bella foto di una bambina seduta in una sedia con gli occhietti aperti, pensate, con un bel vestitino aperto messo bene.
0: Mamma mia.
1: Ricordo quella foto perché è stata la prima cosa, il primo caso che ho fatto così.
0: Pensa. Allora Tiziana, che è la nostra presidente, ci scrive: grandiosa sta donna Fabio, la tenacia di una volta e l'arte di arrangiarsi, complimenti Tiziana. Poi Lucia ci scrive, cioè praticamente questo si fa, ok, vabbè, ma allora Lucia... Allora, lo leggo perché io non sono per la censura. Cioè, praticamente questo si è fatto una trasmissione per far marchette ai suoi libri, ma dai, vabbè.
1: Intanto, è sempre il solito.
0: Tanto Lucia, io non sono l'editore di questo libro e ho aiutato Silvana a scriverlo, e così come ho invitato altri editori o altre persone, ma non mi sembra di aver creato questa trasmissione apposta, ma va bene. Io ti ho letto primo perché appunto non credo nella censura, secondo per dare modo anche a te e anche agli altri di sentire quello che hai scritto. Vabbè, allora Maurizio scrive: Fabio, ho affiancato la Silvana come aiuto fotografo, era un fulmine, si muoveva come una ragazzina. Pensa a te.
1: Chi è questo qua?
0: Maurizio di Bassano.
1: Ah, ma sì.
0: E poi invece Claudio scrive: si usava anche il cianuro per schiarire le ombre sulle foto.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, ma era proprio
1: una roba,
0: era un pericolo di vita,
1: era un pericolo, era un pericolo, gli acidi erano un pericolo.
0: Ma pensa a te. Vabbè.
1: Io avevo le mani tutte, ti ho detto, sì, tutte, sì, rovinate, perché gli acidi mi mangiavano le mani. Non si portava i guanti, non c'era i guanti una volta.
0: Pazzesco, pazzesco, veramente. E ok, quindi poi tuo papà poi ti ha iniziato a portare anche te ai matrimoni,
1: sì, sì,
0: diciamo così,
1: sì.
0: E poi diciamo che poi lo sviluppiamo anche nella prossima ora, perché avremo il piacere di aver Silvana anche qui, e poi inizi a conoscere tuo marito Gino. Allora, cosa succede? Succede che tuo papà decide di allargare, diciamo, la struttura, quindi crea questo negozio e sopra ci sono due camere.
1: Camera e cucina.
0: Da affittare. E a un certo punto arriva un ragazzo
1: che lavorava da Cararo e mio marito lavorava da Cararo anche lui, e gli ha detto: guarda, a casa sua di Memorosa gli ha due stanze, e questo che ha sposasse e gli ha dato due stanze, e ora ho conosciuto Gino, mio marito.
0: Ok, che a un certo punto insomma si accorge di te e inizia a corteggiarti.
1: Sì.
0: E come ti corteggia?
1: non era come una volta, da guai, e veniva là, bisognava stare.
0: Sì, perché intanto aveva saputo che eri da sposare, quindi insomma.
1: Sì, ma non si può andare in giro, non si può andare, massimo sul ponte oppure sotto il portico. Bisogna essere sotto gli occhi di tutti, una volta non era come adesso, chi va in letto la prima sera.
0: Sì, anche perché tu mi hai raccontato che dopo 4 anni di corteggiamento il primo bacio ve lo siete scambiati la sera prima
1: di sposarsi. Ci siamo basati la prima volta, poi gli eravamo tendui e il primo bacio si chiamò da sera prima di sposarsi.
0: Dopo 4 anni, ecco, giusto perché quando magari i figli si lamentano che hanno poca libertà,
1: sì.
0: Devono sapere anche queste storie qua.
1: Ma una volta gli era così, sai?
0: Sì.
1: Mi via, non sono mai andata su.
0: No, a parte che tu, da quello che dici, eri anche quasi H24 sempre sul lavoro. Quindi...
1: Sempre, anche di domenica, perché veniva i morosi. Casa che avevamo studio, veniva i morosi ben vestiti, sbarbati, veniva a farsi la foto da morosi e se faceva una bella foto, la domenica mi lavoravo sempre.
0: Pensate. E quindi lui, diciamo che si infilava tra una foto e l'altra.
1: Al momento, una scianta a sera, mezz'ora e dopo via. Mamma. Perché arrivavo in bicicletta anche io e non era mia macchina, moto, tante robe una volta.
0: Sì, era tutto così. E quindi siamo in questo momento della sua storia, siamo nel 1955.
1: Da 56.
0: 55-56, da quando comincia appunto questo...
1: Sì, con un ragazzo.
0: Esatto.
1: E mi ho sposato nel 59, dicembre, 30 dicembre del 59, penso. Di mercoledì. Perché mio papà a giovedì aveva un matrimonio di un certo Bano qua da San Pietro in Gù, che sta in via Marcello.
0: Pensa a te, pensa che memoria che te.
1: Ecco, sta in via Marcello.
0: E la cosa particolare è che appunto stiamo sempre parlando di zone rurali, comunque insomma è ancora un periodo, anche se siamo già nel 55-56 e poi appunto nel 59 quando si è sposata, comunque insomma sì, forse inizia un po' ad affacciarsi un pochettino più di benessere rispetto a prima, qualche opportunità, però tu in pratica, almeno dalla tua famiglia, ricevi
1: no, niente,
0: zero.
1: No, perché ricevuto forse mio papà gli era sposato 2 volte, che aveva altri fiori, perciò dava Dio i suoi, e perciò sì, era tutto un altro, io ero tutto un altro mondo.
0: Pensa a te.
1: Io ero tutto un altro mondo.
0: Mamma mia, anche perché quanti anni avevi? Allora, se siamo nel 59
1: aveva 21 anni, 22 scarsimi.
0: Sì, perché lì
1: e solo 37,
0: perché
1: no?
0: Perché lì era già l'epoca in cui diventavi maggiorenne a 21 anni.
1: Sì, a 21 anni si diventava maggiorenne.
0: Ok. E avete avuto, chiamiamola così, insomma, la fortuna, la possibilità, perché il titolare di tuo marito, che appunto lavorava
1: da Carraro qua a Campodassego,
0: dei trattori,
1: qua,
0: e vi ha dato la possibilità di fare una notte fuori, come chiamiamolo, viaggio di nozze, insomma.
1: Ecco, ci siamo sposati di mercoledì, sì, e al sabato siamo ritornati a casa.
0: Pensa a te, e avete fatto in Granaro,
1: il pranzo che abbiamo fatto in Granaro, casa sua e mio marito.
0: Okay.
1: Perché purtroppo
0: sì, quelle erano le
1: possibilità. I cui io ho fatto mangiare sotto la barchessa e il mangiare in Granaro una volta gli era così.
0: Pensa a te, quindi insomma
1: è già tanto.
0: Eh sì, beh, in pratica l'unica notte fuori l'avete fatta
1: a Padova.
0: A Padova, poi siete andati a Firenze e poi siete tornati.
1: Siamo tornati a casa.
0: Pensati che poi il 2 gennaio del 60 è morto Coppi. Adesso
1: sì. No, andiamo a Firenze e siamo andati fuori il primo anno e abbiamo visto a Pirfe de Coppi fuori.
0: Pensa a te. Allora ti scrivono, poi fra un po' ci sarà anche lo stacco pubblicitario. Allora c'è Marino che scrive: complimenti a chi. Complimenti, chi non ha portato la mascherina e i guanti è ancora qui e va verso i 100. Saluti e complimenti ancora, Spartaco. Sì, ma lei è una, ti dico, ha una vitalità addosso, una forza che veramente è incredibile, invidiabile. Anche perché mi dicevi che ci sono dei parenti tuoi che hanno superato i 100.
1: C'è Mesia, sorella di mio papà, è morta l'anno scorso, 106 anni.
0: Pensa a te.
1: Tutte le sorelle di mio papà sono morte sopra i 100 anni. Mio papà invece è morto, dispiaceri cosa come, sì, è morto giovane.
0: Poi il 21-64 finale scrive Silvano una battuta: ma in 4 anni che ti geri sempre in camera oscura non ti sei riuscì a portare dentro anche il moroso oltre ai foto?
1: Scherzito, anche l'epoca
0: era vietatissimo,
1: anche l'epoca fin sotto il portico.
0: No, anche perché poi appunto mi diceva che quando stavano a chiacchierare fuori dal negozio, se superavano le 9 di sera c'era il nonno.
1: Ma nonno che battia sul muro, sei ancora qua.
0: Pensa a te.
1: Sei ancora qua.
0: E ovviamente anche perché insomma c'era tutto un rispetto.
1: È tutto
0: anche,
1: un altro mondo.
0: Cioè, immagino che prima di farlo entrare in casa
1: Che passava un anno, due, o tre.
0: Pazzesco. E allora fra un minuto andiamo in pubblicità, poi riprendiamo, che così insomma continuiamo a raccontare dal 60 in poi, da quando insomma vi siete poi sposati, quindi ne abbiamo ancora da raccontare, insomma, ecco. E io vi ringrazio intanto per l'ascolto, per i tanti messaggi ricevuti. Se chi vuole inviare un messaggio lo leggiamo in diretta o fare delle domande a Silvana, lo può fare al 334 7102 672. Intanto vi ringrazio. Giovanni Pirozzi infatti scrive: anche i miei genitori si sono sposati nel 59, all'epoca mia madre aveva 24 anni, per il viaggio di nozze sono andati a Roma con una Fiat 600. Eh sì, erano altri tempi.
1: Quei tempi.
0: Sì. Allora, benissimo, dai, ci rivediamo allora alla terza ora dalle 14 in poi, e nel frattempo grazie a tutti. E adesso c'è uno stacco pubblicitario, poi un po' di musica e poi ritorniamo qui in diretta. Grazie ancora a tutti.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz, e siamo con Silvana Bonazza, in arte La Splendida, ovvero la prima donna fotografa professionista in Italia. E leggo alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo. Allora, Fabio, visto che sono a San Pietro in Gù quasi tutti i giorni, dove sta de casa la Silvana che per crescita personale potrebbe anche andare a darghe un strucon?
1: In via Roma?
0: In via Roma a San Pietro in Gù, ma allora.
1: Di fronte al meccanico.
0: Di fronte al meccanico, ma tra l'altro non l'abbiamo detto, lo diciamo adesso, grazie Fabio per l'occasione di poterlo dire. Allora, se voi andate a San Pietro in Gù, perché adesso anche nella sua storia ci arriviamo, lei ha ancora il suo negozio di fotografie?
1: Cioè, con scritto foto splendida.
0: Foto splendida, cioè se voi lo trovate anche in Google, e c'è ancora, cioè nel senso potete andare.
1: Sì. C'è ancora il negozio?
0: C'è ancora il negozio, pazzesco. Allora, poi Simone, ciao Fabio, ci siamo conosciuti a Pellestrina domenica, ok, grazie Simone, un abbraccio anche a te, dopo mi tiro giù il numero. Roberta da Treviso, cara Silvana, ci stai regalando una testimonianza di vita faticosa ma piena di nobiltà, che ai tempi nostri ce la sogniamo, grazie di esserci, ciao. E, sta donna del 37, che dieta sta adottando per essere ancora così pimpante? Io vorrei fare una battuta, è nervoso, perché ogni volta che la incontro è sempre
1: nervosa
0: con qualcuno,
1: con tutti.
0: No, qual è il tuo segreto di longevità, Silvana?
1: Il mio lavoro è la mia vita, basta. Il mio lavoro è la mia vita.
0: Allora, dedichiamoci tutti al lavoro, ma al lavoro che piace, ovviamente.
1: Io faccio questo lavoro da 75 anni.
0: Ok, pensa
1: te. E mi piace questo lavoro, è la mia vita e il mio lavoro.
0: Allora, torniamo al 1960, dopo che te e Gino vi siete sposati.
1: Sì,
0: no?
1: Siamo andati a San Pietro in Gù.
0: Allora, voi decidete, siete stati un periodo solo sopra il negozio, ma un po' più.
1: Due mesi. Un mese e mezzo, due mesi.
0: E poi decidete dove andare. Allora, pensate alla mentalità che aveva già la Silvana, perché potevano decidere un po' di zone e erano rimasti in dubbio tra Abano Terme e San Pietro in Gù.
1: Sì.
0: Lei ha scelto di andare a San Pietro in Gù perché non c'era nessuno. Perché,
1: era un paese di contadini.
0: Era un paese di
1: strettamente contadini.
0: Una terra promessa, c'è una terra da costruire, tutto un percorso da
1: tutto,
0: fare.
1: Tutto da poter vivere tranquillamente se uno sa fare a prendere la gente.
0: E lì ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Allora, la prima è che tu ti sei presentata
1: dal sindaco
0: in moto
1: perché... con le brave e l'uno me l'avevo suo,
0: avevi la lambretta, e il sindaco dell'epoca non voleva darti la residenza.
1: No, perché davo scandalo, perché avevo i pantaloni e gli era in braghe, e una femmina non può essere a quel posto, a quel paese là, che era completamente agricolo. La gente dava messa agli uomini davanti e femmine del rio, perciò era impossibile andare io come io in quel paese.
0: E quindi cosa hai fatto per poter...
1: Niente, ho dovuto mio papà venire a firmare perché possa, perché nessuno mi dava neanche in affitto, perché il sindaco non voleva. E mi ero piazzata una volta che mio papà veniva a firmare, mi ero piazzata in mezzo alla strada con braghe e macchine fotografiche, e ognuno che passava fotografava. E dopo cosa faceva? A notte sviluppavo e piccavo a mattina sul balcone, passava e si vedeva, e cominciava a farmi il giro del lavoro.
0: Mamma
1: mia. E sono ancora di io lavorare, non solo a San Pietro in Gù, in tutti i paesi, perché non c'era fotografi nessun posto all'infuori di Camisano, Cittadella, Vicenza e Bassano. Il resto era tutto vuoto.
0: Pensa te quante cose da fare che c'erano. E poi l'altra cosa, che appunto è del motivo per cui tu sei riconosciuta come la prima donna fotografa professionista in Italia, perché sempre nel 1960 tu ti sei fatta il tesserino degli artigiani.
1: Sì, mi sono fatta il tesserino di artigiani per essere in regola, perché una volta non si può fare la professione di fotografo se non si aveva la licenza dalla questura, e ora ho dovuto fare la licenza dalla questura e il tesserino dagli artigiani, mi sono messa subito in associazione. Beh, e da là sono partita in regola con tutto.
0: In regola con tutto. E hai scoperto anni dopo, perché te l'hanno detto proprio gli artigiani, che tu risultavi come la prima donna.
1: Io sono la prima donna iscritta agli artigiani.
0: Pensa a te, pensa a te.
1: Che adesso verrò premiata a fine anno, perché ti ho detto
0: sì, dopo la lunga lista dei riconoscimenti, premiazioni la diciamo dopo. E tra l'altro sei stata anche, perché hai fatto tutto un po', quell'anno lì è stato un po' pazzesco, perché poi hai preso anche la patente.
1: Sì, stesso anno. Sono arrivata a febbraio a San Pietro in Gù e a dicembre avevo già preso la patente.
0: Pazzesco. E tra l'altro sei stata anche una delle prime donne, se non l'unica, del circondario
1: che aveva macchinetta,
0: che avevi la tua
1: bianchina. Non era femmina con la macchina, gli ero scandalo, una femmina con le braghe, con la moto, con le...
0: Eh sì.
1: Tutto un altro mondo.
0: Ma infatti quello che sta emergendo adesso, e adesso lo posso un attimo sviscerare, è il fatto che anche il suo libro, come mi hanno chiesto prima, in realtà non è solo un libro sulla fotografia e sulla prima donna fotografa professionista in Italia, ma è sostanzialmente, a mio modo di vedere, un libro sull'emancipazione femminile. Cioè è un libro di una donna che in quegli anni, dove la donna veniva sottomessa, dove appunto, come abbiamo detto prima, in una famiglia se c'era da scegliere chi mandare avanti negli studi, mandavano avanti il bambino, e la bambina invece appunto la ritiravano da scuola per fargli fare i lavori di casa, campi, sì, e via, sì, dicendo. Cioè lei ha sbaragliato, ha stravolto tutti questi schemi sociali che c'erano. Cioè lei è andata avanti per la sua strada.
1: Io mi sono avanti col paraocci e avanti dritta
0: e
1: sempre.
0: E te che butta su tutti i muri.
1: Non era niente che mi fermasse.
0: Tant'è che, e questa è l'ennesima prova, nel momento in cui poi avete iniziato ad avviare il vostro primo negozio, il tuo primo negozio, tuo marito, cioè tu stessa gli hai dato il suggerimento a tuo marito, gli hai detto: ascolta, guarda che qua ce n'è da fare. E lui ha ascoltato il tuo consiglio, perché pensate all'epoca cosa voleva dire
1: avere uno stipendio sicuro e andare a rischio.
0: Sì, ma anche era un'azienda, anche la Cararo, insomma,
1: io lavorava qua da Cararo,
0: di tutto rispetto. E lui invece si è licenziato per venire ad aiutare te.
1: Sì, perché gli ha visto che mi lavoravo, che ha bisogno di una persona. Come facevo? Da sua io non era più buona, perché mi chiamava fuori, dovevo sviluppare, non dormivo né di giorno né di notte, perché dovevo andare, volevo arrivare. Basta, volevo arrivare.
0: Anche perché poi, diciamo appunto, quando hai aperto il negozio, a quel punto era tutto sulle tue spalle, e eri diventata tu l'imprenditrice.
1: Perché ero io che avevo tutto in mano. Lui mi aiutava a fare questo, ma purtroppo il lavoro era mio, tutto era mio ancora.
0: Certo.
1: E lui faceva conti, faceva robe, ma il lavoro era sempre mio.
0: Anche perché ormai il tuo nome iniziava a essere importante.
1: E dopo ho dovuto insegnare a lui, ha imparato anche lui, qua fiacca. E qua fiacca.
0: Ti chiedono qua, ora andiamo sul tecnico, da foto amatore chiedo: che attrezzatura usa o hai usato nella tua carriera di fotografa?
1: Come
0: che attrezzatura?
1: Dentro le camere oscure o le macchine fotografiche?
0: Macchine fotografiche.
1: Macchine che mi sconosciamo, con la 6x9, e dopo avanti la Minolta e avanti sempre. Ma anche veniva fuori le macchine nuove, io avevo le macchine nuove.
0: Sì,
1: l'ultima, l'Assembla, quando è venuto fuori l'Assembla, che è quella che è andata sulla Luna, io ne ho preso subito tre, perché me ne occorreva, e ho preso tre macchine Assembla.
0: Poi tra l'altro, adesso che lo dici tu, mi aggancio, perché mi ha colpito anche il fatto che tu dovevi sempre andare via, parliamo ancora, adesso siamo ancora negli anni 60, tu dovevi andare via con due macchine, perché non c'era la possibilità di fermare l'evento, via dicendo. Quindi tu dovevi sempre avere
1: una macchina di scorta, perché se si rompeva una, cosa facevo? Non potevo piantare al servizio. E dovevo avere una macchina di scorta.
0: Pensa a te.
1: E avevo sempre due macchine, e dopo anche tre, perché a mamma che se andava avanti, che voi a quella per il colore, quella per il bianco e nero, quella per questo, quella per quello, cioè macchine che ne era una borsa piena di macchine.
0: Eh sì. Poi tra l'altro tu avevi anche un po' come Niki Lauda aveva l'orecchio per il motore, tu avevi l'orecchio per la macchina fotografica.
1: Eh sì, perché se sentivo che non cantava giusta dovevo cambiarla.
0: Cioè non potevi rischiare,
1: sentivi se non funzionava. La macchina non cantava giusta, cioè diremmo cantare, che vuol dire lo scatto, non te lo senti giusto, mettila da una parte perché la macchina non va bene.
0: Pensa a te, pensa a te. E quando è che si è cominciato poi a quando avete cominciato poi

Eccoci, buongiorno a tutti, tornati in diretta, sono le 7.45, questa musica che avete sentito è dei Pretty Things, dei Mohicans CD, molto bella, vero? Che vi sta accompagnando bene, stamattina ho veramente tante cose da raccontarvi prima della mia partenza, ma nel frattempo

Lippo che stava andando a lavorare. Mi ha fatto molto piacere a vederlo veramente con questo camion tutto giallo, bello, nuovo. Buon lavoro, carissimo Filippo. Dunque, 5 per 1000. E quest'anno sarà possibile proprio da parte vostra versare il 5 per 1000 alla radio. E questo è uno strumento che non vi costa assolutamente niente, perché quando siete di fronte al ragioniere o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi, quando vi chiede a chi vuoi donare il 5 per 1000, ma naturalmente a Radio Gamma 5, che è la frequenza della libertà, perché sapete che questa è una radio libera che fa tantissime iniziative. Ed è vi è vicino in qualsiasi momento, perché credetemi, aiuta moltissime persone questa radio. Comunque, per fare questo versamento, se non avete già il taglioncino che troverete anche nelle nostre iniziative, se avete carta e penna, scrivetevi questo numero, che è il codice fiscale 01 59 80 92 88. Naturalmente la radio vi ringrazia molte, molte volte, anzi 5 per 1000 volte. Oppure sapete, ci sono altre soluzioni per aiutare questa radio, questa cooperativa, no? Che potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure fate un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBA un po' lungo, ma con attenzione potete scriverlo, che è Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 7 zeri 22 35 15. Oppure la più bella cosa è quella di portare qua il contributo direttamente in radio, dove troverete gli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. E come sapete, tutte queste spese concorrono proprio alla gestione della radio. E credetemi, di soldi, ma come vedete anche a voi, le bollette vi sono aumentate a voi, naturalmente sono aumentate anche qua, e credetemi, si fa tanta fatica a tirare avanti. Dunque abbiamo bisogno anche di quei 5 euro che magari vi pesano in tasca. Dico così, perché so che i soldi sono sempre preziosi. Poi anche questa è un'altra bellissima iniziativa, che è Gas Associazione Franco Cararo. Sabato 20 giugno, io sarò via, gas estate resistente, perché sarà l'ultimo gas prima della pausa estiva, poi ci troveremo a settembre naturalmente, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Naturalmente chi vuole fermarsi dalle ore 13 in poi si pranza tutto menù delle nostre spose. Sarà presente il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi, veramente molto molto potenti questi indumenti, perché insomma ne ho beneficiato anch'io. Poi sarà presente anche un nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, che ha un succo di mela meraviglioso. Sarà presente la Silvia, che chi desidera fare un mini test di biorisonanza, e lei vi troverà tutte le magagne che avete nel corpo. Nel pomeriggio ci sarà il nostro Fiorenzo Libero, che insegnerà le solite ricette macrobiotiche. Naturalmente sarà presente ancora il libro La frequenza della libertà, e come sempre nuove liste dei gas. E
I biobanchetti consegna dei prodotti extra lì

0: Festa Integratori, il libro del dottor Dora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. E se tutti voi volete essere aggiornati, basta che andate sul canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi gas resistenti 50, prenotazioni extra lista per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 11 alle ore 18. Ci saranno albicocche, pesche, miele del grappa, formaggio di capra buonissimo, parmigiano reggiano, poi tutti i vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio che il nostro carissimo Alberto vi consiglierà. Succo di mela naturalmente dal nostro Mattia, come vi avevo detto prima, integratori. In più troverete ancora il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E se qualcuno di voi c'è la possibilità che vi fanno anche una dedica. Per info e prenotazioni al 347 66 18 523. Bene, poi Venetekens for Freedom Front, associazione culturale Delta Veneto. Ci sarà una conferenza sul famoso DDL 9782023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico-operative in merito. Ecco. Allora, venerdì 26 giugno alle ore 21 si apre la sala alle ore 20:30. L'incontro si terrà presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione numero 1, a Ponte San Nicolò. I relatori: Alfredo Belucco, presidente e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e poi c'è la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, che è un avvocato di Cassazione del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale di Padova. E preregistrazione è obbligatoria entro domenica 21 giugno su www.venetekens.gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato posti. Ingresso euro 10 con acconto di euro 5 alla prenotazione. Poi. Ah, buongiorno Oriansi. In streaming non sono Oriansi, però sono Ettore. In streaming non si sente niente come lunedì e io la radio non ce l'ho. Mi dispiace, tesoro santo, ma non so cosa farci. Poi magari chiederò a chi di dovere se riesce a sistemarmi questa cosa. Poi Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio con inizio alle ore 20 con lo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini, I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. Poi seguirà il concertone di Luca Bassanese. Potente questo Luca, molto bello. È molto bravo poi a fare delle canzoni che veramente mi toccano il cuore. Salta, salta, salta, pa, pa, pa, pa, pa. Venite ad ascoltarlo. Presente poi con il suo stand che venderà il suo materiale tipo CD e cose varie. Con la sua piccola orchestra popolare si può mangiucchiare e bere qualcosa. Barretto in funzione. Per mini info 329 00 38 988, e naturalmente l'entrata è offerta libera. Fabio Romanato, 57 anni, è un operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tirizzante alla mandibola destra. ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Dai, tieni duro Fabio, che ce la farai senz'altro, anzi ti garantisco che pregherò per te lassù nelle riserve durante la mia danza. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga, pensate. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Vi chiediamo un aiuto e si può versare qualcosina all'IBAN che è Imola. Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 7 zeri 80 15 15 o alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Dei, aiutiamo questo Fabio, poverino, perché questo, sapete, può capitare a tutti. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici dall'Università di Roma. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane, alla cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano. Insomma, questo Riccardo Rossi è una mente, cerca un lavoro perché è disponibile anche con ruolo di recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo, di segreteria. Veramente ha veramente molte mansioni questo Riccardo Rossi. Allora, che per chi cercasse una figura così importante, no? E anche, pensate, è aperto anche in realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Poi è disponibile per le province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in modalità ibrida o in remoto. Ecco, e allora se qualcuno cerca una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatelo al 349 408 8260. L'indirizzo mail è riccardo.rossi, poi è tutto attaccato, è 65210@. Dai, aiutiamo questo Riccardo a trovare un po' di lavoro, che ne abbiamo tanto bisogno un po' tutti. E poi c'è AF Energia, che ci giovedì 28 pomeriggio dalle 14 alle 18 è qua in sede radio, che vi può aiutare anche a cambiare il vostro sistema di bollette. Magari qua avete anche più interesse, ecco, portate qua le bollette e vedete che insomma troverete la vostra soluzione. Adesso parte la pubblicità e poi ci sentiamo dopo con tante novità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670. 2-9-9. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci, eccoci, ritorniamo in diretta. Mamma mia, quanti messaggi, grazie, grazie, grazie. Allora, buongiorno a tutti voi. E qua dagli studi di Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arzego. Lo ripeto sempre perché è giusto che sia così. Ai microfoni Ettore l'Indiano, insomma, così mi hanno battezzato. E sapete, domani per me sarà un giorno di partenza. E vi dovrò lasciare per un periodo che è circa un mesetto. Partirò dall'aeroporto di Venezia e andrò via Atlanta, che è in Georgia, proprio nel sud dell'America. Poi, mio malgrado, dovrò aspettare 8 ore un altro aereo che mi porterà in South Dakota, precisamente a Sioux Falls, che è una cittadina che avevo visto passando tanti anni fa, e da lì poi devo risalire per le riserve, e dove che sicuramente mi aspetteranno molte amicizie e anche nuove avventure. E devo ringraziare veramente di cuore tutte le persone che mi hanno sostenuto anche in questo progetto. Di aiutare la povertà nelle riserve. Mi hanno donato qualche soldino che io con prezioso ringraziamento sto mettendo da parte, che poi quando sarò là aiuterò proprio queste persone molto povere, che hanno veramente bisogno anche di cibo. Pensate un po', e siamo in America, ma purtroppo è così. Io mi sono posto questa missione, io la trovo giusta, poi sapete, ognuno è padrone di pensarlo come vuole, insomma. Ecco, poi devo ringraziare anche tutte le persone che mi hanno dato delle foto che io porterò durante la mia cerimonia della danza del sole, e dove che con cura queste foto le sistemerò a dovere, come mi è stato insegnato, e queste persone che non ci sono più, oppure qualcuna è ammalata, la ricorderò nel mio sacrificio e pregherò per loro. E credetemi, è una bella cosa ricordare e pregare. Ma la preghiera, credetemi, non è il Padre Nostro, l'Ave Maria, che magari quella è nella mia testa, ma non è questo. E che quando sei là, la spiritualità del tuo pensiero va oltre l'immagine, oltre l'immaginario. Ed è questa la forza, la potenza, veramente, che mi dà la forza a ricordare queste persone che non ci sono più. Non voglio fare nomi, ho ricevuto diverse foto anche di ragazzi giovani, e questo veramente mi dispiace tantissimo. Per le loro famiglie soprattutto, per quelle che ho conosciuto, che erano persone bellissime, così solari, che purtroppo ci hanno lasciato prima del tempo. E poi magari quando tornerò a casa vi racconterò, ecco,
questi momenti in cui ho vissuto, no? Ho vissuto danzando, pregando, pensando. E tutto proprio all'insegna dell'amore e della preghiera. E sapete, questi sono momenti, là, sono molto pregnanti e ti coinvolgono, no? Tu senti il tuo cuore a battere forte e guardi il cielo, guardi l'albero sacro. E così sarà, insomma. Ecco, vi ringrazio, ringrazio sentitamente anche tutte quelle persone che mi hanno dato dei soldini da portare su. Veramente siete nel mio cuore.

questa musica, vero? Molto bella. E Beautiful Waves in the Sky, allora, che significa la bellezza delle onde nel cielo. Ah, adesso leggiamo un po' di messaggi, perché mi avete veramente scritto in tanti. Lisetta mi scrive: caro Ettore, buon viaggio e buon ritorno, porta lo spirito di Rita Bottaro, Mariella, Mara, Cristina e Cesarina con te. Un abbraccione, Lisetta e Mauro. Ma certo, Lisetta, che sicuramente li penserò, sai, è nel mio cuore queste cose. Poi Filippo mi scrive: ciao Ettore, in streaming sto sentendo benissimo. Filippo da Dolo, ecco, per quella signora o Andrea che mi ha scritto che in streaming non sente niente, ma invece ecco qua, è confermato. Anche Tiziana mi scrive: in streaming si sente, Tiziana. Grazie Tiziana. Roberto: buongiorno, che musica era quella andata in onda prima della pubblicità, mentre leggeva la richiesta della ragione, Roberto? Era Spirit on the Words, lo spirito nel mondo. Molto bella, vero? Faustino da Cavalder: ciao Ettore, ma sei in diretta o sei già oltreoceano? Ciao Faustino, grazie. Sì, magari Faustino domani, sai, domani è la partenza. Poi Antonella mi scrive: buongiorno Ettore, buonissimo viaggio e nuova esperienza, ci mancherai. Porta il nostro abbraccione a quel meraviglioso popolo, con affetto, Antonella di Corte. Eh sì, poi vediamo qua, mamma mia. Ah sì, qua si ripete che in streaming si sente benissimo. Buongiorno Ettore, ho scoperto che guidando accompagnato con la musica 432 sciamanica riesco a essere molto più concentrato sulla guida, molto più rilassato. Lodovico, mamma mia, è vero Lodovico, è importante questa musica così, sciamanica non direi, è un termine che posso anche accettare. Ciao Ettore, fai buon viaggio, che il grande spirito ti accompagni. Grazie Max, ne ho veramente bisogno. Cantone Nord, a risentirci. Non ho una parola detta per dire un augurio che sa di speranza, di attesa, per assaporare il piacere di ritrovarsi per uno scambio di emozioni, pensieri e sensazioni. Dunque Ettore, a risentirci dopo la tua toccante ed emozionante avventura nelle terre, a te cara e fra le persone per te speciali. Ti auguro il meglio a te e ai tuoi amici, che la sofferenza possa essere... possa essere una pagina di un passato che non ritorna. Un abbraccio a te e a loro, da Marica, i genitori. Eh sì, grazie Marica, grazie. Cosa vuoi che ti dica, tesoro santo? Ne ho proprio bisogno, sai, perché è sempre un'emozione quando sei là. Sempre. Mariano, il nostro mitico Mariano: Ettore, ma quando da sopra l'aereo ti stai avvicinando alla riserva, la cota, ti senti più aquila delle... aquila delle montagne o condor del Grand Canyon? Buon volo e felice ritorno Mariano. Certamente aquila Mariano, sai quante volte le ho viste roteare. Beato te, beate le persone che nelle riserve avranno la grazia di incontrare la tua generosità, il tuo cuore, la tua... la tua umanità, la tua umiltà. Grazie davvero per quello che fai, Faustino. E dai Faustino, grazie. Ho proprio bisogno di questi messaggi, perché là so quello che troverò, e so che troverò anche molta sofferenza da parte mia. Va bene, dai. Allora,
Questi messaggi sono molto, molto potenti per me, saldano il mio cuore. Adesso sapete, purtroppo alle 10 vi devo lasciare perché, cavolo, ho veramente poi... Ma pensate che devo ancora farmi la valigia, pensate, con tutte quelle cose che devo mettere dentro. E poi, anzi, ringrazio tutte quelle persone che mi hanno dato tanti vestitini per i bambini. E io non so come farò a mettere dentro tutto, naturalmente non riuscirò, perché sapete, più di 23 kg non si possono caricare nel valigione. Però cercherò, insomma, di portare via un po' di più, un po' di qua. Ho già avvisato i miei amici in riserva che gli porterò qualcosina e loro mi aspettano a braccia aperte. Pensate che una mi ha fatto una richiesta anche di una caffettiera. Ieri gli ho preso una caffettiera. Naturalmente porterò anche qualche pacchetto di caffè. Pensate che richiesta che mi hanno fatto. Ma io sono molto gioioso di accontentare queste persone. E infatti, dunque, ringrazio, adesso non sto a dire i nomi di queste persone che anche oltre a qualche soldino mi hanno dato anche tutti questi vestitini, che io li abbraccio di cuore e li penserò quando sarò là. Ecco, e allora adesso vedrò di accontentare un po' queste persone. Poi nel prossimo viaggio magari farò un paio di viaggi, ecco, e porterò su tutte queste bellissime cose che mi avete donato. Grazie, grazie, grazie. Ciao Ettore, sono Diego della Pasta Palladio. Volevo augurarti un buon viaggio e una buona permanenza. Mi raccomando, ritorna. Che ti aspettiamo? Dai, ascoltate, ci stiamo come vuoi, anche noi. Un saluto da Diego e famiglia. Grazie Diego, anche per tanti ricordi, che tanti anni che noi ci conosciamo. Ti ringrazio, sei mitico, signore benedetto. Va bene, dai, ascolta, adesso vi racconterò alcune cose, dai, perché sennò qua io oggi non riesco ad andare avanti con la trasmissione. Allora, il mondo moderno, no, ti insegna a superare tutto. Invece i nativi ti avrebbero insegnato, sapete, ad ascoltare prima, ed è la verità. E dunque non è raro sentire che qualcuno ti dice: bisogna andare avanti, superare una delusione, superare una perdita, superare una paura, superare un fallimento. E questo è il linguaggio stesso del mondo moderno, ed è la verità. Suggerisce spesso, no, che il dolore, il disagio, l'incertezza siano ostacoli da rimuovere il più velocemente possibile, per poi ritornare efficienti, produttivi e sereni. Pensate che mentalità che ci hanno spiegato, no? Invece, sapete, nelle culture dei nativi del Nord America, dove vado io, avevano un rapporto diverso con ciò che accadeva nell'interiorità umana, pur anche loro nelle profonde differenze. Numerose tradizioni riconoscevano che esistono esperienze che non possono essere semplicemente aggirate o cancellate. Alcune emozioni, è vero, richiedono tempo. Alcuni eventi chiedono di essere compresi prima di essere lasciati andare. Alcune ferite contengono insegnamenti che rischiano di andare perduti, quindi quando si cerca soltanto di dimenticare. Invece, per molte nazioni dei nativi, l'ascolto non era una semplice capacità, era una forma di conoscenza. Si ascoltavano gli anziani perché custodivano l'esperienza, cosa che adesso non si fa più, perché il vecchio è un peso, portiamolo in una RSA. Si ascoltava la natura perché rivelava equilibri invisibili. Si ascoltava il silenzio
perché non tutto ciò che conta può essere espresso attraverso le parole. Perfino molti percorsi di crescita personale iniziavano dall'osservazione e dall'attenzione, ma non nell'azione immediata. Oggi pensate, cari miei ascoltatori, viviamo immersi in una cultura che premia la velocità, risposte rapide, soluzioni rapide, cambiamenti rapidi. Eppure, nelle domande più importanti della vita, continuiamo a richiedere ciò che hanno sempre richiesto: tempo, presenza e capacità di ascolto. E forse è proprio questo uno degli insegnamenti attuali che possono arrivare dalle culture dei nativi del Nord America. Non tutto ciò che provoca disagio deve essere eliminato subito. Non ogni ferita deve essere coperta in fretta. Non ogni vuoto si deve riempire. A volte la fretta di superare qualcosa impedisce di comprendere ciò che quella direzione e la stessa esperienza stava cercando di insegnare. Molte persone passano anni cercando risposte senza accorgerti che il problema non è la mancanza di risposte, ma la mancanza di ascolto. Perché esistono momenti in cui la vita non chiede di essere controllata, corretta o accelerata. Chiede semplicemente di essere attraversata con attenzione. Forse il problema non è che abbiamo dimenticato come andare avanti, cari miei. Forse in molti casi abbiamo dimenticato come fermarci abbastanza a lungo da capire dove ci troviamo. Vi siete mai posti queste domande? Sì. Ed è possibile che alcune delle verità più importanti non arrivino quando si corre troppo veloce, ma quando finalmente si smette di scappare dal silenzio. Commissione per l'ordine pubblico. Avete capito? Bene. Signore. Allora, adesso andiamo. Proprio questo è il momento che vi leggerò questa preghiera Lakota a tutti voi. Di buon auspicio, buona giornata. Grande mistero, insegnami come fidarmi del mio cuore, della mia mente, della mia intuizione, della mia intima conoscenza, dei sensi del mio corpo, delle benedizioni del mio spirito. Insegnami a fidarmi di queste cose per poter entrare nel mio spazio sacro, per accogliere l'amore oltre la paura e camminare in equilibrio con il passaggio di ogni sole glorioso. Fate vostra questa preghiera Lakota. Cari miei, che belle che sono questi insegnamenti. Ascoltatemi, perché anche questo è molto bello. Non è il coltello nella schiena che ti uccide, è l'attimo in cui ti giri e vedi chi tiene il coltello. Avete capito? Nuvola Rossa invece dice che ci hanno fatto molte promesse, ne hanno mantenuto solo una. Hanno preso la nostra terra, Yankee, Washiku. Un popolo non è sconfitto finché i cuori delle sue donne non sono a terra. Poi, non importa quanto siano forti i suoi guerrieri o quanto grandi siano le sue armi, è finito cavallo pazzo. Pace,
non è solo il contrario di guerra, non è solo spazio temporale tra le due guerre, pace e di più, è la legge della vita. E quando noi agiamo in modo giusto e quando tra ogni singolo essere regna la giustizia, caro Netanyahu, vaffanculo. E il più grande genocidio dell'umanità avvenne in America, sapete, milioni di nativi vennero trucidati e persero per sempre la loro terra madre. Questa mano non è il colore della tua, ma se la pungi sanguina. E questa è la grande verità. Se una persona mi delude, non litigo, non alzo la voce, non cerco di capire il perché, sarebbe tempo perso. La allontano piano piano in silenzio. Avete capito, cari miei? Se una persona ti delude, non litigare, non alzare la voce e non cerca di capire il perché, perché è tempo perso, allontanati piano piano in silenzio, lascialo nel suo brodo. Abbi fiducia nel tempo che scopre le bugie e svela la verità delle cose e delle persone. Il tempo è sempre maestro, vero? Prima o dopo il nodo si avvicina. E Smokala, profeta dei nasi forati, dice: i miei giovani non lavoreranno mai, uomini che lavorano non possono sognare, e la saggezza ci viene dai sogni. Tu mi chiedi di arare la terra, dovrei prendere un coltello e conficcarlo nel petto di mia madre. Tu mi chiedi di estrarre pietre e io dovrei scavare sotto la pelle di mia madre sino alle ossa. Tu mi chiedi di tagliare erba, farne fieno, venderlo per essere ricco come gli uomini bianchi. Ma come potrei tagliare i capelli di mia madre? Questo è stato Smokala, che è un profeta dei nasi forati. Bello, no?

Il grande spirito cammina al nostro fianco in ogni momento di silenzio, ascoltando non solo le parole che pronunciamo, ma anche i sentimenti inespressi nascosti nel profondo delle nostre anime. Anche la preghiera più silenziosa, portata dal cuore, può raggiungere i cieli senza emettere un solo suono. Avete capito? È questo che io faccio quando sono davanti all'albero sacro a pregare. Me lo dice lo stesso cavallo pazzo. Grande spirito cammina al nostro fianco. C'è chi crede che tutto gli sia dovuto, ma non è dovuto niente a nessuno. Le cose si conquistano con dolcezza e umiltà, che è la più bella cosa del mondo. Che però molti non la riconoscono. La sofferenza. Nel 1864, pensate, un gruppo di nativi, che ve ne avevo già parlato diverse volte, ma queste cose continuano a ripetersi perché a ondate. Molte di queste tribù furono costrette a marciare per oltre 300 miglia e 1 miglio, 1,7 km giù per lì. E pensate, donne, bambini, anziani morirono lungo questa strada. Fu chiamata la Long Walk, la lunga camminata. Molti anche il sentiero delle lacrime, perché diverse tribù come i Cherokee hanno fatto queste tremende camminate, no? Perché li portavano da una riserva all'altra continuamente. Buongiorno popolo rosso, il passato avrebbe dovuto insegnare a tanti capi di Stato quel che avevano già fatto e continuano a fare e fanno continuare ad altri capi di Stato quando parlano di pace e uccidono. È una vergogna sacrosanta. Oh grande spirito, cammina al nostro fianco in ogni momento di silenzio, ascoltando non solo le parole che pronunciamo, ma anche i sentimenti inespressi, nascosti nel profondo delle nostre anime. Anche la preghiera più silenziosa, portata dal cuore, può raggiungere i cieli senza emettere un solo suono. Quando non hai un nemico dentro, i nemici fuori non possono farti male. Questa è la verità. È importante non avere nemici dentro il cuore, perché quelli fuori non possono farti male. Ci sono quattro strade che possono portarti dove vuoi andare. La prima ti conduce dove ti manda il tuo primo pensiero. Non è la strada giusta? Rifletti un poco. Affronti allora la seconda. Rifletti nuovamente, ma non scegli ancora. Finalmente, alla quarta riflessione, tu sarai sulla strada giusta. Così non rischierai più nulla. Qualche volta lascia passare una giornata prima di risolvere il tuo problema. Queste parole le ha dette Diablo Amarillo, un Apache Jacarilla. Non crescere un figlio perché sia come te, ma perché possa diventare se stesso. Belle, no? Non crescere un figlio perché sia come te, ma perché possa diventare se stesso. Ecco, tra i popoli, no, dei nativi, educare un figlio non significava plasmarlo a immagine dei genitori, significava onorarne lo spirito, aiutarlo a ricordare la propria medicina, sostenere il suo cammino anche quando si allontana dai sentieri battuti, perché non siamo qui per costruire copie di noi stessi, siamo qui per liberare
semi unici che crescono secondo la loro natura, che danno frutti diversi, che raccontano storie che noi non potremo mai vivere, ma che possiamo onorare. Educare non è imporre, e ascoltare non è incatenare. E insegnare a volare significa avere il coraggio di guardare un figlio negli occhi e dire: non devi compiacermi, devi diventare vero. E parliamo di questo, come recuperare il senso sacro della relazione, come ritrovare il rispetto profondo che ogni cammino individuale, e come imparare a trasmettere senza controllare e insegnare lasciando spazio allo spirito. Ecco. Ah, questa è bella. Non seguire mai un leader che è più innamorato del potere che delle persone. Questo bisognerebbe girarla ai nostri politici, no? Non seguire mai un leader che è più innamorato del potere che delle persone. Parole sacrosante. E queste, pensate che queste parole le ha detto Spottheil nell'Ottocento. Allora, voi sapete, no, adesso vediamo qua. Grazie Ettore, Laura, grazie a te Laura. Vi siete mai chiesti quando loro facevano questi palchi, no, che mettevano i loro morti sopra questi palchi? Ma c'era tutto un perché. Nella cultura indiana, come quella del grande guerriero cavallo pazzo, credeva che nell'immergere i propri difunti su impalcature, avvolgendoli in coperte di pelle di bisonte, lì sarebbero stati esposti alle intemperie e trasportati per un anno o due in natura. Poi sarebbero tornati come l'erba di bisonte e mangiati dai bufali, che a loro volta sarebbero stati divorati dagli indiani, completando così il ciclo. A differenza della credenza anglosassone di seppellirli una barra di metallo che previene i guasti per un lungo periodo. Cioè, praticamente loro, no, mettevano questi morti in queste impalcature, li lasciavano là 2 o 3 anni, poi venivano seppelliti, no? In modo che ci fosse un riciclo della vita. Oh, questo è una preghiera di Yellow Lark, che è un grande, che è stato un grande capo indiano dei Sioux. O grande spirito, la cui voce sento nei venti, il cui respiro dà vita a tutto il mondo, ascoltami. Vengo davanti a te, uno dei tuoi tanti figli. Sono piccolo, debole, ho bisogno della tua forza e soprattutto della tua saggezza. Lasciami camminare tra le cose belle, fa che i miei occhi ammirano il tramonto rosso e oro, fa che le mie mani rispettino ciò che tu hai creato e le mie orecchie siano acute nell'udire la tua voce. Fammi saggio, così che io conosca le lezioni che hai nascosto in ogni foglia, in ogni roccia. Cerco forza non per essere superiore ai miei fratelli, ma per essere abile a combattere il mio più grande nemico, me stesso. Fa che io sia sempre pronto a venire da te con mani pulite e occhi diritti, così che quando la vita svanisce come la luce al tramonto, il mio spirito possa venire a te senza vergogna. Quanta saggezza c'è in queste parole. Fate le vostre, eh? Io, cavallo pazzo, condottieri dei Sioux, sono qui incatenato su un carro, scortato da 4 giacche azzurre verso la prigione. Hanno paura i bianchi? Anche adesso che sono incatenato? E si chiede: ma che nemico è? Sussultano spaventati a ogni mia mossa.
i soldati bianchi degli Stati Uniti d'America catturarono Cavallo Pazzo con l'inganno, lo invitarono a parlare di pace, lo disarmarono e poi lo uccisero da bravi codardi. E questo vi sia da insegnamento. Pensate che c'è stata, è una curiosità questa che vi voglio portare a conoscenza, questo è capo indiano White Wolf, lupo bianco, di anni 137, pensate, era nato nel 1785 ed è morto nel 1922. È stato questo indiano è stato considerato il più antico nativo americano mai esistito. 137 anni. Questa è molto bella, questo andrebbe bene per i fidanzatini. Per dire ti amo, gli indiani Yanomami usano queste parole, Yapiki Hirakema, che tradotto sarebbe io sono stato contaminato da te, ovvero una parte di te è entrata dentro di me, adesso vive e crescerà. Bellissime parole. Sono un uomo rosso. Se il grande spirito avesse desiderato che fossi un uomo bianco, mi avrebbe reso tale in primo luogo. Ha messo nel tuo cuore certi desideri e progetti. Nel mio cuore ha messo altri e diversi desideri. Ogni uomo è buono ai suoi occhi. Non è necessario che le aquile siano corvi. Avete capito? Non è necessario che le aquile siano corvi. Questo è stato il grande toro seduto.

via, come la intendiamo noi, no? Erano i fili della vita, le vene pulsanti che iniettavano cultura, commercio e potere in ogni angolo dei loro domini, forgiando destini e scatenando leggende. Che bello! Il Mississippi, no? Il titano di tutti, il padre delle acque, dalle terre ghiacciate del feroce Dakota alle misteriose paludi dei Natchez, che è una tribù. Questo colosso veniva descritto da loro, no? In movimento era la via maestra suprema. Ogni affluente dell'imponente Missouri, il sinuoso Ohio, era un braccio tese in questa rete arteriosa che trasportava non solo canoe, ma sussurri di guerra, accordi sacri e tesori esotici. Pellicce, piume, ossidiana, a volte purtroppo perfino schiavi. Tutto scorreva attraverso queste acque che custodivano i segreti da migliaia di anni. Ogni tratto era un mercato, ogni sponda un punto di incontro dove si stringevano alleanze o si scatenavano battaglie epiche. Verso il gelido nord-est, il San Lorenzo e i grandi laghi formavano un labirinto acquatico che solo l'ingegno degli Irochesi e la maestria degli Anishinaabe poteva padroneggiare. Qui, dove gli inverni erano crudeli e le foreste sconfinate, l'acqua era l'unica via di sopravvivenza, l'unico mezzo per muovere gli eserciti e assicurarsi la ricchezza delle pellicce, che sarebbero poi diventate l'ossessione degli europei. A ovest, dove il sole tramontava su montagne maestose, rogiva il Columbia, una divinità fluviale per i Nez Perce, che sarebbero i nasi forati, e i Cayuse. Non era solo un fiume, era una cascata d'oro argenteo a forma di salmone, dove migliaia di pesci migrarono e con loro carovane di canoe e zattere trasportavano le vite delle tribù, l'ossidiana delle vette, le conchiglie della costa. Tutto scorreva lungo questo potente fiume che collegava deserti e oceani. Persino nell'arido sud-ovest, dove la terra assetata implorava ogni goccia, il Colorado scolpiva canyon monumentali, un filo blu di vita in un mondo rosso. Era una sfida, certo, ma anche l'unica speranza per i popoli e i Mojave, che era il popolo del deserto e che dovevano nutrire i loro raccolti e le loro anime in un ambiente ostile. E vicino all'Atlantico, l'Hudson era il cordone ombelicale che collegava le profondità del continente con il mare aperto, i Lenape, i veri uomini, significa, e i possenti Mohawk lo navigavano, trasformandolo in una vena vitale per il commercio con i nuovi arrivati europei, un ponte tra due mondi sull'orlo della collisione. Vi ricordate il film Ravenna, che era girato alla fine del 1700, all'inizio del 1800, quando allora i trappers andavano a caccia di castori e di altri animali da pelliccia, e là era tutta una bellissima cosa. Vediamo Cantone Nord, visto coi soli occhi un funerale di quel tipo che ha un che di macrabo ed irrispettoso, ma se andiamo oltre la nostra tradizione e cultura, usando la mente aperta, si capisce che non è mancanza di rispetto, ma c'è qualcosa di molto profondo. Bene Marika, parole che faccio mie. Grandissimo, bellissime parole, sei entrata veramente in quel clima. Oh, saluti a te, Ed.

dovreste. Dai, sapete che queste, che questi messaggi mi fanno sempre emozionare, cavolo. Va bene, saluti a te Ettore, sempre una buona giornata, quando ti sento, bellissima musica, sono veramente felice. E dopo, la cultura che hai è stupenda, Lucco Cappocchia, saluti da Erminio Ottone. Grazie Luca, grazie anche ad Erminio, che vi posso dire, voi siete magnifici perché mi ascoltate. Grazie, grazie, grazie ancora. Ma ascoltate Radio Gamma 5, che è una grande radio, sapete. Bene, poi, ah, ecco questa che magari, perché molti mi dicono, tra che capelli lunghi, vabbè, adesso vi spiego un po', l'avevo già detto, sapete, precedentemente, però insomma dai, indiani d'America, il significato dei capelli lunghi. Per i nativi americani le trecce sono molto più di un'acconciatura, sono un simbolo di forza e connessione spirituale. Tribù come i Lakota e i Navajo Diné credono che i capelli custodiscono l'energia vitale, un legame sacro tra la mente, corpo e natura. Intrecciarli è un rituale che onora la vita e l'identità. Le trecce sono un'arte sacra. Per i Lakota una treccia singola unisce mente, corpo e spirito. I Navajo usano due trecce per bilanciare terra e cielo. I Cherokee intrecciavano perline per raccontare storie. I Mohave spesso portano una treccia centrale rialzata, simbolo di forza ed orgoglio tribale. Ogni treccia custodisce tradizione e potenza. Vedete che per gli indiani d'America i capelli lunghi sono un simbolo importante di forza, saggezza e connessione spirituale. Rappresentano un collegamento con la propria identità e la continuità con il passato. Per molte culture, no, dei nativi, dei indiani, i capelli erano considerati una parte sacra del corpo, legati ai pensieri, e possono aiutare ad acuire i sensi, pensate, anche quelli extrasensoriali. Ed è questo che mi hanno insegnato, viva Dio! Significati simbolici dei capelli lunghi per gli indiani d'America. Perché connessione spirituale e sensoriale, molti credono che i capelli lunghi aiutano a connettersi con il mondo spirituale e a percepire informazioni in modo più sottile. Avete capito? Connessione spirituale e sensoriale, che fa sì che potete percepire informazioni nel mondo più sottile. È quello che mi hanno insegnato, ma non vi sto poi andare nel specifico. Avete capito? Ed è forza e saggezza le lunghe chiome, e sono spesso viste come un simbolo di forza e saggezza sia per gli uomini che per le donne. Sentite donne, anche per voi i capelli lunghi hanno la stessa prova di vita, la stessa continuità di vita, la saggezza, la connessione spirituale. Perché erano famiglie anche matriarcali. Identità e resistenza rappresentano la continuità culturale e l'identità della persona e della sua comunità. Legame con i pensieri: per alcune tribù come i Navajo, i capelli sono legati ai pensieri. Le radici contengono i pensieri più recenti, mentre le punte ne contengono quelli più antichi e lontani. Così vi ho anche informato di tutto questo. Dunque, non vergognatevi ad avere i bambini con i capelli lunghi, che è dai bambini che raccolgono le notizie, che gli partono dalle punte e vanno nella testa. Tenete i bambini con i capelli lunghi, che sono molto belli. Beh, insomma, poi siete voi padroni, vero? Fra poco partirà la pubblicità delle 9. E intanto vediamo qua
la forza di un vero guerriero non si misura solo dall'abilità, ma dal rispetto della terra, capite anche voi? La saggezza degli indiani ci insegna che il potere deriva dall'armonia con la natura, non dal dominio su di essa. Onorare la terra significa capire che ogni vittoria dovrebbe preservare la vita, non distruggerla. Avete capito? Onoriamo la terra, ne abbiamo una solo. Onoriamo l'acqua, il cielo, il mondo, tutto, e vogliamoci soprattutto bene, che ne abbiamo veramente bisogno. E gli indiani con la loro saggezza ce lo insegnano. Ci vediamo dopo la pubblicità. Ci sentiamo.

Shadow.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
8: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
11: Inizio ore 20.
8: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
12: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
11: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
11: Ettore.
2: Per mini info
13: 3
8: 2 9
13: 0 0
8: 3
13: 8
8: 9
1: 8
3: 8.
14: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

Eccoci, torniamo in diretta. Adesso ho questa mia ultima ora e insomma cercheremo ancora di approfondire molte tematiche. Poi vediamo, mi piace molto sentirti Ettore, complimenti Giuliana. Grazie Giuliana, questo sai mi dai forza con questi messaggi, grazie. Poi ciao, volevo solo dirvi che avete il mio 5 per 1000, anche se non vi conosco direttamente, anche se non sono mai venuta alle vostre manifestazioni, anche se non ho mai partecipato al GAS, semplicemente perché mi tenete compagnia quando sono in macchina e trovo che ognuno di voi sia un grande. Grazie, veramente grazie. Giorgia, mi sembra che ti chiami. Grazie Giorgia. Ecco, questo è molto importante, sai. Questo fa bene. Mattia, non posso... è un vocale, ma non lo metto su. Mandami magari uno scritto, ecco. Comunque grazie. E grazie veramente a questa a Giorgia che ci dà proprio il suo sostegno, insomma. E se sapessi quanto è importante per noi, anzi ripeto anche il numero del 5 per 1000 di Radio Gamma 5, che è il codice fiscale, è il 01 59 80 90 288. Bene. Allora, sii forte quando sei debole, sii coraggioso quando hai paura, sii umile quando sei vittorioso. Questo è veramente un messaggio molto potente che ricorda che il nostro carattere si costruisce attraverso le avversità. Viviamo con forza, coraggio e umiltà, portando questi valori in tutto ciò che facciamo, e questo è indirettamente a tutti voi e anche a me naturalmente. Pensate che per i nativi, no, dicono che il colibrì provenga dal respiro tra i mondi, troppo veloce per essere catturato, troppo delicato per essere temuto, appare dove il dolore si deposita silenzioso, dove l'aria custodisce la memoria e le sue ali non combattono il vento, lo attraversano riducendo ciò che è stato lacerato dal tempo. Gli anziani credono che porti con sé le voci di coloro che se ne sono andati troppo presto, non per parlare al loro nome, ma per ricordarci l'amore non se ne va mai, cambia solo forma. Le sue piume brillano di storie, il suo volo è una preghiera. Non rimane a lungo, la guarigione non lo fa mai, ma dove atterra qualcosa ricominciano. La chiamano Teiana, colei che tocca senza ferire. E appunto, allora, nelle culture dei nativi americani il colibrì simboleggia il piacere della vita, la leggerezza, la gioia, l'agilità e soprattutto la perseveranza, rappresentando anche l'anima del guerriero, l'immortalità e lo spirito messaggero. Viene associato a una leggenda su un colibrì che combatte un'enorme foresta in fiamme portando gocce d'acqua, simboleggiando il fare la propria parte anche di fronte a sfide apparentemente insormontabili. Simbolismo e significato culturale, piacere e leggerezza. Il colibrì è visto come un invito a godere della vita e ad abbracciare la leggerezza dell'essere, eliminando le negatività. Gioia e ottimismo, la sua natura è vivace e l'atteggiamento gioioso lo collegano
ha un approccio ottimista e giocoso verso la vita, agilità e flessibilità, e le sue straordinarie capacità di volo, come volare all'indietro, lo rendono un simbolo di adattabilità e flessibilità, perseveranza e coraggio. E questa è la leggenda del colibrì che combatte il fuoco portando gocce d'acqua con il suo becco. Simboleggia la perseveranza e il coraggio di fare la propria parte, non importa quanto piccola, di fronte a un'enorme avversità. Spirito messaggero e immortalità: in alcune tribù è considerato un messaggero dello spirito e un simbolo dell'immortalità. E questa è la leggenda del colibrì. E durante questo enorme incendio nella foresta, gli animali fuggono terrorizzati, ma un colibrì inizia a trasportare gocce d'acqua dal fiume per spegnere il fuoco. Sapete, il tucano, che ha quel beccone grande, gli chiede perché lo fa, poiché le sue azioni sembravano inutili. E sapete cosa gli ha risposto il colibrì? Lo so, ma io sto facendo la mia parte. Come insegnamento, vero e potente. Sto facendo la mia parte, gli risponde il colibrì. E tu là, grande e possente, stai là a guardarmi. E questo è un insegnamento di tutta la vita e di tutte le vite. Più rifletto sulle condizioni dell'uomo bianco, più mi convinco che egli perde moltissimo nel sottomettersi a quelle che lui chiama leggi e regole. È vero.

Ecco, tra i Navajo l'ingresso nell'adolescenza degli uomini segnava un momento molto cruciale, il passaggio dall'infanzia alla responsabilità adulta, e all'interno dei Diné Bikeyak il mondo Navajo era così. Sebbene le cerimonie di passaggio alla maggiore età più note siano quelle femminili, è vero, come il Kinalda, anche i giovani uomini attraversavano un processo simbolico e spirituale che li preparava alla vita come guerrieri, cacciatori e protettori del clan. Questo passaggio era noto in alcuni contesti come Ozokoi Ashtin, che può essere tradotto come il cammino del giovane verso l'equilibrio. E non si trattava di una singola cerimonia, ma di una serie di insegnamenti e prove tramandati dagli anziani e dai guerrieri del gruppo. Il giovane doveva dimostrare resilienza fisica, controllo emotivo e rispetto per le forze spirituali della natura. Veniva istruito sulla caccia, sull'uso dell'arco e sulla importanza di vivere un Kozo, l'armonia, bellezza ed equilibrio. Trascorreva anche del tempo in solitudine, digiunando e meditando in montagna o nel deserto, alla ricerca della sua visione personale. Nahilka si chiama. Un'esperienza spirituale che gli rivelava il suo scopo e la sua guida interiore. Pensate che passaggio che dovevano fare i ragazzi per diventare adulti. Poi, con il ritorno del clan, il ragazzo non era più un bambino, era considerato Asti Do Nikoka, un uomo al di sopra del mondo. Asti Do Nikoka, pronto a servire la sua famiglia, a rispettare gli anziani e mantenere vivo l'equilibrio che unisce i Navajo alla terra e allo spirito. Certo che ci vorrebbe anche a molti dei nostri ragazzi, no? Una volta c'era il militare, qualcosa è servito, e invece vedete. Beppi mi scrive: abbassa il sottofondo. Va bene, caro Beppi, ho fatto. E qua la Lili, la saluto, ciao Stella. Bene, Beppi 300 era. Questa è una cosa che non sapevo anch'io, però insomma è un'informazione. I Navajo è il più grande popolo e gruppi dei nativi americani, con una popolazione attuale che supera i 300.000 abitanti. E pensate che questo numero è davvero impressionante e riflette la loro forza e resilienza nel corso della storia. Ma la cosa più bella, no? Che non si definiscono Navajo, che si tratta di un esonimo, un nome dato loro da altri, probabilmente sapete dagli spagnoli, derivato da un termine Deva che significa grandi campi. Per loro la loro vera identità e il mondo in cui si definiscono è Diné, che si traduce con potente significato di popolo. Questo nome racchiude il loro profondo legame con la loro terra e la loro cultura. Inoltre la loro lingua, il Diné Bizad, non è solo una lingua ma un pilastro fondamentale della loro identità. È una lingua Atashbashkan, pensate che nome, nota per la sua complessità tonale e grammaticale, è così unica che durante la Seconda Guerra Mondiale, vi ricordate, il Diné Bizad fu utilizzato dai famosi codificatori Navajo come codice militare indecifrabile.
per il nemico a dimostrazione del suo incredibile valore strategico e della sua complessità linguistica. La loro lingua era letteralmente uno strumento segreto per la vittoria e ancora oggi rimane fondamentale per preservare il loro ricco patrimonio culturale nel vasto e splendido territorio della nazione Navajo. Vi ricordate durante la guerra contro i giapponesi che usavano il dialetto dei Navajo o Diné per mandare via di testa i giapponesi che non riuscivano a decifrare e loro si passavano le informazioni così. E poi un popolo noto agli europei come i Smokeyes, che significa in realtà Smoke Yap, è una parola che nella loro lingua significa il popolo del fumo. Guardate quante cose che vi sto raccontando questa mattina, questi nomi un po' strani, no? Che anche voi forse non avrete mai sentito, anche se magari avete letto qualche libro, oppure molti mi scrivono, ma io leggo Tex. Sì, Tex ha fatto la storia degli indiani, specialmente dei Navajo, però queste cose non le ha mai scritte neanche Bonelli. Che significa coloro che vedono attraverso il fumo. Questo aveva un profondo significato spirituale. Il fumo simboleggiava il ponte tra il mondo fisico e quello spirituale e anche la saggezza rivelata solo a coloro che guardavano oltre il visibile. Vivevano nelle regioni boscose e collinari dell'Idaho settentrionale e in alcune zone dello stato della Washington, dove il fumo dei focolari e delle cerimonie era parte essenziale della loro vita quotidiana. Il fuoco era sacro e il suo fumo era l'offerta che si elevava agli spiriti guardiani del cielo. Erano noti, sapete, i Smuk Yap per i loro occhi scuri e a mandorla, che sembravano brillare tra le ombre del fumo e del fuoco, ispirando gli esploratori a chiamarli Smoke Yes, cioè il fumo degli occhi. Ma tra loro il termine Smoke Yap era motivo di orgoglio, rappresentava la chiarezza spirituale in mezzo alla confusione del mondo, e ne avevano ben donde, cari Smoke Yap. La loro vita ruotava attorno all'armonia con la natura, alla caccia, alla pesca e ai rituali del fumo che utilizzavano per la guarigione, la protezione e la comunicazione con gli antenati. Ogni fuoco ardeva con il simbolo della loro identità, la fiamma eterna della conoscenza e del legame con la terra, il Smuk Yap. Pensate adesso un'altra, vi sto così facendo un panorama molto ampio, i Flathead o i Salish, che in realtà si chiamavano Salish, una parola che nella loro lingua Salish significa il popolo. Abitavano le valli e le montagne di quello che oggi è il Montana occidentale, dove il fiume Flathead era il cuore del loro territorio. Questo fiume, che scorre dai ghiacciai e attraversa foreste di abiti, forniva loro cibo, acqua e rotte naturali per il commercio e la pesca. Contrariamente a quanto suggerisse il loro nome inglese, i Salish non praticavano la deformazione cranica, un'usanza che invece praticavano alcune tribù vicine, e il nome Flathead fu frutto di una confusione tra gli esploratori europei che fraintendevano le descrizioni di altre città. Fisicamente avevano una corporatura robusta, capelli scuri e lisci, pelle coperta e lineamenti segnati dalla vita in montagna.
la loro destrezza come cavalieri e cacciatori crebbe con l'arrivo del cavallo, che permise loro di spostarsi attraverso vasti territori per cacciare i bisonti nelle pianure orientali e commerciare con le tribù delle montagne rocciose. Il fiume Flathead, insieme all'omonimo lago, era il loro centro spirituale. Credevano che gli spiriti guardiani vivessero nelle loro acque e celebravano cerimonie per ringraziare l'abbondante pesca e la protezione del territorio. I Salish erano un popolo profondamente spirituale, ospitale e strategico, capace di adattarsi alla montagna e alla pianura, mantenendo sempre il rispetto per la terra che forniva loro tutto ciò di cui avevano bisogno di vivere.

0: Io sono una telefonata, ma non ho fatto in tempo a prenderla. Se vuoi richiamare, sono qua. L'origine nascosta dei Pelle Rossa. Prima che il nome degli Stati Uniti fosse pronunciato e prima ancora che la Terra fosse chiamata Terra, gli anziani parlavano di un patto sigillato con sangue e polvere. E non era una storia per bambini, sapete, non l'è mai stata. Dicono che il primo Pelle Rossa non fosse mai nato, fosse marchiato. L'uomo che si vede per le storie chiamano Makatanka, colui che appartiene alla terra. Camminava quando il mondo ricordava ancora la sua forma originale. La sua pelle non era rossa all'inizio, era del colore del fango bagnato. Ma la terra parlava, e quando la terra parla esige un pagamento. I popoli indigeni Lakota, Cheyenne, Apache, Comanche, Navajo non erano tribù separate a quei tempi, erano frammenti della stessa coscienza, collegati da sogni, visioni e sacrifici. E tutti vivevano una paura comune, qualcosa di antico si stava agitando sottoterra, qualcosa che non proveniva dal cielo ma dal basso. Gli spiriti non erano né buoni né cattivi, erano affamati, e per sigillare l'abisso tra i monti gli anziani ne scelsero uno, Makatanka. Fu rasato, trafitto e ricoperto di simboli che non rappresentavano animali ma ricordi proibiti. Il rosso del suo corpo non era vernice, era ossido di sangue mescolato ad argilla sacra. Il bianco non simboleggiava la purezza, ma le ossa, la morte, ciò che rimane quando lo spirito ritorna. Ogni ruga del suo viso era un giuramento, ogni collana una vita offerta, ogni piuma uno spirito legato. Il rituale durò 3 giorni e 3 notti, al termine Makatanka cessò di essere un uomo, divenne un ponte. Gli anziani allora dissero: finché il suo sangue ricorderà la terra non ci divorerà. Così nacque il mito dell'uomo rosso. È leggenda, è storia. Non si sa, fate voi nella vostra fantasia cosa che può essere. Non era un colore, era una maledizione ereditata col tempo. Il patto si indebolì, le tribù si separarono, i nomi furono dimenticati. E quando gli uomini arrivarono da oltremare, credettero che il rosso rappresentasse la ferocia, la guerra, la barbarie, ignari che questo colore fosse l'unico a mantenere vivo ciò che giaceva sotto. Ecco perché i sogni persistono ancora, ecco perché alcuni sentono i tamburi sottoterra, ecco perché la terra trema senza motivo, perché il patto è stato rotto e Makatanka attende ancora, segnato, silenzioso, osservando quel ricordo del sangue, e ora che l'ho visto fa parte di questo rituale. Ah, bello, bello, bello, mamma mia. Allora, in questa tribù Navajo, no? Rapito dalla sua casa vicino all'odierna Hill Mount nel 1614, pensate, un nativo americano di nome Squanto fu portato via da uno esploratore inglese per essere venduto come schiavo in Spagna. I suoi rapitori probabilmente non avrebbero mai immaginato che un giorno sarebbe stato la chiave per la sopravvivenza di un'intera colonia inglese in Spagna. Squanto sarebbe stato liberato dalla schiavitù dai frati spagnoli e il suo viaggio era tutt'altro che finito, poiché si diresse poi in Inghilterra, dove visse per diversi anni e imparò a parlare inglese. Riuscì finalmente a tornare a casa nel 1619. solo per affrontare una tragedia devastante. L'intera sua tribù, i Patuxet, era stata sterminata da un'epidemia durante la sua assenza. Ormai senza un popolo, Squanto viveva con la tribù Wampanoag, e quando i pellegrini arrivarono nel 1620 e nel marzo del 1621 fu presentato ai coloni in difficoltà e grazie alla sua conoscenza dell'inglese divenne la loro guida e interprete indispensabile. Squanto insegnò ai coloni come coltivare la terra, mostrando loro come piantare il mais con il pesce per fertilizzare il terreno, e li guidò su dove pescare e cacciare, condividendo conoscenze che li salvarono dalla fame. Svolse anche la funzione di diplomatico, contribuendo a negoziare un trattato tra i pellegrini e il potente capo Wampanoag dei Massasoit. Questa alleanza fu cruciale per la sicurezza della colonia. E nel novembre del 622, mentre prestava servizio come guida per il governatore William Bradford, Squanto si ammalò improvvisamente di febbre e morì. La sua vita unica fu un ponte tra i due mondi e la sua conoscenza fu indispensabile per la sopravvivenza dei primi coloni inglesi. Pensate un po' che belle storie che sono nate prima poi della colonizzazione totale. Signore, va bene, allora vediamo qua. Mi chiamo Chenoa, ho 16 anni, sono nativa americana e oggi dirò qualcosa che molti cercano di mettere a tacere. E sarà sempre così, cara mia. Canterò un canto ancestrale del mio popolo, un canto che parla della terra, dello spirito e della nostra storia. Ma prima ho bisogno che voi ascoltiate questa verità. Sono nata in questa terra, mia madre è nata qui. Il mio popolo è nato qui molto prima che esistesse una mappa, molto prima che qualcuno arrivasse a dare un nome a qualcosa che non gli è mai appartenuto. I miei nonni mi hanno insegnato che i nostri passi sono antichi come i fiumi, antichi come le montagne. Mi dicevano sempre che Noa, non siamo arrivati qui, siamo questa terra. Ogni roccia, ogni albero, ogni alba porta con sé il nostro ricordo. Ed è per questo che quando sento qualcuno dire che siamo stranieri, la mia anima arde. La storia è già scritta, anche se vogliono nasconderla. E quando gli europei arrivarono, erano smarriti, malati, affamati. Li accogliemmo, li nutrimmo, insegniamo loro a vivere qui. E come ripararono la nostra gentilezza? Rubarono le nostre terre, bruciarono i nostri villaggi, uccisero i nostri antenati, bandirono la nostra lingua, ci fecero sentire stranieri a casa nostra. Mentre loro gridavano civiltà, noi lottavamo per sopravvivere. E ora, secoli dopo, sento dire che dobbiamo proteggere la terra dagli invasori. Invasori! Abbiamo difeso questa terra con il sangue. Siamo i proprietari originari. Non parlo solo per la mia nazione, parlo per tutti i popoli nativi delle Americhe, dall'Alaska alla Pampa all'Argentina. Parlo con gli antenati che percorsero il cammino da nord a sud quando non esistevano confini. Siamo una cosa sola, una radice, un ricordo. Vogliono dividerci con carte, con muri, con confini, ma quella divisione non ci è mai appartenuta. Ecco perché fa male vedere come deportano famiglie latinoamericane, messicane, guatemalteche, peruviane, venezuelane, come se fossero stranieri. Non siamo stranieri, sono nostri fratelli e sorelle, discendiamo tutti dei primi popoli di queste terre. La mia generazione vede il mondo bruciare. Vediamo cosa sta succedendo. Pensate un po' in Palestina, dove intere famiglie perdono le loro case. Vediamo ingiustizie ripetute ancora e ancora. E sì, fa male perché le abbiamo vissute anche noi. Sappiamo cosa significa essere chiamati selvaggi. Cosa significa vedersi portare via la propria terra, la propria lingua, la propria fede. Sappiamo cosa significa sentirsi dire «stai zitto!» di superare la propria storia, che il proprio dolore non è poi così importante. Ma non permetterò loro di paragonare la nostra sofferenza solo per minimizzarla. Ogni popolo ha le sue ferite, anche le nostre sanguinano. La nostra religione non è la stessa di quella che hanno portato, ma c'è un solo Dio, anche se ogni popolo lo chiama in un modo diverso. Noi crediamo a modo nostro nella terra, nel fuoco, nello spirito, in ciò che è invisibile, ma ciò che ci sostiene. Non siamo inferiori perché crediamo in modo diverso, non siamo inferiori perché parliamo in modo diverso, non siamo inferiori perché siamo indigeni e siamo stanchi che minimizzano il nostro dolore. Non diciamo che siamo già misti, come se questo cancellasse la nostra storia. Non cancella nulla, siamo ancora qui, abbiamo resistito per secoli. E non solo questa ragazzina di 16 anni, sono la voce di coloro che non possono più parlare, sono la voce del mio popolo, sono la voce di coloro che sono stati messi a tacere. Porca miseria, 16 anni. E oggi vi chiedo una cosa: aiutatemi a far sì che veniamo ascoltati, aiutatemi a far sì che il mondo ricordi chi siamo, che la verità giunga lontano, molto lontano. Ora vi canterò una canzone ancestrale, una canzone sopravvissuta al fuoco, al silenzio, alla sua storia, una canzone che mia madre mi ha insegnato e a sua madre prima di lei, una canzone che appartiene a tutti i popoli nativi delle Americhe. Non chiediamo pietà, chiediamo rispetto, chiediamo dignità, chiediamo ricordo. Oh sì, la terra mi chiama e torno da lei. Sono nata nella polvere rossa del vento che ha visto sorgere il sole. Sono nata nell'antica canzone dei miei nonni che hanno custodito al sicuro. Sono la figlia dei passi che hanno camminato prima del dolore. Sono sangue che resiste, sono memoria che non è mai stata dimenticata. Sono la voce della terra, sono la figlia del fiume. Anche se hanno cercato di metterci a tacere, io continuo a continuare per non dimenticare. Si chiama Kenoa e ha 16 anni. Pensate, grandissima. Vediamo qua. Mariano Bastianello ci ha mandato una foto. Allora, ci scrive: la vita è un cerchio, il cerchio della vita è sacro, non interromperlo, non romperlo, non tagliarlo, lascia che scorra come il fiume. Carissimo Mariano, il loro unico confine era il mare ed è così che dovrebbe essere fra i popoli. Certamente Marica, concordo con te. Adesso c'è una telefonata, sentiamo, pronto?
1: Pronto, ciao Ettore, sono la Laura da Pieve, di Soligo.
0: Ah, ciao Laura, ciao. Carissima, ciao.
1: Volevo solo salutarti, salutare te e tutti quanti.
0: Grazie mille, grazie. Sei gentilissima, guarda. Va bene, dai, sì.
1: Ma questo mondo bisogna essere così, no?
0: Sì, vedi, io cerco di farvi passare tutte queste belle cose, no? Queste saggezze, no? Che sono primordiali, che vengono dal mondo antico e che noi però purtroppo, come vedi, abbiamo dimenticato.
1: Sì, vero? Sì, sì.
0: Sì, dai.
1: Purtroppo.
0: Adesso io vi lascio per un mese, se verrò sostituito sicuramente, poi quando vengo a casa vi porterò tante novità, porterò, insomma, sì. Dopo vediamo anche di fare, se riusciamo a fare una conferenza qua, così vi racconterò di tutto e di più che questo mese, insomma, mi ha portato, ecco, in quei luoghi che io amo veramente tanto. Va bene,
1: sei Laura, bravo, sei.
0: Grazie a te, sai. Ciao, sì. Un bacione.
1: Ciao, Ettore.
0: Ciao. Poi vediamo qua. Alex mi scrive: è la stessa fine che stiamo facendo noi italiani, con la differenza che la metà del nostro popolo, per ideologia o per corruzione, è complice a questa invasione e a questa sostituzione etnica programmata. Concordo con te, Alex, sai, concordo con te. È tutto studiato a tavolino, sai, per... sai come diceva, se tu vuoi togliere la cultura alla gente, immetti popoli che hanno differenze, poi sai, ci si può anche integrare, ma purtroppo arriva delinquenza e questo a me non sta bene, ecco, perché vedi anche le seconde generazioni come si comportano, sembra che sia tutto gli sia dovuto. Bene, Alex, grazie. Allora dovete sapere che in un gelido inverno del 1877 Wicasa era un ragazzo Lakota di 10 anni e fu portato via dal lodge di sua madre, la sua casa vicino alle Black Hills. Questa è meravigliosa Black Hill, che è l'unico posto veramente stupendo del South Dakota. Pensate con che scusa lo hanno portato via. E gli dissero alla madre: era per la sua istruzione. Ma il vero scopo, sapete qual era? Era quello di cancellare il mondo per cui era nato e che conosceva. Gli tagliarono le trecce, bruciarono i suoi abiti di pelle di daino e gli imposero una rigida uniforme di lana. Mi sembra un po' come quello che sta succedendo alla famiglia, famosa famiglia del Bosco, no? Gli diedero perfino nome James Little, piccolo James, ma nessun nome poteva scaldare il freddo nel suo cuore. Eppure un piccolo frammento di casa sopravvisse, nascosta nella suola dei suoi moccassini. Sua madre aveva cucito una minuscola piuma soffice. Pensate un po', questa mamma, la tenerezza, no? Per tenerlo legato alle sue tradizioni gli ha messo una piuma magari di aquila. In un silenzioso promemoria da chi era e da dove veniva. Nella scuola governativa parlare Lakota era proibito. L'inglese dominava ogni parola. Pensate che un solo errore significava punizione. Ora a levare pavimenti al buio o a restare in piedi all'aperto nel gelo. Pensate che

sussurrava le antiche storie nel cuscino e di notte insegnava in silenzio ai ragazzi più giovani le parole e la cota per fuoco, cielo e cuore. Una piccola ribellione che nessuno poteva vedere. E quando terminò la scuola, Wicasa tornò tra la sua gente. Era più silenzioso, ma non spezzato. Divenne un insegnante, usava l'inglese per le lezioni, ma il Lakota per parlare d'amore, d'orgoglio e di storia. Sul muro della sua piccola scuola, in un'antica stanza, pendeva quella stessa piuma sbiancata. Gli hanno tolto il nome, disse con un lieve sorriso, ma non la mia lingua. Mamma mia, che po-

signore, vivi la tua vita in maniera tale che la paura della morte non possa mai entrare nel tuo cuore. Non attaccare nessuno per la sua religione. Rispetta le idee degli altri e chiedi che essi rispettino le tue. Un po' come succede adesso, no? Fra noi musulmani e cristiani. Ma mi sa che uno o l'altro non si rispettino. Ama la tua vita, migliora la tua vita, abbellisci le cose che essa ti dà. Cerca di vivere a lungo per avere come scopo quello di servire il tuo popolo. Prepara una nobile canzone di morte per il giorno in cui ti incamminerai verso la grande separazione. Rivolgi sempre una parola o un saluto quando incontri un amico, anche se straniero, in un posto solitario. Mostra rispetto per tutte le persone e non umiliarti davanti a nessuno. Quando ti svegli al mattino, ringrazia per il cibo e per la gioia della vita. E se non trovi nessuno per ringraziare, la colpa giaci solo in te stesso. Non abusare di niente e di nessuno. Per farlo, cambia le cose sagge e quelle sciocche e prive di spirito nelle tue visioni. Quando arriverà il tuo momento di morire, non essere come quelli i cui cuori sono pieni di paura. E quando arriverà il loro momento, essi piangeranno e pregheranno per avere un altro poco di tempo per vivere la loro vita in maniera diversa. Canta la tua canzone della morte e muori come un eroe che sta tornando alla casa. Questo è stato Capo Tecus Mac dei Shawen. Incredibile, no? Mamma mia, signore. Bravissimi, bravissimi, bravissimi. Come questo, poco prima che Cavallo Pazzo venisse pugnalato, la maggior parte del suo popolo invocò la sua morte. Dopo la pugnalata, un generale senso di rimorso si diffuse nella nostra nazione Lakota. I soldati volevano mettere il suo corpo sanguinante in prigione. Alcuni Lakota gli avevano invocato la sua morte e volevano portarlo nell'ufficio dell'aiutante generale, ma la nostra famiglia li fermò, permettendo solo ai familiari e agli amici più stretti di portarlo lì. Tre membri della nostra famiglia lo portarono nell'ufficio e lo deposero a terra, come da lui richiesto, affinché potesse essere vicino a Madre Terra. I tre erano i cugini di primo grado, Tocca la Nuvola, Gobba 2 e l'amico di famiglia, l'Aquila Maculata. Raffigurato qui, ecco, così, pensate che non si sa dove sia la tomba di Cavallo Pazzo.

tutte le cose dell'universo sono collegate. A te che fumi la pipa, tutte mandano le loro voci al Wanka Tanka, il grande spirito. E quando preghi con questa pipa, preghi per tutto e con tutto. C'è qualcuno che mi chiama, ma lasciamolo suonare. Ci fecero tante promesse, di quante ne possa ricordare, ma

mantennero una solo, promisero di prendere la nostra terra e la presero. Questa è stata Nuvola Rossa che ha detto queste cose. Le ferite, le cicatrici e le sofferenze ti confermeranno che hai davvero vissuto. Sedersi sotto il cielo aperto significa comprendere che l'universo ha sempre parlato la nostra lingua, molto prima che qualsiasi uomo imparasse a scrivere. Bene, adesso, cari miei ascoltatori, manca poco alle 10. Io vi devo salutare un po' con il cuore in gola, perché sapete che per un mese noi non ci sentiremo, e ciò sì, mi dispiace tantissimo, ma vado a vivere ancora una volta questa esperienza in mezzo ai nativi. Quando tornerò cercherò di portare delle belle novità, delle belle cose, di aver vissuto esperienze nuove. Porterò a casa tanto dolore sicuramente, perché guarderò nei loro occhi la disperazione, la povertà, però so anche che un sguardo di quelli mi fa crescere un sacco, mi dà tanta di quella energia che poi cercherò di diffondervi anche a voi, perché è un popolo che ha tanto sofferto, che continua a soffrire, ma però è un popolo così bello, così solare, che dovresti vivere anche voi proprio con la gioia in cui io vivo questi 20-30 giorni insieme a loro. Mita cui e wai zin hi hani, hi hani, ya pe, ya kacha, ya yellow.

caro Mariano, ho visto che mi hai mandato questo messaggio, non te lo leggo, però concordo al 1000 per 1000 quello che mi hai scritto.

Patrizia Treviso mi ha scritto: carissimo grande Ettore, che trasmetti la splendida saggezza del grande popolo nativo dell'America e della terribile sofferenza che hanno subito proprio da coloro che avevano accolto con benevolenza e generosità. Grazie e buon ritorno dai tuoi cari amici nativi America, buon viaggio. Grazie Patrizia, col cuore un bacione e un grande abbraccio, grazie. Adesso vi lascio in compagnia della Lili e del mitico Gianni Stoppa, che vi parlerà delle api, che è già una cosa molto importante.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato carmelita Cosentino, cassazionista del foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetkens-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno, buongiorno a tutte le amiche e gli amici all'ascolto, buongiorno a tutti, Lilli, anche stamattina, secondo mercoledì del mese, se riesco a far reggere questo microfono. Ecco, stamattina, come ogni secondo mercoledì del mese, siamo in compagnia del nostro Gianni Stoppa, che se non sbaglio l'avete sentito anche domenica.
1: Sì,
0: È che ero via, non ho potuto sentire
1: domenica sì.
0: il nostro Gianni. E secondo mercoledì del mese, adesso tu quando è che ci sei? Domenica 21?
1: Esatto,
0: È domenica
1: nel
0: 21,
1: solstizio.
0: dalle 18 alle 20. Ah, proprio sostizio d'estate, è vero, è vero. Vi darà appuntamento, ma penso che ci
1: Già.
0: vedremo di sicuro, Gianni. Intanto andiamo avanti con la nostra trasmissione. Dopo darò la parola a Gianni. Intanto leggo le iniziative della radio. Allora, 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore per chi ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistere insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, se non avete preso carta e penna, prendetela adesso. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538 6459 oppure tramite bonifico la BCC Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito. Oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati preposti, cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Ecco. Poi GAS Associazione Franco Carraro 76. Allora, sabato 20 giugno 2026, GAS e State Resistente. Ultima scorpacciata prima della pausa vacanziera, in sede radio dalle ore 11 alle ore 18, ore 13 per chi vuol fermarsi. Si pranza a tutto menù dei nostri sposi. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia FIR a infrarossi. Presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia. Presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegnerà ricette macrobiotiche. Presente pure il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, i biobanchetti, consegna dei prodotti extra lista, integratori, il libro del dottor Zora Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. PS, per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Poi Gas Associazione Franco Carraro 76. Gas resistenti 50esimo, prenotazioni extra lista. Per la consegna di sabato 20 giugno in sede radio dalle ore 21 alle ore 18. Albicocche, pesche, mele del grappa. Miele del grappa, formaggi di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggi della foresta del Cansiglio, succo di mele del nostro Mattia, integratori. Troverete il libro dei 50 anni di Radio Gamma 5, Frequenza della Libertà. Per info e prenotazioni 347-6618-523. Poi Associazione Culturale Delta Veneto, conferenza sul DDL 978-2023. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. In vista delle importanti novità giuridico-operative in merito, venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21, apertura alle, sala alle 20:30, si terrà l'incontro Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò Padova. Relatori Alfredo Belluco, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, avvocato cassazionista del Foro di Perugia, ma con studio che tratta anche di contrattualistica internazionale in Padova. Preregistrazione obbligatoria e info entro domenica 21 giugno su www.venetkents-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto di 5 euro alla prenotazione. Non c'è nessun riferimento telefonico. Poi abbiamo Radio Gamma 5 organizza il Sabato Grande dal titolo Sempre Mara per Sempre. Sabato 27 giugno in sede radio, inizio alle ore 20 con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e I Cigni del Sole, storia di un amore invincibile. A seguire il concertone di Luca Bassanese. Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare. Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione. Per mini info 329 0038 988. Entrata ad offerta libera. E giusto per ricordare la nostra Mara. Poi, allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting / selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare a mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210@, e basta, non c'è niente dopo la chiocciola. E adesso Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare sull'IBAN, attenzione perché non vorrei che saltasse di saltare qualche numero. L'IBAN è IT94Y 0832 76296, poi ci sono 70 1515 presso Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Ecco, con questo detto, letto le iniziative, e adesso do la parola immediatamente al nostro Gianni, che ha già i microfoni aperti. Buongiorno Gianni e bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Vediamo il tuo microfono, parla un pochino.
1: Sì, ci siamo, dai, sì sì. Ok, allora.
0: Cosa ci racconti? Cosa sta succedendo?
1: Cosa sta succedendo?
0: Anche per chi non può ascoltare domenica ero a Venezia.
1: Sì, beh, ma
0: è complessa,
1: è molto articolata la domenica, insomma, non è che possiamo riprendere tutti gli argomenti della domenica, anche perché sono molto tecnici, insomma.
0: Ah, sì,
1: però,
0: ero giusto.
1: Però ci sono delle cose, ad esempio, che sono trasversali, ad esempio i valori umani sono trasversali al fatto che ci siano che stiamo parlando di api e di conseguenza del miele.
0: Posso interromperti?
1: Certo.
0: Sai perché? Perché il nostro caro e amatissimo Ettore sta per partire e vuole salutare tutti.
2: Che vi posso dire?
0: Torna presto.
2: Ecco, Lili dice sì, tornerò presto. Un abbraccione a tutti e state sempre collegati, manderò qualche notizia alla radio.
0: Ci teniamo.
2: In modo che poi magari la Lili vi racconterà di alcuni passaggi che farò durante la cerimonia, durante il mio viaggio, e poi sapete che vado là perché porterò aiuto alle famiglie povere. Ecco, un abbraccione a tutti e ci sentiremo il 13-14 di luglio. Bene.
1: Comunque non è che sei obbligato a tornare presto, puoi restare là anche un bel po', nel senso che so che ti fa piacere.
2: Io resterei là, sì, anni. Resterei là, ma purtroppo poi sai, magari andrò su a gennaio, non si sa.
0: Però stai via quasi un mese.
2: Un mese.
1: Mese.
2: È un viaggio tanto impegnativo.
0: Immagino.
2: Posso darti un abbraccio?
0: Certamente, sì. Ciao.
2: Ciao Stella, ciao.
0: Ciao,
1: bene.
0: Ciao. Tutti i tuoi amici.
1: Anche io un abbraccio.
2: Ciao, così. Carissimo. Vi voglio bene.
0: E poi c'è una piccola annotazione, scusami Gianni, che dice,
1: prego,
0: il nostro Alfredo, l'amico Alfredo Belluco, che dice, puoi mettere... Aspetta. Ecco. Per favore puoi aggiungere il mio numero alla conferenza del 26 luglio, quella che si tiene a Ponte San Nicolò, lo scrivo subito, comunque intanto è 346 3614 469, il numero di Alfredo Belluco, che adesso lo aggiungo subito.
1: Certo.
0: Gianni, a te la parola.
1: Sì, allora dicevo sì che quello che sviluppiamo durante la trasmissione della domenica sono argomenti abbastanza complessi, però dicevo che insomma i valori umani ad esempio sono trasversali all'apicoltura. Un'ascoltatrice, una nostra socia, insomma, qua della radio, è rimasta molto toccata dal racconto di Fabrizio Zagni, insomma, che ha fatto della propria storia, insomma, e questo fa parte, diciamo, dell'arricchimento umano. Ecco. Questa è anche un po' la particolarità delle api, come ho sempre detto, insomma, che sono animali speciali e la loro presenza è proprio trasversale nei confronti dell'essere umano e questo lo dimostra, insomma, no? Dimostra il fatto che intervistiamo persone che si occupano di api e che hanno storie molto, molto varie l'una dall'altra, ed è un arricchimento per quanto riguarda la modalità di rapporto con questi esseri, perché sì, stiamo usando perlomeno, insomma, l'apicoltura in genere, l'apicoltura convenzionale, si sta atteggiando come si atteggia con qualsiasi altro animale da sfruttamento, da consumo. Adesso io non voglio fare il paladino delle api, non sono il difensore delle api, ma è proprio questione di essere oggettivamente riflessivi e rendersi conto, appunto, che è un animale molto diverso dagli altri e il rapporto con l'uomo è molto diverso dal rapporto che l'uomo ha con tutti gli animali e gli animali con l'uomo. Prima Ettore ha accennato ad esempio all'arrivo dal cavallo presso i nativi. Per loro è stato un grande evento, insomma, ha permesso di ampliare le loro possibilità di sopravvivenza con l'uso del cavallo. E il rapporto tra uomo e questo animale è un rapporto, anche questo un rapporto di fiducia. E bene o male, insomma, questi animali che hanno un rapporto molto stretto con l'essere umano, dopo diventano un po' dipendenti, diciamo, alla fine diventano un po' dipendenti, mentre l'ape, nonostante abbia avvicinato l'uomo storicamente, insomma, molto, molto prima di quello che ha fatto l'uomo con il cavallo, forse sì, le api si sono avvicinate prima di tutti gli altri animali all'uomo, nonostante questo contatto mantengono una certa distanza, nel senso che siccome pungono questo non è cosa da poco, diciamo che cercano il contatto, cercano lo scambio, ma mantengono una certa riservatezza, più o meno quello che fa, ad esempio, potrebbe essere il gatto, no? Il gatto con l'essere umano, a parte che è molto più opportunista, il gatto è molto opportunista, però a differenza di altri animali d'affezione tipo il cane, insomma, ha un certo distacco nei confronti dell'essere umano, insomma, no? del proprio diciamo tutore. E anche l'ape si lascia allevare, si lascia predare, perché noi portiamo via una buona parte, insomma, delle loro scorte, si lascia sfruttare, perché il produrre miele vuol dire sfruttarle, cioè se noi non prendiamo il miele, non le mettiamo nelle condizioni di produrre miele, loro non lo fanno, cioè nel senso che una volta che hanno raggiunto la quantità di miele che a loro serve per l'inverno, perché è questo che fanno, cioè durante la primavera mettono da parte una certa quantità del miele per affrontare l'inverno, è tutto qui. Sì, dopo un po' lo useranno durante la stagione, ma c'è quello, diciamo, fresco che trovano tutti i giorni, insomma. Ecco, le scorte servono proprio per affrontare l'inverno. Noi sfruttiamo proprio questa loro propensione di organizzare le scorte e a volte, siccome nel tempo poi sono state selezionate anche le api, insomma, ci sono, come gli altri animali, come gli esseri umani, ci sono delle propensioni, ecco, nel momento in cui seleziono quelle api che mi danno tutto quello che raccolgono, lo danno all'apicoltore, cioè lo mettono in quella zona dell'alveare che noi poi preleviamo, quella zona che si chiama melario, che poi noi preleviamo. Ecco, lì sfruttiamo questa loro propensione a mettere le scorte nella zona che noi preleviamo, e senza fare attenzione ad esempio a quello che loro hanno bisogno durante l'inverno. Tendenzialmente bisognerebbe fare il contrario, nel senso che prima far fare le scorte a loro e poi quello che c'è in più, cioè avere la garanzia che abbiano quello che loro serve per l'inverno, e dopo può prelevare quello che c'è in più, insomma, no? Fargli fare del miele per essere poi prelevato. E questa è un'attenzione che non è diciamo accolta, ecco, questa assolutamente. Gli apicoltori iniziano a pensare all'inverno quando siamo in autunno, quando ormai è tardi, quando magari le scorte che si faranno saranno anche difficili da gestire da parte delle api, perché ad esempio a settembre inizia la fioritura dell'edera, l'apicoltore è contento perché vede le api sull'edera, ma quel nettare che importeranno poi cristallizzerà e sarà inutilizzabile per le api. Perciò se non siamo stati attenti a fare in modo che le scorte siano precedenti alla fioritura dell'edera, è probabile che in mancanza, in vuoto di scorte, loro importano il nettare di edera e poi cristallizza, talmente cristallizzato che non riescono a utilizzarlo, perciò il rischio di morire di fame, di freddo, di mancanza di energia durante l'inverno, insomma. Ecco. Questo fa parte un po' del riuscire a comunicare con l'animale, perché diciamo questo tipo di comunicazione manca, stiamo allevando qualsiasi animale attraverso sistemi di ottimizzazione legati un po' all'idea antropica, insomma, cioè al comportamento umano. Ecco. E quello che distorce molto il rapporto tra l'uomo e l'animale è le tecnologie che noi utilizziamo per avvantaggiarci su molte cose, insomma, no? Le tecnologie le usiamo per agevolare molto del nostro lavoro. Ecco, questo ci allontana dall'osservare la natura, però ci porta anche a cercare di ottimizzare l'animale come fosse una macchina alla fine, perché questo è l'inganno. Cioè, ci focalizziamo sulla tecnologia, la tecnologia è un qualcosa di ben codificato, mentre l'animale è legato a delle variabili che la natura ha stabilito, che la natura ha conferito a questi esseri, anche a noi, solo che, ripeto, noi stiamo perdendo il contatto. E sarebbe proprio invece quella fase, quei particolari che potrebbero agevolare molto il lavoro dell'uomo con l'animale, perché loro sanno quello che devono fare, dobbiamo solo metterli nelle condizioni di poter agire, ecco. Lo dicevo proprio anche domenica scorsa, delle sfide che dovremmo attuare è proprio quella riavvolgere un po' il nastro della nostra esperienza, e questo è veramente difficile perché siamo nati in un periodo un periodo di sviluppo che ci ha portato a dimenticare molte cose, e quando ci rapportiamo con un animale provare a mettere da parte tutto ciò che di tecnologico ha condizionato e sta condizionando la nostra vita, e provare a diventare come, che ne so, uno dei nativi, e i quali avevano un rapporto con la natura veramente di grande sintonia, per necessità, perché non poteva il nativo, parlo dei nativi perché insomma, visto che abbiamo avuto fino a pochi minuti fa Ettore, ma possiamo parlare di qualsiasi altro popolo nativo, insomma, no? Non potevano non capire e conoscere il comportamento del bisonte. Se non capivano il comportamento del bisonte, non mangiavano. Perciò era necessità di capire il suo comportamento, no? Come si comporta, come ragiona, no? Altrimenti non mangi. Ecco. Perciò ottimizzi per fare poca fatica, cioè vuoi metterti contro una mandria di bisonti,
0: mi aiuto.
1: Perciò devi capire, no, come funziona per poter sopravvivere. Ecco, questo lo dovremmo fare anche con qualsiasi animale. Io mi occupo di api e parlo di api, insomma, no? Però penso che si può fare con tutti gli animali. Con l'ape credo sia più facile, perché lei è ancora selvatica, è ancora, a differenza di tutto il resto del mondo, degli animali che abbiamo domesticato, purtroppo diciamo che hanno conservato una parte della loro identità, la loro naturalezza, no? Hanno perso molto, mentre l'ape no, l'ape è totalmente selvatico, allevabile. E questo ci permette appunto di fare quel passo e dire: benissimo, ok, allora oggi intraprendo questo viaggio e cerco di mettere da parte. È come fare una meditazione, no? Cioè, quando si fa una meditazione devi fare il vuoto. Ecco, nel momento in cui mi rapporto con questo animale dovrei fare il vuoto e immedesimarmi all'animale stesso. Ma solo per un mio vantaggio, nel senso che se faccio questo io farò quelle azioni che permettono all'animale di stare bene e di dare il massimo per se stesso. Il miele e tutto il resto è il di più, d'accordo? E invece non è così, insomma, nel senso che utilizziamo strategie e tecnologie per spingere a produrre tanto, solo che sconvolgiamo l'organizzazione per fare quello che noi intendiamo, le mettiamo in una grande crisi. L'abbiamo il risultato, è vero che ce l'abbiamo il risultato, però costa moltissimo. Questo non riusciamo a vederlo perché dopo, di fronte, non so, alla moria di un alveare, abbiamo giustificazioni varie, insomma, cioè non è mai responsabilità nostra, è sempre qualcos'altro, è la malattia che arriva, che è maledetta, o la varroa perché è maledetta, ecco, ma non quello che ho fatto io, insomma, nei confronti di questo animale, insomma. È molto complessa la cosa.
0: Sì. E c'è un messaggio un po' strano che ti riguarda. Adesso pensaci tu. Guardate che il sindacato delle api ha concordato col Padre Eterno che dall'anno prossimo non saranno più giallo e nere, ma saranno rosso nero. Ma non ditelo alla signorina Lilly, se no da sciopero in piazza. E questo è Adamo. Non mi piacciono le api rosso-nere.
1: Rosso-nere, no?
0: Stanno bene come sono.
1: Sì. Ecco. E non sono gialle e nere. Cioè, quelle sono sono le vespe gialle e nere. E questo perché guardano i cartoni animati dell'ape Maya.
0: Ah, dell'ape Maya, sì. Infatti. Sì. No,
1: l'ape Maya.
0: Anche l'ape che mando a te è gialla e nera.
1: Sì, sono api. Sono api. Questo è un problema generale. Recentemente ho incontrato diverse scuole e allora chiedo ai bambini: ma come disegnate le api? E loro: gialle e nere. No, non sono gialle e nere, le vespe sono gialle e nere, le api sono dorate, sono colori molto diversi, insomma, no? Hanno delle sfumature, non sono gialle e nere. Giallo e nero in natura è segno di pericolo.
0: Hai capito?
1: E rosso nero non lo so, perché non è che me intendo tanto. Ecco, vedi, vedi quante sfumature mi sta mostrando.
0: Infatti,
1: un'ape non è gialla e nera, ma diciamo, dopo dipende dalla sottospecie.
0: Ah, adesso vi faccio vedere le foto dell'ape.
1: Hanno diverse sfumature, dipende dalla sottospecie.
0: La nostra, vedi che mi sembra più giallo-nera.
1: La nostra ape italiana, la ligustica, è un'ape che ha può avere un colore da tinta cuoio fino al biondo. Ecco. Poi ci sono api, ad esempio l'ape cipriota è totalmente bionda. L'ape che abbiamo al nord d'Europa e anche a ovest è nera. La carnica è tendente al nero, però grigio, un po' grigio, insomma dipende un po' dalla sottospecie. Ecco, di giallo e nero veramente non c'è nulla. I segmenti che compongono l'addome sono un indirizzo un po' della sottospecie, ecco. Giallo e nero, il calabrone, la vespe, insomma, diversi tipi di vespe, la maggior parte dei tipi di vespe hanno l'addome giallo e nero, e la maggior parte dei calabroni è giallo e nero, non tutti, perché ci sono dei calabroni anche diversi, ad esempio la vespa velutina non è gialla e nera, ma è tendente un po' al rossiccio, e qui rompe un po' la regola dei vespidi, insomma. Comunque c'è una grande variabilità, poi, perché in realtà le api hanno la tendenza di organizzarsi in gruppi locali. Ad esempio, in Friuli siamo al confine con i paesi dell'est, e i paesi dell'est hanno un ecotipo, una sottospecie, ecco, che si chiama carnica. Noi abbiamo la ligustica, e in Friuli c'è un po' di incrocio tra le due sottospecie, e quella diventa un'ape locale, cioè caratteristica di quella zona, e mantiene più o meno le caratteristiche. Dopo, più ci allontaniamo da queste zone, più si formano altri gruppi, che ne so. Adesso questo bisognerebbe fare una ricerca, ma non in questo momento, non lo so, però magari nella zona del Veneto questo diventa anche un po' difficile da stabilire, perché poi gli apicoltori cosa fanno? Siccome l'erba del vicino è sempre la più verde, e allora andiamo a prendere un po' di api da questa parte, un po' dall'altra, e facciamo dei grandi miscugli. Però tendenzialmente le api si organizzano in grandi territori e formano proprio queste tipologie di api locali, e dopo ci sono le intersezioni, no? Perché facciamo un'ipotesi che ogni regione abbia il proprio ecotipo, no? La propria ape locale. Vuol dire che il Veneto, a un certo punto, considerando il centro, si incrocerà un po' con l'ape friulana, e un po' con quella lombarda, un po' con quella emiliana, ecco, no? Ci saranno le zone di incrocio ulteriore, però diciamo mantenendo, mantenendo certe caratteristiche. Questo l'ho visto da una ricerca che ha fatto un ricercatore argentino proprio nel suo territorio, nel senso che ha mappato tutte le sottospecie di ape mellifera e ogni sottospecie ha dato un colore e si vedevano proprio questi grandi cerchi che erano ben distinti l'uno dall'altro, però non erano lontani, cioè c'erano delle zone di contatto. Ecco, nelle zone di contatto si formavano degli altri sottogruppi. Ecco, c'è questa tendenza. Ecco. Questo per dire cosa? Per dire che l'ape cerca, attraverso strategie semplicissime ma complesse da comprendere, di avere una grande biodiversità nella stabilità. Ecco, questa è una cosa veramente difficile da capire. Loro cercano una grande biodiversità, ma cercano una stabilità in riferimento al territorio, e questo può giocare a favore e anche a sfavore, perché prima mi è stato chiesto come stanno le api, come stanno andando, e quello che ho visto è che la primavera è stata ottima e sono partite bene, perlomeno sto parlando delle mie, e adesso stanno zoppicando, cioè vuol dire che qualcosa è successo ed è in riferimento a quello che succede attorno a loro. Per la maggior parte l'agricoltura, insomma.
0: Ah, sì,
1: per la maggior parte. E poi ci saranno sicuramente altre cose che non riusciamo a vedere, che non riusciamo a misurare in questo momento. Sì, non stanno così proprio bene, ecco, non stanno così proprio bene. In altre zone, sempre anche in riferimento al territorio dove gravito, ma altri si trovano, stanno bene, insomma, cioè nel senso che dicono ma stanno andando bene, producono un sacco di miele, le mie no.
0: Ma
1: se sono bloccate, nel senso che erano partite proprio veramente a una gran velocità.
0: Sì, ricordo che la volta scorsa parlavi abbastanza in maniera positiva di questo.
1: Sì, c'è un rallentamento.
0: È dovuto probabilmente
1: all'attività agricola, all'utilizzo dei pesticidi.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì, beh, soprattutto
1: sì.
0: Quelli.
1: Sì, sì, è questo il problema, insomma. È questo il problema. Questo è quello che cerchiamo, siccome vogliamo il cibo 365 giorni all'anno, sempre trovare sempre quella roba, e che costi anche poco, e non è vero questo che costa poco, no, perché in riferimento alla qualità la gente mangia veramente della schifezza.
0: Sì, sì.
1: E non se ne rende conto, perché anche gli ortaggi che arrivano al banco del supermercato costano una follia, e al produttore non costano niente, va bene? E il produttore, per starci dentro, deve produrre molto e produrre schifezza, e questo è il prezzo che c'è da pagare, lo paghiamo due volte. Va bene, cioè paghiamo una schifezza che è stata prodotta in modo schifoso, e tutti quei problemi, tutti che sono

0: fatto, solo perché dobbiamo essere i più furbi, no? Perché vado là perché sono il più furbo, perché costa meno la roba, no? Non sapendo che quello che costa poco vale anche poco, anzi fa male. Ecco, questo su tutto,
1: su tutto.
0: E parlo di ortaggi perché vabbè, insomma, ma qualsiasi alimento che andiamo a
1: le carni e tutto, sì,
0: ma insomma le carni, ma beh, guarda, allora anche qui facevo delle riflessioni, cioè io che praticamente sono abbastanza autosufficiente con l'alimentazione, dico, io non ho interesse a mangiare una gallina, perché quella gallina, perché diventi pronta, impiega 6 mesi e la mangio in 2 minuti. 2 minuti se la preparo in famiglia, viene mangiata, insomma, 2 minuti, 10 minuti, sì, un quarto, sì, d'ora, 20 minuti, cioè, insomma, non vale la pena, tavola, insomma, esatto. No? Quante me ne servirebbero per mangiare anche solo un pollo alla settimana? Una follia, d'accordo, una follia, un sacco di tempo impegnato per allevare una gallina che dopo in poco tempo la mangi, ecco. E preferisco avere le galline ma mangiare le uova, almeno quello me la fanno ogni sì, giorno, un giorno e mezzo mi fanno un uovo, insomma, l'uovo, tanto esatto, per dire, insomma. E questo vale anche per gli altri animali, solo che questo non ci viene, non riusciamo a comprenderlo, perché ho bisogno di una bistecca, vado al macellaio, lui mi dà la bistecca, da quella mucca che ha impiegato un anno e mezzo, 2 anni per diventare pronta, e per mangiarla ci mettiamo poco tempo, insomma, alla fine, ecco, con tutto quello che ne consegue, perché dopo sì, perché per allevare le galline le devi mettere una appiccicata all'altra, se sono una appiccicata all'altra si ammalano, questo vale per le mucche, per i maiali, per tutto quanto, insomma, questo è
1: sono una forma di allevamenti,
0: sì, con tutte le conseguenze, ma quello che ci viene proposto è sempre il lato migliore, cioè io ti do questa cosa presentata bene, quando vuoi, come vuoi, d'accordo? È questo che tu devi fare attenzione, non agli altri aspetti, a te non devono interessare gli altri aspetti, tanto gli altri aspetti li paghi, dopo
1: sì,
0: li paghi, l'acqua inquinata la paghiamo, lo sversamento dei liquami lo paghiamo indirettamente, cioè, tutta roba che paghiamo, e quella bistecca che ho mangiato non costa, non so adesso cosa costa, non costa 10 in realtà, ma costa 20, perché 10 li paghiamo subito e 20 li paghiamo strada facendo, e altri 10 strada facendo, ecco. E vabbè, questo fa parte un po' della nostra storia e dei nostri percorsi umani, perché ci va bene così. Questa radio sta facendo molto per la gente.
1: Eh sì,
0: sta facendo molto,
1: soprattutto anche informazione di un certo tipo, di un certo di
0: molto.
1: Mettere attenzione a quello che compriamo, a quello che mangiamo, poi qua ci sono i gruppi di acquisto, insomma.
0: E questo è importantissimo, vedi? Ecco, questo non è roba da poco, Questa non è roba da poco, è una modalità di sostenere le persone veramente grande, insomma, non è roba da poco. Però vabbè, insomma, ognuno è libero poi di scegliere.
1: Vabbè, certamente sì.
0: Qualche giorno fa un amico era indignato, l'anno scorso aveva in macchina aveva dei giornali. Dico, cosa te ne fai dei giornali? Ah, ma io leggo, sono una vita che leggo i giornali, no? Ho sempre questa esigenza di leggere i giornali, insomma, no? Cioè, non può fare a meno di non leggere i giornali. Ma leggi tutta schifezza, ma
1: sì, tutta, quelli fissi, non c'è niente di vero.
0: Sì, non c'è niente di vero su quello che c'è scritto, no? Insomma, si era un po' indignato, no, su quello che avevo detto la settimana scorsa, era indignato.

0: nato perché era stufo di, cioè, inizia a svegliarsi, insomma, no? Ah, meno male. Ma te l'avevo detto che stavi leggendo della porcheria, una vita che non leggi nulla.
1: Aiuto, no, veramente, guarda.
0: C'è dell'altra informazione. È importante svegliarsi, insomma, dai.
1: Ma
0: magari te.
1: Allora, vediamo.
0: C'è qualche
1: sì, messaggi di saluti, ecco qua. Buongiorno Lilli, buongiorno Gianni, buona trasmissione a voi. Ettore, se te me porti un totem lo picco in cabina perché un camionista, il nostro amico Andrea,
0: il totem.
1: E poi allora,
0: Andrea
1: Ettore,
0: Sceriffo,
1: abbraccia chi senti di abbracciare da parte mia lì in America. E poi no, Alfredo ha aggiunto il tuo numero lì all'iniziativa, Alfredo Bellucco, ecco, domani lo vedrai quando vieni in trasmissione. Ricordo comunque che il numero per i nostri messaggi, SMS, WhatsApp è il 334-7102-672. Ecco perché non l'avevo detto, ma di solito la gente probabilmente è un po' in ferie, a quanto pare. Vediamo qui se c'è qualche notizia.
0: Ecco, comunque sì, anche è importante la testimonianza ad esempio di Ettore, cioè che porta, perché sì, a volte ci dimentichiamo, no? Non è che dobbiamo occuparci dei nativi, però ricordarci che tutto il sistema, no? Funziona in quel modo. C'è sempre qualcuno che vuole usurparti, no? e prendersi quello che è tuo.
1: Guarda, no? Guardiamoci intorno, quello che sta succedendo.
0: Sì, anche in Albania adesso, no? Stanno facendo quelle operazioni lì in Albania che vogliono. No, non so se hai sentito.
1: No, mi sfugge l'Albania.
0: Il genero di Trump, con sua moglie, stanno comprando delle isole in Albania per fare dei resort per ricchi in un parco protetto anche, e l'Albania è insorta, ma insorta l'Albania, cioè, ma
1: sì,
0: c'è
1: sì,
0: migliaia
1: sì
0: di persone in piazza,
1: ma
0: non lo dicono, non dicono ste robe. E lì c'è il sospetto in realtà che una volta comprata l'isola poi diventino dei presidi per controllare tutto il trasporto delle merci, no? Dal Mediterraneo.
1: Stanno
0: già facendo.
1: Sì, è un momento abbastanza rischioso e difficile per il Mediterraneo questo, e noi ci siamo dentro.
0: Però l'Albania è insorta, questo è importante.
1: Ah,
0: però
1: sì.
0: Per la nostra informazione, questa roba non esiste.
1: Sì, sì, sì.
0: Nessuno ne parla.
1: No, perché non sono tutti pilotati, devi dire questo, e guai se esci da questo spazio.
0: Adesso,
1: è una cosa incredibile.
0: La Sardegna, ad esempio, che è mortificata da tutte queste operazioni che vengono fatte continuamente, adesso stanno facendo. Installeranno un parco eolico a sud nel mare di 300,
1: che è una cosa orribile. Io l'ho visto in Puglia, in mezzo al mare c'erano ste pale eoliche, una cosa, non lo so, guarda.
0: Ecco, e noi non insorgiamo. Allora, la cosa peggiore è che poi l'abbiamo visto in Sardegna, l'abbiamo visto, no? Che dopo ti mandano quelle persone che dovrebbero proteggerti, che dovrebbero proteggerci, no? da malefatte o roba del genere.
1: Sì, sì.
0: Ce le mandano contro, e questa è la cosa, e queste persone non lo so se si rendono conto di quello che stanno facendo.
1: Sento, penso,
0: cioè, il fatto di obbedire a un qualche cosa che è assurdo, non lo so, insomma, ecco, non so se ecco, e questo diventa il doppio problema.
1: Ah beh, certamente, ci troviamo in una situazione veramente che c'è da pensarci su. Parlavo ieri sera con mio nipote e mi diceva, nonna, quello che sta succedendo in giro, perché segue anche lui abbastanza, mi diceva, una cosa folle, perché siamo a rischio con quello che sta capitando, soprattutto tra lo stretto di Hormuz e tutte le cose che ne seguono, ma noi siamo nel Mediterraneo.
0: E noi siamo, e al centro,
1: siamo al centro del Mediterraneo, e lui mi diceva: io sono preoccupato. Beh, oddio, ho detto, sono molto preoccupata anch'io, ma mi preoccupo più per le persone come voi, poco più di ventenni, insomma, perché lì è...
0: Sai, anche qua io ho fatto delle riflessioni e io credo che non dovremmo preoccuparci, anzi, la loro reazione sarà diversa dalla nostra.
1: Vabbè, certo.
0: Dalla mia, dalla tua, che abbiamo una certa età. Loro reagiranno in modo diverso, ma è bene così. Cioè, si trovano in questo momento storico, dovranno reagire in un certo modo. Ci sarà chi resta, diciamo, travolto, e ci sarà chi emerge.
1: Sì, abbiamo pochi secondi ancora per la pubblicità. No, comunque, veramente lui si è reso conto, perché appunto ne parlavamo, e ha detto: stiamo viaggiando verso una cosa completamente oscura.
0: Sì.
1: A tra poco.
0: A tra poco.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore, e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 888.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
10: Codice fiscale 01 59 80 90 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
14: dal titolo
15: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
16: Inizio ore 20.
15: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
17: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
16: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
14: Per mini info
18: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ebbene, torniamo in diretta con il nostro Gianni. Rieccoci qua, Gianni.
0: Bene. Sì, rispetto a quello che stavamo dicendo.
1: Sì, insomma, appunto.
0: È vero che stiamo vivendo un momento veramente drammatico e complesso e ci preoccupiamo dei giovani. Io non mi preoccupo assolutamente dei giovani, né dei giovani, diciamo, che dovrebbero prendere, prendere in mano la situazione in questo momento, né quelli che sono in coda, no? Assolutamente, questo fa parte diciamo dell'evoluzione. Ognuno poi si adatterà e agirà in funzione di quello che si trova davanti. E ho molto fiducia nei giovani, perché noi nella nostra età vediamo le cose in un certo modo, loro le vedono in un altro modo. Anche se magari le scelte che faranno sembrano magari sono diverse da quello che avrei pensato io, insomma, va bene così, perché veramente è tutta un'evoluzione. È tutta un'evoluzione. E quello che mi sento di dire è che invece, cioè, la nostra parte, che a suo tempo l'abbiamo fatta, dobbiamo ancora mettiamo a disposizione, diciamo, questa esperienza,
1: esatto, soprattutto le nostre esperienze,
0: ma senza imporla, ma senza imporla,
1: no, anche perché
0: senza imporla,
1: se ecco, la imponi ottieni l'effetto contrario, anche per cui
0: sì. Perciò sì, non mi preoccupo, non vedo perché c'è questa tendenza a pensare ma guarda, non faccio figli, no, perché guarda in che mondo li mettiamo, al mondo, ma è un'assurdità.
1: Sì, comunque è un dato di fatto questo, perché
0: sì,
1: lo fanno, cioè ne nascono pochi, non...
0: sai che ci sono più veterinari che pediatri oggi, vuol dire che la gente, le coppie, hanno più animali d'affezione che figli.
1: Perché probabilmente un animale da meno responsabilità, meno impegno.
0: È certo che ti dà meno responsabilità.
1: Sì, beh, certamente un cane, sì, un bambino.
0: Per quando sei stufo lo butti via.
1: Beh, oddio, anche no,
0: Cioè... Ma cosa pensi che prova a vedere nei canili, prova a vedere quando sì. è il momento delle vacanze, no?
1: No, mi basta guardare a casa che noi abbiamo i gatti nostri, ogni tanto ne arriva qualcuno da fuori che anche qualche volta messo male, allora lo si porta dal veterinario e apri le porte, ma adesso a un certo punto...
0: Sì, ma con tantissimi altri animali,
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: nel senso
1: sì, io
0: che...
1: parlo dei gatti, a parte che è un cane che ha quasi 19 anni, per cui poverino è un po' malconcio, però i gatti, altri animali certamente sì, io ti parlo appunto di quello che vedo sotto il mio naso.
0: Comunque vabbè, questa è una situazione che dovrà essere superata, o ci estinguiamo come popolo, oppure la soluzione bisognerà trovarla, insomma. Vabbè, non lo so cosa succederà, non lo so, staremo a vedere. Anche qua l'estinzione di un popolo non è un dramma, Si sono estinti gli azzecchi, sono spariti, non si è capito il perché al 100%.
1: Gli unni, i longobardi.
0: Sì, si sono estinti, sono formate altre popolazioni, questo succederà, continuerà a succedere.
1: Tipo un cambio generazionale, ecco.
0: Ma anche proprio di come si può dire, di etnie. Di,
1: sì, sì, sì.
0: Qual è il problema? Perché dobbiamo... Cioè, non dobbiamo prendere, cioè, certo che diciamo se ne andranno molti valori, ma ormai tanta roba se n'è già andata. Tutto, ad esempio, pensa alle noi italiani abbiamo fatto abbiamo contribuito a fare, a formare tutto quello che abbiamo attorno. I grandi scienziati da qua sono partiti, non dall'America. Dopo sono andati in America.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma da qua sono partiti tutti. Va bene? Cioè, qui abbiamo dei grandi cervelli, delle grandi manualità, le opere d'arte più stupende. Italiani sono stati. Questo lo stiamo perdendo. D'accordo, stiamo perdendo. Questo sarà una cosa che farà parte della storia dell'uomo, dell'essere umano, no? Ci saranno altre cose, non so cosa ci sarà.
1: È una bella incognita anche questa, però sì, certamente Leonardo, Galileo, non ci sono più da tanti anni ormai.
0: Sì, però stiamo vivendo sulle loro esperienze.
1: Però abbiamo ancora qualcosa che loro hanno lasciato a noi.
0: Sì, se ci sono degli aerei che volano è proprio per merito.
1: Sì, sì, Leonardo.
0: No? Ecco. Sì, questo va perso tutta la grande, nostra grande manualità, l'artigianato, tutte le cose. Questo vabbè.
1: Beh, guarda che nel nostro piccolo qua vicino, per esempio, stanno cambiando molte cose già a Venezia per quanto riguarda Murano.
0: Ah, beh, adesso io penso che non vado a Murano.
1: Sì, sono stata qualche anno fa.
0: E saranno tutti vetri cinesi.
1: Sì, sì, sì, ma infatti vai lì nelle vetrerie, anche quelle in centro storico lì a Venezia, nelle varie piazze, San Marco e via, questi negozi di arte di Murano. Io mi ricordo che siamo andati anche con la radio, abbiamo fatto delle visite a Murano, proprio dentro le officine dove si forma il vetro, formano i lampadari.
0: Ci sono stato per la prima volta 50 anni fa. E già facevano poco. Io ho visto lavorare a mano, sono andato in un'officina a vedere come facevano, insomma, e già facevano poco. Ecco, immagina adesso, insomma.
1: Sì, sì, ma già io sono andata parecchi anni dopo, però mi ricordo che già si vedeva molto meno anche nelle officine, nelle vetrerie di Murano, perché proprio a Murano stiamo parlando, cioè tante erano già chiuse. C'era un museo che forse lì l'unico vetro di Murano era lì dentro, perché dopo quello che trovi adesso in giro per Venezia, anche no.
0: Allora io collaboro con tanta gente, no? Che, con le, per le api, e c'è ci sono i monaci di un'abbazia lì vicino a casa mia, di Lendinara, no? Che anche loro hanno voluto le api, coltivano l'orto,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì.
0: Allora un giorno cercavo quando tanti anni fa, insomma, mi era venuta la passione di fare gli oggetti in cera. D'accordo? Allora, da un oggetto creavo lo stampo e dopo si faceva una di cera.
1: Ma
0: allora,
1: anche questa passione?
0: Sì, sì, ho fatto anche questo.
1: Vabbè, cera? Dopo. Che tipo di cera?
0: La cera mia, insomma, quella delle che diciamo, quella delle mie api, insomma, facevo
1: proprio la cera delle api. Ecco,
0: sì, sì. Allora prendi un oggetto e sì. Dopo c'è un sistema per creare lo stampo che è fatto, è in gomma praticamente lo stampo,
1: sì. Cioè,
0: però insomma serve una tecnica per fare tutto. Comunque vabbè, cercavo una Madonnina, no? Non tanto grande, perché la cera altrimenti ce ne vuole.
1: Beh, certo, sì.
0: Allora dico, ma non hai una Madonnina alta 7-8 centimetri al massimo? Insomma. Sì, sì, dai, vieni a vedere che guardiamo. Insomma, guardo, studiate, la giro e c'è scritto Madincina. Ho detto, ma guarda che vai all'inferno. Cioè, Madincina.
1: La Madonna si offende, eh?
0: Andiamo. Ma i cinesi, cioè questi, no, non che ne frega niente.
1: Di Madonna.
0: Te va all'inferno, dico, no? A vendere, a proporre le Madonne cinesi, dico. Ecco, tanto per dire. No?
1: Sì, sì, sì. Vabbè.
0: No, siamo veramente pur di commerciare, no? Pur
1: sì,
0: di
1: appunto. E sfuggono anche queste nostre belle cose che avevamo, sì, usare il passato va bene, come appunto il vetro di Murano, faccio l'esempio che è quello più vicino a noi, ecco.
0: Sì.
1: Ma dopo anche nei campi non si lavora più come una volta, è cambiato tutto, il peggio.
0: Questo quel detto che di mia madre, no? che mi diceva, no? Che mi diceva sempre, presto e bene non conviene, no?
1: Sì,
0: era una verità. Era una verità. Per ogni cosa c'è bisogno del suo tempo.
1: Adesso c'è troppa fretta.
0: Ha bisogno delle sue cure. Non puoi anticipare quello che beh, insomma, vediamo, ritornando agli allevamenti, no? Cioè, come fa una gallina in 40 giorni? Cioè, mi serve una pianta di insalata, partendo dal seme, mi servono 60 giorni. D'accordo? Una pianta di insalata nel mio orto.
1: Sì.
0: Un pollo in 40 giorni è pronto. Cioè, che devi mangiare? Come fai a mangiare quella roba lì? Ecco, perciò non si possono anticipare i tempi. Non si possono anticipare i tempi.
1: E vabbè, ma dopo c'è anche la televisione che ti propone nei vari supermercati le offerte. Questo qua costa meno, quello costa meno.
0: Il baucometro?
1: Allora... Sì, il baucometro.
0: Il baucometro.
1: Ecco. È terribile quello che fanno per la televisione.
0: Ecco, finché ce le vendono e ti invitano, no? Sempre più grande, sempre più grande. Sempre
1: sì,
0: più,
1: sì,
0: no?
1: Sì, ci sono le televisioni a parete.
0: Sì, sì, tutta la parete.
1: Può essere al cinema.
0: Vabbè.
1: Solo che al cinema scelgo io cosa andare a vedere, eventualmente, a parte non sono stata mai una grande amante del cinema. Però se dovessi andare al cinema vado perché voglio vedere, non perché me lo imponi tu in casa mia, entri tu e mi fai vedere,
0: certo.
1: Questo, e poi gira più o meno, gira canale e sì. Poi le balle che raccontano su quello che sta succedendo.
0: Beh, insomma, questo lo diceva Gabber in tempi non sospetti,
1: ah, sì.
0: No? Quando che invece la televisione, beh, insomma, io ricordo, raccontavo con mia moglie l'altro ieri, e quando ero ragazzino che facevo le medie, a l'una del pomeriggio, più o meno, insomma, l'una, facevano delle trasmissioni molto interessanti. Una di queste era un corso di francese.
1: Ah.
0: In francese. E c'erano, ma il corso erano, praticamente era la vita dal vero di alcune persone, no? Perciò c'era tutto un dialogo. E ti spiegavano le frasi, il significato delle parole. Sì, stiamo parlando, insomma, sì, stiamo parlando di più di 50 anni fa, insomma, 50-60 anni fa. E io sono dislessico, e ho grande difficoltà nella lettura, mentre questa cosa che io vedevo visivamente mi restava veramente, cioè, memorizzavo tutto. E allora ricordo che un giorno l'insegnante di francese ci ha dato un compito, dovevamo scrivere delle frasi compiute, e io scrivo delle frasi compiute in riferimento a quello che avevo visto, che conoscevo.
1: Sì, sì, sì.
0: E queste qua me le ha tagliate tutte, perché sì, perché le parole non erano all'interno di quelle che lei ci aveva fatto studiare. D'accordo? E io ripeto, io facevo fatica a leggere, perciò per me era uguale, no? Quello che vedevo dall'altra parte, per la televisione, era uguale.
1: Sì, sì, sì.
0: Era corretto quello che io ho fatto, ma siccome non era in quello che lei voleva, lei non ha valutato il fatto che quello che ho scritto io era corretto, no? Io dovevo scrivere quello che lei voleva. E lei mi ha veramente deluso. Ma come? Ma se io ho fatto bene. Questa era la televisione. Questa era la televisione. C'erano delle cose. Anche utili a quel sì. tempo. Beh, insomma, ti ricordi Maestro Manzi?
1: Sì, quello lì cos'è che
0: quello dice? Era la sera, lo facevano
1: sì,
0: la sera.
1: Sì, quello che insegnava a scrivere, a
0: non
1: leggere.
0: Non è mai troppo tardi.
1: Non è mai troppo tardi, ecco, non mi veniva il nome della. Sì, lui me lo ricordo, sì.
0: Quello era, diciamo, l'inizio, che era veramente, dopo un po' alla volta, siccome sai, dopo diventa il trucco è nel fare in modo che tu ti fidi. Cioè, quando ti sei fidato di quella cosa, un po' a volte ti mettono dentro una non verità.
1: Sì.
0: E siccome tu ti sei fidata e la non verità te la mettono dentro un po' alla volta, a un certo punto quella bugia diventa una verità. Insomma, ti fidi.
1: Sì.
0: E questa è diventata la televisione nel tempo.
1: Sì,
0: questa è diventata la televisione.
1: E dopo ha preso mano con tutto quello che è successo di nuovo, nuovi canali e tutte quelle cose lì.
0: È quello che non ti viene detto, sì, quello che viene distorto.
1: Beh, certamente le cose le dicono in maniera molto distorta, anche perché vogliono farti andare in un'unica direzione.
0: Eh sì, adesso è diventato come si può dire, plasmano sì. i popoli, insomma.
1: Certamente, e la televisione è un grandissimo mezzo per fare questo, soprattutto anche in questi ultimi tempi di informazione. È una cosa assurda, veramente. Quello che ci stavano proponendo è quello a cui la gente crede.
0: Sì. Io, a parte che non ce l'ho, no? Però se voglio vedere, ad esempio, con il computer ormai vedi tutto, ma solo a vedere scorrere certe cose mi viene il vomito, proprio non riesco a fermarmi neanche un secondo su certe cose, veramente non so com'è.
1: Sì, ma guarda,
0: come è successo questo nel tempo.
1: La cosa peggiore che hanno fatto per del libero pensiero e delle decisioni indipendenti che dovrebbero avere le persone è stato proprio quello che ha rotto tutto, il Covid.
0: Dei
1: disastri.
0: Questo è il Covid è diventato uno spartiacque, proprio un momento in cui ha messo a nudo molte cose, ma sì, diciamo che una parte di popolazione probabilmente si è svegliata, non sappiamo ancora quanto, però
1: sì, certo,
0: non sappiamo ancora quanto, perché
1: speriamo, perché tanta gente comunque anche di un'età avanzata che era quasi costretta a farci le vaccinazioni. Ho sentito anche amiche veseri che mi hanno detto, dopo tutto il casino che c'è stato, hanno avuto dei grossi problemi, hanno detto mai più. Bisogna vedere. Qualcuna delle mie amiche non ha fatto il vaccino che faceva sempre, quello influenzale, non l'ho mai fatto e non ho mai preso l'influenza, però dicevano non me lo faccio più, non mi faccio più nessun vaccino, perché speriamo.
0: Pensa, prima del Covid, ancora prima del Covid, diversi anni prima, un giorno sono in un negozio dove vendono ricambi, insomma, ecco. E insomma, io vicino a me c'era un signore che era più vecchio di me. Insomma, non arriva nessuno, intanto lì, insomma, butto così una parola e finiamo a parlare di salute. E questo mi dice: ma senti, ma sai cosa mi è capitato? Dice, no? Io ho 70 anni, non mi sono mai fatto il vaccino influenzale, insomma, e l'anno scorso il medico mi ha convinto, no, perché c'era sta influenza, insomma, sto parlando di forse una decina di anni fa, insomma, mi ha convinto a fare sto vaccino. Mi sono fatto il vaccino e mi è venuto fuori di tutto. Di tutto mi è venuto fuori, dice, e ho girato mesi per gli ospedali, no? per capire cosa stava succedendo. Dei mesi è andato avanti prima che tornasse, diciamo, a vivere un po' degnamente. Ecco, questa è la testimonianza di una persona che era arrivata a 70 anni senza voler fare un vaccino, e poi si è vaccinato, si è mezzo rovinato.
1: Vedi,
0: ecco, tanto per dire, ecco.
1: Sì, perché ma poi la gente, non so, paura di cose strane, che, cioè...
0: Beh, quello che ha fatto la televisione è stato proprio quello di indurre la paura, no?
1: Certo,
0: e la paura ti fa fare...
1: Sì, bastavano i signori Bassetti e tutta quella gente.
0: Sì, o ti vaccini o muori, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Non ti vaccini, ti ammali e
0: sì,
1: muori.
0: Sì, sì, ecco.
1: Sì, sì, ma che perché la gente si fa... Mi è capitato... parecchi anni fa ho fatto un viaggio nel sud-est asiatico, dove chi mi ha dato una mano a organizzare il viaggio, quello che mi ha poi portato in questo posto, mi ha detto: guarda, Lilli, ha detto, vai a informarti a Padova, all'ospedale di Padova, se è obbligatoria per questo paese, perché non me lo ricordo, ha detto, la vaccinazione contro il colera.
0: Ah,
1: era il colera, la malaria, beh, insomma, una di quelle cose lì. E io sono andata, perché se non ho la dichiarazione vaccinale neanche mi fanno il biglietto del volo, per cui ho detto sì, vado. E sono andata, c'era parecchia gente che stava organizzando i viaggi per lo stesso motivo mio, tra virgolette, lo stesso motivo mio. E adesso mi ricordo quando era il vaccino che volevo fare, vado a informarmi allo sportello, lei dove va? Ho detto vado in quel paese lì, e la Cambogia, ecco. E mi hanno detto, ho detto volevo sapere se era obbligatorio il vaccino contro la malaria.
0: La malaria.
1: Sì. Mi ha detto il vaccino contro la malaria, perché ho detto ho bisogno per avere il visto per entrare lì del vaccino. E allora questa guarda, sfoglia, ha detto no signora, non c'è l'obbligo del vaccino, poi dipende da dove lei va, ovviamente, se va a raccogliere il riso nelle risaie magari anche sì, ma ha detto se fa un viaggio no, ho detto no, non credo, a parte che ero appunto contraria anche a farmi il vaccino eventualmente. E mi ha detto guardi, non è necessario, non è obbligatorio, vada tranquilla. Mi giro, avevo la gente intorno a me che aspettava, si sono allontanati tutti. Mi sono girata
0: impestata.
1: E no, ho detto guardate che non ce l'ho ancora la malaria, perché non ci sono ancora andata, cioè giusto il fatto contro la malaria, non so, e voi che siete qua per lo stesso motivo,
0: sì,
1: che,
0: sì, co- sì.
1: Che cazzo di vaccino dovete fare per andare via? Aspetta, si sono allontanati tutti. Ho detto accidenti, ho detto.
0: Sì, sì. Beh, quando sono stato in Bolivia ho dovuto fare il vaccino.
1: Hai dovuto fare io?
0: Per la malaria ho dovuto farlo. E in tutto il tempo che sono stato là ho visto una zanzara. Una zanzara.
1: E magari ce l'avevo con te quella zanzara lì, eh. È stato utile che tu lo facessi.
0: Tanto per dire.
1: C'è qualche messaggio, allora. A distanza di 6 anni ancora col Covid e i vaccini, peccato, una volta si parlava di api, un attimo abbiamo deviato un attimino, santo cielo.
0: Beh,
1: vuol dire
0: proponi,
1: che la prossima volta
0: proponi un argomento, dai.
1: O proponi un argomento tu, Lucia, oppure la prossima volta vieni qua e parli tu con noi, insomma,
0: sì,
1: in modo da renderci comunque adesso parliamo di api, almeno spero. Allora, Davide da Vicenza dice: ciao Gianni e Lilli, lunedì tagliando una siepe mi appunto una vespa. Ti vanno bene lo stesso le vespe? Lucia, se ne parliamo. Su una mano, il mio collega mi ha detto di scaldare la parte metallica dell'accendino e appoggiarla dove sono stato punto, ripetendo 3 o 4 volte la procedura, così viene distrutta la proteina del veleno iniettato, e ha funzionato perfettamente.
0: Sì, sì.
1: Mi è passato il dolore e si è sgonfiata la zona punta. Lo sapevi Gianni? Davide,
0: sì, sì.
1: Grazie, Davide da Vicenza.
0: Sì, sì, sì, in effetti questa è una delle tecniche che si possono adottare. Sì.
1: Ah, ecco. Poi, ciao Gianni e Lilli. Con questi dialoghi è facile capire che non siete ventenni, Claudio, ma quanto sei spiritoso. Non l'abbiamo mai nascosto che non siamo ventenni, ma noi parliamo di esperienze
0: più
1: passate.
0: Più di tre volte ventenne sono.
1: Eh?
0: Sono più di tre volte ventenne.
1: Esatto, anch'io. Ecco, questi sono i messaggi che abbiamo ricevuto. Vediamo.
0: Sì, poi il veleno, ad esempio, le punture di parecchi insetti. Ci sono diversi sistemi per attenuare anche quello del calore, è estremamente efficace ed è rapido, veramente rapido.
1: Sì.
0: Ma può anche aiutare, ad esempio, se siamo in casa, la cipolla.
1: In che senso? La cipolla?
0: Sì, la cipolla appoggi. E se siamo fuori in giro, dove non c'è nulla, non hai l'accendino, esatto. Non hai niente, la piantaggine. Ci sono due tipi di piantagine, c'è la lanceolata e la major, la maggiore, una la foglia si chiama lanceolata perché la foglia è lunga, è stretta, e la maggiore ce l'ha semirotonda, insomma. Queste masticandola bene e producendo una papetta si applica sulla puntura, disinfiamma parecchio, insomma, anche questo, insomma, in caso ci sono diversi sistemi, insomma, ecco.
1: Sì, certo.
0: Tutti gli insetti. L'ape, bisogna fare attenzione per la puntura dell'ape, di togliere rapidamente il pungiglione, questo sì. Perché.
1: Ma non è facile togliere un pungiglione di un'ape.
0: Ecco, l'importante è non prenderlo con le dita come una pinza, perché il pungiglione praticamente è formato da uno stiletto che entra,
1: sì, esatto.
0: Ed è ardigliato, perciò non si toglie rapidamente, e dopo nella parte esteriore, la parte che lascia, che si vede visivamente, lì ci sono due ghiandole, una alcalina e una acida, e mescolano le due sostanze nel momento in cui punge, ecco. Però c'è un muscolo e quel veleno viene proprio iniettato dal muscolo, il pungiglione resta vivo per un minuto. Va bene.
1: Pensa a te.
0: E nel giro di un minuto scarica tutto il veleno dentro, ecco. Togliendolo si raschia con una lama, con un'unghia, ecco, si deve proprio raschiare, non prendere con le due dita come una pinza, perché altrimenti è come schiacciare un'ampolla, insomma, cioè,
1: sì.
0: Inietti il veleno più rapidamente, ecco. Prima si toglie, meno veleno entra, meno reazione c'è, insomma.
1: Che poi l'ape ci rimette la vita.
0: E vabbè, questo fa parte della funzione.
1: Sì.
0: Sì, è una funzione ben precisa, quella del fatto che si rimette la vita.
1: Infatti, cioè, l'ape ti punge e muore. Lei
0: sì,
1: è consapevole,
0: no.
1: Di questo comunque.
0: No, non è consapevole di questo.
1: Ecco.
0: Lei ha fatto il suo lavoro.
1: Sì.
0: L'ape muore perché dobbiamo immaginare l'alveare come un organismo,
1: sì,
0: d'accordo, fatto da tanti organi. Ecco, immagina che l'ape punge un qualche cosa, un animale, va bene? Questo animale potrebbe avere delle sostanze che potrebbero nuocere all'alveare stesso, cioè se torna dentro,
1: mamma mia,
0: contaminata da un qualche cosa, potrebbe portare dei problemi.
1: Tipo una selezione naturale, tu pungi quello che non sai che cos'è, per cui.
0: Esatto, perciò l'ape muore, cioè punge e muore, non arriva all'alveare. Però
1: sì.
0: Diciamo, la difesa dell'alveare c'è stata. Insomma.
1: Caspita.
0: Mentre la vespa è un altro argomento,
1: sì,
0: lì
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Abbiamo un organismo chiuso, d'accordo? È tutta un'altra cosa.
1: Sì, parte che cioè, non è tanto facile, devi darle proprio fastidio perché ti punga l'ape
0: ti punge se sei nelle vicinanze dell'alveare, ma quando è in giro che sta bottinando, o se la pesti, ecco, se la scalzo la pesti, questa
1: lei
0: punge.
1: Sì, reagisce anche
0: questa punge,
1: una cosa
0: sì.
1: Normale, insomma. Ma vicino all'alveare, comunque,
0: vicino all'alveare
1: si vanno tutti,
0: esatto,
1: con gli scafandri, con quelle cose lì per proteggersi. Ma io ho visto anche qualcuno che non li usa e che magari ha la testa piena di api.
0: Dopo diciamo che ci sono delle pratiche scenografiche che si possono mettere.
1: Sono finte quelle cose lì?
0: No, sono vere.
1: Cioè,
0: sì,
1: perché si vede uno che è abbastanza.
0: Beh, insomma, faccio delle cose. Io in questo periodo incontro le scuole, no? Nel mese di maggio-giugno incontro diverse scuole, preferibilmente le scuole Waldorf, perché hanno ragazzini diciamo con i quali si può lavorare molto bene, a differenza delle scuole, delle altre, che sono intanto dei grandi numeri e difficili da gestire.
1: Beh, certo.
0: Con questi ragazzi facciamo bambini, facciamo diverse esperienze e adesso ti mostro un'immagine che non la possono vedere i nostri ascoltatori, però questo fanno. Se vuoi descrivere l'immagine.
1: Sì, c'è un bambino che prende, come si chiama la cosa lì di là?
0: Il favo.
1: Il favo. A mani nude praticamente, i bambini non hanno guanti.
0: Stanno accarezzando le api.
1: Stanno accarezzando le api.
0: Ecco.
1: Se andassi io, che ho paura delle api, cioè tremo, loro si ribellano contro di me.
0: E allora c'è tutta, siccome questo può esserci in mezzo ai gruppi, c'è tutta una preparazione prima.
1: Ah, ecco, no, perché vedo sti bambini sopra il favo.
0: Prima bisogna preparare gli adulti, perché sono quelli che poi inducano le paure.
1: Eh sì, beh, i genitori, sì.
0: I maestri, sì, i genitori, sì. Insomma, prima bisogna preparare gli adulti, e i bambini sono molto disinibiti e diciamo che vivono dalle paure degli adulti. Allora, prima si preparano gli adulti e poi i bambini, ecco, e riusciamo poi a fare queste cose. È vero che pungono le api, però ci sono delle situazioni, se conosci il comportamento delle api, ci sono delle cose che si possono fare tranquillamente, senza, insomma, hai visto che nessuno aveva la maschera?
1: Sì, nessuno, ecco. Infatti.
0: E questo lo faccio.
1: E soprattutto quelle mani che toccavano.
0: Sì, accarezzano le api. Ma questo lo faccio da decine di anni, non è che lo faccio da ieri mattina. Insomma.
1: Una domanda che dici, vada da dove che casca Lilli, ma tutte le api hanno il pungiglione?
0: Tutte, cioè, eccetto il maschio.
1: Ecco, no, volevo capire questo.
0: Ecco, ad esempio, iniziamo proprio così. Prendo i maschi che non hanno il pungiglione e li metto sulle mani dei bambini.
1: Come fai a distinguere?
0: Cioè, quando vedo che ci sono diciamo che c'è ancora una grande diffidenza,
1: sì.
0: Si parte con l'insetto, perché già sentire muovere un insetto in mano è un qualche cosa, no? di non normale, no?
1: No.
0: Ecco, magari riusciamo a carezzare il gatto, ma a avere un insetto in mano che cammina, che si muove, ecco, si inizia con questo, magari, no? E dopo si arriva ad accarezzare le api. si può fare di tutto, l'importante è conoscere, sapere quello che si fa.
1: Sì, assolutamente.
0: Non puoi fare, ad esempio, ieri sera ero con un gruppo dove sanno che faccio queste cose e organizzano l'arrivo di alcune persone la prossima settimana, e tu guarda che non ci sono la prossima settimana, no? Sono impegnati quei giorni lì. Beh, ma non hai un amico? Cioè, ma di cosa stai parlando? Ma cosa stai parlando? Cioè, è come dire, non so, che devo organizzare un concerto con Pavarotti e dico, no, ma Pavarotti è impegnato, ti mando mio cognato che lui canta karaoke, no? Cioè, non so, insomma, veramente c'è certa gente che...
1: Adesso leggo una poesia del nostro Roby L'Alpin. Care anime, vi dedico pace. È una bella parola e alla gente solare piace. Basterebbe allontanarsi un attimo da questo mondo virtuale e chiudere gli occhi nella pace nella pace del silenzio interiore, per tornare ad ascoltare il battito del cuore. Quando stavo dentro al grembo materno, protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno. No, aspetta, non l'ho letto male perché ho dovuto allungarlo. Quando stavo dentro al grembo materno, protetto dall'amore che ora continua a vivere in eterno, Roby L'Alpin. Vedi. L'ho letta male, vero?
0: No, questo, vedi, grazie Robby, veramente.
1: Grazie, sai Robby, scusami.
0: Veramente toccante, e dovremmo pensare a queste cose,
1: sì.
0: Ogni tanto, sì. E invece, come dicevo prima, siamo travolti da questo mondo, no? Tecnologico, specialmente, che ti porta fuori, veramente.
1: Assolutamente, sì.
0: Ecco, invece vedi che anche questi momenti con questi bambini, l'ultimo gruppo che ho incontrato è proprio una scuola di quelle convenzionali.
1: Sì, volevo chiederti una cosa, l'età più o meno di questi bambini?
0: Ma vanno, la scuola che ho incontrato adesso, c'erano tutti. È una piccola scuola.
1: Elementari e medie?
0: Sì, no, solo elementari.
1: Solo elementari?
0: Sì, una piccola scuola.
1: Solo elementari?
0: Sì, è una piccola scuola, vabbè, insomma, sono 60 ragazzi in tutto, però non puoi fare quelle cose lì con 60 bambini.
1: Beh, no? Sì, certo.
0: Ecco, non le puoi fare, anche perché arrivano 10 maestre, tutte quante con le proprie fobie, e gestire un numero grande di persone così con tutte le paure diventa veramente difficile. Cioè bisognerebbe partire una settimana prima per preparare le maestre, insomma.
1: Certo.
0: Però ad esempio con le scuole steneriane, con le scuole Waldorf, e loro fanno un percorso e al terzo anno incontrano i lavori, cioè i vari mestieri. Uno di questi è anche l'apicoltore, perciò gli facciamo fare diverse esperienze, no? Come si estrae il miele, tutte queste cose qua, e dopo l'incontro con le api, insomma, no? Quel mondo delle api. Perciò facciamo tutto un grande percorso, e alla fine c'è il contatto con le api. Prima c'è tutta un'altra, diciamo, altre attività che portano al rilassamento e poi alla prova del coraggio.
1: Assolutamente, anche perché dopo, una volta che loro hanno l'incontro diretto con le api,
0: sono fantastici, ma sono fantastici,
1: ecco,
0: veramente. Veramente lavoro bene con loro.
1: Sì. Ah sì, penso proprio di sì, perché bambini preparati, soprattutto che non hanno paura.
0: Sì, ripeto, è l'ambiente.
1: L'ambiente,
0: è l'ambiente,
1: ma anche
0: che,
1: l'ambiente dove vengono tirati su.
0: Sì, è l'ambiente. L'ambiente anche la settimana scorsa ero in provincia di Novara, insomma, al confine tra la Lombardia e sotto il Lago Maggiore.
1: Nella zona di Novara, sì.
0: Sì, sotto il Lago Maggiore, e sono venuti i bambini di una terza, la scuola Waldorf di Varese, e bambini stupendi, ma avevano una maestra stupenda.
1: Eh sì.
0: Cioè, cogli subito, no, il comportamento dei bambini. E come sono stati, diciamo, guidati, insomma, no? Si vede subito, veramente, è fondamentale. Scuola pubblica è un gran chiasso, nonostante ci mettono adesso quella scuola che ho incontrato la settimana scorsa, bravissimi, una scuola piccola, riescono, fanno l'orto, hanno gli animali, insomma.
1: Bello.
0: Però insomma siamo dentro un altro concetto, insomma, sì, nonostante, sì, ripeto, che gli insegnanti ci mettano grande buona volontà e vogliono fare del loro meglio, sono condizionati, sono molto condizionati, insomma.
1: Sì.
0: Ecco,
1: ma comunque l'importante è che esistano anche queste realtà, che cioè che questi bambini possano uscire e andare a vedere cosa succede.
0: Sì, beh, tanto per dire, ci accordiamo con queste maestre, sto parlando della scuola pubblica, no?
1: Sì, sì.
0: Ci accordiamo per un giorno e dopo mi telefono, dice: ah, scusa, ma sai, solo per uscire di qualche metro, che veramente, sì, facevano 200 metri, no? Perché vicino a questa scuola abbiamo installato, in una zona, in un piccolo parco, abbiamo installato con un progetto qualche anno fa un'arnia didattica che si può vedere dall'esterno senza aprirla,
1: sì,
0: con
1: sì,
0: l'uscita,
1: sì,
0: dall'alto, dalle api, insomma. 200 metri dovevano fare. Ah, sai, guarda, anche per fare, per uscire dal cancello dobbiamo chiedere un sacco di autorizzazioni, perché abbiamo spostato di una settimana, va bene, cioè autorizzazioni, carte. E dove vuoi andare?
1: Sì, io abito vicino.
0: Responsabilità.
1: Beh, la responsabilità, stendiamo un velo pietoso sulla responsabilità.
0: Però il fatto della responsabilità oggi è una cosa, guarda lì tutto l'argomento che sta attorno alle assicurazioni, tutta questa roba qua, no?
1: Sì.
0: C'è la follia, il gioco della responsabilità, sì, veramente è una follia.
1: Esatto.
0: Nessuno si prende le proprie responsabilità, ormai. Ecco.
1: Sì, perché è sempre colpa di qualcun altro.
0: Sì, sì. Sì, beh, allora se dovessimo agire sempre esclusivamente attraverso queste fobie, non faremo niente. Cioè, io non farei quello che faccio.
1: Esattamente.
0: Io non farei quello che sto facendo. È veramente una follia quella che faccio io. È una follia, perché nessuno lo fa, nessuno si prenderebbe la responsabilità di fare quello che faccio.
1: Sì, perché al di là del fatto dell'apicoltura che fai, hai anche le visite dei bambini delle scuole, questo è molto, che non credo che tutti gli apicoltori lo facciano.
0: Sì, lo fanno, però
1: poi gli mettono la musica.
0: Esatto, sì, ecco. Difatti crei le barriere, no?
1: Cioè, sì. Esatto, si creano le barriere.
0: Cioè, immagina che io ti vengo a parlare di api e inizio a mettermi lo scafandro, cioè ti rassicuro in questo modo,
1: no?
0: È una comunicazione che dici: guarda che le api sono pericolose perché mi sto vestendo, no?
1: Sì.
0: D'accordo. E poi metto lo scafandro a tutti quanti, e questo certifica il fatto che le api sono pericolose e devi stare attento. Va bene? Ecco, è questione di comunicazione, no?
1: Sì.
0: E dopo succede che qualcuno magari viene appunto lo stesso, no? Perché la cattiva comunicazione innesca la paura, adrenalina, le api lo sentono, sono animali.
1: Un'altra cosa che ti volevo chiedere: se io vengo senza scafandro, senza niente, vengo vicino come facevano i bambini.
0: Con la paura attiri le
1: loro sentono che io.
0: Ma l'adrenalina la sentono subito.
1: Ma allora perché vogliono pungermi se sanno che ho paura?
0: Perché hai paura?
1: Non sono desiderata, allora.
0: Questo succede con gli adulti, ad esempio, durante i corsi.
1: È facile convincere i bambini.
0: Arrivano gli adulti e ci sono quelli che stanno lontano. Se stai là ti pungono. E non ci crede. E dopo un po' quelli lontani vengono punti. Stai qui vicino a me, no? Se stai qui vicino non vieni punto. No, non ci credono, e è matematico che vengono punti. È così,
1: che caspita. Cioè, no?
0: Se uno non ci crede, cosa vuoi farci?
1: Io, a dire la verità, sono una persona che ha paura, eh. Se mi avvicino le attirerei di sicuro.
0: Sì. Guarda, l'ho visto ormai tante di quelle volte.
1: Sì, ma aspetta, finché sei aggredito da un'ape, due, vabbè, ma se vieni aggredito da tutte.
0: Ma no, dopo, no, non è che ti hai chiuso tutte, però qualche giorno fa mi diceva uno: ah, guarda pure, che ha iniziato da poco, no? Si è comprato la tuta intera, d'accordo? Perciò non c'è nessuna fessura, no? Con i guanti, con l'elastico che ti coprono fino a metà gomito,
1: sì.
0: Mi hanno punto. Ma da dove?
1: Dove?
0: Una caviglia.
1: Si vede che ha alzato troppo il piede.
0: La caviglia oh, no, sì. Cioè
1: la
0: calza.
1: L'ape è riuscita a trovare questa qua, però lì c'è accidenti.
0: Cioè, se tu hai paura, in qualche
1: trovano
0: modo,
1: il modo
0: ti
1: di
0: pungono. Dire. Ti pungono, trovano prima o poi, trova, c'è quella che trova.
1: Va bene, mi metterò a guardarle da lontano.
0: E vabbè, insomma.
1: Vabbè, sì. Veramente, cioè, anche perché dopo se mi pungono muoiono.
0: Eh sì, questo per forza. Sì, comunque questo non vuol dire che bisogna generalizzare e fare delle pazzie.
1: No, non voglio mettere comunque la gente paura, non avvicinatevi. Ecco. Cioè, io sono un po' patologica a queste cose. Sì.
0: E neanche prendere sotto gamba, cioè non è che domani vi inventate di passare davanti, di andare in un apiario e fare
1: metterci
0: quello che...
1: dentro una mano.
0: No. Dipende molto dal vostro, dallo stato d'animo delle persone, d'accordo? Perciò insomma sappiate che le api cercano di difendere i propri alveari.
1: Beh, chiaro, ma anche il loro diritto.
0: E in funzione poi anche del momento diciamo la giornata. Perché se sono impegnate ad esempio a bottinare, c'è grande importazione, non ti guardano neanche.
1: Sì, sì, sì.
0: Se c'è della crisi, e la crisi vuol dire crisi per tutti, cioè vuol dire che qualcuno potrebbe approfittare e venire a casa tua a prendersi il miele, altre api, siccome le mettiamo una appiccicata all'altra, e allora lì sono molto più guardinghe e fanno la guardia in modo più intensivo. Ecco che se arrivi nel momento sbagliato,
1: le loro cose. No, ma io, nonostante la mia paura, diciamo così, che poi ce l'ho perché non ho mai visto un alveare da vicino, magari anche no, bisogna vedere, però cioè loro difendono, non è che sono cattive perché mi pungono, okay, sono allora io scema che vado vicino a casa loro.
0: Organizzeremo una visita agli alveari per te, e così vediamo se superi.
1: Sì, ma io non voglio andare tutta coperta se devo andare vicino a lei.
0: Se vuoi puoi venire anche con il costume da bagno, insomma.
1: Oddio. Non so se ne ho ancora.

0: Adesso no, non è, è cambiato tantissimo. Vado senza protezione molto meno di prima. Molto
1: Ah beh, certo.
0: meno di prima. Cambiate tante cose. Le api non stanno
1: Ah,
0: bene.
1: ecco, volevo appunto chiederti questo,
0: Sì.
1: c'è un motivo se adesso anche le api
0: Perché non stanno
1: sono
0: bene?
1: cambiate, perché
0: Sì,
1: non stanno bene?
0: sì.
1: Ma adesso a proposito delle cose che abbiamo qua davanti per il futuro, come siamo messi con il miele, che al mese fa era
0: Sì, adesso
1: abbastanza.
0: ne porterò del miele primaverile prossimamente, insomma,
1: Sì, però il
0: appena.
1: gas lo trovate,
0: Sì,
1: mi raccomando.
0: ne porterò del miele primaverile nuovo, perciò insomma, avrete a disposizione con settembre, con la
1: Sì,
0: ripresa,
1: sì, sì.
0: troverete quello nuovo, insomma. E ce n'è, insomma, per il gas c'è, non è che manca, anzi, è un punto di riferimento, insomma, se lo faccio ancora per il gas.
1: Bene, questo che
0: Altrimenti
1: noi.
0: diminuirei sicuramente il numero di alveari. Adesso
1: Sì.
0: vediamo se riusciamo ad organizzare i ragazzi del seme del girasole.
1: Ah, sì.
0: Eh sì, sto cercando di cedere il passo, insomma.
1: La Giulia e Federico?
0: Federico, quelli che ci saranno,
1: Sì,
0: insomma,
1: sì,
0: adesso
1: sì.
0: Federico è quello che si sta impegnando,
1: Sì.
0: insomma. Vediamo se riescono a portarsi a regime.
1: E chissà se al gas di settembre riusciamo ad avere anche Gianni con noi.
0: Chi lo sa,
1: Dipende dagli
0: dai,
1: impegni che
0: sì,
1: hai.
0: dipende dagli impegni perché veramente, guarda,
1: Eh sì, perché se vieni qua una giornata va via.
0: un sacco di robe, il fatto dell'autosufficienza impegna un sacco di
1: Eh beh,
0: tempo,
1: certo, sì. Per cui
0: di
1: sarebbe anche la stagione sbagliata, diciamo, quella per te venire qua. Che
0: quale?
1: settembre.
0: A settembre? Beh, non so, dipende
1: Perché
0: adesso.
1: dopo
0: Perché in
1: d'inverno.
0: quel periodo ci sono o i succhi, succhi di
1: Vedi.
0: mela, di uva, dipende dalla stagione, ma è tutto anticipato, è probabile che già i primi di settembre sto facendo
1: Sì,
0: quelle robe
1: però
0: lì.
1: dopo noi lo facciamo a novembre e a dicembre il gas, per cui magari c'è una stagione in cui il lavoro diminuisce perché in primavera e estate c'è miele a produzione e dopo esatto
0: Per me
1: hai.
0: non c'è mai. Forse il periodo dell'inverno un po' più tranquillità, ma anche poco, insomma.
1: Vediamo questo
0: C'è
1: messaggio.
0: qualcuno?
1: Sempre Davide di Vicenza. Gianni, le api sono delle miti e dolci signore.
0: Delle?
1: Miti e dolci signore,
0: Ah,
1: le
0: sì, è
1: api.
0: tutto
1: Le vespe classiche col caldo estivo sono aggressive e ti inseguono per pungerti per 4-5 metri se disturbi il loro nido. Beh, vorrei vedere. Le vespe piccole che fanno l'arnia sotterranea e che ci vivono in qualche centinaio di esemplari, invece sono fetenti e ti inseguono in sciame anche per 80-100 metri, ti pungono decine di volte. Questo non lo sapevo. A me è capitato e credevo di essere inseguito da un orso. Ho mollato il rasaerba e ho corso per 100 metri in 10 secondi netti. Mi hanno crivellato come un tordo.
0: Eh sì,
1: Davide da Vicenza, ma dai, è
0: vedi,
1: possibile?
0: anche qua è perché non erano abituate a quel disturbo e non è che ce ne sono centinaia, ce ne sono migliaia dentro un alveare sotterraneo. Pensa che ne avevo uno sotto i piedi in un apiario, cioè io camminavo avanti e indietro per diciamo, gestire gli alveari e loro non mi hanno mai disturbato. Perché era, diciamo, ero spesso, una volta, almeno una volta alla settimana ero lì e loro si erano abituati,
1: Che si erano abituati
0: non
1: alla
0: mi
1: tua
0: hanno mai
1: presenza.
0: disturbato. Però se arrivi ogni tanto, specialmente con il rasaerba che fa anche rumore, può succedere, certo. E queste pungono veramente tante volte, non è come l'ape che ti punge una volta e muore.
1: E qua c'è
0: Pungono anche ogni vespa, anche 3, 4, 5 volte.
1: Beh, le vespe sì, eh. Infatti qua dicono le api pungono coloro che hanno paura. Proprio per portare equilibrio in loro, in quanto la paura è una vibrazione negativa
0: Sì,
1: che devono tenere alla larga. E questa è
0: certo.
1: Patrizia.
0: Sì, è quello che dico agli apicoltori, no? Quando iniziano questo contatto con le api, di non sottrarsi alle punture, perché il sottrarsi

0: Purtroppo è un loro modo di comunicare, quello della puntura.
1: Sì.
0: Va bene. E ci sono, ha molti significati, veramente tantissimi significati. Uno dei quali è uno stato di consapevolezza. Va bene. E quando pungono le prime volte, pungono tra gli occhi.
1: Ah.
0: Sulla fronte, tra gli occhi. Io credo che sia per il nostro risveglio, no? Quel risveglio, quella parte del terzo occhio che abbiamo addormentato. Ecco, perciò il sottrarsi prolunga una agonia e una cattiva fiducia da parte delle api stesse, insomma.
1: Certo. Noi siamo in chiusura adesso.
0: Bene.
1: Perché diamo la parola a Paolo Rossaro. Con te mercoledì 8 luglio.
0: 8 luglio, bene.
1: Siamo già in piena estate, allora.
0: Sì. Vabbè, da un mese, insomma.
1: Bene.
0: Da 21.
1: Invece mercoledì prossimo che ne abbiamo 17, sì, mercoledì 17 ci si vede, ci si sente, anzi non ci si vede. E vi saluto, vi abbraccio, grazie tante a Gianni.
0: Ciao a tutti.
1: E noi abbiamo occasione di sentirci. Ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Buongiorno a tutti voi, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: La trasmissione Viva la Vita da Radio Gamma 5 94 MHz. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Eleonora se n'è andata il 2016, la sua mamma Rita, se n'è andata qualche giorno fa. Che cosa ci rende davvero felici? Scrive Eleonora. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Dice Eleonora ancora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, e cita articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'eguaglianza delle persone. Dice Eleonora ancora, la felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. Aggiunge ancora, l'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non riesce a raggiungere la felicità. Questa è come un boomerang. Se la si lascia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto, chi semina raccoglie. Ci fermiamo qua. Dico subito che lo potete trovare, il compito intero lo trovate su Viva la Vita di Telegram, vero?
1: Assolutamente.
0: Pubblicato.
1: Messaggio fissato in cima alla chat.
0: Allora, noi salutavamo sempre la mamma Rita e il papà Lino. Mamma Rita era la mamma di Eleonora, il papà Lino è il papà di Eleonora. Mamma Rita è volata in paradiso, è volata dopo aver subito un intervento chirurgico che non ha dato quegli esiti sperati e soprattutto dopo aver fatto scelte di vita assolutamente su cui nessuno ha il diritto assolutamente di poter dire una parola, e mi sento fortemente a disagio, arrabbiato, perché nella mia vita in privato ho detto parolacce pensando a quegli giornalisti che hanno il coraggio spudorato di scrivere talmente tali cattiverie senza mai andare alla fonte delle cose. Scrivere per rendere lo scandalo, scrivere per infangare la gente, scrivere soltanto perché probabilmente l'anima di questi giornalisti è sporca di voglia di successo, di protagonismo, di indifferenza, di disumanità, al punto tale da riuscire a far sì che il dolore, il rispetto per il dolore degli altri, per la sofferenza, invece si tramuti in cronaca, in business di qualche natura, qualche copia venduta in più, qualche chiacchiera in più. Io credo che queste creature vivano male, che siano in antitesi proprio col compito che Eleonora ha scritto tanti anni fa. E vi ricordo che Eleonora aveva allora 17 anni, perché compì 18 anni poco dopo, e poco dopo lasciò la terra. Ecco, io credo che questo benedetta scritto che io leggo e leggerò sempre, perché ogni frase è un sunto di un'esperienza che noi adulti o non abbiamo raggiunto o abbiamo dimenticato. In qualunque cosa, in qualunque modo, in qualunque maniera, la nostra anima vive di una sterilità spaventosa. E allora approfittiamo di queste anime giovani, pure, di queste creature che sono anche, possono essere i nostri figli, i nostri nipoti, le persone che hanno voglia e hanno un ideale in mente. Ecco, approfittiamone per trarre linfa vitale da tutto questo. Perché se giriamo lo sguardo verso la nostra società, verso la politica, beh, allora mi incazzo ancora di più. Abbiamo una civiltà assolutamente mortifera, una civiltà che veramente ci sta portando verso l'autodistruzione. Stiamo perdendo la dignità di essere uomini, stiamo perdendo la dignità di essere cristiani, per chi lo vuole essere, cattolico, per chi ci crede ancora fortemente, ok? Stiamo perdendo per strada tutto, ragazzi. E questo mi rincresce, non tanto per noi diversamente giovani, che quando sarà il momento il Padre Eterno busserà alla porta e dirà: oi vecchio, dai che è arrivato il tuo tempo, e noi diremo grazie perché mi hai lasciato comunque tutto questo tempo sulla terra a vivere questa vita che è una esperienza comunque meravigliosa. Ma lasceremo noi dietro di noi i nostri figli, i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti e i figli dei nostri figli, i quali dovranno affrontare una società che ha già perso, che ha creato il vuoto di quei valori che invece a noi erano stati insegnati, erano stati portati come motivo di vita. Ecco, c'è qualcosa che mi dà un fastidio terribile, profondo. C'è qualcosa di cui ne riparleremo e continuerò a approfondire questo argomento. Soprattutto quello che mi dà fastidio è che stiamo tramutando, svendendo la vita per una questione politica, giuridica, economica. È una cosa che non posso accettare. Vai Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, sono veramente contento di essere tornato a questi microfoni dopo quasi 2 mesi di assenza. Ho avuto qualche piccolo acciacco di salute al mio occhio, ma adesso va molto meglio, quindi ringraziamo Dio e andiamo avanti. C'è chi sta molto peggio, non è stata una passeggiata, ma non è neanche una consolazione dire c'è chi sta molto peggio, però la verità è questa, bisogna un pochino anche sopportare, prendere su di sé le sofferenze che la vita ci in qualche modo ci impone, forse ci porta anche perché vuole insegnarci qualcosa. Paolo, parlavi di questo attacco alla vita, io ci tengo veramente a sottolineare una volta di più il nome di questa trasmissione e le declinazioni che in questi ultimi anni soprattutto ha avuto. Questa trasmissione si chiama Viva la Vita. E cos'è la vita? Domanda banalissima, ma poi non tanto, perché in realtà è un principio divino e chi in qualche modo vuole oggi gestire e decidere sulla vita non può fare che una cosa: sostituirsi a Dio. E quando l'essere umano o la dimensione umana si sostituisce al tutto, avvengono i patatrac, perché è giusto ambire ad un'evoluzione, come abbiamo detto prima, ma bisogna anche fare ammenda e dire abbiamo dei limiti ben precisi e sulla vita nostra e delle altre persone non possiamo decidere noi. Quindi questo è il nome della trasmissione, che poi abbiamo declinato. Sapete bene quanto ci è caro il tema dei bambini, no? Che da tempo in tempi forse non sospetti abbiamo sempre portato in primo piano per quello che riguarda proprio i diritti fondamentali, il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione sulla salute da parte dei genitori finché i bimbi sono piccoli, il diritto a non essere violentati, ad avere una vita dignitosa, avere un'istruzione. L'abbiamo sempre fatto toccando anche argomenti estremamente scomodi come quelli della pedopornografia, di tanti tanti aspetti che purtroppo la nostra società di oggi perpetra in modo costante sempre crescente, ma nega nell'evidenza. Venerdì c'è stato un convegno estremamente interessante e partecipato ad Abano, che il cui titolo era Giù le mani dai bambini, molto emblematico, e la partenza era proprio questo scellerato fenomeno della portare via i minori dalle famiglie, che veramente è un delitto contro l'umanità, soprattutto e quando non siamo in presenza di fenomeni palesi. Un bambino che viene palesemente maltrattato, palesemente violentato, palesemente denutrito, va portato via dallo Stato, va messo in protezione. Ma quando entriamo in ambiti come nella famiglia del Bosco, per cui dei fenomeni di psicologi pretendono di leggere l'anima di una madre che non ha fatto niente ai figli,
0: se non amarla, se non amarli.
1: Io posso, da quello che vedo, posso solo dire che li abbia e li ami. Sicuramente né tu né io possiamo dire che sono stati picchiati, violentati, denutriti, erano dei tati felici, ok? E il trauma di portarli via dai genitori, quello non glielo toglierà mai più nessuno. Quindi, e ho sentito vociferare che c'è una proposta di legge che i bambini possono essere portati via dalle famiglie solo in presenza di cose evidenti, palesi, che nessuno, cioè un bambino pieno di lividi lo devi portare via. Ma questi psicologi da quattro soldi che vanno a dire a una madre che non è collaborativa perché ha deciso in base alla legge di istruire lei i figli, di sottoporli o meno dei trattamenti sanitari, tutte cose lecite, è una cosa schifosa. Ma sta venendo fuori questa cosa qua, si sta rivelando un piccolo boomerang, e speriamo che anche gli altri 40.000 minori che sono stati sottratti alle famiglie e che sono oggi nelle cosiddette case famiglie, che generano centinaia di milioni di euro di fatturato, perché un bambino viene rimborsato centinaia di euro al giorno, non è che viene fatto pro bono.
0: 600 e 900 euro al giorno.
1: La pensa te, pensavo molto meno. È una cosa, no. Ma voi immaginate.
0: 600 e 900.
1: Allora,
0: euro al
1: caro Paolo, tiro in ballo te, ma tu immagina di avere una casa famiglia, non te, ma il cittadino XY ha una casa famiglia con 20 bambini. Vuol dire che incassa 18.000 euro, no, sì, al mese. Sì. Al giorno. Ma lui quella posizione la difenderà coi denti, e un bambino è meglio che stia 6 giorni o 6 anni nella casa, ma è molto meglio se sta 6 anni. Questo è il principio, dovrebbe essere. Ah, poi c'era a questo convegno anche il magistrato Chiavegatti, la dottoressa Chiavegatti, molto preparata, ha fatto un excursus da un punto di vista strettamente giuridico, anche per dare degli strumenti ai bambini, ai genitori che erano in sala, che avevano questo problema. Ripeto, 40.000 minori, vuol dire uno ogni 1.000 o 1.500 in Italia, cioè è una cosa da folli. Ha detto che la legge prevedrebbe che la prima scelta è che questi minori vadano presso delle famiglie selezionate, volontarie, e poi le case famiglia. Ma in questo non avviene, vanno tutti in queste case famiglie dove lo Stato rimborsa somme di denaro inenarrabili.
0: E la follia che stiamo vedendo in questo momento, e ti fermo un secondino soltanto e ti porto un po' fuori, nel senso che tu sai, abbiamo appena superato un referendum. Quel referendum alcuni hanno votato fortemente il no, tipo Travaglio, tipo altre creature e via dicendo, e la stessa Berlinguer e via dicendo, che adesso sono indagati loro per somme con richiesta di somme sufficientemente elevate, no? e hanno ammesso, stranamente, dico, ma perfino il sindaco Sala, il quale Sala di Milano, dice accidenti, ma allora la magistratura è politicizzata.
1: Ma va?
0: Sì,
1: ma
0: sì, no. L'hanno ammesso proprio con candore, ma allora, ma Paolo, adesso sono politicizzati. Poi stamattina Del Pietro dice la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima. Sì. Perché lo Stato ha risarcito con danni, con cifre spaventose, no? Ok?
1: No.
0: 780.000 euro Rogero ha dovuto dare ai parenti, ai sacramenti, tutto, ma roba da folli.
1: Paolo, sì, ma tornando a Sala, possiamo dire che ha fatto un teatrino. Ma sì. Sala non è una persona che appartiene alle mie idee politiche, ma è una persona troppo intelligente per non sapere che la magistratura è politicizzata.
0: Ma sì, adesso siccome ce l'hanno in quel posto, scusate il termine, dal punto di vista prettamente allegorico, ok, ma anche moralmente ed economicamente va a toccare certi interessi, adesso a un certo punto stanno tentando ma noi sì no, forse chissà, e senti sugli specchi questi rumori strani, ok, viva la vita.
1: Caro Paolo, l'altro giorno è stato, l'ha detto qualcuno, non so in che contesto, che negli Stati Uniti il 98% dei professori universitari è democratico. Ma ti sembra una roba di un'università aperta, dialettica, aperta al confronto, al cambiamento di idee? Cioè oggi è tutto politicizzato,
0: purtroppo. Sì,
1: e hanno seguito pedissequamente il disegno di Togliatti, che diceva per prendere il potere non è proprio necessario andare al governo, basta che noi abbiamo la stampa, l'istruzione e la giustizia.
0: È vero.
1: Amen. È vinta, è, e hanno vinto a tavolino.
0: È verissimo, è verissimo, è verissimo.
1: Come l'Islam sta vincendo a tavolino dopo 1600 anni di sogno di invadere l'Europa, di buttare giù la cristianità. Ci hanno provato in tutti i modi, da Lepanto a Vienna, tutto, e non sono riusciti. E adesso ci riescono in carrozza.
0: E adesso veramente, mamma. Guarda, anche la mossa politica in quel di Venezia è stata l'evidenza. Chi vuole aprire gli occhi e capire come stiamo veramente, stiamo venduti a questa società, a questo modo di vivere, è pazzesco. È veramente, io dico ai miei figli, aprite gli occhi e cercate di capire cos'è vivere una società civile, che cosa vuol dire rispettare una costituzione che abbiamo, ok, e cosa vuol dire accogliere, cosa vuol dire integrazione. Cercate di capirle ste cose, cercate di capirle qual è il nostro dovere nell'accogliere, qual è il dovere di chi arriva, che non può arrivare chiunque voglia e si comporti come vuole, che non mi si dica politicamente parlando che chi vuole regolamentare l'accoglienza, si sia fascisti, si sia delinquenti, si sia di tutte le razze, non discrimino più tra destra e sinistra, perché tanto qua è assurdo, è impossibile dare un senso a queste due parole, ma a un concetto di dignità. Se noi non teniamo, e l'abbiamo già ripetuto altre volte, se noi non teniamo la barra dritta sui valori che hanno portato la nostra nazione ad essere quella che è invidiata nel mondo per la bellezza, per l'intelligenza, per la cultura, okay, se noi non teniamo la barra dritta sul fatto che siamo comunque di estrazione cattolica cristiana, che sono quei valori che, giusti o sbagliati, ma sono maturati dentro questa cultura, dentro questa esperienza, bene, se abbasseremo le braghe, come si suol dire, nel nome di un'integrazione che non c'è, ci troveremo noi fuori casa. E ce l'hanno già detto. E ce l'hanno già detto. Noi vi spiazzeremo col ventre delle nostre donne.
1: Assolutamente, ma è quello che sta avvenendo. E no, non so veramente cosa dire. Il problema è che io non mi preoccuperei tantissimo se avessimo un'invasione di buddisti, per esempio. Ma no. Sarei abbastanza sereno.
0: Ma qualunque religione, ma anche se ci fosse un Islam che rispetta.
1: Ma assolutamente.
0: Ma non c'è rispetto, ragazzi miei. No. Non c'è rispetto. È questo che mi crea veramente uno stato di angoscia terribile. A casa mia, io ti dico, io posso avere il buon cuore di aprirti la porta e dire vieni dentro, ma se sei in casa mia e vuoi far pipì, non me lo fai sotto la tavola in cucina,
1: no.
0: Ok? Vai, da noi c'è la regola che vai nel cesso, tiri l'acqua e ti lavi anche le mani per tornare fuori, ok? Per cui a un certo punto è questa assoluta distruzione e chi può far ordine? La politica e la giustizia. Ma la giustizia non c'è, e la
1: politica
0: lasciamo perdere.
1: Politica, perché il governo che è in carica adesso doveva fare fuoco e fiamme e ripristinare un'immigrazione assolutamente legale, non è riuscito a far niente. Facciamoci una domanda. Leggo per stemperare un po', caro Paolo, due messaggi. No, figurati. Ciao Paolo e bentornato ad Alessandro. Un grande abbraccio di luce a mamma Rita e un forte abbraccio a papà Lino. Questo ce lo scrive Andrea, nonché sceriffo. E poi c'è Alessandro che mi manda uno screenshot dove dice che in realtà i rimborsi per i minori sono inferiori, che sarebbero invece di 120 euro al giorno. Devo dire, Alessandro, che questa schermata dice tutto e niente, perché non c'è fonte, non c'è niente, quindi la prendo così come spunto di riflessione da approfondire. In ogni caso i rimborsi sono comunque economicamente sempre piuttosto rilevanti. Dopodiché ci scrive buongiorno dottor Rossaro, definire i giornalisti quelle persone è offensivo per i veri giornalisti, che sono ben diversi. Ognuno ha il diritto di vivere e scegliere come sente essere meglio per sé. Un grande abbraccio a Lino. Angela da Mestrino, grazie. Io vorrei dire una cosa, cara Angela, vedi, quando diciamo giornalisti oggi, bene o male pensiamo a quelli mainstream. Sì, io mi ricordo le meravigliose inchieste giornalistiche degli anni 70, ma anche 80, dove i giornalisti rimettevano la pelle perché andavano a indagare e a mettere le mani dove non dovevano. E invece oggi diciamo che questo ruolo è rilegato ad una piccola nicchia, cioè una volta anche i grandi giornali tiravano fuori delle questioni, cioè oggi credo che i giornalisti mainstream devono essere estremamente allineati, non possono toccare certi argomenti e non li possono trattare in una certa forma, mentre poi abbiamo tutta una pletora di giornalisti o paragiornalisti diciamo fuori dai grandi media, che veramente mostrano coraggio.
0: Se tu devi pensare che dal 2017 la storia di Lorenzin ha bloccato o blindato l'informazione sanitaria solo dopo essere stati a Roma, dopo aver ottenuto l'idoneità a poter parlare e trattare materie di salute, di sanità. Ecco, non ti dico.
1: Ah, sì, hanno fatto un corso di indottrinamento.
0: Ma se perfino 20 questo. Sì, ma partendo dal 17, tutto è arrivato dal 17, no?
1: Ok.
0: Sì, sì. E tu devi pensare che perfino i medici che mettano in dubbio, giustissimo, validissimo, il concetto della vaccino, e possano porre dei punti di domanda, possano porre dei perché, possano porre dei dubbi, bene, loro stessi possono essere assolutamente puniti e radiati. Come a tal proposito, tu lo sai che io sono tra un medico eletto, perché sono riuscito a beccarmi per la seconda volta una radiazione nella mia giovane vita, esperienza. Quindi da 10 giorni circa sono tranquillissimamente radiato per la seconda.
1: Sei recidivo praticamente.
0: Sì, sono io e sono felice di questo, anche se mi fa incazzare tantissimo, ma sono felice. Ho un'incazzatura felice, diciamo così.
1: Questa è una bellissima cosa. Anche
0: accidenti,
1: se,
0: accidenti.
1: Quello che accade, senza entrare nei dettagli, è veramente è schizofrenico quello che succede. Le decisioni che vengono in certi ambienti sono veramente allucinanti. Sì. Allora ti consolo con questo bel messaggio. Caro Paolo, l'informazione in mano dei miseri avvoltoi. Un abbraccio a Lino e Rita, continuerà a vivere nel firmamento, nella pace e nell'amore. Questa è Roberta da Treviso.
0: Allora, guarda, visto che ho questa voglia di continuare ad essere, come si dice, a fare il medico, perché io sono medico, nessuno mi può cancellare.
1: Ah,
0: no?
1: Beh, ti radiano finché vogliono, ma
0: ecco,
1: nell'anima
0: hai
1: rimani.
0: Capito? E allora facciamo così, facciamo ascoltare. Voi avete conosciuto Patch Adams? Io ho avuto il piacere di conoscere Patch Adams, è stato anche ospite da noi. Ho avuto il fratello, il fratello ha sposato una creatura che io conosco benissimo, conosco la mamma della sua sposa. Ecco, bene, la storia di Patch è... C'è a un certo punto nella sua vita una battaglia contro il sistema che lo voleva escludere dal non poter fare il medico. Patch è arrivato a medicina a oltre 40 anni, quando si è incluso dentro una casa dei matti, c'erano i manicomi, dato il manicomio perché ha detto: io non sono a posto, non sono giusto, e lì ha maturato l'idea di fare il medico. È una bellissima storia vera, è un film affascinante, e vi faccio ascoltare il discorso agli studenti. Era Patch, era stato semplicemente posto davanti alla commissione medica dell'universitaria e sta difendendo il valore delle sue scelte.
2: Termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro?
0: No, siamo avanti.
2: Quando il termine medico ha preso un'accezione... Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith. Oh, complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha. Oh, ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
3: Scandaloso.
2: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa, se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
4: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse?
2: Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e, Dio non voglia, perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare.
4: Signor Adams,
2: e non aspettate di essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare. Parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita.
4: Signor Adams.
2: E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare.
4: Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione.
2: Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.

0: Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo. E per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita. E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere.
1: Questo è tutto?
0: Spero di no, signore.
2: Questo è tutto? Spero di no, sai, Alessandro. Spero che, nonostante queste battaglie e questa voglia che purtroppo tanti colleghi si trovano nella mia stessa storia, radiati o riradiati, dicendo, ecco, ma questo non è tutto. C'è la possibilità di cercare di essere continuamente e sempre di più veramente noi stessi. Troveremo il sistema, vedremo come fare, battaglieremo non tanto per essere dentro una società, ma per far sì di lasciare un seme, e questo seme deve o crescerà sicuramente. Noi non possiamo far altro che seminare, e non si seminano con le parole, si semina con l'esempio. Ed era questo che mio padre mi insegnava.
3: Certo, l'unica è proprio questa, la cercare di lasciare un piccolo seme. E mi aggancio proprio a questo attacco virulento alla, chiamiamola sempre, libertà di scelta terapeutica, che poi
2: è libertà di scelta terapeutica,
3: che e poi è veicolata anche dal comportamento del medico, no? Che certo. Con il medico, secondo me, dovrebbe essere sempre una persona che consiglia, e il paziente decide il suo destino, decide cosa deve fare. A me, quando mi è successo un paio di volte, di medici che hanno questo atteggiamento impositivo, ma che devi imporre? Tu devi analizzare in scienza e coscienza, dare i consigli, seguirlo il paziente, consigliarlo per il meglio, ma poi ognuno è dentro le sue braghe, eh? Ognuno fa le sue scelte.
2: Certo.
3: E vorrei anche dirti questo, qua in Italia non se ne è parlato, non se ne è parlato in Germania, figurati qui. Praticamente è venuto in Italia, voi sapete che a gennaio Robert Kennedy, il ministro della salute americano, ha scritto direttamente al ministro della salute tedesco, praticamente adducendo che non è impensabile che una delle più vecchie civiltà al mondo, cioè la Germania, abbia in carcere 1000 medici semplicemente perché hanno agito in scienza e coscienza.
2: 1000 medici
3: non radiati,
2: mamma
3: quello
2: mia.
3: In galera da anni. In galera da anni, 1000 medici. Gli ha scritto un'accurata lettera alla quale è seguito un bel vaffan boom boom. Mm-hmm. Ok. E 3 settimane fa circa è venuto in Europa, chiamiamolo un emissario di Kennedy, perché chiaramente i rapporti fra due stati, non c'è solo l'aspetto sanitario, cioè non, gli americani non possono, già scrive una lettera così un altro ministro, è un azzardo diplomatico non indifferente, però tra Germania e Stati Uniti ci sono interessi ancora molto più grandi, per cui non può l'America andare in rottura. E quindi cosa ha fatto Kennedy? Ha mandato in Europa, chiamiamolo suo rappresentante, un emissario. Questo qua è il direttore esecutivo del Maha Institute, Make America Healthy Again Institute, che ha sede a Washington, e con l'incarico di andare a vedere questa situazione. Questo qua si chiama Leland Lerman, e ha fatto vari interventi, interviste, è andato a vedere con mano i casi devastanti, ma parliamo di, solo alle cronache ci sono decine e decine di medici che sono assurti alle cronache per dire, lui

0: ottobre dell'anno scorso gli avevano anche vietato di telefonare. Lui poteva fare due telefonate di 20 minuti al mese a sua moglie, basta, mentre in Germania, diciamo, un detenuto ha la libertà entro certi orari di chiamare quanto cavolo vuole le persone che sono registrate presso la prigione. Allora, che so io, la moglie, il figlio, l'avvocato, l'amico vengono registrati, e praticamente lui ha fatto domanda a una specie di corte d'appello in Germania. Questa corte d'appello gli ha dato ragione in pieno, perché gli avevano negato? Avevano detto che lui mette in pericolo la sicurezza del carcere, e il giudice ha detto: ma che cavolo dite, non c'è nessuna evidenza, anzi ha detto questa è una persecuzione politica, e quindi tolto tutto, completamente tutto. Ieri c'è un canale di un signore che si chiama Roger Bittel, che segue veramente Rainer giorno per giorno, che ha un canale anche su YouTube, su Telegram, trovate dappertutto, e praticamente per la prima volta da tantissimo tempo Rainer è riuscito a fare un appello a viva voce, perché poteva farli solo per iscritto, e vi voglio fare solo sentire la voce di Rainer Fülmich di ieri, direttamente dal carcere. È in tedesco, casomai possiamo tradurre due frasi, ma solo per dire eccolo qua, è ancora vivo.
1: Liebe Freunde, mit diesem Statement informiere ich Sie schnell über die jüngsten Ereignisse. Erstens, wie schon erwartet, hat eine Einzelrichterin am Landgericht Hannover ohne mündliche Verhandlung unseren Eilantrag mit dem Ziel, mich erstens sofort freizulassen und zweitens das Fake-Verfahren gegen mich sofort zu beenden, abgewiesen.
0: Quindi sentite ancora una voce combattiva, serena, a tratti anche allegra. Sta spiegando poi che un altro ricorso che aveva fatto per la sua scarcerazione è stato chiaramente non accettato, e un intervento che va avanti una decina di minuti. Però secondo me sta succedendo qualcosa, perché dopo essere stato questo qua c'è stata questa sentenza molto importante, perché vuol dire che lui può parlare con tutti, può rilasciare anche delle dichiarazioni a viva voce, e può uscire veramente in pubblico. Quindi gli auguriamo veramente che questa vicenda finisca presto, ancora una volta in certe circostanze, con tutti i difetti e tutte le guerre, tutte quante, gli Stati Uniti a tratti si dimostrano ancora una realtà meravigliosa, un baluardo di libertà, perché ma è possibile che devono venire gli americani a salvare Rainer Fülmich in Europa? È una roba che non si può vedere, veramente, veramente.
2: La cosa strana è che noi ci sentiamo schiavi, no, di questa società americana, degli americani, no? Ok? Però a un certo punto da qualche parte sbucano fuori e devono arrivare per muovere qualcosa che potrebbe essere invece dato dalla nostra società. La Germania in questo momento mi fa quasi paura. C'è la von der Leyen che a un certo punto porta avanti e giustifica ogni angheria economica nei confronti degli stati subalterni, compresa l'Italia, nel nome di questo riarmo, quindi questo riarmo, quindi pensa tonnellate e tonnellate di miliardi che vanno fatto. D'accordo che la Germania risolverà gran parte dei problemi economici se andrà a reinvestire le proprie aziende in armi, no? Tra cui carri armati, cannoni, Sant'Antoni vari e bombe e via dicendo. Però c'è qualcosa di sbagliato di fondo, no? Tant'è vero che le ultime ogni tanto ascolto il gorgogliare dei sentori politici italiani, e basta che ci sia un uomo tipo il Vannacci, il quale a un certo punto in pochi mesi ha raccolto 100.000+ adesioni, no? Quindi sta salendo rapidamente, perché dice a un certo punto: perché l'Italia non può essere se stessa, mettendo davanti la nostra, come si dice, abbiamo detto prima, oddio, come si chiama, la nostra rispettare la Costituzione italiana, ok? E se noi stiamo per l'Italia e non soggetti dell'Europa,

0: questa
1: di un'Europa che sta remando contro i valori della nostra Costituzione. In questo momento abbiamo bisogno di dare un po' di dignità alle famiglie e l'Europa non ci concede, non è possibile.
0: Non
1: no?
0: è possibile, no. Non c'è più sovranità, il governo ha dovuto andare a Bruxelles a cercare di mendicare, di non aumentare le accise, quindi di mantenere questa riduzione delle accise sui carburanti, gli hanno detto di no.
1: No, non si sfora il famoso. No, non si sfora.
0: Zitti, e tutti zitti, cioè è una cosa che non si può vedere. E in Germania c'è una grandissima polemica e verrà fuori un putiferio, perché praticamente sono anni che il governo alloca miliardi e miliardi che sono destinati, che so io, agli investimenti, li alloca per le spese sanitarie degli immigrati. Cioè fa questo cambio contabile che non si può assolutamente fare, che verranno fuori veramente delle cose molto molto pesanti. Poi ci scrive Grazia, sono molto felice di sentirvi, bentornato Alessandro, ciao Maria Grazia e ciao ragazzi, ciao. A me fa anche specie la nuova ondata di antisemitismo camuffata da antisionismo. Oramai gli ebrei italiani in alcune città devono persino rimuovere la kippah perché qualche genio propal gli mena le mani. Successo a un amico di mio figlio, è verissimo, e hai fatto un'analisi secondo me molto molto giusta e che sfugge ai più. La differenza tra antisemitismo e antisionismo è fondamentale e indubbiamente qui c'è un ritorno all'antisemitismo, ma proprio perché la gente è completamente, come dire, annebbiata da questo odio che c'è nei confronti di uno Stato che magari gli ebrei italiani manco gli piace più di tanto. E sappiamo benissimo cosa ha combinato Israele negli ultimi tempi, non abbiamo bisogno di ripeterlo, ma da qui a menare qualcuno perché per strada uno passa con la kippah, voglio vedere se iniziamo a menare quelli col burka. Non è assolutamente accettabile questa cosa. Carissimi, attenzione, non lodiamo il Vannacci, è un super vaccinista, è un super sionista, amico di Israele, ricordiamo il San Patello, grazie Ruggero. Ruggero, dai, rispondi.
1: Non sto esaltando nessuno, dico soltanto che la gente si sta spostando distinto di voglia di quello, semplicemente perché manca un qualcuno che tenga la barra dritta. Lotterà lui, ho dubbi anch'io, per l'amor di Dio, non mi interessa questo, no? C'è una chiacchierata, visto che abbiamo due minuti, vediamo se possiamo leggerla, perché poi passeremo a un ospite che conoscete già ma che è molto di scienza, il professor Pier Mario Biava.
0: E alle 14 avremo Sergio che ci darà dei consigli su come potenziare un attimino la nostra difesa fisica personale.
1: GM Damira ci dice: buongiorno, vi seguo con piacere. In Italia non abbiamo fatto nulla, riforme eccetera, con questo governo, ed è verissimo, ma non mi pare che i guerrafondai americani se la passino meglio. Saranno tutte strategie, ma prima Biden, ora Trump, ormai il copione è lo stesso dalla seconda guerra mondiale in poi, tutta propaganda. Mi direte dei vaccini, vedremo se gli sarà permesso di far qualcosa, o della geoingegneria e scie chimiche che continuano a dirorare con le nuove tecnologie, con scie di trasparenti. Marcianò insegna che da anni ci lotta e ci sta rimettendo anche la pelle. Se poi chi comanda, finanziano da dietro, sono sempre le solite multinazionali, che sia Biden o Trump, poco cambia che il pupazzo sia uno o l'altro. GM da Mira. Caro GM, non è così facile né contestarti né darti ragione, perché la questione è, credo che dovremmo veramente prendere pezzo per pezzo della nostra vita e capire cosa sta succedendo, perché qua, se noi non ci prendiamo la responsabilità di interessarci, di seguire, sarà molto difficile che si possa arrivare a non dico cambiare, ma se la gente non sa, se la gente non si muove per prima, se la gente non come si dice, chi deve proteggere i propri figli siamo noi, né il governo, né lo Stato, né il medico. Siamo noi, prendiamoci la responsabilità della nostra vita.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
12: Sempre Mara per Sempre.
2: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
12: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
2: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
2: Sempre Mara per Sempre.
13: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
2: Per mini info
14: 3
15: 2 9
14: 0 0
15: 3
14: 8
15: 9
1: 8

0: Bene, ci riprendiamo dopo il nostro Gabbani Viceversa e dopo Viva la Vita, e con queste musiche che ci ridanno la vita. State riascoltando la trasmissione Viva la Vita 94 MHz. Chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: Alessandro, abbiamo un ospite in linea dall'altra parte, è docente quest'opera, questo nostro grande ospite per numerosi anni da scuola e specializzazione in medicina di Trieste, lavora presso l'istituto di ricerca multimedica di Milano, è autore di 100 pubblicazioni scientifiche, forse di più ancora. Io l'ho incontrato quando ho letto Il cancro e la ricerca del senso perduto, edito da Springer, poi lui ha scritto Il senso ritrovato, poi ha scritto Dal segno al simbolo. Insomma, ragazzi, stiamo parlando col professor Pier Mario Biava. Buona giornata, professore, viva la vita.
2: Buona giornata a tutti voi, buona giornata a te e a tutti voi.
1: Buona giornata.
2: Mi fa piacere essere in collegamento dopo tanto tempo.
0: Grazie di cuore. Ma perché io ti ho cercato e voluto, professore, qui con noi? Perché tu stai dando alla vita di tutti quanti noi un qualcosa di straordinariamente meraviglioso, ed è il concetto della riprogrammazione cellulare. Ci vuoi spiegare gentilmente cosa intendi per riprogrammazione cellulare?
2: Sì, esattamente. Allora, per riprogrammazione cellulare intendo una riprogrammazione che avviene su base che definiamo epigenetica.
0: Puoi tenere la più, scusami professore, puoi stare più vicino al microfono del telefono?
2: Sì,
0: grazie,
2: scusami.
0: Grazie di
2: così
0: cuore.
2: Va bene?
0: Sì, sì, va bene così.
2: Che così va bene. Allora, la riprogrammazione epigenetica, fino ad ora tutta la, diciamo, biologia era basata sulla sequenziazione del DNA, del codice genetico, perché si pensava che lì ci fosse la risposta a tutti i nostri problemi, eccetera. Poi si è visto che il codice genetico non sa fare esattamente nulla, perché è come l'hard disk di un computer che, se non è programmato, non sa cosa fare. Chi gli dà l'informazione per dire cosa deve fare? Glielo dà questo codice epigenetico che io ho studiato per tutta la mia vita. Se ti ricordi, quando ho cominciato a parlare di epigenetica, tutti erano un po' scandalizzati, perché
0: certo,
2: nel momento in cui tutte le attenzioni erano rivolte al codice genetico, quando si parlava di epigenetica la gente guardava in modo un po' strano, diceva, ti ho detto, guarda come era bravo un tempo e adesso come ride.
0: Sì, sì.
2: E infatti, come adesso ho fatto una risata, gli facevo una risata anche allora, e questo confermava che io ero andato veramente fuori di testa. In realtà, dopo un po' di anni, si è capito effettivamente, quando la sequenziazione di tutto il codice genetico è terminata, se voi vi ricordate ci sono stati gli anni in cui c'è stato un programma che ha seguito tutto il mondo per sequenziare tutto il codice genetico, e quando è finita la sequenziazione nel 2002 c'è stata una grande cerimonia negli Stati Uniti in cui Clinton, che allora era il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un discorso un po' pomposo dicendo oggi un grande giorno perché abbiamo capito finalmente qual è il codice che organizza la vita. A quel punto ho pensato, bene, adesso capirete che quello non è nessun codice che organizza la vita, ma che dovete cercare altrove. E infatti, dopo la sequenziazione di questo codice genetico, c'è stato uno sbandamento a livello internazionale, perché tutti hanno capito che il DNA non sa fare assolutamente nulla se non viene informato da qualche parte, da qualche altra, e appunto in qualche altro modo. E lì allora si è spostata tutta l'attenzione sul codice epigenetico, che era il codice che io avevo studiato già da parecchi anni, e a quel punto tutte le ricerche che avevo fatto sono state rivalorizzate, sono state ritenute tutte giuste, esatte, e da allora è incominciato appunto tutto il discorso della regolazione epigenetica, e noi siamo andati avanti a studiare questo problema per individuare esattamente quali fossero le informazioni indispensabili per, da un lato, riprogrammare le cellule tumorali, rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule seminali, e soprattutto anti-aging, cioè come rallentare l'invecchiamento. Se voi vi ricordate, Yamanaka aveva preso il Nobel perché aveva fatto nel 1982 una manipolazione genetica introducendo quattro geni staminali nel DNA e facendo in modo che queste cellule staminali completamente differenziate diventassero cellule staminali pluripotenti indotte, le aveva chiamate così, indotte, e ha fatto bene chiamarle così perché quelle cellule non sono normali. Ma a seguito delle manipolazioni che Yamanaka aveva fatto, queste cellule continuano a moltiplicarsi e quindi poi c'è il rischio che diano origine a un tumore. Questo avviene perché è stata fatta una manipolazione del DNA che come tale poi non può essere più controllata. Invece io ho capito in quel momento che c'è un'altra via che poteva appunto essere utilizzata per regolare l'espressione dei geni del DNA, del codice genetico. E questa via è stata da me chiamata epigenetica, e da allora si parla di regolazione epigenetica, ed è una via che appunto prende le informazioni dal microambiente attorno alla cellula, e in questo microambiente viene utilizzata questa informazione per regolare i geni del DNA. E abbiamo studiato tutti i fattori del codice epigenetico, come funzionano, come regolano il DNA, e abbiamo trovato che c'è una parte del codice epigenetico che è in grado di attivare i geni che appunto sono quelli che tengono giovani le cellule, rallentano l'invecchiamento e così via. Poi c'è una parte del codice epigenetico che invece è in grado di riprogrammare le cellule alterate che continuano a moltiplicarsi e che danno origine ai tumori, e quindi abbiamo appunto messo a punto dei prodotti che riprogrammano queste cellule e bloccano la moltiplicazione cellulare. E poi infine abbiamo anche studiato tutta la regolazione epigenetica per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali. Quindi, e questo è un altro discorso importante, perché nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via, noi abbiamo messo a punto dei prodotti che funzionano in modo specifico e funzionano molto bene a rigenerare i tessuti in queste malattie e quindi a risolvere patologie gravi come quelle di cui ho detto ora, cioè Parkinson, sclerosi multipla eccetera, e Alzheimer. Da una parte quindi abbiamo messo a punto dei prodotti che sono in grado di rigenerare i tessuti senza trapianti cerebrali, dall'altro abbiamo realizzato dei prodotti che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, che sono cellule, per quello che avevo scoperto allora, appunto, sono cellule staminali che continuano a moltiplicarsi, continuano a rigenerarsi e quindi non le smettono più e danno origine a un tumore che a quel punto non si sa come fermare. Le ditte farmaceutiche, come sapete, hanno usato questi mezzi che sono i chemioterapici e gli anticorpi monoclonali da un lato, dal punto di vista quindi del controllo biochimico, oppure il controllo biofisico che distruggono le cellule tumorali attraverso appunto l'utilizzazione di metodi biofisici, ma questi metodi non bloccano completamente la moltiplicazione delle cellule tumorali, perché queste cellule, appunto, come vi dicevo, sono cellule staminali in continua moltiplicazione e non si bloccano mai. Quindi vi soggetti una parte, ma quella piccola parte che rimane continua a moltiplicarsi e continua a originare nuovi tumori.
0: Scusami, professore,
2: quindi,
0: perché...
2: Bisognava intervenire dal punto di vista epigenetico, del controllo dei geni. E lì è iniziato tutto il grande lavoro che ho dovuto fare. Il primo lavoro che ho pubblicato su una rivista internazionale del 1982, quindi pensate quanti anni sono passati.
0: Sì.
2: Poi ne ho fatti molti altri e alla fine ho studiato tutte le funzioni di questo codice epigenetico, come vi dicevo, e ho capito quali sono i fattori che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali, e quindi questi fattori noi li usiamo per controllare malattie come l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. Abbiamo dall'altra parte invece identificato i fattori che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, cioè di fare in modo che le cellule tumorali, che in realtà sono cellule staminali tumorali, ecco perché noi siamo in grado di riprogrammarle, perché gli diamo le istruzioni per dire tu adesso la smetti di moltiplicarti, ti fermi e ti differenzi.
0: Allora,
2: che è esattamente il contrario dell'informazione che noi diamo alle cellule staminali per rigenerare i tessuti.
0: Ok,
2: noi diamo l'informazione che dice alle cellule staminali che ti devi moltiplicare, ti devi appunto dare origine a un tessuto intero e poi ti stoppi, ti fermi. E, insomma, noi siamo in grado di dare le istruzioni attraverso l'utilizzo del codice epigenetico, infatti ho scritto vari articoli dalla genetica all'epigenetica e così via, in cui ho dimostrato che utilizzando in modo specifico l'informazione di questo codice epigenetico noi riusciamo a curare malattie gravi come tumori, l'Alzheimer, sclerosi multipla e soprattutto, cosa che io non ho mai sottolineato fino allora, perché io scopro di curare malattie gravi, ma ora, in questo momento, diciamo così, in cui appunto questi concetti si sono diffusi, diffondo anche molto meglio tutto il discorso dell'anti-aging, perché alla fine noi siamo anche in grado di rallentare l'invecchiamento e quindi di prolungare la durata della vita senza fare la manipolazione che ha fatto Yamanaka.
0: Okay.
2: È stato furbo perché ha affrontato un problema che la società americana, cioè i ricchi americani finanziano abbondantemente, che è quella di aumentare la durata della vita e rallentare l'invecchiamento.
0: Allora,
2: quindi le ricerche di Yamanaka sono state molto finanziate e Yamanaka ha preso il Nobel.
0: Ok, professore, mettiamo a fuoco due concetti che mi stanno chiedendo qua i nostri ascoltatori. Uno,
2: sì.
0: Epigenetica vuol dire oltre la genetica, no?
2: Non... Epigenetica vuol dire che il codice genetico è come un disco rigido di un computer che se non è programmato non sa fare nulla.
0: Okay.
2: Quindi siccome prima dell'epigenetica esisteva solo la genetica,
0: certo,
2: la genetica è come il disco rigido del computer.
0: Perfetto.
2: Se noi non gli diamo l'informazione a questo computer per funzionare, lui
0: non funziona, non può darci
2: l'informazione che faccio quello che vuole.
0: Perfetto. L'altra domanda.
2: Io ho studiato l'epigenetica.
0: Sì. Anch'io ho scoperto l'epigenetica quando ho conosciuto il professor Biava. L'altra domanda è
2: abbastanza chiaro?
0: Sì, è molto chiaro adesso. E l'altra domanda è, quindi noi in teoria possiamo applicarla in tutte le patologie, in teoria,
2: sì,
0: ma l'esperienza grande
2: sì.
0: è che
2: possiamo... Io ho messo a punto dei prodotti che sono prodotti naturali, che sono,
0: sì?
2: Non sono farmaci, sono integratori a questo punto, perché appunto non hanno i meccanismi dei farmaci che bloccano delle moltiplicazioni, no, questi sono fattori che sono in grado di agire sul DNA, sul codice genetico e regolare l'espressione di questi geni senza effetti collaterali negativi, perché noi questi fattori li prendiamo appunto durante l'embriogenesi, nel momento di sviluppo dell'embrione, in momenti ben precisi, e siamo in grado quindi di prendere questi fattori che sono essenzialmente proteine a basso peso molecolare, che quindi possono essere appunto assunte sia per via sublinguali e in modo molto semplice, e queste proteine a seconda dei momenti in cui le preleviamo appunto hanno effetti molto diversi. Quindi noi abbiamo messo a punto dei prodotti che rallentano l'invecchiamento e sono in grado quindi di far sopravvivere queste cellule molto a lungo, e questi prodotti sono il Cell Integrity Age, il Cell Integrity Brain e così via.
0: Sì, che poi li enunceremo per far conoscere la nostra gente.
2: Senza trapianto di cervello staminale, quindi funzionano bene nella Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla. E infine ci sono i prodotti che riescono a rallentare la crescita dei tumori, perché riescono a rallentare la crescita dei tumori. Anche questa è stata un'altra intuizione che avevo avuto, perché la malignità dei tumori è dovuta alla presenza di cellule staminali tumorali. Sono cellule che sono simili alle cellule giovani che continuano a moltiplicarsi, però sono cellule anche con delle anomalie, per cui si moltiplicano ma non in modo normale, dando origine invece delle malattie gravi come i tumori. Allora io ho dovuto fare una serie di esperimenti molto lunghi utilizzando i fattori di differenziazione delle cellule staminali che abbiamo preso da questo embrione di pesce che era il zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione perché ha le stesse proteine del nostro corpo, e quindi abbiamo potuto studiare appunto tutti i diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali e prendere, prelevare i fattori in precisi momenti delle cellule staminali, del differenziamento delle cellule staminali. In questo modo abbiamo potuto curare tutte queste malattie di cui vi ho parlato, Parkinson, Alzheimer, sclerosi multipla da un lato, tumori dall'altro. Allora, il lavoro che abbiamo dovuto fare è molto lungo, cioè abbiamo dovuto studiare la composizione di tutte le proteine che sono presenti nei diversi momenti del differenziamento delle cellule staminali, quindi tutte le proteine presenti nei vari momenti del differenziamento. È stato un lavoro lungo che ha richiesto molti anni, 3 anni, perché abbiamo dovuto studiare poi la composizione di queste proteine, cioè identificarla una a uno, e questo ha richiesto un lavoro con l'utilizzo di strumenti molto complessi che hanno permesso di sequenziare tutti gli aminoacidi uno a uno e quindi identificare tutte le proteine. Abbiamo avuto bisogno di uno spettrometro di massa per farla bene.
0: Sì.
2: Lo spettrometro di massa è un strumento che riesce a individuare la sequenza delle varie proteine, ma è un processo molto lungo questo, perché bisogna individuare tutti gli aminoacidi che costituiscono ciascuna proteina, e una volta che sono identificati le varie aminoacidi, vedere la sequenza di questi aminoacidi, individuare insomma tutte le proteine. È stato un processo che ci ha richiesto 3 anni, tutto questo, solo questo. E
0: perfetto.
2: Abbiamo visto che prendendo queste proteine da questo embrione di pesce, che è lo zebrafish, e abbiamo scelto questo embrione di pesce perché è l'organismo in cui queste proteine sono simili a quelle umane, infatti andando a studiare tutte le proteine che sono presenti in tutti questi momenti del differenziamento di questo embrione di zebrafish, abbiamo visto che sono le stesse proteine del nostro corpo. Quindi voi capite che abbiamo dovuto studiare cosa avviene durante il differenziamento delle cellule staminali. Prima abbiamo dovuto capire che i tumori sono cellule staminali che si continuano a moltiplicare e che quindi per fermarli dobbiamo bloccare la loro moltiplicazione in modo fisiologico. Poi abbiamo capito che per generare i tessuti senza necessità di trapianti cellule staminali occorre simulare esattamente quello che succede durante l'organizzazione della vita, cioè dobbiamo dargli tutte le informazioni che fanno sì che una cellula staminale totipotente come l'uovo fecondato dia origine a tutti i tessuti del nostro corpo. Quindi è un processo lunghissimo. Capite che per fare tutto questo ci abbiamo messo circa 10 anni, ma alla fine abbiamo capito tutto, abbiamo capito quali sono le proteine, come sono fatte queste proteine, le abbiamo individuate con lo spettrometro di massa, poi abbiamo capito che a seconda dei momenti in cui le preleviamo, queste proteine possono dare origine a una riprogrammazione delle cellule tumorali e quindi trasformare una cellula staminale tumorale in una cellula normale. Abbiamo capito che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali e quindi che vanno bene in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E soprattutto, cosa che avevamo all'inizio sottovalutato, ma che oggi rivalutiamo perché negli Stati Uniti d'America stanno investendo miliardi di dollari per prolungare la durata della vita, e noi siamo in grado anche di rallentare appunto l'invecchiamento e di prolungare la durata della vita.
1: Professore, sì, professore, buongiorno, sono Alessandro qui accanto a, a Paolo. Sono Alessandro qui accanto a Paolo e sì, niente, la, la ringrazio di queste sue spiegazioni. Devo ammettere che ho capito forse il 20% di quello che lei ha spiegato, allora perché per, scusi professore, scusi. E quindi anche diciamo i nostri radioascoltatori,
2: infatti devo essere
1: scusi semplice. Professore, professore, mi faccia sì, gentilmente, solo finisco la frase. E è veramente interessante, profonde, capisco il lavoro incredibile che c'è dietro questa ricerca, però magari è veramente un ambito veramente complesso tecnicamente. Allora, facendo magari una domanda un po' più, come dire, terra a terra per l'uomo della strada, tutte queste, scusi, queste ricerche che voi fate, come si tramutano a beneficio delle persone, della salute? Che tipo di cure e guarigioni sono ipotizzabili?
2: Sì, allora noi, come appunto cercavo di spiegare, è che abbiamo utilizzato questi fattori, che sono fattori naturali e quindi sono delle proteine naturali, che sono quindi, non sono farmaci, sono classificati queste proteine come integratori, ha capito? Quindi noi abbiamo messo a punto degli integratori che in base alla loro composizione servono da un lato per rallentare la crescita dei tumori, a cui abbiamo dato il nome come CR Program, CR Integrity Defend e Synchro Level. Gli altri integratori invece che servono per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali, che quindi vengono utilizzati in malattie come Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. E questi integratori sono Cell Integrity Age, Cell Integrity Neuro e Cell Integrity Brain.
1: E questi integratori quindi, possono essere assunti, possono essere anche assunti, possono essere anche assunti come prevenzione o solo come cura?
2: Sì, anche come prevenzione. Cioè una certa età, per esempio, certo, se uno ha 30 anni mica fa la prevenzione, insomma, no? Ma quando uno arriva verso i 50-60 anni, lì cominciano appunto a esprimersi degli errori nella moltiplicazione cellulare, perché queste cellule diventano cellule che non sono più in grado di correggere tutti gli errori a cui il nostro microambiente che ci circonda, cioè, siamo poi pieni di tossici industriali, pieni di inquinanti di vario tipo, e tutti questi fattori che inquinano il nostro ambiente provocano dei danni alle nostre cellule e in modo particolare dei danni al DNA, cioè al codice genetico delle nostre cellule.
1: E allora, questi integratori possono avere degli effetti collaterali negativi?
2: Non hanno effetti collaterali negativi perché sono le stesse proteine del nostro corpo. Noi somministriamo le stesse proteine del nostro corpo a un paziente che si è malato di tumore perché? Perché lui non ha più le proteine del suo corpo che lo difendono dall'origine di un tumore, quindi lui va incontro a tumori perché gli mancano questi fattori. Noi gli diamo esattamente questi fattori che lui non ha, e in questo caso lui tira avanti la sua vita anche se non è più in grado di difendersi dai fattori appunto che provocano i tumori. Glieli diamo noi al suo posto.
1: Comunque questi integratori vanno sempre assunti dietro consiglio medico, immagino.
2: No, perché sono integratori, ha capito? Non sono farmaci. Sono le stesse proteine del nostro corpo, come ho detto. Sì. Lui si ammala di tumore perché non ha più quelle proteine. Noi gliele diamo al suo posto, per cui quindi loro non hanno effetti collaterali negativi, mentre un farmaco, cioè lei cura un tumore, no? Usa un chemioterapico di anticorpi monoclonali oppure la radioterapia. Tutti questi interventi nel caso di tumori hanno effetti collaterali pesanti e quindi certo, devono essere prescritti dai medici, devono essere fatti negli ospedali e così via. In questo caso invece che cosa succede? succede che queste sostanze, essendo le stesse del nostro corpo, non hanno effetti collaterali negativi, mm-hmm. anche se lei li assume e non ne ha bisogno, però non hanno effetti collaterali negativi. E lei mi dirà, ma cosa servono queste proteine del nostro corpo nel caso di tumori? Servono perché uno si ammale di tumore quando lui ha consumato tutte queste proteine che aveva come patrimonio genetico e che le offendevano. Infatti i tumori, per esempio, nella maggior parte dei casi sono malattie che arrivano in un'età abbastanza avanzata. Ci sono anche dei tumori infantili, purtroppo, però nel caso dei tumori infantili lì è perché questi bambini fin dalla nascita hanno delle carenze nel loro codice genetico ed epigenetico, per cui si ammalano facilmente. Ma in generale i tumori, per esempio, sono malattie dell'età avanzata e uno va incontro appunto a una serie di alterazioni di queste molecole e del DNA, del codice genetico e epigenetico, e quindi uno poi va incontro al tumore. A quel punto io cosa avevo capito? Avevo capito due cose. Primo, che le cellule tumorali sono cellule staminali, cioè cellule indifferenziate che continuano a moltiplicarsi. Secondo, che queste cellule avevano delle alterazioni nel loro DNA, nel loro codice genetico, che però potevano essere riparate in qualche modo. E quindi ho studiato per tutta la mia vita come potevano essere riparate queste cellule con fattori naturali, non con farmaci, perché se noi usiamo dei farmaci poi ci sono effetti collaterali e così via, e poi le cellule non diventano mai normali, ma vengono distrutte e uccise, ma poi siccome queste sono cellule che continuano a moltiplicarsi, finché non le ho uccise tutte, ma è difficile ucciderle tutte.
1: Certo, certo. Paolo, volevi dire qualcosa?
0: No, sì, adesso aspettavo che finisse nel discorso il pensiero. Una cosa importante che voglio dire alla nostra gente, i prodotti del professor Pier Mario Biava, ecco per cui chi mi chiedeva il nome dell'interlocutore si chiama professor Pier Mario Biava, sono associabili a qualunque altra terapia, giusto professore?
2: Sì, è vero, sì, assolutamente.
0: E anzi, oserei dire che l'associazione della terapia riprogrammante,
2: la chemioterapia, radioterapia e anticorpi monoclonali potenzia gli effetti di questi farmaci. Per esempio, appunto, nei tumori del colon noi abbiamo visto che se si usano solo i chemioterapici come il 5-fluorodacile, eccetera, eccetera, adesso non andiamo troppo nei dettagli, si ha il rallentamento della moltiplicazione pari al 28%, se utilizziamo questi chemioterapici insieme ad altri fattori, il rallentamento della moltiplicazione arriva oltre l'80%, 96%.
0: Oltre l'80%.
1: Ecco, a proposito di dati, un radioascoltatore ci chiede percentuali effettive di guarigione o se esistono degli studi clinici, cioè dei dati oggettivi.
2: Sì, ci sono molti studi clinici che sono tutti pubblicati. Io ho scritto più di 100 lavori scientifici. 35 si trovano in una banca dati che si chiama PubMed, si scrive PubMed. Sì. E se voi andate lì e mettete il mio cognome, Biava PM, le mie iniziali Pier Mario, Biava PM, trovate almeno 35 lavori scientifici che dimostrano come noi abbiamo fatto tutti gli esperimenti, le pubblicazioni su riviste internazionali importantissime. Quindi non su riviste italiane così, ma che si sono diffuse in tutto il mondo, quindi queste informazioni sono diffuse in tutto il mondo, e in cui noi descriviamo tutti i meccanismi che noi operiamo utilizzando i nostri fattori per riprogrammare da un lato le cellule tumorali. Quindi noi abbiamo dimostrato che noi riprogrammiamo queste cellule tumorali facendole diventare cellule normali, intanto per semplificare. E abbiamo naturalmente non è un discorso facilissimo da capire, ma abbiamo descritto tutti i meccanismi di azione con cui noi riprogrammiamo queste cellule tumorali e trasformiamo una cellula tumorale in una cellula normale, senza distruggerla, cioè la riprogrammiamo. Quindi, primo punto, riprogrammazione delle cellule tumorali. Secondo punto, abbiamo dimostrato come utilizzando una parte assolutamente diversa da quella che noi utilizziamo per i tumori, quindi per i tumori noi utilizziamo la parte di questo codice epigenetico per bloccare la moltiplicazione delle cellule tumorali. Nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, invece noi utilizziamo una parte diversa dei nostri fattori per rigenerare questi tessuti e mantenere giovani le cellule che li compongono, e quindi prolungando la durata della vita nell'Alzheimer, nel Parkinson, sclerosi multipla, e anche per bloccare l'invecchiamento, per rallentare l'invecchiamento. Nel rallentamento dell'invecchiamento noi abbiamo dimostrato che alcuni dei nostri fattori che abbiamo selezionato, ovviamente, che sono cell integrity age e cell integrity reprogram, che fanno in modo che questi fattori appunto mantengono le cellule giovani per tanto tempo e quindi si prolunga la durata della vita.
1: Allora, per ripetere chiaramente dove potete trovare i lavori del professor Biada, andate su
0: Biava.
1: Andate allora, andate su PubMed, Pub come il pub della birra, PubMed, andate, cliccate
2: Biava PM.
1: Sì, e trovate una trentina di lavori del professore dove potete documentarvi. Un altro radioascoltatore ci chiede invece dove si possono acquistare questi integratori.
2: Questi integratori, allora, noi abbiamo cercato di metterli in farmacia, però poi appunto la distribuzione nelle farmacie è piuttosto lenta, e allora abbiamo preferito che diciamo così, chi li deve ordinare li ordini sul nostro sito.
1: Sì,
2: il sito di Novacell, che è la nostra azienda, e quindi www.novacell.com.
0: Si trovano tutti, sì. Novacell.
2: Ordinare i prodotti che sono quelli che abbiamo messo a punto. Allora, ripetiamo, quelli che abbiamo messo a punto per i tumori sono Cell Integrity Defend e Cell Integrity
0: Cell Reprogram, Cell Reprogram e Cell Integrity Brain.
2: Defend e Brain. E Syncrolase, questi sono i tre prodotti.
0: Sì.
2: Oppure quelli che per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule staminali sono Cell Integrity Age, che rallenta l'invecchiamento e prolunga la durata della vita, c'è l'Integrity Brain, che cura l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via, e poi abbiamo quelli che appunto diciamo funzionano per migliorare in generale lo stato di salute dell'individuo, e che sono l'ultimo che abbiamo messo a punto, ha un altro nome adesso, poi mio figlio Michele che controlla tutti i nostri prodotti e li conosce molto bene.
1: Bene, allora per semplicità, per i nostri ascoltatori, io adesso pubblico sul canale Telegram il sito della novacell.com dove potete trovare questi prodotti.
2: Esatto.
1: Quindi andate sul nostro canale Viva la Vita e troverete l'indirizzo del sito web dove potrete ordinare tutti gli integratori del professor Biava.
2: E poi voi scrivete nell'ordine amici.biava e vi fanno uno sconto anche importante.
0: Amici.
1: Scrivete allora
2: gli affitti al centro del costo di spedizione, voglio dire, e vi fanno anche lo sconto.
1: Ah, quindi scrivete amico
2: Biava.
1: Sì,
0: amico. Prego. Prego, sì, prego, professore.
2: Biava.me amici Biava. Amici Biava.
0: Fanno
2: lo sconto. Biava, sì.
0: Perfetto.
1: Per avere uno sconto dedicato, ecco, così le abbiamo fatto una bella pubblicità.
0: Sì, sì.
1: Ecco. A gratis, professore. Non arriva la fattura. Non...
0: Io conosco il professore da.
2: No, bene, l'importante è anche diffondere queste informazioni, perché se no non, queste cose non sono conosciute, no?
1: No.
2: Perché chiaramente noi sull'anti-aging o sulla rigenerazione dei tessuti, quindi su malattie Alzheimer, sclerosi multipla e Parkinson, così non abbiamo grandi difficoltà, ma le difficoltà le abbiamo sui tumori, perché naturalmente se noi diciamo che siamo in grado di riprogrammare le cellule tumorali, è chiaro che l'industria farmaceutica non è molto contenta, no?
1: No.
2: Appunto.
1: No, però come fatturato vale più come fatturato vale più una chemio di un integratore.
2: Sì, le chemio costano tanto, gli integratori costano poco.
1: Bene, bene.
2: E quindi le ditte farmaceutiche non sono contente. Però io non ho fatto l'errore di mettermi contro, anzi, ho fatto in modo che venissero fatti anche dei lavori scientifici pubblicati in cui, come vi dicevo, abbiamo associato ai chemioterapici, agli anticorpi monoclonali e alla radioterapia i nostri fattori, e abbiamo dimostrato che i nostri fattori prolungano di molto la sopravvivenza di tutti i pazienti con tumori. Senza fare i nostri fattori, facendo solo chemioterapia, radioterapia eccetera, la sopravvivenza viene aumentata ma di poco. Se noi aumentiamo, se noi associamo i nostri fattori, vi ho fatto l'esempio, tumore del colon, se si usa solo il 5-fluorouracile, che è un chemioterapico di prima scelta per bloccare questo tumore, diciamo così, c'è un rallentamento della moltiplicazione del 28%. Se noi insieme al 5-fluorouracile utilizziamo i nostri fattori, che sono cell integrity defense, cell reprogram e così via, aumentiamo la durata della vita del 90%, cioè che non è poco. Voglio dire, sì, c'è un potenziamento d'azione molto forte, e per questo le ditte farmaceutiche non ci fanno guerra. Certamente non sono contenti che ci siano queste alternative, ma per ora, diciamo così, noi non ci siamo messi contro le ditte farmaceutiche, non abbiamo detto che non va bene usare i chemioterapici, perché le malattie tumorali sono malattie gravi, e quindi in queste malattie noi dobbiamo utilizzare tutte le armi possibili, anche la chemio, anche la radio, anche gli anticorpi monoclonali e anche i nostri integratori, che diminuiscono da un lato la tossicità di questi farmaci e dall'altro prolungano la durata della vita. E per questo, diciamo così, stiamo andando avanti senza problemi. Le ditte farmaceutiche non ci facilitano l'informazione, ma non ci ostacolano neanche, e quindi, diciamo così, va bene. Naturalmente invece in altri momenti in cui noi, per esempio, appunto, abbiamo scoperto anche la possibilità di prolungare la durata della vita e di come Yamanaka migliorare la qualità della vita, ma aumentarne la durata, e tutto questo è ancora meglio, perché lì diciamo così, adesso negli Stati Uniti d'America ci sono tantissime industrie che stanno investendo

0: qualità della vita. E questi costano poco e quindi possono essere utilizzati.
1: Benissimo.
2: Bene, grazie mille, guarda, professore.
1: Professore, hai veramente dato una io ero in silenzio, perché sai, quando tu parli e le tue lezioni io me le ascolterei tutti i giorni, devo essere onesto, e qui contraddico il mio carissimo amico, grande, intelligentissimo e coltissimo Alessandro, che è veramente una creatura molto molto molto colta, perché io, che ti conosco da tantissimo tempo, e ho avuto il piacere di seguire l'evoluzione degli studi che tu hai fatto, la tua strada. Pensa che da quando ho letto il primo tuo libro, Il senso del cancro,
0: sì, tu hai sempre, guarda, ci hai sempre sostenuto, sei sempre stato veramente, ti devo ringraziare.
1: Ma no, io ringrazio te, perché sai quanta gente che io vedo, che seguo, che ho seguito nella mia vita, nonostante, ti annuncio che mi hanno radiato per la seconda volta qualche giorno fa, nonostante questo, tantissimi ti devono ringraziare, perché hanno tratto non solo benefici, ma hanno tratto veramente la possibilità della sopravvivenza grazie ai tuoi prodotti, grazie ai tuoi integratori, grazie agli studi che hai fatto. D'altronde si parla di epigenetica in Italia solo grazie a quando tu hai aperto, poi con l'ASL, con l'intervento
0: di... che all'inizio degli anni 90, in cui io parlavo di epigenetica, mi dicevano che io mi ero laureato all'Università di Pavia con tutti i 30 lode, avevo preso solo un 28 e poi basta, ero conosciuto come il miglior studente. Quando ho cominciato a parlare di epigenetica, c'erano i miei colleghi che dicevano: guarda quanto era bravo un tempo e adesso com'è ridotto.
1: Ecco, guarda come era bravo un tempo e adesso com'è ridotto, è vero.
0: E alla fine avevo ragione, capito?
1: Sì,
0: però negli anni 90 è stato durissimo, ti ricordo.
1: Sì, sì,
0: assolutamente. Fatica all'inizio.
1: Mamma mia, se mi ricordo, viva la vita! Sono strafelice invece dei risultati che tu puoi portare al mondo, dei lavori che hai che hai pubblicato su PubMed, e soprattutto delle persone che hanno tratto vantaggio.
0: Sì, hanno avuto la possibilità di. Sì, adesso nessuno più contesta questo, anzi, adesso. Adesso mi chiedono appunto di andare tutte le trasmissioni, cosa che non faccio, però adesso questo è riconosciuto in modo ufficiale dalla medicina iperufficiale. Ma ti ricordi quante difficoltà che abbiamo avuto prima di arrivare a questo punto? Adesso nessuno più contesta.
1: Vabbè,
0: è andato bene, diciamo.
1: Ok. Allora, guarda, ti la salutiamo, professore, e ti ringraziamo di questo tuo intervento, perché veramente ti rivorrò in trasmissione, perché la gente continua a chiedere di te e continua a chiedersi il perché, come mai sei riuscito ad avere questa visione straordinaria della vita e questa grande risposta su un piano pratico. Per cui
0: ho avuto anche fortuna.
1: Ecco, per cui
0: oltre all'intuizione c'è anche la fortuna.
1: Ma quella ci vuole sempre. Questa ci vuole sempre, accidenti, sì, sì. Vabbè, non importa. Allora, dai. Intanto grazie. Allora, chi volesse mettersi in contatto.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Sono sempre felice di partecipare a queste tue iniziative e ti ringrazio.
1: Grazie, professore, buona giornata e viva la vita sempre.
2: Grazie.
1: Ciao, professore, grazie. Ciao.
2: Ecco, nel frattempo i radioascoltatori ci hanno chiesto il codice sconto. Allora, il codice sconto, andate tranquillamente sul nostro canale Telegram Viva la Vita, abbiamo messo il sito dove trovate tutti gli integratori e anche il codice sconto, che ripeto è Amici Biava.
1: Esatto.
2: E così vi faranno almeno l'1-2% di sconto. No, scherzo, vi tratteranno molto molto bene.
1: Sì.
2: Ok, bene.
1: Allora, noi abbiamo ancora qualche minuto prima di passare poi ad altri argomenti, ad altre storie. Cosa posso dire io e cosa posso aggiungere? All'ennesimo, vediamo qua cosa ci dice questa creatura. Ok. Allora, buongiorno dottor Paolo Alessandro, all'esimio professor Biava, geniale il ragionamento del professore, anziché distruggere, ricostruire, rigenerare l'esistente cellulare anche se ammalorato. È un lavoro microcapillare, ma sarebbe effettivamente il meno invasivo. Lasceranno lavorare il professore, chiedo se con l'epigenetica si può riparare qualsiasi organo, grazie Michela Venezia. Allora, Michela,

0: L'epigenetica, perfino l'oncologia attuale di questo momento ufficiale, ha uno sguardo assolutamente su quello che è il mondo dell'epigenetica. L'epigenetica purtroppo giustifica e ti fa capire il perché addirittura ci ammaliamo. L'epigenetica ti riesce a far capire perché possiamo ricostruire un tessuto. L'epigenetica ti fa capire perché si può vincere un tumore. Dedica qualche attenzione assolutamente alla ricerca del concetto dell'epigenetica e capirai veramente che la questione è estremamente ampia, particolare e vera. Ti farò un esempio soltanto. Quando parliamo di epigenetica, tu sai, io abito a Polverara. A Polverara abbiamo un'eminente creatura che ci rappresenta, che è la gallina di Polverara.
1: Ah, non sapevo.
0: Ah sì, è una gallina che ha codificato il proprio codice genetico, è registrato in regione e tra le razze particolari. Bene, se io dico sempre alla mia gente, se io prendo 10 uova, no, di una gallina di Polverara, che ha il suo bel maschione di gallina di Polverara, lei è gallina di Polverara selezionata, e questi 10 uova le faccio schiudere in 10 posti del mondo diversi, ok? Avranno lo stesso destino? Allora, probabilmente no, ma perché? Perché ci sono fattori oltre la genetica, ecco il concetto di epigenetica, che influenzeranno la vita, modificheranno il comportamento del loro DNA senza modificarne il DNA. Ecco perché è epigenetica. E quindi avrò 10 galline di Polverara, a parte che chissà in quanto tempo finiranno in pentola, poverete, questo non sappiamo, qualcuno forse neanche avrà il piacere di morire di vecchiaia, ma certo che pensate soltanto il clima, ad esempio, l'alimentazione, la tensione nervosa, le paure, le gioie, le angosce, tutte condizioni
1: Gli
0: perché.
1: spritz.
0: Di spese, perché noi esseri umani siamo questo essere biofisico, formato sì di una materia biologica, quindi siamo la biologia, ma siamo la mente e siamo lo spirito, questa energia che ci pervade. Quindi pensate che tutte queste condizioni influenzano la vita di noi esseri umani, non soltanto quelli della gallina di Polverara. E quindi voi immaginate come la visione epigenetica, oltre la genetica, ci può chiarire come mai due, ad esempio, due gemelli nati omozigoti, vuol dire dallo stesso uovo che si è diviso in due, e possono avere destini completamente diversi su questa terra, proprio per questo motivo qua, ok? Quindi l'epigenetica ci illumina e ci consente di poter avere delle speranze, purché l'uomo, e qui purché la medicina, allarghi la propria visione, perché quello che sta ammazzando in questo momento la medicina purtroppo è il protocollo. Il protocollo è qualcosa di devastante ai fini della possibilità di fare una diagnosi anche corretta e anche una terapia corretta e di vedere oltre quello che l'uomo sta facendo.
1: E il protocollo non è altro che uno strumento di quel maledetto conflitto di interessi che c'è tra profitto e salute, che non è una cosa, non la voglio mettere sulla dimensione del peccato, di
0: Ma
1: cose,
0: no, per
1: perché
0: amor
1: le
0: di Dio.
1: aziende farmaceutiche devono guadagnare i loro
0: Sì.
1: soldi, ma non a scapito della
0: È
1: salute.
0: questo il concetto. L'immoralità sta lì, non sta nel
1: Bravo.
0: guadagno, sta nel
1: No,
0: come io
1: assolutamente.
0: guadagno, che costo ha questo guadagno? Al costo di vite umane, purtroppo. E questo non è accettabile in
1: Non è
0: questo, no,
1: accettabile.
0: non è accettabile né dalla mia coscienza né da questo momento. Viva la vita, sempre,
1: A
0: comunque.
1: pochissimo con Sergio, il nostro grande esperto di sicurezza.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
7: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costi a sta radio?
10: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
3: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000.
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
12: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
14: dal titolo
15: Sempre Mara per Sempre.
14: Ciao Mara! Sabato 27 giugno in sede radio.
16: Inizio ore 20.
15: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
14: Il nostro Leon. A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
17: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
14: Sempre Mara per Sempre.
16: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
16: Ettore.
14: Per mini info
18: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.

0: adesso fra un po' abbiamo il nostro Sergio in linea, però io prima volevo lanciare un messaggio molto importante. Firmate la petizione per i cieli blu. Ci lamentiamo dalla mattina alla sera di questa geoingegneria, di questo cielo a scacchi, di questa patina schifosa che inonda i nostri cieli, e poi non abbiamo neanche il tempo di firmare digitalmente al Ministero di Giustizia questa petizione. È un appello importante, firmate l'iniziativa Cieli Blu contro la geoingegneria nei cieli. Basta andare dentro il link che mettiamo sul nostro canale Telegram, lo mettiamo adesso in diretta, e per favore firmate, entrate con lo spido oppure andate in comune di persona,
1: che
0: e
1: la
0: firmate,
1: cosa più semplice,
0: che è la cosa andate, più semplice. Ma io l'ho fatto con lo spid, vabbè, non è bellissimo, però l'ho fatto, esatto. E in due minuti hanno già raccolto 35.000 firme su 50.000, dove poi si può presentare una proposta di iniziativa di legge popolare. Non mancano tante firme, ma vogliamo firma, cioè
2: sì, dobbiamo fare.
0: Ci lamentiamo da mattina alla sera delle scie chimiche, ma solo in provincia di Padova dovrebbero esserci 35.000 firme, porco cane.
2: Sì, questo è vero, verissimo.
0: E invece in tutta Italia siamo 35. Allora, se siamo addormentati, fa bene la politica approfittare di questo popolo bue che non fa un tubo. E allora, per favore, Telegram, viva la vita. Adesso metto subito il link per andare a firmare, oppure andate in comune. Voi sapete, un mese e mezzo fa ne abbiamo parlato anche l'onorevole Francesca Donato, che è una delle promotrici di questa iniziativa, bravissima. E cerchiamo che 8 stati americani li hanno già vietate, ma allora si può fare qualcosa? Non è detto che anche i nostri figli dovranno morire con le scie chimiche sulla testa, non è detto.
1: No, no, ci faranno morire, noi faranno morire anche i nostri figli se noi non facciamo qualcosa.
0: E che cavolo. Quindi mi raccomando, adesso andiamo a recuperare Sergio,
1: sì,
0: e che ci parlerà di cose molto molto molto importanti, e poi vi metto il link su Viva la Vita, iscrivetevi, e che siamo una bellissima comunità. Non mettiamo tanti annunci perché non vogliamo inondare, però le cose importanti le mettiamo, ok? E niente, un secondo e arriva l'amico Sergio.

0: Eccoci di nuovo in diretta. Sergio, ci sei?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Eccolo qua, buona giornata Sergio.
0: Ciao, ciao. Ecco, l'abbiamo già avuto ospite da noi, Sergio Mian, formatore nel settore della pubblica sicurezza, tema molto molto attuale, e veramente grazie che ci dedichi un po' di tempo per dare qualche consiglio di risveglio mentale a quello che è la primissima necessità della persona, che è quella di non morire. È vero che se non mangiamo per 2 settimane moriamo, è vero che se non beviamo
2: probabilmente staremo meglio se non ci si muore.
0: Ecco, subito il medico rompiballe che arriva. È vero che se non beviamo per 1 settimana moriamo,
2: ecco.
0: È vero che se non respiriamo per 5 minuti moriamo, ma è vero anche che se prendiamo una coltellata in 1 secondo moriamo.
2: E male, allora qual è
0: l'evento più devastante, più fulmineo? È proprio una coltellata, e qui lascio la parola a Sergio.
1: Sì, purtroppo è così. Viviamo in un periodo storico molto particolare. È difficile capire chi è amico e chi no, perché c'è chi ti tira la coltellata che la capisce, c'è chi fa altro che fa male uguale, ma non lo riesce a individuare. Detto questo, mi viene in mente un evento che è successo, credo, settimana scorsa, 2 settimane fa, a Pergine Valsugana, quindi dalle nostre parti.
2: Dove Paesino. Sei a Pergine?
0: No, è successo a Pergine.
2: Ah, scusa.
1: Successo a Pergine, sì. Dove in questo paesino, durante una festa di paese, da quello che ho acquisito dai pochi trafiletti di giornali che sono usciti, c'è stato un gruppo di persone che sono identificati come soggetti di seconda generazione nordafricani, che sono intervenuti, hanno cominciato a minacciare, a fare confusione. Alla fine sono riusciti ad azzuffarsi con qualcuno, e si vede in questo video che un gruppo di loro sta aggredendo, poi non c'è dato sapere chi sia partito per primo, voglio dire, non ci interessa, sta aggredendo un uomo, e nello specifico parte uno di loro con un'accetta in mano. In una prima fase questo con l'accetta sta in qualche modo cercando di tenere distanti delle persone, dei motociclisti che erano lì, come tanti altri, che chiaramente trovandosi con l'accetta davanti hanno pensato bene di fare 4 passi indietro, e quando ha visto che finalmente era partita la zuffa si è lanciato con l'accetta, con l'unico obiettivo che era quello di accettare, cioè tirare l'accetta in questo caso sulla schiena, e lo ha fatto più volte, a questa persona, questo malcapitato che si era azzuffato con questi soggetti. Contestualmente un altro di questa banda si vede proprio che carica con la mano destra ha qualcosa in mano e cerca di affondarlo sul fianco destro di questo uomo, questo ragazzo, che tra l'altro era bloccato da uno di loro, accettato da un secondo e accoltellato da un terzo. Nell'articolo di giornale, quei pochi che trovi, non sai come è finito questo ragazzo, se se l'è cavata, se ha riportato danni permanenti, che prognosi, non si sa niente. E come mi ha fatto notare qualcuno, in alcuni di questi articoli sembra quasi che l'accetta non ci sia, che ci sia in mano un bastone, insomma si è davanti all'ennesimo racconto dove si tende a minimizzare. Purtroppo la questione è molto semplice: questi soggetti compiono atti che possono essere oggi considerati atti di terrorismo, in quanto il terrorismo è un'azione conscia, perpetrata al fine di destabilizzare una società, al fine di incutere paura e cambiare le abitudini e ottenere dei risultati. Questi soggetti sono andati lì, l'unico motivo per cui sono andati lì era creare disturbo, creare danno. Quando qualcuno prende in mano un'accetta e si scaglia contro un'altra persona con l'unico intento di uccidere, perché con un'accetta, se colpisci il corpo di un'altra persona, l'obiettivo è uccidere, chiunque mi dica che l'obiettivo è un altro venga da me, ne parliamo, perché la biologia umana prevede che se ti trancio un'arteria nessuno ti ferma l'arteria, l'emorragia arteriosa, in pochi secondi, qualche minuto tu sei morto. Quindi nel momento in cui tu accetti qualcuno con l'accetta, A mio avviso non ci sono dubbi e vorrei che qualcuno mi dimostrasse il contrario. Quando un secondo di questa compagnia cerca di accoltellare lo stesso soggetto che neanche è in grado di vedere queste persone, perché da vigliacchi lo attaccano da dietro, allora abbiamo davanti a noi un commando terroristico. È un commando tipo Commando, il film di 30 anni fa dove c'è il militare? No, sono ragazzi, ma non sono meno letali, e gli obiettivi non sono quelli, cioè non sono quelli di integrazione, non sono nemmeno furto, sono semplice odio e prevaricazione. Purtroppo si parlava prima che si muore per una coltellata, mentre se non si mangia si muore dopo un po'. C'è una cosa che io insegno, che è la piramide di Maslow, leggermente rivisitata per renderla più comprensibile in questo senso. Dobbiamo sapere che chi è disposto a uccidere o chi si sente nella condizione di essere ucciso, appunto è disposto a uccidere, è il primo livello di questa piramide. E queste persone vivono costantemente a questo livello, che invece è un livello che si dovrebbe toccare solamente quando sei esposto al rischio di vita, ma loro ci percepiscono a noi come persone, come la civiltà in cui loro vivono, per come sono stati manipolati in modo diretto e indiretto, ci percepiscono come minacce e quindi vengono per ucciderci. Questo è il punto. Oggi questi ragazzi che uccidono padri di famiglia, che gli dicono di non tirare la bottiglia sulle vetrine, che gli dicono di lasciar stare le ragazzine, che gli dicono di non rubare la merenda, oggi uccidono. Capiamo che siamo in uno stato di guerra a casa nostra, e questo è facilitato purtroppo dalla politica, che è poverini poverini.
0: E allora, considerato che questa situazione è reale sulle nostre strade, ma non per fare demagogia, per spaventare, per esprimere il solito concetto, si stava meglio quando si stava peggio, no, ma semplicemente c'è una casistica che, ahimè, a qualcuno toccherà anche domani, fra una settimana, eccetera eccetera. Se tu dovessi dare in pochi minuti un consiglio su come cercare di evitare, per noi, i nostri familiari, di finire in mezzo a una situazione di quel genere, cosa diresti?
1: Allora, premetto che non è assolutamente facile, perché in questa società verresti additato come pazzo, piuttosto che estremista, piuttosto che di qualche corrente, eccetera eccetera. Ma io dico sempre ai miei allievi: togliete la parte emotiva, guardate la scienza, guardate i dati, guardate la psicologia. Ci vuole tempo, ci vogliono persone che vi aiutino, però il punto finale è questo: oggi quando esci tu hai un'elevata possibilità di subire un'aggressione, cosa che 40 anni fa non esisteva. Possono dire quello che vogliono, non era così, e ce lo ricordiamo noi, no? Invece oggi per i ragazzini è normale, perché lo vivono ogni santo giorno. Io davanti a una scuola ho chiesto a una classe: ma come la vivete? Boh, tutto tranquillo. Allora ho fatto un'altra domanda: ma per caso avete mai sentito parlare di gente che viene aggredita, coltelli che escono, furti? Ah sì sì, succede tutti i giorni. Allora lì è stato distopico per me, perché ho detto: ma com'è possibile che mi dici che sei tranquillo in un ambiente così, dove la gente ti tira fuori il coltello ed è disposta a ferirti o anche ucciderti? Ecco, quindi i nostri figli sono cotti, belli, cucinati in questa situazione. Noi siamo l'ultimo pseudo baluardo che può testimoniare che così non era una volta, ok? Allora, quello che possiamo dire è: attenti, non è più così, accettiamolo. La prima cosa che dobbiamo fare è dire: è vero, è cambiato. E dobbiamo anche dire che questo non è umano, questo non è normale, questo non è civile, questo non è sano, questo è malato. Se andate a vedere la definizione di malattia mentale sulla Treccani, vi dice che è un qualcosa che si sviluppa nella mente delle persone, che spinge a creare una situazione dannosa, psicologicamente o fisicamente dannosa, per se stessi e per gli altri. E se non è dannoso questo, che cos'è? Ciò detto, queste non sono persone semplicemente malate, che quindi o poverino è malato, allora non gli facciamo niente, no, sono persone pericolose. Allora noi dobbiamo agire prima, dovremmo agire per evitare che la malattia si generi. Quando ormai la malattia è generata, possiamo solo andare in giro con lo spray, uscire in gruppi, stare lontani da certe situazioni, Questo è l'unica cosa che possiamo fare, ma dobbiamo prima prendere coscienza, prima dobbiamo ammettere che l'ambiente in cui stiamo vivendo non è un ambiente normale. E
2: Sergio,
1: chiunque...
2: Sergio, sì, dobbiamo spiegarlo però alla magistratura, dobbiamo spiegarlo ai politici.
1: Stavo arrivando qua.
2: Pensa a Modena, esatto, quel che è successo a Modena, no?
1: Sì, scusami. Ti lascio parlare di Modena, volevo chiudere questo discorso.
2: Sì,
1: chiunque vi dica che non è, che è normale, che è giusto, o lo fa in modo viziato perché ne ha un vantaggio di potere politico, economico, oppure perché è stato plagiato. Togliete il fattore emotivo, una specie così non può sopravvivere. E ti lascio, scusa... Vai con Modena.
2: No, stavo dicendo, pensa alle giustificazioni politiche che abbiamo avuto, addirittura si giustificava, ma poverino, prendeva i farmaci, non è stato seguito al limite. Ma questo era uno che prende la macchina e parte, e chiuso l'argomento, hai capito?
1: La responsabilità,
2: porca miseria,
1: è sempre e comunque del sindaco. Ma nel senso che è la città che tu stai amministrando. Noi insegniamo, alla fine si insegna che sia tu o un altro, se va male, va male. Quindi se va male mentre la guidi tu, può essere un retaggio del passato, e in Italia lo fanno spesso, no? Sempre colpa di quelli che c'erano prima. Però la verità è che le castagne da fuoco le devi togliere tu. Invece la cosa più facile è cercare di mescolare, no? E rendere nebbiosa questa cosa, sì, poverino. E noi purtroppo con l'abitudine che abbiamo di culturale di giustificare sempre tutto e tutti, rischiamo di fare, e se non ci svegliamo succederà, la stessa fine dell'Inghilterra, certo, e di altre nazioni che stanno venendo distrutte. Queste nazioni, queste persone che stanno distruggendo queste nazioni sono appoggiate, perché lo si vede, cioè non è che sto dicendo cose incredibili, basta guardare i giornali, sono appoggiate da forze interne che hanno la voglia, hanno la volontà che questo accada, perché quella gente lì non è accettata nemmeno nei loro paesi di origine, nemmeno dalla gente che condivide lo stesso credo. E qui non è questione religiosa, ok? Poi lì c'è un altro tema ancora, ma qui stiamo parlando di gente che non la vogliono in certi posti e la vogliamo noi. In certi posti sono considerati terroristi, invece noi li vogliamo, allora siamo stupidi noi? No, si vuole. Quindi attenti ragazzi, secondo me diamo il nome alle cose che hanno, perché se non diamo il nome corretto non riusciamo a gestirle correttamente.
0: Sì, io avete parlato di magistratura, di politica, così io in quel senso sono abbastanza pessimista, nel senso che credo che anche la nostra politica, anche se volesse fare dei cambiamenti importanti, non può, perché ci sono dei poteri sovranazionali che vogliono questa situazione, probabilmente per creare un conflitto sociale, se non per non dire una guerra civile, perché hai nominato l'Inghilterra, lì la situazione è totalmente fuori controllo, hanno un premier che continua a far finta di niente se non a giustificare atti di violenza inauditi. Non so se avete visto che a Belfast ieri hanno
2: cercava di sgozzare,
0: voleva decapitarlo, lo teneva per strada sdraiato per terra, c'è un filmato allucinante dove cerca di decapitarlo questo povero Cristo. Quindi siamo ormai a un livello di violenza, ma come hai detto tu prima, se uno inizia a percepirlo come è successo di nuovo, no? Cioè è la fine, perché la gente percepisce queste cose come inevitabili. Ma ripeto, sulla politica ho veramente seri dubbi. Credo che l'unica arma sia quella in qualche modo dell'autodifesa o dell'automitigazione. Allora, siccome tu so che fai molti corsi anche per la polizia, per le forze dell'ordine in generale, diciamo, e l'uomo della strada che fa una vita normale, esce di casa, fa la passeggiata, fa la spesa, magari la sera va al cinema, che consigli puoi dare, che comportamenti si possono... Qui una spettatrice mi scrive lo spray. Sì, lo spray ormai ce l'hanno tutti, anche le baby gang. Cioè che consigli ti senti di dare, anche se capisco che così online alla radio è difficile?
1: Allora, cerco di trattare due punti. Il primo più facile, capiscono tutti, sì lo spray, portatelo sempre via con voi, sappiate come usarlo, sappiate che lo spray, una persona su 6.000 può morire se colpito dallo spray, una percentuale più alta può riportare danni irreversibili agli occhi, quindi lo spray non è comunque una cosa, tanto non fa niente. Però tenetelo, tutte le donne dovrebbero avere almeno uno spray con loro. Questa è la base, e saperlo usare, perché tenerlo nella borsetta dove non sanno neanche loro dov'è è inutile. Lo spray va tenuto a stretto contatto in un posto dove tu sai esattamente dov'è, in una tasca sempre quella o in una borsa sempre quella. Cioè, quando hai la percezione di essere in pericolo non aspetti di tirarlo fuori, non gli fai vedere che è lo spray, tu prendi lo spray, aspetti fino all'ultimo e lo usi nel momento in cui ti serve. E questo è lo spray. Per imparare a usarlo ci vogliono ore di attività e ogni tanto un refresh. Ma la cosa più importante è che se tu non vuoi essere ferito non devi entrare in colluttazione. Un po' più, per essere più precisi, ma sono loro che vengono da me. Sì, allora tu devi fare di tutto per tenere la distanza. Se loro non arrivano abbastanza vicini a te non ti possono colpire. Questa è la base per i miei allievi ed è la base per chiunque, solo che è difficile da capire, come per alcune persone è perfino difficile portare via lo spray. Quindi la prima cosa che devi fare quando esci dalla porta, senza andare in ansia, è solo pensare: ok, fuori dalla porta potrebbe esserci uno, fuori dal cancello potrebbe esserci uno. Devi diventare un professionista in grado di decodificare quali sono i luoghi pericolosi, perché oggi siamo nella giungla. E allora nella giungla tu sai che se vai a bere allo stagno dove c'è il coccodrillo rischi che ti mangi, però sai che dalle 12 alle 13 il coccodrillo fa la siesta sulla spiaggia e quindi tu vai a bere dalle 12 alle 13. È una limitazione di libertà enorme, ma l'alternativa è affidarsi alla fortuna.
0: Molto molto chiaro, quindi la legge suprema è evitarlo il conflitto, non essere preparati ad affrontarlo ma evitarlo. Io per la mia piccolissima esperienza dico, ho preso l'abitudine anche di un po' ogni tanto girarmi, guardare le spalle, vedere che facce ci sono intorno a me, se una faccia non mi piace cambio marciapiede, queste piccole accorgimenti, l'attenzione, ecco, mi permetto, poi Sergio lascio parlare a te che ne sai molto più di me, ma i ragazzi, soprattutto le ragazze che fisicamente sono più aggredibili, non camminate ricurve sul telefonino in strada, perché un malintenzionato dice guarda quella là, non sta pensando proprio ai cavoli, spalle dritte, occhi avanti, la testa che fa il radar, penso che un malintenzionato prenda un'altra vittima, no? In quel caso
1: il malintenzionato è un predatore, quindi il predatore cosciente cercherà sempre, quindi parliamo del 98-99% dei predatori, cercherà sempre di predare la preda più facile, certo la più ambita, ma soprattutto la più facile, perché non vuole rischiare di rompersi i denti, di rompersi gli artigli, di rompersi una gamba, perché in natura significherebbe morire. Ed è la stessa cosa, noi abbiamo ereditato questo tipo di automatismi, di logiche dai predatori felini piuttosto che di altro tipo. Ecco, siccome il tema è complesso, manca sempre di più oggi diventa importante, e posso dirvi questo perché sono 5 anni che lo dico, sarà peggio, sarà molto peggio, ma basta guardare quello che succede in Inghilterra, ci saranno sgozzamenti nelle strade, e adesso apocalisse, no, c'è già.
0: Vabbè, c'è stato l'altro giorno a Belfast.
1: Ecco, c'è stato a Belfast, ok, quindi... io mi rendo disponibile per fare eventualmente, ho poco tempo ma in qualche modo ce la facciamo, per gli ascoltatori della radio, per chi è interessato, delle serate, delle attività dove spiego proprio le basi,
0: cioè,
1: quasi ovviamente sì. Teoria.
0: Allora sì. Guarda, è già fatta, chiediamo alla radio la disponibilità della sala qui una sera e facciamo una serata proprio di primo soccorso.
2: Direi non luglio e agosto, che probabilmente siamo veramente scarsini dal punto di vista del pubblico, ma da settembre in poi la cosa si potrebbe concretizzare in maniera...
0: Sì, sì. Se sei d'accordo, disponibile, sì, Sergio, sarà un piacere.
1: Ottimo. È una missione.
0: Hai piacere di lasciare il tuo recapito email se qualcuno avesse comunque voglia di contattarti, eccetera?
1: Bravo.
0: Oppure
1: sì,
0: dico
1: se
0: che
1: qualcuno vuole contattarmi, proviamo, vediamo come va, vediamo quanto
0: se, se no scrivete sul canale Telegram, poi vi metto io in contatto con Sergio, potete scrivermi anche in privato nel canale, come volete.
1: Sì, ecco, facciamo così.
0: Sì.
1: Passate per sì. Passate per Ale, passate per la radio, perché sono messo veramente male.
0: No, lo so che sei dalla mattina alla sera. Sei piuttosto richiesto, vuol dire che qualcosa ne capisci. No, scrivete un messaggio privato sul canale, poi ci penso io.
1: Ecco, quindi domani per gli operatori del settore ci sarà, tanto per dirvi, perché poi le attività virtuose ci sono, c'è una società che si chiama USPOR che si occupa di fare formazione gratuita per la polizia locale che non può, che per vari motivi ha problemi di budget magari. E domani c'è un'attività di 6 ore a Lignano Sabbiadoro con il comando, organizzata dal comando della polizia locale di Lignano. Quindi queste sono ottime cose, perché i nostri operatori hanno bisogno del nostro supporto, perché anche loro hanno grandi difficoltà nel riuscire a gestire questa situazione, perché non possono fare niente e devono riuscire a gestirla con quel poco che gli permette la legge in questo momento.
0: Beh, certo. Leggo un post di Roberta che scrive: complimenti all'ospite, mi viene a pensare che questi giovani violenti fanno parte di qualche setta satanica, addestrati per uccidere e magari avanzano di grado sotto effetto di allucinogeni, da aver paura.
1: Ma allora qua purtroppo è molto più semplice, senza che dica cose che poi mi si ritorcerebbero contro. Vi dico solamente che e magari ne parleremo in radio a porte chiuse, sono meccanismi psicologici che si conoscono da 100 anni e più e che vengono utilizzati appositamente per manipolare le persone. Queste persone vengono portate in una condizione di coscienza alterata al punto da potergli far fare degli atti che normalmente nessuno farebbe. Quindi la linea, cioè non sono coscientemente parte di qualche setta, ma la linea di sviluppo normale di un individuo viene interrotta attraverso, attenzione, aprite bene le orecchie, primo tra tutti i telefonini. Il telefonino è il primo strumento oggi utilizzato nelle operazioni di guerra psicologica dalle varie entità subnazionali, eccetera eccetera. Quindi è attraverso il telefonino che ci manipolano, o che meglio, manipolano i nostri figli. Quindi occhio,
0: assolutamente,
1: occhio.
0: Sì, da MK Ultra in giù, diciamo, ecco. Ma questo meccanismo lo spiega molto molto bene Anneke Lucas, che è una signora che ha subito per 20 anni i peggiori rituali satanici, violenze di tutti i tipi, che adesso ha superato questa cosa e aiuta altre persone come lei, e spiega proprio questi meccanismi psicologici che ovviamente in quegli ambienti vengono diciamo inculcati in modo molto più feroce e determinato e razionale. Però il condizionamento mentale, e torniamo alla prima cosa che hai detto, rendersi conto che non è normale, cioè un accoltellamento in Veneto ce ne può essere per strada, ce ne può essere uno o due all'anno, perché esatto, magari è sempre stato qualcosa ogni tanto, ma non può succedere tutti i santi giorni.
2: Purtroppo,
1: esatto.
2: È come vedere le scie chimiche, è come vedere altri fenomeni, la morte improvvisa, ma c'è sempre stata.
1: Esatto.
2: Ormai la gente dice, ma no, è sempre stata, ma no, gli aerei, che più aerei, e avanti di sto passo, riusciamo a giustificare l'ingiustificabile.
1: Esatto.
2: Viva la vita.
0: Bene, Sergio, allora non so se volevi aggiungere ancora qualcosa, se no ti lasciamo ai tuoi impegni. È stata veramente piacevolissima, facciamo questa serata assolutamente,
2: sì,
0: bellissima,
2: sì,
0: perché è un tema veramente, non c'è persona che io con la quale parlo che dica ma chi se ne frega, no, tutti che ma no, sarebbe, cioè tutti capisci che vorrebbero capirne di più, avere qualche strumento in mano, ma siamo così macachi. Cioè, io l'ultima volta che ho fatto seriamente a botte avevo 16 anni, capisci?
2: Ecco perché c'hai l'occhio nero stamattina. Sergio, c'ho qui Alessandro con un occhio nero stamattina.
0: No, è vero, è rosso, non è nero. Cosa dicevi, Sergio?
1: vi faccio allora una, tra virgolette, chiudo con il dirvi che se faremo questa serata, quello di cui parleremo, così chi ci ascolta può anche farsi già un'idea, sarà come si sviluppa una persona in, una, in un contesto normale e come viene si sviluppa una persona in un contesto anormale, quindi come una persona che si sviluppa in modo anomalo poi può compiere azioni anomale fino all'uccisione di chiunque si trovi davanti. Vi parlerò della piramide di Maslow per capire quando avete davanti qualcuno di particolarmente pericoloso e vi insegnerò, per quanto posso, contribuirò a cercare di farvi capire come gestire nel modo più sicuro possibile la strada e togliersi dalle fantasie che uno può andare contro 5 perché sa le arti marziali e tutte queste cose qua. Questo sarà l'argomento, secondo me, principe, col quale si può portare a casa qualcosa.
0: Perfetto, organizziamo, ottimo. Sergio, grazie mille.
2: Viva la vita, Sergio.
0: Qua sono arrivati anche tanti altri messaggi, indubbiamente hai creato grande
2: aspettativa.
0: Non solo aspettativa ma anche interesse. Ti leggo l'ultimo messaggio di Andrea, poi ti lascio. Vogliamo riflettere sulle cause dell'aumento di violenza a partire dall'educazione alla sopravvazione ed antagonismo, incoscienza civica, giochi di guerra, giochi e scommesse psico sataniche o similari. Vabbè, un po' un minestrone, però abbiamo capito.
1: Sì, credo che ne dobbiamo parlare a porte chiuse, perché parlarne in pubblico è troppo pericoloso per tutti.
0: È troppo pericoloso.
1: Senza magari niente da nascondersi.
0: Ci sono dei messaggi che rischiano di arrivare in modo, diciamo, improprio, invece è un argomento trattato con massima serietà e professionalità.
1: Assolutamente.
0: Sergio, grazie mille di cuore e ci sentiamo molto presto.
2: Grazie Sergio, una buona giornata, viva la vita. Grazie.
0: Ciao.

0: Bene, rientriamo tranquillissimamente in diretta, ok? Perché per chi volesse ancora sentire questa voce, questa radio meravigliosa, no? Credo che serva aiutarla in qualche maniera. Quindi ci sono due modi attualmente: o sosteniamo la radio attraverso sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, o tramite un bonifico alla BCC Credit Cooperativa di Campodarsico, Libano, andate a cercare direttamente sul sito della radio, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Naturalmente tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio stessa, quindi la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla radio, alla vita di Radio Gamma, perché l'altra possibilità per aiutarla concretamente è il famoso 5 per 1000. Qui lo sentite pubblicizzato anche più volte al giorno. Il codice fiscale della radio è 01 59 80 90 288. Ve lo ripeto ancora con calma, carta e penna: 5 e codice fiscale 01 59 80 90 288. Ricordo che sabato 20 giugno sarà l'ultimo gas, che se non sbaglio sabato c'è il gas, è stata c'è una scorpacciata in radio prima della pausa vacanziera dalle ore 11 alle ore 18, ovvero per chi vuole fermarsi alle ore 13 c'è il pranzo con menù delle spose. Sono presenti il dottor Mario Paladini con i suoi indumenti di tecnologia a fira e infrarossi. Sarà presente il nuovo stato stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presidente Silvia, per chi desidera fare un mini test con la biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libero insegna ricette macrobiotiche. E come sempre ci saranno le liste del gas, i biobanchetti, le consegne dei prodotti extra lista, gli integratori e via dicendo. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. E ripeto che il gas dei resistenti al cinquantesimo c'è la prenotazione extra lista: albicocche, pesche, mele del grappa, formaggio di capra, parmigiano reggiano, vari tipi di formaggio della foresta del Cansiglio, succhi di mela del nostro Mattia, integratori, ok. E si troverà anche il libro dei 50 anni del Radiogamma e la frequenza della libertà. Per info e prenotazioni 347 66 18523. Poi vi ricordo la conferenza sul pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, in vista delle importanti novità giuridico operative in merito, il venerdì 26 giugno 26 alle ore 21 presso Centro Rigoni Stern, Piazza Liberazione 1 a Ponte San Nicolò a Padova, come relatori Alfredo Belluco, che è presidente veneto e vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, e la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia ma con studio che tratta anche contrattualistica internazionale in Padova. La preregistrazione è obbligatoria. Info entro domenica 21 giugno su andiamo a vedere se c'è. Bene, facciamo una cosa del genere: chiamate Belluco al 346 361 4469. Ripeto, il telefono di Belluco 346 361 4469. Radio Gamma poi organizza sabato il grande incontro Sempre Mara per Sempre, lo sentite anche qui, programmato anche quello nella pubblicità via etere, alle 20 di sera in radio sabato 27 giugno in sede radio. Ricordo ancora il nostro amico romanato Fabio, che è una creatura giovane, 57 anni, un operaio, ha subito un grandissimo intervento, la somma è veramente terribilmente elevata per le sue necessità e quindi ha dovuto rivolgersi altrove, perché in Italia purtroppo non era possibile, nessuno voleva rioperare questa creatura. Si chiede in aiuto, si può versare, se avete da scrivere vi leggo l'IBAN, che è IT94Y08327629 6, seguito da 7 zeri, poi continua con 8080 1515. Presso la Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, al nome di Fabio Romanato. Mi raccomando, Fabio Romanato. Vi ricordo anche Ciao Bei, di cui il nostro papà Lino è stato l'autore e il promotore. Ok? E poi direi che ci sentiamo, andiamo avanti con la nostra trasmissione.
1: Bene, caro Paolo, ci restano 12 minuti. Io volevo prenotarne un paio, perché alcuni spettatori, e anche l'altra volta mi ricordo già, chiedono, e la gente è preoccupata, lo capisco, per questo discorso del vaccino dei polli. No, ma quale vaccino all'mRNA, eccetera, eccetera. Poi vorrei chiedere anche un parere a te, però volevo far sentire proprio solo l'inizio di un video che ha caricato l'onorevole sempre Francesca Donato, che abbiamo avuto qua come ospite, che ha intervistato il professor Dario Giacomin, al quale fa una domanda che è quella che interessa forse di più a tutti, cioè questi maledetti vaccini che stanno testando anche in Veneto, tra le poche regioni italiane, sono o non sono a mRNA? Sentiamo un minuto di orologio di questa intervista, poi potete andarla a vedere, si chiama Tutta la verità sui vaccini ai polli, magari lo metto anche questo nel canale. Un minuto, e cosa dice il professor Giacomini, e poi sentiamo che cosa ne pensa Paolo.
2: Dalla domanda più importante: che tipo di vaccini sono questi? Sono vaccini a mRNA oppure no?
3: No, non sono vaccini ad mRNA, questo possiamo dirlo con estrema tranquillità, e penso che tutti siamo d'accordo su questo.
2: Benissimo, non sono vaccini a mRNA e quindi parliamo di una sperimentazione, quindi anzi di un progetto pilota. Ci spiega meglio, si tratta di vaccini che comunque hanno avuto un'approvazione dalla EMA sulla base di trial, di sperimentazioni adeguate oppure no?
3: Sono vaccini ovviamente autorizzati, presenti in commercio già da tempo, che sono adesso utilizzati specificamente anche, ma non solo, per l'influenza.

0: cellula e infettarla. Ovviamente questo trasportatore virale che viene utilizzato nel vaccino serve per portare questa informazione genetica nella cellula animale, farle produrre specificamente questa singola proteina in modo tale che si possa creare l'immunità e quindi essere immunizzati dall'eventuale infezione del virus. Ma è una tecnologia.
1: Ci fermiamo qua. Ho messo comunque per chi interessasse tutto l'intervento, che dura circa 20 minuti, l'ho messo sul canale Viva la Vita, ma vorrei chiedere allora a Paolo, ma allora siamo tutti tranquilli?
2: No, no, e poi no, perché... perché lui ci ha spiegato un punto di vista tecnico, ok? Ma il problema è, dietro a quella tecnica, cosa ci sta? Che effetti collaterali mi può dare? Quando va benissimo quello che succede al pollo, no? Il pollo sopravvive, io che mangio quel pollo, ok? Che conseguenze posso avere io? Cioè quel vaccino lì che nel pollo suscita una trasformazione proteica, crea una risposta anticorpale, che risposte può dare al mio fisico, punto di domanda?
1: Ma là c'è anche la risposta adesso?
2: No, la risposta non c'è in questo momento, perché è tutto sperimentale. Ciò che stanno usando adesso, lui te l'ha detto, sono cose di vecchia data che si utilizzavano, ma che sono state modificate, l'ha appena spiegato. Questa modificazione in realtà non è stata provata 20 anni fa, 30 anni fa, 50 anni fa, quindi la risposta non l'abbiamo. È ancora tutta fase sperimentale, è una fase sperimentale lì sul pollo, ma è una fase sperimentale anche sull'essere umano.
1: Ok, ero partito contento, adesso vado a casa scontento.
2: No, e siamo felici e contenti perché abbiamo chiarito la prima parte, adesso okay. Chiariamo la seconda parte.
1: Cioè, diciamo che non c'è mRNA autoreplicante, quello no, ma ciò non vuol dire che siamo...
2: L'autoreplicante hanno preso paura, probabilmente, per fortuna, in questo momento, perché l'autoreplicante non guarda in faccia né il potere, né i soldi, né nulla, ok? L'mRNA invece è un po' più schifosetto, nel senso che se lo fai te lo cucchi, se non lo fai tutto sommato non hai da temere, ma l'autoreplicante no.
1: Quindi ancora il pollaio fatto in casa va bene?
2: Ma è l'unica salvezza realmente dal punto di vista della salute, ok? Cioè stiamo complicando talmente tanto la biologia, quindi mangiamo sta cosa che non sappiamo che effetti abbia realmente su sta povera creatura, ma quella creatura lì che effetti abbia su di noi poi, che perché a un certo punto la nostra biologia verrà comunque modificata, comunque interessata da una modificazione precedente. È quello che lui ha fatto, quello che sta spiegando, ha preso il virus dell'herpes, l'ha modificato. Con questa catena proteica particolare, e quindi modificherà poi il pollo, e il pollo modificherà noi. Non c'è né santi né madonne.
1: Cari amici, grazie intanto per questa spiegazione, e mancano pochi minuti. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale Viva la Vita, sottoscrivete la petizione dei cieli blu che abbiamo messo sempre sul canale. Sono arrivati una marea di messaggi veramente, ma non riusciamo, però uno, Paolo, lo devo leggere.
2: Dai.
1: Perché credo che meriti una risposta. Buongiorno dottor Rossaro e ragioniere Alessandro. Ma non ho più sentito parlare del bambino che aveva subito 20 interventi chirurgici, come sta? So che la nominavate spesso nelle puntate.
2: Sì. Allora lui sta bene, sta crescendo il tato, i suoi genitori hanno avuto un aiuto e grazie alla radio, grazie al buon cuore, ma non è ancora fuori dal percorso del suo futuro, perché è ancora un bimbo, è ancora nella fase dell'adolescente adesso, a 10 anni, e quindi i suoi cambiamenti fisici dovranno essere seguiti pari passo e soprattutto verrà monitorizzato in modo tale che, sperando che l'universo adesso smetta di fare certi capricci.
1: Allora un fortissimo abbraccio a tutta questa famiglia.
2: Sarà fatto, riporterò personalmente questo ringraziamento da parte di tutti noi e da parte di quell'interessante. Bene, se siamo abbastanza avanti con il nostro tempo, e quindi io direi che chiudiamo con un ricordo innanzitutto oggi sempre alla mamma Rita, che da lassù assieme a Eleonora ci possa guidare, e assieme al suo fratellone, perché pensate, in una famiglia i due figli e la mamma non ci sono più, ed è rimasto il papà Lino a portare avanti questa testimonianza di vita che si chiama Con un amore e una dignità, ragazzi, che solo

0: l'universo gli ha concesso. Eleonora diceva: la vita è un'opera d'arte, eppure, diceva, è tutto sotto i nostri occhi, spetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Aiutati che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere, diceva Eleonora. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Aveva 17 anni. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci creavamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri ed orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Io direi, ricordiamoci ragazzi, abbiamo appena fatto l'appello, ok, di andare in comune a votare per Cieli Blu, di la nostra firma, di entrare in internet. Noi ci rivedremo sicuramente fra 15 giorni, ok? Un augurio di viva la vita sempre, sempre e poi sempre da parte mia.
1: Ah certo, assolutamente, anche da parte mia. E cerchiamo di marginalizzare le nostre angosce quotidiane e veramente di ringraziare ogni Dio che ogni giorno che Dio manda in terra, e anche per queste meravigliose tre ore di chiacchierata, di approfondimento. Abbiamo incontrato sempre, incontriamo sempre delle persone speciali che si applicano, che studiano, che pensano e che non danno nulla per scontato. Ecco.
0: E quindi se volete mettervi in contatto e riuscire a contattare il professor Pier Mario Biava, andate sul sito, sulla Telegram, sul nostro gruppo Telegram Viva la Vita, troverete le indicazioni per Sergio, per il professore, e qualunque domanda voi possiate porre credo che avrà in qualche modo una risposta.
1: Assolutamente.
0: Benissimo, io credo che parleremo, io credo, se tu sei d'accordo, riporteremo l'attenzione su questa nostra società. Abbiamo parlato prima dell'angoscia di questa società che va incontro alla morte, è una società mortifera che rischia di far sì che i nostri figli non possano godere appieno di quello che è il senso profondo dell'esistenza. Per cui veramente prenderemo il discorso, se tu sei d'accordo, ok?
1: Molto molto volentieri.
0: Staremo in compagnia di queste nostre lunghi pensieri, che io dico pensieri d'amore.
1: Vi diamo appuntamento al 24 giugno con Viva la Vita. Un carissimo saluto a tutti.
0: Viva la vita sempre, mi raccomando.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
1: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
0: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000.
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, miglioramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati, con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale, e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75 71 3-5-4. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 75 71 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
0: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
10: dal titolo
11: Sempre Mara per sempre.
12: Ciao Mara!
10: Sabato 27 giugno in sede radio.
13: Inizio ore 20.
11: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
0: Storia di un amore invincibile.
12: Il nostro Leon.
10: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
0: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
14: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
0: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
12: Sempre Mara per sempre.
13: Ci sarò anch'io.
0: Io chi? Il piccolo grande?
13: Ettore.
10: Per mini
12: info
4: 3
11: 2
4: 9 0 0
11: 3
4: 8
11: 9
0: 8 8.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 10 giugno 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, staremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo con la musica che illumina l'estate. Perché? Perché parleremo di OPV, Orchestra Padova del Veneto, e vediamo quale palinsesto ci aspetta, rassegna importante, ricca, eventi, c'è solo l'imbarazzo della scelta perché sono tanti, di qualità oltre che di quantità, come dicevamo, e vediamo insomma in che cosa consiste questa manifestazione. Avremo in collegamento il direttore, maestro appunto dell'OPV, Marco Angius, tra qualche minuto, e sarà lui ad illustrarci il contenuto di questo percorso musicale. Parleremo poi di Padova, di che cosa ci riserva per l'estate, ricca di eventi di ogni tipologia, quindi non ci sono scuse per non partecipare, perché si va dalle mostre, Passus, presentiamo anche una mostra particolare, singolare, Escher, che è una mostra appunto in atto, già aperta da qualche tempo e che ricorderemo, e poi le mura di Padova, 11 chilometri, non poche direi, diventano protagoniste, nel senso che cominciano a vivere, ecco, non solo un ricordo del passato, non solo una così una rievocazione storica, ma sono mura che contengono anche qui eventi, manifestazioni di ogni genere, di ogni tipologia, e quindi ecco che le mura diventano anche in questa estate protagoniste della vita patavina. E poi ricordiamo sempre la Torre degli Anziani, da salire, vedere Padova a 53 metri di altezza, è una meraviglia, un panorama unico, inimmaginabile, perché nessuno c'era mai salito fino sopra, e quindi ecco, approfittiamo, fatto sta che sono molto gettonate, come possiamo, è una torre molto gettonata. Parlere, e qui avremo ospite l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che ci porta in questo viaggio appunto estivo. Parleremo poi di un argomento che non abbiamo mai trattato, parleremo di emigrazione dei veneti, ma non in senso tradizionale, un'emigrazione che ci porta in Sardegna arborea, dove qui appunto tanti anni fa, quasi all'inizio del secolo, purtroppo molti veneti, ridotti in miseria, ridotti alla fame, furono costretti ad emigrare. Alcuni si diressero verso appunto queste zone perché c'erano dei lavori da fare, dei lavori soprattutto di bonifica, e quindi la società dell'epoca cercava persone brave, serie, disponibili, grandi lavoratori. E quando si parla di grandi lavoratori, a chi hanno pensato? Ai veneti, e poi hanno messo radici, si sono diciamo ambientati, per modo di dire, perché il cuore è sempre rimasto in Veneto. E vediamo appunto che cosa c'è di Veneto ancora, sono passati tanti anni, e quindi faremo un viaggio con il professore Università di Padova Enrico Castro, che lui ha condotto uno studio, una ricerca a tal riguardo, e vediamo che cosa è emerso. Poi altra mostra particolare da vedere, siamo in centro Padova, nel cuore di Padova, Galleria Cavour, insomma davanti al Pedrocchi, ecco, giusto per capirci, andate sotto le scale, e quindi qui c'è Passus, una mostra particolare, significativa, che appunto ci verrà spiegata dal curatore Nicola Galvan, che conosciamo, che avremo in collegamento, e che ci spiegherà in che cosa consiste questa mostra. E poi le mille miglia, ecco, quindi Padova ieri ha vissuto un momento di gloria del passato, di questa passione, di queste macchine straordinarie, 5 giorni che appunto corrono le nostre strade, nata a Brescia, ricordiamo, mille miglia, e qui sono state parcheggiate in centro Padova, piazza Insurrezione, grande entusiasmo, tanta gente, sono passate anche per Campo d'Arsico, Cadoniche, e poi insomma loro proseguono. Però è stata così una tappa importante per la nostra città.
e vediamo da dove è origine, perché si chiama, beh, l'abbiamo già detto mille miglia perché si chiama così, e poi vedremo insomma in che cosa consiste oggi le mille miglia, oggi cosa sono, al di là insomma di quella che è stata l'origine appunto di questa manifestazione sportiva, oggi com'è vissuta e com'è stata vissuta appunto nel nostro Veneto, anche questo va sottolineato. E quindi, ecco, faremo un cenno anche alle mille miglia, visto che ne parlano veramente molto ampiamente, faremo un cenno all'Altino, ecco i padovani hanno già capito di che cosa stiamo parlando, Cinema Altino, chiuso da 20 anni, verrà restaurato, e quindi faremo un po' di storia anche dell'Altino, qui siamo tutti affezionati, perché penso tutti, o quasi, saremo andati a vedere in tempi più lontani qualche film all'Altino, al Mignon, ecco qua, un altro termine che i nostri amici padovani si ricordano bene. E questa è la scaletta di oggi. Domani noi ci sentiamo tutti pronti domani con IMU. Questo è il tema appunto che tratteremo, perché ormai siamo alle porte, alla data, dobbiamo pagare questa imposta, quindi vediamo in che cosa consiste, chi la deve pagare, chi è esente, perché c'è anche chi è esente, e poi faremo un cenno anche a quelli che sono i termini per pagare le imposte IRPEF, IRAP, tutto quello che ne consegue, diciamo delle imposte classiche, chiamiamole così, coniamo un nuovo termine. Mentre domenica ci sarà la rubrica del cinema con Erika, appunto non so se abbiamo anche due sportivi, che ci porterà così a conoscere quelle che sono le iniziative, il cinema all'aperto, probabilmente ci darà delle indicazioni di cosa potremo vedere durante quest'estate, a volte piovosa, a volte afosa, ecco, possiamo classificarla in questi termini. E questa è la scaletta di oggi, poi parleremo di eventi ancora, aggiungiamo qualcosa, ma insomma questa è la scaletta appunto di oggi. Allora, dicevamo, torniamo alla prima intervista che riguarda appunto, come dicevamo, OPV, perché ormai si parla a sigle, si parla ad acronimi, si parla appunto in questi termini, però insomma OPV significa Orchestra Padova del Veneto, un'importante orchestra che ha veramente un'attività molto intensa, spettacoli ovunque, successo ovunque, e quindi allora partiamo da noi, da Padova, che ci riserva, ci aspetta, ecco, una stagione molto ricca di tante tipologie di musica, ecco, quindi una musica, vedo, sacra, danza, alleanza col territorio, musica e solidarietà, ecco, questo è un binomio importantissimo. E quindi vediamo un attimo che cosa ci racconta il nostro ospite, appunto, che è il direttore e maestro Marco Angius, che ci illustrerà appunto il contenuto di questa manifestazione. E allora ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo a conoscere il programma, il cartellone ricco, ricchissimo di quest'estate di OPV, Orchestra di Padova e Veneto. E allora abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, direttore maestro Marco Angius. Buon pomeriggio.
1: Salve, bentrovati a voi.
0: Bene, ecco. Allora vediamo qui veramente un programma eccezionale, con taglio significativo, musica, solidarietà, danza, andiamo incontro al territorio. Allora, direttore, vedo veramente anche così dei risvolti particolari molto significativi. Allora, l'OPV che cosa ci riserva quest'estate?
1: Beh, diciamo che il programma di quest'estate intanto ha un titolo che è Dances,
0: sì.
1: Che, come si può capire appunto dal nome, si riferisce alle danze non tanto in forma di balletto quanto alle forme musicali per la danza, quindi a una sorta di esplorazione di programmi, diciamo così, di brani composti intorno a un soggetto, diciamo così, che si può ricondurre alla danza e a varie forme di danza, perché diciamo che la musica e la danza sono due arti, come sappiamo, strettamente collegate. Ecco, quindi ho pensato che potesse essere opportuno intitolarle appunto in questo modo, e soprattutto con quattro protagoniste femminili, quattro soliste italiane che sono particolarmente note, diciamo, al grande pubblico, e quindi anche questa cifra, diciamo così, di musica femminile o comunque di soliste femminili è un trignon, diciamo, se non altro, di questa rassegna. Poi intorno alla rassegna, che si svolgerà a Palazzo Zuckerman e che verrà portata sul territorio, sono quattro appuntamenti che adesso illustrerò, ci sono tutta un'altra serie di attività che costellano, diciamo così, l'estate di OPV, e che toccano, diciamo, diversi luoghi anche, sì, sia di Padova che
0: della regione,
1: ecco.
0: Certo.
1: Sì, della regione.
0: Certo. Allora andiamo un attimo anche a questa sera, andiamo subito in notizia.
1: Sì,
0: sì, ecco.
1: Andando proprio,
0: sì,
1: in ordine,
0: sì,
1: cronologico,
0: sì,
1: questa sera,
0: sì,
1: si chiude Veneto Contemporanea, questa rassegna che è giunta alla sesta edizione, dedicata alla musica contemporanea italiana di ricerca e non solo. Questa sera avremo il novello Perseo, cioè l'opera di Salvatore Sciarrino, commissionata dall'Orchestra di Padova e del Veneto lo scorso anno, già presentata al Teatro Olimpico di Vicenza, e questa sera troverà spazio appunto nella Sala dei Giganti,
0: sì,
1: a Liviano, con la direzione di Mattia Dattolo, la regia del suono di Alvise Vitorin e Paolo Zavagni. Il novello Perseo di Sciarrino è un'opera che in origine è nata proprio qui a Padova nel 1990 al Centro di Sonologia Computazionale, ed è un'opera che nasce per voce ed elettronica sul testo di Gilles Laforgue e che adesso trova una nuova vita, diciamo così, una nuova versione in questi margini orchestrali che ha inserito Sciarrino all'interno dell'opera. Ecco, quindi questo,
0: sì,
1: è l'appuntamento conclusivo di Veneto Contemporanea.
0: Certo, 20 e 30 questa sera, tutti a Sala del Giganti a Padova.
1: Grazie.
0: Bene,
1: grazie.
0: Allora maestro, andiamo un po' appunto a illustrare anche altri aspetti. Appunto, vedo musica e solidarietà, ecco qui invece molto, molto significativo questo passaggio.
1: Sì. Diciamo che diversi concerti dell'estate sono stati collegati a questo aspetto, diciamo così, che ha caratterizzato un po' l'unione della musica rispetto a delle associazioni, a delle iniziative che in qualche modo spesso incontrano, come dire, un sostegno simbolico importante. Diciamo che dopo il concerto di questa sera avremo l'attività, diciamo, si sposta ai Giardini dell'Arena, e questa è una nuova iniziativa di usare questo spazio archeologico come spazio del suono, sarà uno spazio all'aperto e si caratterizzerà, diciamo, per la presenza di una solista che ha spesso collaborato con noi e che è Anna Tiku, che è una violinista di fama internazionale, che presenterà un classico delle quattro stagioni di Vivaldi, ma ripercorse, ricomposte, come si dice, da Max Richter. E un altro violinista molto noto al pubblico padovano è Giovanni Andrea Zanon, che appunto alla Rocca di Noale presenterà un programma solistico, diciamo, intorno al suo violino, già nella nostra stagione, certo. Diciamo, ecco, con il concerto di Sibelius, e qui presenterà brani iper virtuosistici, diciamo così, di Paganini, di Dartini,
0: Albinoni,
1: agli archi,
0: certo. Un giovane talento, diciamolo, giovanissimo sto ragazzo, quindi.
1: Sì. Poi appunto una parte dell'orchestra si trasferirà alle Mura per Mura Live il 29 di giugno, il Brass Quintet dell'OIV. Qui avremo invece un incontro, diciamo, tra musica e cinema, con musiche di Rota Morricone, Barber, Bernstein, eccetera. E poi appunto l'inizio ufficiale il primo luglio presso Palazzo Zuckerman, l'inizio di Dancis, con il direttore Matteo Chiodini, giovane direttore che è risultato finalista per il secondo premio, diciamo, al concorso internazionale Peter Mag, bandito appunto dall'orchestra di Padova quest'anno, e la soprano Daniela Cappiello, che si esibiranno in musiche mozartiane, anche qui legate alla danza. Avremo il balletto dall'Idomeneo di Mozart e una serie di ouverture della trilogia di Da Ponte. Diciamo, i quattro appuntamenti principali che caratterizzano l'estate dell'OPV, che si svolgeranno a Palazzo Zuckerman e che poi, come dicevamo, migreranno in regione, oltre a questo del primo luglio va segnalato quello dell'8 luglio con Nicola Guerini come direttore ed Emanuela Battigelli come arpa solista per le danze appunto di Debussy, e poi ci saranno anche musiche di Schubert Weber nelle danze tedesche e il Tombo del Couperin di Ravel. Poi il terzo appuntamento di Dancis sarà quello diretto da Aram Kasher, che è un giovane direttore già risultato vincitore di diversi concorsi internazionali, insieme a Silvia Gaddu, che è la flautista che è anche artista in residenza quest'anno da noi e che si è anche lei esibita in stagione, e che presenterà appunto il giorno 15 luglio il concerto di Iber insieme a musiche di Respighi, Le Antigarie e Danze e il balletto Le Befture, Le Tuas di Milò. Poi ci sono tutta una serie di appuntamenti sia con gli ottoni dell'orchestra, come dicevo, sia con gli archi, che vedranno il nostro primo violino e spalla Antonio Aiello come solista e concertatore in una serie di appuntamenti incentrati sulla musica barocca. E quindi Aiello sarà sia solista, diciamo, che primo violino, come tutti sanno, della nostra orchestra. Poi appunto c'è un appuntamento che è inserito nell'estate dell'orchestra, ma riguarda appunto la lirica.
0: Andiamo al 29 di luglio,
1: Esattamente. Il 29 di luglio abbiamo un appuntamento importante che ci tengo a sottolineare, che è quello appunto di Cavalleria Lusticana di Mascagni, che avrà una duplice caratteristica: quella di avere un prologo scritto da Luciano Berio, non per Cavalleria Rusticana, ma con cui ho creato una sorta di collegamento che non svelo per ora, poi si accorgeranno gli spettatori, insomma coloro che vorranno ascoltare questo lavoro in forma di concerto a Piazza degli Eremitani, e sarà in realtà la prima esecuzione italiana della Cavalleria Rusticana di Mascagni nella versione critica, nell'edizione critica che è stata recentemente pubblicata, un'edizione che contiene un lavoro molto profondo di revisione e di studio sui tagli che erano stati fatti dopo la prima esecuzione dell'opera. Quindi diciamo non una cavalleria lusticana meramente turistica come si possiamo dire, ma anche di restauro, di ricerca di questo capolavoro del verismo musicale italiano che mi sta particolarmente a cuore, proprio perché la presenteremo in questa versione concertistica, diciamo da concerto, però con queste caratteristiche assolutamente inedite. Ecco, poi l'orchestra si trasferirà a Fossalta di Porto Gruaro, a Villa Mocenigo, con un altro programma mozartiano, solista il nostro primo fagotto Aligi Voltan, con musiche di Mozart, sempre insieme ad Antonio Aiello. E l'estate musicale culminerà con due appuntamenti. Uno è il quarto concerto della rassegna Dancis, che si svolgerà il 26 agosto a Palazzo Zuckerman. Direttore Nima Kesavarzi, un giovanissimo direttore molto talentuoso che debutta con l'orchestra insieme alla violinista Francesca Bonaita, che suonerà il concerto all'antica di Respighi insieme a un pezzo in prima esecuzione assoluta di Marcello Panni, la partita per orchestra, che è un lavoro molto recente e che trovo sia importante presentare al nostro pubblico, insieme alle danze rumene di Bartok. Poi l'orchestra sarà in trasferta a Rovereto presso il Teatro Zandonai il 29 agosto con musiche di Haydn e Mozart e la solista Polina Osetinskaya insieme al direttore Umberto Benedetti Michelangeli, quindi che è un omaggio questo che l'orchestra fa ad Arturo Benedetti Michelangeli, con un programma appunto mozartiano per quanto riguarda i concerti per pianoforte insieme alla Sinfonia di Haydn.
0: Certo, e quindi vedo anche geograficamente vi spostate nella regione, ma andate proprio incontro al pubblico. Se il pubblico non viene da voi, andate voi, insomma, mi pare che sia questo po' l'intento.
1: Sì, esatto, questa è un po' la missione dell'orchestra. L'orchestra di Padova del Veneto è un'orchestra regionale riconosciuta dal Ministero ormai da tantissimi anni, e quindi una delle missioni dell'orchestra è produrre musica e poi portarla sulla regione, nella regione Veneto, ma anche fuori di essa, talvolta anche all'estero. Quindi l'attività dell'orchestra, come sanno i nostri abbonati, i nostri ascoltatori più fedeli, in questi ultimi anni si è concentrata non solo su questa missione, diciamo, di diffusione della musica, ma anche su un particolare taglio che l'orchestra ha assunto di spaziare, diciamo, da un repertorio molto ampio, dal barocco al contemporaneo, ma anche dall'intreccio di queste due estremità, cioè dalla possibilità di avere uno sguardo contemporaneo sulla musica antica, che significa rinnovamento, che significa una luce nuova, diciamo, in un repertorio che certe volte si dà per scontato, che magari si ritiene come dire prevedibile e conosciuto, insomma. Ecco, questa, certo, anche questa è un po' la nostra missione.
0: Certo, ecco, mi permetto anche di sottolineare che c'è anche un pensiero per i medici con l'Africa, ma che noi di Padova, insomma, ci teniamo molto a questa veramente organizzazione, certo, che fa molto molto, e quindi un'attenzione vedo del direttore particolare per il CUAM, no? Quindi
1: Sì, tutto questo anche noi siamo onorati di portare un nostro contributo come artisti, insomma, ecco,
0: certo,
1: a questo tipo
0: e dopo
1: di
0: vedo da Piazza Eremitani, ecco, giusto perché i nostri ascoltatori, a parte che c'è il sito, quindi trovate tutto, ma Castello, sì, Festival di, sì, Ponte di Brenta, no, sì, Ponte di Brenta, sì, Piazzola sul, sì, Brenta, ma Piazza, sì, Eremitani, Porto Gruaro, l'ha già detto lei prima, insomma, Rovereto, insomma, spaziate un po' ovunque nel nostro territorio. Questo è molto molto bello, significativo.
1: Sì, questo della Opera Estate Festival, dove presentiamo sia le musiche per i fuochi d'artificio di Handel, è un appuntamento, sì, ormai diventato annuale e molto sentito dal pubblico, che raccoglie migliaia di persone sul ponte, e che sarà diretto da Filippo Maria Bressane, un esperto di questo repertorio e un direttore storicamente legato all'orchestra da tantissimi anni, una figura assolutamente autorevole del nostro panorama musicale, di cui siamo molto orgogliosi, e sempre all'Opera Estate Festival di Bassano sarà replicata il 4 agosto anche la Cavalleria Rusticana, e anche di questo siamo molto felici, perché Opera Estate è un festival di grande prestigio internazionale, che ha una programmazione che io ho sempre molto ammirato, e appunto con il direttore artistico Rosa Scapin abbiamo sempre avuto un rapporto molto fertile di scoperta comune di grandi titoli del repertorio, ma anche ecco di questo atteggiamento di ricerca che secondo me, di curiosità, deve mancare, e che secondo me trova nel pubblico una risposta di incremento di interesse, ecco.
0: Certo, ecco, allora, come dicono, la flautista Silvia Careddu, ecco, particolare, sì, insomma, questa artista, sì, no, direttore, bravissima, un nome insomma nel mondo del musicale.
1: Sì, sì, sì. La signora Careddu è primo flauto in importanti l'Orchestra Nazionale de France, basterebbe citare, è stato primo flauto anche ai Wiener, sì. Insomma, è una solista e una docente di fama internazionale, e siamo molto felici che da noi e con lei abbiamo così intrapreso una collaborazione che spero che sia continuativa, invitandola come artista in residenza, e gli ascoltatori ricorderanno che si era esibita in stagione col concerto di Frank Martin e con la ballata di Bernstein per flauto e orchestra, due brani che avevano avuto uno straordinario successo e riscontro di pubblico, e adesso si presenterà appunto con il 15 luglio con il concerto di Iber, che, come sanno tutti i flautisti, insomma è una sorta di brano iconico, ecco, del flauto per flauto e orchestra. Quindi,
0: certo.
1: È una delle quattro figure femminili, delle quattro colonne, sì, femminili, sì, del programma
0: del programma. E poi Respinghi, anche questo insomma viene valorizzato con queste opere che ha detto, anche elencate, sì,
1: sì, sì,
0: molto,
1: sì, tutte ispirate alla danza,
0: alla danza, sì. Qui siamo alla danza, e poi gli amanti, ecco, del violino, violinisti Tartini, Albinoni, Paganini, ecco, non dimentichiamo insomma questi nomi così importanti. E lei, direttore, allora ci riserva una, possiamo, non so se è giusto definire, una rivisitazione della Cavalleria Giusticana, abbiamo compreso bene?
1: Sì, Cavalleria Giusticana è un titolo che io avevo già diretto a Cagliari nel 2018 molte volte, è un titolo che è noto al pubblico della lirica, è stranoto al pubblico della lirica, secondo me è un titolo che va riletto in una luce nuova, diversa, per questo ho scelto di presentare la prima italiana della nuova edizione critica di quest'opera, per non dare mai per scontato che anche i titoli di repertorio possano essere ancora esplorati, e trovo che questa tenterò di Cavalleria Rusticana una lettura in chiave più modernista, cioè di inserire questo titolo all'interno di un movimento, diciamo così, maggiormente innovativo e maggiormente inquieto, se vogliamo, che caratterizza la fine dell'Ottocento, quindi la fine del melodramma italiano e l'inizio del Novecento, ma si trova a cavallo di questi due secoli, ed è un autore che secondo me in alcuni titoli, non solo Cavalleria ma per esempio anche Iris, penso, sono titoli in cui c'è anche un'immagine sul suono, sulle possibilità che ha il suono di farsi drammaturgia, ecco, quindi tenterò di dare una lettura non scontata e non prevedibile, ecco, di un titolo che rischia spesso di essere, come dire, troppo famoso e, sì, di diventare quasi turista.
0: Certo.
1: Insomma,
0: ecco,
1: ad altri titoli famosi.
0: L'obiettivo, direttore, è un po' avvicinare i giovani, un po', diciamo, portare queste opere più vicino a un pubblico più vasto, ecco, un po' qual è il pensiero per
1: certamente
0: certamente
1: è importante questo, ampliare il pubblico, rinnovarlo e trovare anche una risposta nel pubblico più giovane, insomma, sì, suscitare sì. un interesse e una curiosità.
0: Che magari i giovani Grazie. Sono un po' resti, non lo so, un po' così, si sent- un po' distaccati, diciamo, da queste.
1: Ma dipende, dipende. L'importante è non avere preconcetti, non avere pregiudizi e credere, diciamo, soprattutto credere molto nella ricchezza che il pensiero musicale e il repertorio musicale hanno da offrire al pubblico oggi, diciamo, del nostro tempo, ecco.
0: Certo, e quindi andiamo, diciamo, tra virgolette, alla conquista dei nostri giovani, avviciniamoli a questa tipologia di musica sempre molto affascinante e bella e rivisitata, insomma rielaborata in chiave moderna, giusto per attrarre queste fasce di pubblico. Penso che sia una, veramente una idea molto buona, valida, lo vediamo anche nella lirica, insomma la Ida è stata trasformata recentemente, insomma vediamo che c'è questa tendenza, diciamo, a rivedere un po' le opere per così, avvicinare il mondo dei giovani. Bene,
1: sicuramente è sì. vitale e positivo. Cioè, vi ringrazio per l'ospitalità.
0: Bene, grazie direttore e complimenti, grazie direttore, arrivederci.
1: Grazie,
0: a presto, a prestissimo, grazie direttore. Chiudiamo qui perché aveva un sacco di impegni, come possiamo immaginare, insomma, e quindi doveva un po' fare sintesi, perché il programma è molto bello, guardate, lirica, ma non solo, ma anche in chiave moderna, come avete sentito, e poi quello che è interessante è questo pensiero per la solidarietà.

grande lavoro, un grande impegno di aiuto per il prossimo. E quindi ben venga la musica che si pone a braccetto con la solidarietà. Avete visto, insomma, anche dal punto di vista geografico, è una manifestazione, una rassegna che si trova sul territorio. Abbiamo dimenticato Saonara, abbiamo dimenticato Noale, l'abbiamo citato, e poi Padova, comune di Padova, piazza Remitani, anche qui diventa una piazza molto importante perché ci sono appunto queste Albarella, Rovigo, ecco, non abbiamo, c'è anche Rovigo, ovviamente non dimentichiamo nessuno, perché è giusto, insomma, dare notizia che, insomma, la musica va dal suo pubblico, non più il pubblico che va alla musica, ma il contrario. E mi pare, insomma, che sia veramente un'idea ottima, buonissima. Perché? Perché la musica, anche se intesa un po' in senso tradizionale, come la cavalleria rusticana, che prima ho introdotto appunto il nostro ospite con la cavalleria rusticana, avete sentito, però, insomma, se va anche rivisitata, se va anche a portare qualche elemento di modernità, ben venga, ben venga, purché l'opera non sia stravolta, ma speriamo che non succeda, che non sarà proprio così. E quindi abbiamo questa OPV, eccola qua, l'OPV, appunto, sempre un'orchestra famosa ormai di Padova e del Veneto, come avete sentito, dal suo direttore, appunto, Marco Angius. Allora, qua ancora una qualche nota della cavalleria rusticana e dopo passiamo appunto a un altro tema.

Allora lasciamo questa coinvolgente musica e restiamo in tema appunto di musica lirica, di concerti, di eventi di quest'estate, perché abbiamo già dato annuncio ma lo ripetiamo: andiamo a Montecchio Maggiore, siamo in provincia di Vicenza, Villa Cordellina Lombardi, una bellissima villa tra l'altro. Perché? Perché giovedì 18 giugno ore 21 c'è l'Orchestra Sinfonica del Veneto, direttore Stefano Romani, coro Città di Piazzola sul Brenta, che appunto presenta il concerto Sinfonia d'Estate, e siamo per gli 80 anni appunto della Festa della Repubblica che c'è stata, si ricorda, e quindi ecco tutti i nostri amici vicentini, ma non solo, possiamo andare anche noi di Padova ovviamente, e per assistere a questo concerto. E qui abbiamo tenore Cristian Ricci, poi conduce la serata Federica Morello, molto brava, e quindi sarà veramente una serata particolare, con la musica soprattutto del coro Città di Piazzola, uno dei cori più prestigiosi.

0: giusto per dare informazione anche ai nostri amici di Vicentini, di Cordellina, questa villa meravigliosa, questa perla, diciamo, ecco, che siamo in provincia di Vicenza, come dicevamo, incastonata tra i monti Ressini, i colli Berici. E poi Cordellina, come mai questo nome? È il nome del committente Carlo Cordellina, questo veneziano nato nel 1703, e lui era un giureconsulto che insomma è l'equivalente di avvocato, famiglia molto nota. E quindi cosa voleva? Voleva una dimora degna appunto del suo rango, della sua posizione. Ecco che appunto non ha esitato a scegliere, diciamo, tra i vicino colli Berici, questa posizione straordinaria, bellissima. Chissà il tempo quanto verde, quanta natura c'era, più di adesso senz'altro. E quindi ecco che insomma ha incaricato l'architetto per dare luogo, per progettare questa villa. Che lì c'era anche un problema: mancava l'acqua, e quindi insomma se non c'è acqua non si costruisce, ovviamente. Cosa fa? Fa realizzare un'opera particolare di incanalare l'acqua del fiume lungo appunto questo tragitto, luogo della edificazione, in modo tale che l'acqua potesse arrivare appunto per poter edificare, per poter iniziare l'opera. Ma questa opera, diciamo, di irrigazione, possiamo definirla tranquillamente così, è stata anche un beneficio per tutta la comunità, perché la comunità intorno si è vista appunto arrivare l'acqua, che non arrivava così facilmente, e quando c'è acqua appunto c'è vita e c'è sollievo, in modo tale insomma che ne ha beneficiato anche tutta la comunità circostante, comunità di Montecchio Maggiore, questo comune importante all'epoca, ma importante anche adesso, perché è uno dei più attivi, dei più significativi della provincia vicentina. E dopo appunto ci sono anche altre, ovviamente, altre attività. A chi è stato affidato questo progetto? È stato affidato all'architetto veneziano Giorgio Massari, che propose appunto questa dimora di ispirazione palladiana. Siamo lì, lo stile insomma ci assomiglia molto a quella che era stata la produzione di Palladio. Si ispirano tantissimi alle ville di Palladio, tra le quali anche la Casa Bianca, giusto per andare un po' più lontano, perché insomma lui ha costruito, il nostro Andrea Palladio Padovano, veramente cose straordinarie.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele www.cristianidelleorigini.tv.
0: Ritorniamo in diretta. Allora, ancora continuiamo un po' a presentare quelle che sono le manifestazioni, gli eventi che appunto caratterizzano questa estate per la nostra città, ma non solo, perché come vedete sono eventi che interessano la regione, ecco, e quindi ci teniamo a dare notizie, a fornire notizie anche per i nostri amici appunto nelle varie città. Perché adesso partiamo sempre da Padova, come ogni anno ormai da tanto tempo presentiamo i notturni padovani, ecco, in questa serie, questo insieme di appuntamenti estivi che fra arte, vie d'acqua, sapori, ecco, sono 250 eventi, pensate un po', a carattere paesaggistico, a carattere storico, perché ci sono le città, ci sono appunto la provincia, itinerari importanti, anche nuovi itinerari, perché sono manifestazioni che tendono appunto ad allargarsi anche in senso geografico, in senso territoriale, perché bisogna appunto andare incontro ai nostri cittadini, ai nostri appunto appassionati appunto di eventi, come succede spesso, perché vediamo che i risultati, insomma, il riscontro è ottimo, e quindi vediamo appunto di allargarci anche nel territorio. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, che appunto facciamo questo percorso in modo tale da informare appunto su questo che sarà il programma. Qui c'è l'imbarazzo della scelta, guardate, sto vedendo qui c'è un elenco di intrattenimenti, di eventi, e soprattutto, come già abbiamo fatto cenno precedentemente, sono diventate protagoniste le mura. C'è tutto un programma Acque Mura Live che appunto trasforma queste mura, che non sono più così un ricordo del passato, ma diventano luoghi vivaci dal punto di vista culturale, dove si tengono eventi, dove si tengono appunto manifestazioni, e quindi le mura diventano protagoniste. Questo è importante, questa nuova versione, questa nuova visione appunto di vedere i nostri 11 chilometri di mura. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'assessore alla cultura, appunto Andrea Colasio.

Allora, un attimino che l'assessore ha qualche piccolo ritardo. Allora, vediamo un attimo anche da soli questa iniziativa Acque Mura Live 2026, questo festival appunto che trasforma queste mura, questi approdi, perché abbiamo anche l'approdo appunto al portello, e si trasformano in palcoscenici a cielo aperto, e qui c'è una manifestazione che incomincia tra poco, 11 giugno, quindi ci siamo, e che va avanti fino a settembre, metà settembre, e abbiamo circa 20 appuntamenti. Allora c'è danza, c'è musica, talk, teatro, e dispersi un po' ovunque, quindi veramente un programma a tutto tondo per la nostra città. E come, perché questo programma? Perché ha un obiettivo di valorizzare il patrimonio monumentale, fluviale, paesaggistico, cittadino. Abbiamo molte possibilità della nostra città, e quindi non solo appunto la città in senso storico come la intendiamo noi, ma anche dal punto di vista fluviale. Padova è sempre stata ricca d'acqua, infatti, vabbè, adesso nel passato sono stati chiusi veramente dei canali, era veramente una piccola Venezia, ecco, la possiamo immaginare una piccola Venezia. Parliamo di anni lontani, degli anni 50, dove appunto sono state ristrutturate queste zone. E invece è una città che ha ancora diverse possibilità di essere sfruttata dal punto di vista fluviale, come dicevamo, e allora ecco che c'è il Festival delle Mura e delle Acque. Poi queste mura veramente importanti che consigliamo di visitare, di conoscere, perché anche noi padovani forse le conosciamo poco, questo lo dobbiamo ammettere. Insomma, 11 chilometri sono tantissime. Sono anche trascurate, ecco, apro questa parentesi, che sembrava qualche tempo fa, ne abbiamo anche parlato, vi ricordate, che fossero oggetto di un restauro importante. Invece non so cosa è successo, penso sia sempre il solito motivo di fondi, di mezzi finanziari che vengono a mancare, quindi non è stato fatto un granché di recupero di queste mura. Mentre parallelamente le città che hanno avuto la volontà, perché si tratta anche di volontà, di restaurare le proprie mura, hanno avuto un riscontro straordinario. Ecco, pensiamo sempre alla nostra cittadella, ma anche Montagnana e altre ancora, insomma, che sono delle attrazioni impensabili per quello che hanno mosso dal punto di vista turistico, ma soprattutto per la bellezza poi di restituire questi capolavori, queste mura appunto alla città. E quindi ecco allora questo disegno importante di far conoscere le mura, ma soprattutto di farle vivere, perché se vengono organizzati questi concerti, questi eventi, appunto le mura sono anche maggiormente conosciute e apprezzate appunto dai cittadini stessi, ma ovviamente da tutta la collettività. Allora, sono tante le mura, punti più importanti, ricordiamo Porta Santa Croce, poi il Bastione Impossibile, dove appunto si adatta benissimo a degli eventi, Lago Lena, San Massimo, anche qui. Anche la Golena San Massimo, un punto veramente da sfruttare, da organizzare eventi, perché è importante, bello, bella posizione. Siamo sempre in centro città, eh. Poi i giardini della Rotonda, ecco, i giardini della Rotonda sono stupendi, perché di recente appunto sono stati anche fatti dei recuperi, dei miglioramenti, delle pulizie, dei riordini. Mettiamoci un po' tutto, insomma, non sembrano più i giardini di un tempo. E quindi anche qui ci sono manifestazioni per i ragazzi, per i giovani, per i bambini, insomma, un po' per tutte le età, per una passeggiata anche per i nostri anziani, si possono tranquillamente lì, ricche di attrazioni. Eccoci qua. Andrea, adesso ti chiamo subito. Ok, grazie. Allora, il nostro ospite, adesso lo chiamiamo, avete sentito in diretta appunto la telefonata, e quindi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite. Eccoci qui un attimo solo.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere tutta una serie di eventi, di manifestazioni che ci aspettano per la stagione estiva. Padova è sempre più vivace dal punto di vista culturale, tante le mostre, le attrazioni, insomma vogliamo fare un viaggio in questo palinsesto. Abbiamo in collegamento, salutiamo sempre con piacere, l'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Bene, allora diciamo, ecco, intanto un appuntamento fisso da tanti anni che ne parliamo, che si chiamano Notturni Padovani, che siamo tutti molto affezionati perché ci fanno conoscere anche luoghi che magari non conosciamo noi stessi padovani. Allora, assessore, partiamo dai Notturni Padovani.
1: Sì, diciamo che è un evento consolidato che è gestito dal Comune in collaborazione con il Consorzio di Promozione Turistica. Si tratta di circa 250 eventi che verranno declinati nell'arco temporale compreso tra giugno e settembre e prevedono tantissimi. Io la cosa che consiglio, andatevi a vedere il sito, perché sono passeggiate nei luoghi meno canonici della città, ci sono gite in barca, passeggiate turistico-culturali. Ovviamente quest'anno l'offerta culturale si è rafforzata con la realizzazione di un nuovo festival che si chiama Delle Acque e delle Mura. Sì. Quindi è il festival Acque e Mura Live, festival delle mura e delle acque. Abbiamo creato un nesso tra pietra e acque. Le mura non avrebbero senso senza le acque e viceversa. Conseguentemente abbiamo messo assieme i due mondi, comitato mura da un lato, ovviamente, e gestori, per esempio della Marina San Massimo, che sono molto bravi, con tutto il mondo dei battellieri e delle reniere, in modo tale che avremo tutta una serie di concerti. Avremo dei concerti in Bolena San Massimo, dell'OPV, dei solisti, un concerto verrà fatto di fronte alla Cappella degli Scrovegni, perché è all'interno del complesso delle mura cinquecentesche, e simultaneamente avremo ai giardini della Rotonda, avremo jazz, insomma, in più luoghi della città avremo tutta una serie di eventi teatrali, musicali, poi avremo dei talk all'interno delle mura con Silvia Gorgi, con altri protagonisti della scena letteraria patavina. Insomma, stiamo parlando veramente di soltanto i notturni, sono 250 eventi, qui se ne aggiungono moltissimi altri, perché tra poco inaugureremo anche il Festival Castello Carabese. Sì. Girovagarte tra poco parte per portare offerta culturale nei quartieri, nelle periferie. Il Festival Castello partirà a brevissimo, ovviamente avremo Fraesu ed altri grandi protagonisti della scena nazionale e internazionale in Piazza Eremitani. Molto bello il concerto in all'Arena, realizzato dall'OPV. Il programma lo trovate all'interno del sito dell'OPV e anche di questo sito nuovo, che è Acque Mura Live. Potete accedervi e trovate sia la connessione con il programma, ma anche la possibilità di prenotare gli eventi, quelli gratuiti, all'interno dei notturni d'arte. Insomma, è un ventaglio programmatico veramente ampio per un'estate che si colora di teatro, di musica e anche di cinema, perché
0: certo,
1: come sapete,
0: certo,
1: a giorni inauguriamo anche il cinema con Gianni Vitale e il Cook. Quindi insomma è una bella estate anche per chi dovesse rimanere in città.
0: Certo, danza, musica, talk, teatro, veramente.
1: Sì,
0: abbiamo solo
1: per esempio a Piazzale Santa Croce. Sì. Faremo una cosa molto bella, ci sarà il Festival del Tango, quello spazio è molto bello. Ovviamente il programma è vastissimo, vi invito ad andare a vedere il programma complessivo, ma ogni luogo, l'idea è quella di caratterizzare i luoghi che compongono i vari torrioni, i bastioni, le aree golenali, sono state trasformate delle mura in palcoscenico, in luogo scenico. Quindi è un'offerta culturale articolata lungo le mura, nei quartieri e nella una delle piazze principali, che è Piazza Eremitani della città di Padova.
0: Certo, quindi abbiamo 11 chilometri di mura a Padova, sono tantissime.
1: Le mura sono il più grande monumento.
0: Sì.
1: Della città e, mi permetto di aggiungere, il più grande monumento europeo, perché sì, il sistema bastionato veneziano con i suoi 11 chilometri è veramente impressionante, e chi non l'avesse ancora conosciuto potrà utilizzare l'Acque Muralaio Festival, sì, per scoprire i sotterranei. Lì troverete una cosa molto bella, si chiama Mura Vive, sono delle proiezioni animate che ci portano indietro nei secoli, ci fanno conoscere i protagonisti che hanno dagliano, coloro che hanno realizzato le mura, ci raccontano come vennero realizzate, cosa fu l'assedio del 1509, la guerra, sì, della Briga di Cambrai, cioè, sì, ci fanno capire come è stato costruito quel sistema complesso che sono appunto le mura patavine. È importante, sono decine e decine le associazioni remiere che partecipano ai vari eventi. La chiusura sarà il 19 settembre con una grande festa con tutte le navi di notte con le fiaccole, con le luci, ma nel contempo tutto il mese di giugno, luglio e agosto sarà possibile prenotarsi i giri in barca in concomitanza con gli spettacoli teatrali, musicali e coreutici. Insomma, è una bella occasione per, certo, scoprire luoghi meno noti della nostra città.
0: Certo, e di recente ricordiamo anche il miglioramento e recupero che c'è stato ai giardini della Rotonda, siamo Piazza Mazzini, ecco quella zona lì, sì, è stato fatto veramente, assessore, un bel lavoro di recupero, abbiamo visto.
1: È un lavoro che abbiamo condiviso con l'assessore al, sì, verde. È un lavoro di grande qualità e anche questo, sì, è un luogo che verrà utilizzato per la nostra programmazione culturale, proprio con il jazz, per esempio. Lì faremo delle serate jazz.
0: Certo, ma ci sono anche mostre.
1: Sì, vi ricordo una mostra bellissima, sì, imperdibile, secondo me, agli Arentani. Sì. Sono due mostre, una della Marconato, che è una grande artista padovana, sì, decisamente a livelli internazionali, partecipò alle biennali, lei lavorava i tessuti facendo delle cose stupende, e c'è una mostra di un artista poco conosciuto ma geniale che si chiama Zen, utilizzava le sue opere, sono delle vere e proprie installazioni dotate di luci, andatela a vedere nello spazio espositivo degli Eremitani, è una delle mostre più belle che abbiamo fatto negli ultimi anni e a mio parere è veramente una mostra imperdibile.
0: Certo, poi c'è anche il centro culturale San Gaetano, siamo al centro Altinate, Escher, che
1: lì avete una, sì, mostra, sì, bellissima, sì, sì, prima che venga chiusa andatela, sì, a visitare, una mostra immersiva, la mostra di Escher, il grafico geniale olandese che amava l'Italia, molte delle sue grafiche raccontano dell'Italia, specie dell'Italia meridionale, ci sono 150 capolavori, tra cui quello che io prediligo, che è Metamorfosi. Voi sapete, lì scoprì in Spagna le tassellazioni moresche, lui è famoso perché è colui che costruisce le architetture impossibili, no? Pensate a quelle scale che sono senza logica architettonica, ed è affascinante perché le architetture impossibili di Escher dialogano con le architetture impossibili di Giotto. Perché? Perché nel 300 quello che interessava per esempio a Giotto in cappella non era una raffigurazione mimetica o prospettica della scena dello spazio architettonico, ma quello che a lui interessava era la storia. Quindi ciò che è rilevante non è la coerenza organica dell'architettura, ma la coerenza parziale, quindi serviva a raccontare un episodio. Quindi per i pittori del Trecento, interno e esterno dell'architettura sono irrilevanti, quello che era importante è che quelle figurazioni raccontano una storia. Ecco, Escher è molto suggestionato dal Trecento italiano, e conseguentemente le sue architetture impossibili dialogano sia con il Trecento, ma dialogano anche con Bosch, pensate ad alcune grafiche di Escher che indubbiamente rappresentano animali che si trasformano in oggetti, pensate a quelle navi volanti di Bosch, no, dove degli uccelli si trasformano in navi, o quegli strani guerrieri metà animali, metà navi. Quindi c'è un dialogo serrato con Bosch e conseguentemente Escher è
0: molto
1: una
0: bella,
1: grande mostra che inviti i padovani a visitare.
0: Molto bella, c'è tempo fino al 19 luglio, quindi c'è tutto, possiamo appunto vederla o rivederla, perché è veramente eccezionale, ve la consiglio. Ma andiamo un po' alle ex scuderie del Palazzo Moroni, municipio di Padova, i segni dell'anima, possiamo dire due parole, assessore, anche di questa nuova mostra?
1: Sono mostre particolari, sono esperienze legate all'universo concentrazionario. Noi da molti anni collaboriamo con il provveditorato regionale alle carceri e spesso e volentieri in collaborazione con loro ospitiamo opere delle detenute di Venezia o dei due palazzi. Andatela a vedere, perché sono mostre che parlano del dolore, della sofferenza, di come chi vive in situazioni costrittive vive il dolore, ma cerca anche la luce attraverso la musica e il colore e la volontà di riscatto. È una mostra commovente e invito chi avesse la sensibilità o ritenesse corretto andarla a vedere. Insomma, è una mostra che parla di quelli che sono le istituzioni totali della nostra società.
0: Certo.
1: È un bel lavoro che l'amministrazione penitenziaria fa con grande intelligenza in collaborazione con i Rotari. Sono mostre emozionanti.
0: Certo, particolari. Ultima mostra proprio, proprio inaugurata settimana scorsa, Passus, siamo alla Galleria Cavour, anche qui una mostra particolare.
1: È geniale, devo dire che Simone Berno ha dato il meglio di sé, 14 opere avvolte nel cellophane e nei teli termici che noi tutti conosciamo, perché sono quelli gialli che quando sbarcano i migranti li avvolgono. Sono teli protettivi, perché lui lavora sul concetto di ossidazione, lui lavora il ferro, le sue opere sono cariche di memoria, perché spesso sono costruite con oggetti che derivano da altri, cioè il muso di un vecchio Fiat, materiali ferrosi che hanno un carico di storia enorme, che lui spesso rielabora in chiave concettuale. E l'idea sua forte è che l'ossidazione è una metafora dell'invecchiamento, del cambiamento del corpo, che lui però intelligentemente, bellissima la curatela di Nicola Galvan, assume come, dice, il cambiamento è dentro il processo di invecchiamento o di metamorfosi, ed è, diciamo, il preludio all'innovazione. Insomma, è una mostra bella, è avvolgente, è immersiva, non nel senso metaforico, ma proprio nel senso fisico, per passare da un passaggio all'altro devi proprio attraversare. Questa idea di attraversare ti crea anche un dialogo tra mondi, tra emozioni, tra culture, e al centro c'è l'idea che le sue opere sono metafora del nudo corpo, direbbe Michel Foucault. Come dire, è una mostra affascinante.
0: Sì. Coi teli, perfetto. Poi questa idea così rivoluzionaria, così particolare. Facciamo il capolavoro, Torre degli Anziani, qua, veramente ci sono dei riscontri straordinari, assessore, un capolavoro veramente, lo consigliamo anche con...
1: Abbiamo grandi numeri, italiani, internazionali, pensavamo di fare 20.000 presenze, ne faremo 60.000 fra poco, come dire, credo che per molti padovani sia un'esperienza unica e irripetibile salire su un luogo che è la memoria condensata della città, è un luogo che condensa la stratigrafia identitaria. La vista dall'alto è stupenda, non capita tutti i giorni di salire su una torre che ha quasi 9 secoli di storia. Il comune di Padova la comprò nel lontano 1215, ci so il campanon è uno strumento, una grande campana che scandiva il tempo profano della città, mentre la campana del vescovo scandiva il tempo religioso. Questo sta a significare che il libero comune progressivamente si era emancipato sia dall'impero ma anche ovviamente dal vescovo. La campana, il campanon, sì, affiancava altre campane che regolavano il tempo pubblico della città, le esecuzioni, quando arrivava il podestà, quando si riuniva il maggior consiglio. Insomma, il campanon era l'oggetto che regolava il tempo politico della città di Padova e rappresentava simbolicamente e politicamente l'autonomia del libero comune. Quindi noi tutti padovani siamo orgogliosi delle nostre tradizioni di storia cittadina, certo, e di libertà, è quello che ha sempre contraddistinto la nostra città. Palazzo della Ragione e Torre degli Anziani rappresentano simbolicamente l'identità e questo forte anelito alla libertà della nostra città.
0: Certo.
1: Ottimo.
0: E siamo l'ultima, siamo proprio nella settimana clou per Padova, che è sotto i riflettori del mondo col Sant'Antonio. Ricordiamo che abbiamo veramente una settimana particolare perché avremo pellegrini fedeli da tutto il mondo.
1: 32 luoghi che sono patrimonio UNESCO dell'umanità.
0: Sì, sì, sì,
1: se non l'avete mai fatto, andate a visitare l'oratorio di San Giorgio, che è, sì, uno specchio speculare alla cappella degli Scrovegni, e andate dentro il santo a visitare la cappella di San Giacomo. Sono due capolavori che vedono due giganti del 300 lavorare assieme, Jacopo Avanzi e Antichiero. L'oratorio di San Giorgio anticipa e prefigura, a mio avviso, il Rinascimento. Ci, certo, si mette un piede dentro ed è veramente una situazione unica e ripetibile.
0: Certo, l'ultimo
1: devo
0: ritocco. Grazie, grazie mille,
1: grazie.
0: Assessore, grazie gentilissimo, alla prossima, grazie, grazie. Bene, perché anche lui ha i suoi impegni, ma ci ha fatto una bellissima panoramica. Allora, Padova questa settimana proprio, dicevamo, è il centro del mondo, quasi, perché già ci sono flussi di pellegrini e di fedeli per il Sant'Antonio, ma insomma anche per tutto il resto che avete sentito. E chi ancora non è salito sulla Torre degli Anziani, consigliamo, perché vedete un panorama stupendo della nostra città, soprattutto in queste giornate, in queste giornate limpide, vedete fino in fondo le montagne, e poi di qua vedete Venezia quasi, insomma quasi, e quindi uno spettacolo da non perdere. Bene, allora avete sentito quante cose ci sono a Padova, mostre, Escher, anche qui ve lo consiglio, questo pittore olandese, c'è tempo, ripeto ancora la data, fino al 19 di luglio, quindi approfittiamo di questa mostra immersiva. Siamo al centro Altinate, San Gaetano, e quindi insomma ve la consiglio proprio. Allora facciamo un piccolissimo stacchetto musicale perché c'è un'altra novità, eccola, adesso fra poco la scopriamo.

Qui ritorniamo in diretta. Allora, qui un attimino che vediamo che qua vabbè. Eccoci qui che ritorniamo. Allora, perché quale novità c'è? Sempre a Padova, dicevamo Cinema Altino. Ecco, qualcuno si ricorderà, chi non è proprio giovanissimo, diciamolo pure. E saremo andati tutti in questo cinema a vedere qualche film. Cinema Altino o Mignon? Perché Mignon? Allora, intanto siamo in via Altinate, siamo proprio nel centro storico di Padova e qui c'è questo cinema abbandonato da recuperare. Avete visto questo grande palazzone lì, insomma, un po' che sa di degrado, un po' trascurato, ecco, mettiamola così, ma finalmente, dopo 20 anni, ecco, c'è una fondazione Carraro che si prende cura, e altri ovviamente, altri enti, che si prendono cura appunto del recupero di questo cinema, di questo edificio enorme, grandissimo, e verrà fatto un centro culturale, almeno abbiamo queste informazioni. Allora, ci sono state due sale del cinema, quella grande di circa 750 posti e l'altra più piccoletta, il Mignon. Cioè, Mignon più piccolina, di 200 posti circa, e appunto per così dare un senso di saluto, diciamo, a tutti i padovani, ma non solo, a persone che si hanno frequentato questo cinema. Settimana scorsa, sabato e domenica, è stato aperto tutto, la sala grande, no, il cinema Mignon no, perché insomma ci ha permesso di entrare, una visita velocissima, entrare e uscire, però abbiamo visto, insomma, la sala appunto del cinema, buia peraltro, però così abbiamo dato un saluto perché tra non molto dovrebbero partire i lavori di recupero, di restaurazione per quello che sarà un centro commerciale, un centro culturale, come dicevamo. E quindi pensate un po', in 2 giorni sono sfilati circa 7.000 padovani. Tanti, tantissimi, c'è stata la coda in parecchi punti, in parecchi momenti, abbiamo fatto anche noi perché la curiosità è stata grande, giusto per così rivedere questo luogo di spettacolo. E quindi ecco che c'è questa bella notizia che verrà recuperato. Allora, Cinema Altino, perché, come è nato? Questo cinema è nato sulle macerie dei bombardamenti del 1944. Padova è stata massacrata da questo periodo. Pensiamo agli eremitani, pensiamo alle bombe che appunto è piombata nella cappella degli eremitani, che ha rovinato questi affreschi, in parte recuperati, in parte no, insomma in parte sistemati, dentro proprio, dentro la chiesa degli eremitani. E quindi ha colpito, siamo lì vicino. Siamo tutti lì vicino, proprio centro storico, ripeto, e quindi ha colpito anche questa zona, appunto di Via Altinate. E sulle macerie di questi bombardamenti è stato costruito questo fabbricato, questo edificio notevole, e fu inaugurato nel 1951, quindi esattamente 75 anni fa. Quindi ne ha di storia, ne ha di storia. Il progettista fu l'architetto Quirino De Giorgio, così è stato protagonista di molte altre opere, e qui si è contraddistinto. Conteneva quasi 750 posti e appunto sopra in alto, se alzate gli occhi quando passate, c'è una terrazza che non è stata aperta in questi 2 giorni di visita. Questa è terrazza adibita ad opere all'aperto, ma probabilmente è stata anche poco utilizzata perché probabilmente per motivi, non lo so, di sicurezza, adesso non vi so dire esattamente. Comunque là sopra penso che la maggior parte di noi padovani non c'è mai salito. E allora ecco che appunto c'è questa ristrutturazione, come dicevamo, e quindi ecco, ne hanno dato ampia notizia, ne hanno dato appunto la fondazione si è impegnata, Fondazione Carraro si è impegnata in questa ristrutturazione e vuole così restituire questo edificio ai padovani. E questa per noi veramente è una bella notizia. Poi
Poi vi consiglio, se quando siete in centro Padova, allungate un po' qualche passo in più e andate verso il comune, il municipio, proprio lì davanti, ecco, Galleria Cavour, quella zona lì, Pedrocchi, ecco, Pedrocchi, quindi non ci capiamo immediatamente. Lì c'è un'esposizione di architettura, perché è la Biennale dell'Architettura della Fondazione Barbara Capocchin, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, e sono esposti dei lavori, delle opere, appunto di architetti, soprattutto di due architetti che abbiamo fatto cenno, l'architetto Miozzo, se vi ricordate, che sono opere del passato, recuperi in modo particolare, e sono collocati in questi grandi tavoloni, tavoloni di marmo, e lì appunto potete ammirare questi progetti di questi due architetti, dove c'è la mostra espositiva al palazzo appunto della Pietà, che si trova davanti al Duomo. Ecco, colleghiamo un po' i fatti, perché ne abbiamo parlato precedentemente: Marsutti, questo architetto di Rovigo, e Miozzo, appunto, architetto di Padova. E lì ci sono le opere, ma ci sono anche altre opere di architettura, perché appunto la Biennale ha dato vita a questo evento per ricordare l'importanza dell'architettura per quelli che sono stati gli edifici più importanti della nostra città, ma non solo, ci sono anche opere di altri architetti che vengono da tutto il mondo. Quindi date un'occhiata a questi tavoloni, a questi massi enormi di marmo, e vedrete, insomma, ecco, impossibile non accorgersene, sono enormi. E quindi vi consiglio, appunto, se fate una passeggiata per Padova, c'è anche questa possibilità. Allora, adesso noi facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo, appunto, un altro tema.

Eccoci qui, allora, mille miglia, ecco, questa è una manifestazione che avete visto, insomma, ne stanno parlando tantissimo, è coinvolgente gli appassionati delle auto d'epoca di tanti anni fa, e quindi ecco che è stata cosa, una competizione automobilistica stradale di gran fondo che è stata disputata 1927 e 1957 ed era una gara di velocità in linea appunto con la partenza che era, nasce a Brescia, ecco, giusto per capirci, ha origine in questa città, e poi i concorrenti finivano nella capitale, attraversavano il centro nord via via, insomma, fino ad arrivare appunto a Roma. E appunto il nome di questa gara deriva dalla lunghezza del percorso, infatti nonostante diverse variazioni nel corso degli anni rimase lungo circa 1600 km, equivalente circa a 1000 miglia imperiali, e quindi ecco il nome che deriva dalla distanza chilometrica. Fu cancellata dopo l'edizione del 1957 a causa di una tragedia, e da lì insomma è stata sospesa perché ritenuta insomma non sicura. Andiamo oltre. 1977, le Mille Miglia rivive sotto forma di gara di regolarità storica, tappe che vengono concordate, la cui partecipazione è limitata alle vetture prodotte entro il 1957 che avevano partecipato oppure risultavano iscritte alla corsa originale. Eccola qua, il percorso Brescia-Roma-Brescia, perché poi si ritorna a Brescia, ricalca pur nelle sue varianti, perché ovviamente a volte ci sono anche difficoltà di percorso, non è tutto semplice, comunque ricalca quello della gara originale, mantenendo costante il punto di partenza, di arrivo, in Viale Venezia, all'altezza appunto dei giardini del Buffone. Allora, edizione appunto che ci sono state nel tempo, quindi una gara diciamo di rievocazione storica, chiamiamola pure così, e in questi 5 giorni, perché ha una durata di 5 giorni, è passata come dicevamo ieri per Padova, Campodassego, qui dove siamo noi, Cadoneghe, e poi Padova appunto, appunto di arrivo Prato della Valle, e non poteva essere diversamente. Inoltre è stato anche così allestito un capannone, un garage all'aperto in Piazza Insurrezione per accogliere queste macchine così belle, così sfavillanti, pieni di luci, insomma pieni di storia e pieni anche di passione per coloro che le guidavano, per coloro che sono andati a fare il tifo. Veramente è stata una manifestazione spettacolare. Quindi 450 vetture, tantissime, anche donne al volante, perché insomma non è solo una competizione o una gara rievocazione al maschile, ma anche in parte molto ridotta, però ci sono delle donne appunto che hanno avuto il coraggio e la passione di partecipare a questa manifestazione. Quindi vediamo un attimo. Poi torniamo un po' alla storia. Questa corsa fu organizzata nel 1947, 2 anni dopo la fine della guerra, riprese poi appunto giugno, vabbè, Alfa Romeo, le varie marche che vi hanno appunto partecipato, e poi c'è la Berlinetta Touring privata dei comprensori, vabbè, questi sono anche particolari tecnici che magari insomma la sorvoliamo. E ecco, poi ci fu la vittoria dell'Alfa Romeo, le Mille Miglia, poi l'anno dopo aprì la schiera successiva la Ferrari, eccola qua, continuata fino al 1957, interrotta solo nel biennio 54-55 dalle vittorie della Lancia, Mercedes-Benz, poi alla Mercedes-Benz, la Stirling Moss, la Dennis Wankinson, eccolo qua, ecco, appartiene al record assoluto della gara con i 1592 km percorsi in 10 ore 7 minuti e via via tanti secondi. E questa un po', diciamo, adesso facciamo un po' sintesi di quella che è stata questa manifestazione. Allora, manifestazione poi la classica, eccola qui, sono tutte le varie tappe, 1940, sempre Brescia-Roma, Roma-Brescia, sempre che ritornava appunto nella città d'origine.
E poi il tracciato, che nel tempo ha subito delle variazioni, come è normale che sia, e quindi eccola qui, ci sono delle immagini stupende, magari gli appassionati avranno già visto tutte queste meravigliose macchine enormi, lunghe. Sarebbe un problema oggi muoversi con queste macchine nelle città, il parcheggio soprattutto, non abbiamo parcheggi neanche quasi per le 500, figuriamoci. E quindi ecco che insomma le mille miglia sono è una manifestazione molto sentita e appassionata, però dietro c'è anche tutta, diciamo, un indotto, perché per mantenere efficienti queste macchine ci sono i carrozzieri, ci sono i meccanici, che sono meccanici particolari appunto per poter assistere, appunto recuperare queste macchine, se ci sono anche delle rotture, ci sono dei pezzi da cambiare, qui c'è tutta una problematica dell'indotto, poi la verniciatura, poi tenerle belle, luccicanti, perché sono sfavillanti, brillano, e quindi, come vedete, insomma, non solo passione, come stanno dicendo tanti articoli, ma anche ovviamente tanto lavoro che comportano, e quindi anche un ritorno economico. E poi questo entusiasmo che è stato manifestato in questi giorni appunto nel loro percorso, quindi ecco che abbiamo anche questa particolarità, insomma, che ha interessato la nostra città. E con questo facciamo adesso un altro stacchetto musicale, per dopo ci prepariamo invece a un argomento successivo.

Ecco, allora ritorniamo alle mille miglia perché mi avete chiesto il primo incidente, eccolo qua. Allora, si tratta di appunto di questo pilota che era celebre all'epoca, che durante la manifestazione, come abbiamo detto, purtroppo c'è stato questo incidente ed è stato Alfonso de Portago, si chiamava così, che perse la vita ed era, eccolo qua, 1957, come abbiamo detto, a Guidizzolo. Siamo in provincia di Mantova e c'è stato uno scoppio di uno pneumatico e la sua Ferrari è uscita di strada, falciando il pubblico, provocando anche la morte, feriti, e anche il copilota, anche questo è morto. E quindi questa tragedia è passata alla storia come la tragedia di Guidizzolo e portò alla definitiva chiusura delle mille miglia come competizione di velocità sulla strada. Quindi questo è stato un momento particolare perché, come possiamo immaginare, insomma, questo scoppio di questo pneumatico ha creato molti problemi. Poi però sono morte anche altre persone, i copiloti, eccoli qua, Giulio Forestis, giusto perché mi chiedete un attimino, e Pietro Bonino, magari nomi che noi sì, insomma, non ricordiamo, non sappiamo, però insomma questo è stato il motivo per cui insomma si è ritenuto opportuno sospendere, cioè chiusura proprio di corsa di velocità. Ed è diventata invece una rievocazione storica, come abbiamo detto precedentemente, e questo, eccolo qua, ecco. Quindi, territorio bresciano, questa.

per lo scoppio di questo pneumatico, insomma, si è verificato questo bruttissimo incidente. Probabilmente non c'erano le misure per protezione verso il pubblico, adesso non lo sappiamo perché insomma non sono andata ad approfondire, ha colpito anche appunto persone del pubblico, dei feriti come abbiamo detto, e quindi insomma hanno ritenuto di non essere più una gara di velocità sicura e quindi è stata tolta per questo motivo ed è rimasta quello che la conosciamo oggi.

Eccoci qui, ritorniamo in diretta perché insomma tra poco arriva la pubblicità e dopo passiamo a un argomento che non abbiamo mai trattato. Parliamo di emigrazione, emigrazione sì, ne abbiamo parlato parecchio, però appunto del segmento emigrazione Sardegna, Arborea e altre località della Sardegna non abbiamo mai fatto cenno perché non ce n'è stata occasione, e invece recentemente abbiamo scoperto che un professore docente universitario di Padova, il professore Enrico Castro, appunto, che è appunto docente di dialettologia italiana all'Università di Padova, dicevamo ricercatore presso l'Università di Losanna in Svizzera, e quindi lui ha dedicato la sua attenzione appunto a quello che è stato il lavoro, la presenza di molti veneti. Parliamo di inizio 1900, ecco, prima guerra mondiale, subito dopo 1918, proprio con la fine della prima guerra mondiale, vedo qui le date, 1920, potete immaginare la crisi, la situazione di difficoltà che c'era appunto nel nostro territorio, e quindi i nostri veneti sono stati costretti ad emigrare, migrazione che appunto ha coinvolto tante località, tanti stati europei, un po' dappertutto c'erano i veneti, in Francia, in Germania, vedo qui Svizzera, tanti sono stati appunto, hanno emigrato in Svizzera, poi non parliamo dell'America del Sud, appunto Brasile, Argentina, ci sono ancora comunità venete che parlano veneto, Rio Grande do Sul, Santa Caterina, Panarà, San Paolo, insomma queste sono zone più venete che sudamericane, perché lì insomma hanno costruito città, hanno costruito attività, si sono affermati i nostri veneti come

0: persone appunto anche nel campo delle istituzioni, si sono fermati nelle varie attività appunto del luogo, quindi non solo braccia per lavorare come era inteso in un primo momento, ma poi si sono appunto affermati anche come persone dedite ad attività di rilievo. Ma quello che è interessante, pensate, ci sono diverse località che riportano intitolati i nomi delle nostre città qui. Allora andiamo per ordine. Alcuni nel Brasile, prendiamo questi, ci sono questi paesi, questi comuni, queste zone chiamate Nova Schio, Nova Bassano, Nova Brescia, Nova Treviso, Nova Venezia, Nova Padua e Monteberico. Pensate, anche Monteberico. E qui ancora si parla un Veneto un po' cambiato, perché nel tempo ovviamente la lingua ha delle mutazioni, come è normale che sia, però qui è rimasto il cuore, le radici ancora venete. Pensate a questi Nova Schio, ecco, Nova Schio, uno che sente Nova Schio pensa su Nova Bassano, che bello sentire appunto queste origini ancora venete di queste località lontanissime, e chissà quanta fatica, quanto dolore, quanta sofferenza hanno costato queste località intitolate appunto ai nostri comuni, paesi qui del Veneto originale. E allora noi adesso ci spostiamo, andiamo in Sardegna, Arborea, che siamo in provincia di Oristano, perché appunto da questo studio un po' è andato lontano nel tempo il nostro ospite che avremo tra poco, e qui si ha dato un taglio soprattutto sulla lingua, come si parlava allora, ripeto 1920 circa, e come si parla adesso, perché anche qui una mutazione linguistica c'è stata inevitabilmente. E allora adesso da lui sentiremo un po' quale c'è stato questo meccanismo di cambiamento.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
3: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
4: dal titolo Sempre Mara per Sempre.
5: Ciao Mara!
4: Sabato 27 giugno in sede radio.
6: Inizio ore 20.
2: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
3: Storia di un amore invincibile.
5: Il nostro Leon.
4: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
3: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
7: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
3: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
5: Sempre Mara per Sempre.
6: Ci sarò anch'io.
3: Io chi? Il piccolo grande?
6: Ettore.
4: Per mini
5: info
8: 3
4: 2 9
8: 0 0
4: 3
8: 8
4: 9
3: 8
9: 8.
10: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola è la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
0: Eccoci qui di nuovo. Allora, dicevamo Arborea, che siamo in provincia di Oristano. Oggi Arborea è un piccolo comune, vedo che ci sono 3.700 abitanti, quindi insomma proprio un piccolo, piccolissimo comune, ma non solo si sono affermati i nostri veneti ad Arborea, ma anche luoghi vicini, forse meno noti. Adesso sorvoliamo un attimo, e questa Sardegna, questa isola molto bella, soprattutto per il mare, è un'acqua stupenda e conta appena, pensate un po', 1.552.000 abitanti, quindi insomma non è molto popolata, appunto anche territorialmente colline, ci sono montagne, il Gennargentu, ecco, quindi famosa anche per questi luoghi, capoluogo Cagliari, e quindi ecco le sue coste, spiagge sono così state oggetto nel passato di conquistatori, non solo anche stranieri, perché appunto incontaminate queste acque smeralde, insomma ecco, tutta una storia che mai conosciamo, boschi, montagne, queste macchie, poi sono molte macchie, e poi ancora quello che la caratterizza, la Sardegna, sono i nuraghi, ecco qua un patrimonio UNESCO, queste antiche costruzioni del passato ancora lì, immobili, ferme, e appunto sono una testimonianza del tempo, di secoli e secoli fa, e quindi è giusto che siano ricordate appunto come patrimonio dell'umanità, come diciamo. E poi insomma famosa anche per il tanto turismo che si è manifestato in questi ultimi decenni, soprattutto quindi anche per queste acque stupende, limpide, come qua ci stiamo dicendo, Costa Smeralda, ecco, una per tutte, così abbiamo compreso la bellezza di questa isola. E poi ancora vediamo altre caratteristiche, insomma anche l'aspetto culinario, come tutte ovviamente le città, le zone appunto del nostro paese. E allora vediamo adesso lo studio. Torniamo al nostro ospite Enrico Castro, che ha condotto in questo rapporto, che lo tratta soprattutto dal punto di vista linguistico, ma a noi ci interessa anche i lavori che sono stati fatti. Quali lavori sono stati importanti per l'epoca? Allora, dicevamo, periodo critico, periodo di sofferenze, pensate un po', subito dopo la Prima Guerra Mondiale, come poteva essere questo Veneto affamato, immiserito, tante malattie che c'erano anche, ecco, perché si parlava anche di malaria appunto, e quindi anche qui in queste zone c'era la necessità di trovare persone, di reperire persone, grandi lavoratori, perché c'erano delle zone da bonificare, e questa società Bonifiche Sarde cercava, eccolo qua l'anno giusto che inizia la ricerca, 1918, che coincide appunto con la fine della Prima Guerra Mondiale, si cercano appunto lavoratori affidabili, che non si fermavano davanti alla fatica, davanti al lavoro. E allora chi si pensava? Si pensava ai veneti. Eccoli qua, i grandi lavoratori. E allora adesso noi controlliamo anche l'orario e ci mettiamo in contatto con il professore, appunto Enrico Castro, come dicevamo, e diciamo, vediamo come appunto qual è stato il risultato della sua ricerca e del suo studio.

0: Diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo ad Arborea, andiamo in Sardegna e così scopriamo il ruolo che hanno avuto i Veneti nel passato lontano, cosa hanno fatto, com'è la situazione adesso, perché appunto è stato condotto uno studio, una ricerca. Abbiamo in collegamento docente professore di dialettologia Università di Padova. Salutiamo il professor Enrico Castro, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Ecco, allora si parla di migrazione, i Veneti sono, dicevamo prima, sono stati un po' in giro nel mondo, Europa, America Latina, ma insomma c'è questo segmento Arborea in Sardegna che magari conosciamo meno. Allora, è stata condotta questa ricerca grazie a lei, Enrico, e cosa è emerso? Ecco, cosa possiamo appunto raccontare?
1: Allora guardi, intanto le dico questa cosa: è emerso che ad Arborea esiste una bellissima comunità fatta di persone molto gentili, molto disponibili e pronte a raccontare la propria storia, e questa è una cosa veramente molto importante, quasi commovente, nel senso che quando io mi sono andato per la prima volta ad Arborea mi sono sentito subito a casa, non tanto perché parlavamo tutti veneto alla stessa maniera, ma perché il clima è proprio quello di essere accolti in una bella comunità di casa. Io non sono uno storico, quindi non ho diciamo approfondito le tematiche da un punto di vista storico, perché per come sia sorta lì una città di fondazione, diciamo almeno dall'epoca giolittiana in poi, dalla fine della prima guerra mondiale sicuramente, e poi sicuramente con il fascismo, ma mi sono occupato di più sulle ricadute linguistiche che l'aver mosso così tante persone dal Veneto ha portato in questa comunità. La cosa assolutamente interessante dal mio punto di vista è che diciamo persone dal Veneto ne sono partite tante verso tanti luoghi, e i luoghi in cui il Veneto si è conservato di solito non sono più dentro i confini nazionali, nel senso che ci sono stati movimenti di gente veneta anche verso il Lazio per motivi molto analoghi, sempre delle bonifiche verso le piane reatine, però in tutti quei luoghi sostanzialmente dopo il Veneto, con il passare delle generazioni, viene un pochino assorbito, no? Dai cambi di generazione del matrimonio mito.
0: Certo.
1: Ad Arborea è successa una cosa molto interessante, per cui il Veneto si è mantenuto ed è andato modificandosi, perché perché naturalmente è il Veneto che è partito, diciamo, quella volta dal Veneto, quindi un Veneto molto rurale, perché naturalmente la gente che parte non è la gente delle classi borghese, ma
0: certo,
1: è la gente dei ceti sociali più bassi, no? Come dire, partono i cuoretti, diremmo,
0: no? I più poveri, certo, ma certo.
1: E quindi il Veneto che è arrivato in Sardegna è un Veneto molto marcato, diremmo, dal punto di vista sociolinguistico, quindi un dialetto delle campagne, un dialetto molto rurale, che una volta, come dire, trapiantato in Sardegna, lì ha continuato a crescere, e quindi noi oggi, a distanza di più o meno 100 anni, assistiamo a un fenomeno molto interessante in dialettologia, che è quello della nascita di un cosiddetto dialetto secondario. Cos'è un dialetto secondario?
0: Sì.
1: Cerco di farmi capire facilmente. Un dialetto primario è un dialetto che deriva, si dice, senza soluzione di continuità, cioè direttamente dal latino, e quindi abbiamo i nostri dialetti, il dialetto di Padova, il dialetto, non lo so, di Macerata, qualsiasi dialetto, compreso l'italiano. E mentre un dialetto secondario è un dialetto che a partire da questi dialetti primari si sviluppa ulteriormente per una serie di motivi principalmente storici, principalmente sociali. Ecco, noi oggi assistiamo ad Arborea alla nascita di un dialetto secondario, perché i tempi ci sono, insomma, bisogna aspettare un po' di cambiamento di generazioni, e ad Arborea quindi noi abbiamo un dialetto che da un lato è conservativo, nel senso che mantiene determinate costruzioni, determinate caratteristiche, se vuole dopo gliene racconto qualcuna, propri di queste delle nostre parlate, come dire, più rurali e più arcaiche, quindi di come si parlava ai primi del Novecento, e dall'altro però vediamo affiorare delle caratteristiche che non ritroviamo nelle nostre parlate, chiamiamole, del Veneto continentale. ma che saranno da spiegarsi per il contatto dovuto in Sardegna con, più che veramente con il sardo, almeno con l'italiano di Sardegna, cioè con, quindi in condizioni, diciamo, per cui in Veneto invece in Veneto non avviene. Questo capisce bene che dal nostro punto di vista di studiosi della lingua è molto interessante, perché permette di mettere in luce anche costruzioni, caratteristiche che altrimenti magari noi passeremo sotto traccia, perché siamo abituati ad averle sotto gli occhi e non ci rendiamo conto. Ecco. Dopo, al di là di tutto questo, è molto interessante la questione di come questo Veneto si sia mantenuto e le condizioni, la popolazione che ha mantenuto assolutamente la parlata veneta, e anche io ho cercato di mettere in luce come questo dialetto è andato via via, come dire, scemando, a partire dalla prima generazione fino ad arrivare, certo, alle ultime generazioni, certo. Adesso ad Arborea abbiamo la quinta, se non la sesta,
0: sì.
1: Generazione. Naturalmente in questi casi il dialetto è completamente
0: modificato,
1: differente, sì. Prego.
0: Sì, no, ecco, si parla di seconda, terza, quarta, quinta generazione. Ecco, quali sono stati i vari stadi che hanno caratterizzato questo susseguirsi di generazioni, professore?
1: Sì, allora, diciamo, la primissima generazione che arriva ad Arborea è una generazione di gente adulta, che è ovviamente, come dicevo prima, gente che ha bisogno di lavorare, gente dalle campagne, e si porta la propria lingua. A partire dalla seconda generazione in poi, che sono appunto i figli e poi a volte i figli dei figli e via dicendo, la gente ad Arborea continua ad abitare e continua a parlare il veneto, solo che da un lato iniziano ad esserci famiglie miste. Guardi, in due sensi. Da un lato misto nel senso più ampio, nel senso che semplicemente una veneta o un veneto si sposano con un sardo o una sarda e va benissimo. Invece anche intraveneta, nel senso che le grandi ondate di arrivo sono più o meno da tre grandi zone dialettali, io ho identificato, cioè la parlata liventina, quindi quella della campagna. Diciamo oggi immaginiamo più o meno la zona di Teglio Veneto, tutta quella zona del Veneto orientale. Poi abbiamo la zona del Vicentino, quindi la zona di Brendola, che ovviamente a quell'epoca era una zona assolutamente depressa economicamente, socialmente, e la zona del Polesano, quindi l'area di Cavardare e giù di lì, che notoriamente è una zona estremamente povera, anche c'era stata l'alluvione del 16, del 1916, quindi aveva portato la gente a emigrare. Ecco, queste tre parlate dialettali si incontrano ad Arborea, perché naturalmente capisce che nel Veneto partono coppie che erano dello stesso paese, ma ad Arborea si incontrano coppie di paesi diversi, quindi abbiamo anche una variazione intraveneta nell'incontro ad Arborea. La cosa che mi ha estremamente stupito è che ad Arborea non si è creata, come dire, una lingua della piazza, cosa che ci saremmo almeno nella teoria dialettologica aspettati, nel senso che solitamente in questi casi si pensa, ok, tante parlate simili, nasce una cosiddetta coinè, cioè una lingua comune, ci si viene reciprocamente incontro. Invece, siccome le parlate venete fra loro sono, si dice, fortemente mutualmente intelligibili, cioè sono molto più vicine, sono molto più gli elementi che la accomunano che gli elementi che le distinguono, ecco, questo fattore, immagino, rispetto a quello che ho potuto studiare, ha fatto sì che si potesse mantenere una sorta di differenziazione delle singole parlate, per cui io oggi trovo una parlata di terza, quarta generazione del Viventino, del Polesano, del Vicentino, ha capito quello che voglio dire?
0: Sì, cioè, certo.
1: Si sono sviluppate, ecco, nella zona. È molto interessante, sa perché? Perché naturalmente da un lato i parlanti ne sono consapevoli. E allora quando tu li incontri, da un lato, come dire, spingono al massimo il loro parlare veneto perché vogliono mostrare a quello che viene dall'università a studiare i dialetti, ah, guarda che anche noi altri parliamo bene, veneto benissimo.
0: Certo.
1: E quindi, però è proprio in questo atto che emergono tutti quei tratti che di cui invece non hanno consapevolezza, che è proprio lì la bellezza, ecco, per usare un termine moderno, la figata di andare incontro a questi studenti.
0: Certo.
1: Che capisce in barba chi dice che studiare la dialettologia è lo studio di cose, di vecchiume, di tematiche ormai passate che sappiamo già tutto. E no, noi oggi nel 2026 scopriamo ancora delle varietà nuove e sono ancora tutte da descrivere queste varietà, capito?
0: Certo.
1: Quindi è
0: interessantissimo. Diciamo che queste comunità hanno voluto mantenere una propria identità, perché insomma volevano essere specchio dell'origine della terra da dove arrivavano, ecco, per quello penso non si è creata la famosa Koinè.
1: Esattamente. E guardi, dopodiché la comunità di Arborea è una comunità molto, come dire, coesa al suo interno, e che purtroppo, per come, da quello che ho potuto capire anche studiandone un pochino la storia, perché naturalmente studi la lingua, però la devi contestualizzare, ha sempre un pochino sofferto una sorta di emarginazione nella storia, adesso non più assolutamente, però nella storia, di essere, come dire, una porzione di Sardegna non propriamente sarda, e quindi diciamo, questa opposizione alla Sardegna ha fatto sì, come contraccolpo, di creare una comunità estremamente coesa al suo interno. È quello che, mutatis mutandis, cioè, succede all'Italy a New York, nel senso,
0: sì,
1: la comunità degli italiani mantiene la propria lingua perché non riesce a integrarsi completamente, ecco.
0: Certo.
1: La questione è estremamente interessante perché ha una ricaduta che vediamo tutti i giorni sulle pubblicità nelle nostre televisioni, perché tutto il consorzio, tutta la cooperativa della filiera del latte Arborea nasce da questo momento storico, nel momento in cui avviene la bonifica e ai veneti vengono assegnati dei poderi con 10 bovine da latte, le quali sono, come dire, le bisnonne di quelle che danno oggi latte ad Arborea.
0: Certo, infatti qua una stalla con 10 mucche da latte, ecco, i veneti hanno portato il latte in contrapposizione al latte ovino, quindi hanno portato anche qualcosa di nostro. Allora, professore, andiamo un po' alle tradizioni, no? La lingua, chiarissimo, ecco, questo è lungo divenire. Le tradizioni sono rimaste, le nostre tradizioni venete sono cambiate? Un po' su questo fronte com'è la situazione?
1: Allora, la invito a venire con me la prossima volta, perché non ci sono ancora stato, ma mi hanno invitato alla Sagra della Polenta che fanno ad Arborea, proprio perché bisogna mantenere vive le tradizioni, e vengono da tutta la Sardegna a mangiare la polenta. Ora, gli storici ci dicono che la polenta non è solo veneta, ma è di tutta l'Italia, perché da sempre si fa il formento.
0: Sì.
1: Però diciamo che la volontà di fare, per esempio, la sagra della polenta, la festa della polenta, capisce che è un modo per ricordare le proprie origini. O per esempio si fa Brusa la Veccia al 6 di gennaio, lo chiamano, come da tradizione di Veneto orientale, il pane vin.
0: Sì.
1: Il pane vin, sì, e quindi diciamo una serie di tradizioni vengono mantenute, sia da un punto di vista, come dire, meramente, infatti il termine, immagino che gli abitanti di Arborea, che sono sicuramente collegati, che saluto, non si offenderanno, da un punto di vista un po' folclorico e folcloristico, però hanno delle ricadute interessantissime. Le faccio un esempio, un abitante del paese, Gianni Sardo, ha pubblicato un bellissimo romanzo scritto in veneto che si chiama Un boccia in bonifica, ed è naturalmente la storia con gli occhi del bambino, di questo bambino veneto che vive il suo essere un bambino in questo paese, che passa la sua giornata a bonificare, e che quindi bisogna nascondersi dalla società bonifiche sarde, che bisogna con tutte. E allora noi lì leggiamo tutte le tradizioni che sono assolutamente le stesse, per cui quando la famiglia vicina ammazza il porco si va tutti, perché è un evento che coinvolge tutte le famiglie della strada, capito? Certo. O si fanno i salami, va bene, si fanno tutti insieme, allora quella settimana si fanno tutti i salami insieme, si va alla messa, si fanno una serie di esattamente come nelle nostre campagne venete, almeno fino a qualche anno fa, insomma. Certo. Adesso la società è cambiata tanto da Arborea quanto nelle nostre campagne, non è che sia una situazione diversa, e quindi anche la realizzazione va di conseguenza, però ecco, diciamo che le tradizioni ci sono. Ecco, il piatto tipico ad Arborea, sa cos'è? È la faraona col torcio. Ah, e la locanda in paese, il gallo bianco, ne fa una pizza assolutamente. Sì, sì, sì. Io ogni volta che vado ad Arborea mangio la faraona al gallo bianco, perché sì, ecco.
0: Però mi sembra che siano rimasti anche dei termini ancora vivi, Gotti, Bicchieri, Bagigi e Lipeoci, insomma qualcosa resiste, Monser, Mungere, qualcosa, professore, è rimasto ancora da quel lontano 1918-1920?
1: È rimasto moltissimo, è rimasto molto di più di quello che noi ci aspettiamo. E infatti, in questo senso, come dire, la sindaca Manuela Pintus, tra l'altro si può dire perché è stata rieletta proprio questa domenica, quindi ci complimentiamo, anche ci congratuliamo con lei, la sua giunta, e ha avuto proprio questa intuizione, nel senso che si è accorta, è stato chiamato, diciamo, da lei, dopo tramite dei miei colleghi, ma va bene, proprio perché si è accorta che ad Arborea continua ad essere viva la parlata veneta, con le sue particolarità, eccetera, eccetera, e per quello ci siamo noi che le studiamo, ma proprio perché è viva tutti i giorni. Da elementi molto concreti del tipo al bar ci sono i Gotti e non ci sono i bicchieri, lungo la spiaggia c'è un'azienda che coltiva i peocci, no?
0: Che
1: sono naturalmente le cozze, sì, buonissime, sì, grandissime, rispetto a quelle che abbiamo noi qui. Però ecco, una serie di termini continuano ad esistere. Non, in realtà, guardi, non è il lessico che fa il dialetto, cioè io posso chiamare una cosa bistecca, ma non per questo io sto parlando inglese, anche se deriva da bistec. Quindi quello che noi guardiamo solitamente è veramente la struttura, se la domanda si fa ancora con l'inversione, quindi visito e non tu dici, cose di questo tipo, però sicuramente quello che rimane davanti agli occhi di tutti è che anche il lessico, quindi proprio come si chiamano le cose, come si chiamano le parole, resistono in dialetto, e ci sono dei punti in cui resiste di più. Per esempio, mi sono accorto che tutto il lessico tecnico dell'allevamento bovino, anche se i parlanti non se ne sono accorto, è permeato di parole venete. Perché? Beh, è fatto tutto, abbiamo detto prima, perché l'allevamento bovino è stato importato con l'arrivo dei veneti, quindi la gente aveva i propri termini per indicare tutti gli arnesi, gli attrezzi del mestiere, oppure i tagli del fieno, il primo taglio, il secondo taglio, il terzo taglio, tutti i termini che sono spariti dalla competenza di oggi, tanto in Sardegna quanto in Veneto, cioè, ma quello è dovuto semplicemente alla società che sta cambiando, non a una perdita speciale di Arborea. Quello che resiste, sì, resiste in forme molto interessanti, quindi anche lei va a vedere la partita di calcio della squadretta del quartiere e sente i papà che inveiscono come tutti i papà veneti contro l'arbitro dicendo l'arbitro è embriago o va in mona, cose di questo tipo, perché così si dice, così si sente dire,
0: resta ancora. Allora, qua gli ascoltatori stanno seguendo appunto questa narrazione, mi chiedono: ma quanti veneti ci sono ad Arborea? Abbiamo un dato statistico, qualche dato, professore?
1: Non si può più dire in questi termini, perché naturalmente le generazioni sono andate avanti e c'è stato naturalmente un cambio di popolazione, con gente che va e gente che viene e ovviamente famiglie mixte. Sarebbe anzi grave per la genetica se la popolazione centrale sarebbe fosse rimasta la stessa, ci sarebbero un sacco di malattie. Ecco, scherzi a parte, quindi non è un dato che si può dare in termini quantitativi del tipo quanti veneti ci sono. Si può dire che una buonissima parte della popolazione è ancora in grado di parlare il veneto, una ancora più ampia fascia della popolazione è in grado di capirlo, e quindi naturalmente questo, come al solito, la competenza attiva, cioè di capisco e so produrre, è mediamente alta, capisco ma non produco è ancora più alta. Quindi in questo senso noi possiamo dare dei dati. Sì, quello certo. Che noi sappiamo dalla storia che negli anni 30, questo sì perché c'erano i fogli di famiglia, il 72% della popolazione residente ad Arborea è di origine veneta. Quindi capisce che esattamente noi stiamo parlando che nel 30 Arborea, allora si chiamava Mussolinia di Sardegna, era un paese veneto a tutti gli effetti.
0: Certo, certo.
1: La popolazione cambia, ma il Veneto resta.
0: Certo.
1: Quindi esattamente come se io le chiedessi quanti veneti ci sono in Veneto, boh, che cosa vuol dire da parte di madre, da parte di padre, si vanno a contare i nonni.
0: Sì, un po' difficile ovviamente a risalire a questa statistica. E soprattutto, mi diceva professore, sono partiti la maggioranza dal Polesine, giusto? E questo dato possiamo essere certi?
1: Questo sì. E allora diciamo le tre grandi parlate importate ad Arborea sono la parlata polesana, quindi sì. Diciamo gli abitati di Cavargare e quella zona lì, insomma, sì, da via Polesine,
0: sì.
1: Naturalmente si dà il centro principale, in realtà come ho detto prima partono dalle frazioni più remote e dalle borgate meno note, perché naturalmente le zone più depresse, ecco. Dopo la zona della Vicentino,
0: sì.
1: Quindi Brendola più o meno,
0: sì.
1: E la zona del Veneto orientale, quello che noi chiamiamo in dialettologia il Viventino, del Veneto orientale, lì dove oggi c'è Teglio Veneto, dove c'è Concordia Sagittaria,
0: sì, sì,
1: dove
0: sì.
1: C'è la campagna nord di Caorle, ecco, quella zona insomma.
0: Certo,
1: ho avuto la fortuna di conoscere questa signora, la decana del paese, mi sfugge il nome, si chiamava Schiavon di cognome, la prima testa d'Arboretta, dicendo come fa a non venire in mente, mi sfugge, mi perdoneranno, e che veniva dalla campagna di Caorle, e la sindaca Arborea adesso sta scrivendo la sua storia, perché è veramente interessante, perché questa da piccola, da bambina, ha compiuto il viaggio, è stata l'ultima andata e ha compiuto il viaggio. Adesso questa signora non c'è più, ho avuto la fortuna di conoscerla, quindi sono stato molto contento, ecco. E la parlata era assolutamente quella del Veneto di terraferma, veneziano di terraferma, quindi un Carlotto ancora ben mantenuto, ecco.
0: Certo. Allora professore, noi siamo partiti per esigenze di bonifica, perché insomma erano zone paludose eccetera, ma oggi penso che questo problema delle bonifiche sarà superato. Oggi insomma cosa fanno come attività, non so, artigiani, ecco un attimino uno spaccato di quello che è oggi Arborea per i veneti.
1: Sì, allora oggi Arborea è un bellissimo paese, in cui ovviamente le bonifiche sono terminate, ci
0: sì.
1: sono due idrovore alle porte del paese, alle porte della bonifica, che mantengono naturalmente a livello le acque e hanno ricavato una serie di terreni estremamente fertili, tra l'altro proprio il motto della città è Delimo Fertilis Resurgo, cioè rinasco fertile dal fango, quindi è proprio il loro motto, e di fatto da un lato c'è la coltivazione di radicchio, di
0: Treviso,
1: ma anche frutta e verdura, insomma grandi raccolti di campi, e dall'altro
0: sì.
1: continua questo filiera dell'allevamento bovino per la produzione del latte ed è nata la filiera di Arborea, quindi una struttura consociata in cui ogni singolo produttore invia a questa Arborea e poi un pochino come da noi in Veneto funziona per dire latte busche concettualmente, singola fattoria, ecco. Arborea in questo senso funziona, però la particolarità è che appunto sono gli unici in Sardegna a proporre una cosa di questo tipo anche proprio come struttura lavorativa e questo naturalmente gli deriva storicamente dal fatto di essere da sempre tanti divisi ma al tempo stesso uniti sotto questo grande cappello che era l'essere tutti lì a fare la bonifica, ecco.
0: Certo.
1: Dopo per il resto tutti fanno ben quello che vogliono come qualsiasi,
0: certo,
1: come
0: certo,
1: qualsiasi posto,
0: certo.
1: E ecco, e adesso si sta sviluppando anche un pochino il turismo balneare. Arborea non è esattamente sul mare ma è abbastanza vicino, c'è il marina di Arborea, ecco, tra 15 giorni vado a fare un salto, spero di poter fare anche il bagno,
0: certo. E assaporare la bellezza della Sardegna. Bene, guardi,
1: la sindaca mi lascia sta a tempo perché ogni volta che vado tutti mi vogliono a cena, tutti, è bellissimo.
0: Ah, bello.
1: Ecco.
0: Deve essere anche molto molto piacevole insomma ritrovarsi insomma con i nostri corregionali che insomma mantengono queste tradizioni, la lingua soprattutto, il dialetto soprattutto. Bene, allora noi veramente molto interessante, mi dicono qua i nostri ascoltatori, perché non ho mai parlato di Arborea, quindi c'era, è proprio una novità conoscere questa realtà lì appunto dei nostri veneti.
1: Speriamo di poter andare avanti con le ricerche e poter fare adesso appunto, visto anche che la sindaca è stata confermata, qualche lavoro con le scuole, infatti adesso tornerò ad Arborea per ipotizzare i prossimi lavori da fare, perché voglia ce n'è, anche lì bisogna solo trovare forme, tempo, soldi se posso, e bisogna inventarsi un modo, però la voglia c'è da parte di tutti e questo è estremamente bello,
0: commovente. E si sente che insomma c'è passione per coltivare questo segmento insomma di immigrazione veneta in Sardegna, ad Arborea nel caso di specie. Allora noi ringraziamo il professor Enrico Castro, ripeto ancora, docente Università di Padova, ma anche Università di Losanna in Svizzera, vero professore? Lei è anche lì, che appunto fa queste ricerche.
1: Esatto. Non facciamo mancare niente. Ecco,
0: bravo, bravissimo. Ecco, veramente molto interessante. Se ci sono altre novità, così siamo sempre qui che possiamo raccontare qualcosa di nuovo. Va bene?
1: Non mancherò, vi ringrazio.
0: Grazie professore, molto interessante qua mi dicono gli ascoltatori. Quindi grazie ancora per questa narrazione.
1: E grazie mille a voi e
0: grazie,
1: buona
0: serata, grazie professore, grazie, arrivederci. È molto interessante, come avete sentito, conoscere anche una realtà lontana che non avevo mai avuto occasione di parlarne, quindi è bene anche conoscere attraverso il nostro ospite, il professore Enrico Castro, che è molto entusiasta, mi pare, della sua materia, e quindi noi ne condividiamo. Allora adesso noi di fretta ci mettiamo in contatto con il curatore Nicola Galvan, perché parliamo della mostra Passus di cui abbiamo fatto cenno e sentiamo più nel dettaglio e in modo approfondito di che mostra si tratta. Allora, il tempo di metterci in contatto con il nostro ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere una mostra appena aperta, Passus, eccola qua, attraverso conflitti sottili, una personale di Simone Berno, e abbiamo in collegamento il curatore Nicola Galvan, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio ai suoi ascoltatori.
0: Allora, dicevamo, intanto siamo in Galleria Cavour, in centro Padova, e qui una mostra direi molto, molto particolare, ecco, perché insomma ci porta in queste opere, sono 14, un viaggio nei sensi tra memoria, il tempo, e abbiamo questi oggetti che magari nessuno ci fa più caso, abbandonati, lasciati lì, e invece sono oggetti che possono trasmettere dei pensieri, dei valori e anche una memoria. Allora, dottore, di che mostra si tratta? Ecco, giusto per avere un'idea di questa esposizione.
1: Allora, come ha detto giustamente lei, la mostra presenta 14 opere di ampio formato, si tratta di opere astratto materiche, così potremmo definirla, ottenute attraverso l'assemblaggio di materiali residuali. Si tratta in particolare di materiali metallici, sì, che l'artista ha, diciamo, plasmato, assemblato, e su cui ha lasciato che il tempo facesse, per così dire, il suo lavoro, creando quindi dei processi di ossidazione. E in questo modo l'artista ha dato voce al tempo, ha mostrato il suo passaggio sulla pelle delle cose, del mondo, e considerato poi che queste opere presentano dei riferimenti iconografici anche al corpo umano, il riferimento è anche al passaggio del tempo sul nostro stesso corpo, sulla nostra stessa superficie, cioè la nostra pelle. E pelle direi che è un concetto importante un po' per tutta la mostra, che presenta dunque questi lavori che sono rappresentativi della ricerca dell'artista negli ultimi anni, ma non solo, come lei ha avuto modo di vedere nel corso della sua gentile visita.
0: Certo, allora abbiamo confini sottili, ecco questo sottotitolo. Confini, come lo dobbiamo intendere, declinare questo concetto, e perché proprio qui sottili, ecco, perché poi c'è tutta una serie di passaggi attraverso questi teli molto particolari e insoliti.
1: Certo, allora sostanzialmente la visione diretta delle opere, che sono collocate lungo il perimetro della Galleria Cavour, è in qualche modo schermata da una installazione. Questa installazione è costituita da elementi appesi, posso far immaginare semplicemente delle lenzuola appese. Sono due cerchie, l'una è costituita da fogli di cellophane, sono ben 700 metri quadrati di cellophane che sono stati, sì, usati, e l'altra invece da teli termici, che sono un elemento simbolico molto importante, che purtroppo abbiamo visto nelle immagini televisive spesso usato in occasioni tragiche, quali alcuni dei naufragi che sono accaduti a Lampedusa, che hanno coinvolto le persone impegnate nel loro tentativo di migrazione sulle nostre coste. Sono materiali naturalmente che hanno un forte valore simbolico, in particolare i teli termici, perché hanno il compito di proteggere e conservare l'energia ed il calore in attesa che la persona si riprenda. E dunque queste due cerchie che lo spettatore è invitato, e direi anche costretto, ad attraversare, sì, fisicamente, aprendosi un varco e sentendo sulla propria stessa pelle l'energia di questi materiali poi così semplici, così leggeri, diventa una sorta di rito di passaggio, nonché un passaggio necessario per poter accedere alle opere che sono l'ultimo livello della mostra, che rappresentano, diciamo, la corporeità, la terrestrità, una sorta di ritorno alla realtà. Ancora una parola su questi elementi sospesi. Creano effetti di trasparenza e di riflesso, grazie soprattutto all'uso che è stato fatto dall'artista delle luci della sala, cioè puntando le luci sui teli termici che riflettono la luce, ha creato questi effetti di rifrazione sulla trasparenza del cellophane, e così ha dato corpo alla sua intenzione: rappresentare con questi fogli di cellophane delle anime fragili, delle anime spogliate di ogni sicurezza, attraversate le quali si incontrano i teli termici, che invece rafforzano, che danno, come dire, come ho detto prima, calore, e che restituiscono l'energia prima di un ritorno a toccare la terrestrità, la realtà rappresentata dalle opere vere e proprie, le 14 opere di cui prima abbiamo parlato, che non a caso sono dense di materia, di cose del mondo, di cose d'ogni tipo, anche molto povere, ma che l'artista ha avuto la capacità di comporre, andando anche a creare dei riferimenti al corpo umano. Si possono individuare qui e lì gabbie toraciche, la forma di un cuore,
0: una specie di cuore, sì, esatto, è quello,
1: diciamo,
0: quello...
1: tutto quello che sì, è nascosto sotto la pelle, ma che costituisce il nostro respiro e la nostra vitalità.
0: Certo, quindi ecco, da una fragilità dell'uomo, le circostanze, la vita che ci porta, però tutto sommato possiamo tornare un po' ad essere più forti, insomma, acquisire una certa sicurezza, un po' questo come messaggio, oppure
1: sì,
0: non so.
1: No, il mio messaggio è esattamente questo, l'ha detto benissimo. Un tempo c'erano, nell'antica civiltà, vigevano i riti di passaggio, no?
0: Sì.
1: Che segnavano la fine di una condizione, ad esempio l'infanzia, l'ingresso nell'età adulta. Questa, nel nostro tempo, queste cose, diciamo, simboliche non avvengono più. Da cosa sono sostituite? Dalle prove a cui la vita ci sottopone, in fin dei conti, prima o poi tutti, mettendoci di fronte alle nostre fragilità, alle nostre paure più grandi. È come se l'artista si dicesse che tra la fragilità e una nuova forza, ovvero una nuova consapevolezza di sé e anche del proprio stesso corpo, che è il senso della nostra realtà, non c'è che un passo, non basta compiere solo un passo e basta compiere solo un attraversamento. E questo spiega anche in qualche modo il titolo della mostra, Passus, che naturalmente è la radice latina di passo e che poi ha anche altre implicazioni, delle quali, se c'è il tempo, parliamo, altrimenti mi dica lei.
0: Bene, allora penso che sia veramente molto, molto particolare, ecco, che va proprio nel profondo di noi stessi e si cerca un poco di risalire a migliorare anche la nostra condizione. L'uomo oggi è solo, è abbandonato, ecco, c'è anche questo messaggio in questa mostra, Nicola?
1: Sì. In qualche modo sì, perché per forza poi questo percorso che si è costretti a fare intanto diventa una sorta di labirinto, cioè non è raro che lo spettatore per un attimo si smarrisca dentro a questi veli, dentro a queste trasparenze, dentro a questi riflessi, ed è inevitabile farlo da soli, anche se si arriva in gruppo, aprirsi questo varco in mezzo a questi velari o questi sipari ideali è un gesto che può essere fatto individualmente e basta. E quindi ci si ritrova in qualche modo soli dentro questo percorso e con questo obiettivo di raggiungere qualcosa che c'è dall'altra parte, per poi uscirne e riprendere il percorso da un altro punto ancora. La fruizione è molto libera, noi non abbiamo dato alcuna indicazione sul percorso da compiere o l'ordine delle opere, anzi puntiamo forse più ad un effetto di disorientamento dello spettatore, che però trasformi l'esperienza in qualcosa di percettivo, di fisico certamente, ma anche di simbolico e di metaforico, come prima abbiamo cercato di spiegare.
0: Certo, e arriva insomma a un sentimento anche di speranza, di migliorare la nostra condizione e di trovare un appiglio appunto per la nostra esistenza, la nostra vita. Una domanda, ma quei materiali un po' particolari, ecco, ma è stata una ricerca, perché anche insomma quasi arrugginiti, il metallo è prevalente, ecco, la composizione è prevalente, come avete fatto a trovarli? Ecco, è stata una ricerca un po' laboriosa,
1: diciamo,
0: penso, no?
1: Sì, è durata anni, infatti l'artista voglio dire, non produce tutto sommato un numero limitato di opere, le produce attraverso gli anni, perché gli effetti di ossidazione, da lei sottolineati, di arrugginimento, solo in parte sono dovuti al materiale originale che lui trova, sono poi sottoposti a dei processi che in parte lui anche guida, che li portano a diventare ancora più espressivi, ancora più vissuti. È qualcosa che lo affascina, sono dei frantumi del mondo. Spesso sono dei mezzi che possono essere dei pezzi di furgone, ad esempio, o di comunque qualcosa che si muove nello spazio e nel tempo e che evoca l'idea di qualcosa che si sposta, l'idea anche del viaggio, del viaggio che può essere anche delle merci, voglio dire. Il viaggio è qualcosa che in sé trasforma le persone e trasforma le cose. Il tema della trasformazione, parlando di riti di passaggio, è un tema implicito naturalmente alla mostra.
0: Certo, bene, bene, molto interessante per i nostri ascoltatori, è aperta fino al 6 luglio, quindi c'è tempo per vederla, siamo a Galleria Cavour, proprio in centro Padova, ecco, dico sempre Caffè Pedrocchi, giusto perché magari qualcuno
1: sì,
0: si orienta,
1: per avere un riferimento,
0: ecco,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
0: Si orienta ancora meglio, 14 opere da vedere, ma soprattutto questo allestimento che un po' sorprende, ecco, questo, questa è stata anche la mia impressione, e appunto... Passus attraverso conflitti sottili, come abbiamo detto, una personale di Simone Berno e il curatore Nicola Galvan, che ce l'ha spiegata molto dettagliatamente. Penso che sia molto, che il pubblico sia incuriosito, no, Nicola, da questa mostra.
1: È stato il mio tentativo.
0: Ecco.
1: Spero perché poi la mostra va sicuramente, è una mostra che va vissuta, ecco.
0: Sì, sì.
1: Non va solo vista, ma inevitabilmente prevede un coinvolgimento. La curiosità è la prima cosa. È la prima cosa da stimolare.
0: Sì, sì,
1: posso anche aggiungere che all'interno, mi perdoni, penso sia importante, all'interno comunque dello spazio espositivo abbiamo realizzato un piccolo catalogo pieghevole,
0: sì,
1: che abbiamo cercato anche di pensare in relazione alla mostra e alle sue caratteristiche. C'è un testo a mia firma, può essere ritirato gratuitamente naturalmente da tutti i visitatori. E quello, insomma, serve anche un po' da guida,
0: certo,
1: o da una serie di chiavi di lettura della mostra, rendendola anche più comprensibile, insomma, in quelle,
0: certo,
1: che sono le nostre intenzioni.
0: Ma entrare nello spirito della mostra, ecco, questo senz'altro.
1: Nello spirito, soprattutto. Certo.
0: Questo senz'altro aiuta. Bene, complimenti. Noi ringraziamo il nostro ospite,
1: grazie,
0: e
1: grazie.
0: Il curatore, ripeto, Nicola Galvano. Mostra, mi state chiedendo, Simone Berno, eccolo qui l'autore, una sua personale. Andiamo tutti a vederla o rivederla, perché è veramente molto interessante. È inedita. Ecco. Bene, Nicola, mi pare che avete fatto una bella. Un bel lavoro, una bella mostra, veramente.
1: La ringrazio moltissimo.
0: Bene.
1: Mi ha fatto molto piacere la sua visita.
0: Grazie, buona serata. Alla prossima. Facciamo

storia culturale che si tiene qua. Siamo a Chiesa di Sant'Antonio, siamo a Marostica, e quindi il nostro professore, appunto, c'è questo incontro molto particolare, ecco, questo ve lo segnalo. Poi ancora abbiamo detto Villa Cordellina, 18 giugno, nella serata, appunto questa sinfonia d'estate con tenore Cristian Ricci e con Federica Morello. Poi ancora Premio Campiello, la cinquina l'abbiamo già segnalata settimana scorsa, ma la ripeteremo, questi 5 libri premiati arrivati alla fine, che saranno oggetto poi di lettura da parte dei 300 lettori. E poi ci sarà la serata finale il 3 di ottobre al Palazzo del Cinema a Lido. Ecco, quindi facciamo un po' riepilogo anche di questi avvenimenti, di questi eventi particolari, perché insomma sono che caratterizzano questa estate. Allora, ci concediamo ancora qualche nota e poi passiamo ai saluti definitivi. Eccoci qui.

ci salutiamo qui, grazie per l'attenzione, ho visto che c'è stato molto interesse anche per i nostri immigrati veneti ad Arborea, per quello che hanno collaborato, che hanno appunto contribuito, e poi le varie mostre che abbiamo presentato, tra i quali l'ultima appunto Passus. Quindi grazie per l'ascolto, per i messaggi. Noi, come detto, ci sentiamo domani per tutt'altri argomenti, trasmissione di attualità, e quindi buona serata a tutti, e adesso appunto dopo il saluto parliamo del 5 per 1000.

Allora, eccoci qui, 5 per 1000 perché? Perché tutti possiamo, appunto, nella dichiarazione dei redditi, che ne parleremo anche domani, ecco, possiamo indicare questo codice fiscale che permette appunto di dare una parte delle nostre imposte a Radio Gamma, alla nostra Radio Gamma 5, che se lo merita. Allora, pronti? Carta e penna. Codice fiscale 0159 80 90288, ripeto 0159 80 90288. Diamo questo contributo, non ci costa nulla, invece per la radio è molto importante, ma anche per tutti noi, che insomma ci permette di trasmettere cose che appunto argomenti che ci interessano, che ci piacciono e che quindi va sostenuta. Ancora buona serata a tutti, a domani.

0: per la tua pubblicità su Radio Gamma 5. Chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21 con apertura sala alle ore 20:30 presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.benetecans-gov.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026,
11: con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
12: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Eccoci, come ogni mercoledì siamo qui, sono appena tornato dagli scrutini. Voglio una vita spericolata.

0: E oggi parlavamo con un amico che hanno fatto un gruppo che andrà a Roma da Vannacci, hanno portato anche dei soldi, eccetera. E non so, io, non, io ho paura, insomma, di queste cose, cioè, boh, non so. Non dico che io non conosco Vannacci, non so niente, però mi sa tanto questo giochetto di portare tutti, no, la gente dall'Africa, eccetera, e poi trovare, no, l'uomo forte di turno. Boh, l'ho già visto, ho già visto questi giochi in passato. Sicuramente c'è una situazione grave, insomma, perché questo progetto di ingegneria sociale che stanno facendo i soliti pazzi, qualcuno li definisce addirittura rettiliani, gente che non sembra neanche umana, no? Ma in realtà è povera gente, insomma, se ci pensate, perché sono come noi, cioè muoiono, cioè, l'uomo muore, l'uomo non è Dio, no? E quindi fa tutto questo casino, vedete, cioè, con la gente tu quando parli, io spesso glielo dico, no? Con gente, amici, eccetera, gli dico: ma ti sei accorto che parliamo solo di soldi e di cose materiali? Parliamo solo di quella roba lì. Cioè, la gente è tutta concentrata o su se stessa o i piaceri della propria carne, mangiare, bere, scopare, divertirsi, oppure è, capito, è concentrata su Sky, roba, cose, comprare, foto, brigà, no? Ma cioè, pensateci, è una delle cose più inutili di tutte queste qui. Cioè, noi accumuliamo che cosa? No? Cos'è che accumuliamo noi? Accumuliamo cosa? Robe inutili? Dopo, cioè, aveva ragione, cazzo. Allora, Nicola ci dice: sono tutti attori della stessa commedia. Vannacci deve recitare la sua parte, dice Nicola. Vabbè, ma il ragionamento che dico io è questo, no? Questo qua non lo so, insomma, questo qua poi è a favore dei vaccini, secondo scienza, ma la scienza è tutta corrotta, contraffatta. Comunque, torniamo al discorso esistenziale. Io vedo sta gente, ce ne sono di cattivissimi o cattivissime, no? Che sono di una stupidità assoluta, poi, perché è tutta gente, capito, che pensa di essere furba, no? Cioè, le classiche, no, volpi nel pollaio, pensano di essere furbi, in realtà sono dei coglionazzi. Li vedi dalla loro vita, hanno una vita che, cioè, una vita sfasciata, non credono in niente, hanno paura di tutto, fanno i soldatini, capito? Oppure fanno porcate, perché ce ne sono certi che fanno porcate, o certe, no? Però voglio dirti, anche questi, anche quelli sono sempre inquadrati. Sempre inquadrati, cioè non riescono a dire: vabbè, ascolta, proviamo ad andare un po' più su, vedere, no, il motivo che siamo qui per poco tempo sulla Terra, no? Siamo qui per pochi istanti sulla Terra. Cerchiamo di capire, di avere una visione, di capire, no, quest'essere, no? Come lo chiamano i filosofi, no? O Dio, come lo chiamano i religiosi. Volevo chiedervi una cosa, se volete, insomma, se mi aiutate. Io sto aiutando sto signore, sto uomo di 50 anni che è praticamente per strada, è caduto in disgrazia, ha perso il lavoro e la casa, non mi offre neanche un caffè, non c'è neanche i soldi per offrirmi un caffè. Vive in questa casa diroccata praticamente, non ha acqua, non ha niente. E da un bel po', no? Prima gli avevano dato una stanza e un bagno, poi l'hanno buttato fuori miseramente, eccetera, no? E perché dicevano che faceva schiamazzi con la sua ragazza, insomma, nelle case popolari, voglio dirti, no? In questo buco che non era neanche adibito quasi a non era neanche per far vivere una famiglia. Vabbè, morale della favola, capito? Sto qua che disgrazia, cioè, dorme da un anno forse in questi ripari di fortuna, al freddo d'inverno, al caldo d'estate, senza potersi lavare. Allora io ho chiesto una casa popolare, no? Cioè, me l'hanno portato sto qua e mi hanno detto: fammi un piacere, prova a vedere se riesci a aiutarlo, no? E allora io sono andato a vedere, le case popolari ci sono, lui avrebbe anche diritto. Addirittura non aveva neanche più i documenti, ho dovuto minacciare il mio segretario comunale di dire se non applicava una certa legge per dargli la residenza in comune, no? Se no non poteva neanche curarsi. Vabbè, adesso sto facendo questa protesta, no? Boh, non so neanche io cosa vuole il Dio, cosa vuole, no, sto scherzando. Cerco di capire passo passo quello che devo fare. Davanti alla prefettura ho parlato col prefetto. Vorrei che, ma voi, se potete, mandatevi, cercate su internet la mail della prefettura di Rovigo o del comune di Lindinara. E mettete o all'attenzione del prefetto o all'attenzione della sindaco di Lendinara, Lendinara, provincia di Rovigo, o Rovigo, e il prefetto, e chiedete, mandate solo questo messaggio: una casa per Diego. Ok? Una casa per Diego. Anzi, vogliamo una casa per Diego, d'accordo? Vogliamo una casa per Diego. Se potete, mandate un po' di mail, così, insomma, tanto vi costa 3 secondi, non costa niente, e non c'è nessun reato, insomma, è solo un appello alle autorità perché diano una casa a un essere umano. Cioè, anche i cani randaggi, i gatti randaggi hanno un buco dove andare, capite? Ecco, insomma, cioè, boh, pensateci, no? Prima, ecco, ah no, vi dicevo, parlavamo di questi, del discorso del denaro, no? Del dio, dell'idolo, no? E quindi, cioè, non lo so, vi voglio fare sentire una roba che ho fatto passare l'altro giorno in televisione, cioè, l'ho detta, no? In televisione sta cosa qua, volevo che la sentiste, cioè, un minuto, non di più, un minuto. Poi dobbiamo intervistare i nuovi consiglieri eletti a Monselice, c'è stato un risultato storico, molto importante, molto interessante, molto bello. Sentite questa.
1: Adesso dobbiamo chiarire in termini semplici, con poche battute, come stanno le cose.
2: Esatto.
1: Allora, io sono un insegnante, lo Stato deve pagarmi, cosa fa? Va a prendersi i soldi dalla tesoreria di Stato, che non è statale, è privata. Allora si prende 2.000 euro, 1.500 euro, mettiamo 1.500 euro, no? Ok? Su questa cosa qua, quanti soldi ci vogliono per fare moneta per 1.500 euro? Non so, 10 euro, 20 euro? Cioè, stiamo parlando di... ne stampano centinaia di migliaia, milioni di banconote, no? Consideriamo che solo il 4% in realtà è stampato, il resto è tutto fatto con un click, la maggior parte, no? È fatto in maniera elettronica. Allora lo Stato prende questa carta che ai stampatori gli è costata, che ne so, 20, 30, 50 euro, deve dare 1.500 euro più gli interessi a dei privati. A dei privati, sono persone private, ma la moneta dovrebbe essere dello Stato, no? Allora noi abbiamo adesso, il signore diceva che non abbiamo, che non è una moneta a debito, non è vero, perché lo Stato alla fine, noi abbiamo 3.000 miliardi di euro da pagare a questi privati, ok? Allora cosa succede se ci agitiamo un attimo, se buttiamo su una dittatura, un governo che a loro non va bene, cosa fanno? Tirano la corda, dicono hai 3.000 miliardi di euro da pagare di interessi, bene, allora fai il furbo, bene, ti tagliamo la sanità, ti tagliamo la scuola, quindi meno posti letto, più gente che muore, meno gente che studia. In America per studiare, per andare all'università, si spendono 60.000, 100.000, 150.000 dollari, no? Vero Guido? Allora, ti tagliamo la pensione, ti facciamo andare in pensione a 70 anni, no, con 300.000, con 300-400 euro di pensione, no? Tutte queste cose qua. E quindi questa come la chiamiamo? Questa è schiavitù. Questa è schiavitù, è uno strumento, è la realizzazione della schiavitù. Non esiste più lo schiavo, nato schiavo. Ti facciamo diventare schiavo. Tu puoi essere bravo finché vuoi, puoi essere un professore, uno scienziato, beh, avere tutte le mani d'oro, fare la pizza, fare tutto, ma se tu non partecipi, se tu non hai accesso al denaro, sei nulla. E tutto viene, e poi è tutto finalizzato, questo falso mito del denaro. I ragazzi cercano solo i soldi. E certo, si rovinano tutta la loro vita su questa cosa. Allora è questo il ragionamento. Il denaro è diventato l'idolo di cui parlava il Cristo, no? E noi abbiamo scelto una strada infernale, perché il mondo è diventato il luogo della sopraffazione, della violenza. E noi dobbiamo cambiarlo. Cioè, la moneta è un fenomeno umano, e come tutti i fenomeni umani ha un inizio e una fine.

voi direte voi, le parole, non è che cambino il mondo le parole, sono i fatti. Le parole diventano pensiero, il pensiero diventa fatto. Perché tu hanno ammazzato tutti quelli che predicavano? Pensate, non so, Malcolm X, pensate a Martin Luther King, Gandhi, Cristo, anche lo stesso Socrate, no? L'hanno avvelenato alla fine. Il pericolo è la parola, eh? Il pericolo è la magia della parola. Questo è il fatto. Basta uno, sveglia tutti gli altri. È come un flauto magico che sveglia, no?

0: Poi c'è una roba da dire, ve l'ho già detto miliardi di volte. È duro lavorare in radio, eh? Cioè non vedi nessun messaggio, niente. Vabbè. Pensate, cioè, il Cristo ha parlato, no? Non ha scritto niente a distanza di quanti anni, non so, hanno scritto. Eppure quelle parole lì stanno, hanno cambiato il mondo e continuano a cambiarlo anche adesso. Perché anche la Chiesa che vi sembra magari corrotta, eccetera. Avete sentito cosa ha detto Ratzinger? Ha detto: rinascerà una nuova Chiesa, un nuovo cristianesimo da pochi, da una Chiesa piccola, povera, decisa, un nucleo. È vero? È vero, perché se tu vai all'osso, arrivi ai concetti del Cristo. E i concetti del Cristo sono chiarissimi, eh? Cioè, non devi uccidere, devi essere povero, devi amare il fratello. Questa è la realtà, no? E invece qua c'è un razzismo da matti, un casino da matti, la gente è cattiva come la bestia, come le bestie, sono tutti mezzi, cioè, capito? Però c'è un sacco di gente in gamba anche, c'è gente che si fa uccidere, capite? Allora, vedete, il mondo cambia, cambia, noi non ci rendiamo conto, dopo loro ci nascondono tutto, ci nascondono tutto quanto. Sentite cosa ho sentito, cosa, vediamo se trovo sta roba. Eccolo qua, un attimo solo. No, aspettate. Sto cercando una roba che ve la faccio sentire, cosa dice sta roba qua, no? Eccola qua, sentite. Piego il microfono un pochino, ecco.
1: Allora, noi abbiamo una grande notizia per voi. Che sta succedendo in Louisiana da tre giorni?
2: Fresco, fresco.
1: Notizia freschissima.
2: La legislatura dello Stato di Louisiana ha votato all'unanimità, miracolo, di vietare qualsiasi approccio all'interno dei confini dello Stato di Louisiana, qualsiasi provvedimento, regola, legge, statuto che proviene dall'ONU, dall'OMS, Club di Davos, zero, bloccato.
1: All'unanimità. Cioè potremmo farlo tutti questa cosa?
2: Certo, bisogna farlo tutti.
1: È ben divulgata questa notizia.
2: Sì,
1: perché ancora non si è...
0: Cioè, avete capito, non so se è vera sta cosa, però è simpatica sta roba, pensateci, no? Cioè è un po' così, il mondo cambia, cambia velocemente. Adesso faranno più fatica a far vaccini, stanno anche, vedete che c'è un sacco di questi qua che hanno allevamenti che si ribellano. Si ribellano tutti, non vogliono, perché gli muoiono tutte le mucche, le galline, dopo con questi cacchi di esperimenti. Vabbè, dopo parliamo magari anche di questa geoingegneria. Va bene, dai, sentiamo questa canzone.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ecco, siamo in linea qui dai microfoni di Radio Roma 5 con il neo consigliere Francesco Miazzi, no? Della lista Insieme di Monselice. Francesco, un grande successo oggi? Quando è stato? Quando avete finito le elezioni l'altro giorno? Quando è stato?
1: Sì, il ballottaggio si è chiuso lunedì e abbiamo avuto, diciamo, l'esito certificato martedì mattina.
0: Quindi fresco, fresco.
1: Per la prima volta dopo 27 anni, diciamo un centro-sinistra, però una coalizione allargata, vince le elezioni comunali e amministrative a Monselice.
0: Ottimo. Quanti siete? Quanti sono della vostra lista insieme? Quanti sono i consiglieri? Sì.
1: All'interno di questo risultato c'è un apporto molto significativo della nostra lista, che si chiama Insieme per Monselice, che raggruppa mondi anche molto diversi tra loro, anche partiti politici, tra virgolette, rappresentanti di partiti politici, però tutti con grande attenzione alle questioni sociali e ambientali.
0: Adesso, Francesco, adesso cosa
1: ha sfiorato il 10%.
0: Grande toccata. Successo, grande. Quindi ti vedremo assessore.
1: Questo nella coalizione, diciamo, vincitrice, ci spettano tre consiglieri comunali.
0: Insomma. Anche un assessorato, credo, no?
1: No. Allora, credo che questo sia nell'ordine delle cose, insomma.
0: Certo, anche un assessorato.
1: Non è ancora stata aperta la discussione su questo, ma credo che, appunto, visto anche il peso emerso, il consenso emerso da questa tornata elettorale, che possa esserci anche la figura di un assessore, espressione di quest'area sociale.
0: Sarebbe bello all'ambiente o no?
1: Sarebbe bello all'ambiente, sarebbe bello affiancare all'ambiente questioni urbanistiche, questioni che stanno anche dentro tutta la problematica, che non è solo quella dell'inquinamento, della presenza
0: sociale, certo,
1: industrie, ma c'hai anche il consumo di suolo, che
0: certo,
1: anche qui ha toccato punte molto alte. Abbiamo anche una recente battaglia per la costruzione di un nuovo supermercato proprio alle pendici della Rocca.
0: È pazzesco.
1: C'è la valorizzazione di un patrimonio anche architettonico e storico che vorremmo salvaguardare e valorizzare, e una presenza all'interno del Parco dei Colli Euganei, che per noi rappresenta non solo e non tanto il polmone verde della biodiversità, ma anche la possibilità di avere uno sviluppo, chiamiamolo sostenibile, insomma, per usare una parola comprensibile. Ecco, quindi anche un modello di sviluppo non basato su produzioni inquinanti, ma sulla valorizzazione anche di settori,
0: perché ce l'avete voi,
1: dell'agricoltura, del turismo, della cultura, tutti quei settori che sono stati abbastanza compressi in questi decenni.
0: In questi decenni, certo.
1: La filosofia di fondo su cui vorremmo lavorare.
0: Certo. Ascoltami, volevo dirti, quindi un assessorato all'ambiente sarebbe importantissimo, e perché noi sappiamo che, insomma, lì avete un ospite ingombrante anche dentro al Parco dei Colli, o no? Mi sbaglio?
1: Abbiamo un ospite importante.
0: No, ho detto ingombrante.
1: Sì, importante e ingombrante. Ha un'AIA che scade, che ha l'autorizzazione integrata ambientale che scade nel 2029. È un impianto che è considerato incompatibile con le finalità del parco. Su questo abbiamo già articolato anche con le precedenti amministrazioni e con l'amministrazione del Parco dei Colli Euganei il tavolo concertativo che dovrebbe in qualche modo cercare di arrivare alla riconversione dell'impianto, e quindi nella salvaguardia dell'attuale manodopera occupata pensare ad un'attività economica e produttiva alternativa a quella esistente, che, come abbiamo ricordato spesso, ha un livello di impatto ambientale elevatissimo, che possiamo paragonare a quello di almeno 4-5 inceneritori, insomma, tanto per dare la dimensione a tutti di cosa stiamo parlando, ecco.
0: Sì. Va bene, dai, ma la cosa bella di sta cosa qua è che, vedi, col tempo, vedi, le verità vengono sempre un po' a galla, secondo me, no? Cioè, mio padre me lo diceva: un giorno questi qua che adesso protestano comanderanno. E quindi un po' alla volta adesso siete voi
1: siamo stati il bersaglio principale, ovviamente, di tutta la campagna elettorale. Ovviamente siamo stati etichettati per quelli del no, siamo stati etichettati per quelli che aprivano le moschee, che portavano qua tutti gli immigrati, cioè stati volantini sia siglati da partiti politici, sia specialmente anonimi, insomma, con tanto di nomi e cognomi dei consiglieri che poi sono risultati eletti, e che chiaramente puntavano a denigrare, puntavano a screditare, puntavano soprattutto a giocare un po' sulla pancia degli elettori,
0: della gente.
1: La cosa bella è che la città non ha abboccato, diciamo, questa campagna e ha votato in maniera abbastanza decisa per il cambiamento, e non è facile scalzare chi governa.
0: Ascoltami, posso farti una domanda sulla tua visione politica delle cose adesso un po' in Italia?
1: Italia?
0: Sì, in Italia, insomma, sei comunque un cittadino italiano come me, no?
1: Sì, no, ma volevo capire...
0: In Italia, sì, volevo chiederti due cose sostanzialmente. Cosa ne pensi dell'immigrazione così architettata, così gestita, da un lato, e cosa ne pensi di Vannacci, del fenomeno Vannacci?
1: Allora, sull'immigrazione io credo che sia un fenomeno storico, che non è assolutamente un fenomeno, diciamo, estemporaneo, ma fa parte di quelle che sono le dimensioni che si sono create in questi decenni. E parlo della disuguaglianza economica, e parlo delle rapine ai beni che sono stati fatti in tante aree geografiche, dall'Africa all'Asia e via di questo passo. Penso anche al fatto di aver ignorato per anni gli effetti dei cambiamenti climatici, che stanno producendo aree di siccità, stanno producendo aree di crisi anche produttiva, economica, che stanno spingendo migliaia di persone a spostarsi e a migrare. Credo che il fenomeno, che è stato in qualche modo quantificato sui 400 milioni di persone che potrebbero essere entro il 2050 interessate in maniera pesante da questa situazione, quindi considerati come profughi climatici, se non si interviene per tempo potrebbero assumere una dimensione purtroppo molto molto più pesante. All'interno di questo, figure come quelle di Vannacci, figure come altri simili, insomma, no, in Europa, che giocano molto sulla paura, che giocano molto sul razzismo, sulla xenofobia, sicuramente possono fare fortuna nelle aree più, diciamo così, anche sensibili della popolazione, però sono tutte posizioni che sono destinate a fallire rispetto a quella che è la concretezza del fenomeno. E quindi li abbiamo già visti i fenomeni politici che pensavano o hanno fatto propaganda sul blocco navale, sulle barriere. Cioè, questa cosa è una dinamica che non si può frenare, è una dinamica che dobbiamo avere la capacità di gestire. E dopo, di fronte appunto a un'Europa che sta invecchiando, che ha una fortissima crisi anche produttiva, cioè legata alla manodopera, che si voglia o meno, questo che sta capitando è frutto della condizione generale, ma anche sostanzialmente della modifica molto pesante che c'è nella nostra composizione sociale, quindi basta non mettersi la mortadella davanti agli occhi, ma girare per le campagne o girare per le fabbriche o girare per i poli della logistica per capire e vedere su cosa regge ormai la nostra economia. E quindi questo ragionamento sulla remigrazione è un ragionamento che appunto fa leva su una parte di elettorato, su una parte della popolazione, ma che nella realtà, se fosse teoricamente applicata alla lettera, produrrebbe il collasso della nostra società, della nostra economia. Detto questo, per quanto mi riguarda, è anche una questione etica, non voglio avere atteggiamenti discriminatori nei confronti delle persone, penso che la nostra sia una società che ha la capacità anche di essere accogliente, di essere rispettosa delle differenze e chiaramente governare anche quelli che possono essere situazioni poi di emergenza o di altri o di devianze, come vengono chiamate, che però spesso sono frutto proprio di politiche che sono politiche miopi, perché voglio dire, se tu non concedi permessi di soggiorno, non crei le condizioni perché ci sia un'immigrazione regolare, assisti a questi fenomeni appunto che sono poi di messa al bando, di ghettizzazione, che producono effetti peggiori di quelli che potresti avere se la cosa fosse governata. Questo è il mio
0: certo
1: modesto punto di vista e approccio sulla cosa.
0: Sì, sì, no, sì, tu dici, cioè bisogna...
1: Questa cosa fa molto presa, come dire, nei bar la senti rivendicare,
0: sì,
1: però è una posizione che non ha fondamento e non ha prospettiva.
0: Sì, sì,
1: e questo
0: sì,
1: dobbiamo renderci conto, quindi ti dico, a maggior ragione anche il nostro risultato è importante perché ha dimostrato che c'è un livello di comprensione, di crescita culturale nella cittadinanza che non si ferma di fronte alla paura della moschea, alla paura del diverso, cioè voglio dire, queste cose fondamentalmente cominciano ad essere comprese. Io spero che appunto il vanaccismo non abbia quel successo che qualcuno sta sperando che abbia, insomma, ecco.
0: Sì, sì, cioè bisogna capire tutte queste cose, questi passaggi, quello che sta succedendo. Io credo che noi in poi italiani siamo immigrati tantissimi in America, ti ricordi, non so, abbiamo fatto
1: ma in America Latina abbiamo milioni e milioni di emigrati, cioè voglio dire, abbiamo
0: certo
1: comunità che sono più numerose delle,
0: ci sono delle città che esatto
1: nella nostra nazione.
0: Sì, cioè, sì, ci sono delle città in Brasile che parlano veneto, mi pare si chiami Curitiba.
1: Sono fenomeni storici,
0: certo,
1: che bisogna
0: che poi io vedo anche i ragazzi a scuola
1: modo, no?
0: Si sposano, cioè si fidanzano tra di loro, hai capito, di etnie diverse, cioè io credo che alla fine sarà un'integrazione. Dopo vabbè,
1: noi che siamo vissuti anche nel mondo della scuola abbiamo visto che i percorsi di integrazione avvengono molto facilmente,
0: certo,
1: quando si tratta di minori e quando gli adulti non si mettono in mezzo, cioè non c'è nessuna differenza tra i bambini che arrivano, che si, cioè le differenze, le paure, le cose le mettono gli adulti perché hanno un pregresso culturale,
0: esatto,
1: molto, anche magari a volte involontariamente xenofobo, cioè la paura del diverso, insomma, però fondamentalmente credo che un po' alla volta anche la società riuscirà ad assestarsi cogliendo il fatto che le diversità possono rappresentare una ricchezza, non una minaccia, ecco,
0: certo.
1: Questo è un po' la mia speranza.
0: Sì, ma adesso io ho visto dei paesini, delle frazioni dove abito io che si stanno ricostruendo, si stanno riempendo di nuovo.
1: Ma ci sono borghi che si stanno rivitalizzando rinascendo grazie a queste presenze.
0: Sì, dopo ci sono delle situazioni pazzesche. Cioè, l'altro giorno io alla mattina presto, hai capito, io mi alzo prestissimo al mattino, verso le 5 e mezza, 6, e ho visto passare un Sikh in bicicletta col turbante rosso in bicicletta davanti a casa mia, non so dove andassi a lavorare. Cioè, ci sono cose che sono sembrava una scena surreale.
1: Ho citato i campi, la logistica, però se pensiamo alle spalle, alle robe, cioè,
0: sì sì, voglio dirti, però
1: oggi quei tipi di lavoro che sono poi quelli che garantiscono tra virgolette la nostra economia,
0: si
1: reggono su queste presenze.
0: Certo.
1: Quindi, voglio dire che usiamo pure lo slogan della remigrazione, ma è proprio una grande cazzata, cioè nel senso che non può essere neanche lontanamente applicata.
0: Certo.
1: Se poi facciamo un discorso sulle devianze, sulle cose, vabbè, abbiamo le leggi, abbiamo le cose, si applicano quelle, ma non puoi fare ragionamenti generalizzati su questa cosa, perché veramente diventa, oltre che anacronistica, anche impraticabile.
0: Certo, certo. Va bene, dai, allora adesso i prossimi passi quali saranno?
1: I prossimi passi saranno la composizione della giunta e poi ci si ribocca le maniche e si comincia a lavorare nella direzione del programma con cui ci siamo presentati agli elettori. Insomma,
0: quindi allora dalla settimana prossima
1: cercare il più possibile di essere coerenti con quello che abbiamo scritto. Abbiamo
0: certo.
1: Detto,
0: quindi dalla settimana prossima la dobbiamo chiamare assessore?
1: No, non è detto, potrebbe non essere.
0: Ma va, perché no?
1: Perché ovviamente è una scelta di tipo collettivo, con valutazioni anche di carattere più generale, dopodiché appunto, peraltro, le nomine, come sapete, spettano al sindaco, quindi cioè, è proprio sì, non è in questo momento una cosa, una dichiarazione da fare né in un senso né nell'altro, insomma, ecco.
0: Va bene, Francesco, saluto, grazie,
1: grazie Moreno,
0: e in bocca al lupo, per il vostro lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, saluto a tutti. Ciao. E tutte.

Il bello è che, no, questi qua anche fanno tutto sto casino, no? Vaccini, robe, casini vari. Alla fine credono di riuscire a cambiare le cose, ma non cambieranno niente, non riescono a cambiare. Spostano verso la cattiveria, verso la violenza, verso la morte, ma non possono assolutamente cambiare le cose. Non hanno... le cose non si cambiano così. È solo una cosa così surrettizia che non sta in piedi. Va avanti un po' di anni, anche 100 anni può andare, non lo so. Però non credo, perché hanno già dei problemi coi fossili. Poi la cosa più strana è che tutta sta gente, tanti di loro, stanno male, eh? Tutta gente che si attacca a droghe, sesso, porcherie varie per sopravvivere. In realtà, se non hai una conoscenza, se non hai una, cerchi in un certo modo, vivi in un certo modo e fai del male agli altri, alla fine vivi male. Ho visto un film ieri sera e c'era questo che era Clooney, che era tornato in Germania, no? Dopo la guerra, la seconda guerra mondiale, a cercare questa tipa che lavorava come cronista, cioè di prima nomina, insomma piccola, aveva iniziato da poco in un giornale, che una grossa rivista che lui dirigeva in Germania prima della guerra, no? Lui, non so, era in America, poi finita la guerra era tornato, no? E questa qua praticamente era completamente cambiata, sta tipa, perché lui ha trovato che si prostituiva, però lei l'aveva riconosciuto, no? Lei era la moglie di un famoso matematico, quindi c'è tutto un intreccio lì. Ma la cosa più strana, più bella, diciamo strana, è il vero nucleo di tutto il film, che cos'è? Che lei alla fine, prima di andarsene, lei voleva andarsene da Berlino, uccideranno anche il suo vero marito, che era ancora vivo, che perché aveva delle formule per fare dei missili, non so. Vabbè, morale della favola, sta qua per sopravvivere aveva denunciato, mi pare che avesse denunciato 12 persone, cioè lei doveva la sua vita alla vita di 12 persone. Quella sopravvivenza lì, secondo me, non era più sopravvivenza, lei era già morta, perché lei, nel momento in cui aveva denunciato, aveva saputo che li avevano uccisi, mandati nei campi, lei, la sua anima era già morta. Questo è il ragionamento, secondo me.

Allora, se mi fate questa cortesia, mandate questa mail alla prefettura di Rovigo, all'attenzione del prefetto e al sindaco di Lindinara, all'attenzione del sindaco, e scrivete una casa per Diego. Non lo fate per me, eh? Io ce l'ho la casa, è per lui. Pensate che stasera di non potervi lavare. Non

tutta sta gente qua era tutta gente che pregava, eh? Il Cristo, Gandhi, Tolstoi, anche Thoreau secondo me, ma anche Socrate.

Allora, Fabione da San Giorgio in Bosco ci dice: ciao Moreno, sono Fabione. Le parole smuovono montagne e risvegliano coscienze. Difatti, in alcuni casi fanno più male della spada. Ciao bello. Faustino da Cavartare. Ciao Moreno, te stiamo ad ascoltare. Faustino da Cavartare.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: È l'evento di Radio Gamma 5. Radio Gamma 5 organizza il Grande Sabato
2: dal titolo
3: Sempre Mara per Sempre.
4: Ciao Mara!
2: Sabato 27 giugno in sede radio.
5: Inizio ore 20.
3: Con lo spettacolone di Danilo Leo Lazzarini e i Cigni del Sole.
1: Storia di un amore invincibile.
4: Il nostro Leon.
2: A seguire il concertone di Luca Bassanese.
1: Presente lo stand con vario materiale di Luca Bassanese e la piccola orchestra popolare.
6: Per mangiucchiare o bere qualcosina, baretto in funzione.
1: Bonito appuntamento sabato 27 giugno in sede Radio Gamma 5 per la seratissima
4: Sempre Mara per Sempre.
5: Ci sarò anch'io.
1: Io chi? Il piccolo grande?
5: Ettore.
2: Per mini
4: info
7: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
8: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì? Ciao Luca Rec, nostro amico.
1: Buonasera Moreno.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Ho sentito che stavate ascoltando Gianni Togni, che è uno dei miei preferiti di tutti
0: i tempi. Sei uno di quelli dolcecchiotti, ascoltami, ma sì, cosa stavi facendo a casa? Niente?
1: Adesso
0: eri in piscina, dove eri?
1: No, sì, in piscina. Ero in una pausa tra sistemare un fischietto da arbitro che serve a mio figlio di 8 anni.
0: Ah, diciamolo alla gente che non lo sa, che tu hai 5 figli, eh? Ha 5 figli.
1: Sì,
0: questi...
1: sì, e quindi c'è la pausa fra dovevo preparargli il fischietto da arbitro perché domani mattina deve usarlo, quello di 8 anni, e finita l'intervista, la nostra chiacchierata, andrò a lavare quello di 5.
0: Ah, che bello, ma è una figata. Difatti mia moglie mi aveva chiesto anche a me il quarto, e io se tornassi indietro lo farei, ma è una figata, cioè stai dietro i bambini piccoli. Mio figlio è quello più grande, quello più piccolo in realtà, che è alto, il più alto della famiglia, credo sia 1,95 m, io lo guardo, io che sono... ero 1,91 m, e lui gli dice sempre a mia moglie: ma quando è che mi fate un bambino? Io... che bello, cioè, le... Guarda, io le ho... io... sai che ho sempre invidiato le famiglie grandi, io. A parte che ce l'ho anch'io da 5, dimmi.
1: Non mi pento di niente nella mia vita, ma mi pento che, siccome noi abbiamo fatto, ho fatto 2 pause, diciamo, tra che è il primo che ha 26 anni, la seconda che ne ha 19.
0: Ah, hai già dei figli grandi tu, però 26 anni, mica
1: sì,
0: pochi.
1: Certo, certo. E potevo farne altre 2-3 lì in mezzo.
0: Sei una specie di mostro inseminatore.
1: E poi, tra la terza che ha 8 anni, scusami, che ha 20 anni,
0: ascoltami,
1: e il quarto che ne ha 8, potevo farne 2-3 anche lì, che allora se rinasco ne faccio 10, giuro.
0: Ascoltami, volevo chiederti una cosa, ma quella fotografata, chi è quella di 20, di 22, cos'è quella di... Chi è quella lì fotografata?
1: No, quella è mia moglie.
0: Quella fotografata è tua moglie? Quella che è venuta a mangiare la pizza l'altra volta, l'altra sera, che era...
1: Sì,
0: esatto. Ma perché non la vedevo bene? Ma è bellissima, bellissima.
1: Certo che sì.
0: Molto più bella di te, Dai, sei un bellissimo uomo. Mia moglie ha detto: guarda che bel ragazzo, devi fare anche te, che c'hai la panza, mi ha detto.
1: Non si può avere tutto, dice.
0: Esatto, non si può avere tutto.
1: Non si può avere tutto.
0: Io sono nato sfortunato, non ho avuto niente. Ascoltami, ma il nostro amico poi Emanuele, hai notizie tu di questa cosa del Senato? Cioè, sta legge, ci chiamano per presentarla al Senato? No?
1: Noi siamo fiduciosi, siamo in attesa.
0: Io ho chiamato oggi Emanuele, ma non mi ha risposto,
1: sì.
0: Forse eri in tribunale.
1: Sì. No, non ci siamo sentiti ultimamente, ma so che siamo fiduciosi, sono l'ultima volta che ci siamo.
0: Ma io credo di sì,
1: scusa. Ma certo, ma io sono convinto che noi riusciremo a farcela.
0: Cioè, noi alla fine siamo dei fiduciosi, siamo dei gente positiva, sì, che pensa e capito che comunque il mondo alla fine...
1: Certo che sì.
0: O no?
1: Col pensiero si creano le azioni.
0: Dici?
1: Sì, certo. I desideri diventano cose.
0: Ma io prima lo dicevo sta cosa qua. Sai che prima lo dicevo? Sì. Dicevo che secondo me il mondo si cambia a parole, perché le parole generano pensiero, o comunque si collegano, certo, al pensiero. E il pensiero è quello che cambia il mondo. Difatti tutti quelli che hanno predicato li hanno tutti... Cioè, quelli bravi, no? Cioè, io e te siamo bravi, però solta, tu sei più bravo di me. Ma però c'è della gente che quando parla incanta delle folle, davvero?
1: Certo. Certo, è che quasi sempre questi che incantano le folle non lo fanno quasi mai per il verso giusto.
0: Ah, non lo fanno mai gratis, lo fanno sempre per i soldi.
1: Sì, di solito approfittano.
0: Mamma mia, questi soldi. Io adesso non ne ho soldi, ma c'ho un odio per i soldi. Perché secondo me, vedi, è proprio il soldo che ha distrutto il mondo, secondo me. L'idolo di cui parla il Cristo, capito? C'è della gente che è cattivissima, per i soldi ucciderebbe anche sua madre.
1: Sì,
0: veramente.
1: Sì, quello ha trasformato già, ma già no, quella trasformazione in simbolismo da l'oro al pezzo di carta, no? La grande trovata che poi adesso si è impiccato tutti quanti nei secoli, no?
0: Certo,
1: da passare da un vero valore al fatto, no, che poi invece di fare la carovana e trasportare per i continenti ti dicevano: ti scrivo un pezzo di carta con il valore di quello che tu,
0: certo,
1: ipoteticamente, ecco, e da lì è cominciata la grande fregatura, perché no, se ancora tutto ciò che esiste avesse il suo controvalore per il fatto che esiste il mondo, sarebbe un po' diverso questa storia del denaro, che poi dalla carta siamo passati ai numeri scritti in qualche computer, per cui il valore è ancora meno adesso, no? Non esiste più, noi non
0: ma no, è solo una convenzione. Praticamente il mondo è governato da alcuni criminali comuni che si sono, da rapinatori, sono diventati, capito, gli stampatori della moneta. Chi si avvicina, chi si avvicina lo uccidono.
1: Esatto, e poi uno può scrivere una stringa di numeri e darsi, no? Chi ha i padroni del vapore possono semplicemente scrivere: noi possediamo 1.000 miliardi di euro.
0: Infatti,
1: li possiedono magicamente, no? Cosa che noi comuni mortali non possiamo fare.
0: Se li stampano. In Italia noi dipendiamo dalla tesoreria di Stato, che è privata, si stampa i soldi, ce li dà a noi, vuole i soldi, il valore dei soldi, che è, per loro è solo carta. Da noi vuole il valore dei soldi e più gli interessi, cioè se stampano 100 euro che a loro gli costa un centesimo, vogliono 100 euro più gli interessi. Abbiamo 3.000 miliardi di euro di interessi da pagare, praticamente siamo in preda agli strozzini.
1: Senza contare, no, questa follia, come dire, completamente illogica del denaro contante, delle sue nelle transazioni, che sono 100 euro e poi dopo che ha fatto il giro non ce n'è più, perché ogni volta la commissione toglie un euro a quei 100, quando hai fatto 100 commissioni sono pariti 100 euro.
0: Esatto.
1: E poi sono nelle banche.
0: Sì.
1: Sono 100 euro di, no, i 100 euro di carta che passano 100 volte di mano rimangono sempre 100 euro. Saranno al centesimo passaggio di mano uno avrà ancora la banconota di 100 euro, mentre invece la centesima commissione non ci sarà più niente.
0: Ma sì, ma è così, se ci pensi un
1: è
0: attimo.
1: Incredibile come siano riusciti a rifilarsi questa fregnaccia incredibile.
0: È vero, scusa, mi è venuta la tosse, no. È vera sta roba, è proprio una fregnaccia, ci prendono per il culo, è vera sta storia, cioè noi, questi buffoni, sono proprio buffoni, ma
1: però poi diventano 99 e alla fine nessuno ha nuovo. Cioè quella roba fisica è impossibile, invece costa, come dire, questa genialata del denaro elettronico. E io odio, mi dispiace dirlo perché non bisogna odiare nessuno, ma odio chi, no, paga il caffè con
0: ma io non ne ho mai soldi, cioè, perché fra poco devo fare la carità io.
1: Questo concetto, no, sono quelli che pianteranno i chiodi nella nostra bara, lo dico sempre, i tecno entusiasti, quelli che qualsiasi puttanata ci propinano la vedono come l'evoluzione dell'umanità.
0: Lo so, però è così. Cioè, sinceramente, no? Adesso tu pensi che il mondo fra, non so, 200 anni sia quello di adesso, no? Cambia, ma secondo te cambia in peggio o in meglio il mondo?
1: Beh, se devo vedere quello che, cioè, se devo giudicare ciò che vedo, penso a un enorme disastro, ma se devo invece pensare a quello che credo, altrimenti non avrei fatto 5 figli e non avrei pensato a farne 10, no? Se pensate che c'è solo, che ci aspetta solo il disastro, il meteorite, che moriremo tutti, a questo punto era meglio non farli e passare la vita a sputtanarsi tutti i soldi, invece che investirli nei figli, nell'educazione, nell'insegnamento, eccetera. Quindi io credo che arriverà una enorme trasformazione, che l'energia di quelli che vogliono il bene vincerà contro l'energia di quelli che vogliono il male, ma nello stesso tempo dico anche: aiutati che il ciel ti aiuta, cioè non dobbiamo solo rimanere lì a fissare l'orizzonte e sperare che quando andrà tutto meglio, bisogna che ci uniamo e che ognuno di noi faccia qualcosa per il meglio. A costo di rinunciare a qualcosina di quello che abbiamo adesso.
0: Ma sì, ma guarda che secondo me invece, guarda, io ti dico il mio punto di vista, secondo me invece no, cioè secondo me invece il mondo va verso la libertà, va verso la giustizia, va verso il miglioramento, cioè della gente però cattivina che fa un po' i birichini, capito? Perché sì, secondo me tanti hanno dei problemi mentali. Questi, secondo me, di questa gente qui che comanda, tanti hanno problemi mentali, hanno proprio delle tare, forse ereditarie,
1: Ma adesso non
0: genetiche.
1: voglio fare di ogni erba un fascio, ma io non direi tanti, io direi tutti, cioè quelli che comandano veramente.
0: Non voglio
1: Ma
0: fare
1: io, no,
0: che
1: ma io
0: si fa.
1: credo che sia una cosa dovuta al potere, no? Qualcuno ha detto il potere corrompe e il potere assoluto corrompe in modo assoluto. Ed è la verità, no?
0: Sì,
1: Cioè il
0: sono.
1: sindaco del paesino ha un livello di corruzione, chiamiamolo, aiuta suo cognato ad avere la siepe più alta, faccio per dire, no? Dico una sciocchezza. Ma immaginati poter governare nazioni, il mondo, l'OMS, la comunità europea, e dipende da quello che tu decidi. Quel potere là corromperebbe anche Padre Pio.
0: Ah sì. Ma poi
1: È
0: sta
1: questo
0: gente, capito,
1: concetto
0: che
1: che.
0: sanno, hanno, che si sentono, no? Uno mi ha detto una volta, praticamente mi ha fatto capire che questo qua era una porcheria, che è proprio marcio, non era una questione di ricatto, era proprio marcio, cioè, capito, te lo dicono anche in faccia secondo me. Queste cose qua
1: Certo.
0: veramente ti fanno capire, pensare che questi qua non stanno bene, non stanno bene, cazzo, hanno dei problemi,
1: Sfondi una porta aperta, ma anche quando tu desideri quel potere, secondo me sei psicopatico, no? Cioè, voglio dire, se adesso venisse uno a dirmi, ecco, guarda, ti consegno questo, lo scrigno del potere per il quale tu potrai decidere tutto per tutto il mondo, ma chi la vuole una cosa del genere? Io voglio decidere il dentista di mio figlio. Cioè, le cose vere della vita, dove portarlo a scuola e cosa fare domani mattina, quelle sono le decisioni che voglio
0: però
1: prendere.
0: loro non ti
1: Non.
0: traviano mica con quel sistema lì, non è che ti dicono il potere, sai cosa ti, come ti traviano? Tipo, se sanno che ti piacciono le donne, ti portano delle belle donne, se
1: Certo,
0: sanno che sei
1: certo.
0: attratto dalle macchine di lusso, ti danno le macchine, se sanno che ti sei attratto dai viaggi, ti danno. Cioè, il potere, cioè il demone si insinua
1: Certo.
0: come il serpente strisciando, hai capito? E cerca di carpirti l'anima. Ma c'è, sai cosa? C'è un sacco di gente che però si vende per una cazzata. Io glielo devo dire, tanti di questi, cioè, secondo me, si sono venduti l'anima per delle cazzate. Perché poi tu lo sai, la grande maledizione dei ricchi, qual è? Quella di non potersi portare via niente, un cazzo, da
1: Sì,
0: questo cacchio di
1: certo.
0: mondo.
1: Certo, darai il
0: È la
1: giudizio sul
0: grande, quella
1: sistema,
0: lì è la
1: no?
0: cosa più bella. Allora si attaccano i figli, no? Perché i miei figli e i loro figli non ne frega un cazzo di loro. No, perché sai, i miei bambini, cioè io gli do un futuro, se è un futuro, sai. Cioè,
1: Poi sono sempre quelli che dicono no, quelli che hanno. Perché poi c'è questa cosa assurda. Ora ti sto dicendo, a me piacerebbe, così tanto che siamo al bar, no? Mi piacerebbe avere 1 milione di euro in banca, mi piacerebbe averne 10,
0: Cazzo,
1: ma c'è
0: pensavo che ne
1: gente
0: avessi
1: che ha.
0: due io te dei milioni di euro in banca.
1: No, no, no, li ho qui nascosti in giardino, no, magari.
0: Sei come Licio Gelli che
1: Con
0: c'aveva i
1: 5 figli è
0: lingotti d'oro.
1: impossibile. In Italia, con 5 figli, lavorando onestamente, è impossibile avere soldi.
0: Lo
1: Quindi,
0: so, lo so, lo so.
1: qui sei proprio. Però voglio dire, no? Allora, vorrei 1 milione, ne vorrei 10, ma pensa che c'è gente che ha tipo 50 miliardi di dollari. Che cazzo ci fai? Voglio dire,
0: Lo so, però tu la sai la
1: non
0: storia? La sai la storia di Steve Jobs? Quella di Steve Jobs, la sai? Quello che lui, quello lì,
1: ha mai. No, no.
0: che alla fine gli hanno detto anche devi morire, Steve aveva tipo, credo, un tumore al pancreas e lui ha detto che avrebbe dato, gli sarebbe piaciuto, gli avrebbe dato tutto quello che aveva per stare un giorno a parlare con Socrate. Socrate era questo filosofo che cercava Dio, no? Cercava di avvicinarsi il più possibile a Dio e di
1: Ma certo.
0: conoscerlo, no? Lui aveva dato, dovrebbe dare tutto. No, cazzo, ti
1: Sono un
0: sei
1: po' lacrime di
0: dedicato.
1: coccodrillo, perché lo dicono dopo che hanno passato la vita ad accumulare 50 miliardi di dollari, però no, sono come i miliardari che ti dicono che il denaro non fa la felicità, però hai voluto diventare miliardario per scoprirlo. È un po', sai, quelle frasi di comodo che quando sento
0: Eh sì, lo
1: uno
0: so,
1: fargli
0: però
1: così.
0: alla fine però secondo me diventano matti quelli lì. Cioè, come diceva
1: Ma
0: Socrate,
1: certo.
0: era Socrate che la diceva sta roba, che i cattivi diventano matti. Lo sai che nel Medioevo si compravano le indulgenze, cioè si tentavano di comprarsi l'anima dando dei soldi ai preti. Hanno fatto San Pietro con quella storia lì, hanno costruito la basilica di San Pietro a forza di fregare i soldi ai ricchi rincoglioniti che stavano per morire e avevano paura di andare all'inferno, di non vi perché non è questione di andare all'inferno, hanno paura di non vivere più. La gente odia così tanto la vita che però, hai capito, vorrebbe vivere cioè per sempre, capito il discorso?
1: Certo,
0: È tutto lì.
1: ma Poi credo che questa cosa del voler vivere per sempre, che, come dire, da un punto di vista astratto è un sogno meraviglioso per tutti, ma da un punto di vista poi reale vuol dire non aver dato quello che dovevi dare durante la tua vita, non aver fatto quello che volevi fare, inteso come non la libertà assoluta, ma aver amato chi dovevi amare, esserti comportato bene, eccetera. Prima, no, è chiaro che tutti vorremmo vivere per sempre, ma nella realtà credo che sia molto importante dare e ricevere in questo tempo che ti è dato stare qua, e non costruire tutto per poi avere qualcosa in un ipotetico al di là, che sia bello o che sia brutto. Cioè,
0: quando mi dici così, venderei tutto quello che ho, andrei a vivere in Grecia al mare.
1: Sì, non sarebbe una scelta sbagliata. Cioè, io penso che la responsabilità, cioè uno dei cardini, principi cardini della mia vita, è la responsabilità è personale. Cioè, non sto adesso mettendo in dubbio che esista Dio, che non esista, o Maometto piuttosto che un'altra religione, però sto dicendo che è una scelta troppo comoda affidare il tuo comportamento in virtù del fatto che poi sarai premiato nella prossima vita. Cioè, la tua responsabilità è qui e adesso. Cioè, tu ti devi comportare bene perché sai che ti devi comportare bene, perché è quello che devi fare.
0: E non io in realtà ho una visione, cioè io ho una mentalità, una cultura molto bassa da questo punto di vista. Cioè, io la penso come i cattolici, cioè nel senso che tu ti puoi guadagnare la vita eterna proprio secondo me, cioè io ci credo nelle parole del Vangelo. Cioè, quando lui dice, no, ad esempio, provvidenza, sarà anche perché non ne ho soldi, ma però, quando mi dice provvidenza, io mi fido, cioè, se ci sei mi aiuti, se no, amen, cosa devo dire? Hai capito il discorso?
1: No, io capisco questo concetto, però se domani, adesso stiamo parlando in astratto, se domani venisse, come dire, colui che sa tutto e ti dicesse, guarda che non c'è nessun Dio, allora tu cosa diresti? Ah, cavoli, mi sono comportato bene tutta la mia vita per niente.
0: Ma perché secondo te non c'è Dio? Ma no, dai, ascolta, cioè, qualsiasi mente normale lo vede Dio, lo vedi dappertutto Dio. Cioè, basta che stasera...
1: Secondo me lo vogliamo vedere.
0: Ma no, cazzo, ma guarda in cielo stanotte, quando vai fuori stasera, guarda in cielo. Chi è che ha fatto quella roba lì? Chi è lo spirito che ha pervaso, che ha creato una roba così perfetta? Sarà mica stato l'uomo?
1: No. Però io non ne faccio una questione di come l'universo, io ne faccio una questione che la misura di un uomo, la grandezza del fatto che sia un uomo buono, un uomo saggio, un uomo che si comporta bene, un uomo retto, un uomo onesto, la misuro su quello che fa perché sa che va fatto, e non sul fatto che poi ne avrà un premio.
0: Cioè, no, ma io sono d'accordo con te, ma io credo che quando una persona è giusta e si batte per la verità fino in fondo, non può che venire in contatto con Dio, perché crea un cuore puro. Il cuore puro percepisce le sfumature della realtà più profonda, capito? Cioè, il mondo non si capisce mica col metro o col computer, il mondo si capisce profondamente col cuore,
1: Di questo io ne sono pienamente convinto. Quello che io penso è che un cuore puro dovrebbe bastare a se stesso e per il fatto che esiste.
0: Ma quella roba lì dipende dalla persona. Ci sono delle persone che stanno bene, sono delle persone che stanno bene da sole, che si trovano bene con se stesse e hanno la pienezza. E delle persone che hanno la pienezza stanno insieme con una donna, ad esempio, un uomo o un uomo.
1: Certo, non può. Io credo che l'uomo debba avere una donna, una moglie, dei figli.
0: Non è detto, non è detto. Io ho avuto donne e ho avuto anche dei momenti che stavo con me stesso. Io sto da Dio con me stesso, nel senso che ho bisogno di poco, cioè vivo io, anzi cerco il silenzio. Secondo me è importante invece sto ragionamento qua, hai capito? Cioè che non la pienezza non è che dipenda da schemi sociali che ci dicono devi essere così, o anche schemi biologici, dipende da come sei fatto, credo, alla fine, no?
1: Sono d'accordo, però credo anche che la biologia abbia un significato, no? La spinta che abbiamo a procreare, quel momento magico in cui prendi in braccio tuo figlio per la prima volta, che sia il primo, il secondo, il terzo, in cui capisci che sei lì per qualcosa, no? Che hai, che hai realizzato, non lo so, io la vedo come una cosa talmente enorme, e con questo non voglio certo togliere niente a coloro che scelgono di non avere figli, che hanno mille ragioni, o che non possono averli, che non è certo una punizione divina, significa che doveva andare così, non che sono più buoni o più cattivi di altri, sì, però sì, sì. Quel momento lì, no? Cioè, ci sono dei momenti magici nella vita in cui tutto ha un senso, anche se non hai un milione di euro in banca. Altrimenti no, ci dovremmo buttare tutti giù da una rupe solo perché non ce l'abbiamo. Nella realtà no, non conta niente, tu capisci che in quel momento lì c'è la perfezione. Forse tu ci vedi Dio o qualcun altro ci vede semplicemente la perfezione del momento, ma cioè, sono cose che ti fanno vivere e che capisci che sei qui per un motivo, ed è così, insomma, ecco, io... penso di avere...
0: No. Tu non noti che la tanta gente sono tutti corrono dietro tutti i soldi? Secondo me quel correre dietro quei soldi lì vuol dire che tu non hai fede, non c'è, cioè nel mondo non c'è tanta fede in Dio, hai capito? Correre dietro ai soldi, e i soldi, perché la gente si fida, il soldo che cos'è? È un prolungamento di noi stessi alla fine, o no? Cioè noi cerchiamo uno strumento che ci protegga in qualche modo, la grande mamma la chiamavano, la mammona, no? Se tu vai via, devi andare in giro per il mondo con 10 lire in tasca, è una roba, tu devi andare in giro per il mondo con milioni in tasca, è un'altra, hai capito?
1: Sicuramente, ma questo fa parte soprattutto degli ultimi... è esistito nella storia questo, no?
0: Non ho capito, scusa, perché ho perso un po' la voce. Ti stiamo perdendo, eh?
1: Pronto? Io sento benissimo.
0: Ti sento,
1: Mi sento bene.
0: Io ti sento bene. Ti sento un po' a scatti, ti sei spostato, forse.
1: No, sono qui. Io dicevo che questa cosa dell'avere, dei soldi, dell'accumulare è sempre esistito nella storia, ma credo che dall'avvento della comunicazione di massa, come ovviamente la televisione in primis, sia stato esacerbato in maniera pazzesca, no? Esponenziale, per cui questa cosa di possedere delle cose, degli oggetti totalmente inutili, no? Come nella canzone di De Gregori e Dalla, che dice: vuoi quando compri tutto mentre invece è di niente che hai bisogno, no? Cosa sarà che ti fa comprare di tutto quando è di niente che hai bisogno? Questa è la grande domanda. Perché andiamo a comprare cazzate di cui non abbiamo nessun bisogno, mentre invece le cose che vogliamo direttamente non le possiamo comprare?
0: Certo, è vero. È vero,
1: interroghiamoci su questo, cioè togliamo valore agli oggetti, non passiamo la vita a desiderare la macchina più grande o più bella o più moderna, quando invece veramente possiamo andare a lavoro anche con la macchina vecchia, ma magari avere mille altre cose. Come dire, la fine, cioè sia uno dei motivi per cui il mondo sta andando male e noi dobbiamo raddrizzarlo.
0: Certo, sicuramente è così. Cioè il fatto che, capito, vabbè. Ascoltami, vabbè, siamo arrivati un po' alla fine, Luca.
1: Sì,
0: dovevamo parlare di altre cose, abbiamo parlato di quello che avevamo voglia.
1: Esatto. Sicuramente chi
0: adesso devi andare a lavare il tuo pupo. Quanti anni ha?
1: Devo fargli la doccia. Quello più l'ultimo farà 5 anni ad agosto e mi ha già detto che non vuole lavare i capelli.
0: Ah, caro, come si chiama?
1: Si chiama Liam, diminutivo di William.
0: Liam, bello Liam. E è biondo o moro?
1: È biondo, capelli ricci e gli occhi azzurri.
0: Caro, un bambolotto.
1: Ho preso va bene. Ovviamente. Adesso dovrò intavolare questa discussione perché non muore la vassica. Devo mettergli anche il balsamo, tra l'altro, quindi sarà una trattativa molto lunga.
0: Sì, troppo bella sta cosa. Ti tieni giovane, eh?
1: Sì.
0: È il più piccolo o ne hai qualcuno di più piccolo?
1: No, basta, questo è l'ultimo, il numero 5. Ogni tanto, siccome quando io chiamo tutti amore, allora quando dico amore, tutti rispondono, allora dicono amore numero 5, amore numero 3, amore numero 1, perché sennò io ho questa cosa di amore.
0: Sì, come a Ruba Bandiera.
1: Sì,
0: oggi parlerò con l'amore numero 2. Che simpatico.
1: Devo fare così.
0: Che bello, simpatico, veramente. Vabbè, dai, una volta vengo io a casa tua, una volta vieni tu a casa mia e una volta io vengo a casa tua. Così li vedo tu. O se no me li porti tutti a casa mia.
1: Va bene, ti piace proprio soffrire allora?
0: Sì, esatto, voglio soffrire. No, secondo me se anche Pietro, se ci fosse Pietro e Carlotta e Giulia, secondo me si divertirebbero un sacco, perché quei ragazzi si divertono. Va bene, dai, ok, dai.
1: Grazie della telefonata.
0: Grazie
1: Moreno,
0: a
1: presto.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao. Sentite che bella canzone. Yeah.

Ecco, queste canzoni qui le sentivo alla festa dell'unità dietro casa mia, la facevano nel campo appena tagliato di grano. C'erano gli amori, il profumo degli amori.

0: lasciatemi.
1: E questa la sentivo in Germania quando facevo i gelati.
0: Con la chitarra in mano.
1: Che vecchio che sono.
0: Sono un italiano.
1: Mi sono visto in video veramente un vecchiotto.

Alla fine credo che uno debba essere, come si può dire, contento se non ha fatto del male, se è passato in mezzo a questa vita cercando anche di fare un po' di bene. Questa è una vita non sciupata.

una volta c'erano i comunisti, adesso non ci sono più i comunisti, eh. Adesso i padroni sono sempre più padroni, voi vedete quelli di Amazon, vogliono sostituire tutto con l'intelligenza artificiale, eppure tutte le multinazionali stanno prendendo un sacco di soldi, vogliono non spendere soldi con gli schiavi.

Allora, qui c'è Roby del Ping che ci manda un messaggio. Adesso leggiamo i messaggi. Grande Moreno, ti dedico Mosaico. Fa pensare a un'arte di un passato arcaico, ma nella visione del mio cuore il disegno mi appare molto reale e chiaro. Quando immagino ogni essere umano come un pezzetto ed unico pezzetto di vetro raro colorato che si unisce perfettamente l'uno con l'altro in un bellissimo mosaico illuminato nel divino disegno perfetto di un miracolo. Sono tuo fan. Roby del Ping, simpatico. Eh sì, Roby, sei forte. Mi fai entrare 3 minuti in diretta? Sì, aspetta un po', ti chiamami verso fine ora, 5 minuti alle 8. Allora, questo è RDM. Poi c'era Maria Grazia che dice: non preoccuparti, non sei vecchio, hai uno spirito molto giovane, poi sei molto attivo, è quello che conta. Beh, insomma, sì, dai, ci crediamo. Oggi ho visto bocciare una bella ragazza a scuola, insomma, non è che sia, boh. Mi hanno detto: dove vai l'anno prossimo? Lontano, più lontano che posso da voi. Lontano, lontano dal male, lontano da chi vuol fare il male. Allora, Moreno, Fabione in Bosco dice: Moreno, sempre Fabione, a te sì forte. Ecco, se non foste matti non sareste lì, continuate sempre avanti. Ma. Allora, cosa devo, boh, non lo so, andiamo.

Allora, vi ricordate? Facciamo questa mail alla prefettura di Rovigo e scriviamo una casa per Diego? E invece di dormire. È per lui, eh? Cioè, fate una cosa per un senza tetto, una piccola cosa gratis, per non c'è niente di male, nessuno vi farà niente, perché chiediamo, cioè, oppure potete scrivere anche date una casa a Diego. Yeah. Prefettura di Rovigo.

0: Sì, pronto?
1: Ciao Moreno.
0: Ciao, ciao, ciao RDM.
1: Ti ho detto 3 minuti e saranno 3 minuti. Io
0: Ottimo, dai.
1: vorrei sapere dagli italiani quanti sono a conoscenza di ciò che hanno scritto sull'Agenda 2030? Nessuno, pochissimi. E la stragrande maggioranza non vuole credere a quei pochi. Beh, allora vi dico questo. Io sono uno di quelli sepolti in un mare di merda. Prima di me tanti altri. Ho cercato di salvarli a tempo debito, anni fa, ma non mi hanno dato retta. Assieme a me tanti altri sono finiti sepolti in questa merda e ancora non vogliono darmi retta. Dopo di me a chi tocca? Agenda 2030. L'hanno detto a Davos 6 anni fa. In Europa serve un'altra guerra. Qualcuno di voi sa cos'è una guerra? L'ha mai vissuta una guerra? Nemmanco io. Ma io ho avuto dei genitori e dei nonni che mi hanno raccontato cos'è una guerra. Una guerra dei tempi loro, dove il peggio che ti poteva capitare era l'esplosione di
0: Comunque non è
1: qualche
0: detto che la
1: pistola, di
0: facciano. Perché
1: una
0: dici
1: bomba
0: che fanno la
1: d'aereo.
0: guerra, secondo te?
1: L'hanno già
0: Dicevano.
1: cominciata. Tu
0: Guarda.
1: guarda bene tutti i scenari di guerra che hanno aperto negli ultimi 40 anni. Sono tutti a ridosso dell'Europa. No? L'ultimo è l'Iran. E l'Iran, aspetta, prima dell'Iran c'è, che è ancora in corso, quella di Gaza. Gli israeliani. E poi la Russia, tutto intorno all'Europa, tutto serve a portare l'Europa in una guerra, perché l'Europa deve essere massacrata per poi dare spazio ai soliti noti, ai signori del vapore o del potere. È chiaro questo? E voi sarete schiavi, dico voi, non noi, dico
0: Hai una
1: voi,
0: visione
1: perché io ho già
0: bellissima del
1: 61
0: futuro,
1: anni,
0: eh? Oh.
1: prossimo. Scusami. Io ho
0: RDM,
1: già
0: hai una
1: 61 anni,
0: visione
1: prossimo.
0: veramente bella, rosea del futuro.
1: Aspetta, io ho già 61 anni, prossimo è 62. Se io dovessi crepare anche fra 10 secondi, sinceramente non me ne frega niente, anzi, per me crepare è una liberazione.
0: Dici?
1: Sarebbe la libertà.
0: Sai come la
1: Ma
0: chiamava la
1: pochi di
0: morte,
1: voi
0: San
1: sono
0: Francesco, sorella
1: disposti a
0: morte, no?
1: pensarla in questo stesso modo.
0: Ah.
1: Quanti
0: Ma
1: di voi?
0: sì, dai, ma non sta,
1: Pensate
0: stai giù,
1: ai vostri nipoti.
0: stai su, dai, coraggio.
1: Comunque,
0: Ridi.
1: Moreno, scusami di questo intervento e ci risentiremo forse, non so, boh. Alla prossima. Ciao
0: Ciao,
1: Moreno.
0: ciao, ciao.

Oh, pensate che la Parisi a noi ci ha fatto per il referendum uno spot, abbiamo fatto 2,5 milioni di visualizzazioni. Vi rendete conto? Da Hong Kong penso che fosse. Per i bambini l'ha fatto, non per noi, eh.

0: arriva tutte le sere.
1: E la mamma? La mamma dove la mettiamo?
0: I bagnoli. Un sogno che in bianco.
1: Io c'ho una mamma che mi vuole un bene da morire.
0: Cosa sarà colori?
1: Le la piccola

0: banda suona il rock.
1: La mia banda suona il rock. Pensate che è venuta una tipa a casa mia, che era stata la mia amorosa quando avevo 15 anni, no, 17, 16 e mezzo quasi, anzi 16 e mezzo, a dirmi dopo 30 anni che aveva capito la mia scelta. Io l'avevo lasciata per andare in convento. O quindi c'è qualcosa che non va in mano. No, lei ha detto che ha capito, non so cosa, però ha capito. Cosa bella è sobillare il popolo. Chi ci riesce? Beh, sto facendo un po' di rivoluzione nel mio paese contro vogliono abbattere un bosco. Da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Un po' frustrante la radio, non c'è nessuno che ti guarda con cui puoi parlare. In

0: Sì, sono in diretta. La mia banda suona il rock. Cos'è, un'esibizione sessuale?
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde medie, a modulazione di fre...
0: Io odio i robot, io odio i soldati.
1: Un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza. E come un treno mi è passato con un carico di frutta.
0: Quelli che dicono sempre signor sì, oppure signor sì al denaro, signor sì al potere, signor sì al sesso.
1: Per chi l'ha visto e per chi non c'era,
0: è meglio sempre ribellarsi e dire no.
1: Inseguiva una sua chimera, oh no, sveglia.
0: Vogliamo della gente che si ribelli, che dica no, che faccia casino.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Gamma 5 da Alfredo Belluco. Venerdì 26 giugno alle ore 21, con apertura sala alle ore 20:30, presso Centro Rigoni Sterne, Piazza Liberazione 1, Ponte San Nicolò, Padova, ci sarà un'interessantissima conferenza sul folle, funesto, nefasto, ignobile, incostituzionale, eccetera, disegno di legge 978, pignoramenti lampo anche della prima casa da parte degli avvocati con lo scudo penale e senza il controllo del giudice. Relatori Alfredo Belluco, con la partecipazione dell'avvocato Carmelita Cosentino, cassazionista del Foro di Perugia, con studio a Padova. Parlerà di un progetto interessantissimo di autotutela internazionale e quindi non dovete mancare. Pre-registrazione obbligatoria entro domenica 21 giugno a sito www.venetecase.org/eventi, salvo esaurimento anticipato dei posti. Ingresso 10 euro con acconto 5 euro alla prenotazione. Per ulteriori informazioni 346 36 144 69. Grazie e arrivederci a tutti.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: È poco bella sta canzone, mi fa morire a me sta canzone. Le ragioni.
1: Chi mi ha fatto le carte? Mi ha chiamato Vincente.
0: Io l'ho sentito dal vivo, una voce meravigliosa aveva.

È inutile, alcuni vedono e altri non vedono niente. La quella di chissà chi altro. I ciechi ti portano sul fosso, non c'è niente da dire. Si vada bene di un colore solo. Ti puoi nascondere o giocare come vuoi. Come fai a spiegargli a un cieco quello che vedi con gli occhi?

0: oggi dice il 2027 vicino, gioia e fede. Fede poca però, fede poca. Tutti pensano che di hanno fede sui sky.
1: Per caso avevo ancora quella fa.
0: Alla fine mollano tutto e devono avere un po' di fede. Grande balzo.
1: Non guardavi.
0: Pensate al dramma di questi adolescenti che si suicidano. Pensate il cuore di quei ragazzi lì.
1: Lisa è sulla tua persona. E quando io, senza capire, ho detto sì.
0: Continuiamo a dire gente di infarto.
1: Tutto quel
0: giovani.
1: In me è tutto quel che ho di te.
0: Io credo che sia molto incazzato il Dion. E penso che gli farà il culo.

0: siamo la colonia degli americani. Il grande imparo.
1: La coperta è gelata.
0: Di cartone.
1: Finita. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte.
0: Ve lo ricordate 100 passi il film?
1: Buonanotte tra le stelle.
0: Peppino impastato, radio out out. Quello sì che la faceva una bella radio. No. Mafiopoli.
1: No, non è ancora.
0: Italia e Mafiopoli.
1: Ora un raggio di sole si è fermato proprio.
0: Tano seduto. Re di Mafiopoli.
1: Tra i tuoi fiocchi di neve, le tue foglie di tè.
0: Un paese in mano alla mafia, prostituzione.

0: sua età.
1: Socrate diceva che veniamo al mondo per la conoscenza. Gli hanno detto: se tu non rompi più le scatole, non dici più niente, non cerchi più di parlare ai giovani, noi ti lasciamo vivere. Spiacente, preferisco morire.
0: Tutti pensarono di...
1: E non ce ne frega niente delle vostre minacce. Potete ficcarvele, sapete, in quel posto.
0: La sposa aspetta un figlio.
1: Testa di cazzo.
0: Lui lo sa.
1: Scherzavo, naturalmente, poi sono anche un po' maleducato.
0: Che se ne andrà.
1: Sentite che voce.
0: Legati.

0: pensi ancora.
1: Allora poi sentiremo la nostra amica Cristina Costa, che ha fatto il partito delle scie chimiche, dicono.
0: Non lo sa.
1: Puntualmente arrivano i sabotatori, qualcuno li manda apposta, li paga per sabotare, non gli basta quelle altre sporcherie che fanno, voglio anche il sabotaggio.
0: Dietro ai cappelli, lo sposo impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio.
1: Sapete cosa dice il proverbio, cosa dicono i vecchi in campagna? I schei che te ciappi facendo mai a ti spendi in farmacia dopo.

0: Ah, che bello, uno dei miei fans, ne ho sette, però uno dei miei fans praticamente mi ha detto che andrà da, praticamente andrà, manderà una raccomandata al prefetto chiedendo una casa per Diego. Ma e poi c'è una cosa da dire, guardate che quello lì ha pagato 28 anni di contributi, cioè ha dato ogni giorno, ogni mese nella sua busta paga dei soldi per costruire le case. Le case ci sono, hanno dato delle case popolari a uno che ha due case di proprietà, pensate che roba, o gente che non aveva neanche l'età per averle, il diritto, eccetera.
1: Né acrobata né mangiatore di fuoco. Piuttosto...
0: Allora, vi ripeto per piacere di farmi questo piacere. Scrivete una mail al prefetto di Rovigo, che è una donna. Gli dite, per piacere, dai una casa a Diego, o se no al sindaco di Lendinara. Meglio il prefetto però.
1: Di lui. Forse sei già innamorata di lui, cosa importa se ha vent'anni e nelle pieghe.
0: Noi vogliamo solo aiutare un barbone, un sensatetto.

Io li vedo delle volte nelle vecchie fotografie, tutti i ricconi, no? I notabili. Dove sono ora? Sono polvere, forse. La latteria. Ogni volta che vado a fare il sit-in davanti alla prefettura, cioè tutti i giorni, arrivano due soldati e stanno lì tutto il tempo con me a aspettare, a fare cosa? Lava strano, e io non lo capivo. Io non voglio sottrarre forze dell'ordine alla strada. E il padrone non sembrava poi cattivo. Sono innocuo.

insomma, stiamo facendo questa battaglia per un bosco dove ci sono degli uccelli bellissimi, ok, veramente, c'è anche il guardaboi, c'è un sacco di uccelli belli e noi vogliamo salvare il bosco, invece ce lo vogliono tagliare. Sembra di essere di uno di quei racconti di Sebastopoli, no? Di Tolstoi, capito? Quei racconti in cui arrivavano, no? I soldati a cavallo con le sciabole e i contadini cercavano di impedire il taglio del bosco da parte del riccone di turno, quel pellicciotto.

0: camera verde.
1: Un'altra mezz'oretta e vado a casa.
0: E se un giorno è caduto.
1: Insomma, io non ci riesco a bocciare i ragazzi, ve lo dico.
0: Pensando al suo gallo o all'amore.
1: Questi voti, ma diamogli ai professori i voti.

alla fine è solo questione di crederci nelle cose, ragazzi. Solo se tu ci credi puoi vedere, puoi fare, puoi agire, puoi capire, eccetera, eccetera, eccetera. E amare soprattutto. È una questione di amore.

0: uno mi dice: ma tua moglie te fa trovare la cena pronta a casa quando ti arrivi a casa? Sì, massa bonasi. È vero, massa bonasi. Ma io in realtà volevo fare il prete, anzi il monaco di clausura, ve lo sapete voi?
1: C'è della gente che ti fa del male veramente.

0: Allora, noi veniamo qui al mondo, stiamo qui in mezzo a questa cosa, 2 secondi, siamo i più fighi, facciamo un casino, ma siamo gli altri. Bravi, bravi, bravi, bravi.
1: Malgrado te.
0: Oh, scimmie assassine, praticamente, scimmie assassine. A me piacciono i ragazzi ribelli.
1: Strada è bloccata e non vi lasceranno passare.
0: La rivoluzione avviene dentro i cervelli.
1: Ma

0: pensare che fra 50 anni di noi ce ne saranno ben pochi.
1: E così sia.
0: Vedremo chi si è giocato meglio le sue carte, come direbbero in Sardegna. Una volta avevo un amico sardo che gli voleva un mucchio di bene, si chiamava Gavino. Era di Sindio, in Sardegna. Bellissima la Sardegna.

sono le canzoni della mia gioventù. Avevo questa amorosa, vi dico, che era uno splendore, molto giovane, molto giovane, era bellissima, Fabiana, era alta, bella. Io ne sono stato innamorato per anni di quella lì. Mi dispiace, devo dire la verità. Voglio andare a trovare il cimitero.

La mia seconda figlia si chiama Sara, gliel'ho messo il nome senza che mia moglie lo sapesse, gliel'ho dato in chiesa, perché ho pensato, questa si chiama Carlotta, no? E se diventa una cicciottella, dopo si vergogna, Carlotta, presente. Allora gli ho detto, mettiamogli anche Sara, magari così, Sara, sai, insomma, un po' più lieve, se è un po' paccioccona. Quindi mia moglie si è incazzata perché in chiesa hanno detto Carlotta e Sara. Contare anche un po' mia quella bambina lì. In realtà gli ho dati io i nomi ai miei figli. Giulia, Pietro e Carlotta. E voi gli avete dati voi i nomi ai vostri figli o le vostre consorti o consorte?

noi ce la mettiamo tutta. Tu sei bella, anche e poi se facciamo un po' schifo non è mica colpa nostra. Delle volte mi viene da ridere quando mi chiamano professore. Di cosa? Non so niente.

Ecco, una volta veramente ho fatto sta storia io, no? Che sono andato dentro di una classe, e beh, io posso dire le scuole perché c'è filosofia, allora gli ho detto, ma professore di cosa? E ho iniziato proprio così, professore di cosa? Gli ho detto io. Cioè, qui non c'è nessuno di professori, ragazzi. Voi chiedete a qualsiasi di questi mammalucchi che ci sono intorno, qui, fuori, dove volete, anche quelli che hanno gli alti gradi, che sono persone importanti o che hanno tanti soldi, gli dici, ascolta, ragazzo, ma dove vieni tu? Dove vai? Cos'è la vita? Cos'è la morte? Cosa siamo noi? Cos'è l'universo? Quelli iniziano a fare... a muovere la bocca come se avessero fatto una paresi. Avete capito? Siamo tutti uguali, siamo tutti ignoranti, anche i più sapientoni sono tutti ignoranti, non sanno niente, solo sanno quattro cazzate, non sanno nulla del vero sapere che dovremmo avere su Dio, eccetera. Sono tutti ignoranti. Allora, quelli che si avvicinano di più sono quelli che hanno acuito la sensibilità facendo delle azioni particolari, cioè facendo del bene, battendosi per la giustizia, avendo paura, perché Dio lo trovi solo nella paura, eh? Dio ci vuole coraggio per avvicinarsi a Dio, e quando hai coraggio tremi, ok? Vabbè, io vi dico, non so niente, cioè io sono un poveretto, però. Allora, volevo dirvi un'altra cosa. Io adesso ho un'intervista, aspettate, che mando avanti ancora questa canzone che mi piace tanto. Oh, sentite questa, l'ho pagata, ve lo giuro, gli ho dato dei soldi per fargli un Il Mondo, sentite questa cosa scrive: il mondo sta cambiando anche se non sembra, grazie a persone belle come te. Dai, non ci credo. Questi pensano che tu, che ti abbia pagato. Grazie Lisa. Allora c'è anche Marino che ci dice, Marino Nagro che ci dice: ciao Moreno, la differenza questa volta è che abbiamo nomi e cognomi di queste scimmie assassine e il mondo si dovrebbe unire per fare finire queste schifezze. Ciao Spartaco. Hai sentito anche lì la storia della Louisiana, eh? Ok? Sì. Dite questa che bella. E ci dice, allora, ciao Moreno, avendo avuto le bambine in casa, abbiamo avuto 10 giorni per pensare come chiamarle, Ludovica e Teodora, bellissimi nomi, che grande.

eccoli qua, gli afflitti dalla droga. Io per anni mi sono dedicato ad aiutare i drogati. Pensate che la prima volta che ho conosciuto Don Gelmini al telefono mi ha detto: oh Bistecco, mi chiama Bisteccone a me, oh, ti mando in Thailandia a dirigere un ospedale di gente con l'AIDS. Io ho detto: no, no, ho una compagna, non posso. Però la Thailandia mi ispirava un sacco. Intanto glielo dico a mia moglie: o andiamo in Grecia o andiamo in Thailandia, decidi tu dove. Pensate, viviamo una vita sempre di regole, di fare quello che ci dicono che dobbiamo fare, di obbedire a qualcuno, madre, padre, marito, moglie, ta ta ta ta ta ta ta ta, e alla fine la vita nostra non va.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, Moreno?
0: Eccola, la nostra amica di Roma, la nostra amica di Roma, Cristina Costa, che adesso non è mica a Roma, dove sei?
1: Adesso sono nella Tuscia Viterbese, sto facendo le cure termali alle Terme dei Papi.
0: Alle Terme dei Frati?
1: No, dei Papi.
0: Dei papi. Perché? È bello sto posto?
1: Bellissimo. Viterbo è stata sede dei papi per un ventennio in epoca medievale e quindi diciamo ha sicuramente tantissimi ricordi.
0: E oggi cosa hai fatto? Cosa termale hai fatta?
1: Ho fatto la grotta naturale, che è bellissima perché c'è il fiume Bullicame che passa proprio in quella zona ed è un'acqua a 58 gradi che crea una sorta di bagno turco ma è molto più forte.
0: Che bello!
1: E fa benissimo, perché fa benissimo alla respirazione, fa benissimo a tutte le problematiche artrosiche, fa bene anche alla pelle. E poi ho fatto il bagno nella piscina monumentale, così chiamata, che è, devo dire, bellissima.
0: Mi mandi delle foto su WhatsApp, qualche foto? Sai dove sono andato io una volta? Che sono belle anche all'aperto, ci sono anche qua da noi, però ce ne sono due belle lì, una in Toscana e una credo sia nel Lazio. Una è a Terme San Filippo, mi pare, San Filippo, è sotto la Miata.
1: Sì.
0: E una è, aspetta che mi venga in mente, che c'è tutta quella incrostazione all'aperto, aspetta che mi venga in mente.
1: A Saturnia,
0: che bella, sì, Saturnia, sì. Sembra tutto sale, bellissima,
1: Sì, perché questa è una zona che è baciata dalle acque termali, nel senso sì. Tutta la zona nord di Viterbo, ma anche un po' fino a Tolfa, verso Roma. E poi c'è la Toscana, c'è Bagno Vignoni, per esempio, che c'ha questo...
0: Oh, bellissimo Bagno Vignoni. Sai che io sono stato tanti anni in Toscana, ci vado sempre? Sì, io ci ho studiato, ho fatto le superiori tra Siena e Firenze.
1: Noi viviamo nel più bel paese del mondo.
0: Ma siamo un po' troppo pilotati da sti americani che sono pazzi.
1: Ma io in questo momento direi che siamo pilotati da...
0: Beh, quelli lì adesso, vabbè, ma voglio dirti, cioè, qui c'è qualcosa che non va però, non da quelli... cattivi, di quelli cattivi ci sono anche quelli cattivi anche lì, che poi non so neanche se sono solo americani quelli lì.
1: Diciamo che i democratici vanno a braccetto con il World Economic Forum, i democratici statunitensi. Trump mettendo dei freni, insomma, speriamo.
0: Ma hai visto che in Louisiana non li vogliono neanche più vedere quelli del forum, neanche quelli dell'OMS?
1: Devo dire che la Louisiana, la Florida e il Tennessee sono i primi tre stati americani che hanno vietato per esempio la geoingegneria climatica, ma la Florida ha fatto tantissime altre cose, perché per esempio ha vietato proprio tutti i vaccini, nel senso che c'è completa libertà vaccinale per tutti e per tutto, e ha tolto tutte le questioni di cultura woke nelle scuole, tutte queste proposte che venivano da questa agenda 2030, che in realtà insomma andavano a creare un futuro per i nostri figli poveracci che li massacravano, insomma, da un punto di vista proprio mentale. Per cui sicuramente ci sono degli stati repubblicani che stanno avanti. Tra l'altro di geoingegneria se ne parla molto in America, perché Kennedy è stato proprio già mesi fa...
0: Ma ascolta, posso dirti una cosa? Ti posso interrompere? Ma adesso, geoingegneria, noi sappiamo che un sacco di stati hanno iniziato a vietare tutto in America, sti aerei che fanno ste scie chimiche, ste menate qua, che è importante. Ma da noi, io l'altro giorno, in questi giorni, in questi ultimi 15-20 giorni, guardavo a casa mia, era una scacchiera di segni, no, cazzo, ha distrutto tutto. Hanno distrutto, la grandine ha distrutto tutto. Mi hanno detto i contadini che erano 40 anni che succedeva una roba così. Ha fatto mio suocero, la campagna di mio suocero, l'ha rasa il suolo. Ha raso il suolo 44 ettari, 50 ettari di roba, bombardati. Sembrava, mi ha detto, che gli avessero sparato, c'erano i meloni pronti col mitra. Pazzesco.
1: Ma guarda, io ti dico che la manipolazione del clima in questo momento è l'arma più importante che esiste, perché cioè, non c'è bisogno di fare una guerra, puoi farla gestendola in questo modo, anche perché loro con questa manipolazione climatica possono fare l'uragano, possono fare l'alluvione, possono fare la grandine, il terremoto, gli incendi, possono veramente creare quello che vogliono. Tu considera che nel 2020 in Libia c'è stata una grandinata dove i chicchi avevano un diametro di oltre 10 centimetri, cioè praticamente erano delle arance.
0: Ma guarda che adesso non a quei livelli lì, ma da noi ci sono venuti giù della grandine a Fratta Polesi, nella città di Matteotti, è venuta giù tanta grandine, ma c'erano dei chicchi che sembravano delle uova.
1: Sì, ma fanno
0: giganteschi, giganteschi, hanno fatto bombe.
1: È molto pilotato, come è pilotata l'escursione climatica, no? Ti ricordi che a Pasqua c'è stato un freddo fino a Venerdì Santo, poi a un certo punto 10-15 gradi di escursione termica sabato e domenica di Pasqua. Quindi voglio dire, anche quello è estremamente pilotato, perché qui stiamo parlando di irrorazioni che consentono, attraverso questa elettrolizzazione di tutta l'area con questi metalli pesanti, e il sistema ARP di poter gestire la qualunque. Questa è proprio un'arma della CIA, ma ci sono tantissimi file che sono anche emersi dove si parla di questa.
0: Oh, ma guarda che la CIA è anche qua da noi, abbiamo una CIA nostrana noi. Abbiamo la CIA nostrana, quella che mangia polenta e carne.
1: Ma guarda, io dicevo che
0: Ma è vero, non ce l'avevo con te, ma stavo imprecando dicendo queste cose. Ma l'Italia è piena di soldati americani, è piena anche di spioni americani o anche italiani,
1: No? È da queste basi NATO che salgono questi droni o questi aerei bianchi che si vedono e che fanno questa scacchiera nei nostri cieli. Cioè abbiamo i cieli che non sono più blu, sono cieli che sono completamente pieni di queste cose tossiche, che poi sono cose che fanno veramente, sono cancerogene. Cioè qui stiamo parlando di bario, alluminio, stronzio, stiamo parlando di solfati vari, cioè che sono veramente molto molto cancerogeni. Cioè,
0: ma ascolta, ma secondo te sta gente qui che fa tutto sto casino, che dicono che fa tutte ste idee, no, si inventano, Bill Gates si è inventato la zecca, quella che ti fa venire le allergie, che non vuoi più mangiare la carne, che cazzo hanno fatto? Ma cioè, sta gente qua secondo te sta bene?
1: No, non sta bene per
0: non sta mica bene sta gente qua,
1: Però sono i famosi neomalthusiani che oggi si autodefiniscono transumanisti, no?
0: Ma sono proprio scemi, secondo me non sono normali. Dai cazzo, ascolta, ma come cazzo fai a inventarti una zecca modificata geneticamente che ti fa venire l'allergia a mangiare la carne, così tu mi dai la farina? Ma non stai bene, dai cazzo. Ma poi quello lì è anche vecchio, è come quell'altro, come si chiama, Soros. Sono vecchietti, sono vecchietti.
1: Le famiglie sono, la massoneria si gestisce, sono queste 10 famiglie più potenti nel mondo che sono, tu dici scemi, no, sono satanisti.
0: No, ho detto che sono scemi, io per carità ho detto che secondo me non stanno bene. Come fa a fare queste robe qua, cioè alla gente del mondo che sono come tanti?
1: Già a fine 800 diceva che era importante che arrivassero le guerre, le carestie, le epidemie, guarda caso.
0: Ma ascolta, ma non è che questa gente qua ha dei problemi sessuali, qualche frustrazione sessuale, come direbbe Freud?
1: Perché loro ci odiano profondamente. Cioè,
0: ma perché? Cosa gli abbiamo fatto? Io non gli ho fatto niente, gli hai fatto qualcosa tu?
1: Vabbè, ma tu considera che loro odiano praticamente, come dire, chi è più povero, chi in qualche modo vive, o meglio sopravvive su questa terra, perché loro ci considerano...
0: Ma per forza, cazzo, si stampano i soldi che dovrebbero essere nostri, ci hanno fregato i soldi, se li stampano e dopo dicono che sono ricchi. Tutti sono capaci di fare, da noi sai come si dice, è brutto da dire... Tutti dici sono capaci di fare i froci col culo degli altri. Hai capito?
1: Ci fanno girare nella ruota tutta la vita, no? Come il topolino, insomma.
0: Ma muoiono anche loro dopo, eh?
1: Ma che dirti, sicuramente loro hanno anche ambizioni a vivere molto, cioè sicuramente.
0: Ah, perché dici che bevono il sangue delle galline, cosa bevono loro?
1: Beh, veramente no, l'adenocromo proprio dei bambini.
0: Ah sì, fanno... mamma mia, sta roba qui mi fa venire il pel d'oca, ma veramente vuoi che sia vera sta roba? Non lo so.
1: Secondo me, e poi comunque queste cose sono state denunciate tante volte da alcune persone che poi hanno fatto una brutta fine.
0: Mamma
1: ma
0: mia.
1: Anche personaggi di un certo rilievo.
0: Ma da quella roba lì capisci che non stanno bene, eh? Stanno mica bene questi qua, eh? I vampiretti, qua, i vampironi non stanno mica bene, eh? Non stanno bene.
1: Non, e stanno depauperando proprio la terra, tra l'altro, perché comunque queste piogge acide che arrivano, stanno morendo addirittura le seguoie, grandi boschi, perché praticamente l'apparato radicale si sta seccando, no? Si sta inacidendo. Giù in Puglia, la Xylella, c'è un sindaco della Puglia che qualche anno fa disse la verità, disse che ringraziate le scie chimiche, perché tu con una scia puoi mettere qualunque cosa, un virus, un batterio, qualunque cosa, una cocciniglia, come la tartaruga cocciniglia che dicono che abbia infestato tutta la zona del litorale di Roma, no? Questi Pinus pinea meravigliosi che avevano 80 anni, 100 anni, adesso stanno morendo tutti. Cioè, uno qualche domanda se la dovrebbe fare, insomma. E stanno veramente gestendo anche questo discorso del clima al loro piacimento, perché se ci pensi, grandi studiosi, scienziati veramente come Franco Battaglia, Franco Prodi e tantissimi altri hanno scritto più volte pagine intere, ricerche, hanno posto dati scientifici, hanno fatto vedere che non è vero che la CO2 è un problema, quindi hanno demolito completamente tutto il discorso del riscaldamento climatico, ma poi loro non vengono, come dire, ascoltati e non salgono ai livelli delle prime pagine dei mass media, dei quotidiani o dei mass media, mentre la Greta Thunberg sappiamo che è arrivata ovunque, no? All'epoca strumentalizzata, è arrivata ovunque a portare questo messaggio contro il riscaldamento climatico, tutte queste problematiche che non esistono e che sono veramente incredibili, cioè sono anche facilmente, tra l'altro, dimostrabili che non sono credibili, perché Franco Battaglia dice se tu prendi il riferimento del clima dal 1960 a oggi, è normale che tu dici che c'è stato un incremento, ma se vai a vedere negli anni 30 addirittura il clima, la media del clima era quasi 2 gradi superiore adesso. Quindi capisci che...
0: Nel periodo degli antichi romani dicono che c'era più caldo di adesso.
1: Esatto, tant'è vero che in quella epoca c'è stato appunto il discorso di Annibale che passò tutte le Alpi, no? Con gli elefanti. Quindi era il periodo in cui non c'era certamente la neve e quindi il clima era molto più caldo. Ma addirittura la Groenlandia all'epoca era Greenland, cioè era una terra verde, non era una terra ghiacciata. Quindi era una terra dove c'erano addirittura colture di viti, perché c'erano arrivati i romani a coltivare le viti. Quindi oggi è completamente ghiacciata la Groenlandia. Quindi,
0: ma anche, scusami, io mi ricordo un paio d'anni fa che Zaia ha detto, no, che era ancora presidente del Veneto qua, ha detto c'è siccità, cazzo, dopo 2 mesi è venuto l'alluvione.
1: Il problema
0: Zaia ha sbagliato previsione. Cazzo, raccontano un sacco di balle, ma quante balle raccontano? È proprio un paese dei ballisti, raccontano balle su balle, ogni tanto li smentiscono, ma dopo si smentiscono da soli. Non sono normali, non sono normali, dai, di la verità. C'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non va. Ascolta, ma cosa ti è successo? Ti hanno aggredito? Cosa ti hanno fatto?
1: No, guarda, oggi mi hanno fatto sapere di questo video che ha fatto un certo, lo conosciamo, Sandro Torella, questo pseudo attore cabarettista, non so esattamente, che lui nel periodo della pandemia, no, si è fatto notare per essere un disobbediente civile, insomma, ecco, e uno dell'antisistema, e si è praticamente appostato un mio video che mi avevano chiesto tra l'altro qualche giorno fa per, come dire, sostenere l'iniziativa, e ha cominciato a dire che questo logo in realtà è un partito, perché io dico votate, votate Cieli Blu, e lui dice, quindi vedi, lei dice votate perché è un partito, cioè, ma questo è fuori di testa, cioè è un logo, tra l'altro io l'ho fatto con, sai, con la modalità crea un adesivo dal logo di Cieli Blu, questo logo sta nell'iniziativa popolare, ma certamente non è un partito, ma come si permette di dire certe fesserie? E poi comunque dice sottoscrivete il mio abbonamento che costa 30 euro e poi vi farò sapere la verità.
0: L'hai, cioè, sentito il discorso che fa dopo? Il discorso che fa dopo fa un ragionamento in cui dice no, perché bisogna far credere ai giudici che loro non ci crederanno perché comunque non ci sono le prove, bla bla. Ma che cacchio dice? Cioè, qui il problema è che se tanta gente va anche a firmare per questa legge di iniziativa popolare, vuol dire che c'è la gente, ma la gente ormai lo sanno tutti, lo sanno anche i contadini queste cose qua, delle scie chimiche.
1: Che io ho sempre detto, perché io sono sempre stata molto corretta, ho parlato anche con Roberto Nusso, ho conosciuto anche Frida Chialasse, che è una persona meravigliosa e ha avuto un grande coraggio a fare quello che ha fatto, e io tra l'altro sono attivista dei Guardiani del Cielo da anni, per cui voglio dire, sappiamo benissimo tutta la verità scientifica e altro, ma io quello che voglio dire è che a me veramente ha sconvolto che al Parlamento sanno tutto, perché tu devi pensare, Moreno, che dal 2003 solo in Italia sono state fatte 16 interrogazioni parlamentari su questo argomento.
0: Aspetta che ti leggo una roba, ascolta, aspetta. Questa qua, Lucia dice, ma per scie chimiche intendete le scie di condensazione degli aerei? Sento gente che vede mille complotti dietro all'ipertrofia moderna dei voli aerei e rimango perplessa. Bella sta cosa. Vabbè. Ma io l'ho vista per terra, sai la cosa che sembra una ragnatela? È una ragnatela di polimeri, dicono, sembra plastica. Io l'ho vista per terra, l'ho vista sia a scuola, sia a casa mia sopra un albero di cacchi. Si vede, no, vengono giù dal cielo, vengono giù quelle robe lì, vengono giù, cioè sono tutti incazzati, sono incazzati anche i viticoltori in Toscana perché non gli moriva tutte le piante, non so che cacchio, non facevano più il frutto, cioè, ma lo vedono tutti sta roba, poi che si allargano e poi piove o fa il disastro, cioè questa qua, boh, non so, vabbè, comunque Lucia, dai, insomma, noi siamo così, siamo complottisti.
1: No, allora il complottismo non esiste, qui stiamo parlando di dati scientifici. Allora io, rispondendo a questa signora, dico le scie di condensazione sono quelle che vengono emesse da alcuni aerei, ma diciamo che i nuovi aerei non le emettono più, comunque supponendo che ancora ci sia qualche aereo con dei vecchi motori, si verificano soltanto in 3 condizioni e sono anche stabilite dalla NASA queste condizioni: 71% di umidità, temperatura meno 40 gradi e una quota superiore agli 8.000 metri di latitudine. Quindi siamo di fronte già a una situazione complessa nella quale queste 3 elementi devono essere soddisfatte contemporaneamente per poter dire che sono scie di condensazione, e comunque qualora fossero non sono così persistenti. Ora, di fronte a queste scie invece, che ripeto sono state fatte 16 interrogazioni parlamentari, addirittura sono state rilevate proprio dei campioni di analisi della pioggia che è coincidente con il rilascio di queste scie, e non solo la pioggia era acida e conteneva tutti questi elementi che dicevamo prima, che sono alluminio, bario, stronzio, quarzo, ossido di titanio, che sono anche fortemente cancerogene, ma quei filamenti di cui parlavi tu, che ce ne sono tantissimi, che lì proprio la fantasia più incredibile si è espressa dicendo che sono ragnatele dei ragni volanti, in realtà sono state fatte, e noi Guardiani del Cielo abbiamo tutta la raccolta, tutta l'analisi fatta in laboratorio, l'abbiamo anche mandata a Robert Kennedy Jr. in America, fatto questo in questo laboratorio della Svizzera, dove si vede che questi filamenti sono plastici, sono tossici, sono concavi dentro e sono fatti di materiale cancerogeno. Quindi siamo di fronte a una catastrofe ecologica. Questo io voglio dire. Quindi qui dobbiamo, io dico votare, votare, sottoscrivere, diciamolo, perché lo scemo del villaggio dice che ho detto votare e votare un partito secondo lui. Allora io dico no, sottoscriviamo questa proposta Cieli Blu di Iniziativa Popolare.
0: Ma io lo sai che sto qui dove abito io, sono consigliere comunale, adesso inizio la raccolta, abbiamo mandato tutti i documenti, la chialastri, no? E mi ha mandato tutto e io adesso mi faccio la colgo in piazza, non da questa settimana qui, la prossima lo dirò. Guardate che se volete venire, non so, il sabato o la domenica, io sono lì a tal ora, a tal ora, se volete venire a firmare, a autenticare, se non volete farlo online, insomma, chi non ce la fa, va bene?
1: Ok. Allora, io l'ho fatto online, ovviamente il primo giorno e quasi veramente la prima ora, perché ho voluto avere questa, come dire, almeno questo merito di firmare subito. E devo dire che online è facilissimo, con lo SPID, con la CIE, la carta d'identità delle persone.
0: Diciamo come si firma online, intanto, diciamolo.
1: Allora, si va sul link del Ministero di Grazia e Giustizia, si fa una ricerca.
0: Quindi si scrive Ministero di Grazia e Giustizia sulla barra.
1: Sì, proposte referendarie, poi si va, c'è una
0: proposte referendarie, sì.
1: Si apre una casella dove c'è scritto referendum, proposte di referendum oppure iniziative popolari, e lì si deve andare invece leggi di iniziativa popolare, articolo 71 della Costituzione, si clicca lì, a quel punto si può fare una ricerca, per esempio mettendo Cieli Blu oppure materia ambiente, e escono, diciamo, se uno riesce a mettere la chiave giusta esce subito Cieli Blu, ovviamente. Però si può ricercare, diciamo che noi sui siti mettiamo sempre il link diretto, per cui se io ti giro il link diretto, magari te lo metto, lo possiamo mettere in descrizione, si arriva subito per poter firmare direttamente. La firma che stai facendo tu, e ti onora questa cosa, perché tanti volontari si stanno attivando in Italia, però ne servono tantissimi, perché il problema è che la gente non sa nulla. Allora io guardavo queste 16 proposte, interrogazioni di parlamentari che sono state fatte dal 2003, l'ultima a Scillipodi nel 2014, ma addirittura risalgono a partiti di sinistra, quindi che ti devo dire, Partito Comunista, Partito PD, di tutto e di più, e anche Unione di Centro, aspetta che te lo dico, Democratici di Sinistra, Partito di Comunisti Italiani, Amedeo Ciccanti, Democratici di Sinistra, quello il famoso Ulivo, Cadia Bellillo, UDC, no, pure lei faceva parte partito, Partito dei Comunisti Italiani, Sandro Brandolini, che ne ha fatta più di una, Partito Democratico. Ma la Lega, per esempio, con Salvini fece un'interrogazione parlamentare addirittura al Parlamento Europeo. Io dico, ma dove sono finiti? Perché non ci stanno sponsorizzando? Cioè, a parte lo scemo del villaggio che o i troll.
0: Ascoltami, Lucia ci dice qua che sei tu che non sei informata, dice che le condizioni sono temperatura bassa oppure presenza di particolato, nuclei di condensazione.
1: No,
0: non ci capisco niente.
1: Ora, ti dico, le scie di condensazione sono quelle che non sono mai persistenti, cioè, se si formano, perché praticamente la cristallizzazione del vapore acqueo, quella dopo un po' va via. Quindi il fatto che già queste rimangano e poi sono rotte, ovviamente fatte da droni o da aerei che non sono rotte civili.

0: bisogno di un appiglio. I motori dell'aereo non emettono solo vapore, ma anche microscopiche particelle di fuliginene, zolfo e metallo. Queste particelle fungono da nuclei di congelamento su cui l'umidità si deposita e si cristallizza all'istante, creando miliardi di aghetti di ghiaccio che formano la scia visibile. Allora, posso rispondere io a questa signora Lucia?
1: Questo ha letto Joe Box, che è ovviamente
0: Ma no, ma
1: giudicato
0: questo è
1: dopo.
0: un, boh, sembra un maresciallo. Allora senti, senti Lucia.
1: No.
0: No, no, no, aspetta, dico una cosa. Io ho 60, vado per 64, ok? Sono mica più un bambino, eh. Io non mi ricordo mica quando ero piccolo tutte queste scie qua e li vedevo sempre gli aerei. Li stavo a guardare delle ore io gli aerei. Non me le ricordo tutte queste scie qua, hai capito? Quindi, boh, non lo so.
1: Ma diciamogli pure che il sindaco Gaetano Tursi di Francavilla Marittima non solo ha fatto l'analisi dell'acqua piovana, ma ha fatto anche l'analisi sulla carenza di vitamina C nella sua popolazione.
0: Questa dice che
1: Grazie
0: ha pilotato per 30 anni aerei. Per questo vi dico. Sì, signora, è una bella cosa, Lucia, che tu abbia pilotato per 30 anni aerei, ma forse adesso non è più come prima? Non è più la
1: alla.
0: stessa. Cioè, se sta gente, se tutti questi stati si incazzano, se sta gente fa casino, se vengono giù, io le ho viste per terra, queste ragnatele di polimeri.
1: Che, se tu ci pensi, Enrico Giannini lavorava a Malpensa ed è stato uno che dopo 25 anni che lavorava lì si è reso conto, un tecnico ha detto c'è qualcosa che non va. Quindi lui è andato a indagare, ha raccolto questo
0: Sembra
1: liquido, questi ugelli di questi aerei e ha fatto queste analisi e ha fatto la denuncia in tutte le procure d'Italia.
0: lo so, l'hanno messo in manicomio, cazzo. Ascoltami, dobbiamo chiudere, ho finito. Ascoltami, allora facciamo una cosa, ci diamo ancora appuntamento. Ricordatevi. Stiamo raccogliendo le firme, io lo faccio sta cosa qua volentieri, no? E, la faccio volentieri perché è qualcosa che si fa di quel pratico, non è solo chiacchiere. E dopo hai visto anche la
1: Assolutamente.
0: storia del referendum, dopo ci hanno dato addosso e poi non hanno fatto più niente. Allora, bisogna andare avanti, ci vuole tenacia e fede, vero? Tutto lì,
1: Ma
0: tutto...
1: deve documentarsi,
0: Ma
1: sono
0: sì, lascia
1: d'accordissimo.
0: stare. Allora, ascoltami.
1: Deve
0: E ci
1: documentarsi sulla
0: sentiamo la
1: carenza.
0: settimana prossima o l'altra ancora quando non hai voglia e così parliamo di sta cosa qua, va bene?
1: Va
0: C'è uno
1: benissimo,
0: strano
1: molto attento.
0: eco. Grazie Cristina Costa, grazie.
1: Sottoscriviamo la proposta di iniziativa Cieli Blu.
0: Confermiamola grazie.
1: a tutti.
0: Ciao
1: Ciao.
0: Cristina, ciao ciao
1: Ciao, ciao.
0: ciao ciao. Allora, non trovo più niente qui. Io vi saluto, ancora un minuto e 43. E 42, e 41, e 40, e 39, e 37. Sono i minuti della mia vita che se ne vanno. E 34, e 33, e 32, e 31. Ma avete mai visto quanto veloce passa il tempo? Cioè, uno se guarda l'orologio va fuori di testa, è 24 e ogni secondo corre velocissimo, siamo già vecchi. Io cioè, ero un bel ragazzo così, con gli occhi azzurri, e sono diventato un vecchio in 2 secondi. Porca Giuda, bella fregatura. Ciao, grazie, settimana prossima.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

ricordo a me stesso che la mia crescita materiale e la mia crescita spirituale dipendono dalla fatica di altri uomini, vivi o morti, e che devo dare nella stessa maniera in cui ho ricevuto e continuo a ricevere.

Eh sì, dopo l'enorme balzo di aprile arriva un nuovo scatto, una nuova accelerazione dei prezzi per gli italiani, perché l'inflazione annua a maggio si è portata al 3,2%. Allora lo vediamo rapidamente con questo cartello, ecco qui, siamo ben lontani da quel livello auspicabile per la BCE, ovvero il 2%. Lo scatto mensile invece, come vedete, è dello 0,4%. Attenzione, è una stima preliminare, quella fatta dall'Istat, andrà confermata. Tuttavia basti pensare che prima dello scoppio della guerra in Iran e il blocco del traffico a Hormuz, l'inflazione a febbraio era all'1,5%, quindi meno della metà. A pesare soprattutto a maggio sono stati i prezzi dei beni energetici, parliamo dei carburanti, ma anche i prezzi di settori come i trasporti, pensate biglietti aerei, biglietti dei treni e degli altri mezzi. L'inflazione di fondo, pure in crescita, è infatti ben diversa. Se si escludono i prezzi dell'energia e i prezzi degli alimentari freschi, l'aumento generale realizzato dei prezzi è all'1,8. C'è tuttavia un carrello della spesa che è stabile. Oggi però l'Istat ci ha consegnato anche un'altra fotografia, quella del mercato del lavoro, che è decisamente positiva. Allora, relativamente al mese di aprile, vediamo con il secondo cartello come tutti gli indicatori siano migliorati. Anzitutto aumenta il numero di occupati che ha prodotto l'economia italiana su base mensile, ma anche su base annua. C'è un tasso di occupazione, come vedete, che è al 63,1%, è il livello massimo dal 2004. Si restringono poi in Italia le platee di chi sta cercando lavoro, sia il tasso di disoccupazione generale sia quello relativo ai più giovani, che è il vero tallone d'Achille dell'economia italiana. Questo a fronte anche di un calo degli inattivi, significa che non c'è stato il travaso di chi ha smesso di cercare lavoro e ora è fermo. Sono segnali di ripresa del mercato dopo quelli negativi di marzo. Sarà interessante capire se la tendenza si consoliderà.

buonasera a tutte le persone in ascolto di Radio Gamma 5. Questa emittente che vi trasmette dagli studi di Via Antoniana 66, da quel di Campo d'Arsego, Padova. Ai microfoni Thomas per una nuova puntata di Accendi la tua radio. Questa trasmissione che va in onda ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21 ai microfoni di Radio Gamma 5. Questa sera sarà con noi come ospite il sindaco di Due Carrare, Davide Moro, insieme a Franco Pennello e Andrea Peruzzo del sindacato autonomo Saltai OGL di Montegrotto Terme. E parleremo di ambiente, territorio, sviluppo, valorizzazione delle eccellenze locali e delle prospettive future per una delle aree più importanti dei Colli Euganei. Dalle ore 22.15 poi avremo inoltre in studio anche lo chef Stefano Pepe, che tornerà a trovarci. Saremo in collegamento telefonico con lo chef Franco Luise, che abbiamo già sentito nelle puntate precedenti, e questa volta ci presenterà ai nostri ascoltatori il suo nuovo libro dal titolo Confessioni al Pass. Buon ascolto a tutti voi sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e in streaming attraverso l'ausilio dell'app Radio Garden.

ultimamente, gente, mi sento attraversato da una sensazione. E non credo sia soltanto una mia sensazione. Ho l'impressione che sempre più persone facciano fatica ad arrivare a fine mese. Ora, con appunto la cosa curiosa, è che se accendiamo il famoso baucometro televisione, ovviamente sembra andare tutto bene. L'economia cresce, i dati sono incoraggianti, i mercati festeggiano, le borse sorridono. Insomma, sembra quasi che viviamo in un paese dove vada tutto a gonfie vele, no? Ma va tutto bene. Lavoriamo un giorno di meno per guadagnare un giorno di più, va tutto bene. Poi però esci di casa, parli con la gente, entri in un bar, vai al supermercato, ti confronti con amici, parenti, colleghi e scopri che la percezione è spesso un'altra ed è tutt'altra, altro che quello che ti dicono nel baucometro. E allora mi sorge spontanea questa domanda: com'è possibile che apparentemente vada tutto bene e contemporaneamente sempre più persone dicano che non riescono più a mettere via nulla? Punto di domanda. Com'è possibile che ci raccontino che siamo più ricchi e poi quando c'è da organizzare una colletta magari per il regalo di pensione per un collega di lavoro, ecco che si faccia fatica perfino a raccogliere 10 euro a testa, 10 euro a testa cominci a essere difficoltoso anche questo? E attenzione, non sto dicendo che la gente non spenda, anzi, tutt'altro, perché le pizzerie comunque sono piene, i centri commerciali pure, le automobili nuove continuano a circolare, sì, quelle elettriche costano quanto un appartamento di 40 anni fa, eppure c'è sempre qualcuno che le compra. Ma allora, dov'è il problema? Forse il problema è che stiamo confondendo ciò che vediamo con ciò che vivono realmente milioni di famiglie. Perché basta scavare un po' sotto la superficie per accorgersi che alla fine qualcosa non torna, no. Ed è proprio da qui, gente, che vorrei partire questa sera. Vorrei partire da una domanda semplice: se davvero va tutto così bene, perché così tante persone hanno la sensazione che vivere stia diventando sempre così più difficile? E per cercare di rispondere vorrei condividere con voi alcune riflessioni sui prezzi che salgono, sugli stipendi che restano fermi e su quei 30 anni di promesse che avrebbero dovuto rendere l'Italia più forte e più prospera e che invece alla fine non è così. Da un sito appunto importante, ovvero il sito ufficiale dell'Istat, www.istat.it, negli ultimi mesi il caro vita non molla la sua presa. Secondo le stime preliminari Istat, a maggio 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo è salito del 3,2% su base annua, segno che l'inflazione non è affatto archiviata nelle tasche di chi lavora. Sul fronte delle buste paga il quadro resta depresso. Le analisi dell'osservatorio CPI,
dell'Università Cattolica di Roma ricordano che i salari reali italiani al netto dell'inflazione sono tornati sui livelli dei primi anni 90 e che appunto non è una novità, ma stavolta appunto che appunto i salari siamo ai livelli degli anni 90, ma stavolta si neodise anche a Iori, quindi accertato ufficialmente, insomma, vuol dire che qualcosa di vero c'è, di percepibile. E quindi abbiamo i salari, ecco, che sono tornati sempre secondo dati Istat e Osservatorio Analisi CPI dell'Università Cattolica di Roma, siamo tornati ai livelli dei primi anni 90, dopo la fiammata dei prezzi 2022-2023. Il nodo resta la produttività ferma da 20 anni. Senza un suo scatto, gli aumenti salariali strutturali non arrivano. E questo è Osservatorio CPI, ovvero Università Cattolica di Roma. Anche sui confronti europei la fotografia è impietosa. Nel 2023 lo stipendio medio lordo italiano è stato 32.749.000 euro, circa 2.729 euro lordi, e quindi ise lordi stischei, lordi onti, ecco, sarei in soldoni, cioè in sostanza a sti 2.729 che avemo che al manco tra contributi e tutto, cosa che avevamo 1000 euro a farla grande, sarebbe comunque tanti lo stesso, 1729 a testa, però questa è una stima in media, ok? E dicono che è poco, ecco, figuriamoci i salari standard, quelli da 1300 euro al mese, e la gente come può navigare. E comunque sono ben sotto la media dell'Unione Europea, che stimano a 3.158 euro al mese, con un gap, un divario, insomma una differenza di circa 429 euro al mese di differenza, ecco, tra gli stipendi europei e quelli italiani. E quindi si parla di un salto addirittura di 5.000 euro all'anno di differenza addirittura, con gli stipendi nostri tra quelli europei, nonostante tutto sto giro di ambaradan tra lordo e netto e quello che veramente te porti a casa, quello che te gain scassea, no? Morale: a inflazione che rallenta ma non si spegne corrispondono paghe che arrancano. Risultato: sempre più lavoratori segnalano che lo stipendio non arriva a fine mese, mentre il governo continua a rinviare una risposta che tenga insieme produttività, rinnovi contrattuali, taglio del cuneo stabile e politiche per l'accesso alla casa. Ma scusate gente, toc toc, qui che sei a Roma, come che dice Giordano, toc toc, ma gavio finio pa torne pal culo. E quindi gente, in sostanza, prezzi su e paghe giù. 30 anni di promesse, ma pochi, pochi risultati. Sapete gente qual è la cosa più straordinaria della nostra Italia? Che siamo riusciti a diventare il paese dove tutti vedono i prezzi aumentare, tutti vedono gli stipendi fermi, tutti vedono i figli fare più fatica dei genitori, ma ogni governo continua a dirci che stiamo andando nella direzione giusta. Bene, e vai! E quindi in sostanza, gente, è una specie, bisogna proprio dirlo, è una specie di mondo al contrario. È un continuo controsenso. Perché normalmente quando una cura non funziona, ecco, soprattutto dopo 30 anni, il medico cosa fa? La cambia, no? Se una cura non funziona, se un bravo medico, la cambi. No, da noi no. Da noi si cambia il medico, da noi si cambia il partito, si cambia il simbolo, si cambia lo slogan,
ma la cura resta sempre quella. E i risultati ovviamente sono sotto gli occhi di tutti. L'inflazione continua a mangiarsi una parte del reddito delle famiglie. La spesa costa di più. Le bollette costano di più. Gli affitti costano di più. Perfino prendere un caffè al bar costa più di qualche anno fa. E gli stipendi? Non ne parliamo, no? Perché quelli sembrano rimasti parcheggiati in un'altra epoca. Secondo numerosi studi economici, il potere d'acquisto dei salari italiani è tornato ai livelli dei primi anni 90. Sì, sì, gente, vi capio ben. Primi anni 90. Quando, appunto, non esistevano i social, quando si telefonava dal telefono di casa e quando per vedere una fotografia bisognava portare il rullino a farlo sviluppare dal fotografo. Anni 90. Nel frattempo il mondo è cambiato. L'Italia sugli stipendi invece quasi no. E allora viene spontanea appunto una domanda: ma non era questa la famosa modernizzazione che ci avevano promesso? Non era questa la seconda repubblica che avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi lasciatici dalla prima? Perché, sì, insomma, ricordo bene anch'io cosa ci raccontavano. Ci dicevano che bastava abbattere il vecchio sistema. Ci dicevano che bastava cancellare la prima repubblica, no? Che bastava fare piazza pulita, tipo Hotel Raphael, no? Lancio di monetine, piazza pulita. E finalmente sarebbero arrivati il merito, l'efficienza, la crescita, stipendi più alti e una pubblica amministrazione perfetta. Insomma, una specie di paradiso terrestre con il bilancio in ordine. Bene, sono passati oltre 30 anni. Possiamo fare un bilancio. E il bilancio è che i problemi sono ancora qui. Anzi, molti si sono aggravati addirittura. La produttività cresce poco. I salari crescono ancora meno, i giovani emigrano, le famiglie rinviano figli e progetti, la casa è diventata un lusso, la sanità pubblica arranca e il debito pubblico continua ancora a salire. A questo punto una domanda è legittima. Siamo sicuri che la Seconda Repubblica abbia davvero risolto i problemi che diceva di voler risolvere? Oppure si è limitata a cambiare le etichette lasciando intatto il contenuto? Perché vedete, gente, la Prima Repubblica aveva sì molti difetti. Sicuramente, no? Aveva sprechi, clientelismi, clientelismi, corruzione, nessuno lo nega, ma aveva anche qualcosa che oggi sembra quasi scomparso, perché aveva una visione del futuro, aveva partiti che formavano classi dirigenti, aveva organizzazioni politiche vere, aveva una presenza nei quartieri, nei comuni, nei luoghi di lavoro. Aveva leader che pensavano in termini di decenni e non nei sondaggi da bar del lunedì mattina. E soprattutto aveva un'ambizione, che era far crescere l'Italia, traendo sempre i propri profitti, sì, ma almeno lasciandoci un po' più di aria da respirare anche alla nazione stessa. Guardiamo i fatti. Negli anni della Prima Repubblica l'Italia è diventata una delle principali potenze industriali del pianeta.
sono nate autostrade, porti, aeroporti, università. C'è stato questo grandissimo sviluppo, no? Ospedali, distretti industriali, milioni di famiglie che hanno comprato casa, milioni di lavoratori hanno migliorato il proprio tenore di vita. Non era questo il paradiso, ma era un paese che saliva. Oggi molti italiani hanno la sensazione opposta, ovvero la sensazione di essere fermi quando non stanno scendendo. E qui c'è un tema che per troppo tempo è stato quasi proibito discuterne, ovvero la scala mobile. Qualcuno la ricorderà bene, tanti la ricordano. Non era perfetta, aveva dei problemi, sì, ma nasceva da un principio semplice. Se i prezzi salgono, allora anche i salari devono essere protetti. Negli anni successivi si è scelto un altro modello. Si è detto che il mercato avrebbe sistemato tutto, che la competitività avrebbe creato benessere, che i sacrifici di oggi sarebbero stati la ricchezza di domani. Ecco, quel domani, noi, io, lo stiamo ancora aspettando. Nel frattempo abbiamo assistito a un fenomeno curioso, perché i prezzi hanno continuato a correre, i profitti in molti settori sono cresciuti, le rendite immobiliari sono aumentate, ma i salari sono rimasti al palo. E allora chi è che ha pagato il conto? Hanno pagato il conto sempre gli stessi, ovvero lavoratori, pensionati e famiglie. I giovani. Parliamo poi della casa. Negli anni 80 un operaio, un impiegato, un artigiano potevano realisticamente pensare di comprare un appartamento, no? Magari con dei sacrifici, magari con un mutuo lungo, ma comunque era un obiettivo raggiungibile. Oggi invece vediamo sotto gli occhi nostri, vediamo laureati, professionisti, giovani coppie che spesso fanno fatica perfino ad affittare una casa, soprattutto nelle grandi città. E questa sarebbe la modernità. Questa sarebbe la società più avanzata che ci avevano promesso. Un'altra favola che ci hanno raccontato riguarda la precarietà. Ci dissero che rendere il lavoro più flessibile avrebbe creato delle opportunità, che bisognava adeguarsi ai tempi, che il posto fisso era una vecchia idea, no? Obsoleta. Risultato? Intere generazioni hanno vissuto tra contratti a termine, collaborazioni occasionali, partite IVA di comodo e incertezze continue. Altro che flessibilità, eh? Molto spesso è stata semplicemente insicurezza. E quando una persona non sa cosa farà tra 6 mesi, tra 8 mesi, tra un anno, cosa fa? Non compra casa, non mette su famiglia e non investe sul futuro. E quindi rinvia, aspetta, sopravvive. Ora, attenzione, non sto dicendo che tutto ciò che è venuto dopo il 92 sia stato sbagliato. Sto dicendo una cosa diversa, ovvero che la narrazione secondo cui bastava demolire la Prima Repubblica per risolvere i problemi italiani, in sostanza si è rivelata falsa. Perché i problemi profondi dell'Italia erano, restano e sono molto più complessi. E qui arriviamo a una figura che forse rappresenta meglio di tutte questa riflessione, ed è quella di Bettino Craxi. Per anni il suo nome è stato pronunciato come se fosse sufficiente da solo a spiegare tutti i problemi del paese. Come se bastasse indicare Craxi per chiudere qualsiasi discussione, no? O qualsiasi cosa, è stato Craxi. La storia però ha un difetto. La storia passa. E quando passa, costringe tutti a rivedere i giudizi. Oggi anche molti che non hanno mai condiviso le sue idee riconoscono alcuni aspetti del suo operato. Craxi fu il presidente del Consiglio che affrontò l'inflazione quando era una vera emergenza. Fu protagonista della crisi di Sigonella,
quando difese la sovranità nazionale italiana davanti alla più grande potenza mondiale. Fu uno dei pochi leader italiani capaci di parlare da pari a pari sui tavoli internazionali. Naturalmente aveva limiti anche lui, errori e responsabilità, ma ridurre tutto a una caricatura significa fare cattiva storia. E soprattutto significa impedire una riflessione seria su ciò che funzionava e su ciò che non funzionava. E sapete cosa colpisce? Colpisce che oggi molti italiani non rivalutano Craxi perché siano diventati improvvisamente dei socialisti. Lo rivalutano perché confrontano il passato con il presente. E quando guardano il presente vedono una politica spesso incapace di programmare il proprio futuro. Una politica che rincorre l'emergenza. Una politica che governa a colpi di bonus. E qui, ecco gente, che arriviamo al punto centrale, il bonus. La grande invenzione italiana. Ormai per ogni problema c'è un bonus. Bonus per questo, bonus per quello, bonus per quell'altro. Manca solo il bonus per sopportare il bonus. Ma un paese non si sviluppa con i bonus. I bonus possono aiutare, sì. I bonus possono tamponare, possono alleviare, ma non sostituiscono una strategia. È come mettere un secchio sotto una perdita di acqua senza ripararne il tubo, no? Prima o poi, cosa succede? Il secchio trabocca. E quindi l'Italia non ha più bisogno di bonus. L'Italia ha bisogno di più salari, ha bisogno di produttività, ha bisogno di più investimenti. Ha bisogno di una politica industriale degna di questo nome. Ha bisogno di una politica della casa. Ha bisogno di una formazione professionale moderna. Ha bisogno di valorizzare il lavoro. Perché senza lavoro ben pagato non esiste crescita. E non esiste natalità. Non esiste mobilità sociale. Non esiste in sostanza futuro. E allora il vero giudizio su qualsiasi governo è molto semplice. Il giudizio è non su quello che racconta, non quello che promette, non quello che scrivono i giornali amici di sistema o di partito. La domanda è una sola: la vita degli italiani sta migliorando oppure no? Perché alla fine il giudice più severo non è il Parlamento. Non è la televisione o Baucometro e non sono tantomeno i social. È il portafoglio delle famiglie, Ischei. Perché quando arrivi al 20 del mese e i conti non tornano, quando una pensione non basta, quando uno stipendio non basta, quando un giovane deve partire, deve uscire dalla nostra nazione, e quando una coppia rinuncia ad avere figli, ecco che lì finisce tutta la propaganda e comincia la realtà. E la realtà ci dice una cosa molto semplice: dopo oltre 30 anni di Seconda Repubblica, molte delle promesse fatte agli italiani non sono state mantenute. Per questo non serve nostalgia e non serve nemmeno la rabbia, ma serve semplicemente la memoria. Perché un paese senza memoria continua a credere alle stesse promesse. E un paese che continua a credere alle stesse promesse finisce per commettere sempre gli stessi errori. E siamo tornai al Cancas morde e a coa. E un paese senza memoria e senza comprendere e capire il proprio passato è un paese destinato a non avere futuro. Queste sono le parole di Indro Montanelli di fine anni 90, intervistato da John Elkann, quindi è proprio così. Lo stiamo vedendo tutti, no? E quindi ecco perché
Oggi dobbiamo tornare a parlare di salari, di lavoro, di case, di industria, di produttività e di futuro. In sostanza, meno slogan, meno tifoserie da stadio che non porta niente, cose bianco, cose nero e bandierine, meno marketing politico e più Italia, perché gli italiani non hanno bisogno di nuove favole, ma abbiamo bisogno di risultati.

0: In un periodo storico in cui i territori sono chiamati a confrontarsi con sfide sempre più complesse, il tema della valorizzazione delle identità locali assume un'importanza strategica non solo sul piano culturale, ma anche sotto il profilo economico, turistico e sociale. I comuni che riescono a coniugare tutela del patrimonio storico, qualità ambientale e sviluppo sostenibile rappresentano oggi un modello fondamentale per garantire crescita e benessere alle comunità locali senza compromettere le risorse delle future generazioni. In questo contesto, Due Carrare occupa una posizione particolarmente significativa. Situato nel cuore dell'area dei Colli Ugani e delle Terme Ugane, il comune custodisce un patrimonio storico e paesaggistico di grande valore, strettamente legato alla storia della Signoria di Carraresi, una delle più importanti dinastie che hanno segnato il destino del Veneto medievale. La valorizzazione del patrimonio storico, il recupero di edifici simbolici, la rigenerazione urbana, la gestione delle nuove attività economiche e commerciali, la tutela del paesaggio, la salvaguardia dell'identità locale sono temi che interessano direttamente cittadini, imprese, lavoratori e amministratori pubblici. Si tratta di questioni che richiedono una visione capace di tenere insieme crescita economica, tutela ambientale, valorizzazione delle eccellenze locali e qualità della vita dei residenti, evitando che lo sviluppo si traduca nella perdita di quelle caratteristiche che rendono unico un territorio. E quindi questa sera ad Accendi la tua radio approfondiremo questi temi assieme al sindaco di Due Carrare, Davide Moro, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito, e insieme a Franco Pennello, Andrea Peruzzo del sindacato autonomo lavoratori delle Terme Ugane e Saltae UGL, dove appunto faremo questa unione di sinergia tra ambiente e territorio per cercare di capire la valorizzazione di un territorio, di una società, proprio di una cultura sia ambientale e anche proprio storica del contesto in cui, ad esempio, questa sera noi prendiamo in considerazione Due Carrare, ma tutto il comparto del nostro Veneto, soprattutto siamo qua nei Colli Ugani, il termalismo, questo dibattito che noi andiamo sempre a sviluppare con i nostri sindacalisti. E quindi parola a voi, una buona serata. Intanto io vado a salutare il sindaco Davide Moro, ben arrivato, grazie per essere qui con noi, per aver accettato l'invito. Buonasera sindaco.
1: Grazie Thomas, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori e grazie veramente di cuore per l'invito e anche per il tema, un approfondimento non scontato e non banale, soprattutto in questi tempi dove abbiamo spesso una superficialità disarmante.
0: E saluto anche Franco Pennello, ben arrivati tutti e due, perché Franco, bisogna che sappiate, noi lo conosciamo anche in veste di sindacalista con il comparto alberghiero termale del bacino delle Terme Ugane. Chi appunto ci segue da tanti anni, stiamo affrontando sempre il tema dei lavoratori, della conversione dei contratti e di tante cose che comunque verranno fuori anche questa sera. Però Franco è legato in particolar modo anche con il territorio di Due Carrare.
2: Grazie Thomas, buonasera a tutti, grazie di nuovo per l'invito. Sì, sono legato, sono un da Carrara.
0: Ecco, come si suol da dire. Carrara, sì.
2: Non sono
0: nobile.
2: Non derivo da quella casata fantastica, ma sono comunque da Carrara e sono da Carrara da tantissimi anni. La mia famiglia abita un po' fuori Carrara, Cornigliana, quasi da 250 anni, perciò insomma sono un da Carrara abbastanza longevo,
0: imperniato proprio nel territorio. Quindi, e poi famiglia da Carrara, noi sappiamo appunto governò Padova tra il 300 e il 400 e quindi abbiamo Due Carrare un valore storico particolare, perché soprattutto abbiamo il loro transito, la testimonianza del loro transito ancora nell'abbazia di Santo Stefano.
1: La scoperta della storia di Due Carrare la vediamo, inizia dopo il 1000, che abbiamo questa famiglia longobarda che arriva, non si sa bene perché non si ha la certezza, ecco, del nome da Carrara, perché probabilmente è legato alla Carraia, cioè perché lì c'era la strada famosa Annia, no? Che da Padova
0: la
1: via Anna, Annia, e quindi probabilmente in qualche modo erano a controllare questa via molto importante anche economica. Sta di fatto appunto che i carraresi, questa famiglia diventa presto importante. E perché? Perché lì a Due Carrare abbiamo quello che si chiama il borgo di Ponte Manco. Il borgo di Ponte Manco, che io invito tutti a venirlo a visitare, perché è una piccola Venezia, tanto è vero che si chiama la Calle, la villa, no? la via principale. E lì c'è un fiume, Biancolino, ha un salto naturale di 9 metri. Con questo salto di 9 metri all'epoca c'erano 12 o 14 macine.
0: La forza della natura,
1: la forza, esatto,
0: meccanica proprio,
1: come l'energia pulita dell'epoca, e i carraresi di fatto macinavano il grano per tutta quella che la provincia di Padova dell'epoca, okay? e ben di più. Ma poi c'era anche un'altra caratteristica, studiando la storia dell'epoca: i carraresi erano amici del Papa e quindi avevano avuto la dispensa papale, quindi sul macinato non pagavano la tassa.
0: Ah, quindi perciò aveva questa possibilità di essere un territorio anche più rigoglioso.
1: E quindi da lì un extra profitto che ha reso questa famiglia particolarmente influente, anche soprattutto dal punto di vista economico. E era talmente influente che aveva Carrara San Giorgio, che era la parte economica, no? E mentre Carrara Santo Stefano, dove c'era l'abbazia che è del 1027, l'anno prossimo faremo 1000 anni.
0: Pensa, 1000 anni di abbazia, ragazzi.
1: 1000 anni di abbazia.
0: Cosa importantissima.
1: Infatti ci stiamo già lavorando con la parrocchia.
0: Storia e paesaggio, dove c'è questa convivenza tra storia e paesaggio, da un lato la pianura, dall'altro i Colli Ugani, la storia del 1027, cioè Due Carrare è veramente un ombelico, se vogliamo pensarla bene,
1: sì,
0: Colli Ugani.
1: E pensiamo che in quella abbazia risiedeva il vescovo che all'epoca votava in conclave il Papa, quindi insomma era un'abbazia di un certo prestigio. E vabbè, sta di fatto che la famiglia dei Carraresi appunto acquisisce potere, eccetera, e poi nel 1300 non mi ricordo, il comune di Padova, che io cito sempre come un grande esempio di democrazia, no? Perché le varie tribù dell'epoca si trovavano al Palazzo della Ragione per decidere la politica dell'epoca. A un certo punto non riescono più a mettersi d'accordo, e quindi cosa decidono le tribù? L'unica cosa che riescono a decidere è che hanno bisogno di un capitano per dirimere le controversie fra le tribù. Il primo capitano di Padova, Jacopo I da Carrara, un carrarese.
0: Un carrarese che ha iniziato a far parte della gens, ecco, della...
1: Esatto, cioè della come giustamente dicevi prima, della parte, come dire,
0: amministrativa.
1: Della parte amministrativa di Padova. Ecco. Poi c'è stato Marsilio I da Carrara, che è stato il terzo, se non ricordo male, il terzo capitano, che è sepolto tuttora nell'abbazia di Santo Stefano.
0: 1027, 1000 anni di abbazia l'anno prossimo, ricordiamo, certo. Questo borgo che ci ha ricordato il sindaco di Ponte Manco, c'è stata l'inaugurazione dopo il restauro dell'oratorio,
1: sì.
0: Qualcosa di stupendo.
1: Abbiamo un oratorio del 1500, 1600, abbiamo è rimasto un vecchio mulino con una ruota, okay, che ovviamente non macina più.
0: È dimostrativa, ma è bello vederla.
1: Esattamente, è bello vederla. E insomma, ecco, è un borgo che vale la pena visitare e vedere.
0: Ti descrive questo salto di questi 5 metri, si sente proprio il rumore dell'acqua, sì, il gorgoglio, sì. Una cosa veramente bellissima. E quindi noi abbiamo questo paesaggio unico, dove appunto abbiamo sia le aree agricole, anche, certo, percorsi ciclabili, però abbiamo anche una emergenza, diciamo, storica, naturalistica, turistica, che richiede molta attenzione e molta responsabilità. Questa parola importante è appunto la responsabilità. Perché? Perché abbiamo l'ambiente da una parte da mantenere, conservare e valorizzare, e abbiamo lo sviluppo dall'altra parte. Ma come facciamo a far quadrare le cose? Soprattutto adesso noi stiamo in questa epoca, in questo 21° secolo, dando veramente questa importanza all'ambiente come dovremmo aver fatto tanti anni fa, valorizzando l'ecosistema, l'ecologia, il rispetto per l'ambiente, il territorio, eccetera, e stiamo perdendo lo sviluppo. Ecco, cioè, è una cosa che è inversamente proporzionale. Franco, te come esperto anche del comparto che fa, non dico da corollario, ma in un certo senso è proprio il motore fondamentale, perché come si dice, no, senza soldi non si canta messa. Allora adesso, se noi possiamo fare tutte queste belle cose e valorizzare questi obiettivi grazie allo sviluppo e all'impegno del sindaco, della sua giunta, di tutte le amministrazioni insomma che si impegnano per creare una realtà sostenibile, con questa parola, no, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo, appunto la valorizzazione dei borghi antichi. Ma dove, se non, la gente non lavora, come, cioè, come siamo messi con una stabilità? C'è secondo te una ripresa che possa andare ad accordo questi due contesti, possa esserci questo connubio per andare avanti in un futuro proiettato sempre nel positivo, o siamo lì lì?
2: Ma dico, guarda che io ho lavorato nel compressorio del bacino Ganeo per 43 anni, perciò in qualche modo ho sempre abitato a Due Carrare. Io sono innamorato del mio paese, perché ancora oggi è un paese dove si può vivere in maniera tranquilla. Io vivo in mezzo alla campagna, e alla mattina mi sveglio col rumore degli uccelli ancora che cantano. Questo credo che sia emozionante ancora.
0: Quanti sono gli abitanti di Due Carrare?
1: 9.000.
0: Ecco, 9.000, che non sono pochi, neanche tanti, però ce ne sono distribuiti bene.
1: Il territorio è molto vasto, 27 km quadrati.
0: Ecco. È veramente, anche se comunque 9.000 non sono 10 persone, però c'è quest'area di paese, ed è quello che si sta mantenendo, che io mi stupisco ogni giorno, anche quando vedo anche i vari appuntamenti, sia elettorali, quando ci sono le feste in piazza, quando ci sono le ricorrenze. È un paese che si unisce, è una comunità. Ecco, questo ho trovato molto bello in questa vostra realtà.
1: Confermo.
0: Nostra, perché sono anch'io dal 2007 un cararese, quindi.
1: Bene.
0: E quindi, Franco, tu vivendo da Cararese, partendo con la tua macchina la mattina, passando il ponte famoso di Mezzavia, ti rechi in questo contesto di Coglio Ugani.
2: Credo che sono tantissimi i lavoratori che da Due Carrare poi militano, vanno a lavorare nel bacino euganeo, perché in qualche modo è il paese più limitrofo sostanzialmente, anche perché magari ci sono i prezzi delle abitazioni che sono un po' più accessibili da altre parti. E ripeto, è un paese vivibile dove in qualche modo ci si conosce un po' tutti, anche se siamo in 9.500, e dove che il territorio è stato veramente salvaguardato. Poi il sindaco poi chiarirà nel merito l'acquisizione del gioiello, delle radici dei cararesi, che è stato in qualche modo completato a febbraio di quest'anno. È stato veramente un fiore all'occhiello, cioè essersi riappropriati delle nostre radici, credo che sia stato l'investimento più bello che potessimo aver fatto. Io sono stato orgoglioso quando il sindaco me ne ha accennato, che sono stato uno dei primi, sì, una mattina insieme a Gino Favaro, che era un altro assessore, guardando dalla finestra che di fronte proprio la villa, cosa diresti se ne acquistassimo? Cacchio.
0: La villa Priuli, Talpo, Petrobelli parliamo,
2: chi
0: no?
2: Più rapidi metta,
0: ecco, è stato veramente un grandissimo
2: veramente
0: investimento
2: credo che sarà il punto di partenza per in qualche modo ripartire, perché
0: sì, come polo culturale, come appunto l'insegna di...
1: se volete ne parliamo,
0: sì, lo teniamo un attimo in stand-by. Perché dovrei dare il benvenuto intanto ad Andrea Peruzzo, che è arrivato agli studi di Gamma 5, quindi Andrea, mi fa piacere averti qua, e anche a te appunto, siccome avevamo iniziato questo discorso tra valorizzare l'ambiente e il territorio, questa sera siamo appunto tra turismo, terziario, ambiente e territorio. Noi abbiamo appunto questo luogo straordinario, questi luoghi straordinari dei Colli Ugani, questo paesaggio da cartolina da valorizzare, lo stiamo valorizzando sempre di più grazie all'impegno, ecco, delle varie amministrazioni comunali, dell'interesse, dei vari finanziamenti, fondi che possono venire per valorizzare di più il territorio. Però Abbiamo bisogno anche del comparto del turismo, ecco, perché noi viviamo principalmente di turismo. Avevamo iniziato con Franco questo argomento, però noi dobbiamo anche dire che i turisti non è che vengono più a soggiornare magari o fare un semplice weekend per affari loro così o mangiare il gelato, appunto vengono a cercare anche delle proposte che tutto sommato si sta

0: per demolirli per costruire gli hotel, perché adesso con questo discorso economico un po' di crisi abbiamo tanti turisti anche tedeschi dall'Austria che cominciano ad arrivare a Jesolo e quindi c'è carenza di posti letto. Quindi a Jesolo i buttasoi, i condomini per fare gli hotel. Ecco, ho detto, quello che invece è tutto il contrario del Monte Grotto, ho detto De Abano, che i buttasoi hotel per fare i condomini. E abbiamo questo territorio meraviglioso dei Colli Ugani, che ce ne ha spiegato adesso il sindaco Davide Moro qua di Due Carrare, dopo parleremo della Villa Petrobelli, parleremo anche del restauro del motel, se vuole dare un accenno, ecco, che è un qualcosa, un punto fondamentale per i viaggiatori degli anni 70, no? Quando arrivavano questa scritta gialla, motel al casello delle Terme Ugani. Ma come siamo messi? Cioè, voglio continuare un attimo questa discorso, poi magari facciamo uno stacco musicale, partiamo di nuovo con la, torniamo alla cultura, al bello, al valorizzare le cose, però Isabella anche a mettere un attimo fiato e carne al fuoco, purtroppo abbiamo tante belle iniziative, però ma la situazione generale che state vivendo.
1: Hai perfettamente ragione, credo però comunque bisognerebbe essere sinceri e seri sulla questione del lavoro del bacino. Credo che il bacino Ugano abbia avuto la crisi più profonda che gli sia mai capitata da quando in qualche modo è sordo. Alberghi chiusi, difficoltà di reperire manodopera, cosa che era in qualche modo fino a qualche anno fa era un Eldorado sostanzialmente, ci siamo accorti un po' dopo. Oggi viviamo una situazione che è veramente quasi drammatica dal mio punto di vista, dove abbiamo richiesta di manodopera e non c'è manodopera da poter offrire alle aziende, dove non c'è più la professionalità che avevamo fino a qualche tempo fa, dove in qualche modo abbiamo perso quello che era il nostro core business, in pratica le cure termali un po' meno utilizzate,
0: stazione di cura e di soggiorno, no? Si diceva,
1: allora, credo
0: volta.
1: Che oggi siamo reduci, è stata una giornata alquanto intensa, siamo reduci con Andrea, siamo stati in regione appunto perché noi abbiamo una fissa sostanzialmente, sai, ti ricordi che il bacino Ugano ha vissuto un momento di florido quando in qualche modo i lavoratori erano assunti a tempo indeterminato, avevamo il meccanismo della sospensione e poi ciò, e anche i lavoratori che essendo pur stagionali avevano la possibilità durante il periodo invernale che non lavoravano di percepire il contributo di indennizzo dalla disoccupazione, perciò poi avere anche l'accreditamento dei contributi figurativi. Io sono andato in pensione utilizzando 5 anni di contributi figurativi per effetto di un meccanismo che in qualche modo negli anni 70, 74, 75 era stato in qualche modo condiviso e quant'altro, ci dava la possibilità di sopravvivere, di vivere. Questo ha dato la possibilità a chi come tuo papà, come tanti altri che venivano dal sud o da qualche altra parte, di venire nel territorio, avere comunque una garanzia del posto e di lavoro, avere la possibilità magari di incontrare qualche mutuo e costruirsi la casa e di tornare ad abitarlo. Oggi sta cosa non esiste più, oggi non ci sono bacchette magiche, bisognerà convincere gli imprenditori che così non si può andare avanti. Oggi siamo stati in provincia e il vicepresidente in regione, grazie sindaco, sindaco molto più avvezzo
0: è fresco di terzo mandato,
1: conosce bene le case. Noi abbiamo un orizzonte un po' più diverso. Siamo stati in regione dove che il dottor Pavanetto ci illustra. Sono stato in un'azienda di Abano e di Montelotto mi hanno illustrato tutta una serie di pratiche, di terapie, di cose che fanno e del quale io non sapevo assolutissimamente niente. Il vicepresidente della regione non è a corrente di quello che si fa nelle aziende del territorio, vuol dire che veramente siamo messi male, non lo conosce più nessuno. E questo è un punto veramente
0: abbiamo perso
1: veramente il bandolo della matassa, bisogna ripartire. Sai che il nostro obiettivo è quello in qualche modo di tentare di riportare questo ammortizzatore sociale che in qualche modo ha permesso ai lavoratori di godere un certo tipo di benessere finché in qualche modo la cosa è resistita. Oggi abbiamo avuto anche, come posso dire, la comprova che si può percorrere di nuovo quel tipo di strada, bisogna in qualche modo far crescere tutto il sistema, non solamente, e questo è un problema. Non vediamo però niente che si muova, le amministrazioni non cogliamo elementi nuovi, le organizzazioni datoriali non danno segni, certo, di vita. C'è qualcosa che in qualche modo deve essere risvegliato.
0: Ci vuole un equilibrio, ci vogliono delle idee capaci di generare.

0: Ma forse anche qualche persona che ha la possibilità e la capacità di rigenerare questo tipo di meccanismo, oggi bisogna in qualche modo darsi un punto, un colpo di reni, perché così non si può veramente andare avanti, a meno che non stiamo lì seduti a vedere che tutto il comparto sprofondi. Questo è.
1: E quello è il problema, perché quando non si costruiscono soprattutto dei progetti condivisi, non è collante, ecco. L'ambiente non è nemico del lavoro e il lavoro non è nemico dell'ambiente, ecco, per questo equilibrio rispetto dell'ambiente, ma soprattutto tutela dei lavoratori. Ma che sei a trovare una quadra? Se a trovare sta quadra, e la quadra si fa soprattutto, penso, con la contrattazione.
2: Mi piacerebbe non vederle come cose separate, no?
1: Esatto,
2: perché
1: esatto.
2: Noi siamo la natura, cioè, quindi non è una cosa diversa da noi. È chiaro che il concetto di sostenibilità deve essere, come dire, alla base di tutto. Quindi finora abbiamo avuto meccanismi di sfruttamento. Okay, che in economia si chiamano anche sperequazioni, no? Perché abbiamo l'accumulo verso pochi e tanti invece che restano a secco. Ecco, questa cosa è da evitare, ma all'interno della cornice natura i meccanismi sostenibili di solito giovano a tutti.
1: È detto soprattutto da un professore di matematica,
2: sì,
1: applicata,
2: esatto.
1: Quindi ecco, una persona che vive nei numeri, nei conti, nelle sperequazioni, nei vari tassi di interesse, i mutui, eccetera, ma da amministratore, ma anche da persona che sa rendersi conto dell'ambiente, del territorio, penso che sia veramente un'opportunità per avere una buona quadra, di far quadrare sia i numeri, i conti, anche, e anche la valorizzazione del territorio. Infatti dopo questa pausa magari riprendiamo con la Villa Petrobelli un attimo, dopo ci faremo questa parentesi anche con lo chef Stefano Pepe, che penso sia arrivato in studio, che faremo un collegamento con Franco Luise per la presentazione di un libro che è Confessioni al Pass, giusto per restare nel tema anche dei lavoratori, che grazie al loro sacrificio, alle persone che hanno fatto 40 anni dentro queste strutture, sacrificando sabati, domenica, Natale, Ferragosto, per dare la possibilità alle persone di venire qua in vacanza e visitare questi meravigliosi territori che le nostre amministrazioni comunali si prodigano di rendere sempre più fruibili e appunto ospitali alla cittadinanza, alla popolazione e al turismo, al turista di turno. Abbiamo anche le persone qua che si sono fatte da sole.
0: Il titolo del libro è
1: Confessioni al Pass.
0: Pensavo imprecazioni al pass.
1: Ci saranno anche quelle. Facciamo una breve pausa, dopo due parole su Villa Petrobelli. Intanto arriverà in studio anche lo chef Stefano Pepe. Restate in ascolto di Radio Gamma 5 con Accendi la tua radio in questo mercoledì 10 giugno 2026.
3: La morte nera e secca, la morte innaturale, la morte prematura, la morte industriale per mano poliziotta.

0: Allora ritorniamo in diretta a Radio Gamma 5 e in questa trasmissione appunto un po' più imperniata, centrata sugli ospiti in questo mercoledì 10 giugno 2026 con Accendi la tua radio, perché veramente questa sera abbiamo fatto una reunion di tante persone, tanti ospiti, tante realtà soprattutto che rappresentano, perché abbiamo amministratori comunali, abbiamo rappresentanti sindacali, abbiamo responsabili consulenti per la ristorazione, quindi stiamo facendo questo connubio, questa unione, questa sinergia, no, tra ristorazione, mondo del lavoro e offerta territoriale per il, appunto un turista che può appunto avere questa possibilità migliore di fruire di servizi nel nostro comparto di Colli Ogani. E quindi stiamo facendo anche una passeggiata, insomma abbiamo attraversato il territorio di Due Carrare con uno sguardo appunto tra memoria e futuro, volendo tenere insieme entrambi le cose, e con il sindaco Davide Moro, quindi parlando di ambiente, di Colli Ogani e di uno sviluppo anche, ecco. E in questo sviluppo, in questo stimolo, in questa voglia anche, diciamo, di sia rinascita proprio di un contesto di valorizzazione del territorio, ma anche soprattutto territoriale, proprio di luoghi. In questo caso parliamo di Villa Petrobelli, che è stata una notizia importante per la comunità soprattutto, ma ecco che avendo questa unione di sinergie proprio per valorizzare tutto il territorio di Colli Ogani, perché è importante diciamo questa villa Petrobelli, soprattutto un investimento che è stato fatto da chi? Da parte del comune, certo. Ha avuto anche un aiuto da parte del comparto Colli eccetera, no. Oppure è una cosa stata solo vostra iniziativa?
1: Solo nostra, ed è stata anche una cosa un po' fortuita, nel senso che la proprietaria, quando è deceduta, e, come dire, si è aperto l'asse ereditario e insomma la sorella è venuta da noi in amministrazione e ha detto: guarda, ci piacerebbe che tutto questo complesso diventasse pubblico e quindi appartenesse alla collettività. Hanno fatto un'offertona, nel senso che con 700.000 euro abbiamo di fatto acquisito non solo la villa. Villa Soranzo Priuli Petrobelli è del 1500, tardo 1500, è dello Scamozzi, okay. Che è un discepolo del Palladio,
0: sempre del,
1: scusate, 1700, se non 1500, 1700, tardo 1700, e dietro abbiamo il muro di cinta del vecchio castello carrarese.
0: Quindi si erige su una dimora medievale?
1: Diciamo di sì, perché precedentemente c'era esattamente un qualcosa. Lo Scamozzi stesso descrive che sopra quella villa è stata costruita sopra appunto a una precedente.
0: E la mura di cinta è quella è medievale?
1: Dietro a questa villa, cioè, allora, ci sono degli affreschi che questi sì sono datati intorno al 1500. Quando il primo Bragadino, insomma, viene ereditata, viene comprata da un veneziano, quando la signoria dei Carraresi è decaduta. Dietro a questi affreschi del 1500 abbiamo le mura del castello carrarese, quindi abbiamo mura del 1000 con tanto di stemmi dell'epoca, delle vere, del pozzo dell'epoca eccetera. Poi c'è tutta una vecchia scuderia che adesso si è trasformata, nel frattempo erano gli alloggi dei braccianti
0: agricoli. Anche una corte agricola è stata, no?
1: Perché nel frattempo, all'inizio del 1900, quella villa è diventata un po' anche la sperimentazione delle prime macchine agricole, dei primi impianti di irrigazione meccanizzati eccetera. E quindi ecco, tutto questo complesso non è solo la villa, no? È un complesso che richiama una storia che parte sì dall'anno 1000, ma che arriva fino di fatto a ieri. E la cosa che a noi è piaciuta, a noi in maggioranza e poi anche a tanti cittadini, è il fatto che ci riappropriamo in centro paese di uno spazio pubblico. Uno spazio pubblico, dietro abbiamo più di 5.000 metri quadrati di parco, davanti ne abbiamo altrettanti, ok? Quindi uno spazio pubblico
0: è un patrimonio pubblico, diventa proprio della collettività.
1: Esattamente.
0: Cioè si va a immaginare già, ecco, questa possibilità di avere delle nuove funzioni. Sentate voi dietro le quinte là, intanto saluto lo chef Stefano Pepe, che questa sera c'è un molto brusio di sottofondo. Chef, ben arrivato.
2: Devo tenermi sveglio, caro.
0: E il microfono, dov'è il microfono? Si avvicini, ecco, al microfono.
2: Sveglio, mi tengo sveglio perché sto, è da stamattina che sono in piedi e per attività sempre correlate con il mio mestiere, col ministero, con le NAIP, consorzio di formaggi.
0: E quindi uniamo, oltre alla ristorazione, oltre al mondo dei lavoratori, oltre all'amministrazione territorio ambiente, abbiamo anche e soprattutto la scuola, l'istruzione.
2: Sì.
0: Ecco, e quindi noi ricordiamo
2: c'era
0: che
2: anche i tuoi colleghi della Abolo.
0: Davvero?
2: C'era la Cursano e anche
0: La Narita è venuta.
2: Narita e Sirio, coinvolti nella mia associazione.
0: Avvicinati, no? Al microfono, capo, perché
2: ho coinvolto la Narita perché è una bella persona. E poi anche, vabbè, naturalmente Peppinè,
0: lo salutiamo.
2: Sono i due docenti della scuola alberghiera.
0: Bravo,
2: praticamente bravi. Si è perso un po' nel tempo l'associazione territoriale di Abano e Termugane, come cuochi. Diciamo, si è persa col tempo, si è un po' disgregata. E il presidente nazionale della FIC a Roma mi ha detto, è peccato perché è un
0: guardate
2: bel bacino.
0: Che ci tenevano molto una volta.
2: È un bel bacino,
0: Vorrei
2: bel
0: ricordare bacino. La figura di Pasquale Esposito, sì. Che si è molto adoperato per la rappresentazione della Federazione Italiana Cuochi. Era un insegnante di scuola alberghiera, un abruzzese, un paesano di mio papà, un cuoco in primis.
2: Era un bel bacino. Allora quel periodo là ad Abano c'erano 460-480 tesserati. C'era un bel po' di alberghi e sempre pieni, tesserati? No, ti dico che ero vicepresidente io, come tesserati, dopo non tutti erano tesserati. Comunque tra Abano, Montegrotto, Galzignano, ero più o meno, se non sbaglio, 220-230 strutture alberghiere di varie. Era un bel bacino importante. Poi con gli anni, chissà perché, si è un po' disgregato, e così anche il nostro indotto dei cuochi, anche perché si è venuto a perdere un certo tipo di professionalità, tu lo sai anche te, è tutto andato a scemare. Adesso c'è una grazia se trovi un cuoco.
0: Poi, e soprattutto c'è una grazia che sia studenti a scuola alberghiera. Ricordiamo, la seconda scuola più importante d'Italia, 87 anni di storia, Istituto Pietro d'Abano. Anche lì, insomma, sti ragazzi, come ci ha spiegato Franco Pennello, con le varie vicissitudini sia economiche, la crisi del Covid eccetera, non siamo più ai livelli del MasterChef. Quando è uscito MasterChef eravamo arrivati a 1000 studenti, adesso insomma
2: purtroppo bisogna ricostruire un po' e come si dice nel commercio a farti un cliente ci vuole una vita, a perderlo è un istante.
0: È un istante, hai ragione.
2: E così anche nella scuola.
0: Cominciamo ad inoltrarsi in questo pass virtuale.
2: Il
0: pass può essere quello di un ristorante, il pass può essere lo sportello di un ufficio dove appunto ci si rapporta tra istituzione e cittadinanza, il pass può essere un ufficio sindacale. C'è questo dialogo che non deve mai mancare, e soprattutto dove da lì vengono fuori veramente tante cose importanti. A volte magari bevendo semplicemente un caffè si vanno a designare delle cose fondamentali per l'avvenire sia economico, amministrativo, sociale di una comunità, anche semplicemente davanti a un caffè. E quindi adesso noi ci mettiamo in collegamento con lo chef Franco Luise, che questa sera non può essere di persona qua con noi, ma lo sarà comunque in collegamento telefonico. Ci dirà lui dove si trova adesso. Restate un attimo in collegamento, che svilupperemo tutti assieme di nuovo questo confronto tra ambiente, territorio, mondo del lavoro e ristorazione. Abbiamo voluto fare veramente un grande connubio questa sera per celebrare il nostro ambiente, i nostri coliugani, le nostre grandi poliedriche di possibilità che abbiamo per offrire al turismo un'offerta di qualità, devo dire veramente di qualità, partendo proprio dal territorio. Vogliamo partire un po' dalla periferia, che non è periferia, in un contesto di ambiente è molto importante e fondamentale, il comune di Due Carrare. Abano Montegrotto li conosciamo, Battaglia ne parliamo, Galzignano anche, però Due Carrare, con questo discorso, il castello di San Pelagio, l'abbazia di Santo Stefano, il adesso Villa Petrobelli.
1: Abbiamo, se posso interromperti, il casello Terme Ugane, che è la porta delle Terme dei Colli.
0: È la porta dei Colli, questa, ecco, sviluppo, arte e storia. Il casello Terme Ugane è un qualcosa. Il motel, vogliamo dire una parola sul motel prima che chiamiamo Franco Luise?
1: Beh, finalmente è stato aggiudicato dal fallimento, e lì c'è un'accordata di imprenditori per cui rimetteranno a nuovo l'albergo e un ristorante come era una volta, e dietro i vecchi magazzini diventeranno un rimessaggio camper, ecco perché anche questa sta prendendo sempre più piede l'uso dei camper. Esatto. E purtroppo mi dicono che si fa fatica a trovare dove lasciare posto.
0: Avremo il nostro camping anche.
1: No, non sarà un camping, no. Solo rimessaggio camper.
0: Ah, un rimessaggio,
1: cioè,
0: solo per
1: lo lasci là,
0: rimessa.
1: Esatto,
2: un camping lì a fianco al Sporting.
1: No, è al.
2: No, dico, no, ma sto dicendo, stanno costruendo il camping.
1: Il camping, sì. Esatto.
2: Franco, dove c'era la famosa piscina.
1: Esattamente. Poi a Due Carrare abbiamo l'agriturismo Dauphiné, che fa da agri camper, ok? Ah. E ha un successo pazzesco, mi racconta. Arrivano dalla Norvegia in camper.
0: Pensati.
1: E sostano lì perché, appunto, escono dall'autostrada, si fermano e poi si innamorano. Cioè,
0: ma poi abbiamo le cantine anche.
1: Appunto, si innamorano anche
2: mangiare e bere. Comunque sì, effettivamente mancava qua in zona delle Terme un tipo di queste strutture qua. C'è, non so se conosce al Cavallino, c'è l'Union, che poi praticamente sono i proprietari che hanno acquistato qua del Sporting. Io mi ricordo perché mia mamma era nativa di quei luoghi là, mio nonno era del Cavallino, e si abitava, cioè la casa loro l'avevano proprio di fronte all'Union, e lì c'era la marea, era praticamente il camping più grande d'Europa.
1: Penso lo sia
2: ancora adesso,
1: esatto.
2: Il camping più grande d'Europa, dentro era una città, cioè era tutto, c'era dentro, e c'era vita, arrivavano da maggio fino ai primi di settembre, perché i tedeschi poi scappavano perché avevano inizio le scuole i primi di settembre, però era un indotto grandissimo, veramente grande, e infatti diciamo io approvo il fatto che abbiano praticamente attivato questa struttura qua, perché mancava, e penso che sia anche una valvola di sfogo per tutte le precarietà che si sono create in questi ultimi anni, ecco. Io sono rimasto fino al 2000 a Abano, dopo che sono scappato perché avevo già visto
0: i gangli come andavano man mano deteriorandosi.
2: Io vedevo dei sintomi che li ho interpretati, ho detto qua.
1: Diciamo che le Terme, no, è una come dire, una località turistica matura, no? Forse anche strafatta da quanto matura.
2: Sì,
1: si è arginato, ecco, questa sua decadenza è stata arginata in maniera importante dal fatto che abbiamo i Colli, invece, che è una località turistica molto più fresca, certo, che offre questo turismo più di moda anche adesso, no? Che questo turismo lento,
0: dalle grandi città, dalle grandi metropoli.
1: devo dire che rispetto ad altri comparti puramente termali, Salso Maggiore o quant'altri, sì, beh, ecco, Avano e Montegrotto hanno tenuto, io dico, forse qualcuno mi smentirà, ma dico forse che è anche grazie a questa offerta più fresca, sì, che sì, sono, sì, riusciti
0: a questo indotto
1: riusciti a agganciare, perché vedo sempre più alberghi che offrono questa possibilità di uscire e andare a scoprire questi nostri territori.
2: Basta guardare Recuaro Terme, io mi sono diplomato a Recuaro, e allora era una stazione, poi c'era anche, parlo di 50 anni fa, perché non sembra, ma sono vecchio. 50 anni fa Recuaro Terme era abbastanza blasonata come scuola, e dopodiché c'era il famoso Cantagiro, un sacco di attività, era una località molto blasonata, molto viva. Dopo un po' alla volta si è un po' persa per strada, tanto più che le terme sono state chiuse. E il famoso albergo Dolomiti sopra, dove c'erano le terme, è andato proprio il decadimento.
1: Lì c'è anche una decadenza concettuale, no? Perché abbiamo cominciato a chiamare spa, e quindi il concetto del terme è anche una piscina con acqua riscaldata in centro a Padova, e quindi questo secondo me
0: ha più valorizzato l'importanza di andare in loco.
1: Esattamente,
2: bisogna usare termini inglesi adesso.
1: Sì, no, è stato deflagrante, perché le vere salus per acqua, ma questo vuol dire spa, sono ad Avano e Montegrotto fin dal 1000 avanti Cristo.
0: Acqua termale, salsa bromo iodica che ci insegna Franco e Andrea, appunto, che abbiamo 87 gradi centigradi, li abbiamo solo noi, cioè da pentolone con la caldaia, ho capito.
1: Però quando accetti, come dire, che il marketing ti passa appunto la spa in centro a Milano, eccetera, perdi.
2: Ma non è la stessa cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Non sto dicendo che è la stessa cosa, sto dicendo che il marketing te la presenta come.
0: Va a perdersi, certo, è logico.
2: Comunque
0: la qualità
2: non è la stessa
0: noi.
2: Cosa, perché i fanghi nostri. Ripeto, io li sto facendo ultimamente da pochi anni, perché fin quando lavoravo qua, che già era poco tempo del fare i fanghi, e
0: te dovevi stare dietro a un pass,
2: ecco, dietro il pass
0: adesso,
2: proprio.
0: Adesso andiamo a sentire appunto dietro il pass. Del pass con Franco Luise, restate un attimo in ascolto.
2: Franco Luise è un mio carissimo amico, è qua di Padova.
0: Introduci.
2: Però lui
0: un po'
2: ha sempre girato il mondo dappertutto. È uscito da Cipriani e si è diplomato qua ad Avano. È un grandissimo personaggio, molto particolare, veramente scrittore di tutto di più.
0: E adesso appunto andremo a sentirlo.
2: Si è finito il servizio?
0: Si è finito il servizio, sì, no, ma penso sia disponibile. Eccolo qua, Radio Gamma 5, restate in linea.

0: Eccolo qua, è arrivato Franco Luise con noi, siamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5, mi senti?
1: Pronto, ciao Thomas, ti sento forte e chiaro, mi sentite?
0: Ecco,
2: sì, ciao Franco.
0: Sentono, perfetto, il collegamento
1: ciao,
0: è stato stabilito.
2: Ciao, ciao, non ci siamo visti ma ci siamo sentiti.
1: Ma certo.
2: Perché ti sei sempre un ciel di bosco
1: tutti,
2: te.
1: Intanto.
2: Non metti mai le radici, sei sempre un ciel di bosco.
0: Ricordiamo dove ti trovi adesso, giusto così per ricordare, visto che anche te stai affrontando la seconda giovinezza, ma come Stefano qua, lo chef Stefano Pepe, non siete capaci di stare fermi, no?
1: Ma in effetti dici bene, perché questa avventura non era assolutamente prevista. Ma devo dirvi, a gennaio mi è arrivata questa chiamata da Hilton e mi hanno detto: Franco, avremmo bisogno della tua professionalità, perché e quindi in questo momento mi trovo a Helsinki in Finlandia per questo importante progetto di rivalutazione di questa struttura bellissima. Abbiamo aperto un Waldorf Astoria qui, quindi il Waldorf Astoria di Helsinki, e lo stiamo portando piano piano a quelli che sono gli standard della compagnia, quindi a livelli veramente veramente buoni,
0: di qualità.
1: Quindi non mi aspettavo questa avventura, ma non ho assolutamente saputo dire di no, e quindi ho detto vabbè, prendo la palla al balzo, e quindi ho detto fatto 7 paesi, facciamo anche l'8º, quindi la Finlandia alla fine è l'8º paese straniero dove ho lavorato in vita mia, quindi è un'altra medaglia che metto sul petto, dai.
2: Non stella però.
0: E quindi
1: no, io sai che per le stelle non me le hanno assolutamente volute dare.
2: Sì, non è una battuta.
0: Ricordiamo il libro Cuoco senza stelle, no? Com'è
1: sì,
0: quello?
1: Chef senza stelle. Io mi definisco cuoco senza stelle come tanti, ma non vuol dire la stella non è sinonimo di successo, non è nemmeno sinonimo di professionalità, e non è, da quello che vedo ultimamente, nemmeno sinonimo di stabilità economica, perché comunque vedo diversi stellati che si perdono un po' per strada. Quindi alla fine è meglio essere dei bravi professionisti e fare bene il proprio mestiere.
0: Sì, devi centrare sull'umiltà, ecco, soprattutto perché
1: sì, assolutamente sì, assolutamente
0: il cuoco, lo chef, diciamo, è colui che fa bene il proprio lavoro e ci va ad allietare sia dall'hotel a 5 stelle lusso, ma anche dalla mensa, dalla tavola calda, dalle fabbriche, le persone che si prodigano anche, purtroppo, e dico purtroppo, anche dalle caserme militari e anche nelle zone di guerra, perché c'è sempre...
1: Io dico che c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli. Quando si parla di cucina, c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli
0: e di dignità, quindi, soprattutto passione per il lavoro.
1: Assolutamente, quindi onore a merito a tutti coloro che si svegliano la mattina per fare da mangiare bene. Che possono essere le mense, che possono essere le caserme, che possono essere gli alberghi di un certo livello o meno, insomma siamo tutti dei colleghi e meritiamo tutti, ma io vedo tutti con grandissimo rispetto, perché so benissimo cosa significa stare dalla mattina alla sera in cucina, quindi c'è bisogno di professionalità a tutti i livelli.
0: E ce lo dice una persona che ha 4 decenni, diciamo, alle spalle, di alto livello in esperienze su ambienti importanti, hotel di categoria di lusso, ma che è partito anche lui come tutti, diciamo, dall'ABC, e soprattutto è anche un orgoglio sapere che è partito dall'Istituto Pietro d'Abano, qua dai Abano Terme.
1: Assolutamente,
0: Franco,
1: ma guarda, allora, proprio giusto, ero in Italia e mi sono incontrato con Stefano un paio di settimane fa, che ho fatto un piccolo break in Italia, e in questo break ho avuto una piacevole cena con alcuni ex compagni di classe, ci siamo ricordati settembre 1976, e quindi 50 anni fa siamo entrati nell'Istituto Alberghiero, e chi se lo scorda? Quello è stato il momento in cui
0: 50 anni fa stati... quando sei entrato da studente sui 50 anni fa?
1: Sì, era il settembre del 76.
0: Sai perché? Perché adesso abbiamo festeggiato un attimo, un momento così di break, di convivialità a scuola, di Maurizio Ricci, che quest'anno andrà in pensione e ti saluta. Ecco, ti porto i saluti.
1: Grazie per i saluti. Eravamo compagni di classe, eravamo nella stessa classe, assolutamente.
0: Mi ha fatto vedere anche delle foto in cui avete anche un compagno di classe che lì nella stessa sala dove sono stato assieme a Maurizio, ecco, a Dennis, in dei momenti così umani, ecco, oltre al lavoro, quando c'è questo momento dove ci si ferma quell'attimo e si raccoglie il frutto di tutta la mattinata, dove appunto la mezza classe che fa sala, la mezza classe che è in cucina, ci si ritrova tutti nella sala specchi in questo caso, e mi ha fatto vedere delle foto dell'epoca che ci siete voi da giovani, e c'è un vostro compagno che già non c'è più.
1: Immagino che si tratti di Giacomini Alfiero.
0: Mi sono venuti i brividi, perché io ero in quella stessa sala, ne vedo le stesse vetrate, lo stesso specchio, perché la chiamano sala degli specchi, siamo lì e voi siete degli studenti, e adesso lui va in pensione ed è nonno, e veramente, ecco, mi è venuto un brivido, e sapere che anche ci sono delle persone che non ci sono già più, e la vita, ho capito che è veramente un lampo, è un qualcosa di così che dobbiamo veramente valorizzare giorno per giorno.
1: Hai perfettamente ragione, anche perché, se devo dirti la sincerità, io non mi sono nemmeno accorto che sono passati 50 anni, è tutto volato molto, molto rapidamente, e tra l'altro devo dire che forse in quelle foto ce n'era non soltanto uno, ma un altro compagno che nel frattempo è morto, quindi ogni tanto mi va a ricordo, insomma, di questi due compagni che non sono stati assolutamente fortunati e non,
0: la vita e non hanno completato
1: la loro carriera come dovevano. Comunque due grossi, stiamo parlando di due grossi talenti, insomma, perché sia Alfiero che Augusto erano due carissimi amici, ma anche due grandi talenti che sono stati stroncati da una morte precoce, quindi è un vero peccato.
0: Questa importanza,
1: la vita va avanti,
0: ma soprattutto, caro Franco, nell'impegno, nel lavoro di questa vita, che bene o male uno si sveglia la mattina e bisogna appunto rimboccarsi le maniche e partire, e si vive tra il pass, diciamo, ecco, e il front office, diciamo, il back office e front office, io perché sono un po' più abituato all'accoglienza, allora c'è questa terminologia back office e front office, invece voi avete il pass, la office, la plonge, va bene, insomma, ecco, e la sala, ecco, e quindi tra la cucina e la sala che è il pass. Queste confessioni al pass da dove nascono?
1: Da un momento di follia, come tutti, come diversi scritti che ho fatto fino adesso. Avevo voglia di scrivere qualche cosa che non fosse, sai, il solito libro di ricette. Io ho avuto la fortuna di scrivere e di avere qualcuno che pubblicava i miei scritti. Ho scritto, oltre a Cuoco senza stelle, ho scritto diversi testi anche
0: professionali sulla cultura a bassa temperatura,
1: più professionali. Questo, diciamo, che mi è proprio venuto fuori, proprio partito allo stomaco, no? E io qui ero stufo di sentire alcune cose in televisione, eccetera, no? Questo glamour della cucina che c'è adesso, no? Come dico io, quando ho cominciato 50 anni fa non si parlava di cucina, adesso si sta sparlando di cucina, perché si vedo trasmissioni da tutte le parti, ogni canale c'è una trasmissione, e tutti questi tra ristoranti, quattro ristoranti, quattro padelle, cucine d'inferno, eccetera, se ne vedono di tutti i colori. Io ho detto vabbè, forse è ora che esca fuori un librettino dove si racconta un po' un po' di più di senza veli, di che cosa succede, di quella che è la linea sottile tra la cucina e la sala, che si chiama PAS, dove io effettivamente ne ho visti di tutti i
0: una
1: colori,
0: linea,
1: no?
0: Una linea di demarcazione, bravo, mi piace questo termine,
1: una linea di demarcazione molto precisa, e anche perché noi per spiegarlo a chi ci ascolta, il PAS è un banco d'acciaio, praticamente un banco d'acciaio che è riscaldato, dove si tengono i piatti e dove lo chef solitamente e i suoi collaboratori producono l'impiattamento. Cos'è l'impiattamento? È l'azione di prendere i diversi ingredienti, disporli sul cibo e disporre questo il cibo sul piatto prima di arrivare al cliente. Ecco, questa e quindi, ma è anche frontiera dove la cucina incontra il mondo, perché dall'altra parte della barricata è sì il tavolo, il passo è il tavolo di lavoro dello chef, ma è anche il suo palcoscenico, e dall'altra parte ci sono gli spettatori, ci sono i clienti,
0: esatto,
1: che vedono quello che fa. Ecco, su questo banco d'acciaio volevo raccontare che cosa succede su questo banco d'acciaio, di che cosa c'è tra cucina, sala e anche l'intercalare di quello che è
0: un mondo, ma soprattutto anche nelle richieste di piatti, appunto, che lo chef deve eseguire,
1: di tutti i colori,
0: vedi la varietà del mondo, delle persone, delle nazioni, dei gusti,
1: ma anche vedi l'ignoranza gastronomica della clientela, perdonatemi, insomma, e di quello che dobbiamo sopportare dalla mattina alla sera, ma anche i compromessi come chef che hai con una certa direzione, con determinate proprietà. Quindi molte volte devi creare i menu proprio non tanto su quello che è la tua volontà gastronomica, ma per scendere a compromessi, per non
0: appunto perché se il cliente ha sempre ragione, in sostanza, quindi anche uno turandosi il naso e paga, soprattutto se è un cliente di lusso, cioè di un hotel di categoria,
1: certo, però Thomas, devo dirvi che qualche volta non si cucina solo per i clienti, e alcune scelte sono proprio dettate dalle volontà della proprietà, dettate dalla volontà anche della direzione, eccetera.
0: Sì, diciamo che aleggia un'ignoranza un po' sistemica qualche volta, oppure
2: in effetti io ero chef in una, adesso non faccio i nomi, ti dico questa, forse tu la sai, Franco.
1: Certo.
2: Ero a Treviso, verso la zona di Conegliano, Trevigiano, dove vige una cucina molto tradizionale. La proprietaria piaceva il petto di pollo al curry e mi ha imposto di mettere nel menù il petto di pollo al curry, su cose, in una serie di piatti che non avevano né attinenza né senso. Cosa devo fare? Cosa si doveva fare? Lo sai che quando se si va in contrasto con la proprietà,
0: è logico,
2: dopo,
0: te ne vai, oppure...
2: ecco, appunto, io ho durato ben poco perché i proprietari erano personaggi di un certo spicco, non faccio i nomi giustamente, ma lì c'è stato un via vai di chef, perché le loro richieste a livello
0: se prendi persone professioniste come può essere Stefano, come può essere anche Sante, anche mio zio, che è una persona che, cioè, persone che si sanno poco, non dico adattare, cioè loro hanno una formazione, nascono con un'etica, sanno fare bene o male il loro mestiere, li costringe a fare allora tutta mezza cassoia, arriva a mezza cassoia, fa tutto e si crea il precedente di sistema, che Franco ne sa qualcosa.
2: Uno che va, si siede al tavolo, legge il menù, dice: ma chi è sto chef qua? E c'è la tua faccia davanti, per cui ma il cliente non capisce che è questa un'imposizione da parte della direzione. Ma cosa c'entra questo? E purtroppo è così.
0: E da lì abbiamo cominciato a creare dei precedenti. Volevo chiedere anche con Franco Luisi al telefono, ma anche Andrea Peruzzo qui, quando che non si va ad oltrepassare questa linea di demarcazione della propria mansione, del proprio ruolo, in questo caso di chef, che è appunto
2: orgoglio,
0: il direttore di orchestra di una cucina, quando vedi appunto una persona che magari va anche a lavare le pentole, oppure va a fare delle altre mansioni, o va a cuocere la polenta sulla griglia, cioè mansioni che non sono più di un manager, ma allora lì si va a creare il precedente e non c'è più servizio di qualità, perché nessuno sa più quello che deve fare. Non è più impostato un lavoro. Se tutti facciamo tutto e tutti vogliamo saper far tutto, perché c'è la flessibilità che viene dettata anche da una certa direzione, ecco il discorso anche del mondo del lavoro, che abbiamo perso una stabilità economica proprio dovuta, voluta alla perdita di una stabilità, di una fermezza anche nel ruolo lavorativo, oltre che alla contrattazione.
1: Ma se posso rispondere, credo che alla base manchi il rispetto verso la professionalità di alcune
0: persone.
1: Mi spiego meglio. Io ho lavorato con un grandissimo direttore per anni che mi diceva chiaramente io posso dirigere l'albergo, ma ho bisogno assolutamente e devo avere assolutamente la massima fiducia di quello che è il mio chef, perché io di certo in cucina non posso andare e quindi mi devo fidare, perché sicuramente ne sa più di me. Ecco, questa tipologia di managerialità viene a mancare spesso e volentieri, perché adesso c'è la tendenza di creare dei manager, dei direttori d'albergo in grande fretta e furia. Quindi non fanno una sufficiente gavetta, o ancora peggio, non hanno mai preso una padella in mano, esatto, o non sono
0: e
1: mai...
0: E pretendono che tu faccia...
1: E assolutamente cosa succede? Che entrano in cucina e ti chiedono di cucinare giapponese. Allora, se tu vuoi che io cucini giapponese, hai già sbagliato tutto, perché non hai letto il mio curriculum, non hai assolutamente capito chi sono, pertanto non è che possiamo avere una comunicazione parallela io e te, c'è già qualche cosa che si va a rompere. Quindi quando io per esempio ho visto in alcune realtà dove faccio il menù, e logicamente il menù prima di andare in scena ha bisogno di alcuni testing, deve essere provato, logicamente devi chiamare, anche se non vuoi, devi chiamare la direzione, e ti ritrovi che questi direttori o questi food and beverage, allora uno è vegano, un altro è vegetariano, e ti vanno a valutare i piatti di carne solo guardando se sono belli. Allora ti chiedi, c'è qualcosa forse che mi sfugge, c'è qualcosa che non funziona? Ecco, questo vedi, sono talmente stanco di vedere determinate situazioni con questa che è la nuova classe dirigente, che ho una gran voglia, io delle volte mi sogno di poter ritornare a lavorare con gente tipo Natale Rusconi, quando era Cipriani, che era un grandissimo direttore, Sandro Fabris a Lisbona, ma poi strada facendo, negli ultimi 15 anni, devo dire che non ne ho trovati poi tanti che sono illuminati, da cui anche, perché attenzione, un grande direttore aiuta lo chef, fa grande uno chef, un grande direttore d'albergo, un grande manager, un grande proprietario.
0: Sì, ma la sostanza chiaramente è sempre chi è dietro ai manopoli, ai fornelli, in sostanza.
1: Certamente,
0: fulcuro.
1: Ma assolutamente, ma questo vuol dire trovare qualcuno che ha fiducia e che quindi ti permette anche di sviluppare quella che è la tua cucina al meglio. Ecco, di questo io ho parlato in questo libretto, senza fare nomi, senza niente, cioè con grande eleganza, però dicendo appunto quelle che sono le verità, che spesso e volentieri i chef, se non sono patron del loro posto, devono purtroppo scendere a compromessi, con proprietari che non sono fortemente illuminati in gastronomia.
0: E quindi dal punto di vista, quindi, Franco, della consulenza, della formazione, quanto è importante oggi costruire delle brigate che siano non solo tecnicamente preparate, ma anche culturalmente, diciamo, aperte e soprattutto sveglie nel capire insomma di dove al loro posto, come stare, come fare la loro mansione senza farsi, diciamo, edulcorare, ecco.
1: Ma sono d'accordissimo, guarda, la cultura purtroppo però per anni è stata assente e quando la cultura manca, mancano le basi. Anche di questo, purtroppo, anche di questo ne ho fatto un piccolo capitoletto nel mio libro. Devo dirvi che nei primi anni, nei primi anni, confesso che sono felice che la mia carriera sta terminando e piano piano vedo che c'è una diversa cultura, c'è una non è come ai miei tempi che alla fine dico, se sai solo parlare di sesso e di football non cucinerai mai niente che resti nella storia.
0: Certo.
1: E questa è la frase che ho scritto in apertura di questo capitolo che si intitola Cultura assente quando mancano le basi.
0: Certo,
1: perché io l'ho vissuta, l'ho vista questo periodo in cui insomma la cultura non era assolutamente presente. E sai, poi ci si chiede perché la cucina spesso non inventa nulla, perché senza cultura sei un operaio del piatto e non sei un creatore.
0: Esatto. Quindi, sei come un bravo cameriere, cultura, un chef de rang, o te sei un portapiatti, sì, o te sai fare il tuo mestiere. Cioè...
1: Sì, esatto, ma diventi un mestierante che ripete meccanicamente.
0: Certo, non sai più improvvisare, non hai più la fantasia, non hai più la volontà.
1: Assolutamente no, e poi c'è anche un altro aspetto che adesso è molto... Viene, si riallaccia a quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato l'altra volta che sono venuto in studio da te. Io mi chiedo come può nascere una nuova cucina italiana, soprattutto adesso che è patrimonio, no?
0: Dell'UNESCO, sì, che Stefano è andato a Venezia.
1: Le teste che la fanno girare sono vuote come delle padelle appena sgrassate, sai?
0: Fatica, è
1: ragazzi,
0: fatica.
1: C'è fatica, quindi io credo. Io credo poi, tra l'altro, e continuo a ribadire, che quello che è lo chef del futuro non è uno chef che ha fatto la mia che ha fatto il mio percorso. Io mi auguro che si tratti di gente che ha un titolo di laurea e che ha veramente una conoscenza merceologica e anche una conoscenza legata a quelle che sono le normative, le intolleranze, le allergie. Quindi ci vuole una formazione, secondo me, completamente
0: sempre
1: diversa.
0: Di più oggigiorno, con le varie problematiche, esatto, anche in tema di salute. Però
1: io prima velocemente avevo sentito, mi sono collegato in internet, ho sentito che parlavate delle termiugane eccetera, no? E io proprio credo che quello sia il bacino giusto in cui veramente servono degli chef che hanno conoscenza, perché curarsi con le terme significa poi avere una cucina che supporta queste cure, quindi l'integrazione dietologica delle cure, sì, eccetera, ha bisogno di professionismo che non è quello che, per carità, senza togliere i grandi nomi ai grandi professionisti che ho conosciuto, ma erano tempi diversi, e in questo mi metto anch'io. Io sento proprio che il messaggio che passo ai giovani è studiate,
0: sì,
1: fate, anche perché non è necessario partire a fare questo mestiere quando si ha 15-16 anni come me quando ho cominciato, ma io credo che sì, io ho visto dei grandi professionisti partire dopo i 24-25 e fare delle grandi cose
0: e sforgiarsi, intanto fare la gavetta, la famosa gavetta. Mi è piaciuto quel passaggio che hai fatto qua in studio appunto l'altra volta, dove hai detto che è proprio il mestiere proprio del cuoco è una grandissima responsabilità, perché va a introdursi
1: entrare
0: nel corpo,
1: all'interno delle persone.
0: Bravo, entrare all'interno
1: come
0: delle persone,
1: come un chirurgo. Sì. Quindi è una responsabilità che credo debba essere sempre più precisa, più attenta, più profonda nel corso del tempo. Quindi sai, io vedo che qualsiasi cena, qualsiasi banchetto, qualsiasi cosa, vedo proprio l'attenzione che ci deve essere per l'intolleranza e per le allergie, che non è solo una questione di moda, ma il fisico delle persone probabilmente è cambiato nel corso dei decenni, esatto, e noi dobbiamo adattarci, e questo fa parte dell'evoluzione gastronomica anche. Quindi...
0: Volevo dirti anche Franco, che nel libro appunto vai proprio a specificare che un titolo come in questo caso chef stellare non è che rende la persona infallibile, e vai appunto anche a dare questo monito di comunque non peccare mai di eccessivo orgoglio, di avere, conservare sempre una umiltà, di a volte saper dire anche ho sbagliato vale più di 100 ordini urlati.
1: Assolutamente sì, assolutamente, non c'è niente di male, non è mancanza di leadership, assolutamente, dire alla propria brigata scusatemi ragazzi ho sbagliato, anzi io da subalterno l'accetto se il mio direttore dice mi scusi ho sbagliato, e credo che la mia brigata accetti anche le mie scuse, perché non siamo infallibili, se alla fine siamo uomini e non sempre sai ci si sveglia con nel modo giusto, qualche volta siamo assillati da problemi, siamo assillati dallo stress, dal lavoro, quindi sempre entrare con grandissima umiltà e quindi è fondamentale secondo me saper dire anche
0: e soprattutto anche quello studio. Leader che ha quella capacità di sapere coinvolgere il proprio entourage, in questo caso diciamo la brigata, a sapere reggere comunque il servizio in caso di assenza del leader stesso, dello chef, cioè quando uno sì, chef riesce a mandare avanti la conduzione di una cucina anche se non è presente lui, vuol dire che è il massimo. Quando una scuola va avanti anche senza preside, vuol dire che è il massimo che è riuscito a fare come gestione, come impostazione di un sistema, una tecnica di lavoro. Ecco, se voglio rapportarlo.
1: Lì ti dico che ho imparato da un grande direttore che mi ha detto guarda Franco che tu non ti devi preoccupare di come funziona la cucina quando ci sei, preoccupati di come funziona la cucina quando tu sei di riposo, quando ti ammali o quando vai in vacanza, perché è lì che capisci
0: il valore delle tue persone e la responsabilità che hanno.
1: Esattamente, quindi quello è importante, perché ma sai anche lì un po' perché siamo veneti, un po' perché sono veneto, un po' perché faceva parte del retaggio anche di quello che faceva parte del modo che ho visto all'inizio della mia carriera, no? Del fasso tutto me. E quando ho cominciato, quando la mia prima esperienza come executive chef, mi ricordo ero a Lisbona, col fasso tutto me in realtà non facevo niente. Quindi la più grande lezione che mi è stata data è stata quella di saper delegare i compiti, che non è una sembra facile, ma l'arte del comando, l'arte del delegare è proprio un'arte, cioè bisogna impararlo, bisogna farlo bene, il che non vuol dire lasciare che la brigata vada avanti da sola, vuol dire anche fare un follow up e continuare a vedere,
0: cioè, se ci sono errori, se si può migliorare quello che si può fare appunto per tenere sempre alta la guardia.
1: È una cosa che poi impari col tempo, perché ti confesso che quando ho accettato di fare il mio modo di gestire una brigata da quella che era la mia prima esperienza come chef ad adesso, è cambiata notevolmente, un po' perché la maturità come persona, ma anche perché vedi che i tempi sono cambiati, quindi devi anche cercare di essere molto più aperto, devi avere comunque uno stile stile che è più attinente a quelli che sono i giovani di adesso, altrimenti ti scappano via.
0: No, assolutamente. Appunto per quello volevi dirti adesso, farti questa domanda, ecco, se immagina se questa sera appunto in questo discorso che abbiamo fatto anche confidenziale, ecco, dove appunto vai comunque a puntualizzare, a ricordare che nessuno ti regala niente nella vita. Ecco, la vita è una continua formazione, è sempre una lotta continua per stare a galla, no? Io a volte dico la sopravvivenza, tanti anche ascoltatori mi correggono, no, non si sopravvive, si deve sempre vivere a schiena dritta, e ragione per cui siamo anche una radio abbastanza che ci teniamo, ecco, ad andare in una certa direzione ostinata e contraria alle volte, no? Quindi nessuno ti regala niente nella vita, ma se questa sera, ecco, in questo momento alla radio ci fosse un ragazzo che sogna di diventare cuoco, quale sarebbe il consiglio più sincero che gli daresti?
1: Ma il mio consiglio più sincero è quello di lanciarsi e di vivere l'esperienza senza freni, perché questo mestiere, innanzitutto perché è un mestiere che ha bisogno di sangue fresco, altrimenti la cucina italiana non riuscirebbe ad evolversi, ma è un mestiere che dà tantissima soddisfazione ed è di non aver paura, proprio di non avere assolutamente paura di entrare nelle cucine, perché questo mestiere è un mestiere che dà grosse possibilità, ti permette una grande libertà
0: e tanta soddisfazione anche nel settore, anche se sei dietro un pass,
1: di poter viaggiare, di viaggiare, di imparare lingue straniere, di aprire, e il viaggiare è un'apertura.

0: secondo me, ai giovani, vedere determinate trasmissioni dove vedono delle cucine che sono orrende, che sono proprio da incubo, no? Ecco, questo messaggio è assolutamente denigratorio nei confronti delle cucine, di posti dove ci sono professionisti che hanno uno spirito, ci sono chef che sono inclusivi. Vedo chef, per esempio, guarda, la grande difficoltà che si fa ad assumere, per esempio, a invogliare le lady chef.
1: Esatto, parliamo anche di tante ragazze che vogliono far cucina partendo dalla scuola alberghiera. Ecco, la loro prospettiva qual è di entrare in una cucina di un hotel? Perché abbiamo tante tose che magari che fanno la terza cucina, quarta cucina, quinta cucina, che muoiono ragazze.
0: Ma è benissimo, sono le benvenute, anche perché ti posso garantire che quando le ragazze sono brave, quando le chef, le lady chef sono brave, lo sono dannatamente brave e hanno la mia più grande ammirazione. E te ne posso, ti potrei citare dei nomi di donne chef che ho conosciuto e che non hanno assolutamente niente da invidiare ai loro colleghi uomini. Ti dico, innanzitutto andare a lavorare in compagnie dove c'è un concetto di integrazione, di integrare, di proprio di inclusione a 360 gradi, e quindi grosse compagnie come la Hilton, come la Marriott hanno comunque, sai, una struttura di HR che supporta e che permette alle donne di avere una stessa carriera, la medesima carriera che un ragazzo, e quindi questo facilita moltissimo. E poi, sai, io devo dirti che ho visto proprio ultimamente, noi siamo partiti l'anno scorso con un progetto in Hilton che si chiama Chef LX, che ho sponsorizzato, che ho voluto con tutto me stesso, e che finalmente abbiamo trovato la possibilità, e proprio ci siamo detti: bene, per dare un segnale positivo facciamo in modo che partiamo con 6 candidati, perché è un programma di 12 mesi dove proprio facciamo in modo a dei sous chef, gli diamo loro la possibilità in questo percorso di diventare executive sous chef, quindi di prendere degli incarichi come executive sous chef in compagnia. E la prima tornata di questo programma ci siamo detti: bene, scegliamo 6 donne. E ti dico, non è stato facile, perché il numero delle sous chef, delle candidate che avevano i requisiti non erano tantissimi, ne abbiamo scelti 6, e ho visto effettivamente cosa possono fare, cosa hanno fatto, e adesso stanno occupando posizioni di rilievo in alberghi della compagnia, in alberghi della Hilton. Quindi è possibile, ti posso garantire che è qualcosa che mi fa un grande piacere, perché ho detto
1: portare avanti questa
0: cosa. Quindi il messaggio che voglio dare ai ragazzi è: cercatevi un mentor. Io credo che sia importante che qualsiasi ragazzo giovane individui
1: una persona in cui identificarsi,
0: in cui fidarsi, esatto, che gli aiuti a far crescere e che gli aiuti a non fare passi falsi. Ecco,
1: i mentori sono carenti adesso, ne abbiamo sempre meno.
0: Chi ha detto che sono carenti? Vabbè, insomma,
1: è più fatica a trovare quelle persone che hanno quel carisma, diciamo così, ecco, e anche soprattutto che ti dimostrino, che traspaia quella esperienza, ecco, e soprattutto anche quella elasticità mentale, che non siano persone formate, squadrate, ecco, con la valigetta 24 ore che arrivano adesso magari col master, persone che tu vedi che ti parlano proprio il loro percorso, che si sono fatte da sole, che sono arrivate un po' come voi, che siete, diciamo, la vecchia guardia, qui dice: guarda, quello ha fatto sacrifici, è diventato così, posso farlo anch'io. Ti arrivano magari laureato di turno che non ti dà nessuna... capito, non ti dà nessuno stimolo di dire: cazzo, voglio diventare come lui, capito? Ecco, questo
0: hai ragione, ma hai perfettamente ragione, però ci sono anche molti professionisti, ci sono tanti bravi professionisti,
1: sì, ovviamente,
0: e ecco, quando questi giovani riescono a individuarne uno, seguitelo e fate in modo di seguitelo, e magari il bravo professionista

0: Vi porta anche da un altro bravo professionista, perché tendenzialmente io mai e poi mai suggerirei un mio comì a qualcuno che non è fidato. Quindi ecco,
1: Questo rapporto di fiducia, insomma, che ci deve, non deve mai mancare,
0: assolutamente
1: deve mai
0: credo che sia
1: mancare.
0: fondamentale questo. Però c'è anche da dire, e lo dico chiaramente, io ho fatto tanta gavetta.
1: È quella, secondo me, la
0: E
1: cosa importante.
0: allora io ho
1: Quando
0: fatto
1: uno
0: gavetta
1: viene
0: e
1: dalla
0: ho
1: gavetta,
0: anche
1: può anche dire una parola in piazza, può farsi,
0: sì,
1: capito, valere anche di più in mezzo
0: assolutamente
1: agli
0: sì.
1: altri.
0: Però nella gavetta devo dire che ho avuto dei momenti duri, c'era una fortissima disciplina, anche troppa disciplina, però non rinnego assolutamente nulla, devo dire. Perché poi alla fine, nel corso del tempo, sono io quello che sono adesso, sono il risultato di un trascorso di quello che ho vissuto. E credo che sia importante dire ai giovani la gavetta è importante, non potete bruciare le tappe.
1: Ecco.
0: C'è questa mania adesso che tutti vada a fare carriera in pressa e furia, ma non funziona, ragazzi, non va bene. C'è bisogno proprio di darsi tempo, perché se la carriera, cioè se la carriera la vuoi, questa viene, ma viene con calma, la devi costruire come costruire
1: Sì.
0: una casa, un mattoncino sopra
1: Esatto,
0: l'altro.
1: dalle fondamenta,
0: Quindi,
1: dalle
0: come
1: basi, se
0: dicono
1: no
0: gli
1: dopo crolla.
0: inglesi, no pain, no gain, senza fatica non sega niente, no?
1: Esatto,
0: Detta la
1: abbiamo
0: veneta.
1: perso,
0: Quindi,
1: vogliamo avere tutto e subito adesso in tante cose.
0: esatto, e purtroppo questo, devo dire, viene un po' anche dalle famiglie. Bisognerebbe che i genitori cominciassero anche a dire: ragazzi, ragazzi, no, se volete
1: Bisogna anche saper
0: dovete
1: dire no
0: dare,
1: qualche
0: dovete
1: volta.
0: guadagnarvelo, dovete
1: Sì.
0: costruirvelo. Ecco, questo è anche un messaggio che
1: Si è
0: voglio
1: ribaltata
0: dare.
1: la cosa, perché se adesso un docente magari va a richiamare un alunno e parte il genitore, va a richiamare il docente. Non è che dice che ha fatto bene in studio, impegnati per quest'altra volta, magari ecco, deve a rischio di rimettere. No, dice il professore che non sa coinvolgere lo studente. Si
0: Esatto, che è una
1: è
0: cosa.
1: cambiato totalmente il
0: Segare
1: panorama.
0: versa, come diceva mio papà, sega proprio versa il mondo.
1: Segarlo verso il mondo. La casa editrice è trovabile già, appunto, questo libro, Confessioni al Passe, oppure.
0: Questo libro si trova in Amazon e si trova anche nel sito di Leucotea, che è il mio editore, e che ha tra l'altro anche altri bei libri, quindi nel sito della Leucotea si trova e si trova anche in Amazon senza nessun suo problema. Quindi mi fa molto piacere, grazie che ne parli, grazie che lo stai
1: Sì,
0: citando e
1: abbiamo qua
0: grazie anche di
1: Stefano,
0: questo
1: ecco, che
0: momento
1: appunto
0: che mi stai
1: Stefano.
0: dando.
1: E noi siamo contenti, insomma, di essere stati in tua compagnia in questo viaggio che ci hai fatto attraversare non soltanto dentro il mestiere, ma dentro soprattutto le persone, perché ricordiamo che siamo ancora esseri umani finché abbiamo una certa empatia per interagire, se no ecco che diventiamo degli automi guidati dall'intelligenza artificiale e basta, non siamo più capaci di relazionarci, di intraprendere delle relazioni umane, ma diventiamo sempre più asettici, sempre più insensibili, sempre più rivolti con uno sguardo verso un panorama sempre più grigio, voglio dire, non abbiamo più ecco, questo orizzonte roseo che ci dà questa grinta, questo stimolo di dire sì, sopporto questa gavetta perché mi dà quella possibilità di formarmi per arrivare ad un punto di dire quello che potevo fare l'ho fatto e adesso mi sento anche di dare dei consigli perché ho vissuto in prima persona io certe esperienze che magari posso permettermi di raccontarle, ecco, perché quando uno non viene dal niente, ovviamente niente può insegnare. Caro Franco, ancora grazie e
0: Grazie a te, Thomas, e grazie a tutti.
1: ancora un saluto dallo studio qui, abbiamo il sindaco di Due Carrare Davide Moro, abbiamo
0: Ciao, ciao
1: Franco
0: Marco.
1: Pennello, Andrea Peruzzo del sindacato Saltai di Montegrotto Terme e Stefano Pepe, lo chef, lo conosci, ecco.
0: Ah, beh, tutti grandi amici, vabbè, ci siamo visti in studio con alcuni di voi, ci siamo visti in studio. Io spero di ritornare in studio appena rientro. rientro dalla Finlandia, quindi ringrazio tutti quanti voi, ringrazio gli ascoltatori di Radio Gamma 5 per questo momento e
1: vediamo se a settembre allora con l'inizio del col nuovo anno scolastico, perché io vado le trasmissioni, vado con l'anno scolastico, chiudo agosto, riapro a settembre.
2: Franco, c'è un altro progetto con l'associazione nostra di fare un po' di televisione anche prossimamente. Ho già parlato, adesso vediamo se va in porto.
0: Televisione?
2: Sì, Carlo.
1: Prepara il trucco allora, il trucco e parrucco.
0: No, sta attento Stefano. Cioè, siamo proprio dei fiore, scusa se te lo dico.
2: Va bene, dai.
0: Cioè, in radio facciamo ancora la nostra bella figura, ma in televisione bisogna veramente che
2: ci facciamo tirare a Maltafina, dai.
1: Ci sono
2: facciamo tirare a Maltafina.
1: Abbiamo
2: no,
1: le applicazioni adesso, i Photoshop fanno miracoli adesso.
2: Comunque
1: dai.
2: No, c'è un progetto adesso vediamo. Va avanti anche l'altro progetto nostro di consulenza nell'ambito nostro. Tu hai parlato di formazione, ho fatto una squadra in maniera tale da poter fare un servizio con la nostra associazione, un servizio verso il mercato di per quanto riguardava tutte le varie aspetti del nostro mestiere, ecco, dalle normative, dalla CCP, dall'intolleranza, dall'organizzazione, anche dal storytelling, perché bisogna anche raccontare naturalmente il territorio e quello che è stato il nostro vissuto, insomma, ecco. Sto costruendo un bel gruppo nel quale tu fai parte, anzi sei una punta di diamante,
0: e tu sai bene che io non vedo l'ora di aiutarti.
2: No, tu non sei te che aiuti me, non io te.
0: No, ci aiutiamo a vicino,
2: certo,
0: dai,
2: naturalmente, nel senso che tu
1: sarà un lavoro di squadra, come
2: lavoro
1: sempre
2: di squadra, ecco, come
0: certo,
2: hai detto te,
0: ragazzi.
2: Il nostro lavoro di cuochi in brigata è un lavoro di squadra, non ci sono le prime donne, ecco, le prime donne le lasciamo a, come si suol dire, no, a ristoranti stellati. Sì, va bene, alle stelle, va bene, dai.
1: Bene,
2: va bene, allora, Franco.
1: Grazie ancora.
0: Buonanotte a tutti.
2: E buona continuazione, buon lavoro intanto.
1: E a risentirci con la parte finale della trasmissione. Grazie ancora Franco Luise e con Confessioni al Pass. Di nuovo, buonanotte Franco, grazie.
0: Buonanotte, grazie, ciao.
1: Radio Gamma 5, ciao. Grazie.

0: Eccoci qua, allora abbiamo fatto questo spazio, abbiamo dedicato, siamo sempre in diretta a Radio Gamma 5, Franco Luise, con il libro Confessioni al Pass. Adesso vorrei riprendere, intanto ringraziamo ancora Franco per il suo intervento che ha fatto, per questa chiacchierata, proprio per questo percorso proprio dove si va a legare cucina, mondo della ristorazione, amministrazione di un paese, ambiente e territorio, ma soprattutto formazione. E quindi, ragion per cui, e mi viene proprio a fagiolo la questione per chiudere il cerchio proprio di questa serata così veramente pregna di argomenti, che forse anche un po' fatica riuscire a gestire un po' il tutto, e me ne scuso, ma volevo proprio chiedere al nostro sindaco di Due Carari, in qualità questa volta di insegnante, nella sua esperienza anche di insegnante, che messaggio arriva dai giovani e soprattutto vuole dare ai giovani in questa epoca che stiamo vivendo? Cioè, hanno bisogno anche loro di avere delle opportunità, di vivere con una certa coerenza, di essere formati ad avere una certa sostenibilità sia dell'ambiente che del territorio, ma anche avere fiducia per il futuro?
1: Allora, domandina così molto leggera, però
0: sì,
1: molto
0: perché
1: semplice.
0: Così li uniamo tutta la...
1: Allora, prima vorrei fare una battuta, perché mentre ascoltavo sia Franco ma anche Stefano, no, che si racconta di questa fretta, no? La fretta del titolare
0: dell'arrivare.
1: Per arrivare, oppure la fretta della carriera, no? Cioè, tutta questa fretta, mi è venuta in mente una battuta che non mi ricordo più chi ha detto, un comico eccetera, che diceva che al giorno d'oggi la gente ha un sacco di fretta perché non sa dove andare.
0: Ah, ecco, perché non ha una meta.
1: E penso che questo sia un po' il caso di tutto quello che abbiamo raccontato, perché generalmente un titolare ha fretta per arrivare subito al profitto e quindi annaspa, no? Perché bisogna fare per arrivare. Lo stesso anche molti, no, con questo carrierismo per arrivare, ma poi per arrivare dove? Perché, cioè, tu arrivi se in qualche modo hai una realizzazione,
0: hai una
1: in testa, no, cioè non è il posto che ti dà la cosa.
0: Sì.
1: I giovani al giorno d'oggi, secondo me, sono migliori di come li dipingiamo e di come li descriviamo. Hanno una sensibilità molto particolare, molto attenti, secondo me, all'ambiente, sì, molto attenti alle relazioni. E noi adulti gli abbiamo inculcato questa cosa del guai a te se fai quello che abbiamo passato noi, perché abbiamo vissuto una vita di sacrifici,
0: sì, sì, certo.
1: E gli passiamo molto spesso, più che la gioia del raggiungimento di certi obiettivi, gli passiamo un po' il rammarico di aver perso delle occasioni nella nostra vita. E quindi loro, giustamente, soprattutto dopo il Covid, dicono: beh, sai cosa c'è? Che io mi faccio sì la mia esperienza lavorativa, ma devo anche stare attento alla mia vita privata.
0: Esatto.
1: E questo noi forse adulti non riusciamo a capirlo, che insomma in qualche modo
0: si va a lesionare in una certa forma.
1: Sì, è il frutto di quello che abbiamo fatto. Poi non dimentichiamo che questi ragazzi stanno vivendo una guerra. Io, quando i miei ragazzi di quinta, no, 18-19 anni, mi chiedono: professore, ma può capitare che io sia chiamato per andare in guerra? A me vengono i brividi, un pugno allo stomaco.
0: Bravo.
1: Perché io non mi sono mai, ma non mi è mai passata per l'anticamera del cervello di poter essere chiamato per andare in guerra, e i nostri ragazzi al giorno d'oggi ce l'hanno,
0: hanno anche questo pensiero,
1: ce l'hanno in testa, magari non tutti. Però vi posso assicurare che queste cose a me sì.
0: Oppure fanno... tanti allievi magari non possono dire: ecco, sì, sono arrivato alla quinta, tutto bello, adesso esco da questo cancello e cosa trovo fuori da questo cancello?
1: Questo è un po' l'uscire dalla propria comfort zone, che è sempre, che è sempre difficile. Io non so cosa dire a questi ragazzi, se non fargli vedere col mio esempio, ecco,
0: di non demordere mai, l'esempio, di riuscire sempre a vedere una luce in fondo al tunnel.
1: L'esempio dell'impegno, l'impegno, esatto, non solo in classe, quando si è in classe, ma anche quando si è fuori.
0: Di avere delle mete comunque.
1: La coerenza, esatto. Io dico sempre:
2: dobbiamo essere dell'esempio.
1: Un esempio.
0: Il mentore che diceva prima,
1: un esempio
0: Luisa,
1: coerente, no? E credibile. Perché
2: sì, soprattutto credibile. Oggi, ripeto, stamattina.
0: Avvicinati capo al microfono, grazie.
2: ho fatto le NAIP, questo evento col consorzio di formaggi per ministero, vabbè, e sono venuti sei ragazzi che, scusa, ecco, sono arrivati sei ragazzi della scuola che non era in orario scolastico, erano interessati all'argomento, dopodiché mi hanno dato una mano a preparare, a sbarazzare, a pulire, addirittura sono andati a lavare dove avevo sporcato la cucina senza e ho detto: ragazzi, siete bravi e io vi voglio premiare. E ho detto: il prossimo anno siete tutti e sei tesserati alla FIC, vi tessero io. Gli ho dato, si sono illuminati. Ho dato una gratifica a questi ragazzi, è poca cosa, perché un tesseramento, un'associazione è una cosa minima, però in quel momento si sono sentiti gratificati, valorizzati per quello che stavano facendo. Ho detto: siete bravi, io vi voglio anche facendo così è motivo per loro continuare nella professione. Ecco, ci vuol poco, però dobbiamo dare queste piccole pillole, questi piccoli esempi, dove naturalmente trovi quegli elementi che individui, no? Ma naturalmente su una classe trovi 5, 6 e questi vanno valorizzati, non persi per strada e tantomeno insieme con gli altri. Io ripeto, io non sono un insegnante, e mi davo un po' l'insegnamento, insegnato dove mi sono diplomato a Recoaro, la DF, la NAIP. E quando trovavo persone che mettevano zizzania,
0: è quello un problema
2: all'interno, i bulletti, ma robe che mi prendevano anche a schiaffi sul muso, io non mi facevo intimo, no sono serio, ho visto un ragazzino di 16 anni a prendere a schiaffi un vicepreside lì alla scuola dei NAIP solo perché gli hanno detto: guarda che sei nano, non puoi fumare. Gli ha detto due volte, la seconda volta sto ragazzino l'ha preso a schiaffi.
0: Ecco, di dove, dove
2: io il primo giorno che sono andato a insegnare ai NAIP, perché c'era uno, sempre un ragazzino di 16 anni che rompeva le scatole e con la testa bassa fischiava, insomma, ragazzi, una volta, due, adesso basta, smettila. Insomma, alla quarta volta ho detto: basta, prendi il tuo libretto, ti porto in direzione, perché io non posso fermarmi durante la lezione una, due, tre, quattro volte e riprendere. Questo si è alzato per farsi vedere bullo, ha preso il suo banco ma l'ha tirato dietro.
0: È come reagisci?
2: Io sono stato freddo, perché e lui voleva far sì che io mettessi le mani addosso, però sono stato talmente freddo e questo e quell'altro. E per nervoso lui ha preso un pugno, sfondato la porta e dopo lì ho cominciato a urlare io e sono usciti tutti dalle altre aule e se l'hanno portato presso e quello non l'hai più visto. Però a base di questo poi
0: ci sono capito
2: perché poi è venuto là tutto, ma casa sua veniva dalla famiglia dove arrivava il papà la sera imbriaco duro, picchiava la mamma, picchiava i figli, ecco.
1: Ecco. Ma questi sono casi sociali.
2: Sì, casi, però quello rovina la classe, no? Dopo tanti altri che arrivavano per spacciare, erano certo. 4-5, di solito sono quelli che si mettono dietro, quelli li ho eliminati tutti. Io non avevo paura e dicevo sempre così, sa com'è.
0: Uno prova ad unire un gruppo, a fare una certa integrazione.
2: No, devi mostrarti duro.
1: Questi sono casi sociali che vanno trattati, sì, ma da casi sociali.
2: Ci sono anche casi minori, però i bulletti famosi.
1: Sì, no,
2: però dimostrare polso.
1: Questo sicuramente.
0: Perché dipendono anche le compagnie, no? Come che praticano, perché cambiando anche classe, magari un ripetente che in un'aula aveva dei certi comportamenti, stando insieme a certi elementi, è cambiato da così e così, cambiando sezione, cioè è anche la compagnia, il branco.
1: Non bisogna assolutamente.
2: È il fatto che quando si trovano in gruppo si sentono forti, li prendi da singolo,
1: basta, cambiano. Basta.
2: A me un ragazzo faceva il cretino là davanti a tutti. Cioè, a un certo punto ho detto: guarda, ma aveva anche offeso, mi aveva offeso in maniera. L'ho corso dietro perché era straniero, mi aveva detto qualcosa in straniero e una luna mi aveva detto: ma cosa mi ha detto? E ti ha detto questo, mi sono tolto il grembiule, ho corso dietro, l'ho preso, ho detto: guarda, qua non ti posso fare nulla, ti posso fare nulla perché io sono il tuo insegnante e tu sei un allievo, poi ci troviamo fuori da quella porta, e te ne do tante che domani vieni a scuola con gli occhi, ti gratti gli occhi così. Ma lei è pazzo, no? Dico, tu non conosci i cuochi. Tu non conosci i cuochi, sei tutti sì, matti, no? E da quella volta lì, sai, mi incrociava, passava col muro così, no, non devi timorirti. Poi c'erano le insegnanti, le professoresse, poverette, erano, non avevano questa forza. E comunque è difficile veramente, è insegnare
1: difficile,
2: oggi
1: è
2: eh?
1: Molto difficile.
0: A volte bisogna molto, veramente molto difficile, sapersi abbassare e usare lo stesso dialogo per entrare in
2: guarda,
0: una sintonia allora ti
2: bisogna saper equilibrare.
1: Sì. Io vi invito a guardare anche l'altra faccia della medaglia, cioè quelli bravi, che è quello quindi
2: sì,
1: noi dobbiamo essere un esempio.
0: Esatto,
1: e io porto sempre avanti l'esempio positivo che abbiamo in classe.
2: Infatti,
1: okay?
2: Io
1: poi quegli altri bisogna sicuramente stopparli, fermarli, mai come dire far finta
0: la possibilità, no, si dà a tutti,
1: ti do sempre una seconda possibilità, ma ti faccio ben presente che hai superato un limite, che non dovevi farlo, no? Questo non possiamo transigere su questa cosa, e è difficilissimo perché ti portano, anzi come dire, il gioco dell'adolescente è proprio quello di capire qual è il limite del mondo, quindi ti porta a forzare questa cosa. E, sta di fatto che, ecco, io invito tutti a vedere anche quegli altri, che abbiamo sempre quei due o tre che sono particolarmente bravi, e ne abbiamo poi anche altri che sono nella media e che, se ben coltivati, poi ti danno anche delle belle soddisfazioni.
2: Certo, io ho notato che se tu dopo questi, rimanendo indietro, e vedi questi gruppetti, mettendo uno di questi che è zoppica, li metti nel gruppetto, fai squadra quella con l'altro, vedo che vengono trascinati e sono incentivati.
1: Sì.
2: Comunque è lì un fattore di psicologia, perché io ho notato che quando abbiamo iniziato a fare questo mestiere, sì, va bene, bisogna far mangiare bene questo e quell'altro, però quando lavori in brigata devi lavorare molto di psicologia, saper capire la persona
0: e valorizzare il ruolo che può fare la persona.
2: Perché con uno posso dire, oh, vecchio,
1: dai,
2: ecco, un altro devi capire la persona, devi saperlo prendere in una maniera rispetto a un'altra, devi mettere le persone nel luogo, al posto giusto, e prendere in una maniera giusta, ma no, devi capire la persona, certo, studiarla. C'è Giovanni qua che siamo stati tanti anni, ecco, io ho fatto bei grossi alberghi ad Abalo e con la mia brigata mi spostavo, ma tutti insieme, da Neroniano ho fatto parecchi anni, 8 anni, il Tritone, Roma, venivo dall'orologio, dal Tergisteo.
0: Ma soprattutto come leader ti sei sempre adoperato, speso ed esposto prima per i tuoi ragazzi.
2: Sì, sempre dopo, posto loro primi, sempre, perché tu poni, tu non sai niente, come diceva Franco, tu non sai nulla, cioè devi... tu puoi essere bravo quanto vuoi, però se alle spalle non c'è l'esercito,
1: certo, non vai
2: niente.
1: Parte.
2: Infatti, cosa diceva Natale Rusconi? A me è successo che sono stato malato e ho lasciato la mia brigata da sola. Per un 40 giorni ero ricoverato in ospedale. È andato avanti lo stesso. Poi è successo un'altra cosa, sono andato via tutta la stagione invernale, perché la direzione ce l'aveva con la mia brigata. Ho detto no, la mia brigata si butta anche sul fuoco, si butta anche sul fuoco, e garantisco per loro. E io ho fatto un tiro d'ammato, ho detto sono stufo, vado a farmi la stagione in montagna, l'ho lasciati da solo. Hanno tirato avanti tutto l'inverno da soli, erano incavolati perché non avevo capito la mia manovra. E poi quando sono rientrato, hai visto la tua brigata, che bravi che sono stati. E cosa avevo detto io? Dopo si era rotto tutto, io sono andato via perché ho dimostrato che le persone che erano qua erano non era come me, che perché avevo girato in tutta Europa, diciamo, ho girato parecchio, ho avuto delle esperienze, e loro erano qua, rimasti qua, però gente che lavorava. Hai visto? Ecco, vabbè, così è stato e così è successo.
3: Se posso intervenire, quando sei andato via da Natale, che siamo andati a cambiarci, è la signora dell'albergo,
4: sì,
3: senza far nome, e ha detto ragazzi, ha detto cosa andate avanti voi, cosa fa? No, noi senza il capo non andiamo da nessuna parte, andiamo a casa, ci siamo rivestiti, ma non potete abbandonare adesso, a Natale, se non arriva Stefano noi non andiamo a nessuno, e Stefano è arrivato dopo 2 ore.
0: Ma questo è lo spirito
3: l'unione,
0: di squadra.
3: L'unione fa la forza.
0: L'unione fa la forza. Prima si parlava con Franco Luise che un bravo formatore, un bravo chef è in grado di far mandare avanti una brigata, una cucina anche senza la presenza del leader. Però questa è la riconoscenza anche della brigata stessa e il rispetto della persona che è il capo e del leader.
4: Mi riconoscevano come leader anche se mi chiamavano
0: il microfono. Capo, mettete il microfono davanti, se no a casa non ti sento.
3: Questo è il rispetto che i subalterni hanno nei confronti del capo, ecco. Io mi sono sentito gratificato perché mi riconoscevano come leader, anche se dopo giocando, scherzando, mi chiamano Capo Ruggero. Era una battuta. No, poverino.
5: E ve lo dico io perché lo chiamavamo Capo Ruggero. Perché d'inverno andava a Moulin Rouge, andava a fare delle station là e poi veniva in cucina e ci faceva lavorare a noi.
3: No, adesso dico perché.
0: Ah sì, 5 giorni a Parigi, 1 milione al giorno.
3: Sì, no, a parte quello. No, era venuto uno stagista.
0: Per studiare, per formarsi.
3: Un stagista che aveva qualche problema, no? Anche quelli vanno. E si chiamava Ruggero. Poi aveva appiccicato lì alla grembiule il famoso coaro, no? Sai quello che una volta dei contadini che mettevano.
1: Ah, il coltello.
3: E il coaro, si metteva il coltello, la pietra da.
1: Sì,
3: ecco, da affilare. Lì. La stessa cosa. Lui aveva la patata, la cosa, aveva il coaro, vabbè. Poveretto, non si diceva niente, anzi, lo rispettavamo, lo coinvolgevamo e gli volevamo anche bene. Poi quando è andato via, ho preso io loro il Capo Ruggero. Comunque, ripeto, in maniera scherzosa, senza mancare di rispetto. E da quella volta ancora adesso mi chiamano Capo Ruggero. Capo Ruggero, infatti adesso mangiamo, domani sera facciamo la tra tutti ex colleghi di 50 anni fa, quando lavora nel Neroiane, andiamo a mangiarci la pizza,
1: ecco,
3: col Capo Ruggero. Comunque no, questo è gli aspetti belli della,
1: certo,
3: della vita e della, diciamo, della i rapporti che si ha in un contesto lavorativo.
5: La
3: ecco.
5: Volta che sei andato via, poi la signora veniva in cucina e dice: ma Stefano è arrabbiato?
3: No, no, poco.
5: Non c'è nessuno che è arrabbiato. Giovanni, ma lei quanti figli c'ha? Uno, Mario, uno, Gianni, regali per tutti, se ti ricordi.
3: Sì, va bene, era una gran rufiana.
0: È compromesso, si trova sempre in qualche
3: sì,
0: maniera.
3: No, a me mi è servito, cioè dovevo farmi rispettare e fare rispettare gli altri soprattutto. Tanto più che sono stato, dopo 22 anni mi hanno richiamato. Mi hanno richiamato a mandare avanti la brigata, ho detto no, io sono in pensione, e arrivederci e grazie. Ho già dato, ho mandato un consulente, mio amico, vabbè dai. Comunque, ecco, questi aspetti qua della vita sono belli da ricordare, ecco, questo, potrei scrivere anch'io un libro, come Franco.
0: Però vedi, questi racconti, come appunto anche questa sera che abbiamo parlato anche del territorio di Due Carale, dove appunto c'è questa espansione verso appunto l'ambiente, verso il valorizzare le nostre opere architettoniche anche, certo, di un certo, certo, valore storico, fa parte di una storia, la storia della vostra professione, i vostri aneddoti, la storia di un paese, la storia di una realtà, che quindi deve essere vista non come una nostalgia ma come una energia propositiva per portare esperienza, soprattutto delle idee di innovazione per proiettarci in un futuro. E quindi l'importanza, ecco, abbiamo capito l'importanza questa sera di fare rete, di dare e di offrire una certa qualità e di avere una visione ampia del panorama appunto che si va della richiesta, ecco,
3: cosa è richiesto dal mercato,
0: del nuovo mercato, ecco, questo volevo dire, ecco. Quindi questa sera abbiamo fatto veramente un fulcro importante che è il rispecchio della nostra società, ecco. Quindi volevo dare proprio manforte tanto al nostro sindaco Davide Moro, ma anche ad Andrea, ecco, come proprio sulla valorizzazione intanto del lavoro, sì, ma anche della responsabilità del ruolo che si ha per avere un equilibrio in cui poterne giovare tutti. per andare avanti tutti assieme. Questo è una cosa.
2: Giustamente fare rete. Io adesso voglio sempre questa associazione qua che ho preso in mano, l'associazione di cuochi. Prima andava avanti i cuochi per conto suo, adesso abbiamo bisogno delle aziende, delle istituzioni, e di tanti fattori per fare rete, perché c'è crisi, c'è niente da fare, quindi solo facendo rete, raggruppandosi, nel senso di un progetto unico per tutti. Ripeto, stamattina era coinvolto l'istituzione, un consorzio, la nostra associazione, una scuola, per cui quattro soggetti che andavano bene a tutti. Una cosa, questa non succedeva una volta tempo fa, adesso un po' tutti hanno capito che per poter andare avanti, non per dire una cosa, adesso come diceva la Slaina, no? Un progetto allargato, no? Ecco, vabbè, per dire una stupidata, ecco, comunque no, quando si fa gruppo si lavora meglio. Nell'ambito dei nostri settori, dell'Oreca, le istituzioni, il territorio, allora si ha più possibilità di emergere e avere delle cose positive. Se stiamo da soli come un can solitario, non andiamo a nessun posto.
1: Si sta un po' esaurendo quella spinta propulsiva che aveva il metodo competitivo, no? La competizione,
2: ah, sì, una volta sì.
1: che domina ancora, insomma, ecco, sì, per certi aspetti, e stiamo tornando a quello cooperativo. No? Che è sempre stato un po' la molla che ha fatto fare il balzo in avanti, il progresso all'umanità, sì, cioè la cooperazione.
0: Cioè, una volta che ritrovare una comunità in un certo punto.
1: Perché i problemi sono sempre più complessi, e quindi hai bisogno di più modi di vedere la stessa cosa e di più punti di vista.
2: Io ho notato una volta che gli albergatori erano proprio...
1: Ah sì sì, monoliti, cioè
2: sì, loro, solo loro e basta.
1: Adesso
2: guardavano con occhio storto l'albergo più vicino, se quello faceva più aperto, cioè tutto c'era questo. Adesso purtroppo
1: non puoi più,
2: devi cercare alla fine. Il termalismo è questo, e devono unificare le forze per poter...
0: È arrivato, certo, un po', diciamo, tutti allo stesso livello, che ci si sta sedendo un po' tutti.
2: Devi studiare nuove strade, e che non puoi farlo percorrerlo da solo. Anche con i sindacati, naturalmente, perché certo, devono coinvolgere anche i sindacati, perché... Quando si parla di lavoro, di mezzo
0: c'è un grande intermediario tra l'operaio e il datore di lavoro.
6: Se l'avessimo fatto anche tempo fa, soprattutto anche tra cuochi e non cuochi, forse in qualche modo avremmo anche risolto tanti altri problemi. Forse magari avremmo creato meno corporativismi, e forse avremmo risolto, o avremmo dato indicazioni alla gente e ai dipendenti che lavoravano in albergo completamente diversi. Questo è. Spesso abbiamo scelto invece di ognuno curarsi il proprio orticello, e alla fine, sai, che il famoso detto dividi e impera.
2: Specie il vostro sindacato vi hanno isolato. Il vostro sindacato è stato proprio isolato,
0: sì, dalle
2: anche
0: categorie
2: dagli altri,
0: più grandi, più dominanti.
6: Allora, il nostro sindacato è stato isolato per il fatto che noi conosciamo la storia, siamo da 50 anni nel territorio, sappiamo perché delle cose sono state fatte, alcune cose perché poi non sono state più fatte. Conosciamo un po' tutti, conosciamo gli imprenditori, conosciamo i lavoratori e conosciamo anche gli altri colleghi.
0: Attenzione anche per la clientela, se noi qua sappiamo di avere una clientela, cioè stazione di cura e soggiorno, valorizzare anche la fangoterapia, tutto quello che può essere. Andiamo a togliere l'orario degli autobus sopra le pensiline, perché adesso col QR code fai clic, inquadri con l'iPhone e ti trovi. Allora, se già noi abbiamo un tipo di clientela, già noi arriviamo come stazione di Terme Euganee in un contesto dove appunto c'è l'apertura a tutti i vari posti del territorio, Abano, Montegrotto, Torreglia, si arriva tutti per quella stazione là. Andiamo a togliere un mezzo pubblico che magari ti prende tutto il viale della stazione, chiudere un viale della stazione, cioè ci sono tante cose, però almeno sono ritornati gli orari sulla pensilina, e lì dobbiamo sempre dire grazie indirettamente o direttamente al sindacato Saltae di Montegrotto Terme, perché la signora Carla ci ha messo del suo. Vogliamo raccontare questa storia?
6: E non solo la signora Carla, anche il signor Andrea ci ha messo del suo.
0: Vogliamo dire gli aneddoti. La signora Carla, diciamo, era segretaria loro, ecco, che per tanti anni si dà da fare, che appunto si è prodigata per fare quell'articolo, è sull'articolo del giornale, che ormai è una certa età, però lei è ancora una persona attiva.
7: Diciamo che non più giovane,
0: tanto. Non è diversamente giovane, però lei si dà da fare e alla mattina apre l'ufficio del sindacato, dopo veramente arriveranno anche altri collaboratori.
6: È la spina al fianco del sindaco di Monterotto, perciò
0: ed è riuscita lei, tramite appunto la sua foto notizia sul giornale, a fare riavere di nuovo un orario normale degli autobus, e quindi anche lì si parte per fare una comunità. Perché bisogna sì in un territorio custodire la propria bellezza, ma nello stesso tempo bisogna avere anche il coraggio di valorizzare la comunità per tornare a progettare assieme. Quando che si va a mettere da parte una categoria di persone, ma perché tutti dobbiamo essere aggiornati adesso, ma perché, ecco che allora andiamo a creare nuovamente delle corporazioni, cioè non è più una comunità a misura d'uomo.
6: Oggi
0: dobbiamo sempre valorizzare le minoranze, no?
6: Scopriamo ogni giorno che la gente è convinta di saper far tutto da soli, perché ognuno è il proprio legale, ognuno è il proprio commercialista, poi alla fine dei conti, quando non riescono più leggono internet, e poi quando non ce la fanno più vengono da noi sostanzialmente, e spesso siamo anche, come posso dire, ci gratificano per il fatto che quando i problemi sono insuperabili l'unica spiaggia siamo noi, perciò in qualche modo
0: ricordiamolo,
6: è l'attestato di credibilità, di serietà, perciò
0: un vero sindacato, io dico, perché tanti adesso qua magari arrivano i messaggi, ma cosa dite disintermediario, sì. Il sindacato dice non riscontrano che è così oggigiorno, no, dovrebbe essere così. Qua ho presenti due persone che ancora andando controcorrente e beccandosi le loro batoste morali vanno avanti.
6: Abbiamo preso delle batoste morali, ma abbiamo avuto anche delle grandissime vittorie. Noi siamo partiti come sindacato autonomo contro le amministrazioni comunali, contro gli imprenditori, contro il CGL, CISL e UIL e contro una parte dei lavoratori.
0: È logico che a Rete 4 alla sera non li vedete questi persone qua a parlare.
6: Però oggi purtroppo vediamo che sono morti gli altri, noi siamo ancora qui a cantarla la storia, perciò è una gratificazione
0: per la nostra comunità, deve essere veramente una gratificazione. Se dopo comunque il territorio non sa apprezzare e considerare, perché voi volevo ritornare anche al discorso di qualche trasmissione fa, siete stati anche fautori per fare sempre questo discorso di cooperazione, di istituire un piccolo spaccio, un punto alimentare per i tesserati, per avere dei prezzi agevolati, perché così gli operai con uno stipendio non troppo esoso potessero comunque poter avere dei prodotti in casa.
6: Bellissimo, e sai perché quella storia
0: era la scatte,
6: e sai perché quell'esperienza è fallita? Perché i lavoratori pensavano che il profitto lo avesse il sindacato.
0: Invece al posto dici, ma guarda i prezzi, cioè vedi la differenza, che tu vai a comprare lì e c'è magari un costo minore perché la mano d'opera, c'è un'attività magari di volontariato, c'è un no, niente da fare, ed è fallita quella cosa, che erano riusciti a mettersi su un supermercatino per i tesserati.
6: Tieni presente che la CATE non era altro che il primo ente bilaterale che è stato inventato in Italia, ed è partito da
0: Montegrotto, da Giorgio Paiaro.
6: Questa è storia, perciò queste medaglie qua nessuno ce le può togliere.
0: È un orgoglio personale, ma dopo
6: gli altri lo sanno.
0: È l'oblio, dopo farà il resto. Andrea, due parole anche a te, visto che Andrea è anche un artista, quanto conta, ecco, visto che parlando anche sì di ambiente, territorio, lavoro, sindacati, amministrazione, però quanto conta anche coinvolgere il settore, ecco, i clienti, il turismo, i cittadini in attività ludiche per attirare appunto interesse a uno che possa venire in queste zone, perché tu sei un chitarrista, no? No, batterista, un batterista. E quindi hai modo di vedere delle serate, delle persone come, e soprattutto se ancora c'è questa volontà di fare degli eventi che possano appunto dare un certo input per a far sì che tutto quello, le belle cose che stiamo dicendo questa sera possano avverarsi. Aspetta un attimo che ti apro il microfono, è quello giusto, ecco qua, vai pure.
8: Sì, ciao Thomas, e saluto anche tutti i radioascoltatori che non l'ho fatto prima, perché gli argomenti sono talmente tanti e gli interventi altrettanto. E, certo, la tua domanda va su un qualcosa di specifico e più attinente a un qualcosa che io svolgo in maniera hobbistica, diciamo, che quindi è qualcosa che va un po' fuori, secondo me, dai vari argomenti che tratto invece quotidianamente. Anche se tu vuoi un mio punto di vista legato a, a questa cosa. Però lasciami dire prima una cosa, ed è un ringraziamento a tutti i presenti qui da te, ospiti, e chi era collegato telefonicamente, ovviamente. Ma innanzitutto volevo congratularmi con il sindaco Moro per essere stato rieletto per la terza volta nel suo comune. Significa che ha avuto la capacità di far sì che i cittadini di quella comunità vedessero in lui ancora un futuro del loro comune, tanto da dargli anche il terzo mandato. Si sa che dovrebbe essere l'ultimo, secondo perché presumo che gli potrebbero dare anche il quarto e il quinto mandato, ma però insomma dopo esatto, non vorrei che gli dessero anche l'ergastolo a sto punto. Però insomma è un qualcosa che volevo aprire.
0: Abbiamo avuto la figura del prosindaco, potrebbe essere un prosindaco.
8: Anche perché io lo sentivo mentre venivo su in auto, l'intervento riguardo a quella che è la storia del suo comune, e quindi dei due Carrare, questi due piccoli comuni che poi si sono unificati creando questo nome di nuovo comune chiamato Due Carrare, con la simbologia di queste due donne che si uniscono in una rotonda proprio al centro dei due, in mezzo ai due paesi sostanzialmente, che poi tra l'altro è un qualcosa che si lega alla territorialità, cioè due piccoli comuni che sarebbero oggi chiamati borghi, che si uniscono a un altro altrettanto bellissimo borgo, sempre dello stesso comune, che è appunto Ponte Manco, che ha secondo me delle particolarità che garantiscono al territorio, perché si parla sempre del bacino termale Euganeo, ma il bacino termale Euganeo, soprattutto Montegrotto, era addirittura una frazione di Battaglia Terme, perché erano centri che in epoca passata erano molto più, diciamo, attivi rispetto alle terme, anche se si sa che le terme del bacino Euganeo provengono appunto da un'intuizione da sempre storica dei romani, nell'avere la possibilità di utilizzare queste fonti termali a propria cura e relax, e addirittura pensando che lì esistessero delle divinità che potessero portare dei grandi benefici alla propria salute.
0: Dalla battaglia della Francia si fermavano,
8: quindi oltre alle due Carrare, che appunto sono veramente dei luoghi fantastici, bellissimi da visitare, sono da contorno e posso anche dire sono importanti proprio alle Terme Ogane, come è importante Monselice, come è importante Torreglia con la sua Luvigliano. Cioè ci sono molte località nel circondario di Amano e Montegrotto che storicamente sono molto più interessanti, molto più belle rispetto ad Amano e Montegrotto. Beh, il centro è ovvio, è considerato Amano per quanto riguarda le terme, però devo dire che è solo frutto del fatto che lì sono nati hotel, stabilimenti termali dove appunto la gente alloggiava e veniva a curarsi. Ma in epoche, appunto parlando degli anni 50-60, molti di questi curisti, come si chiamano, venivano e soggiornavano solo in queste due località e non conoscevano ovviamente Due Carrare, non conoscevano ovviamente magari nemmeno Torreglia o Luvigliano, perché rimanevano all'interno chiusi. Oggi invece questi clienti vanno fuori molto di più e gli interessa molto, soprattutto la clientela straniera, vedere le bellezze che abbiamo sul territorio. Per carità, i Colli Ugani è un ambiente che anche questo corona quelle che sono le Terme Ugane, ma non dà quell'importanza sotto l'aspetto storico dei paesi che sono nelle vicinanze appunto delle Terme Ugane. E dal mio punto di vista questo è in funzione anche un po', e questa è anche una domanda che faccio al sindaco, a quello che i comuni hanno assieme ad Amano e Montegrotto un'importanza nella promozione e sviluppo di tutto il territorio, perché la mancanza della clientela, dei nuovi curisti, perché tutti si sono spostati verso la parte giovane della popolazione, mentre per tempo e soldi bisogna sempre andare a ricercare questi curisti in un ambiente di età un po' più elevato rispetto ai giovani,
0: perché i giovani
8: per avere la possibilità di lavorare
0: economica.
8: Di lavorare tutte le settimane e non solo qualche giorno la settimana. Certo. E lì è stato fatto ormai dal 2016, credo, l'OGD, che non sappiamo oggi che fine ha fatto e che sviluppi potrebbe portare, no, a tutto il territorio del bacino termale uganeo, che non viene solo identificato in Amano e Montegrotto, ma in tutti i comuni che sono attorno.
1: Beh, sì, io ho avuto anche l'avventura di essere presidente dell'OGD. Allora, cos'è l'OGD?
0: Spieghiamolo per gli ascoltatori, bravo sindaco.
1: La Regione Veneto nel 2014, se non ricordo male, ha emanato questa legge che definisce come si identificano le zone turistiche, ok? Le zone turistiche vengono identificate come OGT, organismo di gestione del territorio.
0: Okay. Okay?
1: Quindi non c'è più la località turistica, ma c'è un territorio turistico che crea l'offerta turistica, che permette al cittadino di sentirsi, no, residente di un territorio e non più visitare una località. Questa OGD, nel nostro caso Terme Colli, poi non mi ricordo quante sono in Veneto, deve essere una ventina,
0: cioè tutto l'ambiente, tutto
1: esempio,
0: insieme.
1: C'è l'OGD Garda, per okay. esempio, okay? C'è l'OGD Dolomiti, insomma ce ne sono, ecco, tante. La nostra OGD Terme Colli, l'OGD Padova, c'è Padova con Cittadella, Campo San Piero, eccetera. Nel nostro caso OGD Terme Colli sono 16 comuni e sono metà Colli, quindi Montagnana, Baone, no Montagnana scusate non c'è, ho sbagliato, Monselice, Baone, Este, ok, questi,
0: il settore diciamo,
1: di là, e il settore Terme invece Amano, Montegrotto, Valzignano, Due Carrare, anche Due Carrare fa parte del settore Terme, perché siamo l'ultima propaggine dei Colli Ugani, no? Noi abbiamo ancora delle propaggini per esempio in centro, eccetera. E in questi anni queste OGD sono quelle che danno le linee politiche, cioè dicono come si sviluppa il turismo. In questi anni da noi Terme Colli appunto si è deciso di sfruttare questa sinergia che vi dicevo prima, Terme e Colli. Terme sono conosciute, Colli sono meno conosciuti ma sono più attraenti e viceversa. Nel frattempo si è anche riusciti, non so se vi ricordo, a far chiudere due consorzi degli alberghi, perché c'erano i consorzi termali, erano due, che erano, i consorzi di promozione termale degli albergatori erano due, afferenti a due categorie sigle diverse. Siamo riusciti a farne uno solo, e si chiama TCM, Terme Colli Marketing. Allora, questo è un po' il lavoro che è stato fatto. È anche vero che c'è stata nel mentre c'era un aumento, io mi ricordo a gennaio del 2020 che in una riunione dell'OGD ad Abano c'erano dei numeri in crescita pazzeschi, poi a febbraio abbiamo dovuto chiudere col lockdown e lì c'è stato un po' un punto di reset
0: non dico di tracollo, però
1: di tutto. Ci si è un po' ripresi, ci sono in atto tutta una serie di progettualità che sono legate al mettere in rete quello che diceva prima Stefano, mettere in rete i vari, per esempio, gestionali degli alberghi, metterli in rete con il database della regione, per fare quelle cose che in Germania o in altre parti si fanno già da alcuni anni. Per esempio, si fa l'analisi predittiva degli arrivi, dei flussi. Cos'è? Se uno monitora i flussi, per esempio, delle prenotazioni degli aerei piuttosto che le prenotazioni di qualche altro strumento, eccetera, riesce anche a capire qual è la massa di clienti che ti stanno arrivando sul territorio. Okay? Questo lo fanno da anni, ma adesso sono diventati molto più fini, perché riescono con i dati delle carte di credito, ovviamente spersonalizzati, riescono appunto a identificare queste cose. Ecco, l'OGD è riuscito ad attrarre dei fondi per permettere questa cosa, consapevoli del fatto che il personale anche all'interno degli alberghi, insomma, non è proprio sempre avvezzo a usare la strumentazione informatica, abbiamo anche messo in piedi un progetto che si chiama Web Angels, no? Gli angeli del web, che in qualche modo dovrebbero dare supporto anche a tutta la filiera, dai portieri d'albergo a un po' anche agli amministrativi degli alberghi. E non ultimo c'è tutto l'aspetto del marketing. Qui invece siamo stati un po' carenti e fallaci, perché ogni comune si fa un po' il marketing, no? Un po' come le mutande, ognuno c'ha le sue, no? E su questo
0: la plasma ha proprio uso,
1: sì, necessità. Sì, perché ma io posso anche capirli, cioè abbiamo i due big player che sono Abano e Montegrotto,
0: si discute bene o male negli anni, perché così,
1: ma sì, hanno una tradizione, poi hanno anche voglia di sperimentare. Adesso Abano ha sperimentato l'ambassador Sofia Goggia, e quindi insomma che cercano
0: anche lì.
1: Sì, però insomma io non sono proprio così negativo, anche a me insomma non entusiasma, però non sono negativo, nel senso che si fa una sperimentazione, si cerca di mettere in campo qualcosa di nuovo. E gli altri comuni, ecco, io parlo per due Carrare, noi abbiamo fortemente voluto entrare dentro l'OGD proprio per intercettare anche una

0: che ci vede come un modello e come una storia da scoprire, eccetera. Ecco, questi sono i mercati che forse su cui dovremmo ecco, lavorare un po' di più, e invece sì, molto spesso o non ne abbiamo le competenze, perché anche là, insomma, bisogna capire come entrare all'interno dei mercati.
1: Soprattutto, appunto, parlando di mercati e entrando di nuovo nella sua materia, sindaco, secondo lei, sindaco, quali sono i trend, diciamo, macroeconomici che andranno a impattare maggiormente sull'economia reale per il prossimo futuro, ecco, soprattutto sui mercati, sulla stabilità economica, che molto probabilmente va a braccetto con una stabilità politica e soprattutto europea?
0: Su questo io vorrei che si usasse l'esempio di alcuni alberghi lungimiranti di Avone Montegrotto, che negli anni hanno investito per esempio sulle energie rinnovabili, no? Qualcuno fa la battuta, dicono hanno scoperto l'acqua calda. Sì, ok. I nostri alberghi sono già green di suo, nel senso che hanno il problema di smaltire il calore in eccesso, sì. Ok, d'inverno e anche d'estate. Ecco, forse il paese Italia dovrebbe prendere questo come modello, e perché essere indipendenti
1: per tornare alle macine di Ponte Manco.
0: Bravissimo. Perché essere indipendenti dal punto di vista energetico ti permette non solo di essere libero, ma anche di immaginarti, ecco, di riprendere in mano un po' anche le sorti economiche del tuo paese.
1: Cioè, guardare quello che abbiamo noi fuori dalla nostra porta valorizzandolo, e non andare a guardare quello che è...
0: Sì, sì, sì, ma io sto pensando anche dal punto di vista energetico, quindi puntare seriamente sulle rinnovabili, che abbiamo visto i pannelli fotovoltaici oramai hanno una resa pazzesca e un costo bassissimo.
1: Abbastanza a piedi, quindi
2: non è che ti risolva tutti i problemi,
0: te ne risolvono tanti,
1: contribuiscono.
0: Io sono stato in vacanza 3 anni fa in Portogallo e sono rimasto stupito, perché scendo a Lisbona, prendo la macchina, vado a Porto e c'era un sacco di camion elettrici in autostrada, no? Dopodiché arrivo a Porto vado a fare la spesa e sotto al sotterraneo c'è tutte le prese di ricarica elettrica, no?
1: Sì, c'è una struttura
0: a mezzogiorno, che hanno tutta una serie di turbine eoliche offshore, eccetera. Durante il picco di produzione la ricarica era gratis, perché la batteria della macchina diventa il primo meccanismo di stoccaggio dell'energia. Se volevi la ricarica veloce, ok, 3 anni fa costava 23 centesimi una ricarica 100 kW, cioè robe, ok. Allora, è vero, non risolve tutti i problemi, sì, però ti dà una grossa mano, e lo vede chiunque installi dei pannelli a casa propria, cominci a risparmiare un 60-70% della tua bolletta. Riesce anche ad assorbire quegli aumenti dovuti a questi pazzi scatenati che
2: decidono. Sì, è vero, ma non tutto è possibile, perché adesso io nella mia palazzina, guarda caso, ci abita adesso uno che lavorava a Lexus, che poi si è inventato, no, era il concessionario, ecco, si è inventato di fare una sua agenzia per il fotovoltaico, giustamente. E se era abitava, voleva fare, però o tutti concorrono nella nostra palazzina, o se no niente. Infatti noi, dove abito, io non residence, sono 4 palazzine in centro a Padova, lì a Sacro Cuore, però ho grosse difficoltà. Io sarei stato il primo a effettuare questo. E tutti i giorni mi arrivano: a lei, guardi, io abito un condominio, e non è possibile. Dopo io ho sentito anche per smaltire le batterie, per questo e quell'altro, insomma, siamo un po' indietro, ecco, credo. Dopo non lo so, e poi le macchine per un operaio diventano un po' esose, care.
0: Allora, l'ho sperimentata su di me. E io l'anno scorso, ho preso una macchina elettrica, ho dato dentro la mia con 20.000,
2: completamente elettrica.
0: Non voglio fare pubblicità. Per carità, che non è fuori, faccio pubblicità. Però sostanzialmente, dando dentro la mia, ripeto, 21.000 euro, che insomma per me era accessibile, ok?
1: Sì, perché a sapere anche un prezzo accessibile, perché tanti
0: per me,
1: adesso
0: per
1: sono
0: me adesso, insomma, ecco. Però posso assicurarvi che la mia collega ha preso una macchina

0: di una marca pseudo italiana è piccola, ok, ha speso 25.000 euro nuova, ok,
1: certo.
0: Benzina classica, cioè, quindi vabbè, per dirvi che niente, io facendo un po' di conti, avendo appunto i pannelli eccetera, nel giro di 10 anni dovrei ammortizzare il costo della macchina,
1: certo, dobbiamo guardare. E però 10 anni a macchina si anche da, ha fatto la sua vita, però non fa riepata, diciamo,
0: Io adesso non mi sto accorgendo dell'aumento del prezzo della benzina.
1: Meno male, vorrei, prima di prenderci una telefonata in linea, sindaco, però mi è piaciuto molto il discorso della sua vacanza in Portogallo, sì. No? Dove appunto a mezzogiorno, la presa di ricarica, c'è il picco energetico, esatto, del sole, esatto. Quindi la ricarica è gratuita. Ma allora io adesso torno in Italia, faccio il mio italiotta, ecco, ok. Allora io le dico, sindaco, ma di cosa stiamo parlando, che noi in Italia abbiamo ancora l'accisa sul terremoto del Belice del 1968 pari a 10 lire al litro e vogliamo avere la ricarica gratis qua? Cioè, dobbiamo veramente cambiare qualcosa, abbiamo ancora le accise qua. Pronto, questo signore qua invece ha l'auto elettrica?
2: Buonasera, salve, vi volevo fare un saluto, siete davvero fantastici, sempre argomenti interessanti e molto attuali.
1: Il suo nome, il suo nome?
2: Il mio nome è Giuseppe.
1: Senta Giuseppe, lei ha acquistato un'auto elettrica ultimamente?
2: Sì, ho acquistato un'auto elettrica, sì, e volevo dire che faccio molta fatica a trovare punti per ricaricare eccetera. L'argomento che stavate trattando è molto interessante per quanto riguarda la ricarica gratis eccetera eccetera. In alcuni stati sono stato tempo addietro, ho visto che per ricaricare il veicolo incentivavano, per farti comprare l'auto elettrica incentivavano e quindi ti ricaricavano l'auto gratis.
1: Qui in Italia ha trovato punti, diciamo, Giuseppe, sopra, per avere la ricarica gratuita, o comunque c'è un sistema a volte anche difficoltoso, tortuoso, per effettuare anche un pagamento? Bisogna avere, non so, delle card specifiche, dei codici QR, di avere un'applicazione, dipende se è la ricarica rapida, quella standard, il costo aumenta, se c'è la convenienza, alla fine facendo in soldoni, diciamo, il paragone con il combustibile classico, diciamo quello a benzina, il biologico, oppure quello
2: allora fin quando ricarica
1: fossile, fossile, combustibile fossile
2: è conveniente, però se devo ricaricare in giro pago fino a un euro il kilowattora, quindi non mi conviene ricaricare in giro. Quindi non sono incentivato a fare la ricarica per strada e devo sempre trovare percorrenze a tratte brevi, perché poi in modo tale che posso tornare a casa mia per ricaricare il veicolo. Non sono incentivato ad andare in giro con la mia auto elettrica. Quando devo fare viaggi a lunga
0: distanza, quanta autonomia ha la tua macchina?
2: Prendo l'altra auto a diesel.
0: Quanta autonomia ha la tua batteria?
2: 220 km. Ah. Circa.
0: La mia 560.
1: Ecco, quindi ci vuole anche una batteria capiente, ma più per fare i viaggi lunghi, sindaco, perché se uno fa un percorso cittadino
0: ammortizzi, cioè nel senso, sì, ti permette di fare 2-3 giorni senza fare la ricarica e dopo ti metti nel la domenica
3: a me mi capita di per l'attività mia di corsi di formazione e altre cose, mi capita di andare in Sicilia, in Calabria, sono andato anche in Germania e io per forza devo utilizzare un diesel,
1: perché l'anno ci sono possibilità di avere le colonnine.
0: Io sono stato a Roma con la mia macchinetta, quindi nessun problema.
3: No, va bene, a Roma diciamo che fra virgolette ancora
0: ti fermi in autostrada a fare a bere un caffè, a fare la pipì,
1: perché ha la ricarica rapida. Ah, ecco,
3: sai dove c'è la piantina, come una volta
1: come col metano,
3: col metano di una volta,
0: te lo dice la macchina in automatico.
3: Però adesso abbiamo tutti fretta e quello è il problema.
1: Certo, quello è il discorso, che noi in Italia, Giuseppe, non è che siamo, uno magari alla mattina si reca al lavoro, potrebbe avere la colonnina dove parcheggia l'auto, certo, finché lavori e fai le tue ore.
0: Perché paradossalmente mi dicono, ma perdi tempo a ricaricare, io invece dico, io guadagno il tempo perché non mi fermo a far benzina, perché più tempo che la macchina sta ferma che non in movimento.
1: Sì, insomma, è la vita come si vede sempre, dobbiamo sempre vedere il bicchiere dal lato mezzo pieno che è quello vuoto.
3: Bisogna vedere le nostre abitudini, sì, perché ripeto, mi è capitato, sono partito qua da Padova, sono arrivato finire a Messina senza fermarmi.
0: Sì, no, ma capisco.
3: Dipende, appunto, perché no, devo andare, per esempio ho fatto un corso nella scuola alberghiera Macerata, sono partito alle 10 e sono tornato alla sera senza fermarmi. Però ho fatto il corso e tornare, ecco.
0: La media, secondo i dati Istat, in generale facciamo al massimo 50-60 km al giorno.
3: Certo, okay, certo.
0: Con questo tipo di chilometraggio.
1: Giuseppe, lei è ancora in linea, Giuseppe, intanto?
2: Sì. Senta, l'unica cosa, se mi permettete di fare un intervento, no? L'unico lungimirante che forse ha visto nel futuro qualcosa, eccetera, è l'Aliper. L'Aliper, il nuovo punto che ha aperto qui ad Amano, dove io risiedo, la Ponenza, permette di ricaricare 30 minuti gratis, circa 3 kWh e mezza. Nel tempo di fare la spesa, mezz'ora, ti ricarica gratis il veicolo. È l'unico nella zona che ha avuto questo tipo di politica. Prima ce l'aveva anche un'altra, se posso fare pubblicità, l'Aldi, che aveva una ricarica gratis del veicolo elettrico,
1: e l'hanno tirata via,
2: l'ha sospesa, sospesa. Quindi non si può più ricaricare il veicolo lì.
1: Sì, sono delle belle iniziative, ma dovrebbero essere portate avanti, voglio dire, perché
2: esatto.
0: Giuseppe, siamo dei pionieri, io e te siamo dei pionieri, stiamo aprendo la strada agli altri.
2: Speriamo che qualcuno lo capisca.
0: Esatto.
4: Ma se mi posso inserire, io da 2011 che ho il fotovoltaico.
0: Ecco, vedi? E la vedi la differenza?
4: Diciamo che ho il fotovoltaico e all'epoca tutti non avevano questa percezione del beneficio. Posso dire che il beneficio che ne ho, che ne sto ancora avendo, perché il GS paga per 20 anni il contributo per ogni kilowatt prodotto, sì, che va su tutti i kilowatt prodotti, non solo quelli utilizzati, e il resto viene immesso in rete, sì, che io ho il contributo anche da parte del gestore,
1: sì, del gruppo Terna. Però hai un contratto vecchio, Andrea, perché io non sto ricevendo nulla di storno, voglio dire, è meglio consumarseli tutti, ma è lo stesso, era NLX che te lo dice, guarda, è meglio che te li consumi perché ti arriva un 30 euro se no ogni sei mesi a fare la grande, che li esporti 3 kilowatt fissi al giorno, puoi dire, no?
4: Sì, non, ma sto avendo devi però pensare una cosa, che io quando l'ho fatto nel 2011 non ho tirato fuori una lira.
1: Ok.
4: Impianto che all'epoca costava 24.000 euro, io non ho tirato fuori una euro, diciamo, non una lira, un euro. E quindi si è pagato tutto quello che è stato fatto come impianto,
1: sì, prestazione,
4: e ne ho usufruito dell'energia elettrica durante la giornata. Il surplus che mi veniva pagato, andavo a pagare le bollette, diciamo, che arrivavano comunque dell'energia che consumavo, perché nella parte notturna no, si consuma più energia, e quindi comunque viene poi
1: fascia dopo di consumo.
4: Casa, il pagamento con quello che mi arrivava al GSE, pagavo quella quota e me ne restava anche per pagarmi il gas per il riscaldamento.
1: Quindi una volta, cioè, adesso purtroppo, come si parlava adesso con Giuseppe, le colonnine di ricarica, bella iniziativa, un gruppo, una catena della GDO, della grande distribuzione, ha già però sospeso questa possibilità di 30 minuti, quest'altra catena sta ancora continuando, non so per quanto, perché questo centro commerciale, insomma, non sta attaccando più di tanto. Insomma,
4: ricordo che all'epoca era molto incentivata questa cosa, tanto è vero che le banche si erano mosse creando dei finanziamenti appositi. Poi vi ricordate nel 2011 cosa è successo? Lo spread è schizzato e c'è stato poi il cambio anche da parte del governo. dovere fare altri investimenti.
1: Ma poi abbiamo l'esperto qua di professore di economia, dai mutui subprime del 2007, esatto, la crisi 2008. Del mattone 2008, per forza di cose c'è stata un'inversione di rotta del motore economico, di una crescita economica di un paese dove abbiamo perso veramente le nostre potenzialità. Dopo, con la globalizzazione e con le nostre grandi maestranze che sono state appunto esportate nei capitali sociali all'estero, Olanda, dove ci sono i paradisi fiscali e tante altre ditte che per non pagare questo nostro regime di tassazione eccessivo e esoso che abbiamo vanno a spostare la produzione all'estero, il nostro paese, la nostra bella Italia, con la nostra qualità che possiamo offrire ad un paese e diciamo ad un parterre di turisti che possono venire nel bel paese, e si affievolisce sempre di più perché siamo dipendenti totalmente dall'estero oggigiorno, persino per una confezione, per dire, di Brufen, che cioè il principio attivo lo producono in Cina. Cioè, quando si sono bloccati i trasporti col Covid, si stava arrestando anche la fornitura di Brufen in Italia. Abbiamo la Fidia a quattro passi qua, che potremmo sommergerci di pastiglie. Il mercato è bello, la legge del mercato, secondo me, della globalizzazione e tutto, però in un certo senso ecco che è bello tornare alla cooperazione, come diceva prima il nostro sindaco. Cioè, è un conto, è la competitività, la competizione che ha dato il suo slancio negli anni, ma adesso che un po' si è ristretto il brodo, veramente dobbiamo ritornare alla cooperazione, a valorizzare ognuno il proprio ruolo in una società, se no non andiamo più da nessuna parte e non possiamo più avere la colonnina di ricarica per Giuseppe fruibile in un punto specifico del paese, della città, come per noi essere incentivati, oppure avere il teleriscaldamento, ecco, certo, con le acque reflue, certo, che comunque lì tanto di cappello il comune di Montegrotto ha, esatto, avuto una buona iniziativa, esatto, per farlo. Abano è anni che dovrebbe averlo avuto, visto che siamo lì che giochiamo in casa, ma stiamo ancora tergiversando, visto che Giuseppe e te sei di Abano, posso darti del tu, ecco. E quindi non sarebbe male per il bilancio familiare avere anche il riscaldamento,
3: visto che l'acqua c'è sotto,
5: esatto.
1: Va bene, Giuseppe, ti ringraziamo del tuo intervento.
2: Grazie a voi, gentilissimi, vi continuo a seguire. Buona serata.
1: Buona serata a te, buona Giuseppe, serata. Grazie di nuovo, ben sentito e grazie. È così, insomma, dai, abbiamo anche avuto modo, proprio come si è toccato l'argomento elettrico, è venuto fuori l'ascoltatore giusto che ci ha aiutato in questa maratona finale, dove abbiamo appunto potuto fare veramente un excursus tra ambiente, territorio, crescita economica e varie appunto anche lacune purtroppo che abbiamo ancora di questo sistema nazionale Italia, non è, voglio dire, assolutamente nello specifico, perché noi siamo tutti subordinati purtroppo per fortuna, è lì che nasce appunto il gioco dell'interlacciarci, insomma, ecco, di essere una comunità e di fare rete. Finché noi non riusciamo a fare rete tutti insieme, non possiamo andare avanti. Quindi, sindaco, grazie veramente di essere venuto qui con noi questa sera.
0: Grazie a voi, grazie, è stato un piacere.
1: E promuoviamo anche questi territori che danno questo polmone verde, ecco, come corollario, come contorno alle nostre termiogane.
0: Vi aspettiamo a Due Carrare. Adesso abbiamo tre eventi, abbiamo una manifestazione, si chiama Un Sorso di Libri, è partita 4-5 anni fa, dove abbiniamo un libro. Adesso, per esempio, il 18 di giugno saremo in Villa Mincana, una cantina, e ci sarà Oscar Farinetti che presenta il suo ultimo libro, e poi abbiamo il 25 giugno e il 2 luglio, se non ricordo male, al Castello di San Pelagio e davanti all'Abbazia di Santo Stefano, altri due appuntamenti. Oltre a presentare il libro, abbiniamo dei vini del territorio.
1: Molto bello.
0: E abbiamo un sommelier che trova questo aggancio fra il libro e il vino.
1: E ambiente, territorio, e anche in base al libro e all'entità, appunto, dello stile del libro, ci va a abbinare un vino più nervoso, più morbido, esatto, più dolce, più secco. Interessante. Franco Pennello, Andrea Peruzzo, sindacato Saltai, Montegrotto Terme, UGL, bisogna specificare, UGL, Autonomo Lavoratori Terme Ugane. Voi siete sempre una presenza molto importante, soprattutto per chi crede ancora in questa mediazione che possono fare i veri sindacati tra datore di lavoro e operatore del settore. grazie ancora di essere grazie stati con noi.
5: Grazie a te Thomas, spero di rifare una serata come questa, magari restando in argomenti senza divagare troppo, perché sennò altrimenti perdiamo molte delle novità che potevamo magari trattare questa sera, riproponendola magari con il prossimo incontro.
1: Diciamo che abbiamo un po' rotto il ghiaccio questa sera di questo bel seminario, si può dire, è stato proprio fatto dal nostro sindaco.
3: Intanto andiamo in ferie, dai.
1: È andato ad aprire veramente tanti file questa sera. Ma così è servito proprio per alimentare, ecco, quali le argomentazioni delle prossime trasmissioni che faremo con vero piacere, insomma, ecco, se avrà voglia di venire ancora a trovarci. Chef Stefano Pepe, grazie, e ringraziamo anche
3: grazie
1: Franco
3: te,
1: Luigi
3: Thomas,
1: dalla Finlandia.
3: Alla prossima. Dai. Ci sentiamo naturalmente dopo le ferie.
1: Ecco, dopo
3: io spero di andare a ricaricare le batterie, ecco, in Sardegna.
1: Ecco, quindi
3: c'ho la casa lì, dai.
1: Come?
3: Quindi non ho problemi. Ecco, anche lì i problemi esistono, per quanto anche lì, perché sì, si stanno focalizzando appunto sulle pale, però ambientalisti deturba il territorio, perché effettivamente
1: ci sono i pro e i contro,
3: deturba
1: ci vuole purtroppo sempre l'equilibrio,
3: ci vuole trovare la quadra, però purtroppo è così, c'è niente da fare. Da un lato c'è la soluzione, da un altro deturpi, perché la Sardegna è bellissima come tanti altri territori, nella Sicilia, ma l'Italia è tutta bella, c'è niente da dire. Io l'ho girata
1: cerchiamo dappertutto di tenercela stretta questa Italia, finché possiamo.
3: Quindi,
1: non facciamocela scappare,
3: è anche bello
1: dalle multinazionali,
3: sì, tenerla come è stata creata, ecco, come è stata creata. Ci dovrebbe essere, è uno studio con le maree, no? Mi sembra, ecco, quel motto ondoso. Ecco, anche quello adesso non so se sia a stesso livello delle pale eoliche. Comunque arrivando. Ci stanno arrivando.
1: Quello sarebbe più naturale,
3: ecco,
1: molto
3: naturale,
1: più utile.
3: Perché non è invasivo, come esatto. Specialmente in certi territori.
1: Come si pensava anche al fiume Po di mettere delle turbine, appunto elettriche, idroelettriche.
3: Ma con la carenza d'acqua, avevo visto ultimamente, l'anno scorso, il piave.
1: Comunque,
3: cosa che anni fa era pieno.
1: Il mese estivo,
5: Stefano,
1: comunque
5: tra qualche anno ci saranno anche le ricariche a 5 minuti massimo,
3: sì, speriamo, dai.
1: Sì, sì, te frusi a macchina direttamente. Allora, come deformazione professionale col sindaco Moro al nuovo anno scolastico, allora ci vediamo.
6: Va bene. Okay.
1: Grazie ancora.
6: Buona serata
1: a tutti ancora, grazie Radio Gamma 5. Grazie della vostra presenza qui, grazie.

ringraziamo i nostri ospiti questa sera, veramente abbiamo avuto la sala piena di gente qua e abbiamo cercato insomma di gestire un po' tutte le varie argomentazioni, perché veramente la carne al fuoco è stata tanta, le persone si sono un po' accumulate tutte nella stessa serata, in quanto ormai sono le puntate prima dell'estate, e quindi però era bello insomma concentrarle e dare a tutte ognuna il proprio spazio, visto che alla fine abbiamo trovato una quadra per unire sia ambiente, territorio, ospitalità, accoglienza, ristorazione e innovazione. Penso che comunque qualcosa di proficuo siamo riusciti a portare al vostro interesse, al vostro ascolto. Grazie ancora per l'ascolto fino a chi è sintonizzato fino a quest'ora. Ringrazio i messaggi come sempre che sono arrivati, 334-7102-672, che a volte lo ricordo poco, però ecco, per chi lo ha memorizzato sa che questo corrisponde all'SMS di Radio Gamma 5. Intanto salutiamo Anna che ci manda i saluti. Anna e Giorgio, sono in ascolto domani mattina, anche se devo andare presto a Ferrara. Saluto tutti, un saluto a te Anna, un saluto a Giorgio. Dopo domani sera avrete modo di sentire la risa scatenata del giovedì. Passiamo a Stefano da Vicenza. Ciao Thomas, negli ultimi 2 anni ho acquistato 2 auto usate per le figlie neopatentate, ma non è raro comunque vedere auto di 15, 20 o anche 30 anni fa con targhe che iniziano per la lettera G o anche HA, che siano state rottamate all'estero per poi essere rimesse in circolazione, perché di solito le targhe NV vengono messe in caso di smarrimento della targa originale, ma vuoi che succeda con una certa frequenza? Sì, allora Stefano, ma a parte siamo andati un po' nello specifico, perché allora uno si deve fare un corso accelerato su le varie sigle delle targhe, che comunque è di facile intuizione. Ma quello che posso dirti è che da che mondo è mondo, noi quando che le nostre auto comunque funzionanti, ma le andavamo a dismettere, diciamo così, a rientrarle, dopo hanno fatto la legge sulla rottamazione per gli incentivi, ma bene o male in qualche maniera, non lo so se c'è sempre qualche maniera per rimettere in circolazione, dov'è che andavano a finire tutte le nostre auto? Arriva la bisarca, dove vanno? Al sud, in bassa Italia. Allora se noi da qua le mandiamo giù al sud, automaticamente noi comprando la usata, già noi che siamo al nord, da dove possiamo comprarle? Ovviamente è tutto riproposto, voglio dire, il mondo è sempre quello, da un'ottica diversa, ma questo è fatta la legge, trovata l'inganno, è sempre si vive di espedienti in sostanza, ecco, quello è. Se avessimo più possibilità economica, ecco che non devo comprarsi auto usate non sapendo la loro provenienza, ma ci compriamo una macchinina nuova, come elettrica, come hanno detto stasera, vedendone l'utilità, perché singolarmente è uno strumento innovativo, si abbattono le emissioni ambientali come contesto di inquinamento, come CO2, come appunto come gli idrocarburi, eccetera. Però in che maniera vengono prodotte, come sono fatte le batterie, da dove vengono estratte queste terre rare per costruire le batterie, c'è sfruttamento minorile dietro, quanto costa l'impresa, o che costa più magari, c'è più spesa dell'impresa. Ecco, queste sono tutte cose che quando si va a fare il pelo nell'uovo purtroppo si vanno ad analizzare, e si devono sempre fare i pro e i contro. Comunque è bella secondo me la convivenza, ci deve essere un po' di tutto, ma non i diktat, poi noi li abbiamo sperimentati, quindi sappiamo cosa vogliono dire.
oh, chi che piace una roba, stava una roba, chi che vuole andare e dice mi vago a benzina, mi vago a benzina, a Ferrari elettrica, mi non comprerò mai. Ha fatto una Ferrari che pare a Fiat Multipla, dice, mi pare che lo stesso Montezemolo e che abbia detto, ma cavè che logo, quello non si è degna di avere il logo di Ferrari. E a Parna Multipla, dicemi voi altri se appunto il bello della nostra design, della nostra capacità di essere ancora il paese di appunto come c'è scritto al Palazzo della Civiltà di Roma, dell'Euro, paese di santi, di poeti, di eroi, di navigatori, di trasmigratori, ma aggiungo anche di ingegneri, di inventori, di stilisti, del bello, ecco, ci andiamo a perdere su delle ormai delle cose che non hanno più un gusto, più un senso, dove noi dovremmo lo stesso distinguerci nel mondo, perché anche se c'è la globalizzazione, cioè bisogna aprirsi ai mercati, perfetto, noi ci apriamo ai mercati, è giusto lo scambio economico, lo scambio di materie, per carità, però allora noi dobbiamo sempre essere un faro come nazione che ha dato i natali alle più grandi teste pensanti, ai più grandi stilisti, ai più grandi designer, ai più grandi progettisti, ai più grandi architetti, ai più grandi ingegneri, matematici, fisici, persone che hanno riempito il mondo con la nostra competenza e la nostra conoscenza. Invece facendo così ci stiamo svuotando veramente sempre di più, proprio metaforicamente, il nostro stivale, per riempirlo di niente. RDM che dice: grande intermediario il sindacato, ma avevi altre biasteme da inventare? Ecco qua, l'abbiamo già risposto in corso di trasmissione. Sì, no, il sindacato è un grande intermediario, bisogna vedere se vuoi essere sindacato ancora, ma sei anni, ma se i discorsi sai, se sa da... non sono una novità, ecco, per queste nostre discussioni, dibattiti che facciamo specialmente a giovedì sera. Però chi che voglia ad essere ancora con schiena dritta e coerente, il sindacato sì, il sindacato è un grande intermediario, se vuoi essere ancora un sindacato. Salutiamo Davide D'Alesiano che ci manda sempre i saluti, ecco, una buona trasmissione, grazie. Ecco un Claudio che dice anche lui, dice la sua, i sindacati di tutti i colori, e buonasera, però lui dice proprio esplicitamente, ormai sono la feccia, dice, pari ai politici di tutti i colori, non sono mai stato iscritto ai sindacati, sono venduti, la tecnica è sempre la stessa, coprire di soldi i sindacati, vendere i dipendenti, e più volte ho toccato con le mani questo, tutto il resto sono chiacchiere fuffa, bla bla bla. Claudio, purtroppo quando cioè sul generale, ma siamo stati appunto gli stessi ospiti qui in trasmissione che dicono, se vuoi andare avanti è così, se no stai, crei un gruppo di nicchia, un pubblico di nicchia come può essere anche gli ascoltatori di questa radio, e tra mille avversità cerchi di andare avanti facendo valere le tue ragioni. E sarà sempre molto più difficile che nuotare assieme alla corrente, ma noi andiamo come i salmoni controcorrente. Grazie Claudio. Marco da Trebaseleghe, ciao Marco, buonanotte a te, come sempre serata interessante e culturale. Andiamo a vedere l'accento sul culturale, dove lo metti comunque. Sai, dai, sono contento, dai, abbiamo avuto delle persone che veramente insomma hanno detto la loro opinione e ci hanno portato anche competenze e delle conoscenze che noi non avevamo. Grazie Beatrice da Bassano, salutiamo, collegata adesso, buonasera a tutti, grazie Thomas per aver portato anche tuo papà, ciao Giovanni, vai, sì, quando c'è la trasmissione dove si parla di cucina e ristorazione ovviamente non manca mai. Grazie ancora a tutti e adesso andiamo con la sigla finale, i saluti finali. Radio Gamma 5.

È l'ora da Radio Gamma 5 dai 94 MHz. Ancora un grazie a tutte le persone che sono rimaste sintonizzate fino a quest'ora. Ringrazio Davide 625, il poeta pazzo. Ecco, bravo Tomanaro coi toni profetissori e gli ospiti da briscuola. Davide 625, il nostro poeta itinerante ma soprattutto tanto pazzo, con licenza poetica per esserlo. Grazie Davide. E che dire, con questa trasmissione a risentirci ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 21, sempre qui a Radio Gamma 5. E ancora a tutti grazie e ciao gente!

0: Buongiorno a tutti voi, chi vi parla è Paolo e
1: Alessandro.
0: La trasmissione Viva la Vita da Radio Gamma 5 94 MHz. Compito in classe di Eleonora Bottaro. Eleonora se n'è andata il 2016, la sua mamma Rita, se n'è andata qualche giorno fa. Che cosa ci rende davvero felici? Scrive Eleonora. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi, possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita assieme al perseguimento della felicità. Dice Eleonora ancora, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, e cita articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'eguaglianza delle persone. Dice Eleonora ancora, la felicità è reale solo se condivisa. Un uomo isolato, solitario, è infelice. La vera felicità sta nelle piccole cose, in un saluto, un abbraccio, un pensiero, e questo non può accadere in solitudine. È sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore, otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. Aggiunge ancora, l'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità, non riesce a raggiungere la felicità.

0: Felicità. Questa è come un boomerang. Se la si lascia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto: chi semina, raccoglie. Ci fermiamo qua. Dico subito che lo potete trovare, il compito intero lo trovate su Viva la Vita di Telegram, vero?
1: Assolutamente,
0: pubblicato.
1: Messaggio fissato in cima alla chat.
0: Allora, noi salutavamo sempre la mamma Rita e il papà Lino. Mamma Rita era la mamma di Eleonora, il papà Lino è il papà di Eleonora. Mamma Rita è volata in paradiso, è volata dopo aver subito un intervento chirurgico che non ha dato quegli esiti sperati e soprattutto dopo aver fatto scelte di vita assolutamente su cui nessuno ha il diritto assolutamente di poter dire una parola, e mi sento fortemente a disagio, arrabbiato, perché nella mia vita in privato ho detto parolacce pensando a quegli giornalisti che hanno il coraggio spudorato di scrivere talmente tali cattiverie senza mai andare alla fonte delle cose. Scrivere per rendere lo scandalo, scrivere per infangare la gente, scrivere soltanto perché probabilmente l'anima di questi giornalisti è sporca di voglia di successo, di protagonismo, di indifferenza, di disumanità, al punto tale da riuscire a far sì che il dolore e il rispetto per il dolore degli altri, per la sofferenza, invece si tramuti in cronaca, in business di qualche natura. Qualche copia venduta in più, qualche chiacchiera in più. Io credo che queste creature vivano male, che siano in antitesi proprio col compito che Eleonora ha scritto tanti anni fa. E vi ricordo che Eleonora aveva allora 17 anni, perché compì 18 anni poco dopo, e poco dopo lasciò la terra. Ecco, io credo che questa benedetta scritto che io leggo e leggerò sempre, perché ogni frase è un sunto di un'esperienza che noi adulti o non abbiamo raggiunto o abbiamo dimenticato. In qualunque cosa, in qualunque modo, in qualunque maniera, la nostra anima vive di una sterilità spaventosa. E allora approfittiamo di queste anime giovani, pure, di queste creature che sono anche, possono essere i nostri figli, i nostri nipoti, le persone che hanno voglia e hanno un ideale in mente. Ecco, approfittiamone per trarre linfa vitale da tutto questo. Perché se giriamo lo sguardo verso la nostra società, verso la politica, beh, allora mi incazzo ancora di più. Abbiamo una civiltà assolutamente mortifera. Una civiltà che veramente ci sta portando verso l'autodistruzione. Stiamo perdendo la dignità di essere uomini, stiamo perdendo la dignità di essere cristiani, per chi lo vuole essere, cattolico, per chi ci crede ancora fortemente. Ok? Stiamo perdendo per strada tutto, ragazzi. E questo mi rincresce, non tanto per noi diversamente giovani, che quando sarà il momento il Padre Eterno busserà alla porta e dirà: oi vecchio, dai che è arrivato il tuo tempo, e noi diremo grazie perché mi hai lasciato comunque tutto questo tempo sulla terra a vivere questa vita che è una esperienza comunque meravigliosa, ma lasceremo noi dietro di noi i nostri figli, i nostri nipoti e i figli dei nostri nipoti e i figli dei nostri figli, i quali dovranno affrontare una società che ha già perso, che ha creato il vuoto di quei valori che invece a noi erano stati insegnati, erano stati portati come motivo di vita. Ecco, c'è qualcosa che mi dà un fastidio terribile, profondo. C'è qualcosa di cui ne riparleremo e continuerò a approfondire questo argomento. Soprattutto quello che mi dà fastidio è che stiamo tramutando, svendendo la vita per una questione politica, giuridica, economica. È una cosa che non posso accettare. Vai Alessandro.
1: Buongiorno a tutti, sono veramente contento di essere tornato a questi microfoni dopo quasi 2 mesi di assenza. Ho avuto qualche piccolo acciacco di salute al mio occhio, ma adesso va molto meglio, quindi ringraziamo Dio e andiamo avanti. C'è chi sta molto peggio, non è stata una passeggiata, ma non è neanche una consolazione dire c'è chi sta molto peggio, però la verità è questa, bisogna un pochino anche sopportare, prendere su di sé le sofferenze che la vita ci in qualche modo ci impone, forse ci porta anche perché vuole insegnarci qualcosa. Paolo, parlavi di questo attacco alla vita, io ci tengo veramente a sottolineare una volta di più il nome di questa trasmissione e le declinazioni che in questi ultimi anni soprattutto ha avuto. Questa trasmissione si chiama Viva la Vita. E cos'è la vita? Domanda banalissima, ma poi non tanto, perché in realtà è un principio divino. E chi in qualche modo vuole oggi gestire e decidere sulla vita non può fare che una cosa, sostituirsi a Dio. E quando l'essere umano o la dimensione umana si sostituisce al tutto, avvengono i patatrac, perché è giusto ambire ad un'evoluzione, come abbiamo detto prima, ma bisogna anche fare ammenda e dire abbiamo dei limiti ben precisi, e sulla vita nostra e delle altre persone non possiamo decidere noi. Quindi questo è il nome della trasmissione, che poi abbiamo declinato. Sapete bene quanto ci è caro il tema dei bambini, no? Che da tempo, in tempi forse non sospetti, abbiamo sempre portato in primo piano per quello che riguarda proprio i diritti fondamentali, il diritto alla salute, il diritto all'autodeterminazione sulla salute da parte dei genitori finché i bimbi sono piccoli, il diritto a non essere violentati, ad avere una vita dignitosa, avere un'istruzione. L'abbiamo sempre fatto toccando anche argomenti estremamente scomodi come quelli della pedopornografia, di tanti aspetti che purtroppo la nostra società di oggi perpetra in modo costante sempre crescente, ma nega nell'evidenza. Venerdì c'è stato un convegno estremamente interessante e partecipato ad Abano, il cui titolo era Giù le mani dai bambini, molto emblematico, e la partenza era proprio questo scellerato fenomeno della portare via i minori dalle famiglie, che veramente è un delitto contro l'umanità, soprattutto e quando non siamo in presenza di fenomeni palesi. Un bambino che viene palesemente maltrattato, palesemente violentato, palesemente denutrito, va portato via dallo Stato, va messo in protezione. Ma quando entriamo in ambiti come nella famiglia del Bosco, per cui dei fenomeni di psicologi pretendono di leggere l'anima di una madre che non ha fatto niente ai figli,
0: se non amarli.
1: Io posso, da quello che vedo, posso solo dire che li ami. Sicuramente né tu né io possiamo dire che sono stati picchiati, violentati, denutriti. Erano dei tati felici, ok? E il trauma di portarli via dai genitori, quello non glielo toglierà mai più nessuno. Quindi, e ho sentito vociferare che c'è una proposta di legge che i bambini possono essere portati via dalle famiglie solo in presenza di cose evidenti, palesi, che nessuno, cioè un bambino pieno di lividi lo devi portare via. Ma questi psicologi da 4 soldi che vanno a dire a una madre che non è collaborativa perché ha deciso in base alla legge di istruire lei i figli, di sottoporli o meno dei trattamenti sanitari, tutte cose lecite, è una cosa schifosa, ma sta venendo fuori questa cosa qua, si sta rivelando un piccolo boomerang e speriamo che anche gli altri 40.000 minori che sono stati sottratti alle famiglie e che sono oggi nelle cosiddette case famiglie, che generano centinaia di milioni di euro di fatturato, perché un bambino viene rimborsato centinaia di euro al giorno, non è che viene fatto pro bono.
0: 600 e 900 euro al giorno.
1: Ma pensa a te, pensavo molto meno. È una cosa, ma voi immaginate.
0: 600 e 900.
1: Allora,
0: euro
1: caro Paolo, tiro in ballo te, ma tu immagina di avere una casa famiglia, non te, ma il cittadino XY ha una casa famiglia con 20 bambini. Vuol dire che incassa 18.000 euro no, sì, al mese. Sì. Al giorno, ma lui quella posizione la difenderà coi denti, e un bambino è meglio che stia 6 giorni o 6 anni nella casa, ma è molto meglio se sta 6 anni. Questo è il principio, dovrebbe essere. Ah, poi c'era a questo convegno anche il magistrato Chiavegatti, la dottoressa Chiavegatti, molto preparata, ha fatto un excursus da un punto di vista strettamente giuridico, anche per dare degli strumenti ai bambini, ai genitori che erano in sala, che avevano questo problema. Ripeto, 40.000 minori, vuol dire uno ogni 1.000 o 1.500 in Italia, cioè è una cosa da folli. Ha detto che la legge prevedrebbe che la prima scelta è che questi minori vadano presso delle famiglie selezionate, volontarie, e poi le case famiglia. Ma in questo non avviene, vanno tutti in queste case famiglie dove lo Stato rimborsa somme di denaro inenarrabili.
0: E la follia che stiamo vedendo in questo momento, e ti fermo un secondino soltanto e ti porto un po' fuori, nel senso che tu sai, abbiamo appena superato un referendum. Quel referendum, alcuni hanno votato fortemente il no, tipo Travaglio, tipo altre creature e via dicendo, e la stessa Berlinguer e via dicendo, che adesso sono indagati loro per somme con richiesta di somme sufficientemente elevate, no? E hanno ammesso stranamente, dicono, ma perfino il sindaco Sala, il quale Sala di Milano, dice: accidenti, ma allora la magistratura è politicizzata.
1: Ma va?
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: no.
0: L'hanno ammesso proprio con candore, ma allora, ma adesso sono politicizzati. Poi stamattina Del Pietro dice: la vita di un delinquente vale 4 volte quella di una vittima. Sì. Perché lo Stato ha risarcito con danni, con cifre spaventose, no? Ok?
1: No.
0: 780.000 euro Rogero ha dovuto dare ai parenti, ai sacramenti, tutto, ma roba da folli.
1: Paolo, sì, ma tornando a Sala, possiamo dire che ha fatto un teatrino.
0: Ma
1: Sala
0: sì,
1: non è una persona che appartiene alle mie idee politiche, ma è una persona troppo intelligente per non sapere che la magistratura è politicizzata.
0: Ma sì, adesso siccome ce l'hanno in quel posto, scusate il termine, da un punto di vista prettamente allegorico, ok, ma anche moralmente ed economicamente va a toccare certi interessi, adesso a un certo punto stanno tentando ma noi sì no, forse chissà, e senti sugli specchi questi rumori strani, ok, viva la vita.
1: Caro Paolo, l'altro giorno è stato, l'ha detto qualcuno, non so in che contesto, che negli Stati Uniti il 98% dei professori universitari è democratico. Ma ti sembra una roba di un'università aperta, dialettica, aperta al confronto, al cambiamento di idee? Cioè oggi è tutto politicizzato.
0: Purtroppo sì.
1: E hanno seguito pendissequamente il disegno di Togliatti, che diceva: per prendere il potere non è proprio necessario andare al governo, basta che noi abbiamo la stampa, l'istruzione e la giustizia.
0: È vero.
1: Amen.
0: È
1: vinta, e hanno vinto a tavolino.
0: È verissimo, è verissimo, è verissimo.
1: Come l'Islam sta vincendo a tavolino dopo 1600 anni di sogno di invadere l'Europa, di buttare giù la cristianità. Ci hanno provato in tutti i modi, da Lepanto a Vienna, tutto, e non sono riusciti.
0: E adesso
1: ci riescono in carrozza.
0: E adesso veramente, mamma. Guarda, anche la mossa politica in quel di Venezia è stata l'evidenza. Chi vuole aprire gli occhi e capire come stiamo veramente, stiamo venduti a questa società, a questo modo di vivere. È pazzesco. È veramente, io dico ai miei figli: aprite gli occhi e cercate di capire cos'è vivere una società civile, che cosa vuol dire rispettare una costituzione che abbiamo, ok, e cosa vuol dire accogliere, cosa vuol dire integrazione. Cercate di capirle ste cose, cercate di capirle qual è il nostro dovere nell'accogliere, qual è il dovere di chi arriva, che non può arrivare chiunque voglia e si comporti come vuole, che non mi si dica politicamente parlando che chi vuole regolamentare l'accoglienza, si sia fascisti, si sia delinquenti, si sia di tutte le razze, non discrimino più tra destra e sinistra, perché tanto qua è assurdo, è impossibile dare un senso a queste due parole, ma a un concetto di dignità. Se noi non teniamo, e l'abbiamo già ripetuto altre volte, se noi non teniamo la barra dritta sui valori che hanno portato la nostra nazione ad essere quella che è invidiata nel mondo per la bellezza, per l'intelligenza, per la cultura, okay, se noi non teniamo la barra dritta sul fatto che siamo comunque di estrazione cattolica cristiana, che sono quei valori che, giusti o sbagliati, ma sono maturati dentro questa cultura, dentro questa esperienza, bene, se abbasseremo le braghe, come si suol dire, nel nome di un'integrazione che non c'è, ci troveremo noi fuori casa. E ce l'hanno già detto. E ce l'hanno già detto: noi vi spiazzeremo col ventre delle nostre donne.
1: Assolutamente, ma è quello che sta avvenendo. E non so veramente cosa dire. Il problema è che io non mi preoccuperei tantissimo se avessimo un'invasione di buddisti, per esempio. Ma no, sarei abbastanza sereno.
0: Ma qualunque religione, ma anche se ci fosse un Islam che rispetta.
1: Ma assolutamente.
0: Ma non c'è rispetto, ragazzi miei. No. Non c'è rispetto. È questo che mi crea veramente uno stato di angoscia terribile. A casa mia, io ti dico, io posso avere il buon cuore di aprirti la porta e dire vieni dentro, ma se sei in casa mia e vuoi far pipì, non me lo fai sotto la tavola in cucina,
1: no.
0: Ok? Vai, da noi c'è la regola che vai nel cesso, tiri l'acqua e ti lavi anche le mani per tornare fuori, ok? Per cui a un certo punto è questa assoluta distruzione. E chi può far ordine? La politica e la giustizia, ma la giustizia non c'è. E la,
1: ma
0: politica,
1: la politica
0: lasciamo perdere.
1: La politica, perché il governo che è in carica adesso doveva fare fuoco e fiamme e ripristinare un'immigrazione assolutamente legale, non è riuscita a far niente. Facciamoci una domanda. Leggo per stemperare un
0: vai.
1: Caro Paolo, sì, due messaggi. No, figurati. Ciao Paolo e bentornato ad Alessandro. Un grande abbraccio di luce a mamma Rita e un forte abbraccio a papà Lino. Questo ce lo scrive Andrea, nonché sceriffo. E poi c'è Alessandro che mi manda uno screenshot dove dice che in realtà i rimborsi per i minori sono inferiori, che sarebbero invece di 120 euro al giorno. Devo dire, Alessandro, che questa schermata dice tutto o niente, perché non c'è fonte, non c'è niente, quindi la prendo così come spunto di riflessione da approfondire. In ogni caso i rimborsi sono comunque economicamente sempre piuttosto rilevanti. Dopodiché ci scrive buongiorno dottor Rosario, definire i giornalisti quelle persone è offensivo per i veri giornalisti, che sono ben diversi. Ognuno ha il diritto di vivere e scegliere come sente essere meglio per sé. Un grande abbraccio a Lino. Angela da Mestrino, grazie. Io vorrei dire una cosa, cara Angela, quando diciamo giornalisti oggi, bene o male pensiamo a quelli mainstream, Sì, io mi ricordo le meravigliose inchieste giornalistiche degli anni 70, ma anche 80, dove giornalisti rimettevano la pelle perché andavano a indagare e a mettere le mani dove non dovevano. E invece oggi diciamo che questo ruolo è relegato ad una piccola nicchia, cioè una volta anche i grandi giornali tiravano fuori delle questioni, cioè oggi credo che i giornalisti mainstream devono essere estremamente allineati, non possono toccare certi argomenti e non li possono trattare in una certa forma, mentre poi abbiamo tutta una pletora di giornalisti o paragiornalisti diciamo fuori dai grandi media che veramente mostrano coraggio.
0: Se tu devi pensare che dal 2017 la storia di Lorenzin ha bloccato o blindato l'informazione sanitaria solo dopo essere stati a Roma, dopo aver ottenuto l'idoneità a poter parlare e trattare materie di salute, di sanità. Ecco, non ti dico.
1: Ah, sì, hanno fatto un corso di indottrinamento.
0: Ma se perfino 20 questo. Sì, ma partendo dal 17, tutto è arrivato dal 17, no?
1: Ok.
0: Sì, sì. E tu devi pensare che perfino i medici che mettano in dubbio, giustissimo, validissimo, il concetto della vaccino e possano porre dei punti di domanda, possano porre dei perché, possano porre dei dubbi, bene, loro stessi possono essere assolutamente puniti e radiati. Come a tal proposito, tu lo sai che io sono tra un medico eletto perché sono riuscito a beccarmi per la seconda volta una radiazione nella mia giovane vita esperienza, quindi da 10 giorni circa sono tranquillissimamente radiato per la seconda.
1: Sei recidivo praticamente.
0: Sì, sono io e sono felice di questo, anche se mi fa incazzare tantissimo, ma sono felice. Ho un'incazzatura felice, diciamo così.
1: Questa è una bellissima cosa. Anche
0: accidenti,
1: se
0: accidenti.
1: Quello che accade, senza entrare nei dettagli, è veramente è schizofrenico quello che succede. Le decisioni che vengono in certi ambienti sono veramente allucinanti. Sì. Allora ti consolo con questo bel messaggio. Caro Paolo, l'informazione in mano dei miseri avvoltoi. Un abbraccio a Lino e Rita, continuerà a vivere nel firmamento, nella pace e nell'amore. Questa è Roberta da Treviso.
0: Allora, guarda, visto che ho questa voglia di continuare ad essere, come si dice, a fare il medico, perché io sono medico, nessuno mi può cancellare.
1: Ah,
0: no?
1: Beh, ti radiano finché vogliono, ma
0: ecco,
1: nell'anima
0: hai
1: rimani.
0: Capito? E allora facciamo così, facciamo ascoltare. Voi avete conosciuto Patch Adams, io ho avuto il piacere di conoscere Patch Adams, è stato anche ospite da noi, ho avuto il fratello sposato, una creatura che io conosco benissimo, conosco la mamma della sua sposa. Ecco, bene, la storia di Patch c'è a un certo punto nella sua vita una battaglia contro il sistema che lo voleva escludere dal non poter fare il medico. Patch è arrivato a medicina a oltre 40 anni, quando si è incluso dentro una casa dei matti, c'erano i manicomi, andato in manicomio perché ha detto: io non sono a posto, non sono giusto. E lì ha maturato l'idea di fare il medico.
1: Pensate.
0: È una bellissima storia vera, è un film affascinante e vi faccio ascoltare il discorso agli studenti. Era stato semplicemente posto davanti alla commissione medica dell'universitaria e sta difendendo il valore delle sue scelte.
2: Termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro?
0: No, siamo avanti.
2: Quando il termine medico ha preso un'accezione... Uso il termine in senso lato, signori, ma un medico non è qualcuno che aiuta qualcun altro. Quando il termine medico ha preso un'accezione reverenziale? Oh, prima lei, dottor Smith. Oh, complimenti, dottor Scholz, che begli zoccoli ha. Oh, ma si figuri, dottor Peterson, le sue flatulenze non hanno odore.
3: Scandaloso.
2: A che punto della storia un medico è diventato più di un fidato e dotto amico che visitava e curava gli infermi? Voi mi chiedete se esercito la medicina. Se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente, accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa, se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore.
4: Ha considerato le implicazioni del suo modo di agire? Se uno dei suoi pazienti morisse?
2: Cos'ha la morte che non va? Di cosa abbiamo così mortalmente paura? Perché non trattare la morte con un po' di umanità e dignità e decenza e Dio non voglia perfino di umorismo? Signori, il vero nemico non è la morte. Vogliamo combattere le malattie? Combattiamo la più terribile di tutte, l'indifferenza. Nelle vostre aule ho assistito a disquisizioni sul transfert e la distanza professionale. Il transfert è inevitabile, signore. Ogni essere umano ha un impatto su di un altro. Perché vogliamo evitarlo in un rapporto paziente-medico? È sbagliato quello che insegnate nelle vostre lezioni. La missione di un medico non deve essere solo prevenire la morte, ma anche migliorare la qualità della vita. Ecco perché se si cura una malattia si vince o si perde. Se si cura una persona, vi garantisco che in quel caso si vince, qualunque esito abbia la terapia. Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare.
3: Signor Adams,
2: e non aspettate
3: di
2: essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare, parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita.
3: Signor Adams.
2: E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula. Infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare.
3: Signor Adams, io pretendo che lei si rivolga alla commissione.
2: Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.

0: Io volevo diventare medico per assistere il mio prossimo. E per questo motivo ho perso tutto. Però così ho anche guadagnato tutto. Ho condiviso le vite dei pazienti e del personale dell'ospedale. Abbiamo riso insieme e pianto insieme. Questo è ciò che voglio fare nella mia vita. E Dio mi sia testimone. Comunque decidiate oggi, signori, guarderò ancora con fiducia al mio scopo. Diventare il miglior medico che il mondo abbia mai visto. Voi avete la facoltà di impedire che io mi laurei. Potete impedirmi di ottenere il titolo, il camice bianco. Ma non potete controllare il mio spirito, non potete impedirmi di apprendere, non potete impedirmi di studiare. A voi la scelta, avermi come collega di lavoro, passionale, oppure avermi come voce fuori dal coro, sincera e determinata. In entrambi i casi verrò forse considerato una spina. Ma vi prometto una cosa. Sarò una spina che non riuscirete a togliere.
1: Questo è tutto?
0: Spero di no, signore.
2: Questo è tutto? Spero di no, sai, Alessandro. Spero che, nonostante queste battaglie, questa voglia che purtroppo tanti colleghi si trovano nella mia stessa storia, radiati o irradiati, dicendo, ecco, ma questo non è tutto. C'è la possibilità di cercare di essere continuamente e sempre di più veramente noi stessi. Troveremo il sistema, vedremo come fare, battaglieremo non tanto per essere dentro una società, ma per far sì di lasciare un seme, e questo seme deve o crescerà sicuramente. Noi non possiamo far altro che seminare, e non si seminano con le parole, si semina con l'esempio. Ed era questo che mio padre mi insegnava.
3: Certo, l'unica è proprio questa, la cercare di lasciare un piccolo seme. E mi aggancio proprio a questo attacco virulento alla, chiamiamola sempre, libertà di scelta terapeutica, che poi
2: è libertà di scelta terapeutica,
3: che e poi è veicolata anche dal comportamento del medico, no? Che certo. Con il medico, secondo me, dovrebbe essere sempre una persona che consiglia, e il paziente decide il suo destino, decide cosa deve fare. A me quando mi è successo un paio di volte di medici che hanno questo atteggiamento impositivo, ma che devi imporre? Tu devi analizzare in scienza e coscienza, dare i consigli, seguirlo il paziente, consigliarlo per il meglio, ma poi ognuno è dentro le sue braghe, eh? Ognuno fa le sue scelte.
2: Certo.
3: E vorrei anche dirti questo, qua in Italia non se ne è parlato, non se ne è parlato in Germania, figurati qui. Praticamente è venuto in Italia, voi sapete che a gennaio Robert Kennedy, il ministro della salute americano, ha scritto direttamente al ministro della salute tedesco, praticamente adducendo che non è impensabile che una delle più vecchie civiltà al mondo, cioè la Germania, abbia in carcere 1000 medici semplicemente perché hanno agito in scienza e coscienza.
2: 1000 medici
3: non radiati, quello in galera da anni. In galera da anni, 1000 medici. Gli ha scritto un'accurata lettera alla quale è seguito un bel vaffan boom boom, ok? E 3 settimane fa circa è venuto in Europa, chiamiamolo un emissario di Kennedy, perché chiaramente i rapporti fra due stati, non c'è solo l'aspetto sanitario, cioè non, gli americani non possono, già scrive una lettera così un altro ministro, è un azzardo diplomatico non indifferente, però tra Germania e Stati Uniti ci sono interessi ancora molto più grandi, per cui non può l'America andare in rottura. E quindi cosa ha fatto Kennedy? Ha mandato in Europa, chiamiamolo suo rappresentante, un emissario. Questo qua è il direttore esecutivo del Maha Institute, Make America Healthy Again Institute, che ha sede a Washington, e con l'incarico di andare a vedere questa situazione. Questo qua si chiama Leland Lerman, e ha fatto vari interventi, interviste, è andato a vedere con mano i casi devastanti, ma parliamo di, solo alle cronache ci sono decine e decine di medici che sono assurdi alle cronache per dire, lui è dentro da un anno, lui è dentro da 2 anni, quell'altro è dentro da 1 anno e mezzo, e ha visto un po' questa situazione, ha fatto un'intervista molto molto diciamo determinata, e, perché è tutto politica, e l'ultima visita udite è andato a farlo al buon Rainer Füllmich, è andato a visitarlo anche lui in prigione, ha rilasciato un'intervista anche qua dicendo che è una carcerazione assolutamente politica, non c'è nulla che lui abbia fatto di male, e udite udite, praticamente due settimane dopo Rainer aveva fatto, perché Rainer oltretutto da ottobre dell'anno scorso gli avevano anche vietato di telefonare, lui poteva fare due telefonate di 20 minuti al mese a sua moglie, basta, mentre in Germania diciamo un detenuto ha la libertà entro certi orari di chiamare quanto cavolo vuole le persone che sono registrate presso la prigione, allora che so io, la moglie, il figlio, l'avvocato, l'amico vengono registrati, e praticamente lui ha fatto domanda a una specie di corte d'appello in Germania, e sta corte d'appello gli ha dato ragione in pieno, perché gli avevano negato, avevano detto che lui mette in pericolo la sicurezza del carcere, e il giudice ha detto ma che cavolo dite, non c'è nessuna evidenza, anzi ha detto questa è una persecuzione politica, e quindi tolto tutto, completamente tutto. Ieri c'è un canale di un signore che si chiama Roger Bittel, che segue veramente Rainer giorno per giorno, che ha un canale anche su YouTube, su Telegram, trovate dappertutto, e praticamente per la prima volta da tantissimo tempo Rainer è riuscito a fare un appello a viva voce, perché poteva farli solo per iscritto, e vi voglio fare solo sentire la voce di Rainer Füllmich di ieri direttamente dal carcere, è in tedesco, se, casomai possiamo tradurre due frasi, ma solo per dire eccolo qua, è ancora vivo.
4: Liebe Freunde, mit diesem Statement informiere ich Sie schnell über die jüngsten Ereignisse. Erstens, wie schon erwartet, hat eine Einzelrichterin am Landgericht Hannover ohne mündliche Verhandlung unseren Eilantrag mit dem Ziel, mich erstens sofort freizulassen und zweitens das Fake-Verfahren gegen mich sofort zu beenden, abgewiesen.
3: Quindi sentite ancora una voce combattiva, serena, a tratti anche allegra, sta spiegando poi che un altro ricorso che aveva fatto per la sua scarcerazione è stato chiaramente non accettato, e un intervento che va avanti una decina di minuti. Però secondo me sta succedendo qualcosa, perché dopo essere stato questo qua c'è stata questa sentenza molto importante, perché vuol dire che lui può parlare con tutti, può rilasciare anche delle dichiarazioni a viva voce, e può uscire veramente in pubblico. Quindi gli auguriamo veramente che questa vicenda finisca presto, ancora una volta in certe circostanze, con tutti i difetti e tutte le guerre, tutte quante, gli Stati Uniti a tratti si dimostrano ancora una realtà meravigliosa, un baluardo di libertà, perché ma è possibile che devono venire gli americani a salvare Rainer Füllmich in Europa? È una roba che non si può vedere, veramente, veramente.
2: La cosa strana è che noi ci sentiamo schiavi, no, di questa società americana, di queste, degli americani, no? Ok? Però a un certo punto da qualche parte sbucano fuori e devono arrivare per muovere qualcosa che potrebbe essere invece dato dalla nostra società. La Germania in questo momento mi fa quasi paura. C'è la von der Leyen che a un certo punto porta avanti e giustifica ogni angheria economica nei confronti degli stati subalterni, compresa l'Italia, nel nome di questo riarmo, quindi questo riarmo, quindi pensa tonnellate e tonnellate di miliardi che vanno fatto, d'accordo che la Germania risolverà gran parte dei problemi economici se andrà a reinvestire le proprie aziende in armi, no? Tra cui carri armati, sparati cannoni, Sant'Antoni vari e bombe e via dicendo, però c'è qualcosa di sbagliato di fondo, no? Tant'è vero che le ultime ogni tanto ascolto il gorgogliare dei sentori politici italiani e basta che ci sia un uomo tipo il Vannacci, il quale a un certo punto in pochi mesi ha raccolto 100 e passa mila adesioni, no? Quindi sta salendo rapidamente, perché dice a un certo punto perché l'Italia non può essere se stessa, mettendo davanti la nostra come si dice, abbiamo detto prima, oddio come si chiama, la nostra rispettare la Costituzione italiana, ok? E se noi stiamo per l'Italia e non soggetti dell'Europa, di un'Europa che sta remando contro i valori della nostra Costituzione. In questo momento abbiamo bisogno di dare un po' di dignità alle famiglie e l'Europa non ci concede, non è possibile.
3: Non
2: no?
3: è possibile, no. Non c'è più sovranità, il governo ha dovuto andare a Bruxelles a cercare di mendicare, di non aumentare le accise, quindi di mantenere questa riduzione delle accise sui carburanti, gli hanno detto di no.
2: No, non si sfora il famoso. Non si sfora.
3: Zitti, e tutti zitti, cioè è una cosa che non si può vedere. E in Germania c'è una grandissima polemica e verrà fuori un putiferio, perché praticamente sono anni che il governo alloca miliardi e miliardi che sono destinati, che so io, agli investimenti, li alloca per le spese sanitarie degli immigrati. Cioè fa questo cambio contabile che non si può assolutamente fare, che verranno fuori veramente delle cose molto molto pesanti. Poi ci scrive Grazia, sono molto felice di sentirvi, bentornato Alessandro, ciao Maria Grazia e ciao ragazzi, a me fa anche specie la nuova ondata di antisemitismo camuffata da antisionismo. Oramai gli ebrei italiani in alcune città devono persino rimuovere la kippah perché qualche genio propal gli mena le mani, successo a un amico di mio figlio. È verissimo, e hai fatto un'analisi secondo me molto molto giusta e che sfugge ai più. La differenza tra antisemitismo e antisionismo è fondamentale e indubbiamente qui c'è un ritorno all'antisemitismo, ma proprio perché la gente è completamente, come dire, annebbiata da questo odio che c'è nei confronti di uno Stato che magari gli ebrei italiani manco gli piace più di tanto. E sappiamo benissimo cosa ha combinato Israele negli ultimi tempi, non abbiamo bisogno di ripeterlo, ma da qui a menare qualcuno perché per strada uno passa con la kippah, voglio vedere se iniziamo a menare quelli col burka. Non è assolutamente accettabile questa cosa. Carissimi, attenzione, non lodiamo il Vannacci, è un super vaccinista, è un super sionista, amico di Israele, ricordiamolo, in San Patello, grazie Ruggero.
2: Non sto esaltando nessuno, dico soltanto che la gente si sta spostando distinto di voglia di quello, semplicemente perché manca un qualcuno che tenga la barra dritta. Lotterà lui, ho dubbi anch'io, per l'amor di Dio, non mi interessa questo, no? C'è una chiacchierata, visto che abbiamo due minuti, vediamo se possiamo leggerla, perché poi passeremo a un ospite che conoscete già ma che è molto di scienza, il professor Pier Mario Biava.
3: E alle 14 avremo Sergio che ci darà dei consigli su come potenziare un attimino la nostra difesa fisica personale.
2: GM Damira ci dice: buongiorno, vi seguo con piacere. In Italia non abbiamo fatto nulla, riforme eccetera, con questo governo, ed è verissimo, ma non mi pare che i guerrafondai americani se la passino meglio. Saranno tutte strategie, ma prima Biden, ora Trump, ormai il copione è lo stesso dalla seconda guerra mondiale in poi, tutta propaganda. Mi direte dei vaccini, vedremo se gli sarà permesso di far qualcosa, o della geoingegneria e scie chimiche che continuano a dirorare con le nuove tecnologie, con scie di addirittura trasparenti. Marcianoi insegna che da anni ci lotta e ci sta rimettendo anche la pelle. Se poi chi comanda, finanziano da dietro, sono sempre le solite multinazionali, che sia Biden o Trump, poco cambia che il pupazzo sia uno o l'altro GM da Mira. Caro GM, non è così facile né contestarti né darti ragione, perché la questione è, credo che dovremmo veramente prendere pezzo per pezzo della nostra vita e capire cosa sta succedendo, perché qua, se noi non ci prendiamo la responsabilità di interessarci, di seguire, sarà molto difficile che si possa arrivare a non dico cambiare, ma se la gente non sa, se la gente non si muove per prima, se la gente non come si dice, chi deve proteggere i propri figli siamo noi, né il governo, né lo Stato, né il medico. Siamo noi, prendiamoci la responsabilità della nostra vita.

0: Bene, ci riprendiamo dopo il nostro Gabbani Viceversa e dopo Viva la Vita, e con queste musiche che ci ridanno la vita. State riascoltando la trasmissione Viva la Vita 94 MHz. Chi vi parla è Paolo e Alessandro. Alessandro, abbiamo un ospite in linea dall'altra parte, è docente quest'opera, questo nostro grande ospite, per numerosi anni da scuola e specializzazione in medicina di Trieste, lavora presso l'istituto di ricerca multimediale, multimedica di Milano, è autore di 100 pubblicazioni scientifiche, forse di più ancora. Io l'ho incontrato quando ho letto Il cancro e la ricerca del senso perduto, edito da Springer, poi lui ha scritto Il senso ritrovato, poi ha scritto Dal segno al simbolo. Insomma, ragazzi, stiamo parlando col professor Pier Mario Biava. Buona giornata, professore, viva la vita.
1: Buona giornata a tutti voi, buona giornata a te e a tutti voi.
2: Buona giornata.
1: Mi fa piacere essere in collegamento dopo tanto tempo.
0: Grazie di cuore. Ma perché io ti ho cercato e voluto, professore, qui con noi? Perché tu stai dando alla vita di tutti quanti noi un qualcosa di straordinariamente meraviglioso, ed è il concetto della riprogrammazione cellulare. Ci vuoi spiegare gentilmente cosa intendi per riprogrammazione cellulare?
1: Sì, esattamente. Allora, per riprogrammazione cellulare intendo una riprogrammazione che avviene su base che definiamo epigenetica.
0: Puoi tenere la più... scusami, professore, puoi stare più vicino al microfono del telefono?
1: Sì,
0: grazie,
1: sì,
0: grazie di cuore.
1: Va bene?
0: Sì, sì, va bene così.
1: Che così va bene. Allora, la riprogrammazione epigenetica, fino ad ora tutta la, diciamo, biologia era basata sulla sequenziazione del DNA, del codice genetico, perché si pensava che lì ci fosse la risposta a tutti i nostri problemi, eccetera. Poi si è visto che il codice genetico non sa fare esattamente nulla, perché è come l'hard disk di un computer che, se non è programmato, non sa cosa fare. Chi gli dà l'informazione per dire cosa deve fare? Glielo dà questo codice epigenetico che io ho studiato per tutta la mia vita. Se ti ricordi, quando ho cominciato a parlare di epigenetica, tutti erano un po' scandalizzati, perché
0: certo,
1: nel momento in cui tutte le attenzioni erano rivolte al codice genetico, quando si parlava di epigenetica la gente guardava in modo un po' strano, diceva, ti ho detto, guarda come era bravo un tempo e adesso come è ridotto.
0: Sì, sì.
1: E infatti, come adesso ho fatto una risata, gli facevo una risata anche allora, e questo confermava che io ero andato veramente fuori di testa. In realtà, dopo un po' di anni, si è capito effettivamente, quando la sequenziazione di tutti i codici genetici è terminata, se voi vi ricordate, ci sono stati gli anni in cui c'è stato un programma che ha seguito tutto il mondo per sequenziare tutto il codice genetico, e quando è finita la sequenziazione nel 2002 c'è stata una grande cerimonia negli Stati Uniti in cui Clinton, che allora era il presidente degli Stati Uniti, ha fatto un discorso un po' pomposo dicendo, oggi un grande giorno perché abbiamo capito finalmente qual è il codice che organizza la vita. Allora, a quel punto ho pensato, bene, adesso capirete che quello non è nessun codice che organizza la vita, ma che dovete cercare altrove. E infatti, dopo la sequenziazione di questo codice genetico, c'è stato uno sbandamento a livello internazionale, perché tutti hanno capito che il DNA non sa fare assolutamente nulla se non viene informato da qualche parte, da qualche altro, e appunto in qualche altro modo. E lì allora si è spostata tutta l'attenzione sul codice epigenetico, che era il codice che io avevo studiato già da parecchi anni. E a quel punto tutte le ricerche che avevo fatto sono state rivalorizzate, sono state ritenute tutte giuste, esatte, e da allora è incominciato appunto tutto il discorso della regolazione epigenetica, e noi siamo andati avanti a studiare questo problema per individuare esattamente quali fossero le informazioni indispensabili per, da un lato, riprogrammare le cellule tumorali, rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule seminali, e soprattutto anti-aging, cioè come rallentare l'invecchiamento. Se voi vi ricordate, Yamanaka aveva preso il Nobel perché aveva fatto nel 1982 una manipolazione genetica introducendo quattro geni staminali nel DNA e facendo in modo che queste cellule staminali completamente differenziate diventassero cellule staminali pluripotenti indotte, le aveva chiamate così, indotte, e ha fatto bene chiamarle così perché quelle cellule non sono normali, ma a seguito delle manipolazioni che Yamanaka aveva fatto, queste cellule continuano a moltiplicarsi e quindi poi c'è il rischio che diano origine a un tumore. Questo avviene perché è stata fatta una manipolazione del DNA che come tale poi non può essere più controllata. Invece io ho capito in quel momento che c'è un'altra via che poteva appunto essere utilizzata.

0: e abbiamo trovato che c'è una parte del codice epigenetico che è in grado di attivare i geni che appunto sono quelli che tengono giovani le cellule, rallentano l'invecchiamento e così via. Poi c'è una parte del codice epigenetico che invece è in grado di riprogrammare le cellule alterate che continuano a moltiplicarsi e che danno origine ai tumori, e quindi abbiamo appunto messo a punto dei prodotti che riprogrammano queste cellule e bloccano la moltiplicazione cellulare. E poi infine abbiamo anche studiato tutta la regolazione epigenetica per rigenerare i tessuti senza necessità di trapianto di cellule stem animali. Quindi, e questo è un altro discorso importante, perché nell'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via, noi abbiamo messo a punto dei prodotti che funzionano in modo specifico e funzionano molto bene a rigenerare i tessuti in queste malattie e quindi a risolvere patologie gravi come quelle di cui ho detto ora, cioè Parkinson, sclerosi multipla eccetera, e Alzheimer. Da una parte quindi abbiamo messo a punto dei prodotti che sono in grado di rigenerare i tessuti senza trapianti cerebrali, dall'altro abbiamo realizzato dei prodotti che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, che sono cellule, per quello che avevo scoperto allora, appunto, sono cellule staminali che continuano a moltiplicarsi, continuano a rigenerarsi e quindi non la smettono più e danno origine a un tumore che a quel punto non si sa come fermare. Le ditte farmaceutiche, come sapete, hanno usato questi mezzi che sono i chemioterapici e gli anticorpi monoclonali, da un lato dal punto di vista quindi del controllo biochimico, oppure il controllo biofisico che distruggono le cellule tumorali attraverso appunto l'utilizzazione di metodi biofisici, ma questi metodi non bloccano completamente la moltiplicazione delle cellule tumorali, perché queste cellule, appunto, come vi dicevo, sono cellule staminali in continua moltiplicazione e non si bloccano mai. Quindi distruggete una parte, ma quella piccola parte che rimane continua a moltiplicarsi e continua a originare nuovi,
1: allora,
0: nuovi tumori.
1: Scusami, professore,
0: quindi,
1: perché...
0: bisognava intervenire dal punto di vista epigenetico, del controllo dei geni. E lì è iniziato tutto il grande lavoro che ho dovuto fare. Il primo lavoro che ho pubblicato su una rivista internazionale del 1982, quindi pensate quanti anni sono passati.
1: Sì.
0: Poi ne ho fatti molti altri e alla fine ho studiato tutte le funzioni di questo codice epigenetico, come vi dicevo, e ho capito quali sono i fattori che possono rigenerare i tessuti senza necessità di trapianti di cellule staminali, e quindi questi fattori noi li usiamo per controllare malattie come l'Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla e così via. Abbiamo dall'altra parte invece identificato i fattori che sono in grado di riprogrammare le cellule tumorali, cioè di fare in modo che le cellule tumorali, che in realtà sono cellule staminali tumorali, ecco perché noi siamo in grado di riprogrammarle, perché gli diamo le istruzioni per dire: tu adesso la smetti di moltiplicarti, ti fermi e ti differenzi.
1: Allora,
0: che è esattamente il contrario dell'informazione che noi diamo alle cellule staminali per rigenerare i tessuti.
1: Ok,
0: noi diamo l'informazione che dice le cellule staminali se ti devi moltiplicare, ti devi appunto dare origine a un tessuto intero e poi ti stoppi, ti fermi. E insomma, noi siamo in grado di dare le istruzioni attraverso l'utilizzo del codice epigenetico. Infatti ho scritto vari articoli dalla genetica all'epigenetica e così via, in cui ho dimostrato che utilizzando in modo specifico l'informazione di questo codice epigenetico, noi riusciamo a curare malattie gravi come tumori, l'Alzheimer, sclerosi multipla, e soprattutto, cosa che io non ho mai sottolineato fino allora, perché il mio scopo è di curare malattie gravi, ma ora, in questo momento, diciamo così, in cui appunto questi concetti si sono diffusi, diffonde anche molto meglio tutto il discorso dell'anti-aging. Perché